0: Lecce, Juve e si finisce con Juve Sassuolo. Di anche la tua, perché poi ci sarà quel premio che consegneremo eventualmente se uno avrà azzeccato le due partite. La prima e l'ultima, adesso spazio a colpo gobbo. Ciao, noi ci risentiamo lunedì, Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino in collegamento da un club. Poi vi dirò dove e come e a che ora. Ciao, buon weekend.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Queste sono proprio le puntate che piacciono a noi, senza partite, senza Champions.
5: Io sono
4: senza...
5: sotto shock.
4: Tu sei sotto shock, ma sì, per altri motivi.
5: Io rimarrò zitto tutta la
4: sera. Se queste mura potessero parlare, no, però ovviamente non riguarda la Juventus, non riguarda voi, non riguarda noi. Vi accompagneremo vi accompagneremo sempre con tutto l'entusiasmo di questo mondo verso un viaggio che potrebbe... Io oggi mi voglio rimettere
5: non fa il furbo, ce l'ho io. Questo è verde speranza.
4: E anche questo.
5: Io ho il mantello dell'ottimismo.
4: Anche questo,
5: oggi.
4: Questa è verde speranzissima. Io sono convinto addirittura che... Guardate che vi vado a dire.
5: Sì.
4: No, mo, a parte gli scherzi.
5: No, io oggi sono... splende un po' di sole oggi. Anzi, fermati un attimo prima perché voglio... lo so che non c'entra niente, ma mi sento di farlo. Oggi è venuto a mancare uno storico tifoso della Libertas.
4: Mi dispiace.
5: Tra l'altro
4: non lo sapevo.
5: Una persona a 60 anni, quindi relativamente giovane, con la quale sono cresciuto e quindi voglio dedicargli questa puntata.
4: Si può dire il nome?
5: Umberto.
4: Sì, Umberto. Allora mandiamo un bacio al cielo a Umberto con tutto l'affetto di questo mondo. E hai fatto bene a farlo. No, dicevo, scherzi a parte. Ragazzi, guardate che poi nella vicenda Vlahovic, al netto di quello che è stata comunque una cosa portata troppo per le lunghe, questo lo ribadiamo, che se no uno dice che vanno chiamate, vanno detto di cambiare la storia. No, resta che è una cosa che andava risolta molto prima. E magari ci dovevi anche da guadagnare. Però alla fine, se ci pensi, è stata una cosa, un finale che a me è piaciuto. Ancora una volta purtroppo mi devo ricollegare a quell'individuo là, che poi alla fine che cosa fa quell'individuo là? Parlo di De Laurentiis, dire che puntualmente se ne va Cavani.
5: Pensavo all'altro.
4: No, se ne va Cavani, lui riesce a mettergli la folla contro, dice il traditore se n'è voluto andare, questo e quella. Se ne vai guai, Giudain, così. Con gli allenatori ha fatto lo stesso, con Conte non è riuscito perché Conte è troppo amico, diciamo, e quindi in qualche modo hanno fatto quella conferenza insieme. Conte furbescamente fatta, che è furbo, l'ha fatta insieme a lui per chiarire un po' le cose insieme, dice tanto non mi può ribaltare, al massimo potrà dire beh certo abbiamo speso 200 milioni, se le cose andavano in maniera diversa avremmo potuto vincere, però accompagno De Bruyne alla porta, quindi il capo espiatorio poi diventa De Bruyne. Noi con la questione Vlahovic alla fine la società Juventus, secondo me alla fine però ne esce anche bene, e ti spiego perché.
5: Tanto grazie Roberto, sei sempre carinissimo, vai.
4: E ti spiego perché ne esce bene, perché conti alla mano, alla fine di questa storia i tifosi stanno dalla parte della società, non rimpiangono Vlahovic e se la sono presa con Vlahovic.
5: Giusto.
4: Perché conti alla mano, quello che ha dimostrato di essere fondamentalmente, è brutto il termine, mercenario, poi mi dicono chi lo conosce, no ma quello è un bravo ragazzo, sì tutto a posto, il bravo ragazzo avrebbe detto quello che ha fatto Hamsik con Napoli, quello che ha fatto Nedved con la Juventus, avrebbe detto al suo procuratore, fermo, tu c'hai la mia procura, tutto a posto, ok? Però conta anche il mio parere. Io voglio fare un accordo ponte di 2 anni perché voglio dimostrare a questa società che quei soldi li merito, anche perché ho avuto 12 milioni in un anno in cui ho reso zero.
5: Lo fece anche Rabiot, se ci
4: lo fece anche Rabiot. Quindi anno. Io adesso voglio restituire qualcosa alla Juve. Lo ha fatto? No. E allora, per quanto mi riguarda, è uno che pensa prevalentemente a se stesso e che si ritiene anche più meritevole di quello che in realtà i fatti raccontano. E quindi a quel punto la Juventus giustamente ha detto: allora mi dispiace, ma non ce la facciamo. E prima Chiellini a queste cifre non resterà in Italia, tant'è che va a bussare al Napoli, voglio 12 all'anno più 20. Hanno detto: guarda, la vedi quella nave in partenza, è una nave da crociera, ti fa una bella crociera, ma forse ci troviamo a Mauri che spegne la luce, per chi non ricordasse, era una famosa pubblicità. E quindi via. In Italia penso che manco quelli che hanno tutti i poteri del mondo attorno, che potrebbero mettere soldi, lo vogliono prendere, quindi andrà fuori. Poi non lo so, magari finisce in Turchia e tu dici: ma ti è convenuto? Piccolo particolare. Poi Ferrero giustamente dice: a quelle cifre, allora a quel punto si amplia il ventaglio di possibilità. Cioè ti dice: onestamente, se tu mi chiedi 10, io voglio anche poterli spendere, ma non per te.
5: Certo.
4: E quindi questa cosa alla fine a me è piaciuta della Juventus. Non so se è venuta fuori casuale, potrebbe anche essere però per come ne è venuta alla fine, per me chi ha vinto in questo caso è stata la Juventus.
5: Ma io concordo, Vincenzo, e in questo momento mi convince molto anche il piano. Intanto quello di Sorloth, che non è un fenomeno, ma è comunque un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 20 gol. Complessivamente, partendo dalla riserva, certo è una riserva dell'Atletico Madrid davanti a Julian Alvarez, ma la Juve adesso su questi nomi può andare, e questo per me è un ottimo profilo. Mi piace l'idea di portare almeno uno dei due attaccanti, preferirei prima Sorloth, già per il 13 luglio quando la Juve si raduna. Mi piace l'idea di aprire un canale con l'Atletico Madrid, certamente, ragazzi, ma questa è l'evidenza per giocatori che hanno finito un ciclo all'Atletico Madrid, perché poi ho letto di Jimenez, che era quello di cui mi ero dimenticato, lo stesso Koke, cioè sono giocatori arrivati a tappo in una società di una certa età che forse hanno dato anche il meglio della loro carriera, ma che hanno secondo me ancora tanto da dare. Ma in un'ottica di Europa League, se no eravamo in Champions, in un'ottica di campionato italiano che non è il massimo della vita, queste per me sono idee anche interessanti. Poi è chiaro che tra dire e il fare bisogna metterle in pratica. Spero che non ci siano telenovele. Sentivo prima Camillo che ha detto una cosa che condivido, perché Camillo ha detto: se facciamo, dice, ho letto che sono andati gli agenti, sono andati i dirigenti della Juve a Oslo per parlare con gli agenti di Sorloth. L'ultima volta che si sono mossi sono andati a Istanbul, abbiamo visto com'è finita. Ecco, speriamo che stavolta possa finire meglio. Però, passata la tempesta, se è stata Vlahovic rispondere così, a me piace. Quindi, chiudiamo la settimana con questa puntata con ancora un pochino il mantello dell'ottimismo, che poi, e chiudo, è, Vincenzo, un ottimismo parametrato a quello che può fare oggi la Juventus, che non può prendere campioni da 100 milioni, non può fare come il Real Madrid con Florentino Perez che gli dice prenderò un giocatore a 150 milioni, non siamo quella roba lì, non siamo la Premier, quindi oggi quel tipo di mercato è un mercato che la Juventus deve fare. Chiudo veramente dicendo che sì, per l'amor di Dio, Sorloth è una riserva dell'Atletico Madrid, anche male non giocava mai all'Aston Villa.
4: Perfetto, condivido tutto, oggi siamo allineati. E
1: no, io sono scioccato.
4: Voglio dire anche un'altra cosa. Io resto del mio parere sulla questione presidente. Cioè resto del mio parere sul fatto che secondo me la Juventus poi tornerà forte quando avrà una struttura più competente in materia, non più competente in generale, perché è vero che comunque una società di calcio è anche a tutti gli effetti un'azienda, quindi ha bisogno anche di chi mastica questioni di natura aziendale, economica, gestionale, e su questo siamo in ottime mani con Ferrero dal punto di vista calcistico.
5: Manda il culo, no, Ferrero.
4: Esatto, dal punto di vista calcistico meno, ma lui lo sa. Però gli devo fare un applauso, presidente, per una volta io mi tolgo il cappello e faccio un applauso, perché per me le parole che ha utilizzato nel chiudere la vicenda Vlahovic sono state perfette, mi sono piaciute molto, perché è stato veramente un rigurgito di juventinità forte. Cioè io ripeto, non mi sarei poi neanche presentato all'ultimo giorno a cercare di capire se c'erano ancora i margini, avrei trovato, e questo principalmente l'errore che rivedo a margine di tutto, avrei già trovato l'accordo con Sorloth, per dire, con Colomani, e gli avrei detto io.

0: costato Ovo. Perché se io lo scambio con Nico Gonzalez, cioè, di fatto devo solo fargli l'ingaggio. E se io non devo cacciare soldi perché faccio uno scambio di cartellini, no? E io già avevo messo da parte 6 più bonus per arrivare. Ma quello te lo prendi, ma si scioglie e ti dà, e ti resta anche qualcosa. Quindi poi conti alla mano, secondo me dobbiamo sperare che per poi muoviamoci sul mercato, però ecco, che l'uscita di Vlahovic possa rappresentare uno spartiacque, cioè da adesso deve cominciare il mercato della Juventus.
1: Due cose, intanto grazie ragazzi per i messaggi che stanno arrivando, anche per il mio amico Umberto. Un'altra cosa volevo dire, e ringrazio Fabrizio che me l'ha ricordata, perché me l'avevo dimenticata. Volevo rivolgermi, apro e chiudo una parentesi, a Chivu. Perché faccio mia colpa, perché a inizio stagione avevamo detto che era forse diverso. Aver letto da parte di Chivu, al quale sportivamente parlando auguro le peggiori sciagure possibili, sportivamente parlando, quindi calcisticamente parlando, a Chivu e all'Inter, smettila, perché mi fai vedere una cosa che non voglio vedere, sentirmi dire che contro il povero Bastoni si è scatenata una gogna mediatica assurda, se proprio c'era bisogno del bollino, che tu sei uno di quelli lì,
0: ti sei messo la maglia.
1: E mi auguro che al ritorno a Torino, quando ci sarà Juventus Cartonese, che Chivu venga bombardato di fischi.
0: Non deve respirare
1: dai fischi. E Bastoni ancora peggio, perché dovevi avere un minimo di onestà intellettuale in quella intervista. Magari, visto che tanto te l'ha fatta la Gazzetta, chiedere di non parlare di Bastoni. Invece no, una gogna mediatica clamorosa. Io sono veramente allibito. Perciò gli auguro, sportivamente parlando, nella vita tutte le fortune possibili, sportivamente parlando, e a lui, all'Inter, di affondare. No, perché poi vince,
0: c'è un limite. C'è tutto un limite, ma io vorrei che chi indosserà la maglia della Juve il prossimo anno percepisca la juventinità di voi che scrivete, di Alessandro che si accalora, e anche del sottoscritto, perché se avete un briciolo di questa juventinità, se mettete in campo un briciolo di questa juventinità, ma in campo squadre del genere te le mangi. Ma in campo, prima di andare a giocare con l'Inter, pensi a quello che festeggiò, all'ambiente, alla politica che gli ha dato un premio, che gli stava dando un premio e che lo voleva far passare per martire, al suo allenatore che dice gogna mediatica eccetera. Io ti mangio vivo, calcisticamente parlando. Se io mi presento con Sorlot appena si avvicina a Bastoni, devi dire vado, è meglio che non ti avvicina, me ne è giornata. Poi fammi vedere come festeggi. Cioè, io vorrei vedere una Juventus così il prossimo anno. Ecco perché la scelta dei giocatori sarà determinante. Ecco perché bene che non c'è Vlahovic. Voglio carri armati in campo.
1: Sì,
0: voglio carattere in campo. Voglio spirito di rivalsa in campo. Voglio rigurgito di juventinità in campo.
1: Bravo.
0: Voglio sangue nelle fottute vene in campo.
1: Nelle fottute vene. Bene. No, e io aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo. Uscito Vlahovic, che poi poteva piacere di più, poteva piacere di meno. Io spero che ci sia anche un ricambio all'interno dello spogliatoio. Si legge di Cambiaso che è pronta ad andare via, c'è l'offerta, bene, ciao. Via anche Perin, al quale voglio un bene dell'anima, via anche lui, riportiamoci dentro Daffara, quindi Daffara insieme al portiere. Ora non è che bisogna prendere tutti quelli dell'Atletico Madrid, però avevo letto che c'era stata un'idea anche Oblak, che però guadagna 12 milioni. Non dimentichiamo che dobbiamo prendere anche il portiere, però Daffara dentro insieme ad un portiere più esperto, che sia Martinez, che sia chi vi pare a voi, ma un altro portiere. Però ecco, alcuni capisaldi dello spogliatoio oggi sono veramente arrivati a fine ciclo, e quindi con Vlahovic io spero che possano andare via anche altri giocatori. Salutiamo anche Asia che ci saluta, non è sul raccordo.
0: Non è sul raccordo a letto, grande Asia, meno male, dai, fa caldo.
1: Grande Asia.
0: Allora, intanto io tra poco provo a fare una cosa, una magia al volo, avere un ospite al volo che cercherò di contattare adesso, perché pare che insomma si stiano muovendo in maniera molto decisa su Sorloth e che tutto sommato il giocatore abbia ammiccato alla Juventus.
1: Ma
0: la Juventus voglia chiudere.
1: Poi
0: quindi...
1: Fabio, io te lo dico, Sorloth e Vlahovic norvegese, va bene, non ne va bene uno, allora fate una bella cosa in questo momento, fate una bella cosa, andate alla Juventus, fate un bonifico di una cinquantina di milioni e glieli fate prendere a loro, perché ragazzi, se in questo

0: momento non ci va bene nulla, noi possiamo anche cercare di portare un minimo d'ottimismo. Dopodiché poi, ragazzi, quello non vi va bene, e quello non vi va bene, quell'altro non va bene, quello è il Zorlo, quello è il Dusa, e Vlahovic norvegese. Ti posso dire una cosa, Fabio? Magari almeno il doppia cifra si è sempre andato, visto che abbiamo avuto Davido Pendà, Franco e Ciccio che hanno fatto ovo in due. Quindi è il Zorlot serbo con 4 anni in più, me lo auguro. Almeno siamo sicuri che in doppia cifra ci sta. Perché sennò mi sembra che qua, al di là poi dei momenti in cui siamo troppo pessimisti, momenti in cui c'è da essere più pessimisti, però mi sembra che della situazione della Juve avete capito poco, eh. Perdonate, ma lo dico con grande affetto e con grande amore, perché non vi va bene niente. Allora io ve lo ripeto per la 174esima volta: l'attaccante da 100 milioni e da 10 di ingaggio la Juve non lo può prendere. Ma come, va accontentate di Pellegrino e poi Sorlot però non va bene, che almeno c'ha un minimo di esperienza internazionale, così siamo ingiocabili, ve lo dico, così siamo ingiocabili. Questi sono i profili della Juve, questi. D'altra parte era uguale andare in Champions o in Europa League, giusto?
1: Certo. Noi siamo stati sempre coerenti nel raccontarvi gli scenari. In Champions League farai un mercato, in Europa League ne farai un
0: ma
1: altro.
0: Ci dicevano che cosa serviva al quarto posto, a colpo di tacco, me lo ricordo, eh?
1: Ma certo, ah, ma sai con quanti
0: e io
1: di
0: dicevo
1: voi?
0: E lo sai cosa dicevo io? Preferisco la Coppa Italia del quarto posto in un mondo perfetto. Oggi però al quarto posto vale di più. E eccoci al quinto.
1: Quindi noi vi dicevamo, in Champions League ve lo ripetiamo fino alla noia, un mercato, in Europa League un altro mercato, e qualcuno dirà sì, ma non fa niente, è meglio così. Adesso però non potete chiedere Lewandowski, perché noi parlavamo per esempio di Lewandowski e Bernardo Silva in ottica Champions. Appena siamo ufficialmente in Europa League, noi abbiamo smesso di parlare di Lewandowski e Bernardo Silva, abbiamo cominciato a parlare di Sorlot e di giocatori a parametro zero. Perché? Perché la Juventus ha un potere di spesa più basso. Ma detto questo, vi arrivo a dire un'altra cosa con questo ventaglio, con questo mantello di positività e di ottimismo. Io credo in questo momento, per ricostruire la Juventus, preferisco avere giocatori che hanno tutto e voglia di dimostrare, piuttosto che giocatori affermati che pensano di risolvere ogni problema. Perché forse in questo momento c'è bisogno di ricostruire l'anima. Per costruire l'anima hai bisogno di guerrieri. Giocatori che magari neanche si conoscono, perché io confido molto nei giocatori di talento, magari della next gen, che Spalletti potrebbe dire questa è l'arma a sorpresa, o magari di andare a scandagliare il mercato e tirare fuori il Kvaratskhelia di turno. Speriamo. Che non ti aspetti, che tu dici oh, ma che dobbiamo fare qui? È là che dobbiamo rintracciare l'idea, là che dobbiamo trovare l'inversione di rotta, andare a prendere quello che ha detto Spalletti, il carattere, la personalità. Poi ai campioni ci si arriverà. C'è un percorso. Ragazzi, Europa League significa che il percorso per crescere sia un attimo allontanato. Abbiamo fatto una deviazione. In questa deviazione dobbiamo essere bravi a prendere quelli che possono farti crescere. Non essere illusi a credere che possono arrivare i campioni che ci vengono. Ma riuscire a dire a un certo punto, durante l'anno prossimo o alla fine dell'anno prossimo, voi tutti avete sottovalutato che questa è sempre la Juventus. È questo grido che voglio sentire l'anno prossimo. Ma a quel grido ci arrivi con il lavoro, con le idee, con la dedizione,
0: però,
1: con il carattere.
0: Vincenzo, secondo me la situazione della Juve veramente l'hanno capita in pochi, e questo, o forse in tanti, emergono soltanto i pochi. Poi per esempio mi sembra che anche tu, Davide, hai capito poco. Dicevi che è inutile andare in Champions e poi spendiamo 45 milioni per Openda, però questo è come di vado a prendere l'acqua, speriamo sia fresca perché è estate, ragazzi. Cioè, a me pare di ragionare su cose obiettive e talmente facili da capire, che però forse vi sopravvaluto, ma non credo. È normale che se vai in Champions e rispendi 150 milioni tra Kuhn Meiners, Openda e David, è meglio non andarci. Ma se devo sempre schiantarmi contro il muro, spero di no. Cavolo, cioè, mi sembra abbastanza logica. Cioè, non è che stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di cose logiche. Quindi se devo andare in Champions, dipende, Kuhn Meiners, Openda, David, Zegrova, e sprecare i soldi così, no. Ma mi voglio augurare, anzi mi volevo augurare, di andare in Champions e di non spendere soldi per questi. Dopodiché andare in Europa League fa tutta la differenza del mondo, perché vuol dire non poter comprare determinati tipi di giocatori. È normale che vai a prendere la riserva dell'Atletico Madrid a 30 anni, certo, anche male a 30 anni faceva riserva all'Aston Villa. Poi bisogna i giocatori conoscerli e sperare che non diventino tutti improvvisamente dei fantasmi come Openda, che anche a Lipsia aveva fatto una grandissima stagione, come David, che anche a Lille aveva fatto una grandissima stagione. Uno spera che non siano tutti così. Poi, io l'ho detto, la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però se oggi mi si chiede, con le finanze della Juve, con l'Europa League, con un bilancio da sistemare, Sorlo te lo prenderesti? La risposta è sì. Certamente. Con Lomani lo prenderesti? Nel mio mondo ideale no, e a 40 milioni no. Ma con le finanze attuali, con la situazione attuale, sì. Perché questi sono i nomi. Non è che si può inventare qualche altra cosa. C'è Pellegrini del Parma. Bene. Pellegrini del Parma, secondo me, è tanto più forte di Sorloth? Non lo so. Ammettiamo che lo sia. La Juve ha 50 milioni o 40 per andare a prendere Pellegrini del Parma?
1: No, non vado a prendere per
0: no.
1: 50 milioni.
0: È così. Cioè,
1: Io ho delle. Devo mettere in campo delle idee. E ho anche delle possibilità. Perché.
0: Tra parentesi vuoi. C'è anche il calendario stasera.
1: Sì, alle 18:30. Perché vuoi o non vuoi, Nico Gonzalez rischiava di essere uno dei tanti errori commessi nel mercato passato, che però si può trasformare nella famosa opportunità. E intanto io, se con Nico arrivo a Sorloth senza spendere un euro, faccio un'operazione magistrale.
0: Bravi, sì, io gli batto le mani. Poi se fa zero gol, fa ovo. Cioè,
1: non
0: basta,
1: li fa, perché
0: però,
1: poi... Cioè... Perché poi l'arma in più è avere finalmente un allenatore da inizio anno di cui ti fidi. Lasciamo stare il nome. A me piace, a te piace, a molti di voi piace, ad altri non piace. Però non è come l'anno scorso, che a me non piaceva, a te non piaceva, ad altri piaceva. Non piaceva nemmeno alla Juve. La Juve non era convinta di Tudor. Male, si parte male, perché faccio un mercato in cui dico, guarda, ti prendo quelli che voglio prendere io, perché insomma manco se resti. E invece qua devo prendere quelli che possono andare bene a Spalletti, perché è con lui che voglio andare avanti. E già questo fa una differenza. Mi vado a prendere giocatori che però abbiano quella cattiveria, quella fisicità. Poi ci pensa Luciano. E io ho ancora fiducia, tanta fiducia in Luciano. Noi dobbiamo pensare che in questo momento la Juventus non può correre, ma deve rincorrere. Quando corri, puoi avere quello già fatto e finito che ti trascina, ma perché te lo puoi permettere. Quando rincorri devi ritornare a quello che ti trascina e devi creare un gruppo di trascinatori, ognuno che per sé, ed è anche utile perché si comincia a ricostruire un concetto di squadra che a questa Juve manca, e che l'aggiunta soltanto di un campione potrebbe non bastare, perché troverebbe poco seguito, gruppetti separati. No, qua ci vogliono guerrieri e un allenatore bravo a costruire un gruppo che correrà insieme, perché l'unica speranza per ritornare a essere Juve è correre tutti insieme. E quando arriveremo al traguardo, perché ci arriveremo, perché la storia della Juve lo racconta, saremo pronti ad accogliere quelli che potremo permetterci, perché nel frattempo avremo recuperato cash.
0: Allora chiedo all'amico Antonio, mi fai te due o tre nomi, Antonio, di giocatori, visto che Sorloth, ok, beh, vediamo dall'altra parte,
1: rendibile
0: però,
1: ovviamente,
0: bravo, non mi dia mi fai, guarda, lo aspetto il tuo nome rendibile della Juventus e poi discutiamo, perché sta dall'altra parte e contestare tutte e tutti è facile. Adesso, Antonio, aspetto il tuo nome, perché come sempre è la possibilità di aprire un dibattito. Mi fai sentire un paio di vocali di, oggi puntata dedicata a voi. Come detto, alle 18:30 a Parma c'è il sorteggio del calendario, che poi è abbastanza,
1: l'intelligenza artificiale,
0: sì, abbastanza aleatorio, perché tanto intanto capiremo più o meno gli incassi tra Europa League e campionato, però tanto poi il vero calendario è quello fatto poi di anticipi e dei posticipi. Vai.
2: Buongiorno ragazzi, salve, sono Massimo da Rimini.
0: Ciao Massimo.
2: Volevo sapere se per caso avevate visto ieri sera la trasmissione di Crisitiello su Sport Italia.
0: No, sinceramente no.
2: Dove c'era un signore, adesso non ricordo il nome, un giornalista, non lo so, che praticamente parlando della Juve ha fatto una disamina che io ho preso paura. Ha descritto la situazione attuale della gestione dei debiti, delle multe. Io sono rimasto molto male, se la cosa è veritiera.
0: Allora,
2: con situazioni molto critiche. Alla fine del discorso lui ha detto che l'unica cosa che può fare è il cane vendere, ma io
0: sì, vabbè.
2: Non lo so, non so se avete visto.
0: No, non ho visto neppure rilanciato dei social. Sicuramente avrà parlato con cognizione di causa. Una cosa però la possiamo dire, che non navighiamo nell'oro, vedi, poi si ritorna, quindi che non può andare a prendere 150 milioni di euro, ancora di meno senza Champions, è vero. Poi è chiaro che drammatizzare crea hype, come si suol dire, però che dobbiamo stare attenti, è vero. Cioè, su questo il collega non ha detto niente di nuovo. Però sai cosa mi sorprende? La meraviglia. Cioè, ma veramente il tifoso della Juve crede che la Juve oggi possa andare a comprare giocatori da 100 milioni? No, perché noi questa roba qui la stiamo raccontando da tempo.
1: Certo.
0: Però,
1: poi, se uno vuole vivere nel mondo dei sogni, ci vive. Noi a quei sogni ci volevamo arrivare tramite la Champions League. Ecco perché l'abbiamo vissuta male, perché quella era una tappa fondamentale. Non a caso la Roma in Champions significa che può andare da Greenwood, per esempio, no? E comunque fare un mercato con più semplicità, pur dovendo anche loro
0: vendere, certo,
1: vendere e stare nei paletti, perché comunque ci devono stare pure loro.
0: Camillo, io però faccio un nome di attaccanti, Casemiro fa il centrocampista. Casemiro è un giocatore, sì, forte, anche lì, che oggi forse è alla portata della Juve. Quando era il Casemiro del Real Madrid non lo potevi neppure immaginare. Oggi è un profilo che tutto sommato è ancora integro, però è un Casemiro, vale il discorso di Koke. Ecco, l'esempio Koke, Casemiro non li potevi prendere nel momento topico della carriera, forse lo puoi andare a prendere, però stavo parlando di attaccanti.
1: Tanto un mio giocatore della rosa, che di quelli che avrei preso, si sta purtroppo allontanando, e questo racconta tanto. Chi? Del momento è García Ramos, che Gonzalo García,
3: sì,
1: che pare sia vicino al Como, con il quale il Real Madrid vuole creare di nuovo questa partnership, quindi con diritto di recompera a determinate cifre. Peccato, però oggettivamente a noi ci serve magari fisico, cioè Colomani, io preferisco a questo punto avere una Juventus molto fisica, e amen, me lo sarei preso volentieri, però se intanto tu spingi e ti prendi Sorloth, e magari prendendo Sorloth comincia a lavorare anche di strategia al Paris Saint Germain e dici: guarda Colomani, sì, ma noi ci possiamo spingere fino a un tot, non ci chiedere la luna, perché a quel punto ci rivolgiamo altrove, tanto intanto abbiamo preso un attaccante che più o meno ci fa stare tranquilli, poi ne prenderemo un altro.
0: Tonio, io ti voglio bene, ma tu mi dici El Nesiri, ora El Nesiri Sorloth, prenderesti El Nesiri? Per l'amor di Dio, questione di gusti. Icardi è un ottimo giocatore, e Butic, che in Lega Pro mi stava regalando la Serie B. Ok, vabbè Antonio, io onestamente,
1: vabbè, mo diamo spazio anche agli altri, perché vabbè, siamo dai, duetto okay, solo con Antonio.
0: No, ho capito, ma
1: sì, no, ho capito, i nomi non ci sono.
0: Icardi, ok, Icardi ci sto.
1: Sì, però Nesiri, anche sui Icardi, che io prenderei, cioè prenderei in considerazione
0: Butic,
1: anche lì tu devi capire tutta una serie di cose. Anche sui card tu devi capire tutta una serie di cose.
0: Però te l'ho detto io sta cosa, cioè,
1: no, lo so, no, ma io non parlo soltanto delle questioni dei rapporti con Spalletti, una serie di cose, cioè la tenuta fisica, se viene a svernare. Io so che Sorloth, se viene con la fame,
0: perché mangia.
1: Andiamo in pausa che torniamo, dai.
0: Sì, a tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto, giusto per farvi capire il quadro, la Roma, che dicevamo, sì, Greenwood c'è, però deve fare delle cessioni.
0: Roma,
1: sì, vince lo scudetto, però intanto entro fine giugno deve incassare 77 milioni. Tant'è che è in lista di partenza Svilar.
0: Che per me non partirà mai, però...
1: Chi vendi? Malen? Manu, che è appena comprato?
0: No, Manu, quanto prendi da Cone? Una quarantina.
1: Poi ti, serve, poi ti serve un altro almeno da 37.
0: Avevo letto sta roba che tra l'altro lì ci starebbe benissimo, Mancini all'Inter, però
1: A me mi hanno detto che si è rallentata un pochettino questa situazione qua. Però...
0: non lo so, non lo so. Ma non è chiaro, ma questo... quanti anni è stata fuori la Champions a Roma?
1: Sette.
0: Ora c'è andata, ha quasi risolto tutto, ma intanto rispetto al collega di Sport Italia, io ragazzi avete fatto anche il cognome, vi ringrazio, tal Ciabattini che io onestamente non conosco, dicono tifoso dell'Inter, non lo so ragazzi, io ieri sera ho visto le ultime due puntate della serie, i preferiti di me, bellissimo, bellissimo.
1: Io ho cominciato From invece, molto.
0: Cosa hai cominciato?
1: From, molto bello.
0: Ma fedeltà non l'hai guardato, no?
1: Ma no, io mi affido a qualcosa, basta.
0: Guardati preferiti,
1: le tue,
0: preferiti
1: tue non,
0: di Mida.
1: Non le raccolgo.
0: Guardati,
1: non consento. Guardati, non accetto i tuoi consigli.
0: Guardati preferiti di Mida.
1: Finisco From,
0: che tra l'altro riguarda anche il nostro mondo. Del,
1: sì.
0: Di un giornale, c'è anche una discreta giornalista.
1: Ti pareva, quindi è per quello che lo guardi. Diciamoci le cose come stanno.
0: Dai, sentiamo un po' di vocali. Intanto un'altra cosa, si potrebbe riaprire una finestra per Goretzka, no? Hai visto che pare che poi alla fine il giocatore
1: è stato,
0: sia ancora...
1: Sì, però la Juventus è qua anche. Oh, dimostratevi che state tornando, Juve. Dimostratemi che state tornando. Anche qui però la Juve avrebbe detto, calmi, va bene, però noi dobbiamo risolvere prima i problemi più imminenti,
0: più imminente,
1: il portiere,
0: lo so.
1: Il centrocampista di qualità,
0: infatti,
1: e l'attaccante, perché Goretzka è un meraviglioso box,
0: però
1: box,
0: in questo momento non è la priorità della
1: che
0: Juve.
1: Tu puoi prendere nel momento in cui cedi Thuram, perché andrebbe proprio a replicare il, però migliorandolo, il lavoro di Thuram, chiaramente. Se non cominciano ad affacciarsi altri club, perché se comincia qualcuno a dire vabbè io gli offro tot, chiaramente non di cartellino perché sta a zero, però di ingaggio, sarebbe un'ottima soluzione. Però a quel punto, e so che il Galatasaray è su Thuram, se il Galatasaray ti spende un quarantino o un cinquantino magari per Thuram, tu a quel punto immediatamente brocchi Goretzka, lo metti al posto di Thuram, quei 50 te li metti in saccoccia, come si dice a Roma, e c'hai i soldi per fare qualcosa di importante. E
0: infatti Massimo a Macerata dice io deve pensare a un portiere di prima fascia, sono 15 punti in più e già l'ottimo per lo scritto. Massimo, confermo, certo avessimo la possibilità, secondo me non lo venderanno mai, ma avessimo la possibilità di prenderli Svilar lo prenderei domani mattina. Mentre Daniel da Tenerife dice, come la vedreste questa iniezione di sana cattiveria calcistica? Dibu Martinez, Jimenez, Goretzka e Sorloth. Beh, sono uno almeno tre facce di ca, perché Dibu Martinez, per l'amore di Jimenez, è un'altra faccia di cavolo. Vi ricordate quando ci litigò Cristiano Ronaldo in quel famoso Juve Real Atletico Madrid? Si appiccicò un paio di volte proprio con Jimenez. Goretzka c'ha un pochino più la faccia d'angelo, e Sorloth sì, non è proprio simpaticissimo anche lui.
1: Intanto io raccolgo l'assenso del nostro amico Fabrizio.
0: Sì,
1: che guarda From e ha detto bellissima, sono all'ultima stagione.
0: Fabrizio, però mi avevi promesso che
1: bello e paradossale, bravo bravo Fabrizio. Come la Juve, bravissimo.
0: Sì, però Fabrizio, questa cosa che mi hai messo
1: bravissimo.
0: Adesso non va bene.
1: Bravissimo.
0: Vai, perché ci ricordava Quintiliano che ha sbagliato Comolli con Landini.
1: Sì.
0: Perché poi in realtà era Landini. Guarda,
1: guarda sa, ha scritto nel sottopancia, santa pazienza.
0: E però per lui è... però ci vede bene.
1: Ho capito, ho quel coso.
0: Però, visto che quante direttrici avrà Quintiliano? Tre per occhio. E lui gli sembrava Landini. Cioè, gli sembrava come lì.
1: Mister Magù.
0: Grande Quintiliano. Prego Rossi, dai fiato alle trombe. Non quelle però che dai fiato sempre. Vai.
3: Ragazzi, tutto vero quello che dite, soltanto che concordo con voi sul fatto che chi gioca deve percepire la juventinità. Però io ad oggi non vedo un Chiellini, un Bonucci, un Tardelli dei vecchi tempi, un Gentile, insomma un giocatore che possa esprimere la juventinità. Vi saluto e vi abbraccio, Mark.
0: Altri tempi.
1: Sì, altri tempi, però...
0: Però c'è però, del vero.
1: Però, sì, c'è del vero, però... Allora, se noi ci guardiamo troppo indietro, ci avviliamo.
0: Tra l'altro la juventinità di Tardelli adesso c'è qualcosa da dire, comunque
1: sì,
0: va bene.
1: Adesso sì, però dico, se noi ci guardiamo troppo indietro o sempre indietro ci avviliamo. I tempi cambiano, anche le situazioni, i giocatori li puoi tra virgolette riaddestrare, puoi accendere o puoi creare una juventinità. Io poco fa ti facevo anche un nome che a me intrigherebbe molto. Tra l'altro ho visto, ma non l'ho letto da loro, era un mio pensiero, ma ho visto che ne parla anche la redazione del tuo mercato web. So che, lo scrivono anche i giornali oggi, Maignan non è più contento dopo aver rinnovato col Milan, perché chiaramente se ne va via praticamente tutta la squadra che lo ha preso e che l'ha convinto a restare, la squadra dirigenziale. E io lì un pensierino serio lo farei, se anche se dovessi mettere, che ne so, Gatti nella trattativa, se dovessi proporre un Combiners, io... magari impazzisco.
0: Gatti
1: invece.
0: No, Combiners io non faccio.
1: Però guarda, allora... Oggi Radio Kiss Kiss Napoli, c'è una pubblicità, vabbè, se ne frega, ha detto che Allegri stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente.
6: Allegri
1: stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente in Trentino. Ma... no, questo per farti capire cosa, vale. Che fortunatamente c'è anche chi ha delle idee peggiori delle tue, diciamo. Quindi magari quelli dicono, ma con Miles, vedete che questo dimostra da me? Io però Maignan ci rimetterei gli occhi su.
0: Al caro amico Lorenzo da Roma, è chiaro che è una gufata, io gliela gufo tutti gli anni,
1: sì.
0: Cioè quella sulla Roma, però al caro amico Lorenzo che abbraccio dico, mettiamoci l'anima in pace, perché questi prima o poi purtroppo lo vincono, ma è chiaro che gliela gufo in una maniera clamorosa. Tra l'altro, rimanendo nella fascia romana, oggi è stato un comunicato molto duro ai tifosi della Lazio, che però hanno fatto due cose. Una, dicono, noi non andiamo più allo stadio, e però hanno anche detto e boicotteremo tutti gli abbonamenti televisivi. E è una cosa intelligente, perché da un lato colpisci la società, ma da quell'altro colpisci anche gli interessi indiretti della società, e quindi vedete che eventualmente non siamo gli unici, non saremmo gli unici. Vai Rossi, fammi sentire un po' di vocali, poi guardami che ti devo dire una cosa.
7: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano, provincia di Milano. Magari venisse Sorlo, sto già strappando la bottiglia, anzi quest'anno voglio solo norvegesi, danesi e svedesi. Solo loro, non voglio più canadesi, olandesi, belgi come Openda.
0: Cambia.
7: Guarda, io mi accontento a me va benissimo Charlotte, anzi lo vado a prendere io in aeroporto, se viene a Malpensa lo porto fino a Torino io gratuitamente, faccio risparmiare anche il taxi alla Juventus, lo porto io.
0: Grande.
7: E poi come giovane mi andrebbe bene anche Pellegrino del Parma,
0: sì,
7: perché
0: sì,
7: è un bravo giovane, sa fare,
0: sportellate.
7: A sportellate, è uno molto di grinta e mi ricorda il vecchio Hernan Crespo, quindi se non si vuole fare solo Columini perché costa troppo, va bene anche un giovane.
0: Ok, come... grazie. Allora Gaetano dice una cosa molto vera, la juventinità si conquista, non dobbiamo prendere i juventini ma infondere loro juventinità, ma adesso chi lo può fare? Grande messaggio Gaetano, non lo so, però dici una cosa sacrosanta. Chi gliela può infondere oggi?
1: Ma noi questa domanda ce la siamo fatta tante volte. Uno dice Chiellini e l'altro dice, secondo me banalmente lo potrebbe fare addirittura Spalletti, perché la juventinità è vero, non è una prerogativa unica ed esclusiva di chi è stato alla Juve, perché noi abbiamo lo juventino Tudor, il cavolo. Perché insomma non mi sembra che alla fine ha messo tutta questa juventinità, visto che abbiamo perso con Real Madrid solo 1-0, ragazzi sono contentissimo della prestazione. Dove sta la juventinità? Allora, è un ex juventino che la deve trasmettere? Non necessariamente. Ci fosse un presidente fortemente juventino, di quelli col sangue bollente nelle vene, all'Agnelli, lo potrebbe fare. Qualcuno la può raccontare lì dentro. Spalletti la può raccontare, può chiedere che si butti il sangue, può andare a dire guardate che nelle squadre dove sono stato, persino in Russia, c'è gente che butta il sangue per squadre che non hanno la metà della storia della Juventus, voi avete il dovere di fare molto di più. Lui le sa accendere queste...
0: questo è vero.
1: Quindi sì.
0: Allora Cristiano a Milano, che saluto, a uno dei primi messaggi che mi consiglia Macho Alfa, serie TV spagnola scritta divinamente, io poi le adoro quelle spagnole. Per quanto riguarda la Juve speriamo in acquisti mirati con una certa cattiveria, mentre al primo messaggio sei sempre di più ragazzi, grazie. Oliviero da Corridonia, tra l'altro abbiamo anche un altro amico da Corridonia, dice abbiamo un giocatore che esprime una forte juventinità e Gatti, teniamocelo stretto. Allora, Oliviero, sicuramente esprime juventinità, io però Gatti lo cederei. Sono molto onesto su questo, lo cederei. Niente contro Gatti, ci mancherebbe altro, però noi gli abbiamo bisogno di qualcosa di più. Poi lui è molto bravo dalla metà campo in su, però fa il difensore centrale. E anche nell'ultima partita, quella con la Fiorentina, quando fa quel colpo di testa... per carità, non perdiamo per colpa sua con la Fiorentina, ci mancherebbe altro. Anzi, lui ci aveva riportato in scia, perché il pareggio di Roma ci aveva riportato in scia. Però sono sincero, io Gatti è uno di quelli che venderei subito. Mentre Antonio ci scrive per quanto riguarda Svilar, anzi due cose. La seconda l'ho sentita anch'io, Antonio, e spero che non sia così. Parto dalla seconda, perché l'ho sentita anch'io questa cosa che la Roma ha chiesto avrebbe chiesto una deroga perché in questo momento non ha direttore sportivo.
1: Però sono cavoli loro. Vostri.
0: Però l'ho, l'ho sentita, Antonio, hai perfettamente ragione. Mentre magari ci cascasso, perché lui dice: ma perché dargli alla Roma Di Gregorio e Kuhn Meiners per Svilar? Perché loro comunque, a parte
1: hanno
0: che
1: bisogno di
0: Gregorio,
1: cash.
0: Però hanno bisogno di cash. Ma se passa sta cosa della Roma, che siccome è senza di esse,
1: vanno,
0: veramente. E lì ritorna la questione del Parlamento, no? Noi abbiamo lo Juventus che è il Parlamento, che ragazzi per fare le
1: pranzi e cene
0: quando volete, tutti eleganti, tutti apposta. Poi però pensate se capitasse a noi, perché secondo me vado così un po' a intuito. Sta robettina, dicevo, ma sai, non c'hanno il direttore sportivo, la deroghina, la deroguccia, il centenario. Vabbè, comunque l'avevo sentita anch'io, amico mio, e sinceramente mi ha fatto parecchio arrabbiare.
1: Sì, anche perché a noi non ci hanno scontato mai nulla, anzi ci hanno punito per cose inesistenti. Adesso che apriamo a giugno in modo che si sistemano le plusvalenze, sì, però mi devi dare un po' di deroguccia perché ho cambiato il DS. Chi te l'ha detto a te?
0: Appunto, Gasperini. Caius Lucius Sestius Gasperinus. Oh, stamani sono andato,
1: decide,
0: guarda,
1: Luis.
0: Ho parcheggiato e ho pensato subito a Gasperinus, il quartiere dove c'ho cavolo, a Piazza dei Consoli. E quindi c'era proprio l'effigie di Gasperini, perché è già console, proprio console, diventerà console. Imperatore.
1: Sì, sì, l'imperatore.
0: Mamma mia. Allora, invece, l'amico Salvo ci chiede: cosa ne pensai di Pinamonti? Ma guarda, Salvo, che sicuramente in questo è più forte, Davide di Openda. A livello caratteriale sicuramente più forte Pinamonti, ecco, è quel tipo di attaccante che se ce l'hai come terzo attaccante a me va benissimo. In un anno di mercato come questo, se come terzo attaccante, terzo per andare a giocare in Uzbekistan l'Europa League, Pinamonti è perfetto, assolutamente.
1: No, e poi sai, sono quei giocatori che alla prova del 9 ti domandi sempre come possano funzionare, perché comunque tu parli di Pinamonti, vorresti parlare di Simeone, puoi parlare di Castro, puoi parlare di Berardi per in eterno.
0: Però se Pinamonti i suoi gol in Italia l'ha sempre fatto.
1: A me
0: mi
1: sembra sì, un po' antipatico la faccia. Però
0: non essere ragione, non essere.
1: Però te l'ho detto prima, meglio essere antipatico ma produrre che essere buono come è dolce, però scivoli. No, Pinamonti è un giocatore che secondo me nel qualità generale
0: terzo
1: che
0: attaccante, cioè tra Openda e Pinamonti.
1: Se l'anno scorso, visto che Milik purtroppo non l'hai potuto avere, è stato anche quello opzione, lo buttavi dentro, qualcosina usciva fuori. Questo è il senso.
0: Vai, Fede.
6: Ale, però di la verità, perché tu ieri sera non hai visto soltanto la serie, ti sei messaggiato con me, perché hai visto anche un nostro amico ieri che stava su Sport Italia, quindi di la verità, scherzi a parte.
0: Allora, il caro Alberto.
6: Ragazzi, magari Sorlock l'anno scorso ha fatto 20 presenze non partendo da titolare. Tanti saluti a Vlaovic, che non si è comportato, per carità. Loro sono professionisti, ma non si è comportato bene dopo che sei stato più di un anno fermo e pretendi quelle cifre. Un saluto Alberto da Roma. Ale, ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì, Alberto, perché lunedì sera andrò a vedere gara 1 della finale di basket tra Virtus Roma, l'unica squadra di Roma, fatemelo dire, perché anche il basket sta attraversando un momento folle, e la Gemma Montecatini del mio amico Marco Andreazzo. Sì, mi ha mandato un messaggio ieri Alberto, mentre stavo appunto guardando la mia la mia serie, ho detto per l'amor di Dio, poi ci siamo messi a giocare su alcune
1: lo sto vedendo. Tanto leggevo che c'è un accordo sui 27-28 milioni con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. 70 mi dà tanto, veramente.
0: Comunque,
1: però 70 mi dà tanto, veramente balla, cioè ti costerebbe 3 milioni solo.
0: No, le fa. Cioè, se c'è l'accordo,
1: sì, si sarebbe accordo
0: sui 27-28 milioni. In... Però va bene.
1: Non lo so, secondo me anche lui avrà detto ti do una mano.
0: No, lui non voleva tornare a Torino.
1: Sì. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. Se ci mettono nel pacchetto, nella stessa macchina dietro, a fianco a lui, anche Koke, Gimenez già meno, perché si è parlato di Gimenez forte, so. Quanto vuoi tu, quante partite ha giocato l'anno scorso? 3-4, è stato fermo per infortunio, è stato in
0: però Vincenzo, ragionamento prima, se tu apri un canale con loro, è chiaro che canale. Loro ti danno i giocatori che lì hanno finito,
1: certo.
0: Fondamentalmente.
1: O che non servono più.
0: Gimenez Gatti lo faresti? Aspetta, guarda, vedi.
1: No, è stato infortunato per parecchio tempo. Io non lo so. No, perché Gimenez poi ti arriverebbe se parte Bremer. Io a quel punto vado a prendermi il guerriero di Spalletti, Kim. Metto Kim.
0: C'è una marea di Gimenez.
1: Sì, entro io qua. Ma ce lo troviamo. Comunque ha fatto pochissime partite che è fermo per infortunio. Quindi io penso che poi se metti quel nome nel computer di Comolli esce proprio un alert. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Ascolta, bam. Lo so. Ha preso Zegrova l'anno scorso.
1: Lo so, hai preso Zegrova e hai preso anche. No, Nico Gonzalez l'ho preso Comolli. Sì, sicuramente. Però è.
0: No, è giunto, li volevi dire.
1: Sì,
0: fatti però, valori di mercato, sempre su una transfer market 9 milioni.
1: Ma si è abbassato perché tanto c'è un'età, poi ha avuto tanti infortuni, secondo me in fase calante, quindi se io dovessi sostituire Bremer, e immagino che è una cessione papabile.
0: Non lo cambi con lui, certamente.
1: No, lo cambi con Kim, per esempio, e sì. Poi dopo cerchi di sistemarti in maniera diversa in qualche modo. Però prendimi l'attaccante, poi vammi a chiudere il portiere, poi risolvi la questione Bremer. Secondo me su Bremer loro stanno tenendo un po'...
0: Il
1: duro,
0: punto, dice.
1: Ma no, non il punto. Sai che cosa? Metti che Bremer fa un grande mondiale. Tu parti intanto da una base. Sì.
0: Ha fatto 16 partite, pochissime in Liga. Sì, a parte che non era più titolare.
1: No, perché era infortunato. Dopo ti dico anche la stessa infortunata. Sì, c'è una clausola, ma è una base di partenza quella clausola. Non è che chi la paga primo se lo prende. Cioè, io parto da 57 milioni. Chi offre di più? 60. Chi offre di più? 70. Tieni. Quindi no, perché avere fretta eventualmente nella cessione?
0: No, sono d'accordo, anche lì non parte titolare. Eccolo qua, ha avuto,
1: stato fermo,
0: ha avuto una marea di infortuni alla coscia, muscolari, sì, è stato praticamente, guarda, saltato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 partite, proprio tra infortuni.
1: Più di mezzo campionato.
0: Poi 1, 2, 3, 4 in panchina e partite giocate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Cioè, secondo me è 8, più un 9, qualcosa 10, di cui 11, stiamo parlando 12, di Gimenez dell'Atletico Madrid. Cioè,
0: sto guardando quelle da titolare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 da titolare. No,
1: capisci Gimenez, che è un giocatore che più si vogliono togliere loro.
0: Che poi, peraltro, ha 31 anni, quindi è ancora giovane.
1: Sì,
0: però.
1: Volendo sì, però secondo me ha raggiunto una fragilità preoccupante, secondo me.
0: Prego Rossi. Oggi Rossi è un po' cupo. È un po' cupo. Come mai?
1: Cuprossi.
0: È Cuprossi, vai.
8: Buon pomeriggio, sono ragazzi da
0: Ciao. Giro.
8: Lasciate perdere Sport Italia.
1: Si allarga.
8: L'altra volta c'era uno che ha detto che la Juve avrà 60 milioni di multa.
1: Sì, 200.
8: Per la UEFA. Ma quando mai? E già 200. Tanto se arriverà a 10 milioni di multa. Addirittura sì. Qualcuno su Calcio e Finanza parlava di 5 milioni.
0: Sì.
8: Perché
0: sì.
8: Si sta cercando un accordo con la UEFA per trovare una quadra. Lasciate perdere, adesso ne stanno dicendo di tutti i colori. Poi vedremo. A breve ci sarà l'accordo e ce lo comunicheranno. Mi sembra che la società
1: allora.
8: Non fanno altro che dire le stesse cose.
0: Ha ragione Maria Grazia. Sì. Guarda Maria Grazia, hai ragione. Ripeto, io per l'amor di Dio, un collega ha sempre delle notizie.
1: Sì, no, però questa
0: io Prosto Ciabattini non lo conosco.
1: Ma questa è una fonte sbagliata. Cioè, nel senso, seppure ho le mie notizie, allora c'è un accordo scritto. In principio erano 20 milioni. Ma se la Juventus riusciva a fare entro quest'anno 10 milioni, sono 10 milioni. Si sta cercando un accordo per scendere a 5. Non è mai stato 60 milioni. Ma questo è scritto, non è una cosa plausibile, non è una trattativa di mercato, questo è un accordo scritto.
0: Poi dopo per carità, ripeto, se uno si espone così, però sapete, dire oggi la Juve non può far mercato perché, cioè, crea sempre l'effetto che in effetti poi ha creato. Gianluca dalla Dispoli, fra i tanti, tanto fammi salutare anche Bart da Alba, che dice anche lui al primo messaggio: da Zonno l'ho tolto dopo la penalizzazione plus Valence. Sky dopo la mancata qualificazione alla Champions, secondo me un bel segnale al sistema. Sì, hai ragione. Poi appunto metteteci, io non so quanti tifosi a Lazio, so quanti non si abboneranno, non so quanti magari allo stadio si abboneranno invece alle televisioni, però non volete che almeno tutti quelli che frequentano la curva, perciò almeno 20.000, perché la curva a Lazio della Roma sono 20.000 persone, volete che almeno 20.000 abbonamenti in meno? Guardate che è un bel sistema, cioè è un bel problema per il sistema. Mentre Gianluca Rispoli torna sulla questione Malagò, beh, ragazzi, però allora è chiaro che Malagò è sempre stato tifoso della Roma, lo sappiamo,
1: lo stadio con la sciarpa, ragazzi, si sa, non è una cosa
0: però
1: nascosta.
0: Poi insomma, secondo me non hanno bisogno di Malagò loro, perché già che sono la squadra di Stato insieme a quell'altri lo sappiamo. Quindi non lo so.
1: Vabbè, comunque ci sono delle regole che devono essere uguali per tutti. Allora io che cosa faccio? L'anno prossimo ho 200 milioni di plusvalenza da dover fare entro un mese. La prima cosa che faccio è che cambio il direttore sportivo. Oh, sono senza direttore sportivo, come avete fatto con la Roma, fate anche con me, voglio la proroga. Non funziona così, dai. Poi lanciamo un quesito, vogliamo chiedere Sorlot vi scalda o no, visto che il countdown credo sia cominciato. E poi tra poco magari ne parliamo.
0: Vi scalda? Cosa?
1: Vi scalda o no, Sorlot?
0: Ma cosa?
1: E smettila.
0: No, non lo so.
1: Torniamo tra poco. Vi scalda o no,
0: tra poco.
1: Non ne stanno poco.
4: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Per gli amici che sono scettici su Sorlot, andatevi a rivedere la partita Italia-Norvegia, se non sbaglio, a San Siro. Ho visto Sorlot giocare a fianco ad Allan e a volte proprio da rifinitore puro. Ho visto fare delle cose che mi ha impressionato molto a Sorlot in quella partita. E faceva dei lanci millimetrici, non è solo stazza fisica, ma c'ha anche un buon piede e può giocare anche da seconda punta. Un abbraccio.
10: Ciao, sono Giovanni da Monza, ma non è questione di ottimismo, sinceramente, ma qual è la differenza tra Openda e Sorlot? Io non vedo differenza, questo è, prendiamoci Sorlot, va bene, dall'ottavo al sesto posto anche l'anno prossimo.
11: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda il discorso mercato, Vlahovic è andato via, vabbè, arrivederci, è stato bello, va bene così. ne troveremo un altro, ma ci sono queste opzioni con questi scambi dei giocatori nostri, Coop Miners per NDK, ma magari, cioè, il famoso Sorlot, che comunque se arriva è un centravanti che magari serve a Spalletti, io non è che mi aspetto chissà che, però comunque in base a quelli che ci abbiamo, come si dice, va bene tutto, brutta di così, ma è la realtà. Quando riguardo il portiere, io qua arrivo al punto, il famoso Tibu Martinez. Tibu Martinez hanno un prezzo giusto, cioè ragazzi, andiamo a prendere uno che ha vinto il mondiale, è stato protagonista, cioè il discorso è sempre lo stesso, dobbiamo andare ad acquistare anche gente che ha giocato nelle grandi squadre, che ha raggiunto trofei, che ha vinto trofei e sa come si vince, perché la nostra squadra nessuno sa come si vince.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fai con calma, no, sta ascoltando un messaggio di mercato. Nel frattempo un abbraccio a Simone. Ciao Simone. Maurizio, buonasera. Cosa ha fatto Zegrova che non va bene? E non ha giocato mai. Ma non è che non ha giocato per scelta tecnica, amico mio. Ha giocato per tutta una serie di problemi. Quindi Zegrova a me personalmente non mi ha fatto niente. Un giocatore che mi piace anche. Ma Zegrova per me è uno che dovrebbe lasciare la Juve. Sorlot ha preso prima che inizi il mondiale, scrive Emiliano da Fiumicino. Poi, ma sarà un caso che quest'anno le partite di cartello non si potranno giocare né prima né dopo le varie coppe? Sarà perché la Juve non è in Champions? Gianni. Ma davvero, in una nuova letta, davvero la fa l'intelligenza artificiale?
1: Sì. Ma dai, lo ha raccontato Calcio Finanza ieri. Lo farà l'intelligenza artificiale.
0: Ho sentito poi io... Mirko è straordinario, perché ogni volta che parla di Siervo lo ripubblica e io non ce l'ho fatta a leggere tutto, ma ha detto che il campione italiano è quello che spende di più in assoluto e che bisogna avere più fiducia. Cioè, io veramente, poi Mirko non ce la fa a leggerlo De Siervo, poi Mirko che è un grande lo mette sempre con quella faccia che non è che sembra proprio il massimo
1: dello sveglio, diciamo.
0: Dello sveglio. Vabbè,
1: allora, intanto ascoltavo e ringrazio Nico Schira per questo contatto. Non possiamo averlo in diretta perché è impegnato anche nelle sue dirette in questo momento, ma lo avremo la settimana prossima. Gli chiedevo appunto di Sorlot. Lui mi ha ribadito che la Juventus in questo momento immagina di dover sostituire due attaccanti, oltre all'uscito ormai Vlahovic. C'è la volontà di sostituire sia David che Openda. Quindi la Juventus ha sul tavolo una serie di nomi. Uno di questi è sicuramente Sorlot, sul quale si sta lavorando in maniera attiva. L'altro è Colomani, ce ne potrebbe essere magari anche un altro, ecco perché uscivano i nomi anche di Juan Jesus, eccetera. Per cui lui mi ha detto: siamo ormai al 5 di giugno, quindi aspettarsi fumate bianche all'improvviso è un po' complicato, ma la Juventus sa di doversi muovere per almeno due attaccanti, quindi Sorlot non escluderebbe Colomani, e sono due nomi caldi in casa Juventus su cui si sta lavorando in maniera molto forte.
0: Vuol dire che però uno tra Frank e Ciccio rimane poi alla fine.
1: In realtà, se ci fosse la possibilità di cedere anche uno dei due, probabilmente potrebbe poi subentrare qualcuno.
0: Ma io penso che Ciccio, cioè David, lo puoi anche vendere, perché magari questo fa...
1: Da pare che comunque qualche offerta ce l'abbia.
0: Sì. Guarda, se riusciamo a sbolognarceli tutti e due in un colpo solo, cioè, dottor Comò lì, faccia di me quello che vuole, insomma, se li manda via tutti e due. Ottimo Sorlot, segna con tutti e due i piedi e forte di testa. Ricordate quanti gol ha fatto Vlahovic di testa? Beh, qualcuno l'ha fatto. Tony da Roma, qualcuno l'ha fatto. Poi Giovanni da Modena. Ma uno scambio David Vicario, secondo voi, a Bocca?
1: Tra l'altro parliamo per Sorlot anche di un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni.
0: Beh, quindi... lui prende 4 e mezzo, mi pare, no?
1: Sì, però diciamo un accordo tra 3 e 4 si può tranquillamente trovare, quindi sei anche ampiamente nel tuo range.
0: Ma appunto, Giovanni da Modena, sai, poi il mercato è strano, nel senso che se noi dovessimo andare a vedere, no, il rendimento al palo, perché chi se li va a prendere? Poi però vedi che quello lo vorrebbe, il Nottingham Forest che sta diventando veramente quelli, riprendo tutti io, magari, quindi è veramente particolare. E dico subito una cosa, non esprimendomi poi su quello che farà o me, magari, quindi è veramente particolare. E dico subito una cosa, non esprimendomi poi su quello che farà o meno Sorloth se viene alla Juve, visto quello che ho detto su Openda. Però io, e questo lo metto proprio come post fissato, per me Openda l'anno prossimo può fare anche 43 gol, David ne può fare anche 75.
1: Ma certo,
0: non lo rimpiangerò mai. Mai. Così come se il novello sposo, nonché futuro giocatore del mondiale, Kuminets, detto ormai il bianco, cioè il bianco slavato, perché è sempre bianco slavato, viene alla Roma e fa 15 gol e 15 assist, io non lo rimpiangerò mai, perché sono giocatori che soffrono una determinata maglia, una determinata pressione. Quindi mentre Vlahovic, il suo più meno, poi vorrei anche evitare di parlare, tanto Vlahovic non è più un giocatore della Juve, comunque lo ha fatto più meno, qui stiamo parlando di tre elementi che alla Juve hanno fatto ovo.
1: È così, ovo. È così. E occhio invece, perché sapete bene che chi segue il calciomercato, che il Real Madrid sta...
0: Sì, ma chi sarà sto nome da 150 milioni? Kuminets,
1: Olise,
0: forse?
1: Olise.
0: Ah, è venuto
1: Olise,
0: fuori poi?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Mi hanno detto di no, ha detto non è Olise,
1: no,
0: invece
1: no,
0: è Olise.
1: No, no, no, dovrebbe essere Olise. Questo chiaramente fa capire che Real Madrid si sta totalmente ristrutturando,
0: esatto.
1: E quindi lì, anche se Brahim Diaz vuole,
0: esatto,
1: giocarsi le sue carte, se poi fai queste spese, Real Madrid ti chiama e ti dice: amico mio, ti devi trovare una
0: ho
1: sistemazione.
0: Ho detto che Camavinga dovrebbe andare allo United, è quello.
1: È bello, United, 70 milioni solo, ragazzi, di sponsor, eccetera. Però diciamo occhio che lì si potrebbero aprire delle soluzioni in uscita. Secondo me la finestrella per un Brahim Diaz finale potrebbe essere sempre aperta. Lui non è che ha detto proprio no alla Juventus, ha detto: io non voglio neanche ascoltare, perché voglio restare nel Real Madrid, mi trovo bene qui, non me ne voglio andare, ho le qualità, eccetera, eccetera. Chiaro,
0: lui
1: che
0: fa
1: davanti
0: il mondiale, sì,
1: a investimenti, sì, credo fa. Ho fatto degli investimenti, cioè nel momento in cui il Real Madrid fa degli investimenti importanti e lui dovesse avere molto meno spazio rispetto a quello che ha avuto solitamente, che comunque non era un grandissimo spazio, ecco, no, che potrebbe prendere in considerazione, anche dietro consiglio magari degli agenti, di poter andare altrove. Poi ci saranno tante altre offerte, quindi vediamo.
0: Allora, ci chiede un amico se Vicario riteniamo un profilo da Juve, perché
1: no.
0: Poi è vero, si sta un po' distogliendo l'attenzione dall'altra emergenza, che è quella del portiere. Vincenzo, io anche lì credo che, a meno che tu ci metta una sedia o una cassa panca in porta, fai meglio. Tra l'altro ho visto gli highlights brutti, no? Quelli di, è un genio quello che li fa.
1: Vabbè.
0: In porta c'è una sedia.
1: Sì.
0: Con tutto il bene, perché io ti giuro,
1: lo so che lo
0: io
1: rispetti,
0: ti giuro,
1: eccetera, eccetera,
0: a Michele
1: però...
0: Di Gregorio voglio bene. Non lo posso dire la stessa cosa di Kuminets, ma Michele Di Gregorio sì, sarà questione di simpatia. Però io credo che dopo quello che abbiamo visto quest'anno, con Vicario tu faresti già un passo in avanti.
1: Ma leggero però, non perentorio come dovresti farlo. Io, sai, se arrivi a Dibu Martinez, tu ti metti in campo, cioè ti metti a porta quello che ti serve.
0: Parliamo
1: di uno che è sveglio, presente a se stesso, che non gli devi fare... No, è sveglio, è presente a se stesso, è aggressivo, è abile, è caratteriale, appunto. Quindi, e poi ti ripeto: cioè, se ci fosse la possibilità di fare una chiamata a Maignan, ai suoi agenti, per capire se c'è la possibilità, però lì, avendo rinnovato, dovresti pagare un bel po'. Però magari approfitti del vuoto di potere in casa Milan per andare a strapparlo a poco, mettere qualcosa. Non lo so, sicuramente il problema portiere va risolto, così come quello dell'attaccante.
0: Ma l'attaccante, secondo me, abbiamo preso
1: una strada,
0: sì. Intanto ammetto, sono talmente poco interessato al mondiale, lo vedrò, E il Marocco c'è ai mondiali, aiutatemi ragazzi, penso di sì, anche perché ci sono a 48 quest'anno, quindi sono, però noi abbiamo fatto l'amichevole con Lussemburgo e la vittoria era scritta nelle stelle, vero De Siervo? Perché me la prendo anche con te, anche se non c'entri in una federazione, ma tanto è sempre quella roba lì. La vittoria era scritta nelle stelle e più Esposito, ragazzi, è il nuovo Vieri, eh? È il nuovo Vieri. Però peccato, amici, peccato. La Gazzetta dello Sport, che quando ha dovuto tirare il rigore è finito. Lì l'avete scritto, che è il nuovo Vieri. Ma guarda un po':
1: Marocco nel girone del Brasile di Ancelotti, di Haiti e della Scozia.
0: C'è Haiti, c'è Haiti.
1: Haiti c'è.
0: Però Gravina ha detto che forse ve lo rimette prima. Io lo sai, veramente, penso, mi hanno portato a detestare tutto quello che c'ha il simbolo della Federazione Italiana Gioco Calcio o della Lega Calcio. Cioè, ma è normale? È normale? No. Federazione, ci può andare a chi gli pare, per me c'è sempre Gravina. Dall'altra parte c'è Simonelli e De Siervo.
1: Lo so, ragazzi, ma questa
0: colpa mia.
1: Questa è.
0: Vai, Rossi, ti prego. Ti farò per il Marocco. No, io tifo per... Vabbè, te dico dopo.
13: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Alberto da Brescia. Ciao, caro. In missione super segreta con mia moglie a Fatima, perché così almeno accendiamo qualche 10 candele anche per la nostra Juve.
1: Beh, 10, almeno 10. Almeno 10. Sempre.
0: Ti mando un abbraccio e spero che, insomma, che il viaggio a Fatima sia un viaggio... Se vai realmente a Fatima, insomma... Credo che siano esperienze molto toccanti, quelle, sì. Vincenzo.
1: Però se vogliamo parlare della cosa che vuoi far togliere dalla regia oppure...
0: No, l'ho già tolta. L'ho già tolta.
1: Ma perché ti sei preso questa insidia? Ma che te ne frega? Voi avete mai un oggetto a casa che vi guarda?
0: Appunto, siccome adesso la mattina c'è Giorgino...
1: No, guarda, questa è una cosa da studiare. Parla con la psicologia. Cioè, questa è una cosa da studiare.
0: Ma no, ma mi metteva in...
1: E perché?
0: Perché in c'hai un personaggio che ti guarda così di
1: matrice
0: fronte,
1: religiosa, no? Ricordiamolo.
0: Sì, non cattolica.
1: Non cattolica.
0: Perché Giorgino...
1: No, è semplicemente un suo portafortuna.
0: Sì, Antonio, te lo faccio un grandissimo... Te lo faccio un grandissimo in bocca al lupo alla tua paper di Juve Caserta. Tra l'altro, devi sapere che, probabilmente lo sai, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi è un mio caro amico, grandissimo tifoso della Libertas, che è il direttore sportivo, e te lo faccio perché non me ne vogliano i tifosi juventini di Vigevano, ma noi libertassini con i tifosi di Vigevano, insomma, non è che andiamo proprio tanto d'accordo. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ma se... gli amici della Juve Caserta, peraltro Juve Caserta, vengono in Serie A2, io sono molto contento, anche perché avrei tre trasferte vicine. Una, e anche qua non me ne vogliono gli amici di Montecatini, ma se sale sulla Virtus Roma c'è una trasferta che per me è una partita di casa. Caserta ci verrei volentieri, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Smetti di guardare sti video, però.
1: Ma sto guardando le notizie. Se, guarda, prego. Come si inventa le cose, perché non sa che.
0: Ma mi compaiono sempre le cose strane. Vai.
14: Ciao ragazzi, Gianluca dall'Aquila. Quando ascolto voi è sempre un'emozione.
0: Oh no, Gianluca.
14: Cartolandia,
0: grazie.
14: Cartolandia, il buon Chivo non si smentisce mai.
0: Mamma.
14: Comunque,
0: mia.
14: Ragazzi, io volevo fare una piccola riflessione riguardo ai fratelli bianconeri che ogni 3x2 si lamentano. Io, cioè, se voi vorreste dei giocatori alla Kane del Bayern, alla Vitigna del Paris Saint-Germain, compratevi la PlayStation e fatevi il mercato con la squadra della Juve. La Juventus vera è un'altra cosa, non siamo in Champions, a livello di potenza non possiamo competere assolutamente con squadre della portata appunto di Real, Paris Saint-Germain, Manchester City e compagnia bella. E quindi in ogni caso, a maggior ragione non essendoci qualificati per l'Europa che conta, dovrà fare la società delle scelte utili al direttevole, ovvero giocatori alla Sorloth messi in un contesto, in
0: che
14: un
0: funziona,
14: modo, in
0: certo.
14: Un gioco alla Spalletti,
1: certo,
14: secondo
1: è
14: me
1: che fa
14: è perfetto, non è l'attaccante dei miei sogni,
1: ma ovviamente no.
0: Messaggio...
14: Ma rispetto a Franco, Ciccio e il Dusanone traditore, è perfetto, punto.
0: Guarda,
14: e basta.
0: Anche qua c'è tanta verità, sì. Ma io devo dire che trovo una grandissima maturità, cioè al di là poi di chi gli piace più di me, però trovo una grandissima maturità. E mi viene da dire, Vincenzo, che ripeto, sempre al netto, ma il contestatore ci sta e va bene. Vabbè, però certo, anche una consapevolezza. Non siamo più quelli che andavano con la valigetta a prendere Higuain o a prendere Pjanic o a prendere, cioè ragazzi, c'è stato un periodo che la Juve Benatia faceva la riserva e comunque l'avevi pagato, mi pare, anche lì sui 25-30 milioni. Benatia faceva riserva. Non siamo più quella roba lì,
1: no.
0: Purtroppo non siamo più. Angelo aggiunge: hai detto bene, ci hanno portato a detestare tutto ciò che riguarda la federazione e ci aggiungo anche i politici faziosi. Guarda Angelo, a me dispiace dire queste cose perché almeno sotto il nostro tricolore ci dovremmo ritrovare tutti uniti, no? Però io sono il primo che in questo caso, anzi nemmeno predica bene perché non lo predico. Ma non ce la faccio, è più forte di me, anzi non dico che, anzi lo dico, cioè il fatto che sono andati ai mondiali, a me quella sera, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno,
1: ti ha fatto godere.
0: Sì, io vedo quella faccia di Gravina lì che poi ha cominciato a andare fuori di testa, no, gli sport dilettantistici, cioè per me è stata una rivincita, Vincenzo.
1: Ma

0: anche a tanti tifosi che la nazionale avrebbero voluto vedere. Tanti tifosi, come quello che ci ha scritto prima, dicono è perché la federazione ci ha allontanato. Benissimo. Quindi noi siamo contenti, ma loro se la cantano e se la suonano come se non fosse un fallimento.
1: Lo so, però
0: Paradossalmente, quindi
1: dì
0: paradossalmente è un
1: certo.
0: fallimento più per noi che per loro, quando in realtà lo è più per loro doppia
1: È
0: volta e per noi è un
1: vero,
0: rimpianto.
1: hai ragione. Io forse poi non abbiamo mai parlato nel dettaglio, e ora questa cosa, giusto per divagare un attimo, io però quella sera, la sera di Bosnia-Italia, che non avevo visto la partita, e ho visto però, no, nemmeno i rigori ho visto, li seguivo su SofaScore, me li sono rivisti dopo.
0: Pensa un po',
1: Sì.
0: come quello là che portava il cane alla finale di Champions League, che si guardava i rigori sulla panchina.
1: Sì, che poi vabbè, io sul serio lì, vabbè. Però quando poi mi sono visto il post, quindi le interviste, quando si è presentato Gravina, e sono sincero ragazzi, non avevo pietà neppure per Buffon e per Gattuso,
0: No, no, no,
1: non avevo
0: onestamente un
1: pietà
0: po' ci sono
1: neppure
0: andati di
1: per loro.
0: mezzo, più Gattuso che Buffon, però.
1: Io sinceramente lì ho visto ripassare il 2022 e lasciò perdere il 2006, ma il 2022, e ho rivisto Gravina, ho rivisto Chinè, ho rivisto Gravina che diceva la giustizia, ma l'importante è che sia veloce, se poi sbagliano. Ho rivisto Chinè che diceva ma la Juve deve arrivare dopo la Roma. Ho rivisto tutto e io godevo, mi dispiace con tutto il cuore di questa roba qua, però quella faccia lì distrutta di Gravina per me era la riscossa 2022, perché nel 2022, 2006, lui non l'ha vissuto nella sua maniera, non ci conoscevamo ancora e siamo stati fratelli feriti a distanza. Nel 2022 eravamo fratelli e sorelle ferite, e quella ferita ce la siamo portati insieme tutti noi, con la vostra disperazione e la nostra. E aveva un volto, Gabriele Gravina, il dottor Chinè. Benissimo, quella sera per me è stata una di quelle rivincite che quando lo vede, poi quando ha cominciato ad andare in confusione, che diceva delle cose, che farfugliava delle cose, io ci ho avuto piacere. Ci ho avuto piacere.
0: Sì,
1: Scusate la divagazione,
0: no, no,
1: ma.
0: no, sì, però poi dopo resta il fatto che alla fine lui non voleva nemmeno rassegnare le dimissioni in
1: No,
0: quel
1: poi va a
0: momento.
1: dire dovevo andarmene
0: Doveva
1: prima.
0: andare prima, però cioè, troviamo una ragione in tutto questo. Invece no, è sempre stata una battaglia per salvare ognuno se stesso.
1: Certo, però il volto di Gravina di quella sera per me è la più grande soddisfazione dopo quello che lui ha combinato nel 2022, dopo quello che ci ha combinato nel 2022. Vincenzo, guarda che il 2006 è stata una ferita pazzesca, ma il 2022 ce la siamo viste passare qui sotto con delle dichiarazioni che erano allucinanti. Cioè, noi ci siamo sentiti dire: non importa che la giustizia sia giusta, l'importante è che sia rapida. E dai, su, e io devo avere pietà per questa gente qua? No, non c'ho pietà, non c'ho pietà sportivamente parlando, ci mancherebbe altro, assolutamente, assolutamente.
0: Tanto devo dire che è veramente toccante la lettera della moglie di Manninger
1: Sì, per il suo
0: per il
1: compleanno.
0: suo compleanno, perché colpevolmente non avevo letto il contenuto, l'ho letto poi prima. Veramente ricordiamolo sempre con grandissimo affetto, perché se n'è andata una persona straordinaria. Questo giusto per divagare, diciamo.
1: Prego, Rossi.
2: Pronto, ciao, sono Nicola da Rovigo, finalmente vi posso seguire anche
1: Ciao,
2: oggi.
1: grazie. Ciao.
2: Sempre complimenti per la trasmissione. A me Soloto mi piace molto, ecco. Ha fatto 35 partite e 13 gol, una buona media. Poi alto 1,95, quindi a me mi sembra un attaccante forte. Soloto, Koulibaly e magari Icardi come terzo attaccante, tanta roba, eh. Quindi
1: Lì
2: bene così, speriamo che vadano in porto questi tre attaccanti.
0: speriamo.
2: Un saluto,
1: Ciao.
2: siete bravissimi, è sempre forza Juve.
1: Grazie di cuore, amico
0: Grazie,
1: mio.
0: grazie.
1: Guarda che bel ricordo che ha condiviso Nino, che è di San Benedetto del Tronto. Ciao Scarponi. Si può dire, no? Scarponi è da quelle parti. Ora. Ciao
0: Salutiamo
1: Scarponi.
0: ovunque sia in questo momento.
1: Che però è in Pennsylvania, ovunque sia, insomma,
0: No,
1: così è
0: no, no,
1: brutto.
0: ovunque sia,
1: È in
0: seduto.
1: Pennsylvania, dice: guardate che bel ricordo, ci manda la medaglietta del mondiale del 78. Io nel 78 avevo, quanti anni avevo? Se sono del
0: Ah, ce l'ho
1: 71,
0: pure io, lo
1: ce
0: sai?
1: n'avevo
0: Ce l'ho
1: 7,
0: anch'io, ce l'ho.
1: c'avevo 7 anni.
0: Io
1: E me
0: ancora
1: lo
0: non ero nato.
1: ricordo, sai perché me lo ricordo? Perché c'era la maglia dell'Argentina che che era iconica in quel periodo, di maglia dell'Argentina bellissima, e mi ricordo proprio per quello, e tra l'altro me lo ricordo anche

0: anche per le figurine Panini, perché c'era l'album dei calciatori normali e poi c'era l'album del mondiale, e quindi me lo ricordo molto bene. Sembra, vabbè, è passata una vita fa, però io credo che l'ultimo mondiale che abbiamo vissuto, probabilmente, Vincenzo, da tifosi dell'Italia, è stato quello del 2000, c'è stato un mondiale del 2002, sì, 2002.
1: Sì, 2002, sì. prima della vita.
0: E lì è quello di, se non vado errato, di Byron Moreno, no?
1: Byron Moreno
0: è
1: di
0: quello, è in Corea.
1: Era in Corea.
0: È quello, sì, del, sì, 2002, sì, mi, sì, pare. Ma guarda, comunque è l'ultimo che abbiamo vissuto, credo, venga, tutti uniti per una maglia, perché poi dopo il mondiale 2006, sinceramente, non è che l'abbiamo,
1: sì, io, sì, Corea
0: no, appunto, è quello lì. Io il 2006 non l'ho proprio festeggiato. Poi dopo, anche volendo, c'è stato poco da festeggiare, perché il 2010, vero che ritornò Marcello Lippi, però comunque il 2006 era fresco,
1: Allora la ferita era ancora, cioè, lui sanguina ancora oggi, quindi immaginati 4 anni dopo come sanguinava quella
0: 2014, per l'amor di Dio, l'anno di Prandelli, dove però ci fu un grandissimo atto di coraggio, sì, di, sì, Prandelli, sì, no, e Abete,
1: esatto,
0: che si dimisero subito. Ti ricordi poi la lite anche con Balotelli, Buffon?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: E poi da lì ci siamo più andati.
1: No, questo ti fa capire come piano piano si è disgregato tutto. Non abbiamo più coltivato campioni, non li abbiamo più fatti emergere, il collasso del sistema su se stesso, le poltrone salde, l'ultimo atto di coraggio appunto del 2014, poi più nulla, poi si è andata avanti per inerzia. Abbiamo vinto sì un europeo,
0: sì,
1: ma in un modo abbastanza particolare. Dobbiamo ringraziare anche
0: Gianluca
1: l'empatia
0: Vialli,
1: che trasmise
0: Gianluca
1: Vialli, quello è tutto suo, e che ti fa capire anche come è importante lasciare qualcosa di umano nel gruppo.
0: Già.
1: Lui raccontò nei suoi ultimi giorni di vita quali erano le cose più importanti e perché cosa combattere. Ecco che scendevano in campo con qualcosa in più tutti quanti. Era tra l'altro l'ultima volta che abbiamo visto Chiesa, il vero Chiesa.
0: Chi?
1: Chiesa.
0: Il vero. Gioca ancora a calcio?
1: Non ci gioca più, però dico, abbiamo visto l'ultimo vero Chiesa.
0: Chiesa.
1: Poi da lì si uscì al mondiale per la questione della Macedonia del Nord. Perché Mancini voleva dare cioè voleva rispettare, hanno vinto l'europeo, quindi restano, meritano.
0: Esatto.
1: Questo ti fa capire che non c'è una, non è questione di meritocrazia, è questione di ricostruirsi, e non l'è mai stato fatto.
0: Andiamo in pausa, dai, dopo queste divagazioni. A tra poco.
1: Vai, vai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, ci siamo, sta nascendo intanto il campionato di Serie A.
0: Guarda,
1: sta nascendo il campionato di Serie A.
0: Stavo leggendo un messaggio amico Michele da Gorizia, no? Che anche lungo, interessantissimo. Lui dice: cerco in qualche modo di riassumere, cercate un modo per compattare la tifoseria, quello che sente e quello che leggo in giro fa rabbrividire. Abbiamo un'incredibile quantità di tifosi che danno addosso alla società, ai giocatori, agli allenatori, dimenticandosi la vera genesi di questa catastrofe. Mi riferisco a Calciopoli, a questione plusvalenze. Allora, intanto è molto bello il messaggio che ci mandi, non è soltanto, allora, la genesi è chiaramente di quest'ultimo periodo, il 2022, lo dicevamo prima, mettiamoci poi gli errori fatti. Guarda, Michele, compattare una tifoseria come quella della Juventus è oggettivamente difficile, ma a me piace anche che ci sia la visione diversa. perché dalle visioni diverse secondo me ci guadagniamo tutti, come dico qua, no? Il dibattito è bello perché magari noi vi trasmettiamo qualcosa, ma voi trasmettete tanto a noi. A me quello che non piace, e lo dirò sempre, sono i famosi, e faccio un salto indietro ma per riproiettarmi anche sul presente, il famoso spero che la Juve non vinca la Coppa Italia, ti ricordi a proposito di Allegri, perché se no la vince Allegri, oppure i famosi spero che la Juve perda così Spalletti se ne va, oppure un messaggio che leggevo l'altro giorno, non dico neppure di chi, dice ma io spero che Spalletti vada a fondo perché anche se la Juve perde qualcosa però almeno ci rivediamo di Spalletti. Questa è la follia, questa è la follia. E purtroppo in un 2% di tifoseria esiste, ma sono secondo me i danni collaterali fisiologici. Il resto, Claudio, spero che sia una tifoseria con opinioni diverse, ci mancherebbe altro, anche su Spalletti, su Conte, ma a volte tutta bene la Juventus. E questo credo, Vincenzo, che ci si possa arrivare piano
1: sì,
0: piano.
1: Sì, sì, chiaramente anche complice magari un mercato fatto in un certo modo, una costruzione più decisa e fatta meglio da parte della società. No, ti voglio far sorridere perché è cominciato il sorteggio.
0: Chi c'è?
1: Aspetta, comincia con le note di Nessun Dorma. Ok?
0: Vedi che non li sopportiamo più.
1: Fermo. Prende la parola presidente della Serie A Ezio Simonelli.
0: Per l'amor di Dio.
1: Due punti virgoletti, ricorda Nessun Dorma di prima.
0: Sì.
1: Il nostro campionato è avvincente, i numeri lo hanno dimostrato. Hai letto anche tra l'altro gli ascolti dell'ultimo.
0: Sì, sì.
1: Gli stadi erano sempre pieni.
0: Ma voi ci prendete per il culo? Ma scusami, cioè, no, ma poi lo dico.
1: Torino e Lazio sono stati vuoti tutto l'anno.
0: Sempre pieni.
1: Simonelli.
0: E ora ci veriai con la Lazio.
1: Simonelli. Fermo, sì. Fermo. C'è stato un nuovo record di capienza negli stadi, sempre che Torino e Lazio erano vuoti. Vuoti proprio. Vogliamo dare il calendario il prima possibile, magari bene, perché siamo dalla parte dei tifosi.
0: Avete dato il calendario della penultima giornata il
1: ragazzi,
0: giovedì, ma un minimo di
1: ragazzi,
0: decenza ce l'avete o no?
1: Io veramente
3: ci pigliamo per il culo,
1: e torno su Nessun Dorma
0: e basta, dai.
1: Questi pensano che dormiamo. Questi pensano che dormiamo. Io ragazzi veramente sono allibito.
0: No,
1: va bene così. Va bene così. Che ti
0: ma
1: devo
0: perché
1: dire? Bene così.
0: Allora, è normale che se tu presenti il tuo prodotto un po' è lì che siamo scarsi, no? Questo io lo capisco.
1: Ma
0: nemmeno prenderci in giro.
1: Nemmeno
0: ma questo
1: dire che siamo gli stadi.
0: Ma secondo te, quando parla di Siervo,
1: è la sua ma c'è, siamo sempre là, ragazzi. Allora, proprio mi sembra quando io, per esempio, che vai a giocare con i bambini, cioè parli con chi dice, tanto capisce. Io capisco quello che dici tu. Certamente non vai là a dire abbiamo toccato il fondo, adesso ci rialzeremo. No, però dire il tanto bistrattato, magari dalla stampa, da una parte del tifo, campionato italiano si accinge a ripartire. Siamo sicuri che sarà ancora una volta un
0: però,
1: campionato che vi farà battere il cuore. Scrivi la diversa, dilla diversa, ma non ci pigliare in giro. Dai.
0: Vai Rossi, guarda, guarda.
1: Ora parte il recap dei paletti del calendario. Tra i cardini il calendario asimmetrico, tener conto del derby, grazie, che l'anno scorso è l'ultima giornata, delle squadre che giocheranno in Europa League o dell'alternanza degli scontri casa trasferta, squadre che giocano nella stessa città e poi eccetera eccetera, e ci aggiungo virgola internazionali di tennis.
0: Simonelli, te lo dico proprio alla Livornese, ma siccome sei Vello, no quello, Vello con la V, che pensa ai tifosi, ti ricordo che la penultima giornata di campionato l'avete decisa al giovedì e voi se ve le pensate ai tifosi, ma dare minimo di decenza, minimo, prego.
4: Ciao ragazzi, guardando al futuro,
0: ciao,
4: se
0: Andrea.
4: Fosse Sorloth, secondo me Sorloth è abbastanza forte di testa, ma tecnicamente mi sembra un giocatore poco più che normale, forse un po' più bravo di Vlahovic tecnicamente, ma non più di tanto. E per il gioco di Allegri, di Spalletti mi sembra che non vada bene. Non so cosa ne pensate voi, nel senso, secondo me giocando con una punta serve una punta forte tecnicamente. Ma Sarlotta ha fatto molto bene con Simeone perché è forte di testa e Simeone gioca dalle fasce e noi non crossiamo dalle fasce perché non è il nostro gioco. E poi con Sensau e Ildiz, soprattutto con Sensau, quando crossa nel secondo anello. E quindi non lo so, secondo voi cosa ne pensate?
0: Andrea, che vedi, queste sono le riflessioni secondo me interessanti.
1: No, secondo
0: perché
1: me
0: vanno sulla tecnica di un giocatore, sì, che è una richiesta anche di Spalletti, cioè Spalletti sì, sa che ci può lavorare. Poi sui cross sì, bisogna decisamente migliorare. Se dovesse giocare con un 4-3-3-1, mi auguro che arrivino un po' di palloni interessanti.
1: Mi sento di dire che però Sorloth per esempio è un giocatore avallato da Spalletti,
0: è quello,
1: e che Colomani è un giocatore avallato da Spalletti, quindi arrivassero entrambi si comincerebbe a configurare alle quella cosa che noi dicemmo e che ci augurammo, no? Cioè che magari anche se non si sopportano tanto, anche se non c'è un bel rapporto tra i due, ci possa essere comunque quella, come ti posso dire, quella accontentarsi e dare all'allenatore quello che lui chiede, perché in quel caso l'allenatore poi potrebbe dire ok, ho quello che mi serve, la società mi ha rispettato le mie richieste, perché comunque ribadiamo, almeno questi due giocatori sono due giocatori sulla lista di Spalletti.
0: Ma l'hanno fatta la prima giornata?
1: Non è.
0: E la posso fare io con l'intelligenza artificiale?
1: Vai.
0: Faccio io?
1: Ma ci devi mettere, no smetti, ci devi mettere tutti i paletti dentro.
0: Ah beh, allora, se ore, ce l'ha messo Simonelli e De Siervo, sì. No, ce l'ha messi Butti, c'è sempre Butti, no?
1: Beh, penso di sì.
0: Ah, ce l'ha messo lui, siamo in una
1: non
0: botte
1: credo
0: di ferro.
1: Abbia pagato per quello che è successo.
0: Siamo in una botte.
1: Sai, in Italia non funziona così.
0: Siamo in una botte di ferro, per l'amor di Dio. Siamo sicuri che i derby all'ultima giornata non si possano più fare.
1: Adesso
0: vai Rossi.
3: Ciao ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Ciao caro.
3: Io vi ascolto sempre, nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino.
0: Aspetta, prima giornata,
1: Juventus.
0: Matteo, te l'avevo detto!
1: Juventus.
0: Andiamo a Frosinone la prima
1: Inter-Monza, giornata. Inter Monza, Roma Fiorentina, Torino Milan.
0: Te l'avevo detto, Matteo!
1: Bologna Lazio, Atalanta Sassuolo.
0: Frosinone Juventus.
1: Frosinone Juventus alla prima, quindi c'è la nascita della prima giornata di campionato. Quindi a Frosinone.
0: Tre punti! Dipendiamo che punti.
1: Tre punti.
0: Cioè, quindi debutto io perché più o meno ci andrò io.
1: Probabilmente ci vai tu, e quindi a quel punto debutta un colpo d'acqua, che però che data è? Controlla, perché se non ci sto io
0: guardando,
1: perché adesso ricontrolliamo. 26 agosto.
0: No,
1: 26 agosto, prima giornata 26 agosto.
0: No,
1: oh, 26 agosto.
0: No, hanno sbagliato, è 22-23 la prima giornata, hanno sbagliato. La prima giornata è il 22-23 agosto.
1: Tu sei sicuro di questa cosa qua?
0: Sì, il campionato vabbè, comincia 22. È sbagliata la grafica. Il campionato inizia nel weekend tra il 22 e il 23 agosto.
1: Okay.
0: Quindi hanno sbagliato.
1: Frosinone, Juventus alla prima. Intanto abbiamo la prima giornata. Vai, facciamo sentire gli audio. Perdonateci se vi interromperemo,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: ragioni
0: sì,
1: chiaramente
0: sì,
1: di
0: sì,
1: diretta. Vediamo un po'.
0: A Frosinone, beh, dai, vai.
1: La prima,
0: tanto è sempre fuori.
1: Sì. No, non ho
3: ciao
1: visto.
3: Ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Sì, sì.
1: Genoa Napoli.
3: Nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino. Ad Atene, ero in curva Zetalaiser, l'ultima parte in cui ho visto seguito la Juve è stata la finale di Roma di Coppa Italia, e lì secondo me, come dico sempre, è finita la Juventus. E se non si capisce questa cosa qui, è inutile che stiamo qui a pensare ai giocatori, a Sorloth, a Holland, ma non è quello. La Juventus è finita, ragazzi, ma perché non ce ne facciamo una ragione?
0: No, ragazzi, la Juventus è finita,
1: allora chiudiamo e ci andiamo a casa.
0: No, guarda, rimando al mittente.
1: Sicuramente deve ritornare la vera Juventus, ma non muore. Ma allora che cosa ne è della Juventus che non muore mai?
0: Ragazzi, Juventus è morta. No, questo è un messaggio che proprio non accetto. rispetto la tua idea, però insomma no, mai nella vita una cosa del genere.
1: No, no, assolutamente.
0: Matteo dice: Turco, se porto le amiche per tutti, Matteo, mi trova un biglietto anche per me. Questo Turco ci prova a lavorare.
1: Potrebbe
0: le amiche per tutti, ma di che nazionalità ce le porti?
1: È sempre quel lato là,
0: sempre quella roba lì. Vai, Turco, è una cosa pazzesca.
5: Ciao ragazzi, Fausto da Torino, sempre complimenti. Ma poi sulla questione del mercato, ragazzi, quelli che si lamentano dei nomi che vengono fatti, ma guardate che non è che i giocatori possiamo andarli a prendere da Real Madrid, da Barcellona, dal City, perché quelli non ce li danno i giocatori, non li vendono, i giocatori forti se li tengono, come facevamo noi una volta. Quindi bisogna saper comprare bene, guardare bene e smetterla di in parte anche massacrare tutti quelli che arrivano, perché noi negli ultimi 10 anni, 15, guarda, quando vincevamo sempre li abbiamo massacrati tutti, abbiamo fischiato va bene De Sciglio, Sturaro, ma poi abbiamo fischiato Rabiot, abbiamo fischiato Bernardeschi che non ci andava più bene, abbiamo fischiato della gente che poi abbiamo rimpianto. Quindi alla fine anche David è un giocatore che probabilmente l'ambiente di questi anni alla Juve è un ambiente tossico e impoverisce tutti.
0: Però
5: di noi può mettere dei nomi di qualcuno su cui avrebbe scommesso che da noi non ha funzionato. Quindi direi anche noi tifosi cominciare a fare un pochino
0: questo
5: più
0: è vero
5: tifo
0: e guarda, e anche questo è un messaggio che accolgo volentieri dopo quello di prima, così come quello di Orlando da Cosenza che dice: ciao De Vincenzo, dopo la partita con Verona e Fiorentino mi ero ripromesso che non avrei più visto una partita della Juve, perché per me quella di oggi è la Juve. Ma ora che stanno per uscire i calendari ho un richiamo nell'animo, come quando una persona prima di diventare suoro o prete decide di dedicare la sua vita al Signore. Io mi sento dedicare la mia passione e il mio cuore per la Juve, non ci posso fare niente. Orlando da Cosenza. Guarda, è qualcosa di meraviglioso.
1: No,
0: seconda
1: meraviglioso.
0: Giornata,
1: seconda
0: Juventus,
1: giornata
0: Parma.
1: Juventus Parma, mentre giusto per dare le altre sarà Lazio Genoa, Cagliari Inter, terza giornata Juventus Milan, quindi la prima. La prima,
0: e
1: il primo
0: sai perché
1: impegno
0: te l'hanno messa lì?
1: Che comincia la Champions
0: perché
1: League.
0: Comincia l'Europa League.
1: Juventus Milan e Inter Napoli però in quel turno di campionato.
0: Quindi potrebbe essere
1: Roma, Atalanta, Udinese, Lazio. 6 settembre intanto parliamo
0: perché
1: del 6 settembre.
0: Potrebbe essere che la giocano o di domenica o di lunedì, perché inizia l'Europa League.
1: Quindi seconda e terza giornata abbiamo detto, si parte a Frosinone col Frosinone. Frosinone Juventus nella seconda giornata, ricordami un attimo perché me l'ero perso, la Juventus che gioca la seconda
0: giornata Parma in casa,
1: Juventus Parma e Juventus Milan, quindi due di fila in casa dalla seconda e la
0: Juventus
1: terza giornata.
0: Juventus Parma e Juventus Milan.
1: Quindi questo è per adesso, diciamo, Milan che dovrà carburare naturalmente, visto che cambia tutto, cambia l'allenatore, cambia la dirigenza, si ricostruirà, magari incontrarlo all'inizio noi con un progetto già definito con Spalletti, il Milan invece che si deve definire, Milan che poi diciamo affronterà il Torino nella prima giornata in casa, il Venezia nella seconda, un Venezia che però occhio alla proprietà che ha deciso di investire tanto, e poi ci si incontra nella terza giornata, quindi questo è l'inizio per ora della Juve.
0: Comunque secondo me stanno continuando a sbagliare
1: le date?
0: Eh sì, perché la Serie A comincia il 23 agosto, quindi 23 la seconda giornata 29. No, invece allora hanno sbagliato la prima, vanno bene le altre, perché la terza sarà il 6. La prima giornata è il weekend 22-23 agosto. Quindi ecco, l'unica cosa che secondo me a Frosinone, anche se giocherai alle 20:30, 20:45 il 23 agosto.
1: Mamma mia.
0: Soprattutto credo l'umidità, insomma, di quelle serate lì. Però infatti vedi, hanno corretto. No, continuano a sbagliare.
1: La seconda giornata.
0: La seconda 30. Non è il 30, ma la seconda è il 20. Sì, la seconda è il 30.
1: È il 30. Quindi ti trovi che la prima è il 30.
0: No, la prima è il 23 agosto. Prima giornata di campionato, weekend 22-23 agosto. Quindi non si può giocare il 26, tra l'altro è mercoledì. Quindi la prima giornata di campionato è il 23 agosto. Hanno sbagliato
1: La grafica.
0: La grafica e la giornata. Prego.
1: Una cosa.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Luca da Roma.
1: Ciao Luca.
6: A me Sorloth non fa impazzire, però il parere mio conta poco, alla fine deve piacere più a Spalletti, penso. Un giocatore di 32 anni a 30 milioni, che ha giocato quasi sempre in panchina nell'Atletico, capito che c'ha un altro livello di giocatore l'Atletico, però non mi fa proprio impazzire. Poi a 32 anni, come ripeto, investirei più su un giocatore giovane in attacco. In Argentina ce ne stanno tanti, mo non voglio fare tutti i nomi, ma anche lo stesso Matteo si è rivelato molto importante, non so quanto chieda la squadra inglese.
0: Non lo so.
6: Comunque sì, fare uno scambio sicuramente alla pari con Azic e Pellegrino, perché hanno richiesto un anno di fila che chiedono Azic, e lo darei veramente
0: sì,
6: in cambio di Pellegrino. Poi è Spalletti che deve decidere, però sinceramente il mio parere a me non fa impazzire. Lo vedo come un Dobic venuto a Roma, capocannoniere spagnolo, e ha fatto ridere qua. Lo
0: però...
6: stesso attaccante del Milan, il tedesco, non ricordo
0: no,
6: il nome.
0: No,
1: rispetto a Fulcro che parliamo
0: Dobic,
1: di cose diverse.
0: Capisco l'amico che fa l'esempio.
1: Quarta giornata. Tanto ti dico, Sassuolo-Juventus, quindi si va al Mapei Stadium il 13 settembre.
0: Proprio impossibile.
1: No, 13 settembre si va al Mapei Stadium. Per adesso inizio di calendario, l'unica difficile tecnicamente col Milan, ma in casa.
0: No, dicevo, Dobic però era reduce da una sola stagione nel Girona, se non vado errato, il resto era poca roba. Sorloth comunque è andato sempre in crescendo. Poi ragazzi, che non sia Haaland, questo è poco ma sicuro. Intanto Fabrizio mi dice: oh, a Frosinone col bel calduccio così non avrai il mal di schiena. Fabrizio, questo è vero,
1: in teoria,
0: però
1: sì.
0: Ti ricordo che l'anno scorso proprio in quel periodo mi venne un bellissimo virus intestinale, quindi
1: che
0: non
1: tutto sommato
0: beh, insomma,
1: ti potrebbe anche,
0: speriamo di no, tornare. Vabbè, ma tanto se c'è Matteo, se c'è il virus intestinale, mi metterà una suppostina che ti devo dire per farmela passare. Quindi ricapitolando, abbiamo detto Juventus, Frosinone-Juventus la prima,
1: Juventus-Parma
0: la seconda,
1: che era anche l'anno scorso se non sbaglio.
0: Juventus, no, la crano era Juventus Parma la prima che segnò,
1: la prima,
0: esatto,
1: David.
0: La terza Juventus Milan, la quarta invece Sassuolo Juventus. Non è
1: no,
0: un calendario
1: adesso non malissimo. Onestamente, attenzione, nasce la quinta Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta.
0: Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta. Però
1: casa,
0: già Milan Atalanta ce l'ha in
1: sesta
0: casa.
1: Giornata, Cagliari Juventus, si va a Cagliari. Stanno per arrivare tutte in fila per adesso.
0: Sì, perché poi qui c'è la sosta.
1: Esatto.
0: E la sosta, vi ricordo che è di
1: la
0: due
1: settima
0: settimane.
1: Giornata Juventus-Lazio. Ale, tutto sommato,
0: no,
1: se uno fa un cammino
0: è
1: regolare.
0: È un buon calendario, Vincenzo.
1: Se uno fa un buon cammino, è chiaro che l'asimmetrico significa che il girone di ritorno. Poi abbiamo Lecce-Juventus, l'ottava.
0: Cioè,
1: io non, Napoli-Roma, cioè Inter-Fiorentina. Quindi insomma, devo
0: è
1: dire che
0: non
1: è male. Non è male. Non è
0: devo
1: male.
0: Dire
1: onestamente,
0: che...
1: non è male.
0: In questo
1: cioè
0: momento
1: è apparecchiato per, se fai un'ottima preparazione e parti col piede giusto, non avendo la pesantezza della Champions League, che comunque l'Europa League ti assorbe meno energie, come dici tu, faccio ruotare più giocatori, se ho la squadra pronta, fatta dopo una preparazione fatta tutta l'estate con Spalletti, secondo me tu puoi fare.
0: Beh,
1: non ti dico filotto, ma quasi,
0: ti dico Vincenzo, insomma,
1: ma quasi.
0: Perché voglio mettere
1: poi
0: il Milan in casa, ok,
1: per il fatto che sia asimmetrico è chiaro che nel girone di ritorno ne
0: sì,
1: avremo
0: ma intanto fammi partire.
1: Però esatto, cioè è importante cominciare a fare punti all'inizio e incanalarti in una strada. E la Juventus
0: noi l'altro
1: ha
0: anno alla terza battemmo l'Inter, ti ricordi?
1: Sì, 4-3, poi da lì come al solito, ma anche due anni fa con Thiago Motta cominciamo con 3 vittorie e poi cominciarono la serie di pareggi.
0: Come dice Adriano, Juventus Parma che insultarono McKennie con insulti
1: ancora
0: razzisti e poi tutto dimenticato.
1: Tutto dimenticato.
0: Hai ragionissima Adriano, hai ragionissimo. No, devo dire che è un inizio veramente...
1: Napoli non è facilissimo.
0: La Roma invece
1: ha
0: controllato la futura...
1: La Roma gioca in casa con l'Atalanta nella terza giornata, poi nella...
0: E inizia con la Fiorentina,
1: inizia
0: quindi
1: con la
0: Roma-Fiorentina, Roma-Atalanta.
1: Nella quarta giornata invece la Roma fa visita, te lo dico subito, perché ce l'abbiamo davanti, il Torino, tutto sommato. Quinta giornata invece, mentre Napoli poi giocherà in casa col Bologna, quinta giornata, ricordiamolo, la Juventus giocherà con l'Atalanta in
0: casa. E questa mi sa che è la giornata dell'Europa League poi.
1: E la Roma affronta l'Inter nella quinta giornata.
0: Non c'è proprio un calendario,
1: non è un
0: semplicissimo,
1: calendario semplicissimo.
0: Perché comunque c'ha Fiorentina, sì, che vabbè, prima giornata di campionato. Poi c'ha, hai detto, il Torino, che comunque deve andare a giocare, l'Atalanta, il mio, insomma... È chiaro che poi però così rischi di entrare, ma è normale il calendario prima o dopo, rischi però di entrare nella fase centrale con 5-6 partite delicate tutte insieme. perché però siamo sempre lì col conto. Se hai un, se parti bene, se ingrani bene, ora non dico di far filotto, però in queste prime otto giornate, Vincenzo, sei vittorie dovrebbe essere la tua portata.
1: Gioca con la Fiorentina, poi a casa del Lecce nella seconda giornata. Attenzione, non ha una giornata Genoa-Juventus, tutto sommato dopo Lecce, seconda trasferta di fila, però che però si può fare, con Monza-Napoli, Milan-Bologna, la Roma gioca in casa col Cagliari, turno interlocutorio questo qui della nona giornata, Venezia-Inter, la decima giornata Juventus in casa col Napoli, lo ecco, scontro con Napoli.
0: Ed comunque è ancora novembre. Una volta ce l'abbiamo novembre. Quasi tutte in casa.
1: Primo novembre, Milan-Inter, il giorno del derby, Juve-Napoli nel giorno del derby, Napoli-Lazio, Fiorentina-Juventus.
0: E qui hai già uno snodo,
1: già sale.
0: Perché hai Fiorentina-Juventus,
1: hai Juve-Napoli-Fiorentina-Juventus.
0: Fiorentina Juventus. E questo comincia già a essere uno snodo. Ma è normale, d'altra parte, se cominci più morbido, devi per forza poi avere qualcosa che si va a impennare un pochino. Detto questo,
1: quindi il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino
0: subito,
1: il primo novembre.
0: Ah no, è vero, penso che è mia, il primo novembre, sì, è vero.
1: No, o l'11 novembre. Il primo novembre.
0: Però queste partite poi si incrociano anche con l'Europa League. Lo so, ragazzi, questo è il fatto di giocare al giovedì. La Juve qualche volta giocherà il lunedì, però insomma è normale che noi intanto partiamo come si deve partire e poi vedremo. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo.
7: Ciao, sono Fabio da Milano. Io voglio vedere con positività il fatto che siamo arrivati quinti, certo avrei preferito arrivare nei primi quattro, però noi quando ci siamo salvati grazie a Faraone all'ultima giornata, tutti gli anni in cui siamo arrivati proprio all'ultimo, al quarto posto, alla fine quei soldi che c'erano li abbiamo sperperati, non è che abbiamo preso nomi di seconda fascia, perché tutto sommato un David era un signor giocatore, no? Coop Miners, un signor giocatore. Ma tutti quei soldi noi li abbiamo spesi male. Allora voglio sperare che adesso, con non avendo i soldi della Champions, riescano finalmente a cominciare a cercare.
1: Quindicesima Juve Monza, quattordicesima me la sono persa, quindicesima Juve Monza.
0: Intanto gli dico che mi è appena arrivato un messaggio del direttore che ho scritto: la prima è tutta tua, ci vai a Frosinone.
1: Direi di sì. La quattordicesima me la sono persa, la quindicesima è Juve Monza, ma adesso recuperiamo.
0: Quindi noi ci abbiamo evidentemente
1: Napoli, Fiorentina,
0: Monza.
1: No, cioè prima di Monza ce n'è un'altra. Napoli.
0: Sì, però dico, ci manca ancora Cartolandia, ci manca la Roma. Io spero che di averle queste in trasferta, lo sai, perché sennò ce l'hai tutte in casa al giovedì andata.
1: Sì.
0: Va bene, ragazzi, adesso vi lasciamo
1: a Quintiliano.
0: A Quintiliano, mi fa strano dirlo, però poi
1: il calendario non sembra male.
0: L'abitudine
1: non sembra male.
0: Ci vediamo lunedì perché non c'è campionato e quindi ci troviamo lunedì. Ciao Maranghi,
1: io sono ancora
0: Santa. Sconvolto. Però,
1: tu sei ancora sconvolto. Io mi sto gustando un calendario che mi sembra che possa raccontare. Ecco, questo ti deve invogliare ancora di più a fare una bella squadra e a partire forte.
0: Bravo.
1: Questo è il messaggio che sta arrivando da questa nascita.
0: A lunedì, ragazzi! Ciao!
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, ce l'abbiamo tutto. Lo leggo e poi mettiamo da parte il calendario. Tanto c'è ancora tempo. La Juventus deve deve costruire, ricostruire una squadra in grado di lottare per... speriamo per lo scudetto, non lo so, speriamo, dai. Allora, il calendario bianconero è questo: dalla prima alla 38esima, senza che dico prima, seconda, terza, quarta, quinta. Fiorentina Juve, Juve Parma, Juve Milan, quindi subito due consecutive in casa dopo quella a Frosinone. Mandiamo Santarelli, schiena permettendo, Fede, ti ricordi quel sabato che poi c'aveva mal di schiena? Alla quarta Sassuolo Juve, poi Juve Atalanta, Cagliari Juve, Juve Lazio, Lecce Juve, Genoa Juve, Juve Napoli, Fiorentina Juve, Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, due consecutive in casa, Roma Juve. Allora, Roma Juve, ragazzi, secondo me è proprio fatta apposta. Sarà la sesta, settima, ottava forse volta che giocano sempre, ovviamente l'andata, prima di Natale, quasi sempre, addirittura il turno sostanzialmente natalizio, quasi sempre, chissà perché, Juve Cagli, dicevamo, Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, Roma Juve appunto, 17esima, Bologna Juve, Juve Torino, poi Inter Juve, Inter Juve 19esima, che sarà anche l'ultima di andata, poi comincia il ritorno, cari ragazzi, con Juve Genoa, Juve Cagliari, Milan Juve, Juve Sassuolo, Napoli Juve, Juve Bologna, Monza Juve, Juve Roma, Lazio Juve, Juve Como, Torino Juve, Juve Lecce, Venezia Juve, Juve Fiorentina, Atalanta Juve, Udinese Juve, Juve Inter, Parma Juve, Juve Frosinone. Ah, Juve Frosinone è capitata, vedi, è capitata la penultima Parma Juve, come se fosse simmetrico, e la 38esima ultima giornata Juve Frosinone in casa. Mi viene da pensare che tra marzo e aprile la Juventus praticamente si decide quasi sempre tra marzo e aprile il campionato, però ha degli impegni importanti, molto importanti. Allora, stiamo per collegarci con Michele Tossani, gli abbiamo inviato il link, però insomma stavamo cercando di capire con voi. Io lo so che questo discorso Vlahovic, allora, chi amava Vlahovic e voleva che continuasse è rimasto scottato per la modalità del divorzio, perché se veramente tu nell'ultimo colloquio, quando sai che l'offerta è quella, al rialzo, vuol dire che hai un contratto già pronto, magari si poteva perdere meno tempo. Io parto sempre da un assunto, che la Juventus non deve portare, assolutamente non doveva portare fino all'ultimo questo contratto. Invece chi non lo voleva è contento così. Ora però, al di là di Vlahovic, che io li leggerò quando capiterà il messaggio, li ascolteremo, però bisogna voltare pagina per quanto riguarda tutta la stagione passata, perché è inutile ritornare sulla... ormai è andata male, c'è stato il fallimento, la Juventus non si è qualificata in Champions League, devi andare sempre avanti anche nella vita, no? Anche se sei rimasto scottato, deluso, e soprattutto quel fallimento alias non qualificazione alla Champions League ti comporta dei problemi dal punto di vista della costruzione della stessa squadra, e questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Il problema non è compattare la tifoseria, ma compattare la dirigenza e squadra. Esempio scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, come li fa apposta, non... però ragazzi, dopo continuo a leggerlo, Luca da Terni, se partiamo con i sospetti allora non seguiamo più, perché tu mi dici scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, eventualmente anche indicati, e Comolli lo fa apposta a non arrivare agli obiettivi per fargli dare le dimissioni e ributtarsi su un italiano meno pretenzioso. Italiano intanto va in Turchia, perché ha scritto italiano con la lettera maiuscola, quindi immagino tu ti riferisca all'allenatore. Troppo potere in una sola persona è un male, Luca da Terni. Allora, l'ultima frase concordo con te, troppo potere in una persona va male, soprattutto in una società importante come la Juventus. È successo anche con Giuntoli, e fu lo stesso Erkan che in quella famosa lettera agli azionisti disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli, e li sbagliò, così come già dall'inizio quasi plenipotenziario da direttore generale, mi riferisco a Comolli, nonché poi da amministratore delegato, sbagliato, perché le società forti devono essere strutturate, ancora non è completa quella della Juventus, tanto per dirvela tutta. E quindi Luca, però, se noi partiamo con i sospetti, ma perché Spalletti dovrebbe andare via? Io non credo, a meno che non gli prenda nessuno, ma non credo che avvenga questo, ragazzi, perché non dovrebbe prendergli nessuno? Guardate che rischia, da quello che so io, rischia anche come lì, cioè nel senso che se non fa quel, perché mi pare di capire che Erkan abbia detto di fare presto a, sul mercato per costruire la squadra e dare subito a Spalletti i giocatori che vuole, o comunque la tipologia di giocatori chiesti. Vai Fede.
10: Buonasera Quintigliano, Luca da Terni. Ma secondo me bisogna avere, come diceva un ascoltatore, fiducia in Spalletti. Il problema è che non ho fiducia di come lì, cioè io da incompetente l'anno scorso qui su Radio Bianconera segnalavo a Tangana e a Kliush, uno è diventato il miglior centrocampista del campionato arabo e l'altro ha 20 anni e l'altro è diventato nazionale francese e ha preso il posto di Colomboigny. E qui questi colpi l'anno scorso al posto di Davide Openda sarebbero stato oro colato, visto come sono andate le cose. Almeno avevi due giovani in casa di grandissime prospettive, e penso che più che fidarsi a Spalletti non si possa fare, appunto perché sa valutare cosa serve per la Serie A e cosa serve in termini di personalità, quindi l'unica speranza è Spalletti.
9: Io non so se sia una speranza, però da quello che penso io al momento è quasi l'unica certezza. Se voi ci riflettete, no, sul discorso rosa e quindi poi squadra, non abbiamo ancora delle certezze, no? Sul discorso allenatore sì, c'è quello, sappiamo come allena, quello che vuole, eccetera. Sul discorso dirigenza, come lì il primo anno, ragazzi, io ho fatto ieri, chi l'ha letto non lo so, su Bianconera News l'editoriale bocciatura, cioè male, disastro il primo anno. Per carità, diamogli un'altra possibilità, noi gliela sta dando Erkan, però il primo anno è stato brutto. Poi voi mi volete fare anche il bilancio della stagione di Spalletti, secondo voi andava cacciato? È un punto di vista vostro, io non sono d'accordo, però secondo me il meno colpevole comunque ha delle attenuanti, fermo restando che poteva comunque, doveva comunque qualificarsi. Però secondo me, per come la vedo io, in questo momento storico, con questa situazione, con questi calciatori, qualcuno parte, qualcuno resta, non si sa chi viene, con una società ancora non completa, secondo me, perché mancherebbe un altro dirigente che possa individuare dei giocatori di mercato, il Tognozzi di turno, no? Ve l'ho detto ieri. Io credo che l'unica, per quanto mi riguarda, ragazzi, l'unica certezza sia proprio lui. Se non sbaglio abbiamo l'ospite, vero? Quindi mi collego e sono molto contento di riaverlo con Michele Tossani. Ciao Michele.
11: Ciao, saluto a tutti, grazie dell'invito.
9: Grazie a te di averlo accettato, come accade spesso. Allora Michele, hai visto un po' il calendario, no? Ora diventa più o meno tutto relativo. Ho visto un po' che la Juventus tra marzo e aprile, anche se in realtà marzo e aprile bene o male si decidono, no, le stagioni delle squadre. Però dimmi un po' se vuoi dire qualcosa sul calendario della Juventus in questo caso.
11: Ho guardato solo la prima giornata, perché poi
9: esatto,
11: sì, poi non c'è più nemmeno, io non capisco francamente ora, vabbè che comunque ci si evolve, bisogna cambiare, ma non tutto quello che è tradizionale è da buttare. Cioè io non capisco, classico girone all'italiana, simmetrico, andata e ritorno, questo mescolare, fare come gli inglesi, alla terza affronti una squadra, però alla terza di ritorno ne affronti un'altra.
9: Esatto.
11: Ma non ha molto senso, secondo me.
9: E staremo a vedere, tanto c'è tempo ancora, ma soprattutto la Juventus prima del calendario deve ricostruire una squadra. Ti chiedo questo, conoscendo Spalletti ormai da anni, no? Avrai analizzato spesso le sue squadre, come fai nei tuoi stupendi pezzi, che quando analizzi l'evoluzione di una squadra, l'evoluzione di un allenatore, ti chiedo i nomi che tu senti, te ne faccio qualcuno, no? Per esempio per l'attacco Sorloth, Colomani, addirittura non sarebbe tramontata l'idea Icardi, per esempio sul fronte attacco quali potrebbero essere rispetto ai nomi che tu stai leggendo, perché la Juventus non può permettersi proprio di prendere chi vuole, questo è il discorso, sarebbero questi che ti ho nominato 2, 3, 1 adatti per Spalletti?
11: Ma Sorloth a me non dispiace, comunque all'Atletico ha fatto bene quando è chiamato in causa, è un giocatore forte, secondo me è di una nazionale forte, lo sappiamo, magari non è il giocatore più tecnico del mondo, ma però mi sembra che non sia questo il problema principale per Spalletti. Cioè, Spalletti è un centravanti soprattutto fisicato e che faccia i gol, come si chiedeva un tempo ai centravanti. Cioè, centravanti se lo devi fare, deve fare gol. E secondo me un giocatore nel campionato italiano ci può stare, i gol li può fare, riempie l'area ovviamente. Colomboni, per carità, però l'abbiamo già visto. Ma io per i ritorni non sono un grande stimatore dei ritorni.
9: Nemmeno
11: Charlotte io. Può essere un giocatore, e poi è chiaro, bisogna vedere poi a budget la questione dello stipendio, eccetera. Però un giocatore ci può stare, secondo me.
9: Lui considera, Michele, che sul discorso economico si può fare, perché rientrerebbe in tutto il marasma Nico Gonzalez, che come tu sai vuole restare sostanzialmente all'Atletico, e quindi potrebbe essere una sorta di scambio o comunque anche se operazioni separate, però connesse, diciamo così. In generale invece, Michele, al di là adesso dell'attacco, tu sai benissimo che insomma Spalletti avrebbe, usiamo il condizionale, chiesto 5/6 elementi, e lui diversi di questi li vorrebbe esperti, che già siano abituati a giocare a certi livelli, che abbiano già vinto, se qualcuno magari a scadenza, qualcuno no, quello è un altro discorso. Che cosa servirebbe secondo te alla Juventus per diventare 100%, visto che lo scorso anno Spalletti è subentrato all'11esima e quindi si è trovata la rosa scelta da altri?
11: Sì, però sì, però è chiaro. Allora, Spalletti secondo me ha anche la pressione che gli deriva dall'esperienza e dall'età, cioè comunque è un allenatore di 67 anni se non sbaglio.
9: Sì.
11: Non è che allena, non ha bisogno di allenare per arrivare chissà dove, lui è già arrivato in un certo senso, quindi si allena, allena per vincere, questo è ovvio. Però è altrettanto evidente, tutti vorremmo Yamal alla destra, Williams alla sinistra, Harry Kane davanti. Poi bisogna vedere cosa è fattibile. È chiaro, 5-6 elementi secondo me ne ha bisogno se vuole rendere la Juve subito competitiva, però che arrivino 5-6 elementi di esperienza con un certo ingaggio, pronti, che accettino di non fare la Champions League per vincere il campionato, ma insomma non so se potrà essere accontentato, ecco.
9: Esatto.
11: Poi la società deve pensare anche al dopo, cioè perché sennò si rischia di tornare nel problema che negli ultimi anni hanno avuto le squadre che hanno preso Conte, cioè Conte arriva e ti fa prendere giocatori di esperienza, Lukaku su tutti, grandi contratti, poi lui va via perché è finito il ciclo e ti rimangono quei contratti, cioè poi la Juve deve pensare anche al dopo Spalletti.
9: Eh sì, lui va via dopo 2 anni peraltro Conte, perché solo alla Juventus la prima volta restò 3 anni, con le altre, esatto, società, compresa anche la nazionale, è andato via sempre molto presto. Allora ti faccio qualche altro nome, per esempio, siccome la Juventus è costretta, oltre a cedere i noti per questioni di, diciamo così, di esclusione dal progetto, ci sono anche un paio di, chiamiamoli big, perché nella Juventus sono big, che vanno ceduti. Intanto uno potrebbe essere Bremer, perché Michele tra l'altro ha una clausola rescissoria, e quindi se si presentano un club estero, perché è valida solo per l'estero, alla fine con i soldi 58 milioni andrebbe via. Come sostituto si sta parlando di Kim, tra l'altro leggo proprio adesso ci sarebbe già un sostanziale accordo con la Juventus del giocatore. Per esempio Kim, ti fidi, non ti fidi, perché lui ce l'ha avuto a Napoli, ci ha vinto lo scudetto, però al Bayern lo sappiamo non è mai scoccata la scintilla, mi pare in 3 anni che gioca nel Bayern, potrebbe però essere lui l'eventuale sostituto di Bremer, e comunque sia un giocatore da Juve?
11: Secondo me sì, perché comunque, ripeto, come hai detto tu giustamente, cioè il Bayern non ha fatto bene, ma in Italia ha fatto bene. Spalletti lo conosce, è un altro tipo di campionato, un altro tipo di squadra, è un altro tipo di livello, quindi secondo me potrebbe essere adatto per sostituire Bremer, perché no? Cioè io Kim lo vedrei come... Kim e Storrot, secondo me, dei nomi che si fanno, sono due nomi utili, diciamo, per la squadra.
9: Tanto Sorlot, aggiungo, Michele, che è norvegese, la Norvegia negli ultimi tempi, no, a parte ha fatto fuori l'Italia, potrebbe essere anche affidabile, no, dal punto di vista proprio del giocatore, al di là del discorso tecnico-tattico, perché insomma mi sembra uno molto Poi c'è il discorso centrocampo. Il primo obiettivo sembra fallito, perché giustamente, come ricordavi tu, ma io li capisco questi calciatori, Bernardo Silva, abituato a giocare la Champions, l'ha anche vinta, vorrebbe andare in Spagna, si parla di Barcellona, forse Atletico Madrid, comunque sia, per fartela breve, vorrebbe giocare la Champions League, e quindi ormai dobbiamo un po' toglierlo. Però si sta, diciamo così, sta ritornando d'attualità il nome di Goretzka. Secondo te che tipo di centrocampista servirebbe alla Juventus? Perché poi, sai, sul mercato si fanno tanti nomi. Uno per esempio anche quello di Lobotka, che vorrebbe tornare con Spalletti, però il contratto gli scade nel 2027, se non sbaglio. Forse il Napoli vuole rinnovare, bisogna vedere il nuovo allenatore, immagino Allegri, se vorrà tenerlo. Cioè, che tipo di centrocampista, perché sarà fondamentale scegliere poi il centrocampista adatto, altrimenti ci ritroviamo come al solito a dire però la Juventus a centrocampo non può giocare con Locatelli e Thuram, eccetera eccetera. Quale tipologia di calciatore servirebbe secondo te a Spalletti?
11: Servirebbe un giocatore di qualità, soprattutto quando si inserisce sulla tre quarti, un giocatore con più qualità di palleggio rispetto ai Locatelli, ai Thuram. Però bisogna anche capire bene, finora non ne ha parlato, qual è l'idea di Spalletti, perché va bene la fluidità, va bene il calcio dove non ci sono più le posizioni, però va bene fino a un certo punto. Cioè, alla fine qual è la struttura di partenza? Cioè, come vuole giocare? Con due centrocampisti, due mediani, un trequartista, con un play e due mezzali? Vuole avere entrambe le soluzioni a disposizione? Vuole fare il 3-4-3? Cioè, bisogna capire bene che tipo di struttura di partenza vuole avere Spalletti. Poi è da lì che si innescano tutti i ragionamenti.
9: Certo.
11: Goretzka personalmente a me non è che mi convinca molto, lo vedo un po' arrivato. È vero, si fa sempre il solito ragionamento, il campionato italiano non è più competitivo come una volta, quindi magari abbiamo visto che anche giocatori come Modric, che comunque hanno una certa età, qui hanno fatto la differenza. Tutto vero, però ecco, se devo fare un progetto sul presente, per vincere subito, ma anche per avere un respiro un po' più ampio, almeno sul medio termine, forse più che Goretzka guarderei altrove.
9: Tipo? Fammi qualche nome, dai, se dipendesse da te, per cercare di capire, no? Se dipendesse da te, di quelli ovviamente ingaggiabili, non quelli inarrivabili, diciamo così.
11: Di quelli ingaggiabili bisognerebbe effettivamente capire bene anche se ci sono dismissioni in qualche club inglese o qualche club spagnolo, perché magari i giocatori che lì sono considerati non di primissimo piano o comunque non indispensabili,
9: esatto.
11: Guardiamo McTominay, cioè McTominay era un buonissimo giocatore, non è che era un fenomeno, cioè era un buonissimo giocatore
9: che non giocava,
11: che aveva diversi gol, 6-7 gol nei piedi nel Manchester. È arrivato qui, ha fatto 12 gol il primo anno, miglior giocatore del campionato. Quindi andare a comprare da queste latitudini qui, chiaro, qualcuno mi può dire sempre la Juve ha preso da gas Luis, che lì era forte, qui no. Eccezione, l'eccezione alla regola, perché poi se io guardo Malen, altro giocatore che in Aston Villa giocava e non giocava, è vero in un'altra posizione, ma insomma è arrivato qui, l'hanno messo centravanti,
9: ha trascinato la Roma.
11: Insomma, si può dire che Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato, però ecco, se qualcuno mi dice forse è stato Malen, che ha giocato metà anno, ha fatto le stesse cose di Lautaro Martinez in un anno.
9: No, hai ragione. Quindi ecco perché, Michele, sono d'accordo con quello che dici. Però per capire dei giocatori o scontenti o esclusi che potrebbero, secondo me, serve nella dirigenza una figura adatta per scovarli. Io adesso si parla del ritorno di Tognozzi, cioè secondo me attualmente la Juventus, ok, il direttore sportivo è Ottolini, però io ho l'impressione, Michele, che per andare a cercare questi calciatori, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus non è che possa permettersi, lo ripeto, economicamente chissà cosa, per capire le situazioni, no? C'è bisogno di qualcuno che capti queste situazioni, del Malen di turno, del simil Malen, di un giocatore che magari è fuori dal progetto, che però l'Italia potrebbe sfondare, potrebbe far bene. C'è bisogno, secondo te, di un'altra figura in società, nella dirigenza?
11: Ah, secondo me sì, ci vuole anche una struttura adeguata. Io mi ricordo sempre Sarri, quando faceva il paragone tra la struttura della Lazio e quella del Chelsea. e diceva al Chelsea ci sono 30 scout, ognuno si occupa di un campionato. Poi è chiaro che i 30 scout facevano riferimento al capo scout, certo, però ognuno si occupa. Ci vuole una struttura di, organizzata, che attenzione, ci può essere anche l'ultimo momento, no? Il storico della situazione vuole rimanere all'Atletico, però domani litiga, l'occasione dell'ultimo minuto, domani ha litigato, viene fuori, ha litigato, andiamo a comprare. Però in realtà i giocatori devono attenzionare tutto l'anno, perché poi sono situazioni, certo, vanno monitorate tutto l'anno, devi sapere quelli che sono in scadenza, devi avere contatti con gli agenti di quelli in scadenza, cioè sono queste cose che fai all'ultimo secondo. Questo lo potevi fare 30 anni fa, è come quando sento dire in giro ancora qualcuno, ci può essere qualche giocatore rivelazione al mondiale. Questo 30 anni fa, giocatore al mondiale,
9: li conosco, ormai li conosco.
11: Piccole, sì, li conosco. Anche quelli di Curaçao, una società li conosce, certo, certo, esatto, che li conosce al mondiale se fanno due partite buone.
9: L'ultima, Michele, per salutarti e ringraziarti, come sempre, abbiamo detto dell'attaccante, abbiamo detto un po' del centrocampo, tu sai benissimo che Di Gregorio non sarà più il portiere della Juventus e la Juventus sta cercando un portiere. Se ti faccio qualche nome, Martinez dell'Aston Villa, nonché campione del mondo con l'Argentina in carica, si è fatto anche il nome di Vicario ultimamente, De Gea potrebbe essere un'opzione nel caso in cui saltassero gli altri. Se dipendesse da te, cioè, consigli per gli acquisti, chi prenderesti? Sempre pensando che la Juventus vuole un portiere esperto, bla bla bla.
11: Secondo me Vicario e De Gea sono due
9: profili buoni.
11: Martinez ha il DNA del portiere Pasterello, però io non sono un grande fan dei portieri Pasterelli, quindi direi Vicario. Fra l'altro si tratta di un giocatore che ha bisogno di rilancio dopo l'annata al Tottenham, quindi secondo me potrebbe trovare anche una motivazione in più. E lo stesso De Gea, anche se quest'anno non ha fatto il campionato di due anni fa,
9: sì,
11: però è un giocatore, e ha sempre qualche problema con i piedi, che comunque alla fine il Manchester lo lasciò andare via per quel motivo lì principalmente. Però ecco, sono già due profili che potrebbero avere, secondo me, la all'altezza, dovrò fino all'altezza di difendere la porta della Juve.
9: Non ti ho citato Allison perché sembra che non stia allontanando, però sarebbe, per te sarebbe in pole position nel caso in cui si potesse prendere.
11: Eh beh, rispetto agli altri sì, si parla comunque di un profilo ancora più, di livello ancora più alto. Sì. Poi l'età è un problema minore, perché comunque si parla di un portiere, quindi poi a fare anche ragionamenti diversi sull'età.
9: Esatto.
11: È chiaro, se ci fosse la possibilità di arrivare a Allison e di fare uno sport per arrivarci, è chiaro, quello dovrebbe essere in prima, in cima alla lista.
9: Sì. Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
11: Grazie a voi,
9: alla prossima, grazie Michele Tossani. Michele Tossani, match analyst, collega, scrive bei pezzi, ve lo consiglio, Michele, perché spiega molto bene. Molto bravo, devo dire la verità. Siamo giunti al break. Tra poco, indovina chi mi ha scritto, Fede? Chi mi ha scritto un messaggio? Ci sono Stefano Dischedi. Quindi tra poco restate con noi, Stefano Dischedi.
2: Fuori di Juve.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori: il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Se veniamo io e Federico Rossi, ci fai trovare una pericena, qualcosa, Stefano, lì?
1: Quello che volete, quello che volete.
0: Ah, quindi appena... non è d'accordo.
1: No, non è d'accordo, lui ha detto basta che mi fate mangiare pure a me.
0: Allora, digli che sono abruzzese anch'io, quindi magari siamo conterrani, siamo conterrani. Allora, caro Stefano, qui...
1: Ha detto se venite portate gli arrosticini.
0: Ah, ecco, immagino. Allora, Maurizio da Prato, una new entry che ringrazio, spero che tutte le sere ci scriva. Ecco, senza Locatelli e Miretti forse ci riprendiamo, speriamo. Però il discorso di Stefano... era un altro, sta facendo un altro discorso sull'attaccamento, su non attaccamento. Capirai di Schedi Locatelli lo vorrebbe mandare in Serie C, quindi non è quello il discorso tecnico, non è un discorso tecnico, sarà un discorso di attaccamento alla maglia. Cosa ne pensate di liberali del

0: se mi parli di carisma, può darsi pure che sia effettivamente più carismatico. Ci sono dei giocatori, no?
1: Sì, però. Cioè, io... Però Pino era un leader silenzioso.
0: Conto poi è quello che fa una carriera, perché se io penso sempre a una difesa che mi ha sempre affascinato, che da ragazzo, no? Da rivale, mi affascinava tantissimo la difesa del Torino, perché c'è stato un momento in cui la difesa del Torino aveva Tarzan Annoni, Rambo Policano,
1: mamma mia,
0: Pasquale Bruno Animale,
1: non giocavano a calcio, picchiavano soprattutto,
0: e aveva Fusi davanti alla difesa e Cravero libero. Praticamente tu contro quella difesa, se ti va bene che vincevi, uscivi comunque dal campo con tutta, con
1: o tutte, andavi in ospedale, più delle volte, sì, andavi in ospedale
0: con tutti i segni, cose. Vero, quindi per un tifoso, no, tu dici vecchio cuore Granata, però poi alla fine quanto hanno vinto con Tarzan Annoni e Rambo Policano?
1: Allora, sempre, cioè, Maurizio da
0: Prato, carità, sì. Però poi alla fine serve
1: sempre classe, Maurizio da Prato, no? Credo che con i nomi che state facendo adesso non si potrà puntare neanche al quarto posto, ma Vlahovic 10 milioni all'anno chi glieli dà? Allora Maurizio, io, se tu hai i soldi, non so se tu stia seguendo la Juventus, ma la Juventus non può permettersi dei nomi diversi da questi, quindi purtroppo dobbiamo ragionare su questi nomi, non abbiamo delle alternative, capisci, per il momento della Juventus. Mentre Tiziano, Stefano da Milano, ormai credo che ti abbia eletto a mago, perché l'immenso discreti, tra parentesi, a cui ho annullato la richiesta di amicizia poiché per mesi non l'ha mai accettata, forse ce l'ha con te, non lo so, Tiziano, non è un pessimista ma un realista, la capacità di guardare in faccia la realtà e prevedere il futuro, vedrete che si avvererà tutto ciò che dice. Tiziano da Milano, ex richiesta di amicizia.
0: No, ma madonna santa, perché io non le controllo, perché comunque sia sono piene le amicizie, però Tiziano non mandami un messaggio in privato e cerchiamo di fare qualcosa, dai.
1: Ammazza, sembra tipo Cristiano Ronaldo, vabbè, vediamo cosa si può fare, cioè.
0: No, perché non so,
1: però sulle richieste oggettivamente anch'io ne ho tantissime, lo so, anch'io ne ho tantissime, non riesci ad evaderle tutte, perché poi bisognerebbe controllare, alcune sono falsi nomi, alcune, quindi anch'io ne ho tante arretrate, non è sicuramente cattiveria. Vai Fede.
2: Eccomi Quintiliano, scusa, mi è partito il messaggio. Dicevi, che cosa lottiamo quest'anno? Facevi la domanda per lo scudetto?
1: No.
2: Tu sai, stando così qui a Roma, i romanisti da sempre, da quando sono nato, ogni estate vincono lo scudetto. Io a questa trappola non ci casco, purtroppo ad oggi. Quindi... Poi il mercato ci porterà 20 fenomeni, un altro discorso. Però al momento in questa trappola, purtroppo mentale, non ci casco. Non credo che i presupposti per lottare per lo scudetto ci siano al momento, e soprattutto perché la società non parla più di vincere. Il discorso è quello, al di là dei nomi, dei giocatori, dell'allenatore e lo sconforto di un tifoso come me, ormai è la società che non parla di vincere. E quindi io nella trappola della vittoria del prossimo anno per lo scudetto non ci casco. Quasi un altro anche per scaramanzia, alla quale non credo. Ciao,
1: però io non ho fatto la domanda perché cosa lotteremo, ho detto una squadra per lottare per, boh, non lo so, non lo sappiamo, dobbiamo capire ancora il mercato, le altre squadre, boh. Abbiamo anche un Bruno da Olbia, Stefano, tanti radioascoltatori nuovi, benvenuti a tutti intanto, buon pomeriggio Quintiliano, sono Bruno da Olbia, io non ho capito come abbia fatto il Como a fare il mercato, quel tipo di mercato, senza alcun vincolo di spese, mentre altre squadre, compresa la nostra, Juve, deve rispettare il fair play finanziario. Infatti si è indebitato molto il Como, se non sbaglio, giusto Stefano?
0: Sì.
1: Adesso dovrà riparare anche lei, credo, mi pare di capire, perché oltre dovrà fare altre cose se vuole partecipare alla Champions. È così.
0: Sì. Tra l'altro devono prendere
1: italianizzare un po' di italiano.
0: Quest'anno è andato in Champions con un solo italiano che ha giocato 10 minuti, cioè. È la prima volta nella storia che praticamente una squadra fa un campionato di alta classifica senza praticamente avere mai nemmeno un giocatore titolare, ma nemmeno un panchinaro vero, perché uno che gioca 10 minuti è uno della rosa, così che nemmeno fa parte della squadra praticamente, dai.
1: Esatto. Ciao Quintiliano, ma un pensiero per De Ligt impensabile, Alessandro dalla provincia di Arezzo. De Ligt, Stefano, che fine ha

0: fatto?
1: Delitto ha avuto un infortunio importante, è stato fatto un'operazione quest'anno, sta rientrando però dall'infortunio.
0: Al di là di quindi questo, alla fine, al di là di questo,
1: per carità,
0: però,
1: negli ultimi anni non è che aveva fatto una, però se dovessi riprovarci a dargli un'altra opportunità, una scommessa, un prestito, io ci proverei pure, però
0: ma io ci credevo a questo.
1: Sono quelle situazioni che prima di tutto comunque ti devi andare a informare se sta bene fisicamente, quindi questo è tutto.
0: Te lo dovrebbero regalare, dice vabbè dammelo in prestito.
1: No, in prestito in prestito con un diritto di riscatto, e lo valuti, se lo ritrovi che sta in gran forma magari, capito? Cioè, ma non che fai un investimento importante e poi magari è tipo un po' a due, no? Che quando ritornano è praticamente sta peggio di prima.
0: Sai che cosa ha detto Fabio Capello, caro Stefano? Te lo dico che ha detto: la Juve deve puntare allo scudetto. Alla Juve vincere è l'unica cosa che conta. Forse è rimasto un po' dietro il nostro Don Fabio, però magari, forse una scossa, dai, dice lui. Dice...
1: Vabbè, ma di certo la Juve deve puntare allo scudetto, dai, su, a prescindere di quella che sarà l'organico. Io non oso pensare, se tu adesso, noi siamo a giugno, ma se noi agosto, quando inizia il campionato, se Spalletti dirà e puntiamo al quarto posto, per me non arriviamo nemmeno decimo. Tu devi dire puntiamo allo scudetto, ce la giocheremo fino alla fine, poi magari a febbraio sei fuori dalla lotta a scudetto, ma se tu già in partenza,
0: no, io dici, non credo che dica così Spalletti,
1: no, appunto, per forza devi lottare, devi dire in partenza, devi dire che lottiamo per lo scudetto, poi per carità, nel calcio uno si valuta su tutte le situazioni, ma se parti già che dici non abbiamo chance, l'anno prossimo andiamo a lottare per
0: noi. Cosa che non farà mai, te lo sottoscrivo oggi, Stefano. È uscito un pezzo su tutto Juve, sempre riguardo al disco, ai retroscena, diciamo così, di Vlahovic. Sembra, caro Stefano, io ci sto pensando, no? Sul discorso Vlahovic hanno fatto un po' fuori, tra virgolette, l'agente Ristić, e il papà sembrava potesse essere l'uomo giusto per trovare l'accordo. Invece sembra che Vlahovic ha saputo solamente nel momento dell'incontro con la Juve del suo padre, che suo padre Milos ha chiesto 30 milioni di euro per il bonus, 30 milioni di euro, Stefano, per il bonus alla firma, cioè, e le commissioni lorde, una cifra alta, ma che è giustificata dal genitore pensando che David è costato 12,5 milioni di euro solamente 12 mesi fa. Se è così, Stefano, ma meglio che se ne sia andato, ma non Vlahovic, se veramente dipende tutto dal papà. Però lo diceva, non mi ricordo, un ospite qui, quando
1: sai che poi questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché allora se prendo un parametro zero che non è mio, no, nel senso che comunque è un giocatore che prendo, tipo David, che lo prendo da Lille, allora quasi lo consideri, quel bonus alla firma lo puoi anche considerare un rimborso per il cartellino. Ma se io devo pensare che io mi devo ricomprare un mio giocatore, è una cosa che mi manda proprio ai matti. Cioè, io mi metto un bonus alla firma a un mio giocatore. Ma io ti giuro, su queste basi non mi siederei nemmeno. Guarda,
0: dicendo, non mi ricordo, un ospite che ho avuto ha detto: quando allora alcuni papà che poi diventano, tra virgolette, agenti del figlio, in alcune nazioni è molto, dicevano tutto loro. Cioè non fanno dire nulla al figlio. Non mi ricordo, un ospite che ho avuto giorni fa ha detto questa cosa, questa particolarità, tipo anche la Serbia, per esempio. E quindi non lo so se il papà, se è così, aveva ragione questo ospite mio, Stefano. Vai, Fede.
1: Assolutamente.
2: Ciao Quinti, un saluto da Gabriele da Viterbo. Sono d'accordo con te, bisogna vedere la Juventus che squadra farà, il mercato si sta muovendo, si inizia a muovere, finalmente ci siamo liberati del primo giocatore del circoletto magico, che è fatto di componenti scarsi, inadeguati e incapaci di stare alla Juve, ma che crede di comandare la Juve. Ovviamente mi riferisco a Vlahovic, che si leva dalle scatole finalmente, dopo aver rubato lo stipendio per 4 anni e non aver mai reso come ci si aspettava. Spero che i prossimi siano Locatelli, McKennie, Gatti, Bremer, Cambiaso, che facevano tanti gradassi e cacciavano gli allenatori quando i primi scarsi in campo sono loro. E mi aspetto interventi al mercato. A me Sorloth e Colomani, se arrivassero tutti e due a cifre contenute, sarebbero dei buoni acquisti. Kim per sostituire Bremer sarebbe un ottimo acquisto, soprattutto già conoscendo il modo di lavorare di Spalletti, e facciamo lavorare la società. Poi stanno uscendo i calendari della Serie A.
0: Sono
2: e ripeto, sono d'accordo con te per quanto riguarda la squadra che io devo costruire, ma cioè Napoli e Fiorentina consecutive come partite. Alla terza Juve Milan, l'anno scorso c'è stata Juve Inter, poi il derby un'altra volta messo alla 30ª giornata, Roma e Lazio altre due partite consecutive, Juve Roma e poi Lazio Juve.
0: Lo so Gabriele, sul discorso scarso Vlahovic no, però se adesso stanno uscendo tutte queste cose e credo siano vere sul discorso delle richieste, ma via tutta la vita caro Dusan, io t'avrei tenuto, ma ammazza il papà, per fortuna doveva essere più moderato di Ristic della gente. Nel frattempo Stefano ha citato Cambiaso, l'abbiamo anche detto, Cambiaso secondo me è un altro destinato a partire, per esempio l'interesse di Barcellona e del Chelsea. Io, siccome alcuni calciatori hanno mercato, chiederei anche bei soldini, cosa ne pensi tu?
1: Ma sì, sicuramente sì, e volevo un attimo rispondere anche prima al nostro radioascoltatore prima che praticamente ha detto rivolerebbe vende tutti, cioè McKenny e Locatelli sono stati rinnovati adesso, cioè quindi alla fine io capisco che quando una stagione va male si tende a dire tutti via, prendiamo, ma non è che faccio esempio, no? Molti, perché poi bisogna anche andare ad analizzare singolarmente gli acquisti che sono accostati in questo momento alla Juve. Kim viene due stagioni da panchinaro oscene al Bayern Monaco, ha fatto bene al Napoli, quindi noi ci ricordiamo il Kim del Napoli con Spalletti, ma il Kim degli ultimi due anni è inguardabile. Colomani nell'ultima stagione ha segnato 0 gol in Premier League, 2 mi pare in Europa col Tottenham, quindi ha segnato un attaccante con 2 gol quest'anno Colomani, ok? Sorloth era comunque un panchinaro all'Atletico Madrid che ha fatto il suo buone cose quando entrava al posto di Griezmann, al posto di Alvarez, ma era comunque un panchinaro. Cioè, quindi non è che tu risolvi i problemi di una squadra, dici tutti via, mandiamo via Locatelli, McKennie, Bremer, Cambiaso, Vlahovic, e stanno arrivando tre giocatori che negli ultimi anni hanno fatto fuoco e fiamme. Quindi io ci andrei sempre cauto sotto questo punto di vista, perché comunque sia le squadre non si ribalta ogni volta 10 cambi,
0: ma è impossibile.
1: A volte basta inserire 2-3 giocatori di un certo livello, e come dicevamo noi, come è stato detto prima, se tu metti Pirlo adesso a centrocampo, Locatelli lo togli dei compiti di impostare il gioco, recupera palloni, è il giocatore perfetto per dare poi la palla a Pirlo. Poi Pirlo ormai non c'è più perché ormai ha smesso di giocare, però il senso è quello. Il Milan si è retto fino a che ha retto Modric. Fisicamente su Modric
0: e anche poi Rabiot, Stefano, per una parte è stato veramente trascinatore, trascinatore.
1: Però dico su giocatori importanti, quindi quando tu hai un giocatore come Modric, cioè tu basta che anche se sei scarso tecnicamente come Fofana recuperi i palloni e lo dai a lui, e quindi non si vede questa cosa, ma il problema è quando Modric ti fa male devi impostare Fofana, quindi la Juve del futuro non deve fare una cosa vendiamo tutti, no. La Juve del futuro dovrebbe mettere, del futuro intendo dire la prossima, deve mettere 1, 2, 3 giocatori importanti che facciano la differenza. Non è che devi vendere tutti via.
0: Allora Bruno ci dice Quintiliano, sinceramente mi era dispiaciuto più per Dybala che ora per Vlahovic, anzi per l'ultimo non me ne frega nulla, proprio nulla. Io per Dybala io lo adoro, quindi con me sfondi una porta aperta. Fede, mandiamo qualche amico che tra poco ci dobbiamo salutare, vai.
3: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
3: Adesso va benissimo, non sono molto entusiasta su Colomoni, comunque piuttosto che Franco e Ciccio, sinceramente qui detto plasma, spero che se ne vadano entrambi, compreso con Paines e soprattutto con Biagio che non lo sopporto più. Mi risulta che ci sono problemi per il rinnovo l'acquisizione di Bogà, ma è incredibile, cioè, ma anche non riesce a fare neanche questo con Bolli, ma veramente spero che sia una bufala, lo sito su alcuni organi di stampa. E poi il Real Madrid vuole un giocatore a 150 milioni che lo sta cercando e non è nessun campionato importante, chiaramente non ha citato l'Italia. Speriamo che non sia il Diz. Tu cosa ne pensi? Hai notizie in merito?
0: No, mi pare, grazie. No, su Bogà non so nulla. Ho letto da qualche parte Olise, no? Dell'Arsenal, giusto? O del Bayern, che gioca due, non mi ricordo, adesso c'è un vuoto. quel ragazzo Fortini
1: del Bayern Monaco.
0: Bayer, scusami, mi ero confuso Monaco. Con l'Arsenal. Sembra allora, che sia lui, ma sono mosse elettorali anche queste.
1: Posso dire su questa cosa, proprio mi colpisce questa in particolare. Allora, parti da un presupposto che se veramente fosse l'offerta di 150 milioni di euro il Real Madrid per Ildiz, dico, fosse stata.
0: Ma la Juve glielo dà.
1: Se avessimo come dirigente Moggi oppure la coppia Marotta Paratici, io lo venderei subito all'istante, perché saprei che con quei soldi ci farebbe veramente la squadra, e secondo me Ildiz non vale quella somma oggi. Ma con gli attuali dirigenti non mi permetterei mai di vendere Ildiz, perché tanto poi quei 150 milioni li utilizzerebbero per prendere Openda, Coppa Miners e Douglas Lewis, così 150 milioni sono stati spesi. Quindi ti dico questa cosa qui. Però Perez è stato chiaro, ha detto non gioca in Premier League e è un giocatore che giocherà la prossima Champions League, quindi hanno indagato e si tratta di... Ti posso dire una cosa, lì è veramente forte, 150 milioni di euro, se io fossi il Bayern Monaco non ci penserei due volte e glielo darei uguale.
0: Staremo a vedere, sempre che non essere rieletto, magari non sarà vero, però può darsi anche lui è mezzo
1: in ottica Juventus, ti dico che se il Real Madrid prende pure Olise, là davanti pure Arda Güler, secondo me poi si libera. E allora andiamo a prendere Arda Güler e facciamo la coppia Arda Güler.
0: Forse sono un po' sono un po' diversi con Olise, secondo me, Stefano, un po' diversi come caratteristiche.
1: Sì, però là davanti alla fine c'è.
0: Ce n'ha tanti.
1: Ok. Ti tieni Arda Güler, ma per forza Hendrick lo devi ridare un'altra volta, via. Cioè non è che poi il Real Madrid può giocare con 8 trequartisti, poi si vede i risultati degli ultimi anni quando tu non hai equilibrio in una squadra.
0: Allora, ciao a tutti amati Gobbi, sul caso Dusan sono rimasto terribilmente deluso. Ok, non ci si deve aspettare riconoscenza, ma segna il giusto in un campionato scarso come la Serie A. Vediamolo in Inghilterra o in Spagna, non sa stoppare una palla, giocatore sopravvalutatissimo, ce l'avevamo, si segna, provi a stenerlo, ma non a quelle cifre che non prenderà da nessuna parte. Non lo so, Stefano, se le prenderà, se non le prenderà, boh.
1: Guarda, sinceramente ormai Dusan non è più cosa nostra. Io l'unica cosa che sono contento, virgolette, è che se le richieste del padre sono effettivamente quelle di cui si parla, non c'è possibilità che Dusan possa restare in Italia. Mi dispiacerebbe vederlo contro alla Roma, al Milan, al Napoli, all'Inter, mi dispiacerebbe comunque avercelo contro. Quindi nel momento che andrà in un altro campionato, abbiamo visto partire tanti giocatori nella nostra storia, ti ripeto quello che ha detto Chiellini, io sottoscrivo quello che ha detto Chiellini, io non credo che Dusan resterà in Italia perché
0: ma queste cifre è impossibile, dai.
1: Perché Chiellini l'ha sentite queste richieste, ma queste cifre è impossibile, dai.
0: Però sono anche convinto, Stefano, che lui abbia forse un contratto pronto da firmare o no, Vlahovic. Non so a quali cifre, però credo che oppure spera di trovare a quelle cifre, è impossibile, a meno che non vada in Arabia Saudita, ma non credo che voglia andare lì a giocare.
1: Io credo che lui sia convinto che, diciamo, l'offerta che gli faceva la Juve, quindi 6 milioni, dico, 6-7 milioni, lui li possa prendere praticamente ovunque. Quindi se non spara troppo grande, dice comunque 6-7 milioni, 8 milioni li prende ovunque. E quindi vuole provare prima ancora di andare a accontentarsi, tra virgolette, di quella cifra,
0: a chiedere tanto. Vai, Fede.
4: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Ho sentito adesso il calendario che tu hai elencato, le giornate, e mi sembra che l'inizio possa essere un inizio, non dico agevole, ma abbastanza alla portata. E a questo direi, spero che nel momento in cui si vada a fare il ritiro la squadra sia quasi al completo, anche perché quest'anno partire forte, partire fortissimo e partire con punti importanti che poi alla lunga faranno molto comodo, sarebbe determinante. Su Sorloth, ora diciamocelo seriamente, non lo facciamo passare un fenomeno, perché probabilmente verrà da noi. È un giocatore buono, è un giocatore per l'Europa League che va bene, è un giocatore per arrivare al quarto posto, ci può stare, ma i big sono altri. Peccato, non ce li possiamo più permettere.
0: Appunto.
4: Se Sorloth è il migliore che possiamo prendere, ben venga Sorloth. Buona serata.
0: Però grazie Stefano, nessuno di noi lo sta facendo passare come un fenomeno. Poi capirai, io non ho mai utilizzato questo termine quasi con nessuno, figuriamoci. Però hai detto tu, questi possiamo prendere adesso. Però ti ricordo che seppur non titolare ha giocato con l'Atletico Madrid, la Champions League l'ha fatta, per quelle che sono le possibilità della Juventus, secondo me è più che potrebbe essere buono. Poi io mi aspetto sempre, Stefano, e poi ci salutiamo perché siamo giunti al termine. Federico Rossi ha anche fretta, mi sta mettendo pressione. Poi bisogna anche dire, Stefano, che bisogna vedere anche gli altri al di là dell'attaccante, capito? Una chiosa, vai Stefano, prima di salutarci, che sono le 21.
1: No, volevo dire che Sorlo sicuramente non è il fenomeno che possiamo dire, arriva un fenomeno. Se non giocava titolare dell'Atletico Madrid è perché davanti aveva Julian Alvarez, ragazzi, che è uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione in questo momento. C'era Griezmann, che comunque a Madrid è un'istituzione, quindi io non lo esalterei troppo dicendo abbiamo preso un fenomeno, ma nemmeno a dire era un panchinaro all'Atletico Madrid. Era un panchinaro perché comunque davanti aveva un parco. Sorloth nell'attuale Juventus sarebbe violare.
0: Infatti, quindi, un amico, diciamo, Stefano, ti chiudiamo, bravo. Questo. Un amico, Rob 13, ricorda Stefano con le riserve del Bayern o dell'Atletico Madrid. Giustamente, poi in Italia, ma tutte sono titolari e fanno sì, bene. Sì, sì. Perché a dispetto di quello che ha detto De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, oggi ha detto la Serie A dietro soltanto a Premier League e Liga Spagnola. Vabbè. Mi è venuto quasi da ridere. Stefano, grazie mille, buon weekend, ci sentiamo la martedì, prossima dai. Settimana. Sempre se non dai se non dai forfè, ok?
1: Dai, ma quale forfè? Martedì ci vediamo, dai.
0: Ciao Stefano, ciao, grazie a tutti ciao. Voi, grazie a Federico Rossi, noi ci vediamo invece lunedì, caro Fede, ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
8: 13:08 minuti, iniziamo la diretta di oggi su Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, come sempre dalle 13 alle 15 col sottoscritto Dario Ghiringhelli. Oggi sono in solitaria, faccio una puntata in autonomia insieme ovviamente a Yves Roche, che già non è felice di vedermi quando sono in compagnia, figuriamoci oggi che sono che sono da solo, esatto. Questo è per dare il benvenuto come sempre ai nostri amici del weekend. Sto vedendo sulla nostra messaggistica, credo da quello che ci state scrivendo, che stesse andando la replica di Colpo Gobbo di ieri pomeriggio, perché qualcuno manda i messaggi riferiti a me e a Luigi Schiffo, quindi insomma adesso ci sono, quindi qualcuno me lo recupero, visto che era indirizzato anche al sottoscritto. Vi ricordo come sempre che nel weekend le dirette della radio iniziano appunto alle 13 con tutta la live che vuoi, e poi ci sarà come sempre alle 15 Chiara col suo sabato sport. No, dicevo, tematiche che da ieri a oggi in realtà si sono gonfiate, mettiamola così, perché ve l'avevamo anticipato ieri, c'è stata questa novità, questa quasi sorpresa, nel senso che io l'ho scoperto nella giornata di ieri, non ero pronto a questa cosa, del sorteggio già del calendario molto molto molto in anticipo rispetto a quelle che sono solitamente le tempistiche, che di solito sono di metà luglio, a volte forse anche qualche cosina più avanti. È vero che non essendoci l'Italia al mondiale, l'interesse in questo momento è un po' spento, no? Sul mondo del calcio, allora forse era un modo per tenere un pochino ancora di riflettori accesi, visto che insomma sì, fra un po' partirà la rassegna di data, siamo il 6 di giugno, mi sembra la prima partita sia l'11, però appunto l'Italia non ci sarà, e allora perché probabilmente non tenere vivo, no, questo interesse. Calendario che ha riservato già una curiosità, nella curiosità che è l'inizio e la fine, perché col fatto che non c'è più ormai da un po' di anni la simmetria del calendario, in realtà in un certo senso quest'anno una specie di simmetria è venuta fuori, perché in maniera abbastanza curiosa la Juve inizia il suo campionato a Frosinone, evidentemente contro la squadra frusinate, e chiude contro il Frosinone stesso, evidentemente però in casa. Quindi la prima giornata sarà Frosinone-Juventus e l'ultima sarà Juventus-Frosinone. Non mi sembra che sia ancora mai successo, non alla Juve quantomeno, di iniziare e chiudere con la stessa squadra. Effettivamente una possibilità remota, perché statisticamente può succedere solo una volta ogni non so quanto, ma sicuramente una piccola possibilità, e questa volta è successo. Sapete, per chi mi segue da anni ormai, perché questo discorso si può fare sempre all'inizio dell'anno, che una delle curiosità che io mi vado sempre a togliere è quante partite facciamo con le big all'andata in casa rispetto a quante al ritorno, no? Perché poi quelle partite lì, il fatto di giocarle in casa, possono spostare forse un pochino gli equilibri del campionato. E allora ecco che vi dico già che, vabbè, probabilmente l'avrete già anche visto, alla terza giornata, quindi dopo la prima pausa per la nazionale, si parte subito secchi con Juve-Milan, che giocheremo quindi in casa. Alla quinta c'è subito già, in un certo senso, Juve-Atalanta, quindi due partite in casa consecutive, inframmezzate da quelle col Sassuolo a Reggio Emilia. Per alla quarta ci sarà la settima Juve-Lazio, da capire quanto, insomma, il ridimensionamento eventuale anche della Lazio, quanto possa essere ancora forse considerato un big match o meno, detto che quest'anno in casa abbiamo pareggiato, se non ricordo male, e in trasferta abbiamo anche perso con tutti quei vari episodi dei pestoni di Ghila su Conceição, però insomma è una partita che quest'anno non ci ha portato bene. E abbiamo anche alla decima Juventus-Napoli, quindi abbiamo Inter, Atalanta, Lazio e Napoli nel girone d'andata in casa. E tra l'altro tutte relativamente presto, perché appunto alla decima abbiamo già Juve-Napoli. Poi abbiamo la prima trasferta difficile alla tredicesima, Como Juventus, e poi abbiamo Roma-Juventus alla sedicesima, Bologna-Juventus, anche qua da capire quali saranno gli obiettivi del Bologna dell'anno scorso. E poi si chiude il girone d'andata con una partitina da niente, che è Inter-Juve. Quindi diciamo che nelle prime 10 abbiamo 4 big match tutti in casa, nelle seconde 9 abbiamo 3 big match tutti fuori. Quindi insomma un calendario un po' anomalo da quel punto di vista lì, strano, tanto ci siamo abbastanza abituati alle anomalie. E poi c'è in mezzo, ancora prima dell'Inter, c'è il derby in casa nostra, però Juve-Toro alla 18esima. Andando al girone di ritorno, anche qua altra coincidenza, dunque 20, 21, 22, esattamente alla terza giornata di ritorno, quindi dopo che è la terza d'andata c'è Juve-Milan, alla terza di ritorno c'è Milan-Juve, quindi mantenendo quasi una vecchia tradizione della giornata conservata. Poco dopo, quindi dopo Juve-Sassuolo, anche qua insomma siamo giornate che si giocano vicino, ci sarà poi Napoli-Juventus alla 24esima, andando sempre ai big match, 27esima Juventus-Roma e poi Lazio-Juve, quindi le due romane una dietro l'altra, la 29esima Juve-Como, quindi un trittico non da poco, Juve-Roma, Lazio-Juve, Juve-Como, e poi derby, attenzione, questo è un momento abbastanza complicato, 4 giornate calde col derby di ritorno evidentemente in casa del Toro. Poi scorro velocemente perché mi fa segno che abbiamo già pronto l'ospite, Atalanta-Juventus alla 34esima, Juve-Inter alla 36esima, attenzione perché è alla 36esima, negli ultimi anni i giochi sono ancora decisamente aperti e chissà dove saremo e dove vorremmo essere alla terz'ultima giornata di campionato, per poi fare Parma-Juve e, come dicevamo prima, si chiude dove abbiamo aperto, ovvero a Frosinone. So che proprio questa è una delle statistiche che andremo a vedere oggi con il nostro esperto di statistica Stefano Romagnoli, Footstats. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, abbiamo saltato l'altra settimana, ti abbiamo lasciato un turno di riposo visto che il campionato era appena finito, però insomma un po' di dati di sintesi di questa stagione e magari un affaccio anche alla prossima. Ben trovato a te e alla tua redazione di Footstats.
6: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao Stefano, ben trovato. Senti, dicevamo un po' di numeri di questa stagione, no? Che hai preparato anche per il tuo sito, ieri me li hai anticipati. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione della Juventus in quelli che sono un po' i freddi numeri, no? Filtrati un po' dai mal di pancia dei tifosi, mettiamola così.
6: E guarda, allora diciamo che partiamo da il giocatore più chiacchierato di queste ultime settimane, certo, se non da gennaio un po', ovvero Vlahovic, visto che Radio Mercato dice che l'incontro di l'altro giorno alla fine non ha portato alla fumata bianca. Per cui quella nel derby dovrebbe, a meno di colpi di scena da qui al 30 di giugno, dovrebbe essere stata la sua ultima comparsata in maglia bianconera. Quindi, diciamo, allora, analizziamo la parte quella in cui ha avuto questa storia, ha avuto, diciamo così, il capitolo più lungo, ovvero la Serie A, perché lui arrivò nel calciomercato invernale del 21-22 dalla Fiorentina per 70 milioni più varie commissioni, e con la Juventus da allora in Serie A ha messo assieme 123 presenze, 50 gol, quindi praticamente un gol ogni due match e 46 per essere esatti, però diciamo due match e mezzo, 6 assist vincenti, ovvero 6 passaggi gol, quindi hanno portato direttamente al gol. I numeri in Serie A, tra virgolette, potrebbero essere anche dalla sua parte, però diciamo ci sono una serie di puntini di sospensione.
9: D'accordo, e sono decisamente d'accordo. Che sono, per esempio, questi punti di sospensione? Beh, molti li conosciamo, però voglio sapere quali sono per te questi puntini di sospensione, Stefano.
6: Guarda, siamo andati a vedere stagione per
9: Sì.
6: stagione. La partenza era stata micidiale, cioè
9: Sì.
6: la partenza, lui arriva alla 24esima giornata, mette assieme 15 presenze, quindi le gioca tutte dal suo arrivo alla Juventus in quella parte di campionato, fa 7 gol per essere un giocatore appena arrivato, una squadra nuova, una tipologia di gioco differente, perché ricordiamoci, lui alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo di una squadra che fondamentalmente giocava per lui. Quindi 15 presenze, 7 gol. E vai a vedere, è il 46,7% dei match giocati. Lui è andato in gol. Dice: vabbè, ok, è praticamente un giocatore che segna uno ogni due partite. Quindi in media tutti gli anni dovrebbe portare intorno alle 20 gol di campionato.
9: Sì.
6: Ora, vabbè, no, no, 19, 18, comunque sopra i 15 li dovrebbe portare. Andiamo a vedere, stagione 22-23, già le presenze diventano 27. I gol 10 e quindi scendiamo al 37. 23-24, la sua migliore stagione in bianconero, perché le presenze in Serie A sono 33, i gol 16, quindi la percentuale risale a 48,5. 24-25, 29 caps, 10 gol, riscendiamo a 34,5. Infine quest'anno 19 presenze, quindi praticamente metà campionato, un girone intero, 7 gol, 36 e 9. Quindi se escludiamo diciamo, la seconda parte della stagione in cui arrivò, la
9: Sì.
6: 21-22, per l'annualità 23-24, che è stata quella più performante, poi è stato un giocatore che tutto sommato il 35, 36, 37% di percentuale di presenza gol. Per essere, e anche nella Juventus, è stata l'unica vera punta di questo periodo. Onestamente ci aspettavamo di più. Sulla carta ci aspettavamo di più.
9: Assolutamente, assolutamente. Senti, invece poi so che anche tu hai già buttato un occhio al calendario e ci sono delle curiosità perché quando ci siamo sentiti ieri non era ancora uscito, poi in realtà sì, ovviamente, insomma è iniziato più o meno alle 18:30. Dicevamo questa curiosità che hanno notato in tanti del fatto che si comincia e si finisce con la stessa squadra che è evidentemente il Frosinone. Hai qualche numero su questa statistica, Stefano?
6: Allora, guarda, intanto io, diciamo così, ho già pronto, festeggio il mio compleanno che è il 21 agosto, quindi sono qua a Roma, faccio qualche chilometro, mi sa che andrò a vedere la Juventus. Mi regalerò questa
9: Questa
6: lunga
9: trasferta,
6: trasferta a
9: sì.
6: Frosinone. Parte tutti gli scherzi. Allora, partiamo da una curiosità. Se Gatti rimanesse, sarebbe partita
9: Eh
6: dell'ex,
9: già,
6: perché
9: è vero.
6: Gatti, infatti, una stagione in cadetteria 21-22 al Frosinone. Tra l'altro, lui fu acquistato a metà annata nel calciomercato invernale e lasciato per, diciamo così, per la seconda parte di stagione proprio a Frosinone. Col Frosinone ha messo insieme fino a oggi la sua miglior stagione tra A e B, perché fece 35 presenze e 5 gol. Quindi, per numero di presenze e per gol marcati in un singolo campionato, è stata la sua miglior stagione. È vero che poi ha sempre fatto la Serie A con la Juventus, però non ha mai totalizzato né 35 presenze né 5 gol. Se poi un'altra cosa, andiamo a vedere il bilancio della Juventus alla prima giornata nella Serie A. Allora, la Juventus ha vinto 61 volte, pareggiato 25, perso 7 partite. Mm. Ha marcato 201 gol e ne ha incassati 75.
9: Mm.
6: Nelle ultime 4 stagioni la Juventus ha sempre e solo vinto alla prima di campionato. Nel 22-23 fece 3-0 a Sassuolo, nel 23-24, scusa, contro il Sassuolo, sì. Nel 23-24 3-0 a Udine. Nel 24-25 3-0 col Como, quest'anno 2-0 sul Parma.
9: Sì.
6: Per trovare un inizio, diciamo così, differente dobbiamo andare al 21-22. Udinese Juventus finisce 2-2, ma fu una partita stranissima.
9: Me
6: perché la Juventus vinceva 2-0.
9: Me la ricordo.
6: Uno se non è due topi del portiere, diciamo così.
9: Sì.
6: Ovviamente con i portieri non siamo stati molto, siamo baciati dalla fortuna. E Ronaldo nella sua ultimissima partita fece gol di ciuffo, ma quel ciuffo era per 1,02 centimetri in fuorigioco, per cui il gol, se non ricordo male, fu annullato.
9: Sì, lo ricordo, me la ricordo bene quella partita, sia per le topiche di Szczęsny, che poi lì in realtà fu molto bravo Allegri a insistere, vista insomma la caratura del portiere, a non fargli le pesare più di tanto, così come ricordo quel gol di Ronaldo, che anzi io ricordo anche che c'era molta narrazione intorno a quel gol, perché era l'estate in cui c'erano i famosi trasferimenti delle macchine, per cui in tanti dicevano che sarebbe andato via, eccetera.
6: Sì.
9: Lui segna quel gol, esulta come un forsennato, no? Proprio quindi tanti dicevano: ma non andrà via dopo che ha esultato così tanto per questo gol che valeva la vittoria all'ultimo minuto, e invece poi se n'è andato lo stesso. Non so se perché gli hanno annullato il gol. Rimane quel dubbio lì, no? Se n'è andato perché gli hanno annullato il gol.
6: Potrebbe essere, perché visto quanto sta, diciamo così, quanto ci tiene ai record del portoghese,
9: sì.
6: Magari.
9: Sì.
6: No, a parte tutti gli scherzi. Tra l'altro, come dici tu, c'era il discorso, e se non ricordo male, lui partì in panchina in quel match.
9: Sì, sì, sì.
6: Proprio perché c'era già odore che comunque avrebbe salutato il resto della compagnia, poi a momenti di ore, perché era la prima giornata di campionato e di lì a poco si sarebbe chiuso il calciomercato estivo. Ti concludo con una curiosità sulla prima giornata.
9: Sì.
6: E trovare un KO della Juventus in trasferta alla prima giornata di campionato, dobbiamo andare al 2010-2011, l'annata con Del Neri in panchina, Bari-Juventus finisce 1-0 per il Bari.
9: Mm-hmm. Insomma, diciamo che allora qui sai, sono tutti i vari che fanno gli scongiuri, adesso che abbiamo vinto tutte queste giornate magari quest'anno non vinciamo, diciamo che negli ultimi 4 anni vincere la prima giornata non è stato proprio foriero, no. Poi di particolari soddisfazioni, no, anzi guarda, io ricordo già che dopo che avevamo vinto quest'anno la prima 2-0 con Tudor, avevamo detto: ah no, però stiamo giocando bene, e ricordavo che l'anno scorso, avendo vinto 3-0 contro il Como, si diceva: ah, guarda la Juve di Motta come gioca, no? Vinci 3-0 col Como. Poi mi sembra avessimo vinto 2-3-0 a Verona, dopo che il Verona aveva battuto al San Paolo il Napoli, quindi sembrava fosse una partenza clamorosa, come ha fatto anche Tudor quest'anno, che ha vinto le prime 3 di fila, perché poi abbiamo vinto a Genova e abbiamo vinto in casa con l'Inter, e poi purtroppo quest'anno addirittura peggio che peggio ci siamo ritrovati a non andare neanche in Champions. Quindi non è così detto che vincere la prima faccia bene, sicuramente vincere aiuta a vincere, come si dice.
6: Quello sì, ma hai ragione tu, perché proprio riguardando, diciamo, il passato recente della nostra Serie A,
9: sì.
6: Il primo Napoli di Conte, come ricordavi, ha esordito per tentalmente Godi.
9: Cioè,
6: perso contro il Verona per 3-0,
9: sì.
6: Se non ricordo male. Adesso guarda, te la cerco subito, ma l'esordio di Conte fu col Napoli fu se non dire drammatico. Sì, guarda, Verona-Napoli 3-0.
9: Ma infatti
6: prima giornata del 24-25, poi avrebbe vinto lo scudetto.
9: Sì, esatto, e io ricordo appunto che quell'anno lì noi esordiamo col Como vincendo, la settimana dopo andiamo noi a Verona, mi sembra, che perché il Verona forse a quel punto ne aveva giocate 2 in casa di fila, vinciamo a Verona dicendo: ah, abbiamo battuto il Verona che ha battuto 3-0 al Napoli, il Napoli, quindi sembrava fosse qualcosa di assolutamente d'inizio di una cavalcata trionfale, e poi insomma Motta non è neanche arrivato alla fine della stagione, quindi insomma è un po' di anni che bello vincere la prima, però non necessariamente poi vuol dire arrivare bene in fondo. Non so se hai ancora...
6: Poi,
9: vai.
6: Sì, guarda, allora, a proposito sempre, rimaniamo a questo punto, allarghiamo, sì. Guardiamo la Serie A e la Juventus. Allora, prima di tutto ti dico una cosa sulla Serie A, che vabbè, molti amici se ne saranno già accorti, ma dopo il novennato, l'abbiamo ribattezzato così, cioè il
9: sì.
6: settennato presidenziale, noi abbiamo avuto il novennato bianco-nero.
9: Esatto.
6: Dopo i 9 scudetti di fila, la quota per vincere il titolo di campioni d'Italia è incredibilmente bassa.
9: Sì.
6: 25-26, ovvero quest'anno 87, l'anno scorso 82 punti, 23-24, 94, 22-23, 90, 21-22, 86, 20-21, 91. Insomma, la metà delle volte non è nemmeno stata superata a quota 90. 4 volte su 6 a malapena, diciamo, abbiamo raggiunto quota 90 inserendo quell'unico campionato a quota 90. Quindi, se ci mettiamo quello per 4 volte su 6, non abbiamo superato i 91. Se vai a vedere la media di questi 6 anni, per vincere lo scudetto bastano poco più di 88 punti.
9: Eh sì, eh sì,
6: E non è, se pensi i 3 punti a vittoria, non è una quota, diciamo così, irraggiungibile. E questo lo possiamo leggere in 2 modi. Una che dispiace molto per il calcio italiano, ma forse è una sorta di cartina tornasole, ovvero non siamo andati ai mondiali, ma visto che i campionati oramai si vincono a cifre piuttosto, a quote piuttosto basse, forse questa qualità delle squadre italiane non è un po' andata a
9: Eh sì.
6: scomparire negli ultimi anni. L'altra è che comunque, diciamo così, rispetto a quando c'era la Juventus che dominava, quando prima c'era il Milan che dominava, quando comunque non c'è più una squadra dominante dalla prima all'ultima giornata. Ci sono sempre state in questi anni 2-3 squadre, diciamo fino a un certo punto, che si sono così sfidate per lo scudetto e che, per forza di cose, hanno abbassato la quota scudetto. Pensiamo soltanto quest'anno Inter e Milan. Il Milan non entra in Champions, però l'Inter che ha vinto lo scudetto 2 derby su 2 col Milan non ha fatto, diciamo così, non ha raccolto il top che poteva raccogliere.
9: Certo, no, ma è anche la dimostrazione del fatto che ci sono tante squadre, Juve compresa, a ridosso dei 70 punti, no? E cioè, tolto l'Inter che ha vinto appunto 86-87, quanti sono, e poi Napoli, Milan, Juve, Como e Roma sono tutte tra i 68 e i 75-76, forse. Quindi, e poi anche la cartina tornasole, dicevi, Stefano, tu del fatto di non andare ai mondiali, ma anche di un percorso europeo che si è interrotto molto presto in tutte le competizioni quest'anno, no? Perché evidentemente il nostro campionato probabilmente sta scendendo di qualità. Abbiamo portato una sola squadra agli ottavi di Champions, che era l'Atalanta, che poi è uscita. In Europa League non, nessuna squadra è arrivata oltre ai quarti di finale, se non ricordo male, e anche in Conference forse la Fiorentina è uscita malamente, mi viene da dire, forse semifinale, però è una competizione che una Fiorentina anche solo di un paio d'anni fa, quest'anno ha fatto fatica anche in campionato, ma poteva, secondo me, puntare a portare a casa qualcosa di più.
6: Sì, in effetti, diciamo, il calcio italiano, dopo gli splendori degli anni 90 e a un certo punto, diciamo, anche degli anni 2000, sta avendo un momento di riflessione, chiamiamolo così. Certo, e mi inserisco anch'io, dovremmo fare un po' pace con il cervello, come si dice dalle mie parti, perché, te lo spiego molto brevemente. C'è chi dice il campionato di Serie A non è allenante, c'è chi dice il campionato di Serie A è troppo logorante, dovrebbero diminuire le squadre. Ora decidiamoci, non è allenante o è troppo
9: O c'è troppo,
6: logorante? Tra
9: certo.
6: l'altro, ieri stavamo facendo una ricerca qua in redazione con i quotidiani del 1947, l'allora ex CT e giornalista Vittorio Pozzo raccontava, magari auspicava un campionato con meno squadre. Quindi quella vicenda del ci sono troppe squadre in Serie A, il campionato magari il logo era un po' troppo, c'è da dare nel 1947
9: Sì, poi.
6: come dibattito, come
9: E
6: tematica.
9: poi c'è sempre la questione che poi, se vai a vedere in Inghilterra, dove le squadre sono 20 come da noi, dove addirittura hanno 2 coppe nazionali e dove giocano un giorno sì e l'altro pure, in realtà in questo momento è il calcio migliore che si esprime probabilmente gente nel mondo, no? Quindi è sempre un po', probabilmente quelli che vogliono tirare l'acqua al proprio mulino cercano di trovare giustamente le giustificazioni o le spiegazioni alle loro teorie e tesi. Stefano, ti devo salutare, grazie mille per questa bella chiacchierata, abbiamo rinfrescato un po' di numeri, qualcuno ci ha fatto sorridere, qualcuno un po' meno. Buona estate, direi, e buon lavoro e buona ricarica, perché ne abbiamo bisogno tutti, anche se so che tu con i mondiali ovviamente sarai inevitabilmente ancora impegnato, e ci risentiamo poi per quella che sarà la prossima stagione a questo punto.
6: Sì, seguiremo calciomercato, mondiali, tanto per non farci cambiare niente. Siamo felici, hanno fatto il calendario ieri sera, così ci possiamo un po' programmare.
9: Esatto.
6: Saluto tutti quanti, ringrazio per l'annuale ospitalità, mi avete diciamo così sopportato da settembre in poi. Chi lo volesse, abbiamo fatto una piccola infografica dedicata al matrimonio Vlahovic-Juventus, la trovate sia su Instagram che su Facebook di fullstats.it.
9: E quindi chi vuole andare ad approfondire la questione può andare a cercare. Grazie ancora a Stefano Romagnoli, buon lavoro, buona estate, a prestissimo.
6: Saluti a tutti.
9: Andiamo a questo punto col notiziario, poi abbiamo una mezz'ora per chiacchierare insieme, messaggi, audio, vocali, eccetera, eccetera.
10: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
9: minuti, torniamo con la diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15 insieme. Seconda parte, dicevamo, dedicata, come spesso facciamo, a voi e ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni e alle chiacchiere in qualche modo insieme. Salutiamo Cici Fifi Miao, che si lamenta sempre delle statistiche e ci chiede a cosa servono, e io ti rispondo sempre la stessa cosa. Le statistiche, ragazzi, servono forse a niente, però sono cose che sono storia in qualche modo, no? Storie raccontate in numeri che piacciono, che interessano, forse non a tutti, ma a molti sì, tant'è che, come diciamo sempre, ci sono talmente tanti siti di statistiche che sarebbero pazzi se alla gente non interessassero, no? Poi anche so che, insomma, chi gioca, chi piace scommettere, eccetera, la statistica è una base di partenza, poi può interessare, può non interessare, comunque noi adesso per un po' non ne faremo più, perché essendo finito il campionato ci piaceva fare solo appunto un pochino un riassunto di questa stagione, di questa parte finale di stagione, soprattutto sui due casi clamorosi, no? Un po' quello che ci ha detto Stefano Romagnoli, cioè dei numeri di Vlahovic, e poi quello che succederà all'inizio della prossima stagione. Ci fa vedere Yves, ce l'avevo pronto anch'io qui proprio per parlarvi di questo articolo, che trovate come articolo centrale della nostra pagina, della nostra redazione di Bianconera, di Bianconera News. Il GIP archivia il procedimento sul bilancio Juve 2022, non ci saranno contestazioni alla società. Questa sicuramente è una notizia importante anche per quanto riguarderà il mercato prossimo, no, della Juventus, visto che comunque l'eventuale sanzione su un bilancio risalente ormai a 4 anni fa avrebbe potuto ulteriormente chiudere i rubinetti delle potenziali dei potenziali acquisti che la Juventus poteva fare sul mercato. Andiamo a leggere a questo punto, sono dentro l'articolo proprio della nostra sito di riferimento, ma evidentemente lo trovate anche sul portale ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti... Scusate che mi si è aggiornata la pagina e ho perso il punto in cui stavo leggendo. Ci sono anche un po' di pubblicità, eccoci qua. Riguardava esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Quindi questa è la comunicazione ufficiale per quanto riguarda appunto questa archiviazione che riguarda il bilancio del 2022. Vengo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro anche su Twitch ci stanno scrivendo. C'è Forza Onore che ci dice: alla luce dell'intervista rilasciata da Chiesa, dobbiamo attenderci un rientro alla corte della vecchia signora, ha confessato di essere andata essere stato vicino al ritorno da noi già nel mercato di gennaio scorso. Guarda, leggo a forza onore anche un messaggio di Tiziano da Milano che ci scrive proprio questo, e lo trovate anche qui, c'è un articolo proprio su Bianconera News, lo potete andare a cercare, a leggere. Tiziano ci dice: a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Allora, sai, le dinamiche di mercato, così mettiamo insieme anche chi ci dice che poteva tornare a gennaio, sono complesse. Poi parliamo di un giocatore che la Juve aveva pagato tanto, che ha provato a riabilitare, insomma, da quello che ha raccontato Chiesa, molta parte della sua uscita da Torino l'hanno giocata come lì, buonanotte come lì, Giuntoli e Motta, e come su tante altre situazioni, sappiamo che Giuntoli e Motta in certe con alcuni personaggi, con alcuni giocatori sono stati molto duri, molto trancianti, e hanno costretto, tra virgolette, la società a cederli, e alcuni anche che non avrebbero mai voluto andare via. Penso a questo punto, viste anche le ultime dichiarazioni a Chiesa, penso a Danilo, che all'epoca era anche il capitano, e ce ne sono state tante situazioni che in quel momento sono state gestite, secondo me, in maniera troppo brusca e troppo negativa. Sul fatto che poi Chiesa possa tornare in questo momento faccio fatica a immaginarlo, anche perché, e guarda, qui andiamo a finire sul discorso anche che diceva qualcuno ieri, no? Andiamo a prendere gli scarti delle altre squadre. Chiesa comunque al Liverpool sta giocando poco niente, quando ha giocato nella fase post infortunio con la seconda squadra, con la prima squadra gioca dei 20 minuti finali, e non so se possa avere ancora le gambe, possa avere ancora nelle gambe delle stagioni come quelle che ci ricordiamo noi. Altre notizie, così ve le diamo, visto che anche Yves ce le sta proponendo: può decollare lo scambio Sorloth-Nico, Alisson dovrebbe non essere disponibile per venire alla Juventus perché il Liverpool sembra non volerlo liberare. Ovviamente bisogna poi ragionare su un altro portiere, tra cui evidentemente De Gea, e Magnan, di cui si sta ritornando a parlare. Ho letto anch'io delle notizie stamattina, mi arrivano anche poi una serie di notifiche di mercato, insomma sembra che si stia riaccendendo la scintilla verso il portiere francese che, insomma, già la Juve aveva cercato in quei momenti, in quelle fasi in cui faceva fatica ad arrivare il rinnovo con il Milan. C'è da dire che, insomma, Maignan passerebbe da una squadra che fa l'Europa League a una squadra che fa l'Europa League, perché sia il Milan che la Juve sono arrivate lì. Bisognerebbe capire. Su Colomani bisogna anche qua capire quanti soldi vuole davvero il Paris Saint-Germain, perché il giocatore sembra già da sempre che volesse tornare alla Juve già a gennaio. Insomma, sono state tante le situazioni. E poi da capire invece in uscita, qua lì si parla di Miretti e Cambiaso, che sono due dei giocatori forse più papabili per uscire. Miretti potrebbe andare alla Fiorentina facendo lo stesso percorso fatto da Nicolò Fagioli, quindi le giovanili della Juve e poi una cessione alla Fiorentina, e Cambiaso invece, insomma, è un altro dei pochi che ha un cartellino di un certo livello insieme probabilmente a Bremer, e che forse ancora più facilmente di Bremer la società accetterebbe, diciamo, di perdere. Detto che ci sono alcune squadre inglesi interessate, e c'è il Como, anche il Como in sordina, ma neanche troppo, che è particolarmente interessato a Cambiaso, che porterebbe sicuramente un po' di esperienza internazionale in una squadra che evidentemente esperienza internazionale non ce l'ha. Massimiliano da Roma ci dice: vedendo il calendario, le giornate dalla 24 alla 30 sono tutte toste. Vediamo anche quando ci saranno i sorteggi di Europa League, come incastreranno le partite. Quello sicuramente sarà un altro grosso problema, no Massimiliano? Perché adesso chiaramente il calendario è stato estratto dando le partite, diciamo, dando i weekend delle partite. Non si sa ancora se si giocherà di sabato, se si giocherà di domenica, il venerdì o lunedì, perché ormai la finestra del weekend è diventata su 4 giorni, evidentemente. Ma bisognerà poi capire, perché poi se si gioca il giovedì la Juve potrà chiedere eventualmente di andare a giocare la partita, soprattutto se arriva dall'Europa League fuori casa potrà richiedere di giocare il lunedì sera. Questa è un po' la regola che si fa, no? Quando si fanno le trasferte il giovedì sera di Europa League, lunedì poi o 18:30 o 20:45, quello poi credo che dipenda più dalla Lega che dalla Juventus, ma considerando gli ascolti che fa la Juventus mi immagino che se fosse di lunedì sarebbe comunque alle 20:45. Però è vero, Tiziano, chi era Massimiliano, scusami, che finché non ci saranno poi anche i calendari delle coppe, fare già delle previsioni sulle difficoltà non è semplicissimo. Sicuramente, come dicevi tu, c'è un filotto di partite di 5-6 già solo di Serie A che saranno complicate in un periodo, tra l'altro, 24-30, no, forse siamo già oltre, ma sicuramente con la Coppa Italia che arriva e dove almeno il primo turno di Coppa Italia si inserisce solitamente intorno alla 19ª-20ª, perché le prime squadre della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, che si disputano solitamente subito dopo le vacanze di Natale, quindi lì le partite diventeranno tante. Sempre Tiziano invece ci scrive: ma perché la Juve deve spendere milioni e milioni, visto che parlavamo anche di Maignan e De Gea, per un portiere quando ha in casa un fenomeno dal nome d'affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi in altre zone del campo e puntare sui giovani. Allora, Tiziano, sì, di d'affara si parla molto bene. Insomma, definirlo fenomeno forse è un po' eccessivo, no? Nel senso che stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha fatto una buonissima stagione in Serie B. Adesso vado anche a dirvi l'età giusta di Daffara, mi sembra che abbia 21 anni, se non ricordo male. Ha giocato, sì, quest'anno nell'Avellino, 21 anni, esatto, 5 dicembre 2004, all'età di mia figlia, solo che mia figlia è 22, li ha già compiuti perché è nata ad aprile, però è dello stesso anno di mia figlia, sì, infatti ricordavo questa associazione di idee. C'è sempre un pochino il rovescio della medaglia che io faccio quando si parla anche di questi giocatori. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, quindi non è più il 17enne, il 18enne, il ragazzino, tra virgolette, quindi un ragazzo che ha già un po' di anni sulle spalle e che comunque sta giocando in Serie B, ok? Quindi i fenomeni secondo me sono altri, perché se a 21 anni stai giocando in Serie B e nessuno ti ha, perché in questo momento almeno non risulta, non ci sono state voci clamorose di squadre interessate all'acquisto di Daffara, no? Tant'è che si sta parlando davvero di poter pensare di prendere un portiere forte da mettere titolare e Daffara farlo crescere e tenerlo in prima squadra come secondo. Non credo che ci sia la possibilità in questo momento di andare a puntare come titolare su un ragazzo che ha come massima esperienza un campionato di Serie B e affidargli le chiavi della porta della Juventus. Cedoni, che scriveva ancora probabilmente sulla fine della replica del programma di ieri, che dice: pienamente d'accordo con te riguardo il disertare lo stadio per protesta, io sono abbonata da anni e non riuscirei a stare senza, in attesa di tempi migliori, ma sempre seguendo la nostra Juve, ti ascolto sempre, sei un perfetto esempio di tifoso bianconero. Addirittura, Doni, non lo so, non credo di essere perfetto assolutamente, sono un grande tifoso, questo sì, esprimo le mie idee e mi piace dialogare anche con chi la pensa diversamente, che non reputo un tifoso meno bravo o meno, diciamo, apprezzabile di me, nel senso che i tifosi hanno ognuno la propria ipotesi. Una volta si diceva che eravamo tutti commissari tecnici, no? Ognuno con questa stessa Juve che abbiamo adesso, se ognuno di noi andasse in panchina metterebbe probabilmente 15 milioni di formazioni diverse. Non è possibile 15 milioni perché statisticamente non ce ne sono, però avete capito il concetto, no? Cioè, anche con i 25 giocatori che ci sono adesso c'è comunque qualcuno che metterebbe, credo, Open da titolare, perché c'è il pallino di Openda, anche se ha fatto disastri quest'anno. Io per esempio, se fossi sulla panchina della Juve, io Miretti in campo una partita lo avrei messo, quindi ognuno poi la pensa un po' come vuole. Ci sono dei vocali, ascoltiamone uno.
11: Ciao Dario, Luca da Cuneo, buongiorno.
9: Ciao Luca, buongiorno.
11: Allora,
9: buongiorno.
11: Intanto confermo in pieno quello che hai detto ieri, ovvero che Embolo è un attaccante più che altro come riserva piuttosto che titolare. Poi c'è il nome di Sornot che mi piace, ci dovrebbe essere questo scambio con Nico Gonzalez, quindi con Nico va all'Atletico e Sornot viene da noi, vedremo. Detto questo, ti faccio questa domanda sui calendari,
9: vai.
11: Hanno pubblicato,
9: sì, ne abbiamo parlato,
11: tutte le partite. Ti chiedo che cosa ne pensi. Io ti dico che vinciamo il campionato, okay. Forza Juve.
9: Non ho capito qual è il nesso tra il sorteggio del calendario e vincere il campionato, Luca, ti dico la verità, nel senso che tanto le squadre sono quelle che prima ne giochi una, poi giochi l'altra. Credo che i due discorsi fossero separati, ma detto così fa sorridere. Guarda, il commento l'ho fatto in realtà in apertura e te lo rifaccio volentieri, nel senso che io la prima curiosità che ho sempre, ma per una fissa mia, è andare a vedere quanti e quali big match hai in casa nel giorno d'andata piuttosto che nel giorno di ritorno. E riassumendo un pochino, adesso non sto a rileggere il calendario per intero, che potrebbe anche essere noioso, ma tanto lo potete recuperare dove volete. Nelle prime 10 giornate abbiamo 4 big match in casa, se non ricordo male abbiamo visto sicuramente il Milan, sicuramente il Napoli, la Roma e la Lazio, sempre nell'ottica di considerare ancora quello con la Lazio un big match. E poi nelle ultime, nelle seconde nove, quindi nella seconda parte del girone di ritorno, ne abbiamo tre fuori casa, perché abbiamo l'Inter fuori, l'Atalanta fuori e... scusatemi, l'Atalanta in casa e il Napoli fa parte di quelle fuori. Quindi in quelle in casa abbiamo Milan, Atalanta, Roma e Lazio. In quelle fuori abbiamo Napoli, Inter e Atalanta. Ok, poi queste ragionando sulle prime 7-8 squadre del torneo e il Como, quindi più o meno sono 4-4. Nel girone di ritorno è un pochino più omogeneo, diciamo che i big match sono spalmati un pochino più omogeneamente, con due particolarità che Juve-Milan e Milan-Juve sono la terza giornata sia del giorno d'andata che del giorno di ritorno, quindi in un momento tutto sommato abbastanza neutro del campionato. C'è spicca alla terz'ultima di campionato questo Juve-Inter che chissà, potrebbe ancora voler dire tanto per una, per l'altra o magari probabilmente addirittura per tutte e due le squadre, se si spera, come si spera, la Juve possa provare di

0: Oh, perché si parla di poterli prendere entrambi, a maggior ragione dicevamo senza Vlahovic, di Sollot e Colomoni, che probabilmente potrebbero anche coesistere nell'attacco bianconero. A me Sollot sinceramente piace molto, è un giocatore che tra l'altro quest'anno con l'Atletico Madrid ha fatto 20 gol, quindi uno che i gol nei piedi e nella testa ce li ha in un campionato comunque complicato come quello della Liga Spagnola. Sento in tanti, Luca compreso, parlare di scambio con Nico Gonzalez. Non so se si possa parlare effettivamente di scambio. Credo che nel momento in cui l'Atletico voglia effettivamente riscattare, perché di fatto di quello si tratta, Nico Gonzalez, ma voglia ritrattare le condizioni del riscatto che aveva fissato la Juve, ecco che allora l'apertura di una cessione di Sorloth possa essere, diciamo, incastrata nella stessa trattativa, ma credo che comunque, come dicevamo già ieri pomeriggio con Gigi, le due cose sarebbero tenute separate, no? Una è la cessione di Nico Gonzalez, l'altra eventualmente è l'acquisto di Sorloth, che poi appunto possono una mediare la buona riuscita dell'altra, quello sicuramente sì, perché ci sono degli interessi comuni e da una parte e dall'altra. Sentiamo ancora un vocale.
1: Buongiorno Dario Cristiano,
0: Ciao, ciao
1: buon
0: Cristiano.
1: sabato. Ti ho visto a colpo gobbo l'altro
0: Eh
1: giorno.
0: sì, ieri
1: Dì a
0: credo.
1: Luigi che ti faccia parlare un po' di più perché lui è un chiacchierone,
0: ieri
1: super
0: avevamo voglia di
1: competente,
0: chiacchierare. Ci
1: simpaticissimo, Luigi,
0: sta, ci sta.
1: mancherebbe. Però sì, bella coppia insieme.
0: Grazie.
1: Riguardo al mercato, io sono pessimista in questo momento e non so cosa pensare perché un giorno sembra di essere vicini a un giocatore, poi il giorno dopo la Juve è di nuovo tagliata fuori e quindi è un po' come ora piove e 5 minuti dopo c'è il sole, quindi non sai cosa fare, come pianificare per uscire, no? E spero che la società lavori sotto traccia e ci sorprenda magari poi con dei colpi che nessuno si aspetta in questo momento. Questa è la mia speranza. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Cristiano, sì, allora adesso venerdì bacchetterò Gigi, gli dirò di lasciarmi parlare di più, no? A parte gli scherzi, ieri l'ho sentito, abbiamo per fortuna anche questa dinamica buona, no? Per cui ci siamo ormai diversi mesi che facciamo un programma insieme e ci capiamo abbastanza. Quando lo vedo che è così carico, lo lascio sfogarsi perché ieri l'ho visto che aveva voglia di dire tutto quello che aveva e quindi gli ho lasciato un po' più di spazio, ma ci sta, nelle dinamiche di programmi condotti in coppia funziona anche così. Ci sono delle volte che magari invece un po' più scarico e chiacchiero un pochino di più io. Ci fa piacere che ci ascoltiate così spesso e che vi piaccia la nostra accoppiata. Per quanto riguarda il paragone che hai fatto col tempo, Cristiano, ci sta con una, diciamo, differenza purtroppo, no? Che quando hai quel tempo che non sai com'è, non sai come vestirti, c'è il classico rimedio della nonna, chiamiamolo così, del vestirsi a cipolla, no? Ti vesti a cipolla, a strati, se piove ti copri, se non piove ti scopri e almeno sei pronto un po' per tutto. Nel mercato purtroppo quella cosa lì non la puoi fare perché dovresti poter comprare 20 giocatori in modo tale che se uno si fa male, l'altro viene espulso, l'altro viene ammonito, ne hai altri 12 su cui puntare, però i soldi non ci sono e non si riesce ovviamente a coprire tutto, e tra l'altro quest'anno ce ne saranno ancora meno proprio per la mancata qualificazione in Champions. Insomma, si parla di cifre, qualcuno parla addirittura di 50 milioni. La cifra verosimile di soldi persi è intorno ai 35-40 dal punto di vista proprio della mancata qualificazione. Ecco, io su una cosa batto tanto e qualcuno mi ha anche, diciamo, ripreso su questo, però sinceramente è una cosa che a me ha dato fastidio, no? Il discorso che poi tanto il derby, ah, ma sì, tanto anche se non l'abbiamo vinto non cambiava niente. E in realtà non è vero, perché noi non vincendo il derby siamo arrivati sesti, vincendo il derby saremmo arrivati quinti davanti al Milan, e al di là anche solo dell'aspetto di arrivare quinti e non sesti, di arrivare davanti al Milan e non dietro, cioè noi in questo momento siamo l'ultima delle squadre delle prime sei squadre. Invece, comunque, anche per blasone stare davanti al Milan così schifo non mi avrebbe fatto, ma al di là del blasone, la posizione in più o in meno in campionato fa ballare 1.200.000 euro. Allora, ne hai già buttati via tra i 35 e i 40 della Champions, 1.200.000, secondo me, qualche pezzettino di stipendio ti potevano aiutare a pagarli. Quindi, questa roba che tanto il derby, anche se non l'abbiamo vinto, non cambia niente, sì, non mi trova particolarmente d'accordo. Marco da Imola ci dice, poi anche Massimiliano da Roma, ovviamente tutti arrabbiati perché dicono, ma allora questi 10 punti chi ce li ridà indietro, no? E Marco dice Gravina e Chinotto, lo chiama Chinotto, la proprietà doveva lottare fino alla fine, adesso aspetto la sentenza della Corte Europea, però credo che siano due cose disgiunte, Marco e Massimiliano, quella questione dei 10 punti rispetto a questa questione.

0: del bilancio, a maggior ragione. Sul discorso che, come ha ribadito la Juve nel suo comunicato ufficiale, riguardava quella situazione, le relazioni finanziarie riguardavano esponenti aziendali e non la società che non era indagata. Quindi penso che siano ancora due filoni di inchiesta diversi, chiamiamola così. E poi Marco dice: sì, oggi sulla fascia destra sono scoperto. Sono scoperto, Marco. Purtroppo ho avuto una defezione ieri, diciamo nell'ultimo minuto, però. Ci sta, dai, ogni tanto faccio una puntata a chiacchierare con voi, poi avremo ancora due ospiti nella seconda parte del programma, quindi lasciamo un po' più di spazio a voi e a parlare con anche ormai amici di Radio Bianconera. Dopo avremo Pietro Giancristiano della mia passione bianconera, poi abbiamo Jacopo Desiderio, così iniziamo a fare un po' di ragionamenti anche su un mercato un pochino più mirati che non solo le chiacchiere che ci facciamo sempre fra di noi. Buongiorno a tutti, oggi non sei in dolce compagnia, no Terry, ormai ve ne siete accorti tutti, sì, oggi sono da solo, mi dispiace, sono qui a tenervi compagnia. Non mi dispiacerebbe il ritorno di Chiesa, ci dice Terry. Dobbiamo ringraziare Giunto di Motta se Chiesa, Danilo, Szczęsny sono stati mandati via. E lo so, Terry, hai ragione, ne abbiamo già parlato anche prima, no? Proprio perché già altri ci hanno ricordato, ci hanno diciamo portato alla ribalta questa questione di questa dichiarazione di Chiesa. Che ribadisco, trovate anche su Bianconera News l'intervista, le parole rilasciate da Chiesa. Quindi, se volete andare a cercarlo sulla nostra redazione, lo trovate. E in tanti eravamo molto affezionati a Chiesa. Io per primo, pensate che mia figlia, forse la prima maglietta di un giocatore della Juve che si è comprata, era quella nera con la scritta col 7 di Chiesa sulla schiena. Quindi, sicuramente è un giocatore che. Con tutte le dovute proporzioni del caso, per una piccola finestra di temporale, eccolo qua, grazie a Yves, non avrei mai voluto lasciare la Juve. Giunto le Motta mi hanno detto questo, con i punti di sospensione, e quello che gli hanno detto Giunto le Motta, se volete lo trovate nell'articolo appunto su Bianconera News. E, dicevo, in una piccola finestra temporale, perché si è trattato poi di. Alla fine un anno e mezzo, no? Perché poi Chiesa si è fatto male, è stato fuori tanto, è ritornato, ma poi si è rifatto male. Quindi credo che complessivamente siano stati 3 gli anni di Chiesa alla Juve, forse 3 e mezzo, ma quelli in cui ce lo siamo potuti godere come si deve sono stati forse meno della metà. Ma in quella finestra effettivamente aveva acceso molto i tifosi, aveva fatto appassionare anche tanti ragazzini. Dicevo, con tutte le molle del caso, però un po' come un Del Piero, un po' come un Yıldız adesso, se vogliamo, no? Chiesa ci ha risolto tante partite, ha fatto vincere in qualche modo anche l'Europeo all'Italia nel 2021, per cui era un giocatore che in quella fase lì davvero aveva fatto innamorare tanto i tifosi e evidentemente lui era anche innamorato della Juventus, lo ha abbastanza sempre dichiarato, già anche quando era arrivato, insomma, poi anche con tutte le polemiche, perché arrivando dalla Fiorentina sappiamo che a Firenze non sono particolarmente teneri con chi fa il percorso Firenze-Torino, e, insomma, credo però che ormai il discorso di Chiesa non sia fattibile, a meno che Spalletti non sia uno convintissimo di potersi riportare Chiesa a casa. E che però il Liverpool apra a condizioni particolarmente favorevoli, cosa che sinceramente in questo momento faccio fatica a immaginare. Detto che Chiesa dovrebbe andare a giocare, tenuto Yıldız di là, al posto di Conceição, che a oggi, in questo momento, per quanto continui a non essere, secondo me, ancora decisivo come potrebbe e dovrebbe, è comunque un giocatore di sicura affidabilità, che fa tante partite, che il suo lo fa sempre, che salta l'uomo e che ha ancora probabilmente dei margini di crescita che la Juve e Spalletti sperano di tirare fuori. Chiesa andrebbe a pestare fondamentalmente quelle stesse mattonelle, se non eventualmente addirittura quelle di Yıldız dall'altra parte. Quindi bisognerebbe poi anche capire che tipo di modulo vorrà adottare Spalletti, perché se poi l'idea è di acquistare 2 punte e far giocare, immagino, ipotizzo, Colomoni e Sorloth insieme, qualora arrivassero tutti e due, e allora a quel punto hai Colomoni, Sorloth, Yıldız, Chiesa, Conceição, cioè dove, Boga eventualmente anche addirittura, bisogna capire cosa succederà di Zegrova e diventa poi un 1-1-8 praticamente, un modulo che oggettivamente diventa difficilmente sostenibile. Abbiamo sforato le 14, andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, torniamo in onda, seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Stavamo chiacchierando un pochino con voi anche un po' delle questioni del calendario, ovviamente del mercato. Voglio chiedere anche a voi, l'abbiamo chiesto ieri, se vi piace, l'ho fatto proprio in chiusura della seconda parte, se vi piace l'idea di poter arrivare all'accoppiata Colomuani-Sorloth, che secondo me, ribadisco, sono una coppia che potrebbe anche funzionare molto bene insieme, immaginandoli imbeccati da Kenan Yıldız, no? Cioè sarebbe un tridente secondo me molto molto molto affidabile, con tanti gol nelle gambe e nella testa, perché Sorloth è un altro che fa anche tanti gol di testa. E anche Colomuani, pur non essendo un 9 tradizionale, chiamiamolo così, ci ha già fatto vedere in quei 6 mesi alla Juve che gol di testa li sa fare e come. Ci sono ancora forse dei vocali da sentire, poi continuiamo a chiacchierare.
2: Se non avete capito, ma i giocatori che avevamo, che abbiamo ancora, bisogna disfarsi, perché hanno fatto un ammutinamento contro la Juve. Ve lo dico subito, è stata apposta, fatta apposta da questa banda di Masnadani. Bisogna fotterli fuori. Uno è stato due o tre, già stanno, ma bisogna farli partire, perché c'è un vespaio. Malgrado Spalletti era dentro, però davanti ti fanno una faccia, dietro te ne fanno un'altra. Avete visto Vlahovic che aveva fatto? Aveva fatto il cast per gli altri club. Non si fa questo. Doppio giochista. Ma ce ne stanno tante? Tanti.
0: Ce ne stanno tanti, però purtroppo, o per fortuna, mettiamola come vogliamo, non si può fare il repulisi totale, perché è impensabile che la Juve mandi via 25-26 giocatori in un colpo solo. Sicuramente, e sono d'accordo con te, quello che ha fatto Vlahovic è stato molto molto brutto, anche nei confronti dei compagni. Cioè, se è vero, immagino di sì, perché è stata riportata da praticamente tutte le testate giornalistiche l'idea che la frase di Vlahovic è: non posso prendere come Jonathan David, quindi perché lui si ritiene più forte e quindi deve avere diritto di prendere di più. Ed è una, già secondo me, nel momento in cui tu arrivi dopo un anno dove sei stato fuori 4 mesi su 7 per un infortunio che sei procurato da solo, perché ragazzi, io questo, a me questa roba mi manda fuori di testa. Vlahovic si è infortunato sbagliando a calciando un pallone. Lui fa l'attaccante di professione, lui si è spaccato tutto sbagliando a calciare un pallone. Una roba che secondo me è veramente da fuori di senno. Non mi fa dormire la notte sta cosa. Poi, per carità, sfortuna, tutto quello che vuoi, stai fuori, prendi 12 milioni quest'anno pur praticamente giocando, stando 4 mesi sul divano, rientri, ti rifai male, stai fuori un altro mese, già solo per quello tu dovresti arrivare e accettare quello che ti viene proposto, ma anche solo per rispetto nei confronti dei tuoi compagni, che invece non solo ne vuoi di più degli altri perché tu ti ritieni più forte. Occhio, perché lui ne ha chiesti 8 di stipendio più 8 di bonus alla firma, che vuol dire come se fosse intanto un anno in più, perché di fatto è come se ne vuoi 8 all'anno per 4 anni, più 8 vuol dire che ti fai un contratto da 5. O, se preferite, che poi forse è più logico ragionarla, 8 milioni alla firma, se risparmiamo sui 4 anni di contratto che chiedeva, vuol dire che sono 2 milioni in più all'anno, e quindi di fatto lui è come se ne chiedesse 10 milioni all'anno, che erano quelli quasi che prendeva già adesso. Cioè, secondo me è una roba proprio che non esiste. Poi l'aggravante della frase su David assolutamente non è una roba che devi mandarlo via a prescindere, anche se ti avesse accettato i 6 milioni, a quel punto non lo devi tenere più. Ieri leggevamo appunto anche qua, mentre eravamo con Gigi e Colpo Gobbo, di articoli in cui insomma anche alcuni compagni sono stati sollevati, pare, no, dal fatto che Vlahovic non sarà più nello spogliatoio l'anno prossimo, e questa secondo me la dice lunga sul clima teso che si era venuto a creare, soprattutto secondo me paradossalmente da quando si erano un po' riaperte le porte alla trattativa, no? Perché c'è stato un momento, almeno fino a gennaio-febbraio, in cui non se ne parlava più. Lui stesso, fino a prima dell'infortunio, non voleva neanche saperne, perché era convinto di poter andare chissà dove a prendere chissà quanto. E poi pian pianino, secondo me, lui ha iniziato a capire che forse tutto questo chissà dove e questo chissà quando non c'erano, e ha quantomeno ascoltato le proposte della Juve. Ma la proposta, cioè la richiesta fatta da lui, secondo me non stava né in cielo né in terra, a prescindere. In più la frase su David era assolutamente fuori luogo e fuori contesto. Anche Alessandro ci scriveva prima da Taranto la questione dei punti che ci sono stati tolti, che a questo punto evidentemente non ci ridarà più nessuno. E poi qualcuno ci dice: Conte a parte, ci resterebbe solo Palladino, cosa ne pensate? Troppa fantasia? In realtà no, ti rispondo io, questo è Gianni da Bari che ce lo scrive. Guarda, io Gianni non mi sono mai nascosto dietro questa cosa. Io avrei già preso Palladino a ottobre, novembre, quando è stato mandato via Tudor. Spalletti non mi convinceva un granché, non mi convinceva molto in quel momento, quando arrivava da un post nazionale devastante, con diciamo esautorato dalla possibilità di provare a giocarsi la qualificazione finale. Era spentissimo, era scarico, non lo avrei preso, avrei preso già Palladino all'epoca. Oggi, in questo momento, ti dico che non lo cambierei comunque, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo un'ennesima volta e sarebbe complicato. Però io ho l'idea che Palladino prima o poi sulla panchina della Juve ci arriverà. Altro articolo sempre di Bianconera News che ci fa vedere Juventus rivoluzione in attacco. Questo ce lo auguriamo, più che altro perché se no rimaniamo con nessuno. Colomoni e Sorlot con gli scenari del mercato sono alcuni dei temi ovviamente che ci porteremo avanti tutta l'estate. Abbiamo pronto il nostro ospite, mi fa segno Yves, Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera. Ciao Pietro, ben trovato, e dici, raccontaci dove sei, perché io lo so ma i nostri amici da casa ancora no. Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Sono al Festival della Serie A. Ho fatto stamattina un bellissimo incontro di un giocatore che aveva la maglia numero 10 della Juventus al Teatro Reso. Era il nostro capitano Nettano Ripiero.
0: Dici poco, insomma.
4: Emozionante.
0: Immagino. Cosa è successo? Cosa hanno raccontato, Pietro? Raccontacelo. Tu che eri lì.
4: Hanno parlato dell'addio nel maggio del 2012.
0: Sì, sì.
4: Da lì, vabbè, io ero mezzo lacrime e tutto, perché mi spiace dirlo, ma sono un po' emotivo. 45 anni, e lui ha fatto la storia della nostra infanzia. E poi ha parlato del mondiale del 2006, un po' di come si potrebbe modificare i valori per andare in nazionale negli ultimi anni rispetto a quelli del passato. E poi ha parlato della Coppa Campioni, gli hanno fatto una domanda un po' scomoda, gli hanno chiesto cosa direbbe l'attuale squadra per uscire dall'attuale situazione. È stato molto diplomatico, no? Girato intorno, non ha risposto.
0: Anche perché insomma lui ha vissuto altre Juventus, diciamo così, no?
4: Sì, cioè,
0: altre Juventus come squadra, come società, mi viene da dire, perché in questo momento comunque anche la società è oggettivamente un problema in qualche modo, no? Queste tensioni, esatto. Queste frizioni sicuramente non aiutano, e diciamo che i compagni di squadra di Del Piero erano forse un pochino più forti di quelli di oggi, oltre che il suo valore che era assoluto. Senti, cosa succederà ancora adesso a questa giornata, Pietro?
4: Ma adesso siamo qui nella zona del festival, stiamo andando con degli amici anche di Zeeland alla Kings League, stiamo guardando un po' cosa fanno i ragazzi in Kings League.
0: Sì.
4: E poi giriamo un po' i padel della piazzetta. Non c'è, diciamo che il clou è stato stamattina Del Piero, infatti c'è gente che è rimasta fuori dal teatro.
0: Per forza.
4: Adesso, piccola battuta interista, alle 9:30 c'era Marotta, non c'era fila.
0: ma non ha bisogno, sai, lui ha le telecamere con il logo istituzionale della Lega Serie A dietro, esatto, le spalle, non gli serve avere la gente nei teatri, no? Può usare direttamente le televisioni.
4: Però ha detto anche comunque di chi ha gestito l'evento e tutto, è rimasta fuori un sacco di gente, ma la cosa bella è stata vedere che comunque non è amato alla follia da parte dei juventini, ma c'erano anche tifosi del Napoli, della Roma,
0: certo,
4: del Parma,
0: certo.
4: C'erano anche degli interisti, e quindi è stato qualcosa di emozionante anche per quello, per l'affetto che questo personaggio, non solo bianconero, ormai ha dato tutte le tifoserie.
0: Insomma, poi quel gol al mondiale ce lo ricordiamo tutti noi juventini, sì, e non evidentemente. No, guarda,
4: esatto,
0: approfitto dell'ultima ora di Sky, lo dico a te, lo dico anche ai nostri amici da casa: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Beşiktaş fino al 2028, quindi c'è una panchina libera in meno, cioè più che una panchina libera in meno c'è un allenatore libero in meno, no? Perché insomma, esatto, gli allenatori liberi in quest'estate sono parecchi e bisogna capire un po' come si chiuderà questo valzer delle panchine. Detto che, insomma, abbiamo tutti dato per scontato che Allegri sia il nuovo allenatore del Napoli, in realtà non è ancora ufficiale, perché so che ci, esatto, sono un po' di problematiche nella liberazione da parte del Milan, che sembrava che il giorno dopo la fine del campionato avesse licenziato tutti, in realtà insomma non è proprio esattamente così, quindi ufficialmente Allegri è ancora al Milan in questo momento.
4: Diciamo che fa capire il livello attuale della società rossonera,
0: nel senso
4: che la sappia gestire, c'è anche un po' lo sbando,
0: ma anche perché fa specie, no? Un comunicato come quello del giorno dopo la fine del campionato, tutti a casa perché non abbiamo centrato gli obiettivi, e poi in realtà tutti a casa, nessuno, perché beh, a parte Tare, che insomma non è che ne stia uscendo benissimo, però invece gli altri insomma al momento sembra che siano ancora più o meno attaccati. Guarda, proprio adesso su Bianconera News nella nostra stringa del sottopancia dice: Del Piero alla Juve, l'ex capitano frena, troppo rispetto per chi c'è oggi, no? Lui è sempre stato, esatto, così, non si è mai voluto diciamo imporre, no? Cioè, se lo chiamano, lui credo che va, però devono chiamarlo, non sarà mai lui a dire: ecco, vengo io.
4: Sì, abbiamo provato a chiamarlo noi tifosi dicendo torna capitano, ma non hanno voluto ascoltarci, però no, infatti è una delle risposte che ho ripreso, che mi ha un po', tra virgolette, non deluso, però che immaginavo che avesse risposto in quel modo,
0: certo,
4: in modo molto diplomatico, proprio perché comunque ha rispetto per chi attualmente è alla Juventus, a partire da Spalletti,
0: ma poi sai, posso dirti che per fargli fare la fine che ha fatto Totti alla Roma, effettivamente forse lui, secondo me quell'immagine lì ce l'ha molto, no? Cioè lui vuole evitare di rischiare di fare una scena del genere, dove di fatto era fondamentalmente una figurina, contava poco o niente, e poi appena è stato possibile lo hanno di nuovo messo da parte, sì. Quindi credo che insomma sia un po' figlio di quell'esperienza lì.
4: Sì, ma infatti è meglio così. Poi dopo lui si sa che ama i nostri colori,
0: e certo,
4: una chiamata che prende e scatta.
0: Diciamo che penso che ancora adesso quando fa capolino allo stadium c'ha più applausi lui che tutti gli 11 messi insieme in campo.
4: quello ultimamente non c'è molto, non si fa molta fatica considerando quelli che scendono in campo.
0: È vero.
4: Lui riscuote approvazioni da piccoli, grandi,
0: sì,
4: da chiunque. Infatti è stato bello perché la platea era molto mista, e quindi di conseguenza la gente, dai più piccini fino agli adulti, lo acclamavano. Quindi è la sua forza, penso che sia quella.
0: Guarda, ti leggo un messaggio, questo lo leggo per te, Pietro, perché so già come mi risponderai, ma almeno continuiamo la chiacchiera su uno dei grandi temi che non si è spento ovviamente soltanto l'altro giorno, ma che continua, che è quello di Vlahovic, no? Perché Best Coach su Twitch ci scrive: il problema è che se prendi Sorloth a 30-35 milioni, poi gliene dai 5 netti all'anno, non c'è sostanzialmente risparmio rispetto a Dusan a 8. Poi se ritieni Sorloth più forte è un altro discorso, ma comunque a circa 4 anni in più. Lascio rispondere te, poi io rispondo a Best Coach dopo.
4: Beh, diciamo che uno ha capito che da noi non sta più bene.
0: Eh sì.
4: che ha comunque Busan più della metà della tifoseria che non lo vuole più il bianconero per trascorsi di comportamento sia con le curve che appunto per i famosi 12 milioni presi in un anno senza far nulla.
0: Certo.
4: Perché non mi viene a dire che gli ha meritato di 12 milioni per 7 gol fatti in 19 partite, anzi in 6 partite, perché ha fatto una doppietta, quindi ha inciso solo in 6 partite. Charlotte quest'anno, se non sbaglio, ha fatto 25 gol in 48-50 partite.
0: Sì, sì, lui ha una media di un gol ogni 2 circa.
4: Esatto. E quindi di conseguenza noi inseriamo un centravanti che sia forte fisicamente, che sappia stoppare la palla, cosa che servono sa fare, e l'ha detto anche Fabrizio Ravanelli recentemente in video,
0: l'ho visto.
4: E che comunque sappia tenere palla, sappia salire la squadra e sappia passare. Lui sbaglia troppo, specialmente troppi passaggi.
0: Sì, guarda, poi io ne aggiungo un pezzo per rispondere al nostro amico da casa, che c'è una problematica anche di equilibri di spogliatoio, no? Cioè, se tu vai a dare a Vlahovic quello che vuole nel momento in cui la società ti ha detto il nostro massimo è 6 e tu mi chiedi 8 più 8, cioè 8 più 2 all'anno fondamentalmente, perché per 4 anni gli 8 milioni diventavano praticamente 10 all'anno, evidentemente stai già creando un precedente che non può far altro che creare uno scontento a chi invece magari poco prima, penso a Yıldız o a McKennie di turno, avevano invece accettato quel tipo di tetto, anche esatto. Se tra l'altro McKennie ai 6 non ci arriva evidentemente.
4: Esatto, anche perché se poi tu hai deciso di fare un rinnovo a Yıldız, che se non mi ricordo male aveva ancora 2 anni di contratto, di fare un rinnovo, aumentando gli stipendi e in automatico decretandolo la stella della rosa, quello lì è il tetto massimo, lui non puoi andare a dare 8 milioni a Dusan Vlahovic che ripeto ne ha presi 12
0: e cioè, ma infatti è quello che fa specie, no? E che anche ha dato probabilmente fastidio ai tifosi. L'altra cosa è che non so se sia vero, ma sembra che insomma quando lui ha detto non posso prendere come David, la società gli ha risposto ma pensi di valere più di Yıldız, no? Cioè, se ho capito bene la dinamica è stata più o meno così, ed è una risposta che gli avrei dato anch'io, nel senso che oggettivamente cioè ci sono
4: dei valori. Risposto, pensi di valere più del magazzino. Quindi no, cioè, tu lo sai quello che penso io sul 9, lo dico da 2 anni che secondo me non era più un attaccante adatto per noi, e se poi ci sono creato anche a livello di dinamica esploratoria del malcontento dei giocatori nuovi o comunque vecchi che c'erano, è stato giusto non rinnovarlo, perché in primis a Spalletti serve per ricominciare uno spogliatoio unito, se no altrimenti ricominceremo di nuovo.
0: Certo, guarda, ti prendo, sono arrivati 2 messaggi a commento di quello che stiamo dicendo noi, uno su Twitch e uno sulla messaggistica. Twitch è sempre Best Coach che dice sì, ma calma ragazzi, perché anche Dovbik in Spagna sembrava un fenomeno, non so Sorloth con le difese italiane, e questo è diciamo pro Vlahovic. E poi dall'altra parte invece abbiamo Andy da Essen che ci dice Vlahovic ha 3 milioni all'anno che fa da vice prima punta, sarebbe stato da tenere, quindi addirittura in panchina lo metteva Andy, ma le sue condizioni, tanti saluti, gli auguro solo il meglio, perché se non fosse per il procuratore lui sarebbe rimasto probabilmente a meno, ci dice Andy da Essen, e poi ci ringrazia per la compagnia. Sapete che sono sempre io a ringraziare voi. Cosa ne pensi di questi 2 messaggi, Pietro?
4: Sì, ma è anche vero che la Fiorentina non era la Juventus, quindi certo. A Firenze giocava con una squadra che sfruttava gli spazi e ripartiva. Cosa che invece venendo a Torino doveva imparare a fare una piccola cosa, imparare a stoppare un pallone, difendere la palla spalla alla porta, perché chi viene a Torino gioca tutto chiuso e la Juve deve sfondare. È la piccola differenza come tra il campionato spagnolo e il campionato italiano, è quella sostanzialmente.
0: Certo. Sì, sulla protezione palla Sorloth c'è, l'ho visto e mi sembra che...
4: ma anche il passaggio smarcante dal centrocampista che entra, ho visto dei gol, ha fatto dei gol quest'anno anche come li fa Dusan Vlahovic, ha lanciato in profondità, controllo e tiro a incrociare e gol, nulla da dire, è più grande, più esperienza, forse è adatto per venire a sostenere un anno o due alla Juve sperando ad alto livello.
0: Sì, esatto, anche perché insomma è vero che è un po' più vecchio di Vlahovic, ma ne ha poi 30, insomma non è proprio a fine carriera, un attaccante di 30 anni ormai, voglio dire almeno 4-5 anni di buonissimo livello li fa ancora, e se pensiamo che, per carità, parliamo di un altro calcio, di un fenomeno assoluto, ma stavamo cercando Lewandowski che ne ha quasi 40, quindi voglio dire, penso che Sorlota 30 possa ancora farcela. Senti, sempre invece per riprendere il tuo discorso, no, delle tue lacrimucce di stamattina, Gianni da Valle Lucania, che salutiamo, ci dice: Del Piero dovrebbe essere il presidentissimo Boniperti dei nostri tempi, quello che quando i calciatori arrivavano alla Juve si sedevano nel suo ufficio e se lo ritrovavano di fronte gli tremavano letteralmente le gambe. Ma forse è troppo utopistica oggi questo tipo di figura. E poi ci saluta. Ti piace l'idea?
4: Beh, sì, mi aveva urlato anche dalla platea, ma il problema resta sempre quello che non so se lui sia adatto per venire a fare il presidente, ma proprio per una sua indole molto diplomatica e abbiamo visto che noi ci serve qualcuno che quando c'è da dire qualcosa fuori i denti la dica.
0: Beh, guarda, meno di Ferrero è difficile.
4: Ah, beh, sì, quello sì. Quello sì, io c'hai ragione. Però...
0: Senti, guarda, leggo un messaggio sempre di Bescoch perché mi piace molto questo messaggio e mi trova assolutamente in linea, perché dice: ovviamente se Sorlot arriva alla Juventus come sempre sarò il suo primo tifoso. E qui io mi riallaccio tante volte che la stessa cosa che ho detto io Sarri non l'avrei voluto mai, ma finché è stato sulla panchina della Juve speravo che vincesse tutte le partite, che poi la gente mi insultasse, sì, che avevano ragione loro, no? Nel senso che poi quando sono qua per me sono i più forti del mondo, poi adesso che se n'è andato cioè in realtà insomma su Vlahovic qualcosina lo dicevo anche prima, però va il discorso del fare il primo tifoso di chi arriva sia in panchina che in campo, sono d'accordo. E poi c'era il Conte Max che gli rispondeva dalla sua, che ha giocato in Champions, penso riferito a Sorlot, anche David Openda hanno giocato in Champions, perlomeno dalla sua la forza fisica, cioè praticamente si autocontestava, sì, e poi riavvalorava la sua tesi. Ragazzi, non mi mandate gli articoli, c'è un ascoltatore che mi ha mandato il link dell'articolo di Bianco Nera News, che siamo noi, cioè, non mi mandate i link ai nostri articoli, perché li sappiamo. Tra l'altro, guarda, l'articolo che ci ha mandato lui sta passando anche nel nostro sottopancia, che sta scorrendo per chi ci sta anche guardando, il fatto che c'è Ceballos che è andato all'Ajax per soli 6 milioni, quindi c'è un po' di polemica, no, sul fatto che forse come lì avrebbe potuto fare qualcosa di più. Senti, invece ti chiedo una battuta in chiusura, Pietro, sul calendario, no? Intanto questa anomalia del calendario che è stato stilato così presto rispetto al solito, sì, e io davo prima una motivazione che mi sono però inventato io, no? Cioè sul fatto che l'Italia non c'è al mondiale, l'interesse per il calcio si è spento subito ovviamente dopo la fine del campionato, per provare a mantenere ancora un po' di hype verso la nuova Serie A, visto anche insomma Juventus e Milan fuori dalla Champions. E poi un commento proprio sulle giornate, ieri ne abbiamo già parlato in privato, però voglio sapere cosa ne pensi con i nostri amici.
4: L'anticipo penso sia stato fatto anche per creare e per diciamo sì creare un po' di fantasia calcistica all'estate dell'italiano, perché a parte vederci i mondiali degli altri, perché noi ormai quest'anno non lo rivedremo un'altra volta, sarà così per i prossimi quattro, e forse è fatto per far comunque discutere un po', parlare di calcio, parlare della Serie A anche adesso che è ferma ormai. Per il calendario, diciamo che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo dovremmo prenderci un po' di gocce tranquillanti, visto susseguirsi di scontri diretti e non altro. No, la cosa strana che mi ha fatto un po' perplesso è un Juve Milan alla terza giornata.
0: Sì, che tra l'altro lo stavo guardando, commentando prima con gli ascoltatori, c'è alla terza giornata sia dell'andata che del ritorno, no? È una coincidenza, ma effettivamente un po' come un calendario vecchia maniera.
4: Come la coincidenza è vecchia maniera, apriamo e chiudiamo con Frosinone, sì, Parma, in modo inverso, iniziamo a Frosinone, poi andiamo a Parma la prima in casa e finiamo qui in casa col Frosinone, l'ultima fuori a Parma.
0: È vero.
4: La cosa che ho visto anche, che se non sbaglio, se non mi ricordo male, i due derby della Mole sono molto ravvicinati.
0: Ah, questo non ci ho fatto caso. Ho visto che abbiamo prima in casa e poi fuori. E guarda, c'ho il calendario davanti, lo vado a vedere.
4: Dovrebbe essere il 6 gennaio il derby fuori e...
0: Allora, adesso le date non ce le ho perché ho solo quello del sito ufficiale della Juve che parla solo di giornate. Comunque c'è la 18esima Juve-Toro, quindi la penultima d'andata. E poi il ritorno è... No, in realtà no, perché il ritorno è la 30esima giornata, c'è Toro-Juve, quindi ci sono almeno un paio di mesi. No, no.
4: Allora, evidentemente oggi mentre mi svegliavo per venire qui ho visto il calendario della poi vabbè, quelle particolarità che poi abbiamo Juve-Inter
0: alla terza ultima, infatti quello lo dicevo prima, insomma in un, negli ultimi anni come sono ancora importanti le ultime giornate, quella potrebbe essere decisamente decisiva, scusa il gioco di parole.
4: Guarda, me lo auguro. Sì. Vorrebbe dire che siamo lì.
0: Sì, in realtà quest'anno anche era decisiva per la Champions e non per il campionato, no? Perché poi c'è anche da dire quello, che bisogna vedere anche qual è l'obiettivo per cui stai correndo. Aspetta che cerco di leggere perché c'è un riflesso. 31 Alessio su Twitch ci scrive: con la Roma sempre sotto Natale, è vero? Questa è un'altra coincidenza abbastanza curiosa, no?
4: Sì, con la Roma chiudiamo sempre l'anno. Infatti abbiamo la Roma, poi dopo ricominciamo col Bologna, poi abbiamo il derby, poi abbiamo, se non ricordo male, l'Inter.
0: Aspetta, 3 gennaio, stai parlando Bologna della Juve. Fine del girone d'andata, dunque
4: sì,
0: c'è
4: gennaio dovrebbe essere Bologna,
0: c'è Roma,
4: Juve,
0: c'è, sì, diciamo che in serie c'è Roma Juve, Bologna Juve, quindi ne abbiamo due in trasferta, poi c'è Juve Toro, poi c'è Inter Juve.
4: Esatto.
0: Sì, insomma, un bel periodino non da poco. Poi
4: diciamo,
0: abbiamo
4: esatto.
0: Sì, insomma.
4: Poi la Lega Serie A ha deciso di rovinarmi il compleanno, perché c'è Napoli-Juventus il 14 febbraio, faccio il giorno prima.
0: Bisogna vedere poi anche lì, no? Perché poi c'è la questione, dicevamo anche prima, col fatto che l'Europa League si gioca di giovedì, da capire poi se non giochiamo addirittura di lunedì, no? Perché il sabato...
4: Quello che c'è, rischio con Juve-Atalanta anche.
0: Esatto, sì, certo, perché diciamo che quest'anno nelle settimane delle coppe, almeno post-coppe, la Juve non giocherà mai il sabato, questo è sicuro, no? Perché giocando il giovedì si giocherà o la domenica o addirittura il lunedì, quindi bisognerà ragionare i sabati solo o all'inizio, proprio all'inizio, quando le coppe ancora non sono iniziate, o eventualmente nella settimana prima della coppa, però il sabato si dà la precedenza ovviamente a chi fa la Champions, che gioca il martedì e il mercoledì, quindi la Juve il sabato quest'anno credo che la vedremo raramente.
4: Esatto.
0: Pietro, io ti ringrazio tanto, non mi sono neanche accorto, sono già le 2:30 passate, quindi devo salutarti.
4: Grazie a te.
0: Buona continuazione per la festa della Serie A, la tua pagina è sempre seguitissima, Mia Passione Bianconera, anche J-Line, ti seguiamo spesso.
4: Grazie mille a tutti e sempre fino a Forza Juventus.
0: Ovviamente, porta in alto i nostri vessilli, mi raccomando, anche in mezzo alla Serie A. Ciao Pietro, a presto, e andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: 14. Sono partito troppo presto, 14:36 minuti, ho iniziato a parlare che non eravamo forse ancora in onda, ma ci siamo, l'ultima mezz'oretta insieme di oggi, di questo Tutto Live che vuoi, sempre sabato 6 giugno 2026, leggevo su Twitch CefX73, la lontana Inghilterra ha 4 coppe e la nostra Italia ne ha 3, e per me anche noi dovremmo averne 4, utilizzare questa quarta coppa usando il solo giocatore italiano, e questa è un'idea che si potrebbe forse anche lanciare, ma già così... ci si lamenta che si gioca troppo, figurati se si può pensare di mettere un'ulteriore coppa. E poi ancora Bescoccio, mi piace anche questo messaggio, magari, mi viene da dire magari Sorloth venisse alla Juve, fosse il nuovo Marione Mandzukic, cioè, credo che sia il giocatore che negli ultimi 20 anni ho amato di più, proprio dal punto di vista viscerale, per il modo che aveva di giocare, di scendere in campo, di essere cattivo sportivamente. Mandzukic credo che per i tifosi, soprattutto i tifosi allo stadio, era qualcosa di veramente meraviglioso. Fabio che mi dice: come faccio ad avere una figlia di 22 anni, ne avrai una quarantina massimo, ti sei fatto incastrare giovanissimo. Ero giovanissimo, sì, Fabio, ti ringrazio, ma in realtà ne ho 47 di anni e vado per i 48, ti ringrazio che già dalla voce me ne togli qualcuno, anche di persone effettivamente me ne danno un po' di meno, me ne danno effettivamente solitamente una quarantina, purtroppo sono già più vicino ai 50 che ai 40, per cui insomma è assolutamente, l'ho avuta a 25 anni, quindi sì, ero giovane, ma non così giovanissimo come forse si può.
5: Mi sento, scusi.
0: come forse si può pensare. Ci sono dei vocali, mi segnalava Yves, sentiamoli.
5: Dario, non mi risulta mica, sai, le due vicende erano collegate.
0: Ma infatti stavo guardando
5: erano
0: anche
5: collegate, quello. Tant'è vero che Chinotto riapre le indagini sulle plusvalenze, riapre il fascicolo nei nostri confronti proprio per questo. E leggendo il libro del professor Bava sul capire i bilanci delle società sportive, quello che veniva contestato alla Juve da parte della Dicomsum, di vigilanza sulle società quotate in borsa, era un cavillo burocratico riguardo alle permute dei giocatori, agli scambi dei giocatori, che il 99% di tutti i commercialisti UEFA compreso mettono in un certo parametro.
0: Certo.
5: Uno su 100 lo considerano in un altro modo ed è per quello che ci hanno inquisito la società per farsi il bilancio. Non ho, sono collegate, voglio a te. L'unica cosa che ha patteggiato con la federazione fu il fatto degli stipendi per
0: del
5: il Covid.
0: Sì, hai ragione, infatti poi nel frattempo stavo facendo anche mente locale, perché nel frattempo sono passati anche un po' di anni per fortuna e il mio cervello le cose brutte tende un po' a cancellarle, no? Per tenere quelle un pochino più belle. Effettivamente ricordo che già all'epoca ci si lamentava del fatto che fosse una penalizzazione su qualcosa in cui la società direttamente non era indagata, no? Per cui effettivamente è vero, c'era questa ulteriore discrepanza. Tanto purtroppo ormai, come avete anche scritto in tanti, quei 10 punti non ce li ridà più nessuno, quella non Champions non ce li dà, quei soldi della non Champions non ce li dà più nessuno. Insomma, c'è stata tutta una serie di problematiche che ormai risalgono appunto a 3 se non 4 anni fa. E cerchiamo di guardare avanti, cercando di sfruttare. Io l'ho già detto tante volte nel male, diciamo così, di non aver centrato la Champions, di cercare di sfruttare al meglio quest'annata in Europa League per ricostruire uno zoccolo di giocatori importanti che facciano comunque un'esperienza internazionale, perché l'Europa League è comunque una competizione importante che, tra l'altro, ripeto e ribadisco, in questo momento la Juve può provare probabilmente ad arrivare in fondo e magari a vincerla, mentre in Champions oggettivamente, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno, al di là del pensare che la Juve la squadra più forte del mondo, bisogna poi guardare la realtà dei fatti. In Champions non avremmo fatto chissà che strada, come non l'abbiamo fatta quest'anno. Cioè, l'obiettivo della Champions della Juve quale sarebbe stato? Di arrivare agli ottavi, che sono 2 anni che usciamo ai playoff, ai quarti, però non siamo all'altezza del Bayern Monaco, dell'Ajax, dell'Ajax, dell'Arsenal, del Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, a proposito di Paris Saint-Germain, prima parlavamo con Pietro Giancristiano dell'amore, del rispetto che tutto il mondo ha nei confronti di Del Piero. Se avete visto gli occhi con cui Vitigna guardava Del Piero quando lo intervistava a margine proprio della finale, e anche le parole, no, che ha detto il giocatore del Paris Saint-Germain nei confronti di Del Piero, fanno capire qual è l'aura che ha ancora quel signore, mi viene a dire, perché ragazzo no, è più grande anche di me, lui 50 li ha già superati, anche nei confronti dei ragazzi che oggi ancora giocano a pallone. Quindi credo che sia davvero qualcosa che trascende le generazioni e sono quei campioni che rimangono e rimarranno probabilmente a lungo anche nel cuore dei tifosi. Gianni da Val Lucania ancora ci dice: se non sbaglio, quando hanno fatto il calendario di Serie A hanno inserito un input in cui si stabilisce che due squadre che fanno le coppe non possono incontrarsi nella domenica che segue una giornata di coppe europee, quindi Napoli-Juve così come Juve-Roma dovrebbero capitare solo in domeniche neutre, così quindi conseguenza non dovrebbero capitare di lunedì, sperando di aver capito bene. Questo, Gianni, è un'altra cosa, è un'altra tematica calda, no? Che noi quest'anno ci siamo ritrovati spesso da affrontare partite importanti subito prima quelle di Champions. Penso banalmente all'inizio della stagione Juve-Inter e subito dopo Juve-Borussia Dortmund in Champions League. Quindi bisogna capire un po' se effettivamente è stato inserito questa chiave nell'algoritmo per far sì che non succedessero le cose che hai detto tu. Sinceramente non lo so, Gianni, lo leggo da te per la prima volta, possiamo eventualmente andare a verificarlo. Diamo il benvenuto a Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato, mi fa sempre molto piacere sentirti, poi sai che insomma quando c'è l'odore del mercato cominciamo a romperti un pochino le scatole.
6: buon pomeriggio Dario, un caro saluto agli amici a casa, è sempre un piacere tornare
4: In un posto piacevole, no? del mio passato pre-J-Land, che è Radio Bianconero. Un caro saluto al direttore, a tutto il favoloso staff della radio.
0: Grazie mille, Jacopo. È sempre bello essere salutati anche in questo modo. Senti, ovviamente stiamo parlando un po' di quello del mercato che verrà, no? Se vogliamo, perché il mercato, l'abbiamo già detto, ieri qualcuno durante Colpo Gobbo si lamentava: ah, si parla, ma non abbiamo ancora comprato nessuno. Citando Allegri, mi verrebbe da dire calma, no? Perché il mercato ancora ufficialmente è chiuso, almeno fino al 28 di giugno, e per il momento, purtroppo, più che parole o imbastimenti di trattative non si possono fare. Cos'è, cos'è, secondo te, che è più vicino a diventare una realtà e non soltanto chiacchiere in questo momento in ottica Juventus, sia in entrata che in uscita, no? Direi, perché comunque abbiamo dinamiche in entrambe le voci.
4: Ma guarda, ti dico, in entrata credo che la questione centravanti di massima attualità va da sé, che con la notizia che è filtrata, no, ormai su tutti i livelli, dell'addio di Vlahovic, questa notizia è il preludio chiaramente per dei movimenti che saranno, penso, molto molto concreti e che riguarderanno il reparto offensivo della Juve. Che mercato sarà, Dario? Un mercato che chiaramente risentirà della mancata qualificazione in Champions League, è chiaramente qualcosa che sposta evidentemente anche a livello di strategie, di pianificazione, di progettualità, però non per questo motivo deve per forza rivelarsi un mercato deludente e fallimentare. Io credo che la Juve possa fare delle cose fatte bene, chiaramente ci sarà probabilmente qualche sacrificio, lo dicevamo anche mercoledì. Un nome su tutti che mi viene da pensare è quello di Bremer, però è altrettanto vero che secondo me peggio degli ultimi 2/3 mercati è difficile fare, e quindi speriamo che finalmente ci possa essere, come dire, un rinforzamento effettivo poi alla fine della fiera, perché la rosa della Juve ne ha estremo bisogno.
0: Beh, assolutamente sì. E allora senti, nell'ottica proprio, tu dicevi, citavi il centravanti, no? Più Sorloth o più Colomouani o più tutte e due?
4: Ma sono due nomi che ripeto, con un grado di fattibilità, di perseguibilità comunque alto. Colomouani vuoi anche, come dire, per la sua situazione al Paris Saint-Germain, sì. È un giocatore che comunque negli ultimi 2 anni è andato per lo più in prestito in giro per l'Europa. Lo scorso anno, peraltro, ha fatto anche male, diciamocelo serenamente, insieme a tutta la squadra, perché chiaramente il Tottenham ha vissuto una stagione orribile sotto tanti punti di vista, che stava quasi per culminare con una clamorosa retrocessione. Sì. Poi in Championship ci è finito il West Ham, altra squadra comunque importantissima, sì, inglese e di Londra, però chiaramente, insomma, il Tottenham, anche con la parentesi Tudor e poi anche con la parte finale con De Zerbi, non può essere soddisfatto della stagione che ha fatto. Quindi il Paris Saint-Germain chiaramente non penso che farà rientrare nei piani Colomouani. Spero per il giocatore che la richiesta non sia quella che leggo in giro, no? 40, 30, 40 milioni di euro, che mi sembra comunque una cifra ancora troppo alta data la situazione. Per quel che riguarda Sorloth, è un nome chiaramente ripetuto, battuto nelle ultime ore, soprattutto dopo l'addio di Vlahovic. Sì. Ha fatto una buona stagione, devo dirti, ha fatto comunque, insomma, credo intorno a 20 gol in stagione, che mi sembra comunque a livello numerico una buona cifra, soprattutto in Champions League ha fatto 6 gol, ha fatto molto bene. Centravanti classico, se ce n'è uno, molto bravo anche a livello fisico, nella copertura del pallone, nello stacco di testa, fa sempre tanti gol, anche appunto di gioco aereo, e quindi, insomma, potrebbe poi anche incastrarsi bene con la situazione di Nico Gonzalez, che è un nome comunque ancora un po' in sospeso tra Juve e Atletico. Sì. Madrid, l'Atletico ci sta pensando anche a quelle che possono essere le modalità per il riscatto, no? Non penso, insomma, alle cifre forse concordate la scorsa estate, ma penso che comunque la trattativa sia ancora aperta, quindi va da sé che può essere un binario parallelo da tenere monitorato.
0: Esatto, mi confermi che in quel caso sarebbe, diciamo, proprio un binario parallelo e non uno scambio a tutti gli effetti, no? Cioè sarebbero comunque due operazioni separate.
4: Sì, ma che poi alla fine della fiera non è che cambia più
0: no,
4: tanto.
0: No, certo, dai, certo, cioè, certo.
4: Le
0: certo.
4: puoi tenere parallele, le puoi mettere in un unico pentolone, però è normale che sono, come ti dicevo, anche la situazione di Nico Gonzalez è ancora un po' in sospeso tra i due versanti, quindi va da sé che potrebbero incastrarsi comunque nella stessa unica direzione, perché vedono evidentemente le stesse squadre, le stesse due squadre coinvolte.
0: Senti.
4: E quindi bisogna tenerla sicuramente sotto attenzione questa situazione.
0: Assolutamente. Senti, dicevamo, parlavamo di entrate e uscite, no? Uno che è dato abbastanza forte in uscita è Andrea Cambiaso, e leggevo proprio prima qui anche nella nostra stringa che riporta i titoli degli articoli di Bianconera News, la possibilità di un'apertura, diciamo, del Tottenham per Udoje. Potrebbe essere lui l'erede di Cambiaso, o andresti più come fare io, e lo sai, su un Puchka della Next Gen che sta facendo tanto bene?
4: Ma sicuramente Puchka sta facendo bene, sicuramente è già un giocatore della Juve, e sicuramente credo che le aspettative della Juve, soprattutto dopo l'ultima stagione, siano evidentemente cresciute anche in ottica prima squadra. Però anche lì per me non puoi pensare di avere lui come protagonista principale per tutta la stagione nel ruolo. Sicuramente può essere promosso in prima squadra, sì. Sicuramente la vetrina dell'Europa League potrebbe essere una vetrina ideale per lui, ma anche per altri ragazzi della Next Gen, assolutamente sì. Però probabilmente, se va via Cambiaso, e vedremo insomma le modalità di un eventuale addio, va da sé, la Juve deve, secondo me, intervenire anche in quel ruolo. In questo senso, insomma, Udoje è un ragazzo italiano, è un ragazzo che conosce il campionato, un ragazzo che a me piace, un giocatore che a me piace, sì. È ancora giovane, tra l'altro, dovrebbe essere forse del 2002, del 2003, non credo troppo più grande, quindi è senz'altro un nome che mi sento di approvare, anche in un'ottica, se vuoi, di
0: 2002.
4: Sì. Perfetto, di ripopolamento a livello di calciatori italiani, no? Per la Juve, cioè rinfoltimento della colonia italiana, che chiaramente negli ultimi anni ha visto troppi pochi giocatori, dato anche il background storico della Juve stessa, che la Juve ha dato alla nazionale italiana. Ecco.
0: Guarda, a proposito, mi hai fatto venire in mente di rispondere a un messaggio che avevo letto prima. Dice un messaggio, un ascoltatore che dice: secondo me dovremmo andare decisi. No, aspetta, non era questo. C'era un messaggio che diceva di provare, parlava di Davis dell'Udinese, Pellegrino del Parma, e diceva perché non puntare su giocatori italiani. Il problema è che né Davis né Pellegrino lo sono, quindi era un po' contorto come messaggio, perché Pellegrino, nonostante il cognome ovviamente di probabilmente di origini italiane, è comunque argentino, no? Matteo mi sembra che si chiami, come Retegui, quindi è argentino anche lui. Senti, prendo un po' di messaggi che stanno arrivando proprio mentre stai chiacchierando. Dunque, Vescoce su Twitch ti dice: sembra che il Paris Saint-Germain si sia impuntato soprattutto con noi, non hanno bisogno di soldi, difficilmente cederanno sotto certe cifre per Colomani, e poi fino alla fine invece ci dice Colomani conosce l'ambiente bianconero, sicuramente potrebbe essere un vantaggio. E Gianni ci dice: ho seguito nei playoff di Serie B Favasuli del Catanzaro, vuole sapere da te cosa ne pensi, secondo lui ha una personalità e una forza propulsiva quasi ai livelli di Palestra, dice Gianni, non so se sei d'accordo.
4: Beh, ha fatto sicuramente una grande stagione, che è stato anche convocato poi da Baldini nell'ultima convocazione per le due amichevoli,
0: sì.
4: Con i ragazzi, diciamo, chiamiamoli così, dell'Under 21, quindi chiaramente non solo Favasuli, ma insomma io terrei monitorati anche altri ragazzi che abbiamo visto nell'amichevole con il Lussemburgo,
0: sì.
4: Ad esempio anche lo stesso Lipani del Sassuolo,
0: vero.
4: Per me ha fatto molto bene, perché no, vabbè, per Pisilli lo conosciamo,
0: certo.
4: Insomma, Pisilli per me veramente a livello forse di Under 23 italiani una delle risposte più belle, più squillanti che abbiamo avuto in questa stagione. Parlo proprio come Movimento Italia, come calcio italiano in generale, in assoluto. Poi tu sai, a me piace molto Inacio, piace sì. molto Reggiani, che comunque insomma spero saranno assolutamente delle pedine cardine per quel che riguarderà il prossimo ciclo della nazionale. Quindi sì, ce ne sono tanti di ragazzi molto molto interessanti per rispondere a Gianni. Per l'altra domanda che mi facevi, scusami,
0: no, in realtà era una considerazione del fatto che dicevano che il Paris Saint Germain difficilmente cederà.
4: Chiaro. Ma allora sì, che probabilmente ci possa essere qualche accredine, anche se vuoi derivante dalla scorsa estate, questa è una lettura per me ragionevole, sì. di buon senso, però è altrettanto vero che comunque il tempo passa. Io adesso di preciso non so quando il contratto di Kolo Muani andrà in scadenza, però è normale che più passa il tempo e più il potere contrattuale del Paris Saint Germain su Kolo Muani è destinato a scemare, perché certo. Ripeto, che è chiaro che non hanno bisogno di soldi, però è altrettanto anche vero che secondo me insomma l'entourage di Kolo Muani quest'estate si farà sentire certamente di più rispetto alla scorsa annata su quelle che possono essere le preferenze assolute del ragazzo, anche in vista di un probabile, perché io penso che sarà probabile, trasferimento in via definitiva.
0: Allora,
4: il Paris Saint Germain è comunque interessato a risolverlo, sì, questo problema.
0: Guarda, mentre parlavi,
4: quest'estate
0: ho cercato e è in scadenza giugno 28, quindi fra due anni, quindi
4: va da sé che insomma non manca tantissimo, e quindi insomma pensare forse a un prestito può essere l'ultimo step di svalutazione definitiva di quello che sarà poi il prezzo finale che il Paris Saint Germain potrà chiedere su ragazzo.
0: Certo. Tra l'altro, due anni su cinque credo che fosse il contratto iniziale, anche ammesso che l'avessero pagato su intorno ai 70 milioni, siamo comunque a meno dei 30 che dovrebbero richiedere per non fare la famosa minusvalenza, no? Con 25 in teoria ce la si potrebbe tranquillamente cavare, e insomma bisogna vedere poi che cosa vorranno. Apro solo una finestra proprio sulla nostra next gen, Jacopo, che so che comunque tu anche segui parecchio, perché ieri, oltre che al calendario della Serie A, forse addirittura l'altro ieri, sono stati definiti i gironi della Serie C, non ancora il calendario ma quantomeno i gironi, e la Next Gen dopo tre anni di alternanza fra girone B e girone C torna dopo tanti anni nel girone A, perché ci sarà la Juventus Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel B, l'Inter forse per la prima volta nel girone C, e poi c'è un Milan futuro con un grosso punto interrogativo, perché non ha raggiunto la promozione dal campionato nazionale dilettanti e rischia di spegnersi prima ancora quasi di cominciare, perché sentivo che se dovessero fare di nuovo il CND forse potrebbero decidere addirittura di sciogliere la squadra.
4: Sì, insomma, anche la retrocessione, se non mi sbaglio, dello scorso anno è stata molto pesante, non di quest'ultima stagione, di quella ancora prima, è stata molto pesante per la progettualità del Milan Under 23, Milan futuro, come viene effettivamente appellato. Detto ciò, insomma, allora bene secondo me la Juve Next Gen nel girone A. Tendenzialmente mi sento di dirti che storicamente è sempre un po' il girone, se vuoi, meno complicato, sì. meno competitivo, più tranquillo, anche proprio per un discorso di impiego, se vuoi, anche di calciatori giovani, molto giovani, che poco hanno ancora a che fare con il professionismo, con il calcio dei grandi, anche per il lancio di ragazzi banalmente della primavera, di Padoin, la reputo secondo me la destinazione migliore, sì. in questo senso il girone A, però insomma io inviterei sempre un po' a temporeggiare, perché tu sai bene, Dario, che la Lega Pro è ancora piena di variabili, ci sono tante situazioni di tanti club,
0: sì.
4: Che sono
0: con la lente di ingrandimento, sì.
4: bravissimo, che sono evidentemente anche in grande difficoltà economica, e quindi poi va da sé che in definitiva i gironi saranno stilati anche, come dire, in base poi a quelle che saranno le iscrizioni definitive, ultime. Quindi in questo senso speriamo che evidentemente il girone A verrà confermato per la Juve, perché ti dico, mi sento di dire, è il girone che se dipendesse da me sceglierei senza dubbio per la Juve, ma in generale, in assoluto, per una tranquillità, anche se vuoi contestuale, ambientale, che in altri gironi non c'è. Banalmente vai a Salerno a giocare, durissima,
0: certo.
4: vai a Catania a giocare, durissima, vai insomma a Foggia a giocare, non te lo dico neanche, e quindi il girone, per esempio, C per me, che sono anche un uomo del sud, lo dico insomma in maniera con discreta cognizione di causa, è il girone sempre un po' più complicato, competitivo e difficile per ragazzi evidentemente molto giovani.
0: E infatti ne avevamo parlato proprio all'inizio di questa stagione, quando la Juve era finita nel girone di C, che comunque in realtà per il, diciamo, il percorso di crescita è anche un bene, no? Il fatto di andare a giocare su certo tipo di campi.
4: Senza dubbio.
0: Diciamo che nell'ottica, io immagino che la prima squadra possa attingere magari quei due o tre elementi dalla next gen, magari ripartire dal girone A potrebbe essere forse un cuscinetto un po' più morbido rispetto
4: ma
0: a
4: sì,
0: che...
4: Ma sì, ma se vuoi anche per un ricambio,
0: sì,
4: no?
0: Sì, certo, cioè, certo.
4: Tanti giocatori di quest'anno della next gen magari andranno in prestito, magari andranno in prestito in B, perché no? Qualcuno probabilmente anche in A. E quindi secondo me il segreto per una buona next gen deve essere poi anche favorire il ricircolo generazionale che ogni anno può riguardare la formulazione della rosa a disposizione, credo ancora, di mister Brambilla per il prossimo anno.
0: Senti, intanto salutiamo Angela, che saluta sia me che te, che ci dice che è sempre presente. Luca ci fa presente.
4: Ciao,
0: che
4: Angela.
0: Colo è stato pagato 90 milioni dal Paris Saint Germain, quindi in realtà 90 milioni per due anni sono ancora 36 circa, no? 18-36, sì, siamo intorno ai 36 milioni per non fare minusvalenza, però c'è poi sempre il discorso appunto del fatto che poi rischi di perderlo anche a molto meno in qualche modo.
4: È chiaro che il rendimento sul campo incide,
0: certo,
4: il rendimento sul campo sposta, cioè

0: uccidere possono determinare.
1: Ti leggo un ultimo messaggio, Jacopo, poi siamo in chiusura. Patrizio d'Arezzo torna un po' sul tema di partenza, no? Quello del fatto della lentezza della nostra società, detto che, ribadiamo, il mercato fino al 28 di giugno è chiuso, ormai lontani i tempi dove i dirigenti juventini agivano con competenza e rapidità. Dopo l'esperienza degli ultimi tempi, ho paura che la musica non sia cambiata. Colpa di Comolli, ci chiede Patrizio?
0: Ma io come dire, manterrei sempre un approccio un po' più moderato. Cioè, alla fine, ripeto, siamo neanche al 10 di giugno, va da sé che c'è ancora tantissimo tempo. Secondo me le cose vanno fatte bene. Poi con un giorno in più, un giorno in meno, questo per me cambia poco. Però spero davvero che anche e soprattutto con la copertura dei ruoli, con la, diciamo, con la finalità di non mettersi nella condizione di giocare 50 partite sempre con gli stessi 11, e spesso e volentieri questa cosa quest'anno è accaduta, mi auguro davvero che ci sia più copertura per Spalletti sotto tutti i punti di vista, in tutti i ruoli, perché i famosi due giocatori per ruolo è da tanto tempo che la Juve non si vede, quindi va da te che io continuo, questa è una cosa che ci ho detto anche penso in un nostro mercoledì, ma la ribadisco senza troppa paura. Io credo che la Juve non sia andata in Champions League quest'anno anche, soprattutto, principalmente per questo motivo qui.
1: Per la mancanza dei ricavi.
0: Ma sì, perché fino alla fine di marzo la Juve penso che fosse quella che aveva dimostrato che nella corsa Champions poteva starci più di tutte.
1: Ed era un po' il pensiero degli addetti ai lavori. Scusami Jacopo, ti interrompo perché abbiamo sforato le 15, quindi devo salutarti. Tanto avremo modo ancora di risentirci come sempre, da soprattutto poi da mercato aperto in poi. C'è ancora qualcuno che ci ha scritto, ma lasciamo i messaggi a Camillo. Grazie ancora a Jacopo Desiderio, ci sentiamo presto.
0: Ciao, grazie mille a te Dario, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto.
1: Buon pomeriggio a te. Allora io lascio lo studio invece appunto a Camillo, che ci sarà oggi a fare Sabato Sport al posto di Chiara Leati, Camillo De Michelis. Noi ci vediamo e sentiamo invece venerdì pomeriggio con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo. Grazie a Ivan in regia e forza Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
5: Buon pomeriggio Yves, come stai? Allora.
6: Bene.
5: Allora, non sono abituato a fare sabato, quindi mi dovrei dare una mano, perché comunque, guardate, io che ho fatto la mattina e il pomeriggio, è diverso, il pubblico di Radio Bianconera, e anche nel weekend, quelle poche volte che l'ho fatto, è diverso, è un altro pubblico, e quindi, insomma, sono pronto a conoscervi e a scoprire, no, che tipo di umore c'è. Allora, le notizie, perché andiamo poi sulle notizie, che è la cosa sempre più importante di tutte. La Juventus in questi giorni, in queste ore, sta trattando non con l'Atletico Madrid. Con l'Atletico Madrid lo si farà poi, lo si è già fatto, si è chiesto la disponibilità, si è parlato di Nico Gonzalez, però entrare in una fase poi conclusiva dell'operazione Sorloth si farà dopo, e in questo momento si sta avvicinando una

0: Totale, totale, potete trovarlo poi anche tutto l'articolo sia su tutto Juve che tutto Mercato Web con Sorloth su una base di 4 milioni di euro per 4 anni. Quindi questa dovrebbe essere la formula per riuscire ad arrivare a Sorloth, primo attaccante della Juventus in questo momento per cercare di rinforzare questo reparto, che dovrà fare almeno due acquisti, forse tre. Forse tre. Quindi Sorloth si sta avvicinando alla Juventus. Sorloth ha già parlato con Spalletti. Spalletti è coinvolto per cercare, no, di chiudere questa operazione. Spalletti ha dato l'ok per Sorloth e in questo caso quindi posso dire che si sta avvicinando il gigante norvegese alla Juventus. Poi verrà fatto un altro acquisto dal punto di vista dell'attacco. Il nome qua è sempre solito, Colomoni. Quindi bisogna poi cercare di trovare un accordo. L'idea della Juventus è fare Sorloth e Colomoini. Questa è l'idea per la prossima stagione. Ed eventualmente magari un terzo attaccante o molto giovane o un attaccante che possa costare molto poco. Comunque poi quello a fine mercato e non è una priorità della Juventus. L'idea è quella di mettere le prime due punte, poi se ci sarà bisogno di un terzo attaccante si scoprirà cammin facendo. Capitolo portiere, perché qua ci sono tante novità, quindi cerchiamo di andare con ordine. Allora, il Dibu Martinez è il portiere che piace di più, convince di più sotto tanti aspetti. Quello della esperienza, della leadership, della cattiveria e a livello proprio caratteriale dà qualcosa in più. Dal punto di vista del portiere è forte, perché è un portiere che ha vinto un mondiale. Io mi sono informato, no, non ho conferme su un prezzo del cartellino da 5 milioni di euro. Da quello che risulta a me, l'Aston Villa vorrebbe qualcosina in più per il suo portiere, ma da un punto di vista della volontà del giocatore ci siamo abbastanza. Il discorso è che guadagna 7 netti. 7 netti. Quindi per 7 netti per dargli 7 netti alla Juve difficile, perché stiamo parlando di Yildiz, per cercare di farvi capire determinate cose. E con Yildiz, sostanzialmente, che è il top player di questa squadra, non puoi arrivare a quelle cifre lì per il Dibu Martinez. Puoi lavorare magari su cercare di spalmare questo ingaggio, quindi magari proporre 5 più bonus o qualcosa del genere per cercare di trovare un accordo. Se si dovesse arrivare a un accordo poi totale con il Dibu Martinez, a quel punto si andrà anche qua forte con l'Aston Villa e cercare di provare a chiudere l'operazione. Quali sono le problematiche oltre l'ingaggio? La problematica è quella che sostanzialmente il Dibu ha un problema alla mano destra. E per un portiere avere un problema alla mano destra non è una cosa semplicissima. E se avete modo anche di guardare qualche testata argentina che sta seguendo la preparazione al mondiale, il Dibu Martinez ha sempre la mano fasciata e si allena parando solo con la mano sinistra. Quindi è un problema. È un problema. L'altro nome è quello di Vicario, ma metto un asterisco su quello di Vicario che a me non fa impazzire, lo dico in maniera onesta, a parte che sto vedendo che Sky ha messo tutte le papere di Vicario in questo momento, cioè quando si parla di Vicario sono tutte robe dove fa cose drammatiche, credo, ho paura che sia stata scelta ad hoc questi filmati, perché sono solo papere di Vicario, però stavo guardando adesso, e al netto di questo che a me non fa impazzire Vicario e comunque ha un costo abbastanza elevato. Oggi Gazzetta parlava di Magnan. È una suggestione, lo dico subito. In questo momento su Magnan non c'è una trattativa, ma per il semplice motivo che ad oggi non c'è una dirigenza del Milan. Cioè, io vorrei anche tanto parlarvi di una trattativa magnan, ma in questo momento, come lì, Ottolini, scegliete voi, con chi può mai approcciarsi, perché non c'è. Cioè, oggi Ibra ha messo il video del suo allenamento in palestra, poi andrà a seguire il mondiale e non c'è un'area sportiva, non c'è un allenatore e oggi non puoi dire a me piace Magnan. Sì, ma con chi ne parli? Perché puoi dire a Cardinale a me piace Magnan e lui ti dice va bene, ma qua noi abbiamo una valanga di altre cose. E quindi il discorso è legato a questa impossibilità in questo momento di trattare con il Milan. Magnan però, questo ve lo posso dire, si è pentito clamorosamente di aver firmato il contratto della vita, perché ha firmato il contratto della vita, 2031 a 5 milioni di euro più bonus, però lui ha firmato questo contratto grazie ad Allegri e Filippi. Quindi in questo momento non ha più né Filippi né Allegri e quindi ha detto ma sai che c'è? Io mi guardo intorno. E nel guardarsi intorno ci sono state delle chiamate col suo entourage anche alla Juventus. Adesso non so dirvi se ha chiamato Magnan o se la Juve ha chiamato Magnan per informarsi. È una suggestione, però la Juve non ha tutto questo tempo. Ecco, la cosa che vi posso dire, la Juve non ha tempo. Entro il 10 di luglio deve cercare di chiudere un portiere e io credo che il Milan abbia tante cose da fare, cioè, ci sta mettendo più di 2 settimane per scegliere un management e a quel punto una volta che riuscirà a scegliere l'area sportiva dovrà parlare di Modric, di Rabiot, di Leao, di Magnan e di altri. Capite bene che è difficile. Se Magnan dovesse comunque palesare un'insoddisfazione e provare ad andare via, penso che la Juventus un tentativo per Magnan potrà farlo, però adesso siamo proprio in una questione embrionale perché il Milan non ha una società. Ecco, così vi ho spiegato questi. Allora, i nomi credo per la porta della Juventus in questo momento sono Dibu Martinez e Vicario, non, poche altre soluzioni. Poi c'è la variabile Magnan. Questa è la situazione del portiere. Leggo un po' di cose. Perché non 7 al Dibu? È campione del mondo in carica, vincitore dell'Europa League, poi si accetta meno meglio, però i campioni si pagano, Mino da Gallipoli. Guarda Mino, quello che voglio dirti io è che la Juve non può dare 7 non perché il Dibu Martinez non abbia quel valore. Io sono d'accordo con te e ti assicuro che lo prenderei subito. Io per una questione caratteriale lo prenderei subito, però ci sono due aspetti. 7 è un portiere che probabilmente dopo il mondiale si dovrà operare, perché molto probabilmente si dovrà operare alla mano. Vuol dire che comunque tu magari rischi di non partire con il Dibu Martinez alla prima di campionato. Questa è la situazione. E altra cosa, tu devi dare un segnale e se la tua superstar guadagna 7 non puoi, secondo me, prenderne uno e subito dare 7. Cioè devi cercare di tirar qualcosa in meno. Poi non è che ho detto gli dai 2, sto parlando di 5 più bonus, 5 e mezzo più bonus, cioè un contratto molto alto per più anni, quindi spalmare i 7 che prende alla Aston Villa. Questa è la mia idea. Perciò credo che la Juventus andrà su quella situazione lì, però 7 netti difficile. Cioè la Juve oggi 7 li vuole dare solo a Yıldız. Questa è la situazione, soprattutto 7 per un portiere che ha un problema a mano. Ed è una cosa che va affrontata. Però se ci fosse una possibilità di prendere il Dibu tra il Dibu e il Vicario, io non ho proprio dubbi. Tutta la vita il Dibu Martinez. E leggo anche Tiziano a Milano. Allora, perché la Juve deve spendere milioni e milioni per un portiere quando è in casa un fenomeno come D'Affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi nell'altra zona e puntare sui giovani. Tiziano, tutto bellissimo, però cioè, è proprio non aver ben chiaro cosa voglia dire essere la Juve. Io D'Affara gli ho raccontato tutta la storia dalla primavera. Era il terzo portiere della primavera, non giocava mai ed si è ritrovato nel giro di 5 mesi a essere il portiere titolare della Next Gen. Per me è un giocatore forte, di alto livello, ma io voglio il bene di D'Affara. Non voglio nascondermi dietro a slogan tipo puntiamo sui giovani o i giovani devono giocare quando magari i giovani non sono pronti. Perché non tutti sono Buffon. Io auguro ad Afara di diventare il nuovo Buffon, il nuovo Donnarumma, non lo so, qualsiasi portiere fortissimo nella vita. Ma la Juventus in questo momento ha un grave portiere, grave problema in porta. Grave problema in porta che è costato tantissimo. Quindi c'è una pressione addosso nel cercare di trovare un leader, uno che nello spogliatoio si faccia sentire. E Daffara ha bisogno di altro, cioè se la Juventus avesse una difesa di altissimo livello io non avrei problemi a dire rischiamo, se la Juventus fosse una squadra molto forte non avrei problemi a dire rischiamo, ma in questo momento la Juventus non è una squadra molto forte, ha mille incertezze, e dire a Daffara che ha zero presenza in Serie A, zero, vai alla Juve e gioca, vuol dire non voler bene a Daffara. In questo momento io spero che Daffara possa fare 38 partite in Serie A con una squadra di medio livello, tra l'altro si sono già informate tante squadre su Daffara, e a quel punto cercare di farlo crescere. Questa è la cosa che va fatta. Carne Secchi, che è un portiere fortissimo, Carne Secchi ha fatto un anno a Trapani e due a Cremona, si è fatto anche 4 mesi da vice Musso e poi si è preso la sua opportunità. Quindi in questo momento qua credo sia giusto, sia assolutamente giusto volere il bene di Daffara e non nascondersi dietro a Daffara perché fa figo dire i giovani. I giovani secondo me vanno messi in campo quando hai un contesto che può supportarli e può aiutare a crescere, tu far crescere tutti, perché la Juve non ha leader, la Juve non ha carattere, tu metti nel ruolo più importante con più carattere, metti un ragazzino che ha zero presenze o un ragazzo che ha zero presenze, perché è un ragazzo con zero presenze in Serie A. Perciò io da Fara spero possa diventare il portiere della Juventus nei prossimi anni, ma per il suo bene secondo me da Fara oggi deve fare un altro tipo di percorso che è fondamentale. Perché stiamo parlando comunque da Fara che quest'anno è stato sì titolare all'Avellino, ma a causa dell'infortunio di Giannarilli. Cioè il portiere titolare dell'Avellino a inizio anno è Giannarilli, non è da Fara. Poi da Fara fa una grande stagione. Quindi cerchiamo di andare a step, non a caso, perché noi non abbiamo bisogno in questo momento di fare le cose a caso. Anzi, dobbiamo ponderare ogni mossa, visto e considerato che cambieremo tra i 6-7 titolari in formazione. Allora, Yves, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Camillo, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, una cosa su cui bisogna sempre riflettere, che forse molti non comprendono, che gli stipendi al di fuori dell'Italia, soprattutto se parliamo di Inghilterra e top squadre francesi, tedesche, spagnole, sono altissimi per le nostre possibilità, ma nostre non tanto soltanto della Juve, ma di tutte le squadre italiane. Viaggiano su altri budget, su altri stipendi, su altre dinamiche i campionati esteri. Comunque, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Sì, parecchio. Però sai, Michele, io credo che questo possa portare a cercare di fare le cose per bene. Esempio, no? Secondo me Sorloth, io ho letto tante cose, mi sono anche confrontato con chi ha dei pareri non come il mio. Secondo me Sorloth in questo momento è una mossa intelligente, infatti io ho molta paura che possa sfumare poi tutto, visto e considerato che non è che siamo fantastici nel chiudere le operazioni, perché è un attaccante che non farà vendere miliardi di magliette, è un attaccante che ha delle caratteristiche ben precise, 9, alto, grosso, fisico, veloce. Se andate a vedere dei filmati di Sorloth, che è una cosa che a me interessa molto, non sembra il solito gigante, cioè è un gigante, ma sa calciare molto bene in porta, ha una grande coordinazione, è veloce, è un giocatore che riesce a sembrare quasi, no, un attaccante leggero, perché ha un bel modo, no, di toccare la palla, una bella coordinazione. Quindi questa è una cosa molto molto positiva, molto molto positiva. E quindi secondo me la Juventus sta facendo una cosa che negli ultimi anni non ha mai fatto. Non sta inseguendo il grande nome. A me piacciono un sacco di attaccanti oltre Sorloth, ve li ho anche detti. Non sta inseguendo l'investimento della vita. Sta lavorando su un profilo trentenne, anzi andrà per i 31 a dicembre, che ha un discreto bagaglio d'esperienza, che ha delle caratteristiche perfette per la Serie A. Esempio, ha una cosa sull'attacco al secondo palo di testa dove noi non sappiamo fare da anni, da struttura, dialoga, è bravo in area di rigore, quindi è una presenza importante in area di rigore, soprattutto in quelle partite dove ci siamo schiantati, Cagliari, Lecce, Verona, Fiorentina, Torino, dove abbiamo avuto delle difficoltà nel fare gol, ed è una cosa che è mancata alla Juve, ed è un chiaro segnale di Spalletti al centro del mercato della Juve. Perciò non hai un grandissimo budget, non hai una grandissima potenzialità economica, ma fai le cose in maniera normale. Prendi un attaccante che ti può dare questo e devi essere consapevoli. Cioè non è che dico che Sorloth è il nuovo Haaland, noi non ci avviciniamo neanche a Haaland e magari in determinate situazioni poi si vedrà la differenza tra avere un campionissimo e avere Sorloth. Però se sei equilibrato e hai le caratteristiche giuste, cosa che non hai avuto in questa stagione, esempio, in questa stagione avevi Vlahovic grosso che occupava l'area, il resto niente. E quindi senza Vlahovic hai avuto delle difficoltà. Ecco, se in questa volta riesci ad avere Sorloth e un Colomboigny che si dividano l'area, magari non spenderai dei soldi, però non spenderai 100 milioni di euro per uno, ma riuscirai ad avere delle caratteristiche che possono anche convivere e possono essere utili nelle varie partite della Serie A. Il portiere è più difficile, il portiere è una cosa più difficile, però ci sono anche delle opportunità che possono venire fuori, tipo se riuscirai a vendere qualcuno di importante, magari cercare un terzino, un centrale di difesa, un centrocampista, tante cose. Però credo che la Juventus possa avere questa volta l'opportunità di fare le cose non per cercare il clamore della gente, ma per farle in maniera ordinata, in maniera semplice, con mi serve un centravanti grosso, prendo un centravanti grosso, non che poi cerco un centravanti grosso e prendo uno piccolino che va in velocità, perché lo scorso anno abbiamo fatto quello. Allora, Pietro dalla provincia di Roma: se vendessimo Bremer e con i suoi soldi della sua clausola provassimo a prendere Svilar. Caro Pietro, se vuoi Svilar non devi prendere una punta, perché se vendi Bremer con i soldi della clausola, secondo me non li becchi mai, non li becchi mai. Io credo che Svilar poi ti costerà la stessa cifra. Secondo me Svilar costa 50 milioni di euro identici, poi soldi identici, e tu però poi difensore centrale, caro Pietro, chi gioco io? E Gatti è un po' in rotta con la società, anzi levate il po', è un po' in rotta punto col mondo Juve, non ci sono offerte per adesso per Gatti. Lui ti dice anche: mi avete fatto un contratto 3-2, adesso o vado via alle mie condizioni o resto qua e sta in panchina, perché ho 3 milioni e 2 netti. Questo è il problema di sbagliare i rinnovi. E quindi in questo caso qua tu la difesa la devi fare bene. E io sono come te, Svilar, carne secchi, li vorrei sempre. Però se voglio Svilar, prendo Sorloth e poi mi faccio dare un ragazzino, eh. Da qualche parte dovete tirare, perché se ne spendo 30 per una punta, 30 per l'altra punta, e poi non è che riesco ad arrivare a 50 per il portiere, eh. Per quella che stiamo andando su portieri che costano 15, 10, 5, queste cifre qua, perché da qualche parte devo tirare al mio mulino, perché i soldi non sono minimamente non sono minimamente infiniti per noi. Allora, Vito da Pisa, ma se questo centravanti ha tutte le caratteristiche positive, ti chiedo perché l'Atletico dovrebbe disfarsene, non abbia altre squadre interessate. Ma Vito, scusa, con tutto il bene, io non ho detto che lui è Haaland, io ho detto che lui ha caratteristiche che servono alla Juve, ce li ha. Cioè, ma ogni tanto, ragazzi miei, ma possiamo comprare qualcuno che ha delle caratteristiche che possono essere utili a noi? L'Atletico magari cerca altro. Anzi, lui vuole anche giocare di più. Si sarà rotto dopo 2 anni di giocare 30 minuti a partita, no? Cioè, vuole qualcos'altro. E dobbiamo cercare, Vito, attaccanti ai margini di tutti i progetti delle squadre con caratteristiche che non si sposano a noi? E alto. Ne cerchiamo uno alto. E bravo tecnicamente. Ne cerchiamo uno bravo tecnicamente. Sa calciare in porta. Ne cerchiamo uno tendenzialmente che sappia calciare in porta. Ha un discreto senso del gol. Vuole andare via perché comunque l'Atletico Madrid non lo fa giocare abbastanza. È una sfida per la sua carriera perché comunque gli diamo più soldi rispetto all'Atletico Madrid. Ma ci sarà uno? Cioè, chi dobbiamo comprare? Tu solo gente che è ai margini dei progetti e che non ha le caratteristiche fisiche che cerca Spalletti? Cioè, scusa, ma credi che la Juventus sia così orrenda per gli altri calciatori? Che non possa essere presa in considerazione? Cioè, ti dicono, ti diamo 4 milioni di euro per i prossimi 4 anni, sarai il centravanti titolare della Juventus e tu mi chiedi perché... Sorloth non voglio andare via dall'Atletico Madrid? Cioè, l'Atletico Madrid poi cambia, ma l'Atletico Madrid ha il doppio dei nostri soldi. Se va via Sorloth, può prenderne un altro. Magari piglia Vlahovic. Magari piglia Vlahovic l'Atletico Madrid, Cioè, non lo escludo questa cosa. Perciò io credo che ogni tanto dire, vabbè, è un attaccante con caratteristiche, ma non è che perché viene la Juve, sono caratteristiche oggettive. E prenderlo è perché a noi serve quel tipo di attaccante lì. A gennaio cosa cercavamo, Vito? Quello. Tanto cercavamo già lui, poi non è arrivato, non ce l'hanno venduto. Ma onestamente, ogni tanto cercare un giocatore che rispetta le nostre caratteristiche e provare a prenderlo sarà mai un'offesa? A volte io faccio fatica a comprendervi. A tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Radio Bianconera, questo è Sabato Sport. C'è Antonio, mamma mia Antonio. Speriamo di salvarci, vedo un campionato da Fiorentina. Oh mamma mia Antonio, mamma mia. Buon sabato anche a te, buon sabato anche a te. Ecco, mi sembri un briciolo troppo pessimista, poi da qua a dirti che vinceremo tutto e tutto contro tutti, no, però ecco, dire speriamo di salvarci mi sembra un pochettino esagerato, ecco, poi ognuno la vive come crede, ecco Antonio, vediamo cosa succederà, se giorno per giorno riuscirai a essere un pochettino più sereno, però insomma cerca di viverla un pochettino più sereno, ecco, così mi sembra un pochettino troppo cupo, ecco. Quindi Colo, se viene acquistato, farà la riserva, ma una volta sì, a volte no, a volte sì, a volte no. Cioè, tendenzialmente la stagione della Juventus sarà tra le 50-60 partite, caro Daniele. Magari sarà titolare 30 e sarà in panchina altre 30. Magari sarà titolare in 50 e in panchina 10. Magari sarà titolare in 20 e in panchina 40, Daniele. Sulla carta, quando acquisti un calciatore, vai da Sorloth e dici sarai titolare. Poi vai da Colomboni e dici sarai titolare. E poi in allenamento si dovranno svegliare entrambi e dire: io voglio giocare, io voglio giocare. Verrà scelto uno. Cioè, un po' a pallone, caro Daniele, abbiamo giocato tutti. Quando ti cercava qualche squadra, cosa ti venivano a dire? No, vieni e fai la panchina. A volte, se andavi in squadre molto forti, sì, ti dicevano: guarda, dovrai essere bravo a trovare spazio. Ma quando ti vanno a comprare per 30 milioni di euro, sicuro non ti dicono: no, no, guarda, giochi solo gli ultimi spezzoni. Dai, Daniele, un pochettino più open mind, cerchiamo di allargare un po' le vedute e non rimanere proprio alla semplice parolina, ecco, se no è lunga. Iv, dai, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
4: Ciao Cami, Bruno da Cuneo. Ma io sul norvegese, per il nostro livello che siamo adesso, purtroppo va benissimo, perché il livello è quello, abbiamo bisogno di un centravantone di quelli che fanno sportellate, secondo me va benissimo, ci metti vicino un altro come se Colomani, direi che la cosa è fattibile, penso che Spalletti sia di quell'idea lì, credo, no? Per il portiere io, l'argentino sarebbe bello averlo, però se tu mi dici già che ha un problema alla mano, questo per 2 o 3 mesi lo perdiamo, cioè partiamo già in handicap già subito, io non me la sentirei di prendere un giocatore che per 2 o 3 mesi non c'è, meno ho letto sui giornali che c'erano 2 o 3 mesi dopo l'operazione, non me la sentirei. Vicario no, Vicario secondo me non ha il carattere, Vicario è un giocatore anche bravo ma senza carattere, la Juve abbiamo bisogno di un portiere di quelli che urlano, che sbraitano, che si fanno sentire. La penso così, dimmi tu.
0: Ma è difficile, cioè bisogna capire bene questo infortunio del Dibu Martinez, capire poi eventualmente nelle visite mediche se riesce a trovare l'accordo e tutto, che tipo di problematica ha e se hai voglia, no, di andare incontro a questa problematica, perché ti serve il Dibu Martinez. Però caro Bruno, se non ti piace Vicario e non vuoi uno che sta fuori 2 o 3 mesi, chi vuoi? È perché questi sono i due nomi per adesso, De Gea per adesso proprio le quotazioni sono a ribasso, cioè sono in caduta libera proprio le quotazioni di De Gea, e altri nomi ora non ce ne sono. Ora non sono stati fatti grossi sondaggi, abbiamo provato a contattare la Fiorentina qualche settimana fa, poi magari in settimana vi farò parlare con chi segue da vicino la Fiorentina qua al nostro network, e hanno chiesto tanti soldi, proprio tanti tanti soldi, e la Juventus non vuole spendere quei soldi lì. E Vicario anche a me non piace, però intanto è un portiere, poi io sono sempre dell'idea, a noi serve uno che sbraita e urla, a noi serve uno che para. A noi dobbiamo parare, perché noi nell'ultimo periodo non abbiamo parato. Ecco, a noi serve un portiere pronto a parare. Regola numero uno. Poi a me chi urla sbraita fino a un certo punto. Prima pari e poi in campo ti fai sentire. Perché noi avevamo uno che non parava. Questa è la cosa. E il Dibu ha un carattere diverso. Diverso e... io aspetterei anche 2 mesi pur di prendere il Dibu Martinez. Però io. E se poi non hai altre soluzioni e devi pigliare di Vicario, devi essere consapevole, pur non essendo io un suo grande fan, che intanto è un portiere della nazionale. Cosa che prima non avevamo. Ha vinto un'Europa League. È vero che con la pressione del Tottenham, ma tutti al Tottenham sono crollati questa stagione. Anche i più forti, anche non so, il Cuti Romero, che è uno forte, ha avuto una stagione terribile, perché al Tottenham hanno sbagliato tutto e hanno rischiato di andare in Serie B. Quindi in questo caso non sono un suo grande fan, però ha anche delle cose positive. Il discorso è che tu hai sbagliato, perché tu hai lavorato 4 mesi per Alisson e poi ti sei ritrovato senza Alisson. Questo è un problema. E è ovvio che nessuno mi dà sensazione dove dici sei in mani sicurissime, ma neanche il Dibu Martinez. Però tra i due preferisco il Dibu Martinez. Altri nomi oggi non sono delle opzioni percorribili, ecco. Non sono opzioni percorribili, quindi su Svilar che mi state chiedendo, per adesso non sono opzioni percorribili. noi non riusciamo a prendere Svilar. Se la Juventus dovesse prendere Svilar, carne secchi, vuol dire che da qualche altra parte leva il budget, eh? Vi beccate Sorloth e un ragazzino, eh? O vi beccate Sorloth e David. Cioè, questa è la situazione, eh? Qui dovete scegliere voi dove togliere dei soldi per eventualmente fare un investimento in porta, eh? Perché non è che sono illimitati. Con l'Europa League non sono illimitati. Non lo erano neanche con la Champions. Ne parliamo con la redazione del Tutto Sport, Cristiano Corbo. Ciao, Cri.
5: Ciao, ciao, Cami. Un saluto a tutti.
0: Cri, qua impazza il problema portiere. Come la vedi? Io male, eh?
5: No, sentivo la coda delle tue minacce, per certi versi. No, sono d'accordo con te, diciamo che io l'ho sempre detto, continuo a ripeterlo, anche davanti agli errori macroscopici dei portieri delle ultime settimane, però secondo me è una delle priorità, ma è una delle ultime priorità. In questo momento la Juve deve pensare a come suddividere il budget e credo che il centravanti sia assolutamente la necessità più grande di questa rosa. Continuo a pensare che un ragionatore a centrocampo sia una necessità più grande del portiere, quindi con quel che resta si farà anche la porta, ma non deve essere una scelta che dobbiamo pensare alla Gigi Buffon, cioè 20 anni alla Juve, può essere anche una scelta di comodo per una o due stagioni, quindi un ultra 35enne, non so come dire, cioè deve essere una scelta che dia sicurezza alla squadra, ma che potrebbe anche non essere definitiva, e questo, anzi, molto delle dinamiche comunque ce lo dirà il mercato come andrà a finire, perché siamo solo all'inizio e non è neanche una fase caldissima, tutt'altro.
0: Sì, diciamo Cri, che siamo tanto usciti molto scottati dall'affare Alisson, quello è un grave errore, sì. Un grave errore. E poi l'idea della Juve in questo momento toglie troppi candidati alla porta della Juve, perché vuole uno di personalità, con esperienza e abituato a certi palcoscenici.
5: Certo.
0: E quindi toglie tutti i portieri delle piccole italiane, esempio, o delle medio piccole italiane. Toglie tutti i portieri 25, 26, 27 anni e soprattutto non ha budget per dire prendo Carnesecchi, prendo Svilar, quelli che onestamente ti cambiano, no? Un po' la realtà. Perciò è ovvio che io aspetterei il Dibu, anche con la mano acciaccata.
5: Certo.
0: Aspetterei, però poi le prime le gioca Perin. E quindi questa roba qua, perciò bisognerà capire cosa vorranno fare. Io non amo Vicario, però se poi comunque ti serve magari, come dici tu, un portiere da una o due stagioni, Vicario forse una o due stagioni te le fa. Perciò vedremo cosa succederà. Invece, Cri, qua Sorloth divide. Tu da che parte stai per il gigante norvegese?
5: Beh, io sono dalla parte che un centravanti in questo momento deve essere, ripeto, la priorità numero uno di questa squadra, di questa società, di tutto l'ambiente. Secondo me anche i tifosi devono mentalizzarsi da quel punto di vista. Sul giocatore in sé è chiaro che anche qui non parliamo di un giocatore che ruba l'occhio, ma andiamo a vedere le caratteristiche, andiamo a vedere i gol che fa, andiamo a vedere come li fa. È un giocatore che in questo momento all'interno della rosa della Juve non esiste, quindi secondo me sarebbe un ottimo colpo. Non mi è mai piaciuto, ma a maggior ragione adesso con questa forte necessità non vado a rompere le scatole sul prezzo, sui 30 milioni, sul fatto che poi sostanzialmente potrebbe essere uno scambio con Nico Gonzalez. Mi interessa molto relativamente questa parte qui. Mi interessa il fatto che ci sia un giocatore, anzi un attaccante vero, di come possano piacere, di come attualmente piace comunque a Spalletti, e credo che anche il fatto che lo stesso allenatore in prima persona si sia impegnato nella trattativa vuol dire che è la strada giusta da seguire, perché non dimentichiamo quella che è la necessità principale anche della Juve: mettere d'accordo due anime che in questo momento fanno fatica a parlarsi, e se fanno fatica a parlarsi dirigenza e allenatore si inizia molto male.
0: Sì, questa è forse la miglior notizia possibile, che Spalletti sia stato coinvolto nella scelta dell'attaccante. Questa è forse la cosa migliore, anche perché Sorloth è un giocatore che è stato chiesto anche a gennaio scorso, quindi sì. si va su quella direzione lì, alto, grosso, e corre, è molto veloce per la stazza, calcia bene, occupa l'area, attacca il secondo palo, quindi credo che abbia tutte le caratteristiche richieste da mister Spalletti. Perciò io ho paura, ti dico la mia paura, caro Cri, è che la dirigenza si è mossa e è andata a Oslo. Io dopo Istanbul dello scorso anno ho grande paura.
5: Lo so.
0: Ho enorme paura, però vediamo cosa succederà. Invece, come altro attaccante, Cri, sarà la volta buona, non sarà la volta buona. Io ho paura anche solo a nominare Colomuani dopo la scorsa estate.
5: Sono d'accordo, anche perché comunque le ultime notizie che arrivano sul Parì, che alza come un anno fa il tiro e quindi di conseguenza il prezzo, mi fanno dire ok, questa è una trattativa, non è una telefonata da fare, non è andare a badare il taglio, è una trattativa, quindi va fatta, va portata avanti in ogni modo possibile. Secondo me è il tipo di profilo, no? Parlavamo di Sorloth, che è un giocatore che piace tanto a Spalletti, anche Colomoni è un giocatore che piace tanto a Spalletti, pur non avendolo mai allenato, però in questo momento credo sia il compromesso perfetto, ideale per tutte le parti in causa, per il gruppo che ha bisogno comunque di un attaccante come Colomoni per aggrapparsi a qualcuno che gli dia certezze, per l'allenatore che, avendo due attaccanti veri come Sorloth e Colo, comunque può variare, può farli giocare anche insieme, però insomma può sbizzarrirsi, cosa che a Spalletti non è successa, non è potuto capitare nell'ultima stagione. E poi la dirigenza che ritroverebbe un attaccante, secondo me, a cifre, per quel che vale, anche giuste, e chissà in questo momento quanto possa contare anche un colpo del genere agli occhi dei tifosi, perché Colo è stato l'ancora di salvataggio di due stagioni fa e non è potuto essere quelle dell'anno scorso. Con Colo sarebbero stati tutti molto più sereni, dico, l'ambiente in generale, e questo non è successo. Quindi secondo me è un colpo tanto mediatico quanto efficace dal punto di vista del campo.
0: Sì, con Colomoni secondo me andavamo in Champions. Sì, non avrò mai la controprova, però sono abbastanza convinto di questo. Cri, invece ti chiedo sul lato uscite, perché sì, si parlano di Cambiaso, si parla di Bremer, poi ci sono tutti gli altri, Gatti, Miretti, Di Gregorio, David, Openda, Azzi, c'è tutti i giocatori che sono in uscita, però lì siamo ancora più bloccati rispetto alle entrate.
5: Sì, perché bisogna capire intanto come si muove anche il mercato, cioè che tipo di offerte possono arrivare. Finora la Juve ha registrato tanti interessamenti, ma diciamo opzioni concrete pochine. Ed è paradossale se pensiamo che, a parte Ildiz, forse hanno quasi tutti, se non tutti, un prezzo di uscita. C'è anche un altro fattore che secondo me sta facendo sì che in questo momento le uscite siano bloccate, cioè il fatto che non ci siano piani B veri e propri per la Juve, cioè che l'immobilismo sul mercato in entrata stia effettivamente frenando anche quello in uscita. Per me le intenzioni restano le stesse che abbiamo raccontato, scritto settimane fa, cioè la Juve oltre al centravanti vuole rifare la fascia sinistra e quindi appunto nominare Cambiaso. Cambiaso può essere un nome in uscita, può essere un nome in uscita per grandissime squadre, perché effettivamente Barcellona e Chelsea stanno pensando a lui, ma anche per squadre che gli garantirebbero un posto di tutto rispetto all'interno della propria formazione come il Como, e andrebbe a giocare anche la Champions League, quindi non sarebbe una scelta banale per Cambiaso, o comunque un ridimensionamento totale. Quindi ci penserà, valuterà la migliore opzione possibile e poi dirà qualcosa quantomeno alla Juve, ma la Juve conta di fare cassa da lui e da Gleison Bremer, che ha una situazione diversa perché comunque c'è una clausola rescissoria. Anche con qualcosina in meno la Juve comunque avrebbe intenzione di cederlo, e da lì effettivamente può sbloccarsi qualcosa anche in entrata. Al momento tutto bloccato, però siamo inizio giugno, è un attimo che poi scatta l'effetto domino e ci siamo qui per raccontarlo.
0: Ah beh, questo è ovvio. Ti aspetti qualcosa già questa settimana, Cri?
5: Questa settimana non lo so, entro le prossime due sì, anche perché da quello che filtra c'è la necessità all'interno della società di battere un colpo, anche per dare una dimostrazione di forza. Al momento la Juve forse, oltre al Milan, sembra la società più debole. Il Milan comunque non fa testo perché non ha una società. Quindi di cosa parliamo? Dico il sorriso naturalmente, perché in questo momento altrimenti ci sarebbe da andare fino in fondo alla questione. Però come dicevi tu, la gestione di Alisson è stata pesante secondo me, anche da digerire, non solo per Spalletti ma per tutta la società, perché è un top player tra le mani e poi alla fine ti sfugge così, come, non lo so, come una saponetta, ed è difficile appunto da mandare giù, soprattutto nel momento in cui tutto attorno c'è un caos che si vede, che percepisci, che senti, e non riesci a mettere un freno a quel caos.
0: Sì,
5: poi
0: sì.
5: Secondo me il tempo aiuterà, allenerà qualche ferita, aiuterà a ricomporre qualche frattura, un po' di comprensioni con le vacanze verranno fuori, e si andrà avanti come lo si è sempre fatto. Però c'è bisogno di un colpo, la sensazione è che anche la Juve ormai se ne sia accorta.
0: Sì, vediamo. Cri, grazie come sempre.
5: A te, ciao Cami.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto appuntamento. Antonio, io non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Me lo butti in una trattativa fantasiosa con Carne Secchi. Una cosa vi voglio dire, che io so che tutti noi siamo allenatori, direttori sportivi, ex talenti, giocatori straordinari, e io sono il primo. Però gli scambi per giocatori di alto livello tipo Carne Secchi, no. Chiunque sia Battara, chiunque sia, ragazzi, l'Atalanta per Carne Secchi ti fa un prezzo e vuole quello, eh. E esempio, Sorloth e Nico Gonzalez non sarà uno scambio, due operazioni differenti. Gli scambi si fanno in questo momento qua, tra i ragazzi e gli under 20, nella next gen, nei big. Ci sono troppi interessi a livello contrattuale, di ingaggi, di anni di contratto. Non si fanno gli scambi, amici. Gli scambi si fanno alla play, Football Manager, Fantacalcio, ma non puoi andare dall'Atalanta e dire: tieni, ti do questo. Dicono: no, non hai capito niente, costa tot, poi magari trattiamo anche un altro, ma costa tot. Esempio, no, la Juve proverà a fare un'offerta per Magnan, dirà al Milan: guarda, se vuoi però una lista di giocatori che parallelamente a quella trattativa possiamo mettere, ma diversi. Scambi secchi alla pari non se ne fanno più. Poi tra due secondi dopo questa mia frase verrà fuori qualcosa. Però va bene, a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Io direi che è meglio forse certi giocatori lasciarli altrove. Diciamo che Chiesa non è andato via benissimo dalla Juve perché non era proprio troppo gradito al mondo Juve, e credo che avete visto anche il tipo di percorso che ha fatto dopo la Juve, gli ultimi anni alla Juve. Direi che siamo andati tutti avanti oltre a Chiesa e possiamo andare ancora avanti oltre a Chiesa. È ovvio che lui possa mandare dei segnali, perché in questo momento non ha grosse offerte, non ne ha, viene da due anni di semi-inattività perché a Liverpool non ha giocato. Gli ultimi anni alla Juve, tra l'infortunio e robe varie, non sono stati positivi. Ecco, io guarderei altrove, cioè piuttosto che prendere Chiesa mi tengo Zegrova, ma mi tengo tutta la vita Zegrova. Sì, anche secondo me Battare da Fara, ma al tempo stesso non ho la certezza, cioè andare a intuito, caro Diego, non lo so, però nel corso di questi anni di radio ho visto nomi e anzi addirittura giocatori inventati o giocatori, non lo so, Moro, Moro della Feralpi Salò, se non ricordo male, accostati alla Juve, cioè non trovavamo niente, poi Gobbo, non lo so com'era, si chiamava in un modo, è stato detto in un altro, della Feralpi Salò, mandando la nostra trasmissione in completa balia per un'ora. Quindi aspetto il pensiero di Antonio su codesto Battara, perché magari per lui esiste un Battara, io non lo so, mi farà sapere lui. Però tornando a Chiesa, ragazzi miei, io andrei oltre. Andrai in un'altra squadra? Va benissimo. Abbiamo altri problemi che andare a riprenderci Chiesa, onestamente. Altro vocale.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza di qua. Io su Colomoni sono un po' preoccupato, ad essere onesto, perché non vorrei ricapitasse la stessa telenovela dello scorso calciomercato. Cioè, stiamo lì ad aspettare, sembra che sia fatta e poi non arriva. Quindi su Colo sono un po' preoccupato. Sorlot invece secondo me arriva. Ti chiedo se c'è un altro attaccante che vorresti tu. E poi ti faccio un altro nome invece per un altro ruolo, che invece è quello dell'esterno, e mi piacerebbe un sacco Elanga. Questo è il nome che ti faccio io.
0: Me l'hai già detto fino alla fine, 15 forza, volte Luca Elanga, me l'hai detto 15 volte, ti ho detto 15 volte che è un bellissimo nome. Se vuoi dirmelo ogni settimana ti dirò che è un bel nome, è un nome giusto. Antonio, ma a prescindere, ma chi è Battara, Antonio, ancora questo Battara, chi è? Antonio, invece di farmi ancora queste trattative, Battara più soldi, ti dicono no, perché vogliono soldi. Poi magari te lo vengono a comprare questo Battara, ma chi è Battara? È un altro mistero, Yves, chi è Battara? Scrivi in sovrappressione.
7: Io sto cercando.
0: Chi è? Cambio letto Napoli-Fiorentina su Della Rovere, cosa ne pensi? Se ne parlava benissimo, ai tempi della Cremonese c'era anche la Juve, poi è andato al Bayern Monaco e... In questo momento credo ci siano delle squadre che abbiano più possibilità della Juventus di fare questo tipo di operazioni, perché noi dobbiamo fare talmente tante e quindi è un giocatore del Bayern Monaco, perciò esempio per noi sarebbe quasi impossibile dire andiamo e lo facciamo per la next gen, no, troppo un livello pochettino troppo alto per la next gen, perciò in questo caso è una bella operazione. Io credo che la Fiorentina non sia una squadra da rifare completamente, a parte un paio di giocatori, e credo che abbia ovviamente performato molto poco, ma anche possa, con un nucleo che ha già fatto lo scorso anno con tanti investimenti, poi riuscire a fare una stagione migliore rispetto a quella di quest'anno. Ha un fuoriclasse in dirigenza come Paratici, e quindi credo che possa fare un'operazione del genere anche futuribile. Il Napoli per me lo scorso anno era una squadra fortissima e una squadra ben allenata, che ha avuto dei grossi problemi di infortuni, e quindi Allegri quest'anno rispetto allo scorso ha già una base forte da cui ripartire, e quindi credo che il Napoli possa essere una squadra forte che possa fare il lavoro che sta facendo di andare a pescare dei giovani. Ha anche fatto un'offerta per Fini del Genoa con uno scambio, lui tra l'altro credo che sia anche in nazionale, ha fatto benino al Frosinone, nulla di che, però è una cosa. Quindi è ovvio che il Napoli in questo momento, con una base e con 200 milioni spesi lo scorso anno, anche qualcosa in più, può lavorare sui giovani, perché comunque non ha tanto materiale anche a livello di settore giovanile, quindi diciamo che sono operazioni per chi deve fare un po' meno rispetto a noi. Noi dobbiamo fare talmente tanta roba che è difficile andare anche a cercare magari qualche giocatore giovane in prospettiva e non dargli minuti. Perciò noi quest'anno probabilmente faremo anche tanto in next gen, però ecco, Della Rovere credo che sia un livello un pochettino più alto di una Lega Pro italiano, ecco, questo è il mio pensiero. Ho già sforato, sono già iniziate anche le prove del Gran Premio di Monaco, quindi torniamo tra poco, tanto c'è tanti vocali.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: il cuore dei tifosi della vecchia signora, batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: abbiamo il nostro Yves Roche prima del suo sostanzialmente pigiama party, ragazzi. Oggi casa Yves c'è un pigiama party. Yves, dai, fammi ascoltare un vocale.
1: Ciao Gami, Ale da Civita Vecchia.
0: Ciao.
1: Allora, innanzitutto sì, sarebbe un'ottima coppia e Sorlot e Colo, e ti dirò di più, secondo me quando hai partite molto chiuse, molto abbottonate, potrebbero, secondo me Spalletti li potrebbe mettere anche insieme. E poi volevo dirti, ma sento un sacco di problemi fittizi da parte degli altri ascoltatori, ma io l'unica preoccupazione che ho con Sorlot, con Columani, ma anche con una riserva della Next Gen che si presenti come lì e fa saltare tutto come è stato fino ad oggi, ecco, quella è la mia vera, enorme, grande paura, perché ormai il mercato veramente va un po' maluccio, diciamo, ecco, va male. Speriamo bene che almeno questi colpi si facciano con raziocinio e criterio. Ciao a tutti.
0: Ciao, sì, hai ragione, la paura è quella. La paura è quella del far saltare le trattative. Quella è la paura che possano ancora una volta, no, arrivare vicino a Sorlot, come siamo, perché in questo momento siamo vicini a Sorlot. Tra l'altro per me Sorlot è anche una trattativa abbastanza semplice. E poi buttare tutte le ortiche. Questa è la paura in generale, la grande paura. E quindi comprendocelo anch'io. Allora, Andrea da Vicenza. A me Sorlot piace molto per caratteristiche, anche per scaramanzia, perché anche Manzo che ci arrivò con lo stesso scetticismo e poi fece la storia. E se continuassero a sparare alto per Colo, io non farei un'altra telenovela e proverei Ismail Assar del Crystal Palace. Caratteristiche simili, ma a costi del cartellino e di stipendio più bassi. Non lo so se più bassi i costi di Sar, a livello di stipendio sicuro, a livello di cartellino non lo so. E non lo so, perché no, però credo che la Juventus, almeno l'idea in questo momento, Sar non è un nome accostabile alla Juventus, non è un nome nei radar della Juventus in questo momento. Poi non lo so. Arriviamo a Diego, che lui ha non compreso il budget della Juventus. Sorlot, Girassi e Davis in panchina. No, noi giochiamo con una punta, quindi Sorlot, eventualmente Girassi, anche se i costi sono altissimi, e poi non puoi prendere Davis non lo prendi a meno di 30 milioni di euro, è che perché gioca all'Udinese non lo paghi, e poi come terza punta una da 30 milioni di euro, con tutto il bene, no, cioè se tu vuoi avere una terza punta, non lo so, Ecator del Genoa, perché è un 2006 e allora puoi lavorare, un prestito, un giocatore che deve farsi, però l'idea è averne due e potenzialmente usare magari un Boga, un Ildiz come terza punta. Poi se si, insomma, per questioni anche l'ultimo passato, qualche problemino e robe varie, ecco, magari puoi pensare di tenere una terza punta, ma non spendi neanche un euro per la terza punta, cioè il budget della terza punta zero, cioè se dai, non lo so, un po' di cioè per Ecator prestito, poi magari con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, però lo sposti al prossimo anno. Sicuro non spendi un euro per la terza punta, caro Diego, terza punta 0 euro, sempre se la Juventus decida poi di fare la terza punta, non ne sono convinto. Altro vocale, Yves.
2: Ciao, mi dico Cami, buon weekend. Il problema, Cami, secondo me, è che in queste condizioni in cui siamo tutti ci stanno prendendo per il collo, con la necessità che abbiamo di fare acquisti, e i prezzi impazziscono, perché spendere per il norvegese 30 milioni a 32 anni, se non sbaglio, se non 33,
0: ma Columani, 64,
2: ha fatto due stagioni orribili, se non la parentesi alla Juventus, e ancora ti chiedono 40 milioni, mi sembra la follia, soltanto che siamo in questa condizione. E poi ti volevo fare un'altra domanda, di questa nuova nazionale, non

0: più forti dell'ambito di questa nazionale qua. Quindi ovviamente esclusi Pio, Palestra e Donnarumma, ovviamente, escluse queste. Perciò loro, e sono da 30 anni, va per i 31 a dicembre. Ragazzi, ma 25 milioni per un attaccante che fa 20 gol a stagione? Ma che ma quanto vuoi spendere tu, Giacomo? Cioè, scusate, ma un attaccante che fa 20 gol a stagione da 3 anni a questa parte, cosa vuoi spendere? 10 milioni di euro? Manco pagassimo noi, cioè, 25-30 milioni per centravanti l'Atletico Madrid che fa 20 gol a stagione da 3 anni e li spendi. Cioè, ne spendi 30 per Pellegrino che ha fatto sì e no, credo, 9-10 gol. Cioè, ma che valutazioni hai, Giacomo? Non è che sei 30 anni non costi, Cioè, sei 30 anni e segni, ti pago, Ti pago. Cioè, su Colomoni, secondo me, ok, cioè, 40 no. 40 no, perché non ha fatto una bella stagione. Però anche lì 30 per un giocatore che comunque è nell'orbita della nazionale più forte al mondo, poi non è stato convocato per questa stagionaccia, però 30 perché comunque c'è un valore a bilancio e il valore a bilancio di Colomoni è 30 e quelli sono abbastanza obbligatori. Ma non so voi, ma Sorloth, se segni 20 con la stagione, almeno 30 milioni di euro gli devi dare, noi ne chiediamo 30 per Cambiaso che non è azzeccata mezza, anzi forse ne chiediamo anche di più per Cambiaso. La prima richiesta è la clausola per Bremer che non ha fatto una bella stagione, 54 milioni di euro, 29 anni, per un attaccante che segna 20 gol a 30 anni, poi andrà per i 31, tu l'hai già fatto 33enne, mi sembra un prezzo abbastanza consono. Ho capito che vogliamo risparmiare, però non possiamo truffare le persone, ecco, quello non si può fare. Allora, Yves, dai, vengo ad ascoltare ancora qualcosina, poi leggo tutto quello che ho.
1: Camillo, Marco da Imola, tu lo sai benissimo, la composizione della Juventus Next Gen. Guarda chi sono e i ruoli che ricoprono i due giocatori che hanno più anni di tutti e che sono quelli che trasmettono il senso di appartenenza, la voglia, la grinta. E sai benissimo chi sono. La stessa cosa deve succedere nella nostra squadra. Dobbiamo trovare due soggetti che abbiano quell'esperienza lì. Ciao.
0: Non so se è una domanda per me, Trabocchetto, o se sono un po' confuso. Difensore centrale e punta, però cioè, difensore centrale secondo me si può prendere anche uno non vecchissimo di forte. Secondo me, esempio, Muaremovic è forte, secondo me Mario Ghila della Lazio è forte. Se andasse via Bremer, io Ghila lo vorrei. Lo vorrei. E non lo so, davanti per me non devi prendere uno di 35 anni. Parte Sorloth che ne ha 30, però insomma non è un giocatore di quel carisma lì, no? Noi abbiamo Guerra che fa l'attaccante, e però è diverso, cioè è imparagonabile a Next Gen. A parte che è una Next Gen più grandicella del solito, perché quest'anno con tanti 2005 la Next Gen, anche dei 2004. Però Scaglia, difensore centrale, e Guerra. E per me no, non è così. Io vorrei più un centrocampista centrale grandicello, con tempi di manovra. E forse se dovessi scegliere in questo momento alla Juve, sceglierei più un portiere di grande esperienza. L'attaccante può essere anche un pochettino... Cioè, Sorloth, secondo me, ha l'età per fare l'attaccante alla Juve. E credo anche... Colomoni, però dall'attaccante io non richiedo tanto il grande leader, ecco. Poi se dovesse arrivare Lewandowski sarei contento, per carità, però secondo me il grande leader, averlo in porta a centrocampo, è forse un pochettino meglio rispetto che in attacco, ecco. Quindi non,

0: Sono parzialmente d'accordo. Allora, ne spendi 45 per OpenDA e Sorlot, ragazzi. Sorlot, però, adesso io ve lo sto lasciando andare, così. Ma se dovesse arrivare, occhio, perché Sorlot rischia di far bocciare un paio di persone. Poi magari scambi con Nikon. No, ragazzi, Nikon è una trattativa, Sorlot è un'altra, perché comunque Nikon tendenzialmente tu dovevi venderlo già per la scorsa stagione. Perciò Sorlot comunque va a toccare il budget di quest'anno, Nikon è un'altra cosa. Nikon è un'altra cosa, questo deve essere chiaro, non è che Sorlot lo paghi zero perché c'è Nikon. No, Nikon in verità avresti dovuto venderlo già quest'anno e per il prossimo per far funzionare determinate cose, e Nikon non l'hai ancora venduto. Perciò Nikon è un'altra cosa, Sorlot due discorsi completamente diversi. Però ha ragione, cioè ne ho spesi 45 per OpenDA e Sorlot è il problema. Cioè, in questo momento la valutazione di Sorlot mi sembra una valutazione congrua. Congrua a un giocatore che ha segnato e che comunque ha fatto una semifinale di Champions. Perché ha fatto una semifinale di Champions. Allora, poi qua Sorluc è diventato. Cioè, Sorlot sta regalando emozioni, Allora, ciao Cammy, ma a tuo parere è impossibile provare a prendere Pellegrino del Parma? Oltre a questo, tu cosa ne pensi di lui, di caratteristiche, di Dudu Alba? A me piace Pellegrino, tutta la settimana che ne parlo. È un giocatore che secondo me ha un grande potenziale. Rispetto a Sorlot è molto più macchinoso, è molto meno tecnico, l'uscita palla è diversa, però ha delle caratteristiche, soprattutto nel gioco aereo, di altissimo livello Pellegrino. Sorlot è un po' una versione probabilmente di Pellegrino di qualche anno, tra qualche anno, ecco. Perché onestamente credo che insomma Sorlot poi ha delle caratteristiche anche fisiche, dove è più veloce, è meno massiccio, è meno gigante, pur essendo molto molto alto, ha questa bella coordinazione. Forse non arriverà a tutto questo Pellegrino, perché poi quelle sono caratteristiche proprio fisiche, però è un bel giocatore, a me piace e mi piace anche mi piace anche Sorlot, quindi tutte e due mi piacciono. Entrambi hanno più o meno la stessa valutazione, uno un pochettino più giovane, l'altro ha segnato di più. Però c'è da dire che Pellegrino gioca anche in una squadra che non crea niente, cioè a parte i calci d'angolo il Parma non crea niente, perciò è anche più difficile per un attaccante. Però bel nome, ora non è nel cioè, se dovesse arrivare Sorlot lo escludo dalla lista di attaccanti della Juventus, ecco. Allora, ridi Christian, però tu sei il primo che ha ciccato Sorlot, ridi di Delight, però sei il primo che ha ciccato il nome di Sorlot, quindi Christian, qua anche tu non sei messo benissimo in questa situazione. Altro vocale.
1: Buonasera, scusate, ma quel Simeone Ciolito non mi piace?
0: No. No, cioè, no, per il bene di tutti in generale, no, è un attaccante che ha fatto bene quest'anno, ha fatto una buona stagione, non è mai stato titolare a Napoli, pur avendo fatto a volte dei gol anche pesanti, non ha fatto bene, se non ricordo male, neanche in altre situazioni, tipo a Firenze, a Genova, ha fatto così. Ha fatto molto bene a Verona, però insomma la Juve è un'altra cosa e lui è un attaccante di media fascia in Serie A, rispettabilissimo, ma tra Simeone tipo Davis dell'Udinese secondo me ci sono tante caratteristiche. Cioè, Davis, se non fosse fragile fisicamente, è un attaccante di alto livello, secondo me, di alto livello. Il problema è che David è molto fragile a livello muscolare e probabilmente questo è il motivo per cui in questo momento è all'Udinese e non in una big. Credo che possa essere questo. Allora Marco, no, ho compreso la tua idea, però non sono così d'accordo, nel senso che sì, la fascia centrale è importante, però Ecco, difensore, centrocampista d'esperienza mi va anche bene. L'attaccante d'esperienza, secondo me, è un po' meno per come vogliamo giocare noi. Poi Sorloth è anche d'esperienza. Colomoni è anche d'esperienza. Cioè, sono due giocatori che ormai sono nella seconda fase di carriera, poi non troppo in là. Ecco, diciamo che Scaglia e Guerra sono un pochettino più grandicelli. Ecco, questa è la situazione. Molti sostengono giustamente che c'è vita oltre Conte. Io vi dico che c'è vita oltre anzi, Cocò Maoulí. Alla fine si arriverà al 31 agosto, magari non verrà nemmeno. E questa è la paura che abbiamo tutti, caro Tiziano. La paura che abbiamo tutti è che, insomma, possa venire fuori un'altra telenovela di Colomoni. È la grande paura di tutti. Ma come la grande paura di tutti di sbagliare il mercato? Cioè, io credo che probabilmente tutti i tifosi della Juventus in questo momento all'ascolto di Radio Bianconera, il 99% sono preoccupati di risbagliare il mercato dopo gli ultimi anni terribili, perché 3 anni fa non l'abbiamo fatto, perché 2 anni fa pensavamo di aver azzeccato tutto, non abbiamo azzeccato nulla, perché lo scorso anno comunque c'eravamo gasati con Open Daz e Grova l'ultimo giorno ed è andata malissimo, perciò in questo momento è un problema. Allora, cosa c'è di vero Udogie e la Juve? Tutto, tutto, nel senso che l'abbiamo cercato già un anno fa, ma proprio a livello di sondaggio, non di trattativa. E in questo momento è un nome nella lista, ma se non parte Cambiaso, non viene. Quindi, ecco, su Udogie devi aspettare la cessione, non aspettarti che Udogie possa arrivare alla Juve e poi dire: ah, ok, vendiamo Cambiaso. No, se vuoi massimizzare la cessione di Cambiaso, devi venderlo prima e poi prendere Udogie. È un nome nella lista, non è l'unico nome, però ne parlavo anche ieri su Radio Bianconera, e sono già su Radio Bianconera, nel club degli inviati, volevo dire, quando Tottenham prende Robertson, Udogie deve essere considerato un'opportunità per la Juventus. Deve essere considerato un'opportunità per la Juventus. Non c'è molto da dire, da fare, ma deve essere assolutamente considerato un'opportunità la Juventus. Questo è chiaro. Allora, leggo un altro paio di messaggi, perché ce ne sono veramente tanti. Gildo d'Ancona, comunque Camillo, andrò controcorrente, ma quest'anno faremo grandi cose e se Sorloth e Colomoni arriveranno saranno due profili ottimi per la Juventus. Poi sono stanco dei grandi nomi che vengono e poi deludono. Ma io team questa situazione qua. Ecco, l'unico giocatore che secondo me è un grande nome, non è un campione, però è un grande nome, è Brahim Diaz, perché viene dal Real, perché è un giocatore che in Italia ha fatto vedere di fare molto molto bene. Però io in questo momento comprendo che Brahim Diaz possa, tra virgolette, un po' snobbarci. Perché qualsiasi giocatore del Real Madrid, onestamente, secondo me, ora, prima di lasciarlo, ci pensa una, due, tre, quattro, cinque, 6.000 volte. Perché, cavolo, lì sei in un momento in cui stai pensando di comprare Olise e tu vuoi giocare con i migliori. Cioè, se l'attacco del Real in questo momento potrebbe essere Olise, Mbappé, Vinicius. E in panchina hai Brahim, Paz, Mastantuono. E mi perdo sicuro qualcuno, adesso. E Rodrigo che ha il crociato, però tornerà. Cioè, capite che Rodrigo titolare ovunque, Mastantuono titolare quasi ovunque, Paz titolare ovunque, Brahim titolare ovunque, più superstar davanti. E è ovvio che tu in questo momento hai magari meno spazio, però quando giochi, giochi a un livello che è un'altra cosa. È un'altra cosa. E non vi ho considerato Guler, perché Guler nasce 10, nel Real fa il mediano. Quindi io l'unico che comprendo che possa un po' dire: ragazzi, aspettate un attimo, è Brahim Diaz. Il resto, se trovi giocatori per caratteristiche, e Sorloth in questo momento può essere considerato un acquisto per caratteristiche, io finalmente, cioè, cosa ti chiede Spalletti? Tecnico, bravo in area di rigore e fisico. Sorloth ha queste caratteristiche, andiamo così. Poi, se Spalletti non riuscirà a far segnare Sorloth, saranno problemi suoi. Perché e criticheremo Spalletti. Però lui l'ha chiesto, ha fatto il nome, ha parlato con Sorloth, ha garantito per Sorloth e diamogli Sorloth. E che devo fare? Ha chiesto di mettere becco negli attaccanti della Juve, nei giocatori della Juve, e coinvolgiamo il mister. A quel punto poi ce la prenderemo col mister, se non dovesse andare bene la situazione. Quindi vediamo. No, Chiesa, ho già detto il mio pensiero su Chiesa. Torino non ha lasciato un bel ricordo proprio a livello ambientale. Non basta, cavalli di ritorno, viene da 2 anni di totale inattività, ai margini del progetto Liverpool. L'ultimo anno era Juve, è stato straziante, l'anno prima col Crociato aveva giocato e non giocato, cioè sono 4 anni che gioca malissimo. È un giocatore che caratterialmente ha delle difficoltà, cioè a noi dell'Italia non frega niente, però è un giocatore che è arrivato a Coverciano e poi ti ha detto io non voglio giocare. Questa è Chiesa, è arrivato a Coverciano e ti fa io non gioco, e se ne è tornato a Liverpool. Cioè, tante volte, anche con noi, io non me la sento. E in questo momento qua andiamo oltre. Con Chiesa abbiamo già sbattuto il muso tante volte, ha deluso. Io, per spendere soldi in Chiesa, perché tanto Liverpool ti chiede i soldi, io vado sereno a tenermi Zegrova. Poi, con tutti i difetti di Zegrova, ma do una chance in più a Zegrova piuttosto che prendere un altro giocatore che è già stato alla Juve, che è già fallito, che ha avuto problemi comportamentali, ha avuto problemi con l'ambiente, e rimetterlo dentro perché non so cercare un esterno d'attacco migliore di Chiesa. No, io Chiesa per me può andare ovunque, anche a Milan, Inter, Roma, Napoli e via dicendo. Con noi è andata male, tante care cose in futuro, ma ve l'avevo detto già anche a gennaio su Chiesa. Camillo, io non rimarrò deluso dal mercato perché da questa dirigenza, ma la sortita è senza unità di intenti, io mi aspetto solo cose non buone. Ma in verità la dirigenza in questo momento non è disunita, e forse è come lì Spalletti che non sono in un momento eccezionale, ma disuniti tra di loro non tanto. Quindi comunque vadano, rimarrò deluso. Aspettative zero. Marco, 2 nomi, Stiller dello Stoccarda e Donetsk del Bruges in difesa, cosa ne pensi? Due bellissimi nomi, non ho altro da dire. Entrambi mi piacciono, quindi complimenti. Poi allora leggiamo altri. Io proverei Okoye dell'Udinese, a me piace molto. Credo che la Juventus voglia qualcuno di più esperienza e che venga da una squadra un pochettino più alta in classifica, anche se poi alla fine il Tottenham ha lottato per la salvezza, però ha vinto un'Europa League. Ecco, questa è la situazione, quindi Francesco credo non sia tanto nei radar della Juve. Volevo leggere questo messaggio. Ciao Camillo, sono stato con mia figlia al Teatro Regio di Parma, un'emozione unica. Mia figlia del 2011 non ha mai visto giocare Del Piero, sta parlando, ma aveva gli occhi lucidi mentre parlava. Quindi un capitano, scrive Biagio. Sì, anch'io stamattina quando ho parlato Del Piero ho proprio pensato ma quanto cavolo ci stiamo mettendo a portarlo in società. Ha parlato con un'eleganza, con un'intelligenza, ha misurato le parole alle domande no che potevano magari metterlo in difficoltà e dire qualcosa di sbagliato nei confronti della società, ne è uscito alla grande con rispetto, delicatezza, amore per la Juve. Perciò io non riesco proprio a capire il perché non sia già dentro questa società. Cioè è forse la miglior mossa possibile e immaginabile per tutto il mondo Juve, e anche la più semplice. Però purtroppo ancora una volta credo che si farà finta di niente, non lo porteremo alla Juventus quando sarebbe la cosa più giusta al mondo. Però vabbè, vedremo. A tra poco.
2: Sabato Sport. Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Sabato Sport.
0: Radio Bianconera, Buonasera, questo è Sabato Sport, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo i Brosch, l'ultima mezz'ora, tra poco anche l'ultimo ospite di questo sabato 6 giugno. Allora, altra cosa, finanziare Carnesecchi con le cessioni di Gregorio Cambiaso, così il portiere l'ha sistemato per i 10 anni, e poi coprire il buco a sinistra con Ruggeri. E caro Carlo, troppi soldi, cioè, te l'ho detto, Carnesecchi non piglia una punta. Cioè, è quella la situazione. Se tu vuoi Carnesecchi, e io comprendo il tuo discorso, vuoi Carnesecchi, decidi poi di fare una cosa semplice semplice. Non prendi l'altra punta da 30 e passa milioni. Quello è finanziare, perché poi tu Cambiaso lo vendi perché tu due li devi vendere a prescindere, non per comprare. Due li devi vendere anche per sistemare i conti. Non è che tu tutti i soldi che prendi da Cambiaso li puoi investire nel portiere tutti e fregartene dei bilanci, Quando è stato detto che la mancata qualificazione in Champions League ha portato a dover fare una cessione in più, perché quei soldi lì devi mettere a bilancio, È che puoi dire vendo Cambiaso a 35-40, sarebbe una cessione clamorosa, e tutti quei soldi lì li spendo in Carnesecchi. No, non funziona così, Non funziona così. Cioè, che sia chiaro a tutti, dei soldi che incassi dalle cessioni, qualcosa devi mettere a bilancio. E una cessione andrà messa completamente a bilancio, Che sia chiaro, perché non possiamo solo pensare a comprare, E Carnesecchi, ora vuoi Carnesecchi, che caro Carlo? Benissimo, ti prendi Carnesecchi e a quel punto non prendi una punta. Ci può stare, Ci può stare. Poi rischi, ma non puoi avere tutto, non è che puoi avere Carnesecchi, Sorlot, Colomwani, Lobotka, Brahim Diaz, non lo so, Udoji, Ruggé, non puoi averli tutti, Qualcosa devi mettere in conto che, insomma, dovrai annunciare. E questo dobbiamo pensarlo, perché qualcuno di voi non lo vedo, in questo momento pronto a rinunciare a qualcosa. Dai vostri messaggi non vedo. Boga a sinistra, tendenzialmente Ildiz a sinistra, Zegrova a destra, il turco dietro una punta di peso. Punterei su Luiz e Thuram, che ne pensi? Intanto Ildiz ha un nome. Non capisco perché Ildiz non debba avere un nome. Il turco con la 10, che vuol dire? E poi in questo momento non è il suo ruolo, cioè, io capisco che tanti di voi vogliano mettere Ildiz lì, ma in questo momento non è il suo ruolo. Giocare dietro una punta è un'altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, non tutti i giocatori in questo momento possono passare da esterno a trequartista. E Ildiz per adesso è più largo a sinistra. È così. Cioè, non possiamo stravolgere il ruolo. Magari tra qualche anno avrà una conoscenza del calcio diversa e giocherà dietro la punta. Ma in questo momento non è così. Quando giochi a pallone, giocare a sinistra, giocare al centro, cambia tutto, Cambia tutto, perché in mezzo hai quattro persone che ti vengono addosso. Hai quattro persone che ti vengono addosso in mezzo. Invece è in sulla corsia laterale hai più tempo. Perciò non date per scontato sta cosa. Stiamo cercando un trequartista, perché chi sta allenando Ildiz da anni non lo vede in mezzo. In mezzo si perde. Non spalla la porta, non è così forte. E allora credo sia giusto in questo momento prendere un trequartista che nella vita fa il trequartista, non prendere Ildiz e metterlo in situazioni più difficili. Ecco, io credo che Ildiz in questo momento non sia un trequartista, magari più avanti sì, ma ad oggi gioca a sinistra. Il ruolo di Ildiz è largo a sinistra. Andiamo a parlare di Juventus Women e non solo con il collega Mauro Munno, Tutto Sport, Juventus News 24. Ciao Mauro!
4: Ciao Camino, saluto a tutti.
0: Mauro, partiamo prima delle women, perché anche qua è in ballo una bella rivoluzione e tu sai tutto.
4: Sì, so tutto e sta cambiando tutto, nel senso che dopo l'addio di Bragin, che era il dirigente ma anche l'architetto di questo progetto femminile, che sarà sostituito dal suo vice Massimiliano Mazzetta, naturalmente c'è anche un grosso cambiamento a livello tecnico, perché poi ogni dirigente, ogni direttore sportivo porta le sue idee. E per questo ho ufficializzato l'addio di Max Canzi, cioè dell'allenatore. Adesso si va incontro a un nuovo corso, corso che dovrebbe avere per protagonista Cortés, che è questo allenatore spagnolo che attualmente è il CT dell'Arabia Saudita femminile, ma che ha un passato di alto livello nel Barcellona, soprattutto è colui che ha vinto la prima Champions del Barça femminile. Ed è chiaramente un allenatore molto molto diverso da Max Canzi per principi di gioco intanto, perché è un allenatore che ha questa proposta molto, molto giochista, no? Passami il termine, molto moderna, si vuole andare a fare un calcio che sia attrattivo per un certo tipo di giocatrici, un calcio spagnolo, poi si usa molto spesso impropriamente questo termine, non tiki-taka, però la verità è che comunque si andrà a cambiare molto, ecco, da un punto di vista di indirizzo e di proposta, e naturalmente questo tipo di cambiamento poi andrà a comportare tutta una serie di scelte proprio anche a livello di giocatrici che fanno parte della rosa, per cui io mi aspetto una mezza rivoluzione, ecco, in estate, perché molte delle giocatrici della Juve comunque non sono adatte, credo, a questo tipo di proposta, però sicuramente è una roba nuova, cioè un qualcosa che si vuole provare a portare anche nel femminile in Italia, che è un contesto sempre molto complicato per una serie di motivi, quindi sicuramente ci può essere entusiasmo, ci sono anche delle perplessità legate all'attuabilità di questo modello in serie femminile, però si va incontro a questa rivoluzione con Luis Cortés in panchina e vediamo come funzionerà la cosa, ecco.
0: Vediamo, sei un po' preoccupato, Mauro, perché questo tipo di progetto rischia di essere un pochettino pericoloso per il mondo Juve e rischia di essere un pochettino anche pericoloso per questa squadra.
4: Allora, sì, sicuramente c'è un margine di rischio, no? Perché tu dopo 10 anni, quasi 9 anni fatti in una determinata maniera, comunque cambi, e cambi in maniera abbastanza violenta, perché prendi un allenatore che non è mai stato in Italia, quindi per quanto bravo e di grido non ha mai avuto esperienza nel nostro campionato, e comunque ti devi andare a relazionare con una serie di giocatrici che non sono le ragazzine cresciute nella Masia, che hanno imparato a portarsi dietro certi principi di gioco sin da quando sono delle bambine, no? Perché poi certe cose devi anche insegnarle alle calciatrici, e io posso assicurarvi che insegnare cose completamente diverse, nuove, a giocatrici di 30, 31, 32 anni non è facile, soprattutto se queste calciatrici non sono del livello di quelle del Barcellona, per capirci. Poi, detto questo, Cortés non è stato solo l'allenatore del Barcellona, come dicevo prima è attualmente il CT dell'Arabia Saudita, che è una nazionale che non ha giocatrici fenomenali, è stato il CT dell'Ucraina, che è una nazionale che non ha giocatrici fortissime, però è chiaro che poi alla Juve devi venire per vincere, devi venire sempre per soddisfare certi standard, che sono gli standard che ti impone il club. Però è un salto nel vuoto, è un salto nel vuoto, un salto di coscienza. Evidentemente loro, a livello di nuova dirigenza, pensano che questo salto sia sostenibile, che si possa trovare una forma di compromesso, ecco. Però sai, io sono sempre molto, molto scettico di fronte ai compromessi, perché alla fine anche quest'anno hanno provato a fare un compromesso con Canzi, provando ad evolvere questa proposta di calcio, ed è venuta una mezza schifezza, e quindi bisognerà vedere se questo compromesso riuscirà ad essere più virtuoso, però mi aspetto che a questo punto arrivino delle giocatrici forti e in grado grado di fare questo gioco. Cioè, io oggi, Cammy, mi aspetto un mercato molto importante della Juve Women, ma sia a livello di quantità di giocatrici che metti dentro e che se ne vanno via, ma anche di qualità delle giocatrici. Cioè, devi spendere dei soldi probabilmente se sei deciso di intraprendere questo corso in maniera convinta. Se invece poi fai una cosa mezza e mezza, sai, lì poi potrebbero subentrare dei problemi.
0: Ma credi che verrà fatta una vera e propria rivoluzione anche a livello di giocatrici, dal punto di vista di cessioni importanti, di segnali forti a chi magari nell'ultimo periodo pensa di essere un pochettino più importante la Juventus, e decisioni anche in controtendenza rispetto agli ultimi anni?
4: Ma sai, quest'anno soprattutto è parso abbastanza evidente che ci siano delle giocatrici in rosa che ormai appartengono a un calcio femminile che non esiste più, che poi queste giocatrici siano legate al club per vari motivi, che possono avere un'utilità per trasmettere un certo tipo di valori. Ma ti faccio un esempio senza problemi, cioè l'esempio di Martina Rosucci, che è una giocatrice che sicuramente ha fatto la storia di questo club, è la capitana, viene tenuta lì per guidare lo spogliatoio, per tramandare certi valori alle più giovani, alle nuove. Quest'anno io adesso non ho le presenze sotto mano, ma non penso che abbia fatto più di 400 minuti in tutto. Quindi è evidente che non sia più una giocatrice utile da un punto di vista tecnico. Poi bisogna capire se effettivamente adesso Mazzetta avrà il polso per imporre un certo tipo di decisioni. Braghin poi era una figura molto legata a queste ragazze, a queste giocatrici, e per questo insomma le ha portate avanti fino in fondo, però secondo me qualche decisione di rottura ci vuole se vuoi davvero cambiare, anche a costo di insomma di risultare quello antipatico, quello scomodo, però io qualcosa di forte lo farei. Però queste non sono notizie, è un mio personale pensiero, e bisognerà capire se lui effettivamente intende fare qualcosa di strong da questo punto di vista.
0: Ma credi che sarà un mercato legato più a giocatrici straniere?
4: Sì, ne sono abbastanza convinto, anche perché adesso le regole sulle italiane, sai che c'è questa regola, sì, italiana in pista, che vanno presentate, è meno stringente, è cambiata l'anno scorso. E poi io penso che comunque Pavan tornerà, che è una delle giocatrici che la Juve ha in casa di italiana. È vero che si è fatta male Beccari, però poi alla fine puoi mettere qualcosa dentro della primavera, magari prendi una o due giocatrici italiane di non altissima fascia, però poi devi fare un mercato straniero, ma perché te lo impone anche la scelta. Cioè, io con Cortés mi aspetto almeno due o tre giocatrici spagnole, per esempio, quest'estate. Cioè, devi portare dentro un po' del DNA. Poi è chiaro che non può essere il Barcellona, come dicevo prima, però se vuoi essere coerente, non puoi prendere l'allenatore e poi darle giocatrici che non sanno neanche cosa sia quello che lui vuole fare. Qualcosina devi provare a contaminare.
0: Questo sì. Io credo onestamente che sarà un'estate molto difficile. Mazzetta ha una missione tosta, Mauro, tosta, sì. perché comunque vieni dopo un dirigente che ha vinto qualsiasi cosa, che ha costruito il progetto, che è una certezza nel calcio femminile italiano. Mazzetta comunque nell'ultimo periodo ha sbagliato tante cose, quindi adesso ha anche il peso di dover far vedere che uno con preparato e con delle idee importanti, però in questo caso ti dico, lui ha sbagliato Perri, Rasmussen non si è mai vista, e adesso devi costruire una squadra che perderà Valti al 99,9%, no, lasciamolo 0,1 così, perché va bene, più tutte le altre valutazioni, giocatrici come Bonansea che comunque vuole avere un contratto più importante, e ci sono magari giocatrici che possono ambire altre squadre, non è facile in questo momento, quindi insomma c'è da dire che ha tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, E credo che, insomma, l'errore sia dietro l'angolo. Ti chiedo, Cambiaghi, arrivata quest'estate per 80.000 euro, stagione brutta, brutta, brutta. Credi possa essere una delle indiziate andare via o è difficile?
4: Ma spero di sì perché sicuramente non è un attaccante da Juve, cioè adesso la Juve ha Capeta, no? Ha riscattata, ha 2 anni di contratto, quindi sicuramente Capeta c'è, quindi Capeta sarà una delle due attaccanti, suppongo, perché si andrà poi a giocare con un tridente, quindi ci sarà solamente un riferimento centrale. Io credo e so che la Juve comunque vuole fare un attaccante da molti gol quest'anno, quindi un altro attaccante da gol oltre a Capeta. Quindi cioè, se non c'è stato spazio per Cambiaghi in questa stagione in cui non segnavano con le mani, faccio fatica a pensare che possa esserci spazio per Cambiaghi l'anno prossimo, e quindi credo che anche lei e i suoi agenti, insomma, si mettono nelle condizioni di trovare una soluzione diversa. Lei non ha mai convinto quest'anno, cioè, ha fatto una doppietta con la Ternana e poi ci fermiamo lì, poi quando è arrivata Capeta che non ha più giocato, quindi insomma è stata una grossa delusione, una grossa scommessa persa, questo sì, dell'ultima Juve di Bragin, in mezzo poi a tante cose positive negli anni, anche nell'ultima stagione. Alla fine la Juve poi si salva grazie a Capeta, che è un'intuizione di Bragin, però Cambiaghi sicuramente è una scommessa fatta per il dopo Cantore, anche se in maniera differente, sostituendo in maniera differente, che la Juve ha completamente fallito.
0: Ti chiedo invece, Juventus, onestamente, andando a fare una scelta no con un allenatore spagnolo, tendo possa tornare a giocare a 4 e con tre attaccanti. Ecco, nell'idea della Juve, però l'esterno d'attacco non esistono.
4: È quello, è proprio quello. A me la cosa che preoccupa di più in assoluto è che la Juve deve prendere 3-4 esterne offensive, anche perché Beccari in questo momento è fortunato. Devi prendere 3-4 esterne offensive, ma forti, cioè da uno contro uno, di passo, gente veloce, gente tecnica, e quelle giocatrici lì costano tanto nel mercato femminile, perché sono quelle che ti fanno la differenza. Tutte le squadre internazionali forti in Europa, dal Barcellona al Lione all'Arsenal, al Chelsea, hanno tutte delle ali veramente molto molto forti, e quindi la Juve dovrà cercare di trovare dei profili interessanti, ma da sé che poi tu parti anche con un ritardo strategico in questo momento, perché l'allenatore comunque probabilmente della Cortez, ma non c'è ancora. In questo momento la stagione della Juve inizierà il 5 agosto più o meno, quindi tra poco, tra meno di 2 mesi, e tu comunque hai tutto ancora da fare, quindi c'è, insomma, c'è da remare, c'è da correre, e però sì, bisogna prendere delle esterne offensive, che quest'anno si sono mancate veramente come il pane, perché giocavi solo in un modo, in maniera estremamente prevedibile. Quello è stato un altro errore, perché hai qui dato solamente uno spartito a questa squadra, e quindi bisognerà cercare di trovare queste giocatrici, che però ripeto, se le fanno pagare care non sono così tante.
0: No, infatti, quindi difficile. Io credo che forse questa non è la stagione perfetta per andare incontro a una rivoluzione calcistica. Io sono sempre dell'idea che un grande dirigente è un dirigente che comprende, no, il momento, e magari fa un compromesso rispetto alle sue idee. E in una stagione del genere, con tante cose da fare, con budget comunque per il calcio femminile difficile, cambiare una mentalità, una filosofia con un allenatore straniero, sono un pochettino preoccupato. Però Mauro, dimmi un tuo nome per rinforzare questa Juve.
4: Un mio nome per rinforzare questa Juve. Ma io, per esempio, avrei preso Martina Piemonte, che per me è un attaccante che soprattutto in campionato ti fa la differenza. Però dalle ultime notizie pare sia destinata alla Roma, quindi passerà dalla Lazio alla Roma. Però è un attaccante che io avrei preso, cioè proprio per risolverti quel problema cui dicevo prima, no, dell'attaccante con i gol, lei è una che fa sempre più o meno 20 gol in Serie A, e quindi almeno per il campionato per me poteva essere una soluzione ottima. E poi non saprei dirti, cioè per me servono giocatrici tecniche, cioè centrocampiste, ma in realtà in tutti i ruoli devi fare qualcosa da Juve, sarebbe una centrale mancina forte. A me c'è un profilo che piace tantissimo, che è il difensore dell'Ajax, che si chiama Van Aften, che è una ragazza molto giovane che però gioca molto bene nella costruzione dal basso, che è una giocatrice che prenderei, però non so se verrà alla Juve. Comunque sì, poi sai Cami, non bisogna neanche partire prevenuti, cioè alla fine è giusto anche lasciare il tempo e far lavorare chi ha delle idee nuove, e poi chiaramente se queste idee non porteranno i frutti sperati, poi a quel punto lì è giusto criticare. Poi lo scetticismo c'è, non ce lo nascondiamo, però vedremo.
0: Ma secondo te Mazzetta ha la fiducia del mondo Juve?
4: Sicuramente è un dirigente che in questo momento non ha esperienza a livello di direzione sportiva, ecco, cioè lui viene più dalla parte organizzativa, in cui è molto molto bravo, a livello anche di serie A maschile, e va valutato da un punto di vista della direzione sportiva. Io so che qualche discorso all'inizio lo sono fatti sulla necessità di intervenire con un altro dirigente per rinforzare la parte apicale della sezione femminile, proprio per guidare il mercato e tutta la parte sportiva. Alla fine credo che si vada, poi siamo sempre in attesa di nomine ufficiali, ma credo che si vada in questa direzione, e sarà lui dimostrare che è all'altezza, anche perché se poi se qualcuno non è all'altezza ovviamente così si cambia abbastanza in fretta.
0: E allora vedremo. Mauro, grazie.
4: Grazie a te Cami, saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Mauro Munner, Tutto Sport, Juventus News 24. Iv, fammi ascoltare ancora un vocale, poi salutiamo.
5: Buon sabato Camillo, Luca da Terni. Secondo me alla Juventus è mancato di guardare il film, non so se lo conosci, Le Riserve, e quello con Keanu Reeves, così non mi correggi, sto scherzando, in cui ci sono due o tre frasi, soprattutto quella sulla paura, che sarebbe da far studiare a giocatori come Commeiners, e l'importanza della psicologia anche nel calcio secondo me è fondamentale.
0: Bellissimo, uno dei miei film preferiti. Però sai Luca, a pallone o ce l'hai o non ce l'hai. Io posso guardare 100 film ma non sarò mai Cristiano Ronaldo, posso leggere miliardi di frasi motivazionali ma non sarò mai un vincente di quel livello lì. Cioè magari sono un vincente nel mio ambito, nell'ambito di un calcio diverso, in quell'ambito lì o ce l'hai o non ce l'hai, perché non, lì non hai filtri. Cioè nei nostri livelli medio-bassi puoi avere la partita dove puoi nascondere l'ansia, dove puoi far vedere che ci sei, non ci sei, ma lì o sei al top del top o ti sgamano, perché c'è gente che gioca più forte di te, quindi non c'è un film da vedere, non c'è neanche da far parlare con le leggende del 96. Lì ha ragione Allegri, ci sono le categorie, o sei dalla categoria super top, come direbbe Spalletti, o non sei nella categoria super top. E con Maynes non è nella categoria super top, non è nella categoria livelli alti, quindi è un giocatore che ha provato a stare a livello della Juve e non c'è riuscito. E non c'è riuscito, e questo sicuramente è evidente a tutti. È evidente a tutti, però bel film, bel vocale, bel ricordo, bel sabato. Adesso però io e Iv andiamo a vedere il finale della Formula 1. Ciao a tutti.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Radio Bianconera.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Didier Deschamps,
6: Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
3: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina a Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
3: Eroi in bianconero.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
0: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
1: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
0: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
1: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
0: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. «Sono giovane, non è finita», dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Saluto da Riccardo Restini, lunedì 8 giugno inizia una nuova giornata, una nuova settimana di notizie in casa Juventus con grandi sviluppi di mercato per quanto riguarda il calciomercato estivo, per quanto riguarda i grandi nomi in lizza, per quanto riguarda la Juventus, con soprattutto i grandi progressi fatti per Sorloth. Ma prima, partendo da tutto Juve, una piccola citazione per la nazionale che ieri ha vinto contro la Grecia nell'ultima amichevole giocata dalla nazionale italiana, appunto con Baldini in panchina e con i ragazzi dell'Under 21. Italia-Grecia decide ancora più Esposito, seconda vittoria per i ragazzi di Baldini. L'Italia supera la Grecia grazie a un gol di Pio Esposito e conquista il secondo successo consecutivo. La squadra di Baldini conferma solidità e qualità di gioco. L'Italia continua il suo percorso vincente, conquista il suo secondo successo consecutivo battendo la Grecia 1-0 a Creta. A decidere la sfida è ancora una volta Pio Esposito, protagonista assoluto e autore del gol che ha indirizzato il match dopo appena 18 minuti. La formazione guidata da Baldini ha offerto una prestazione convincente, mostrando un calcio propositivo, organizzato e capace di mantenere il controllo della gara per lunghi tratti. Dopo il vantaggio firmato dall'attaccante dell'Inter, l'Italia ha gestito con grande autorevolezza il possesso senza concedere occasioni significative agli avversari. Nella ripresa gli azzurri sono anche andati vicini al raddoppio con Coleoscio, fermato soltanto dalla traversa al termine di una bella azione offensiva. E poi il finale è stato un pochino più complicato del previsto, dal momento che l'espulsione di Reggiani ha costretto l'Italia a giocare in inferiorità numerica, favorendo l'assalto della Grecia negli ultimi minuti. Ma nonostante la sofferenza finale, l'Italia è riuscita a difendere il vantaggio e a portare a casa la partita, che toglie qualche soddisfazione per i giovani ragazzi che si sono affacciati al mondo della nazionale maggiore in queste due amichevoli guidate da Silvio Baldini in panchina. Vedremo se tornerà lui ad essere l'allenatore dell'Under 21. Qualcuno specula sul fatto che possa rimanere addirittura come allenatore della nazionale maggiore, ma insomma questo lo capiremo. Per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, si fanno passi in avanti, grandi passi in avanti per quanto riguarda la trattativa con Alexander Sorloth. Su tutto Juve si legge: Sorloth, ci siamo quasi. La Juventus accelera per Sorloth dopo l'intesa con il giocatore. Ora resta da convincere l'Atletico Madrid sulla formula e sul prezzo. La Juventus compie un passo importante nella corsa ad Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'attaccante norvegese avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club bianconero sui termini del contratto. Un passaggio non ancora decisivo, ma certamente significativo in vista della possibile trattativa con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo resta proprietario del cartellino e dovrà ora decidere se aprire concretamente la cessione oppure mantenere una posizione rigida per valorizzare al massimo l'uscita del centravanti. L'Atletico ascolta, ma non vuole svendere. Sorloth era arrivato a Madrid per offrire fisicità, presenza in area e una soluzione diversa nel reparto offensivo del Cholo Simeone. Il suo rendimento è stato positivo a tratti, anche se non sempre continuo, e questo ha lasciato aperta la possibilità di una separazione durante l'estate. L'Atletico sa però di avere tra le mani un attaccante con mercato internazionale, per questo motivo non intende accettare proposte al ribasso, soprattutto ora che la Juventus ha già ottenuto il gradimento del giocatore. La mossa bianconera è chiara: prima convincere il calciatore, poi sedersi al tavolo con il club spagnolo. Sorloth viene considerato un profilo pronto per incidere subito in Serie A grazie alla sua esperienza, alla struttura fisica e alla capacità di giocare spalle alla porta. Per una Juventus alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo, il norvegese rappresenta una soluzione concreta e meno rischiosa rispetto ad altri profili più giovani o meno abituati al calcio europeo di alto livello. L'eventuale partenza di Sorloth permetterebbe all'Atletico di liberare spazio in rosa e ottenere risorse utili per intervenire nuovamente in attacco. Molto dipenderà dalla valutazione finale, dalla struttura dei pagamenti, dall'eventuale presenza di bonus o contropartite, ma quindi si capisce che la Juventus ha accelerato da questo punto di vista per quanto riguarda appunto la trattativa
per Sorloth, e da capire se è una trattativa che va di pari passo con quella per Kolomoani oppure se uno escluderà l'altro. Insomma, questo sarà da capire, da capire più avanti. E per tornare un attimo sul discorso nazionale, visto per completezza e per dovere di cronaca, ieri la nazionale maggiore appunto ha vinto 1-0 contro la Grecia, ma soprattutto l'Under 17, gli azzurrini Under 17 hanno vinto

portando appunto la partita direttamente ai calci di rigore, dove appunto gli azzurrini under 17 si sono incoronati campioni d'Europa di categoria. Questo giusto per dovere di cronaca. Continuiamo sul fronte mercato, perché la Juventus lavora ancora per quanto riguarda il portiere e valuta Jordan Pickford per la Porta, si legge su Tutto Juve. Il portiere dell'Everton offre esperienza e leadership, ma l'operazione presenta alcuni rischi. La Juventus valuta Jordan Pickford per la Porta, il portiere dell'Everton appunto è un profilo interessante. La Juventus continua a esplorare il mercato dei portieri alla ricerca del profilo giusto per il futuro. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera figura anche Jordan Pickford, numero uno dell'Everton e della nazionale inglese, da anni considerato uno dei portieri più affidabili della Premier League. L'eventuale operazione rappresenterebbe un investimento importante per il club torinese, chiamato a valutare attentamente vantaggi e possibili rischi di un affare tutt'altro che semplice. Una stagione da protagonista in Premier League, nell'ultima stagione ha collezionato 38 presenze in campionato, mantenendo la Porta inviolata in 12 occasioni e risultando spesso decisivo per i risultati della squadra. La lunga esperienza maturata tra Premier, competizioni europee e grandi tornei con l'Inghilterra rappresenta uno degli aspetti che maggiormente attirano la Juventus. Pickford garantirebbe infatti personalità e abitudine a giocare sotto pressione, qualità fondamentali per un club che punta a tornare competitivo ad alti livelli. Ma come dicevamo, ci sono alcuni rischi per quanto riguarda questa operazione, perché nonostante il curriculum di alto profilo, l'eventuale investimento su Pickford non sarebbe esente da interrogativi. Il portiere inglese ha spesso alternato prestazioni eccellenti a errori che hanno alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Nel corso della sua carriera, soprattutto nelle prime stagioni all'Everton, alcuni episodi hanno evidenziato una certa discontinuità nella gestione dei momenti più delicati della partita. Sebbene negli ultimi anni abbia migliorato notevolmente il proprio rendimento, qualche dubbio continua a emergere quando si parla di affidargli la Porta di un club con ambizioni di vertice assoluto. Un ulteriore elemento da considerare riguarda l'aspetto economico. L'Everton difficilmente lascerebbe partire il proprio capitano per una cifra contenuta e anche l'ingaggio del portiere rappresenterebbe un investimento significativo. A questo si aggiunge l'incognita dell'adattamento al calcio italiano. Passare dalla Premier League alla Serie A richiede spesso un periodo di assestamento, soprattutto per un portiere chiamato a interpretare dinamiche tattiche differenti. Per il momento Pickford resta uno dei profili presenti nella lista dei dirigenti bianconeri, le sue qualità sono indiscutibili, ma la Juventus dovrà capire se il rapporto tra costi e benefici renda realmente conveniente un'operazione di questo livello. Questo è appunto quello che si legge su Tutto Juve per quanto riguarda l'interessamento della Juventus per Jordan Pickford. E nel frattempo, sempre fronte mercato, continua il duello per Gonçalo García. Il Como punta Gonçalo García dal Real Madrid. L'idea è replicare l'operazione Nico Pass con una cessione parziale e diritto di recompra, e c'è anche la Juventus in corsa. Il futuro di Gonçalo García potrebbe essere lontano dal Real Madrid. L'attaccante spagnolo è infatti diventato uno dei principali obiettivi del Como, deciso a sfruttare la forte concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos per portare in Serie A un altro giovane talento. L'idea del club lombardo sarebbe quella di riproporre una formula già sperimentata con successo in passato, un'operazione simile a quella che ha coinvolto Nico Pass, permettendo al Real Madrid di mantenere il controllo sul futuro del giocatore. Al Real non c'è lo spazio per crescere, nessuno mette in discussione il talento di Gonçalo García, che però non ha a quanto pare la stoffa e la dimensione per poter competere dal punto di vista del minutaggio con Kylian Mbappé. Ovviamente adesso è tornato anche Hendrik, tornerà Hendrik dal prestito a Lione, e di conseguenza ci sarà tanto traffico nel reparto offensivo dei Blancos. Il suo valore, quello di Gonçalo García, era stato anche aumentato notevolmente dal Mondiale per Club di un anno fa, dove aveva fatto molto bene. E appunto non c'è solo il Como però su di lui, perché anche il Borussia Dortmund starebbe seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione, confermando quanto il profilo del giovane attaccante sia apprezzato a livello internazionale. Tuttavia il Como potrebbe godere di un vantaggio importante: la disponibilità ad accettare una formula che permetta al Real di non perdere definitivamente il controllo del giocatore. La Juventus anche valuta il giocatore.

0: Proverà a fare un affondo, sempre dipendentemente da quello che succederà per quanto riguarda il calciomercato degli altri attaccanti, visto che sembra essere ben indirizzata la trattativa per Sorloth, e si sta lavorando anche ovviamente a Colomouani. Non solo questo, perché prima abbiamo parlato del portiere di Pickford, ma la Juventus fa riflessioni anche per Maignan, riflessioni in atto, si legge su Tutto Juve. Mike Maignan riflette sul futuro dopo i cambiamenti al Milan. Chelsea e Tottenham monitorano il portiere francese in vista dell'estate. Estate del Milan che si preannuncia particolarmente movimentata dopo una stagione conclusa tra delusioni e profondi cambiamenti societari. E tra l'altro non solo, perché c'è anche Leao che sta vivendo una situazione un po' particolare. Ieri le sue dichiarazioni abbastanza pesanti, dove sostanzialmente ha, in maniera non troppo diretta ma comunque l'ha fatto ampiamente capire, ha dimostrato di voler andare via dal Milan e in particolare via dall'Italia. E appunto un Milan che già ha rivoluzionato il club in maniera molto preponderante e prepotente, una rivoluzione già iniziata, l'addio di Massimiliano Allegri alla guida tecnica e la separazione con il direttore sportivo Iglitare hanno segnato l'inizio di una nuova fase per il Milan. Milan che sta puntando su Glasner per ripartire come possibile nuovo allenatore. Tra i giocatori più importanti della rosa c'è senza dubbio Maignan, che è considerato uno dei simboli del Milan moderno, e fino a pochi mesi fa sembrava destinato a proseguire la propria avventura in rossonero senza particolari dubbi. Le recenti vicende però avrebbero modificato parte delle sue valutazioni. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Italia, Maignan avrebbe instaurato un ottimo rapporto professionale con Massimiliano Allegri e la separazione dal tecnico non sarebbe stata accolta con entusiasmo dal portiere francese. A questo si aggiungono l'assenza della Champions League e l'incertezza legata al nuovo progetto tecnico, fattori che stanno alimentando le riflessioni del numero uno rossonero. Alla finestra ci sono il Chelsea e il Tottenham, ma c'è anche la Juventus che insomma in maniera abbastanza risaputa sta cercando un nuovo portiere in vista della prossima stagione. I nomi che sono stati fatti sono tantissimi e tra questi ci sarebbe a questo punto anche quello di Mike Maignan. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla Formula 1 e sulla vittoria di Kimi Antonelli, che sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, fenomeno viene definito dalla Gazzetta dello Sport. Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale, a 66 punti di vantaggio la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc invece furioso. Vittoria per Antonelli a Monte Carlo, al traguardo era così veloce che con la monoposto ha raggiunto Parigi per assistere al Roland Garros, si legge anche un po' ironicamente sulla Gazzetta dello Sport. In taglio basso la vittoria di cui parlavamo prima dell'Under 17 della Nazionale, impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Italia, un europeo per ripartire. E poi ancora più Esposito, la Nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Si parla anche di tennis sulla prima pagina della Gazzetta. A un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello. Il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto, ma ci riproverò, ha detto il tennista italiano, che ha perso 3-2 appunto nella finale del Roland Garros a discapito del tedesco Alexander Zverev. In taglio alto si parla anche di altri temi, in particolare di nazionale, perché ieri, per chi se lo fosse perso, è successo un nuovo si è rischiato un nuovo dramma, perché con la Danimarca, come nel 2021, Eriksen ancora paura, un collasso in campo. Nuovamente Christian Eriksen, durante una partita, in questo caso un'amichevole, della Danimarca contro l'Ucraina, ha avuto nuovamente un malore, esattamente come era successo agli europei del 2021, questa volta è andata meglio, nel senso che ha ripreso conoscenza poco dopo il malore. A quanto pare il defibrillatore sottocutaneo che gli era stato impiantato appunto nel 2021 ha funzionato, ma insomma probabilmente questo porterà il giocatore a fare delle serie riflessioni sul suo futuro da calciatore, visto che ha anche già 34 anni. E poi anche il mondiale, perché giovedì inizierà, appunto questo giovedì inizierà il mondiale, il sondaggio mondiale, gli italiani tifano Ancelotti, a quanto pare la maggior parte degli italiani tiferanno il Brasile di Carlo Ancelotti al prossimo campionato del mondo. Passando alla prima pagina anche del CDS, del Corriere dello Sport, Kimi 5, questo è il titolo utilizzato appunto dal CDS per celebrare la vittoria di Kimi Antonelli. Antonelli strepitoso, si legge, dominio assoluto tra incidenti e stop, fa il vuoto davanti a Hamilton e a Diar, padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila nella storia della Formula 1 e il terzo italiano a vincere a Monaco dopo Patrese e Trulli. Mi sono divertito, il titolo manca tanto, primo con 156 punti, furia Leclerc, sbatte e accusa la Ferrari, colpa dei freni. Dice appunto il monegasco. E poi anche la citazione per Cobolli, un Cobolli da applausi ma sfuma il sogno Roland Garros. Quindi questo il semplice quadro della prima pagina del Corriere dello Sport, che non dedica spazio né al calcio né ad altri sport se non appunto la Formula 1 e il tennis in prima pagina. Kimi Antonelli che si prende la prima pagina anche di Tutto Sport, sembra Ayrton, dice Tutto Sport, quinta vittoria di fila, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo, Kimi trionfo alla Senna, sembra Ayrton dopo la fantastica pole, un gran premio da padrone sulla Mercedes, Antonelli conquista il tempio della Formula 1, 22 anni dopo Trulli, 44 dopo Patrese, continua, doppia il compagno Russell e vola a più 66 su Hamilton, secondo al traguardo e nel mondiale, mi viene tutto così naturale, il virgolettato riportato da Tutto Sport, a muro l'altra Ferrari di Leclerc in crisi con i freni e tra i veleni appunto con la Ferrari. Questo appunto per quanto riguarda Kimi Antonelli su Tutto Sport. Tutto Sport che parla anche del tennis, Cobolli con Zverev ci ha fatto sognare, grazie Flavio, il tedesco conquista Parigi e il suo primo titolo slam dopo una battaglia di 5-7 che legittima l'ingresso del romano fra i top 10. Sasha, lo meritavi, ma il prossimo sarà mio. Voglia di piangere, sì, però sorridiamo. Questo per quanto riguarda appunto la finale del Roland Garros vinta da Zverev a discapito di Cobolli nel tardo pomeriggio di ieri. E poi anche la nazionale under 17, Belgio KO ai rigori 5-4, l'under 17 Edoro, campioni d'Europa, decide Perrillo dopo un finale thrilling, gol belga all'85esimo, 1-1 di Fugazzola al 90esimo su rigore, bissato il trionfo del 2024, i talenti li abbiamo, scrive Tutto Sport. E a proposito di nazionale, 1-0, Baldini chiude con 2 vittorie su 2, ancora Pio, la baby Italia dà una lezione alla Grecia. E poi anche Alexander Sorloth per quanto riguarda il mercato della Juventus, triennale per il bomber, Sorloth e Juve, trovato l'accordo, sì, del norvegese con l'Atletico, si prova a chiudere in settimana e per Colomani si aspetta solo il via libera dal Paris Saint-Germain. E poi il gremio Vieri per Arthur, che a quanto pare dovrebbe tornare alla casa base a fine stagione, ma questo lo capiremo. Si parla anche dell'altra metà della città su Tutto Sport, vertice Cairo Petrachi, Toro oggi l'allenatore? Si domanda Tutto Sport, Abate in vantaggio ma in ballo ci sono anche Juric, Di Francesco e Gilardino. E poi anche la citazione appunto a Eriksen, il danese si accascia, Eriksen shock, altro malore, spavento durante il test con l'Ucraina, il medico dice il pacemaker ha funzionato per fortuna e quindi si può fare un grandissimo sospiro di sollievo da questo punto di vista. La prima pagina anche del quotidiano sportivo, il QS, che si concentra per rimanere sulla stessa linea anche degli altri grandi quotidiani, su Kimi Antonelli, definito piccolo principe appunto dal QS. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monte Carlo davanti ad Hamilton e il più giovane di sempre. Il mondiale non è un sogno, si scrive il quotidiano sportivo. Il taglio alto anche il tennis, Roland Garros, Bolli vicino all'impresa, Zverev la spunta al quinto set. Si parla anche del mercato delle Lombarde in taglio basso, Modric, Çalhanoğlu, registi in bilico per Inter e Milan, tornano le voci dalla Turchia. Sul nerazzurro, Como al lavoro, Carvajal e Sancho nel mirino, non soltanto dunque mercato italiano per il Como, che guarda anche all'estero. E poi la Serie C, l'Union Brescia travolto dall'Ascoli, i grandi sogni di promozione svaniscono al Del Duca, con l'Ascoli che ha battuto 3-0 l'Union Brescia, andrà a giocarsi dunque, ha ottenuto di fatto la promozione in Serie B, mentre grande amarezza sponda Brescia, che si è dovuto arrendere dopo aver sfiorato il sogno promozione. Spostandoci, questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Spostandoci nuovamente su tutto Juve, si parla di un altro obiettivo di mercato della Juventus, un nome nuovo che si è fatto in questi ultimi giorni, ovvero quello di Gudmundsson. Juventus, Gudmundsson resta un obiettivo, ecco quale può essere la chiave. La Juventus segue Gudmundsson dopo la stagione alla Fiorentina. Nell'operazione potrebbe entrare Miretti per abbassare i costi. Albert Gudmundsson continua a essere uno dei profili seguiti con attenzione dalla Juventus in vista della prossima stagione. L'attaccante islandese, reduce dall'esperienza alla Fiorentina dopo gli anni da protagonista al Genoa, rappresenta un giocatore in grado di offrire qualità, fantasia e versatilità a un reparto offensivo destinato a subire diversi cambiamenti. La dirigenza bianconera valuta il suo profilo da tempo e potrebbe tornare concretamente alla carica qualora si aprissero le condizioni giuste per una trattativa. L'ultima annata di Gudmundsson non è stata semplice come quella vissuta al Genoa, quando era stato uno dei migliori giocatori della Serie A. Con la maglia della Fiorentina invece l'islandese ha alternato prestazioni di alto livello ad altre meno brillanti, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, ma nonostante questo ha comunque chiuso la stagione con numeri interessanti. Gudmundsson ha il vantaggio di poter essere utilizzato in diverse posizioni, può agire da seconda punta, da trequartista o da esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per una Juventus alla ricerca di giocatori capaci di interpretare più sistemi di gioco. La sua duttilità potrebbe consentire all'allenatore di avere maggiori soluzioni tattiche senza dover intervenire con numerosi acquisti sul mercato. E appunto Miretti può rientrare nell'operazione. Uno degli scenari che stanno prendendo forma riguarda la possibilità di inserire Fabio Miretti nella trattativa. Il centrocampista bianconero gode di grande considerazione tra gli addetti ai lavori e potrebbe rappresentare una contropartita tecnica gradita alla Fiorentina per ridurre l'esborso economico dell'operazione. Per la Juventus sarebbe una soluzione utile per abbassare il costo complessivo del cartellino di Gudmundsson, evitando un investimento interamente in denaro. E quindi insomma Juventus che sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda appunto il nome di Gudmundsson. Andiamo a sentire invece le parole di Massimo Mauro, che ieri è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Juventus, di nazionale, ma soprattutto si è concentrato su chi secondo lui, su chi la Juventus dovrebbe ripartire e chi invece dovrebbe andare via.
1: Beh, facile. Ildiz, Bremer, Thuram, Locatelli. Non me ne vengono altri. No, cioè, sarebbe troppo da cambiare. Insomma, una squadra che cambia troppo non fa mai bene. Quindi i dirigenti, l'allenatore, Spalletti devono trovare la maniera di tenerne il più possibile e trovare però gente capace di indossare la maglia della Juve, che non è mai facile. Gli attaccanti hanno fallito. Visto che Vlahovic è andato via, io penso che non si può stare con Openda e David, no? E quindi bisogna trovare dei giocatori capaci di stare a Torino, perché poi la difficoltà è quella, devono essere bravi ma poi devono essere capaci di vivere le tensioni che si vivono indossando la maglia della Juve. È molto positivo per quanto riguarda il miglioramento tattico della squadra, no? Si è visto immediatamente da quando è arrivato. Poi è negativo perché l'obiettivo era la Champions e non lo hanno raggiunto, quindi l'allenatore è il primo responsabile, però giustamente la Juve l'ha confermato perché è un grande allenatore, però nessun grande allenatore senza i buoni giocatori ha fatto vittorie. No, a me sarebbe piaciuto che rimanesse perché Antonio è garanzia di campionati di grande livello, però se non è rimasto vuol dire che non si sentiva di stare lì. Napoli è un altro mondo complicato perché insomma giustamente i tifosi vogliono vincere e, non lo so, ecco, una squadra che ha vinto a Napoli che si ripete è veramente complicato e forse Conte questo l'ha capito e vuole trovare altre esperienze. Però io credo che De Laurentiis pure sia un uomo capace di ricostruire qualcosa di importante. No, io Allegri lo vedo sempre bene sulla panchina azzurra, scusami, su qualsiasi panchina, anche su quella azzurra. Quello che è successo al Milan mi preoccupa un po', no? Perché magari è troppo legato alla statura dei giocatori. Deve trovare qualche alchimia per cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori di dare il massimo. Ultimamente insomma non ci riuscì, a Milano non ci è riuscito. Beh, per quanto riguarda la nazionale italiana non c'è dubbio che è Mancini, perché è quello che è l'ultimo che ha vinto sulla panchina dell'Italia, tra l'altro ha vinto una competizione importantissima come gli europei, e quindi io tornerei su di lui perché sa come si fa, ha vissuto anche qualche sana sconfitta con la nazionale, quindi conosce cosa significa giocare per vincere con la nazionale. Io punterei su di lui.
0: Queste le parole di Massimo Mauro in occasione della quarta edizione della Milano Sport Week, intervistato appunto dalla Gazzetta dello Sport. Ha toccato diversi temi, tra cui il futuro della Juve, il futuro di Spalletti, la nazionale, dove lui vedrebbe bene il ritorno di Roberto Mancini. Ci spostiamo sul sito di Tutto Sport a leggere più nel dettaglio appunto la situazione legata ad Alexander Sorloth. Ecco la nuova punta della Juve, scrive Tutto Sport, c'è l'intesa, possibile chiusura in settimana, Norvegia avvisata, l'entusiasmo del giocatore decisivo per l'accelerata, palla come lì, si tratta a oltranza con l'Atletico Madrid. Spalletti ha già detto tutto ad Alexander Sorloth, gli ha spiegato il progetto, gli ha illustrato quale sarà la sua collocazione in campo e persino i compiti che dovrà svolgere. La sua voglia di Juve sembra essere tantissima, a tal punto che il norvegese spera di togliersi il dente sul proprio futuro prima dell'inizio dei mondiali, lo ricordiamo, fissato per giovedì sera, dove non giocherà subito la Norvegia, ma l'inaugurazione, la partita inaugurale, se non erro, tra Messico e Sudafrica, sarà proprio giovedì sera, per poter poi pensare alla nazionale senza altri grilli per la testa. L'accelerazione bianconera per Sorloth c'è stata nel weekend, club e giocatore hanno trovato l'intesa sul contratto e sulla durata, accordo fino a giugno del 2029 con opzione per un'ulteriore stagione con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Alla Continassa ritengono che questi parametri per una punta che Spalletti giudica di livello sufficientemente alto per essere considerato un titolare valgano il semaforo verde. Per questo motivo Comolli non ha perso tempo con l'entourage del giocatore, trovando una quadra rapidamente. Elkan gli aveva chiesto concretezza su tutto, così il primo step, meno insidioso ma reso impervio dall'interesse di qualche club di Premier League, sembra essersi concluso con una stretta di mano. Trattativa lampo per Sorloth, la Juventus lo ha blindato, gli ha strappato la promessa di approdo a Torino e ha messo sul piatto i migliori argomenti possibili per convincere il ragazzo. Del resto il classe 95 sa da un po' di tempo di avere le valigie in mano, aveva persino iniziato a prepararle a gennaio quando dal capoluogo piemontese i bianconeri si sono fatti vivi con un primo sondaggio esplorativo, ma l'Atletico Madrid aveva alzato un muro che da subito è parso invalicabile, 35 milioni, niente prestiti. nessun accordo transitorio, quindi il Cholo Simeone avrebbe dato il via libera soltanto a titolo definitivo. Ma adesso la situazione è diversa, adesso si tratta anche per Nico Gonzalez, perché si deve inevitabilmente passare da un'intesa tra i due club. Il fronte è caldo perché coinvolge anche Nico Gonzalez. Dalle due città non si smette di ripetere che le due operazioni siano formalmente slegate, ma intanto l'occasione della permanenza dell'argentino a prezzo di saldo dal Cholo ha agevolato i discorsi per Sorloth. Juve e Atletico Madrid tratteranno a oltranza per ottenere sostanzialmente le stesse condizioni per entrambi, una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni, magari con qualche bonus legato ai risultati del collettivo e ai traguardi individuali dei due giocatori. Dunque le cifre potrebbero essere più o meno queste. L'attaccante dell'Atletico Madrid in ogni caso ha risposto con un cortese no grazie a tutti i sondaggi effettuati negli ultimi giorni alle squadre che hanno chiesto informazioni direttamente al suo entourage, di conseguenza aspetta la Juve e spera che l'argomento possa essere affrontato in tutte le sue forme entro questa settimana, anche perché vuole vivere i mondiali con l'entusiasmo di chi sa di essere salito sul treno più importante della sua carriera. Sorlet e Spalletti non hanno avuto più bisogno di parlarsi, la prima e unica chiamata è servita per fugare ogni dubbio da entrambe le parti. Il tecnico si è rivolto a un ragazzo estremamente motivato, il giocatore si è sentito importante grazie all'investitura dell'allenatore, ora la palla passa alla società. Intanto però la Norvegia è stata preallertata, esiste una possibilità pur piccola che il giocatore debba staccarsi un paio d'ore dal ritiro nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche con la Juve, non è un indizio, è molto di più, scrive È Tutto Sport, che si dice a quanto pare abbastanza fiducioso per quanto riguarda questa trattativa, che pare molto avanzata per quanto riguarda appunto Alexander Sorlot. Si torna a parlare anche di Vlahovic, perché rimane un grande punto interrogativo per quanto riguarda il suo futuro, nel senso che sembra ormai abbastanza appurato che lascerà la Juventus a fine contratto. Per lui si prepara un'asta milionaria, si legge su Tutto Juve. Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus e può lasciare Torino a parametro zero, Chelsea in vantaggio, ma le big europee lo seguono. Secondo quanto raccolto appunto da Tutto Juve, il Chelsea sarebbe al momento il club più avanti nella corsa a Dusan Vlahovic. I Blues vedono nel serbo un profilo ideale per aumentare qualità, fisicità e capacità realizzativa in attacco. L'eventuale arrivo dell'ex fiorentina rappresenterebbe un colpo importante, soprattutto considerando l'assenza di un costo per il cartellino. Osservano però anche Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, tutte società attente alle grandi opportunità a parametro zero. Sul giocatore ci sarebbe inoltre anche il Newcastle, interessato a rinforzare il proprio reparto avanzato con un centravanti già abituato ai massimi livelli. Per la Juventus l'uscita di Vlahovic rappresenterebbe la fine di un ciclo mai davvero decollato come ci si aspettava. Il club bianconero dovrà ora valutare come sostituire un attaccante di primo piano senza perdere ulteriore competitività con Sorloth in prima fila. Il mercato degli svincolati può trasformare Vlahovic in uno dei protagonisti dell'estate. Il Chelsea parte avanti, ma la corsa resta aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la nuova destinazione del serbo. Questo appunto è quello che scrive Tutto Juve per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. È arrivata la conferma la scorsa settimana, lascerà la Juventus a parametro zero, ancora da capire chi c'è nel suo futuro, nel futuro di Vlahovic, però insomma sembra indirizzato comunque verso una big europea. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché si parla di mercato, si parla non soltanto appunto di Sorloth, che appunto per dovere di cronaca andiamo a leggere anche quello che scrive tutto mercato web su di lui. Juventus Sorloth prima del mondiale e un assist per Spalletti può arrivare da Osimhen. Juventus Sorloth avanti tutta, la trattativa di mercato tra i bianconeri e il centravanti norvegese procede spedita e nella giornata di ieri le due parti hanno trovato l'accordo perché l'operazione potesse andare ad AMA. Erediterà il vuoto che tra qualche giorno lascerà Dusan Vlahovic, che dal prossimo 30 giugno sarà ufficialmente libero dal contratto che lo lega alla Juventus. Nel quartier generale della vecchia signora si sta provando a correre più velocemente possibile per chiudere l'operazione prima del calcio d'inizio della Coppa del Mondo, che per la Norvegia avverrà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Iraq. Una missione certamente non impossibile, ma neanche così scontata, anche perché tra i bianconeri e i colchoneros balla ancora qualche milione. La richiesta da Madrid pare sia intorno ai 30-35 milioni. La Juventus non vorrebbe spingersi così in alto, ma dalla sua ha anche il jolly, come dicevamo anche prima, Nico Gonzalez, reduce dal prestito alla corte di Simeone e deciso a giocare allo Stadio Metropolitano anche nella prossima stagione. Inoltre, un altro assist a Spalletti glielo potrebbe dare una vecchia conoscenza come Victor Osimhen. Nei giorni scorsi, infatti, il CT della Nigeria aveva acceso i riflettori sull'attaccante del Galatasaray, svelando di non averlo convocato per motivi di mercato. Ecco, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid che lo monitora da vicino. Questo per quanto riguarda la trattativa tra la Juventus e Sorloth, che potrebbe essere sbloccata anche da Osimhen e dall'interessamento dell'Atletico Madrid nei suoi confronti. Infatti tutto Mercato Web parla di effetto domino tra Osimhen, Vlahovic e Colomouani. E infatti, per quanto riguarda, a proposito di Colomouani, Juventus, sempre da tutto Mercato Web, Juventus terzo tentativo per Colomouani, incontro con il Paris Saint-Germain in settimana, gap da 5-10 milioni. La Juventus vuole fare in fretta dopo aver impostato la trattativa e ben avviato la trattativa per Alexander Sorloth. I dirigenti bianconeri accelerano su un secondo fronte offensivo: riportare Randal Colomouani a Torino. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, nel corso della settimana è atteso un nuovo appuntamento con il Paris Saint-Germain per proseguire il confronto sul francese. Il terzo tentativo, la storia tra la Juventus e Colomouani, è una delle telenovele di mercato più tortuose degli ultimi anni. Già la scorsa estate, dopo il prestito positivo dei primi sei mesi del 2025, con 10 gol e 3 assist in 22 presenze, il club bianconero aveva provato a lungo a chiudere l'operazione senza riuscirci per l'irrigidirsi dei rapporti col Paris Saint-Germain. A gennaio un secondo tentativo era andato ugualmente a vuoto, costringendo Colomouani ad accettare un prestito al Tottenham nelle ultime ore di mercato. Ora si prova per la terza volta, con l'intenzione dichiarata di non ripetere gli errori del passato, procedendo in modo più spedito. C'è un nodo economico: l'ostacolo principale resta lo stesso di sempre, la valutazione del Paris Saint-Germain. Il club parigino non ha fretta di cedere e continua a chiedere 40 milioni di euro, cifra che la Juventus non intende raggiungere. I bianconeri pensano piuttosto a uno sforzo compreso tra i 30 e i 35, un gap di 5-10 milioni da colmare, che il prossimo appuntamento servirà a sondare. E dunque Juventus che lavora per Colomouani, lavora per Sorloth, questo doppio binario parallelo. A questo punto sembrerebbe che la Juventus voglia portare a Torino sia Sorloth che Colomouani, formando una coppia offensiva che comunque darebbe presupposti interessanti, molto interessanti, per quanto riguarda la prossima stagione. Noi andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha fatto il punto del mercato della Juventus.
2: Qualche segnale, io parlo di segnali perché sapete sono sempre molto cauto, qualche segnale positivo arriva, per esempio questo fatto qua della trattativa per Sorloth, che sembra sempre più avanzata, nel senso che c'è l'accordo col giocatore, quindi l'accordo col giocatore, gli agenti eccetera, praticamente è stato trovato. Si sta lavorando sull'accordo con l'Atletico Madrid, perché comunque a lui scade il contratto credo nel 2028, il 30 giugno 2028, e quindi si lavora sulla valutazione del cartellino. In questa valutazione del cartellino naturalmente c'è dentro anche il discorso relativo a Nico Gonzalez, anche se non ci sarà mai uno scambio, come detto. Però ogni giorno che passa si aggiunge un tassellino nuovo, ecco. Poi adesso a questo punto non so se si vuole aspettare il termine del mondiale, perché sapete, insomma, deve giocare delle partite e quindi si dovrà anche valutare la ripercussione eventualmente fisica che può avere il giocatore sul mondiale, insomma. E più o meno lo stesso discorso lo possiamo fare per il portiere, perché quella di Maignan, vi dico, è effettivamente una suggestione, o comunque una presa di informazioni che però non si sa mai come potrebbe finire, diciamo così, mentre qualche passo avanti è stato fatto anche sulla questione di Bo Martinez, che, se vi ricordate, era un nome che avevamo già fatto tempo fa e che sta tornando un po' alla ribalta. Perché? Perché a lui piacerebbe cambiare, così dicono i ben informati, a lui piacerebbe cambiare paese, insomma, gli piacerebbe affrontare una nuova esperienza. E sembra che ci sia una promessa fatta a lui a suo tempo, no, di lasciarlo andare dopo la fine di quest'ultimo campionato. Il prezzo è un po' altino, perché si aggira sui 30 milioni, lui ha 34 anni, insomma, si aggira sui 30 milioni, se non sbaglio anche lui ha un contratto di scadenza al 2028, però magari questi, diciamo, discorsi che lui aveva fatto con la Aston Villa all'inizio della passata stagione potrebbero portare ad uno sconto sul cartellino, in sostanza. Adesso la cifra è difficile farla, ma si sta lavorando proprio su questo aspetto, e si sta lavorando sul fatto che lo stesso Dibu Martinez appunto abbia voglia di cambiare un po' e di provare una nuova esperienza. Questo per dirvi, ragazzi, che la situazione è in evoluzione, che la Juve non è ferma, che può operare sul mercato, però sempre stando molto attenta, perché tutte queste operazioni che fa la Juve le fa previa uscita di giocatori, cioè le fa nel momento in cui è sicura poi di coprire queste spese con delle entrate adeguate, per il discorso ormai ben noto del fair play finanziario.
0: Queste erano le parole di Gianni Balzarini, che ha fatto ieri un po' il punto sul mercato della Juventus, che sta, come ha detto giustamente lui, viaggiando su tanti binari per quanto riguarda il mercato in entrata, ma deve lavorare anche il mercato in uscita. E parla di questo, si legge questo anche sul sito di fantacalcio.it, che appunto scrive: Juventus, quante cessioni, c'è anche Bremer in lista. La mancata qualificazione in Champions League è stato un bagno di sangue, ma ora la Juventus dovrà recuperare dal mercato in uscita le risorse necessarie per ricostruire. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Bremer tra quelli in uscita. Quello del brasiliano però non sarebbe l'unico partente, non per motivi tecnici. La sua clausola rescissoria da 58 milioni di euro, valida fino al prossimo 10 di agosto, potrebbe salvaguardare quasi in un colpo solo il bilancio estivo dei bianconeri, che hanno bisogno di finanziare la rifondazione di Luciano Spalletti. Juventus, in quanti pronti a partire? E per il resto la lista dei cedibili in casa Juventus è bella folta: Cambiaso, Gatti, Cup Miners, David, Zegrovo, Pendai, Miretti. E chi più ne ha più ne metta. Questi bianconeri cercheranno sistemazione nel corso dell'estate e dovranno farlo ad un prezzo consono che non faccia sanguinare il bilancio della società. Questo si legge appunto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla anche della trattativa per Sorloth in un articolo di una decina di minuti fa. Sorloth e la Juve sono sempre più vicini, cosa manca per chiudere? E tutti i dettagli sul contratto con la Juventus, che fa passi da gigante nella trattativa appunto con Sorloth e con l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno colto al volo l'opportunità e approfondito il dialogo con l'entourage del giocatore, arrivando a un'identità di vedute sulla durata del rapporto e sull'ingaggio. Juve e Sorloth hanno trovato la quadratura del cerchio per un accordo di 4 anni, che potrebbero anche avere la formula di 3 anni più opzione per il quarto, con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione, un incremento significativo rispetto ai 3 milioni che il giocatore guadagna attualmente dai Colchoneros, ma comunque ampiamente nei parametri della continassa. Le sirene della Premier sono cresciute di intensità nelle ultime ore. Mettere questa pietra e dunque importante. Non è ancora fatta perché il capitolo successivo della storia riguarda la ricerca dell'intesa con l'Atletico Madrid. Il confronto è già partito durante la scorsa settimana ed è stato favorito sia dall'apertura degli spagnoli a trattare, sia dall'altro affare che i due club stanno cercando di annodare, ovvero la permanenza in Spagna di Nico González. Le questioni viaggiano su binari paralleli, non sarà uno scambio di giocatori. Per Sorloth i colchoneros chiedono 30 milioni, investimento che rientra negli standard bianconeri. Diverso il discorso per Nico, che non è stato volutamente riscattato dall'Atletico ai 32 milioni pattuiti l'estate scorsa con la Juve per cercare uno sconto. L'argentino però intende restare alle dipendenze di Simeone e quindi i due club stanno lavorando per esaudire questa volontà. I colchoneros non vorrebbero andare oltre un investimento di 22-23 milioni più bonus, cifra distante dai 30 che sono l'obiettivo di incasso della Juve. La distanza però non appare un ostacolo insormontabile, perché un possibile punto d'incontro potrebbe trovarsi a 25 più bonus, così da salire fino a quota 27-28. Che cosa guadagnerebbe però la Juve con Sorloth? Scrive il Corriere dello Sport. Innanzitutto chiudendo rapidamente l'affare, risponderebbe con celerità a una necessità che si è acuita con l'addio di Vlahovic, evento che si aggiunge al fallimento multiplo dei colpi della scorsa estate, David, Openda e Zegrova. Così il vuoto nell'attacco bianconero si è ampliato. Con il gigante norvegese alto 1,96 m, Spalletti troverebbe quelle caratteristiche che gli sono tanto mancate nel corso della stagione e che aveva chiesto a ripetizione nel mercato di gennaio, durante la lunga assenza di Vlahovic, rimanendo però inascoltato. Sorloth porterebbe fisicità, capacità di fare reparto da solo e di accompagnare la manovra, presenza in area di rigore, fondamentale per concretizzare la mole di gioco che la Juve abitualmente produce, e naturalmente gol, perché 20 in 54 presenze nella scorsa stagione, ma anche d'utilità, perché il norvegese in nazionale con Haaland accanto agisce anche da esterno o da seconda punta, anche se credo che la Juventus vorrà utilizzarlo principalmente come riferimento offensivo unico e centrale. Dovremmo avere a disposizione anche altre dichiarazioni fatte alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa da parte di Federico Chiesa, che forse sono dichiarazioni che sicuramente sono girate già sul web negli scorsi giorni, ma ci tenevo a farle ascoltare, perché Chiesa ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus. Andiamolo a sentire.
3: Ho giunto lì da me, Tiago Motta da me, mi hanno detto: guarda, non ci servi in squadra. Non è che ho la presunzione di dire vado in un'altra squadra e devo giocare titolare, assolutamente no, non sono mai stato così. Io, se devo cambiare squadra, vado nella prossima squadra e mi gioco il posto. Poi ovvio devo ancora parlare col mister Iraola, poi vediamo da lì cosa si può fare. Ho visto il Como l'anno scorso e Fabregas è un grandissimo allenatore. Nessuno si immaginava il Como che arrivasse a fine anno in Champions. Ho visto una squadra bella in campo. Mi è dispiaciuto per la Juventus, ti devo dire, perché con il mister Spalletti, perché davvero avevo visto una squadra che aveva ritrovato proprio un equilibrio, e poi alla fine è andata male, però ovvio mi piacerebbe anche tornare lì. Negli ultimi anni ho sempre comunque detto varie volte che io avrei anche parlato di rinnovo a cifre diverse, e invece non mi hanno proprio dato neanche la possibilità di parlare. Hanno detto: guarda Fede, trovati squadra. Non capisco ancora perché si deve parlare che io ho chiesto, ho fatto richieste, tutte queste cose qua, quando non è vero. Io sono arrivato giunto lì da me, Tiago Motta da me, mi hanno detto: guarda, non ci servi in squadra. E quindi alla fine col mio procuratore abbiamo dovuto trovare una squadra. Io la Juve ce l'ho nel cuore, e pensare in futuro di ritornarci sarebbe una cosa bella.
0: Ecco, queste sono state le parole di Federico Chiesa qualche giorno fa ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ha dato la sua versione della storia per quanto riguarda il suo addio alla Juventus. Poi chiaramente ognuno ha la sua versione, e vai a capire qual è quella più veritiera, ma insomma, quello che conta è che ha parlato di un possibile ritorno alla Juve. Su di lui c'è anche l'interesse del Como, che deve aggiungere giocatori italiani per la lista Champions. Vedremo se tornerà in Serie A oppure no. Federico Chiesa era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9, siamo in chiusura. Dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
6: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. Bacchetta Israele, non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
7: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
6: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
7: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
6: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Radio Bianconera.
10: L'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno! Good morning everybody! Buongiorno! Ovunque voi siate! C'è Yves The Rush! In cabina di regia per i vostri vocali. Yves, ciao, come la va? Com'è questo inizio di settimana? Com'è questo lunedì? Cosa succede a Torino?
12: Torino è tutto molto calmo, tutto molto bello.
11: Tutto molto calmo anche qua.
12: Inizia a
11: fare
12: già
11: molto caldo. Calmo anche qua. Però tu hai notato cosa è successo nel weekend, vero? Perché è successo di tutto di più, vero?
12: Ho notato tutto.
11: Ci sono stati i calendari, vero? Il GIP di Roma ha archiviato la Juve, vero?
12: Infatti,
11: però se ne è parlato? Se ne è parlato
12: nei
11: giornali?
12: Scrivere un'altra persona che ha fatto tempo fa, ha detto a due testate, ha detto se era la Juve questo l'avete già condannato con caso arbitri. Perché non fate questa cosa qua?
11: Bravo, perché non fate questa cosa qua? Com'è che dicevano? Arriverà la stipendi, un falso in bilancio, la Juve dovrà retrocedere in Serie B, è arrivata ma nuova stipendi, e il CP di Roma ha archiviato tutto il procedimento penale che parte da Prisma, da Santoriello, odio la Juve, dalla Procura di Torino che non era neanche competente, manco la doveva fare l'inchiesta, poi ha passato gli atti alla Sportiva che ci ha sbattuto quei punti di penalità, ve lo ricordate, il Corriere dello Sport, asfaltata la Juve, la Gazzetta stangata, e adesso a differenza e a distanza di anni viene fuori che la Procura di Roma, che ha ancora in piedi un'accusa di falso bilancio per Roma e Napoli, alla Juve la archivia, come vi avevamo raccontato noi, ve ne ricordate del giorno in diretta? Ma tu ci spieghi e poi invece dicevo, ragazzi, non ci possono punire per una roba del genere, e infatti la Procura di Roma alla fine ha archiviato, ma nel frattempo noi abbiamo pagato dobloni, euroni su euroni, tutti a ridere, tutti a scherzare, e oggi che archivia sui giornali da due giorni a sta parte? Manco un rigo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba di lunedì 8 giugno 2026. Ci sono gli altri sport, allora sulla Gazzetta dello Sport, fenomeno! Chi mi sbanca a Monte Carlo? Sarebbe Antonelli, Quinto trionfo di fila, 66 punti di vantaggio in classifica nella Formula 1, mentre al tennis Cobolli è stato bello il primo slam Vaz Verev. Flavio cede solo al quinto set, dice vabbè ci riproverò, fai complimenti a Zverev che non aveva mai vinto uno slam, pirmeato la panata, tutto bello contento, anche col bassottino, col cane in braccio, dall'altra parte tutti gli azzurri a vedere Cobolli, tutto il Roland Garros a tifare per Cobolli, i set centrali a botte di 6-4, il primo e l'ultimo 6-1 per Zverev, perché poi ci sono le categorie, se uno è 3 del mondo e l'altro è salito fino al 10, ma tra il 3 e il 10 ce ne sono 7 e la differenza è tutta lì. In Italia intanto c'è un europeo per ripartire nel calcio, c'è l'impresa dell'Under 17, batte il Belgio a rigori ed è campione, ma non è neanche la prima volta. Poi ci sono le categorie, un conto è giocare a 17 anni e un conto giocare a 22-23. Nei 5 in mezzo si perdono tutti. E allora ci sono i grandi che fanno le amichevoli, 1-0 la Grecia, Baldini dice non sono mica uno scappato di casa io, è come CT, e qualcuno dice dai ma confermiamolo CT, ma ha appena dato dei lestofanti ai dirigenti italiani, nessuno ovviamente ha approfondito su chi siano questi lestofanti secondo Baldini, e si va avanti, ha spezzato le reni alla Grecia, vi siete accorti che l'Italia ha fatto due amichevoli? No, assolutamente no. E allora al mercato, e allora Juventus, Sorloth c'è l'accordo, e uno... 4 milioni di contratto fino al 2029, la Juve scatta sul 9, si prova a chiudere prima del mondiale, che giovedì parte, ragazzi, giovedì parte il mondiale. Le visite per l'attaccante norvegese addirittura negli Stati Uniti durante il mondiale, perché lui ai mondiali ci va. Il 16 giugno c'è Norvegia-Iraq, la Juve punta a chiudere prima. E allora interviene Massimo Mauro. Juve-Milan? I giocatori principali colpevoli... E non gli allenatori, quindi non i dirigenti. La porta girevole dei bianconeri. Martinez chiama, anche lui va ai mondiali con l'Argentina, però becca 7 milioni di ingaggio e quindi la Juve non risponde. Vicario sale, ha vinto un'Europa lì con il Tottenham nel 2025, però ci sono problemi anche lì dal punto di vista del doblone. Difficile Alisson a questo punto, antenne dritte su Magnan, però anche lì ci sono costi alti. Quindi la porta... secondo me rimane chiusa. Nasce la nuova viola e voi direte, ma che ce frega? No, ce frega. Ce frega perché è il torneo più duro della storia, arriva e quindi paratici in America. Oggi firma con grosso allenatore, c'è Miretti nel mirino, Miretti nel mirino. Così dopo Fagioli si porta magari anche Miretti alla Fiorentina, che lì potrebbe essere la loro culla preferita. Magari lì rendono meglio che la Juve, ci sta. Ogni squadra ha un suo ambiente, non tutti sono adatti a quello della Juve. E allora nasce la nuova Fiorentina, intanto parte il mondiale della Fuente. Il torneo più duro della storia. Spagna, ci crediamo. Yamal un fenomeno, grazie. Grazie. Spagna è favorita, eh? Attenzione. Spagna e Francia 5.5 sono le favorite, io ve lo dico. L'Italia non c'è. Norvegia 29. La Norvegia 29. Vabbè, bisogna iniziare a simpatizzare anche un po' per la Norvegia, forse, eh? L'Italia tifa Ancelotti, secondo la Gazzetta dello Sport. Ma di che? Ma perché? Chi è che ti fa Ancelotti? Perché? Che allena il Brasile? Perché l'Italia deve tenere Ancelotti? Perché? Per quale motivo? Real vince Florentino Perez con quasi il 65% delle preferenze, si tiene il Real Madrid, ci sono state le elezioni ieri, allora Perez batte Riquelme come previsto, c'è Dumfries con Mourinho, costato poco, poi il colpo Olise, domani annuncerà il colpo Olise, lui che ha detto è uno che non fa la Champions League ma guadagna 150 milioni... Oggi, 20 anni fa, il procedimento è sempre lo stesso. Da vittime a carnefici. Ah, nel weekend ci sono state anche 2 o 3 uscite ancora a favore di Bastoni, eh? Sappiatelo. Sappiatelo. Che tra l'altro ha creato un precedente perché ha chiesto scusa. Non si sa chi, perché le scuse a Calulu non sono mai arrivate, la parola scusa non l'ha mai pronunciata, però ha creato un precedente, ha chiesto scusa, per cui tutta la gogna mediatica lo ha danneggiato. Quindi Calulu gli deve chiedere scusa per avergli causato la gogna mediatica. E ovviamente la vittima è diventato carnefice e la carnefice è vittima. Ma questo è un procedimento classico da 2006 ad oggi. Oggi hanno fatto lo stesso 2 anni fa con le plusvalenze e la manovra stipendi. Oggi la Juve è innocente, archiviata, non se l'è considerata nessuna, a parte noi ovviamente, e un mezzo riquadrino, mezza paginetta su Tutto Sport l'altro giorno, gli altri manco considerato il comunicato stampa ufficiale della Juventus, e rimangono tutti quei video di questi anni, gli ultimi 3, che ci ricordavano di un Kiné che andava a dire, beh vabbè, ma sono stati bravi a Torino, hanno avuto le prove, hanno archiviato alla Procura di Roma, che ha preso l'inchiesta dalla Procura di Torino, che non era competente per farla, ma ci sono voluti 3 anni, bastava aspettare. Nel frattempo Kiné diceva, ma se ci sono delle nuove prove noi apriamo per tutti, e infatti ci sono state per il Napoli e la Roma e non ha riaperto, ci sono state a Milano in casa nerazzurra per altre inchieste e non ha riaperto o non ha addirittura aperto. E oggi come 20 anni fa, 20 anni fa cosa facevano? 20 anni fa oggi c'era Papa Resta confessa, c'era la cupola, tutti gli altri arbitri smentivano, però Papa Resta, quello che tra l'altro ci faceva perdere con la regina 2-1 e non solo, Papa Resta, quello che tramite le telefonate di Meani, che intercedeva per lui con Gagliani, che avrebbe portato un dossier commerciale a cui Papa Resta teneva tanto, a Gianni Letta, al governo vicino a Berlusconi, quindi tutto in sponda a Milan, quel Papa Resta lì loro lo prendevano per farlo diventare l'emblema della cupola esistente per Bocci. Sono passati 20 anni e il meccanismo è esattamente lo stesso. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, sembra Ayrton addirittura, Antonelli, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo, Hamilton che arriva secondo dice: uè, giovane, stai vincendo un po' troppo, amico mio. Così mi raggiungi, una battuta che però fra un po' potrebbe anche diventare realtà. A muro l'altra Ferrari di Leclerc, appena rinnovata 53 milioni, sbatte contro il muro, in crisi con i freni, tra i veleni con il suo box. Calcio. La Baby Italia dà una lezione alla Grecia, 1-0. Baldini chiude con 2-2, incredibile, amici, due vittorie in due amichevoli, mantiene il ranking.

cedere Sorloth a 30 ma 35. Sorloth vuole la Juve, Nico Gonzalez vuole l'Atletico, le due società devono trovare la quadra. La troveranno? Attenzione, l'entusiasmo del giocatore, decisivo per l'accelerata della Juve. Spalletti confida nella chiusura, gli ha telefonato. Sono d'accordo su tutto. Però aveva telefonato anche Alisson e Spalletti. Speriamo che questa l'abbia fatta col prefisso internazionale, non lo so. Il classe 95 è chiaro con le pretendenti, dice aspetto segnali dalla Continassa. Di fumo? Come aspetta i segnali? Poi c'è ancora Colomoni. Poi ragazzi, Colomoni, ma come? Non l'avevano già fatto Colomoni. Colomoni aspetta solo l'ok col PSG. Vabbè, che problema c'è? La Juve non vuol superare quasi 30 milioni. Ma i parigini alzano il tiro, 35 più bonus. Colomoni vuole la Juve vuole Colomoni, il PSG lo vuole vendere. Bisogna trovare la quadra. Io ve lo dico perché qua, noi su tutte le cose già fatte poi, non mi fido più, non mi fido più. David in uscita, ma la Juve adesso chiede 35 milioni casualmente. Dite voi, eh beh, ma il mondiale può diventare un alleato, dico Molli, attenzione. Tanti pretendenti, tanti estimatori per David, tra la Premier League, la Ligue 1, il mondiale come amico, ti fa un po' di golletti col Canada magari nelle prime partite. Porta, portiere, Juve priorità Dibu Martinez, però costa 20 milioni, piccolo dettaglio, ma senza, allora lo scatto sarà su Vicario, però la Juve lo vorrebbe in prestito. Incredibile amici, dal Brasile, assist per Arthur, arriva dal Gremio, la Juve valuta Arthur 10 milioni per non fare minusvalenza, il Gremio non li ha e allora gli viene una grande idea, proposto Vieri, 20 milioni la valutazione del Gremio, difensore centrale, mancino e bravo nell'impostazione, una scommessa, cioè il Gremio dice, ti do 20 milioni questo, tu valuti 10 milioni quell'altro, dammi Arthur 10 milioni e io ti do Vieri. Una scommessa. Facciamoci prendere in giro, ragazzi. Il mondialito della Juve intanto è sbarcato allo stadio. Tutte le academy della Juve sparse per il mondo. Si è rivisto anche a Samoa. Academy World Cup. Grandissimo successo. C'era Ferrero, c'era Bonucci. Facciamo il mondialito dei giovani, tutti belli contenti, per vedere alla prova quelli che potrebbero essere in futuro ragazzini da magari il next gen e poi magari, perché no, prima squadra. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Antonelli strepitoso, Kimi Five, all right. Fa il vuoto davanti. Furia Leclerc. Sbatte contro il muro e accusa la Ferrari. Colpa dei freni. Io ci metto sempre la faccia, non mi nascondo dietro gli alibi, dice lui. Ma stavolta non è colpa mia, è colpa vostra. E anche la strategia in box non va bene. 53 milioni di rinnovo. Ma perché? Leclerc. Sir Lewis si è preso una rossa, secondo posto consecutivo di Hamilton, secondo nel mondiale a distanza debita da Kimi Antonelli, però Hamilton è davanti a te, Leclerc. Il Napoli cost to cost sul Corriere dello Sport Stadio, De Là ha chiuso le porte, il pull al bivio finale, il club non è in vendita, Rizzetta rilancia da New York, dice io ho cuore e passione e c'è anche una deadline. Mi sono conosciuto in 6 mesi con Aurelio, poi Aurelio a un certo punto ha sbottato, ha detto ma non è una questione di soldi, uno deve avere il cuore, la passione per prendere il Napoli. Rizzetta dice io ce l'ho il cuore, c'è la passione, allora c'ho anche i soldi. Intanto Manna tratta due terzini, Calami e Dodò allo sprint per andare a essere i due terzini nuovi del Napoli. E allora così nasce la nuova Inter, 4 acquisti e poi un colpo a sorpresa. Palestra, Solet, Jones del Liverpool, Provedel... magari bisogna anche vendere, perché il fair finanziario sarebbe anche lì. Stop a Cialanoglu, Ausilio dice resta qui, mentre sugli altri colpi ammette. Quarto giorno consecutivo che in 3 diversi dell'Inter parlano di giocatori di altre squadre. Avessi fatto la Juve, immaginavo i titoli di giornale. Questi parlano di giocatori di altre squadre. Sì, questo ci piace, quello vediamo, a lui abbiamo chiamato. Non si può, no. I giorni di Glasner. Milan. Passi avanti almeno sulla scelta del nuovo tecnico. L'austriaco disponibile anche senza la garanzia di una dirigenza alle spalle. Cioè questo accetta di fare l'allenatore del Milan, non sa neanche se c'è dei dirigenti. Meraviglioso.
Bah, che st-

0: Parezza. Intanto Maldini, Safile, Fenerbahce, matrimonio già finito, che è successo? È successo che li hanno visti, li hanno fotografati, li hanno videati, grande amico, andrà a fare il DT del Fenerbahce, poi quello del Fenerbahce ha detto a tutti i giornalisti presenti, ma sì, Leao, il nostro nuovo bomber, sì, l'ho sentito, l'ho visto, ho analizzato, poi abbiamo chiesto, ci siamo informati, non va bene per noi. Cioè, quasi a intendere che Maldini gli avesse detto delle cose. Allora Maldini si è arrabbiato e dice, no, basta, Fenerbahce non frega più. Sordot dice Juve e tre quotidiani sportivi su tre oggi hanno l'apertura con Sordot alla Juve. 4 anni e 4 milioni di contratto, opzione per il quinto. Entra in ballo Nico Gonzalez e il sì dei Colchoneros. Può arrivare tramite i bonus. La Juve chiede 30 per Nico, gli spagnoli sono fermi a 23 e allora potrebbero intervenire i classici bonus. Chiudere in fretta per coprire il buco di Vlahovic che ci ha messo tutti in adrenalina, perché, caro mio Yves, Vlahovic ha praticamente annunciato che farà un post social in cui dirà ai tifosi la sua verità. Si sente tradito, poverino. Chiesa ha parlato nel weekend, ha detto che sarebbe anche disposto a venire a tornare alla Juve. Beh, dai, magari ha anche detto che non è mai stata una questione di soldi. Quindi Chiesa, se viene gratis, 5 partite te le facciamo fare. Quelle che hai fatto con Liverpool te le facciamo fare anche noi. Gratis però, Bremer salva la cassa, 58 milioni la sua quotazione, poi Di Gregorio, poi Gatti, poi Cambiaso, poi Miretti sono gli altri sul mercato per quantificare un po' di doblone. Un nutrito gruppo in uscita, ci sarà tanto da lavorare per gli attaccanti. David, Openda, Zegrova, le spine del ramo cessione. No, David non è una spina per niente. David è arrivato a zero se lo vendi una plusvalenza, quindi ad oggi si può dire plusvalenze, perché ha archiviato la procura di Roma plusvalenze e manovra stipendi della Juve. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, sui politici, nelle pagine sportive, niente di che, e allora, caro mio Ivo, andiamo ad aprire la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita, a cominciare da tuttojuve.com. Il primo piano in questo momento è su McKennie, è uno dei pochissimi della Juve che fa i mondiali, beato lui. McKennie il mondiale come trampolino, ora la Juve attende il salto definitivo. Riflessione mattutina di Massimo Pavan, che dice: Weston McKennie protagonista con gli Stati Uniti al mondiale, numeri, rendimento, prospettive nella Juve, dove servirà maggiore continuità, perché a un certo punto si è fermato anche lui. E allora McKennie o fa il salto di qualità in questo mondiale, diventa un giocatorone, o magari la Juve potrebbe anche accettare una richiesta in arrivo dal mercato. Perché no, se il quantum è giudicato all'altezza del giocatore e delle aspettative della Juve. Il punto nel blocco nero su bianco o bianco su nero, se muoia il silenzio assordante dei media sull'innocenza della Juve. Ragazzi, non scherziamo. C'è l'archiviazione del GIP di Roma, indica l'innocenza della Juve. Nel 2006 Juve retrocessa per campionato regolare senza illeciti. Nel 2022 Juve penalizzata, sbattuta fuori dalle coppe per plusvalenze e manovre stipendi, archiviati dal GIP di Roma, esattamente come accadde nel 2006. Il comunicato della Juve, che non si è considerato nessuno, Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver appreso dal GIP presso il Tribunale di Roma, ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 22. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato del 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti aziendali e non la società che non era indagata. Le fatture corrette a matita, il libro nero di Paratici, gli stipendi messi in bilancio piuttosto che in un altro, le valutazioni dei giocatori, tutte le fantasie a corredo, ragazzi, in cui hanno sguazzato i giornali per settimane, erano solo, per citare qualcun altro, fango messo dentro il ventilatore. Immagine della Juve sporcata ancora una volta agli occhi dei tifosi, come nel 2006. E nessun proclama oggi che la Procura della Repubblica Italiana stabilisce di fatto un non luogo a procedere. Il virgolettato del giorno punta lì. GIP archivia quello che la giustizia sportiva ha giudicato senza aspettare. Un CDA annientato e una squadra penalizzata ingiustamente. E i media tacciono. E qualcuno di voi che ancora si fa finocchiare. Chiudiamo tutto Juve.com. Apriamo bianconeranews.it, il primo piano è Sorloth. Sorloth Juve, sull'ingaggio c'è l'intesa. Contratto fino al 2029, attenzione. La conferma su Sorloth. Se sonrose fioriranno. La Juve ha trovato l'accordo con Alexander Sorloth. Ma vi piace Alexander Sorloth? Non so se ve l'ho già chiesto. Alexander, Re Alexander, come dice oggi tutto sfa. Re Alexander, vi piace Alexander Sorloth? Fatecelo sapere, fatecelo sapere. Mentre il blocco giallo su nero vuol dire editoriale, editoriale del direttore Antonio Paolino, Juve i problemi li abbiamo capiti, ora servono risposte unità. Continuare solo a criticare recriminando soluzioni suggestive non aiuta a superare il momento di debolezza e di difficoltà. Ha dormito bene Calcio e Finanza, Ivo, o si è svegliato con la luna storta?
1: Ma lascia perdere.
0: Come lascia perdere? Vediamo. Arrivo Braida, Milan in crisi di identità, Ibra abbia l'umiltà di imparare da Paolo Maldini. Ausilio! Ausilio al mercato dell'Inter. Per ogni big che parte ne arriverà un altro. E parla dei nomi, ma non si può! Ausi! Ah no, vabbè, lui è il re del Plus Valenza, si può tutto. Non si può parlare dei giocatori delle altre squadre. Ma perché? Perché? Tenteremo per Jonas, Sole ci piace, Palestra, ma che è? Fammi vedere un po'. No, volevo vedere se c'erano dei soldini sui mondiali. No, no, no, beh, però Calcio e Finanza in fondo, se tu scendi, perché noi dobbiamo essere corretti, in fondo, se scendi un po', io vedi la bandierina gialla della Juve, vai, vai, vai, vai, vai giù, eccola lì. Juve, GIP del Tribunale di Roma, archivia il procedimento sul bilancio 22. Almeno quello, ma le prime pagine dei quotidiani? Le prime pagine dei quotidiani, perché non vogliono far sapere al mondo che la Juve è stata punita ingiustamente? Perché le prime pagine dei quotidiani non lo vogliono fare? Perché? Perché? Il calendario vi è piaciuto? Vi piace il calendario? La terza c'è già la Juventus contro il Milan, Uè. Non so, vi ricordate quella storia del Como che deve fare le prime tre partite fuori per lo stadio, no? A Milano è successa una cosa strana, però credo che lo stadio ce l'abbiamo tutte e due. Cioè il Milan nelle prime quattro gioca tre trasferte, l'Inter tre in casa. Oh, poi casualmente quando la Juventus gioca l'Europa League... Arca miseria, l'Europa League è sempre in mezzo a due partite un po' complicate. Guarda, guarda che ci abbiamo sempre una sfortunella noi con questo algoritmo del calendario di Serie A che non si capisce. Ah, tra febbraio, gennaio, fine dicembre, gennaio, febbraio, preparatevi, altra mazzata, Tour de force clamoroso quando conta per la stagione. Vi ricordate l'anno scorso, no? Inter in 10, Galatasaray in 10 e tutto quello che ne è conseguito. Quest'anno uguale. Il calendario invernale ci potrebbe dare la mazzata. Dobbiamo ancora una volta cercare di essere più forti pure del calendario. L'ultima d'andata c'è il derby d'Italia a Milano, la terz'ultima il derby d'Italia allo stadio, ma magari la terz'ultima giornata non conterà più nulla. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà via.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio, Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato anticipato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17 che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina, l'arrivo di Konaté e Dumfries e l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni in sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus qui tornerà, può dormire, sono tranquilli oggi a dedicarsi all'Academy World Cup della Juve. Ma l'intervista della Gazzetta dello Sport a Marotta. Domanda: cosa risponde a chi parla di Marotta League? Risposta: grazie per questa domanda, volevo dire... C'ha le domande preparate. Che giornalistoni, che giornaloni che ci sono.
1: È tutto sotto controllo.
0: Tutto sotto controllo. Yves, non l'hai vista la foto che ha fatto la Norvegia per lanciare il mondiale? L'hai vista? La foto di squadra?
1: No, mi dispiace.
0: Valla a prendere. Okay. Ma li hanno vestiti da vichinghi a bordo mare con lo scudo, le lance, meravigliosa. No, perché ci abbiamo Alexander Sorlo tra poco qua, attenzione, La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Giovanni scrive: se Sorlo è quello visto anche con la Norvegia contro l'Italia, gran bel giocatore. A me ricorda a grandi linee Mandzukic. Anche lui lo prendiamo dall'Atletico Madrid. Chissà, la cosa potrebbe funzionare anche col vichingo. Saluti da Gianni, da Valle, Lucania, Cilento. Ciao Gian, anche a te. Mentre Andrea da Chivasso, Torino, dice: che tristezza assistere nelle TV. La totale assenza da parte degli opinionisti cosiddetti juventini, anche solo nell'accennare all'archiviazione. Hai visto, Andrea, perché il nostro mondo è questo qua. E questo qua è per quello che io batto sempre, insisto. Ma non mi ascolta nessuno, anche dei colleghi. Venerdì mi hanno fatto fare un collegamento in un TG televisivo, c'era lo studio con i colleghi e mi hanno chiesto di Sorlo, del mercato, di Vlahović, eccetera, e a un certo punto mi sono fermato e ho detto: ah, credevo che mi aveste chiamato per la notizia del giorno. E la conduttrice mi ha detto: ma dici. E gli ho detto: il GIP di Roma ha archiviato la Juventus, quindi la Juve era innocente, è stata condannata ingiustamente in questi anni. Gelo in studio, tutti zitti. Va bene, ma Sorlo te è vicino? Così. Ma sapete perché loro non sanno niente? Perché i media non li informano. E loro non si informano da soli. Si informano leggendo quello che arriva. Quindi non sanno niente. È semplice. Ecco perché i media contano. Diego scrive riassumendo: con la giustizia ordinaria la Juve è stata assolta nel caso doping, in prescrizione l'uso di farmaci non proibiti, cosa comune a tutte le società tra l'altro, assolta su Calciopoli, non coinvolta nel caso Suarez, archiviata l'indagine sul bilancio 21, ha patteggiato senza missione di colpa su bilancio e processo Prisma di anni precedenti. Conseguenze: un anno di B, 10 punti di penalizzazione con tanto fango sulle palle del ventilatore. Bravo, bravo Diego. Riassunto quasi perfetto, quasi perfetto. Manca qualcosina, ma quasi perfetto. Enrico Bianconerissimo dice: io Sorlo te lo vedo un po' come Fernando Llorente. Uno era il Re Leone, ha fatto benissimo. Adesso speriamo nel Re Alexander. Re Alexander, l'hai letto anche tu da qualche parte. Piero da Palermo dice: Sorlo sa stoppare il pallone e fare parto da solo. I video nei social sono impietosi nel weekend, però ragazzi, chi esagera se lo merita poi. No, perché Dujanone sta un po' esagerando adesso, perché fa traparare cose, arrivano tutti i gol fatti, però lo stop sbagliato a centrocampo che fa partire il contropiede dell'Atalanta che segna non c'è nei video, quello non c'è. Marco scrive: mi arrendo, abbiamo una proprietà tafazziana, gode a farsi dare delle martellate. Calciopoli posso capire, ma il 22 no, si doveva andare avanti a muso duro, questi accettano tutto, e l'ho scritto anch'io nel mio editoriale. A domanda al direttore di quella che una volta era una radio sportiva: cosa mi dice della decisione del GIP di Roma sull'archiviazione del caso plusvalenze? Risposta: se ne è parlato tanto, la Juve a livello di immagine ne è uscita male. Come se ne è parlato tanto, non ne ha parlato nessuno dell'archiviazione. Ma come la Juve dalle immagini è uscita male? Ma come? Che spettacolo. La prima volta la Juve fu assolta per la legge italiana, non si può fare un secondo processo per lo stesso fatto. E invece no, l'hanno fatto. Francesco da Ischia: se io fossi nei panni di Elkan dopo l'attivazione sulle plusvalenze farei un bel risarcimento danni alla FIGC. Ma tu non sei nei suoi panni e lui non lo farà. Marco scrive: con l'archiviazione Juve hanno la prova certa che tutti i campionati da 2020 ad oggi sono stati falsati, dalla A alla Serie C1. Matteo del Club Zebrati: dopo l'archiviazione dei PM di Roma, che rabbia, sto aspettando cosa uscirà dal discorso di Andrea Agnelli. Se dovesse essere positivo, cosa può fare la Juve e Agnelli? Cosa succederà alla giustizia sportiva? Verrà riformata per forza la giustizia sportiva, ormai è tardi. Domenico da Mottola: ma cosa serve l'archiviazione del processo falso a bilancio se quello che volevano l'hanno ottenuto? Punire la Juve, escludendola dalle coppe, tanto per loro rimarrà sempre la squadra che ruba. Questa scelta di non lottare contro la giustizia sportiva a oggi, mi dispiace, ma non la concepisco. Domenico, ma lo dici a me? E poi iniziano ad arrivare le foto dal mare, dalla montagna, dalla città un po' di meno. Ecco qua, una bella foto. Dal mare, chi sei tu che ci vuoi mettere invidia? Danilo, Ricky, a soluzione plusvalenze, finalmente la proprietà si è fatta sentire prepotente verso le istituzioni calcistiche, no, finalmente. E dilla una cosa scomoda verso questa proprietà. Coraggio, dice Riccardo. Non lo so, Yves, secondo me a Riccardo dovremmo regalare dell'Amplifon al prossimo compleanno. Che cosa ho appena detto in tutte le salse? Che bisognava combattere, andare fino alla fine e che Elka non farà niente per riavere quello che è suo. Che cosa ho appena detto io? E cosa dico sempre quando parliamo di queste cose nei confronti della Juve che si arrende, che non lotta? Riccardo, Amplifon, mi raccomando, si può, costa poco. Angelo da Sezze Romano dice: tutto sport fa parte dei cartonati, come mai anche da solo non fa prime pagine su Prisma Arbitropoli, era capace solo di affondare Allegri? Occhio a tutto sport, anche te non sei gradito in questo momento. Dino da Novara: non si può denunciare la federazione per i danni subiti al signor Keinè, che mi dà i miei soldi, o va tutto in cavalleria? Va tutto in cavalleria. Cristian da Capobasso: paghiamo con Champions e Dobloni che farima con proprietà, difenderemo su tutta la linea, ci difenderemo. Io infatti quando era uscito la plusvalenza avevo detto l'ingegnere era giovane, no? Allora oggi dice che ci difenderemo su tutta la linea, e invece no, ancora una volta si è piegato ai consigli di chi lavora intorno a lui, che gli ha detto no, qui ce la voglio far pagare, voglio far pagare la Superlega Agnelli, non c'è niente da fare, usciamo col minimo danno perché sennò è un macello. E infatti bastava combattere come fanno tutte le squadre. Il City? L'hanno condannato in Inghilterra il City o sta aspettando il procedimento penale che ancora non si è visto all'orizzonte? Che fine ha fatto il City? Pier da Palermo dice: non solo Gazzetta e Corriere dello Sport che posso capire che sono dei dettatori, ma mi fa rabbia tutto Sport che non la pubblichi in prima pagina con una foto grande nel centro del giornale. Hai ragione, Piero. Un abbraccio anche a Terry. Plusvalenze tutto archiviato, sui giornali tutto tace, eh? Non c'è da sfondare la Juventus oggi, quindi tutto a posto. E quelli che dall'estero scrivevano con la giustizia penale la Juve verrà massacrata, come no? Massimiliano da Roma: se la società incassa e sta sempre zitta, è normale che questi contro di noi possono inventarsi qualunque cosa. Una società seria deve martellare, farsi sentire, farsi risarcire. È stata la vendetta di Ceferin ai danni di Agnelli, fu orchestrato il tutto per punire i dissidenti colpiti solo noi perché Reale Barca troppo potenti. Piero dice: vorrei sapere chi paga chi ne è. Gravina: ma impazzisco per la società che muta. Chine lo fa pagare Gravina tramite la Federcalcio, perché è procuratore della Federcalcio. Simone da Cesena: ieri su Tele Lombardia hanno mostrato la classifica della Serie A al netto di favori e sfavori. Indovina un po', la più colpita risulta essere la Juve, con ben 6 punti, e chiudendo il campionato al secondo posto. Fosse così come il campo avrebbe detto, saremmo ancora così critici verso tutto l'impianto, dirigenza, staff, calciatori? La mia risposta è sicuramente sì, ma vorrei sapere cosa ne pensi e cosa ne pensa anche la CIA. Grazie Simone. Allora, Simone da Cesena oggi vi fa una domanda barra discussione che potremmo attivare. Io ho sempre detto che ci sono le varie componenti. È chiaro che tutte le componenti che sono contro di noi, nel momento in cui noi facciamo arachiri da soli, veniamo un po' a smussare il resto. Però anche nella famosa partita in casa con la Fiorentina, il gol buono di McKennie mi viene annullato. Cioè, anche nelle partite in cui noi giustamente siamo stati critici con tutti, c'è vergogna, non si può lasciare i punti così, però l'episodiuccio c'è. Allora, ieri sono stati light, perché 6 punti alla Juve, ne mancano 12, però dai, almeno a sto giro loro l'hanno fatta con quello che è stato ammesso a Open Bar. A Open Bar, secondo le ammissioni, la Juve doveva finire seconda in campionato. Ora chiedo la chat, o meglio lo chiede Simone, ma io faccio da intermediario. Ci avessero dato il nostro, il minimo nostro, quindi la Juve finiva seconda in campionato, saremmo stati così incazzosi con dirigenza, staff, calciatori, eccetera? Sì o no? Rispondetemi sinceramente. Vi do tempo quando ci fermiamo, la pausa per rifletterci. Poi dopo le 10 do fiato alla vostra proposta considerazione. Prima vocale da casa.
6: Claudio, buongiorno. Dani da Tenerife. Ma quest'anno mi piacerebbe riuscire a concentrarci sul campo, su quello che dobbiamo fare in questo momento sul mercato, e speriamo di non dover star lì a rendere protagonisti anche quest'anno arbitri, calendari. Insomma, cerchiamo di non piangere a priori su queste Bravo. Cose. Sperando che facciano un lavoro migliore quest'anno, perché effettivamente l'anno scorso è stata abbastanza tragica come cosa. Però dai, cerchiamo di iniziare a prendere qualche giocatore, venderne altri, e speriamo che si riesca a fare una bella Macedonia, bella fresca quest'estate.
0: La bella Macedonia secondo me rende l'idea di quello che sarà il mercato del Juventus. Altro vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Marco di Torino. in merito all'archiviazione da parte del CIP di Roma, si aspetta magari che la proprietà della nostra società Juventus faccia qualcosa. Io dubito molto. Ci hanno così leso l'immagine, ci hanno creato danni economici insormontabili, e che adesso finisca così senza che nessuno paghi, non lo trovo giusto, anche per il rispetto di tutti i tifosi che rappresentano questa nostra amata Juventus. Io non so come la vedi tu, però io dubito che la proprietà faccia qualcosa, soprattutto l'attuale proprietà. Un abbraccio fino alla fine.
0: Guarda, la roba che a me ha sconvolto di sto comunicato è che la Juve, il comunicato ufficiale, mica l'ha sbattuto in off page, l'ha messo nella stazione investitori, relazioni con gli investitori, cioè... santa pazienza. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Adriano da Torino. Con il fatto che il GIP ha archiviato la roba del 2022, perché la nostra società non fa una bella conferenza stampa chiamando tutti i giornalisti a spiegare un po' le cose, a chiedere come mai hanno fatto tutto in fretta? Perché non lo fa? Perché sono complici. A questo punto sono complici, Claudione. Mi dispiace dirlo, ma sono complici. Loro sono complici. Quando io dico sempre che loro sono contenti così, se sono loro contenti così, e noi ragazzi non dobbiamo più farci il sangue amaro.
0: Lo so, e io me lo faccio invece, e continuo a promuovere, a promulgare il verbo. Io me lo faccio perché è più forte di me, io non ci sto, come disse il Presidente della Repubblica, io non ci sto. Io glielo sbatto in faccia in continuazione, non me ne frega niente se la mia società non mi viene dietro. Io lo faccio lo stesso. Vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, sono Diego. Tu hai detto che per quanto riguarda le accuse sulle plusvalenze, indagine Prisma, è tutto archiviato a livello penale. Ma se non avessimo patteggiato allora... questa sentenza avrebbe potuto avere dei risvolti anche a livello sportivo, visto che la giustizia sportiva ci ha penalizzato subito con tanta efficienza trattandosi della Juventus, oppure in ogni caso questi avrebbero fatto quello che vogliono.
0: No, la giustizia sportiva fa quello che vuole perché è distaccata da quella ordinaria, tant'è vero che la gente si dimentica, ma guardate che anche Farsopoli è nata da un'inchiesta penale dove a un certo punto penalmente il procuratore disse: noi ci fermiamo qua, non c'è niente, manda il faldone, visto che ci sono anche telefonate del calcio, alla procura sportiva, che si vedessero loro cosa gliene frega di sta roba qua, penalmente ferma. E la giustizia sportiva lì ci ha fatto un casino mai visto, ma penalmente era tutto fermo, era finita. Qui succede la stessa cosa, quindi la giustizia sportiva fa quel che gli pare, però tu... invece che patteggiare senza colpa, dovevi andare avanti in tutti i gradi di giudizio. Farsopoli a un certo punto, visto che oggi, 20 anni fa, c'è Montezemolo che dice bisogna riformare tutto, rimettere a posto tutto, qui fa tutto schifio. Montezemolo è quello che a un certo punto ci ha messo una buona parola con l'UEFA, affinché la Juve non andasse avanti. Se la Juve andava al TAS, li distruggeva l'anno di Farsopoli. E qui uguale, tu dovevi andare avanti in tutte le sedi di giudizio, dovevi uscire dall'ordinamento sportivo, andare al TAR subito contro una vergognosa minaccia del genere dal punto di vista sportivo. E invece l'hai fatto a parole, ma mai con i fatti. Vocale da casa.
10: Ciao Claudio Mariano, ma le chiacchiere secondo me stanno a zero. Cioè qua se aspettiamo un altro po' arriverà la classica squadra di Premier o la squadra turca, metterà questi 5 milioni in più per Sorloth e lo prenderà. Cioè, alla fine questi devono essere abbastanza rapidi a chiudere, scendere qualcosina su Nico Gonzalez significherebbe abbassare qualcosa anche per Sorloth, non è che ci vuole la zingara, come si dice. Detto questo, anche per la questione il comunicato della Juve è stato giusto farlo, ma serve a poco se poi non cominci un'azione legale dove chiedi danni. Cioè, il problema fondamentale è quello, perché è inutile meravigliarsi di quello che è il fango mediatico che ci hanno buttato addosso e che adesso invece non ne parla più nessuno, se tu non intraprendi un'azione legale.
0: Legale.
10: Perché nessuno ti ridarà, certo, quella qualificazione Champions, però i danni economici che sono stati fatti, beh, quelli potresti farteli pagare, sinceramente.
0: Due dobloni.
10: Invece, come al solito, tutti zitti.
0: Due dobloni. Io metto due dobloni per Sordo. Quanto metti tu, Iv?
1: Ne ho
0: quanto
1: tre.
0: Metti per Sorlot?
1: Ne ho tre.
0: Due più tre fa casualmente cinque. Ragazzi della chat, facciamo una colletta, tiriamo fuori un po' di dobloncini per Sorlot, altrimenti ce lo facciamo sfuggire. Sentiamo un altro vocale da casa, siete tanti.
11: Ciao Claudio, buongiorno, buona settimana. Sai che stavo pensando io?
0: Che ma che pensavi?
11: I tifosi della Lazio in 43.000 hanno comunicato che non si abboneranno né agli abbonamenti alla curva né tantomeno ai LPTV. I tifosi della Juve sono 4 anni ormai che li hanno, stanno facendo una, e quest'anno sarà ancora peggio, va bene. Io voglio, e questi che fanno finta di niente, ancora che vanno avanti senza problemi, ma voglio capire, nessuno che viene a dire per quanto riguarda l'archiviazione del piano, perché poi che succede? Il Napoli si sono fermati uno step prima, cioè il Napoli è stato condannato a processo, ma non gli hanno fatto niente a livello sportivo. Invece a noi ci hanno fatto prima qualcosa a livello sportivo, i 10 punti, e poi ci hanno assolto a livello penale. Cioè non lo sanno che anche i tifosi sono notai, avvocati, ingegneri, giornalisti, e queste cose le sanno e se le legano al dito?
0: Hai capito? Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, sempre Donato, tifosissimo bianconero. Comunque in merito a tutto quello che riguarda l'Inter, lo scandalo degli arbitri, questo e quell'altro, possono mettere sotto la cenere tutto quello che gli pare, però il tempo è galantuomo. Arriveranno le nuove elezioni, vincerà la sinistra, cambierà il potere politico e poi se famo due risate. Vabbè, forza Juve, voglio bene.
0: Forza Juve, te vogliamo bene anche a te, iniziano ad arrivare anche le prime foto vostre, notizie, perché voi siete diventati dei giornalisti in pectore, mi piacete di brutto, vi ho cresciuto ed allevato al latte del mio seno. Vlahovic, addio alla Juventus, 168 gol mangiati, 68 stop sbagliati. Questo, vabbè, poi il resto lasciamolo stare. Questo ci arriva da un nostro ascoltatore che è Daniel, che vuole precisare, dire no, se lui si sente tradito, vi tira fuori i gol. Voi tirategli fuori questa statistica qua, perché qua, Yves, non è che la gente di Sorlo sta impazzendo, eh? Allora c'è il partito che dice, oh, vabbè, ma allora era meglio tenere Vlahovic. Ho capito, però se Dusan voleva quello che non gli si poteva dare dal punto di vista di ingaggio e commissioni, che adesso vengono fuori tutte le verità. Sentiamo un altro vocale da casa.
13: Ciao, Galeberto da Roma. Va bene, tutta questa vicenda della questa archiviazione che c'è stata adesso è una piccola consolazione, piccolina, che però rimane solo tra noi, perché agli occhi degli altri rimarremo sempre colpevoli. Abbiamo pagato qualcosa di assurdo che non esisteva, con proprio delle cose grottesche, tipo i 2 punti ad Arriva Bene, che mentre era Marotta la D all'epoca,
0: che nessuno si ricorderà. Quindi, mai
13: purtroppo non ne verrà niente di buono, nessuno ci restituirà niente, la Juve stesso patteggiando in sede di giustizia sportiva non potrà richiedere nessun tipo di risarcimento. Non so se individualmente Agnelli e gli altri coinvolti potranno fare qualcosa, però a noi purtroppo non ci cambia nulla.
0: Grazie anche a te. Mamma mia, quanti siete stamattina? Settimana calda, Ive. Allora diamo un libero sfogo a tutti i nostri sostenitori. Vocale da casa.
14: Ciao Claudio, buongiorno. Maurizio da Grosseto. Io oggi non voglio parlare di mercato. Volevo parlare e chiederti del discorso della nuova diciamo, ci hanno di nuovo tolto quella pesantezza di quella pena delle plusvalenze, e quindi la magistratura ordinaria anche stavolta ci ha, diciamo, assolti, mentre quella sportiva come sempre ci ammazza. Ora io dico, possibile che una società come la nostra non debba, a parte la piccola dichiarazione, ma senza dire niente, senza chiedere danni? Dico, ragazzi, questi hanno distrutto una società, eppure continuano si continua a non dire niente. Io la penso a modo mio e te lo voglio dire, e voglio sentire se anche te la pensi, cioè se è giusto quello che penso io. Dici. O se magari secondo te è sbagliato.
0: Dici.
14: Con Calciopoli il signor Elkan ha tolto di mezzo la triade, con le plusvalenze ha tolto di mezzo suo cugino. Ecco, secondo me a lui gli sono servite questi due mezzi scandaletti, gli sono serviti per fare questo. E a me questo mi dà fastidio. Mi dà fastidio perché uno che gioca con la storia della Juventus, siccome hanno tifosi, a me personalmente mi interessa perché è una passione, ma a questo della Juve non gli interessa niente.
15: Accuse pesantissime, eh? Io e Ivi ci dissociamo, prendiamo le distanze, vero Ivo?
16: Sempre.
15: Noi sempre. Accuse pesantissime, pesantissime. Sentiamo un vocale da casa.
17: Buongiorno Claudio, Gennaro da New York. Dusan
15: a New York
17: ha detto che è stato tradito dalla Juve.
15: Sì.
17: Poi Gesù. Lì in Italia con il campionato, eccetera, eccetera, è tutto magna magna. Sempre forza sì. Juve. Ciao Claudio.
15: Ciao bello, ciao, viva New York. Che c'entra il magna magna col tradimento di due? Questa sinceramente non l'ho capita, però forse è un umorismo newyorkese, mi devo attrezzare, un po' da Woody Allen. Sentiamo un vocale.
18: Ciao, da Claudio, casa. Andrea da Vicenza, una cosa secondo me che bisogna anche dire è che la Juve comunque non farà niente e anche non può far niente, perché quella volta ha patteggiato e ha rinunciato comunque ad ogni tipo di ricorso, però sono secondo me tre cose che io veramente non capisco, cioè o la dirigenza sono dei dilettanti, oppure ci piace tanto prenderlo in quel posto, oppure ci sono cose che noi non sappiamo, qualche sorta di compensazione per magari cose che abbiamo avuto in altri ambiti economici in Italia, e finché non saranno compensati questi noi staremo zitti ogni volta che subiremo un torto. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
15: Ciao, ciao. Quando mai? Che c'entra? Quando è che siamo stati compensati? Quando mai? Quando mai? Che fa Juventus Creator Lab in tutto questo? Fammi vedere un attimino. Allora, fammi vedere un po'. Ah, i nostri Corigliano e Giaretta, campioni d'Europa con l'Italia Under 17. Congratulazioni, ragazzi. Negli azzurrini Under 17 c'erano anche due juventini. Però mi viene da pensare che i due juventini avranno, dal punto di vista giovanile, un percorso, come ha spiegato più volte Yildiz, serio e sicuro. Da altre parti, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
19: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Squadra che vince, si racconta.
19: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
20: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
3: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1, avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
20: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
3: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
20: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
3: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
20: E con questo è tutto, a più tardi.
21: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
22: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
23: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Rassegna stramba.
15: Attenzione, super attenzione. Ha parlato ancora Gravina, ha parlato. Basta Gravina, basta, ti prego. Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore per il futuro. Il risultato di ieri dell'Under 17 conferma una progettualità in atto da diversi anni nel Club Italia nella realizzazione dei nostri talenti. Gravina, sta in silenzio, che è meglio, basta, siamo fuori dal terzo mondiale consecutivo, basta, basta.
0: basta, fatti da parte, basta, non le dire più ste cose, basta, ti prego, basta, basta, abbi pietà delle orecchie degli italiani, basta, basta. È dal Castel di Sangro in poi che hai fatto disastri, basta, basta, basta. Mi fai vedere la foto dei vichinghi, dai, fammi vedere la foto della Norvegia, Yves. Che aspetta, ma dov'è Sorlo? Beh, Arland è quello là, è piccolina, non capisco. Tu l'hai visto Sorlo? Dov'è? Dov'è? Qual è? Qual è Sorlo? Qual è?
4: No, sto cercando un po'. Sì, sì, sono un po' nascosti, sì. Perché li hanno sono veramente toccati
0: dagli
4: bene.
0: Dagli elmetti, ma che belle imbarcazioni dei vichinghi, eh? I vichinghi nei fiordi che si preparano al mondiale, attenzione. Allora, facciamo così.
4: Io inviterei tutti andare a vedere proprio il film Viking, che è proprio così la scena, proprio.
0: Ah, beh, l'hai visto tu?
4: Sì, tutta la serie.
0: Tutta la serie. No, facciamo così. Ci siamo consultati, abbiamo fatto una riunione interna, io e il buon Yves. Beh, insomma, lui è l'idolo della chat, quindi giustamente io devo chiedere il permesso. Siccome siete veramente non tanti, ma di più, state strabordando, e allora vi diamo un altro blocco prima che arrivi l'inviato. Allora, attenzione, Enzo da Milano dice: Dušan si lamenta di noi, dimostrando di non aver capito niente della nostra storia. Abbiamo ceduto Zidane. Lo ricorderemo per il record di gol sbagliati davanti al portiere. Vedi che me li hai fatti imbestialire. Dušan, sei riuscito in due cose. Far diventare simpatico come un lì e a farmi imbestialire il tifoso della Juve. A proposito, scrive Cosimo, di penalizzazioni. Il disamoramento di molti tifosi è dettato dalla consapevolezza che il primo filotto di trofei risuccederà sotto altre forme, ma risuccederà, mannaggia. Mentre qua c'è un tripudio sull'ultimo vocale che sembrava la voce di Sarri, che in effetti un po' gli somigliava. Allora sentiamo un vocale da casa.
5: Stefano da Roma. Claudio, io sono juventino, però è stata a far passare la storia che la Juve non è colpevole perché è stata... Ma quello è il 2023. Nel 2020, 21, 22 abbiamo patteggiato, non siamo andati a processo. No, se andavamo a processo no, bisogna vedere se eravamo colpevoli
0: No. Guarda che stai sbagliando proprio. Abbi pazienza, amico, stai sbagliando proprio. Noi abbiamo patteggiato nella giustizia sportiva. Sta buono. Senza colpe. Sta buono. Il procedimento penale Prisma della Repubblica di Torino è passato a un certo punto a Roma perché Torino era incompetente, non l'avrebbe neanche dovuto fare. E la Procura di Roma, in questi giorni, lo ha archiviato. Su questo, cioè, se anche noi iniziamo all'interno a mettere dei dubbi, alla fine... un po' meno soldi al Portogallo, un po' più ascoltare chi vi dà gratis informazioni. Fabrizio da Parma scrive: non sono proprio d'accordo sul fatto di pensare a costruire una squadra e non pensare ad arbitri e calendari. Non mi va proprio di lasciare tempo e soldi a chi mi prende in giro e si fa i campionati su misura. Non vorrei che molti tifosi non avessero capito con chi, con che cosa abbiamo a che fare. Attenzione. Guardiamolo rapidamente il calendario. Allora, vediamo. Dai, iniziamo. Allora, le date sono indicative, nel senso che poi ovviamente usciranno anticipi, posticipi e quant'altro, però rimanendo al momento, iniziamo il 23 agosto a Frosinone Juve, poi il 30 agosto la prima in casa, Juventus-Parma, al 6 settembre Juve-Milan, il 13 settembre andiamo a Sassuolo, o meglio andiamo a Reggio Emilia, Sassuolo contro Juventus, poi c'è la partita di Europa League e dopo cosa c'è? Juve-Atalanta il 20 febbraio, sostina. L'11 ottobre si ricomincia, Cagliari-Juve, partita di Europa League, 18 ottobre Juve-Lazio, quindi dopo una partita di Europa League, prima l'Atalanta, adesso la Lazio. No, perché siamo sempre al discorso che prima o poi bisogna incontrarle tutte, però dipende quando le incontri. Sulla carta sarà più facile, dopo aver giocato l'Europa League, giocare contro, che so, una neopromossa o giocare con la Lazio, non lo so, ditemi voi. Dopo un'altra partita di Europa League, subito dopo la Lazio, e poi Lecce-Juve il 25 ottobre. Il 28 Juve c'è Genoa-Juve. L'1 novembre, che è il nostro compleanno, c'è Juve-Napoli. E subito dopo, partita di Europa League, e subito dopo, 8 novembre, Fiorentina-Juve. Una partita di Europa League in mezzo a Napoli e Fiorentina. C'è sfortuna che ci abbiamo sempre. Ma
15: Il 22 novembre Juve-Verona, poi una partita di Europa League, e dopo una partita di Europa League il 29 novembre trasferta a Como, Como-Juve. Poi in mezzo alle scatole della Coppa Italia il 6 dicembre Juve-Udinese. Altra partita di Europa League. 13 dicembre Juve-Monza, Coppa Italia in mezzo, e dopo la Coppa Italia trasfertina il 20 dicembre a Roma. Roma-Juve. Sostina, 3 Bologna-Bologna-Juve. Quindi due trasferte consecutive, Roma e Bologna, Coppa Italia in mezzo, derby della Mole il 6 gennaio alla Befana, 10 gennaio trasferta Inter-Juve. Roma trasferta, Bologna trasferta, derby della Mole, Inter in trasferta. E così il gennaio è servito. 17 gennaio Juve-Genoa, 24 gennaio dopo l'Europa League Juve-Cagliari, altra partita di Europa League, trasferta a San Siro, 31 gennaio Milan-Juve. Il 7 febbraio, dopo la Coppa Italia, c'è Juve-Sassuolo e subito il 14 febbraio Napoli-Juve, eventuali playoff di Europa League, Juve-Bologna, eventuali playoff di Europa League, Monza-Juve in trasferta, 14, 21 e 28 febbraio. Le eventuali semifinali di Coppa Italia il 3 marzo e subito dopo il 7 marzo Juve-Roma, partita di Europa League, 14 marzo trasferta a Roma, Lazio-Juve, partita di Europa League, ottavi, se ci arriviamo naturalmente, il 21 marzo Juve-Como, il 4 aprile Toro-Juve, Europa League. Quindi, Juve-Roma, Europa League, Lazio-Juve, Europa League, Juve-Como, Toro-Juve, Europa League. Oh, ci fosse la partita di Europa League programmata dove c'è... ma neanche per sbaglio. L'11 aprile Juve-Lecce, Europa League, 18 aprile trasferta, Venezia-Juve, eventuale semifinale di Coppa Italia, 25 aprile Juve-Fiorentina, Europa League, 2 maggio Atalanta-Juve. Sull'eventuale semifinale di andata, perché poi c'è, bellissimo, quindi mettiamo che arriviamo in semifinale di Europa League, Juve-Fiorentina, semifinale di andata Europa League, Atalanta-Juve, semifinale di ritorno di Europa League. 9 maggio Udinese-Juve, 16 maggio derby d'Italia in casa nostra, subito dopo eventuale finale di Europa League. 23 maggio Parma-Juve, 30 maggio Juve-Frosinone. E qua si chiude il calendario della Serie A per quanto riguarda la Juventus. Gli altri non ve lo voglio neanche leggere, perché sennò ci facciamo delle grasse risate. Fantasie estive, scrive Daniele in chat. Il comunicato della società è stato inserito nella Investors, ossia azionisti, o sbaglio? Questi ultimi non potrebbero intraprendere azioni legali nei confronti della giustizia sportiva? Fantasie estive, Daniele. Luca da Genova scrive: tifosi, vista la soluzione sulla questione plusvalenza e la farsa di Calciopoli, dovrebbero indignarsi e manifestare al netto delle incapacità dei dirigenti, che se è vero che hanno contattato il fenomeno Gudmundsson da schierare con la novità Colomwani, evidentemente pensano di essere a Frosinone. Se la Juve non interessa più di tanto, lasciatela a chi la famiglia l'ama, scrive Luca. Damiano da Bolzano: qua ormai le emozioni dei tifosi valgono solo per quelli che colori neri e azzurri, Roberto: la Juve col filone degli stipendi ha fatto un patteggiamento e all'interno di esso c'è scritto che le parti non si romperanno più le scatole in futuro, quindi la Juve non può più far nulla. Certo che non può più far nulla, ha deciso lei però di non far nulla, Roberto. È stata la Juve a decidere, a prescindere, di non far più nulla in futuro. Altrimenti avrebbe potuto fare, attenzione. Vocale da casa.
6: Ciao Claudione, buongiorno Stefano, da Latina. E senti, per quanto riguarda questa archiviazione... intanto c'è molta attenzione da parte degli anti-juventini. Un mio amico mi ha detto che è un punto su 5 che è stato archiviato. Però quello che voglio dire è che tu tempo fa, al tempo del patteggiamento, dicesti che praticamente il patteggiamento fu fatto, la Juve patteggiò perché se non avesse patteggiato non sarebbe partito il campionato, perché poi ci sarebbe voluto molto tempo per continuare con tutto quanto, insomma. Quindi sì, quel patteggiamento senza ammissione di colpa fu fatto per questo, se non sbaglio. Comunque, così come non vi è data notizia questa vera notizia, e non vi è data notizia neanche, perché insomma la questione arbitri è ancora in ballo, non si sa nulla. E vediamo adesso, appena magari Sorloth, se dovesse venire alla Juve, magari prenderà una multa per eccesso di velocità, come verrà sbattuto in prima pagina. Dai, forza Juve, questo mondo va sempre più schifo. E
15: guarda che ci sono già delle
6: avvisaglie. Forza Juve.
15: No, certo, certo. Guarda che ci sono già delle avvisaglie, io te lo dico, attenzione.
0: Massimo dalla rete dice: quindi campionati irregolari? Franco da Pavia dice: il cane Agnelli sono quelli a cui rubavano la merenda all'intervallo. Attenzione. Fabio D'Apriglia dice: ma adesso non si rischia che passi il messaggio che, guarda caso, la Juve è stata assolta? Intendo che non è parte lesa, innocente, ma che è la solita storia, quindi aiutata da sempre, fino alla fine. William da Ivrea: sono contento che la Juve è stata scorcionata da G per il 2020.

0: che da fuori non si giudica, che non si hanno gli elementi per giudicare, che lui ha troppo rispetto per quelli che ci sono lì per candidarsi a fare praticamente il presidente, perché la domanda, la discussione era quella. Ma su Del Piero la verità è sempre quella: Del Piero è a disposizione della Juve, ma per un ruolo operativo importante, e la Juve non l'ha mai cercato. Quindi finché la Juve non lo cerca, sono discussioni che facciamo tra noi. Michele da Gorizia dice: credo che nell'incontro tra Elka nella giustizia sportiva barra federazione gioco calcio ci sia stato anche un impegno a non chiedere eventuali risarcimenti. Buona sostanza, credo che noi dovremmo accontentarci di aver limitato i danni. Retrocessione certa addirittura, perché c'era la retrocessione certa secondo te? Cioè, chi è che ci ha messo in testa che c'era la retrocessione certa? Quelli che ti dicevano che poi col penale la Juventus sarebbe stata bombardata col falso in bilancio, che invece è archiviato, giusto? Enzo da Milano, dammi una speranza, riusciremo a dire basta a fronte di un'altra farsa che prima o poi si paleserà. Sono ancora incavolato, e tanto per essere chiari, la dirigenza attuale, figlia della diaspora del 22. Fabio da Como. Ok le altre parti, ma in tutto questo John Elkann dov'è? È sempre lì a fare le sue scelte. Maurizio Palermitano da Caserta. Sorloth intanto non ci costerà 80 milioni come il predecessore, sa stoppare il pallone e probabilmente si sentirà meno prima donna. Ripartiamo, eh? Dice, non pensiamoci più. Luigi da Manchester. Chiesa in prestito non mi dispiacerebbe, ma ci sono già 4 giocatori in quel ruolo. Ecco appunto, Luigi. Carlo da Civitanova Marche. Fino a quando ci sarà con Molli e un certo personaggio al governo, seconda carica dello Stato, per la Juve sarà sempre salita, per i cartonati sempre discesa. Paolo da Bergamo, l'originale, dice Viking, Viking, fagli rivedere la foto della Norvegia, dei vichinghi, che lo fai contento, Yves. L'hai trovato, Sorlota, nella foto della Norvegia, dei vichinghi?
1: No.
0: Me l'hai trovato? Ma l'hai cercato o non me l'hai trovato?
1: Non ho proprio cercato.
0: Fammela vedere ancora. Allora, aspetta che la ingrandisco un attimo. Fammi vedere se riesco a trovare. Eccola qua. Allora, fammi vedere. Sorloth delle brie mame, quello lì Ardanti. Dovrebbe essere, ma c'ha l'elmo davanti, dovrebbe essere quello che c'è in mano, un ascione se non vedo male, però. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. A me fa molta rabbia questa soluzione da parte del GIP di Roma, ma il motivo unico è per questo, cioè ci hanno distrutto calcisticamente, ci hanno demolito, ci hanno indebolito talmente tanto che oggi facciamo fatica a fare campagne acquisti dovendo vendere addirittura dei calciatori, non si arriva al pareggio di bilancio in maniera adeguata, e quei soldi del mancato ingresso in Champions League avrebbero fatto molto comodo e magari il pareggio di bilancio arrivava prima. Vedi, la giustizia sportiva ha per l'ennesima volta attaccato la Juventus, anche grazie al fatto che la società tace, sta zitta, incassa, porta a casa e si lascia calpestare. Però non è giusto neanche nei confronti di noi tifosi che, abbonati da anni, si prende la macchina, si va su a Torino, ci si vede i punti tolti, ridati, la Juventus anche quest'anno con degli errori arbitrali di cui nessuno parla, ma ne bastava uno di calcio di rigore, penso alla Lazio.
0: Per andare su in Champions League, dici tu, e l'elenco è lungo. Gianluca dalla Dispoli dice: ora che Florentino Perez ha vinto le elezioni del Real Madrid, quell'offerta pronta per 150 milioni potrebbe secondo te essere Yıldız, tu che faresti? No, non è per Yıldız, quindi stai sereno. A parte che Yıldız è l'unico incedibile, ma non è per Yıldız l'offerta del Real Madrid. Mentre Gianni da Vallo Lucania dice: se Sorloth è quello visto anche con la Norvegia contro l'Italia, gran bel giocatore. Vocale da casa.
3: Ciao Claudio, sono Danilo. Allora, la tua domanda, se fossimo arrivati secondi, guarda, parlo per me, personalmente io avrei criticato comunque questa squadra, perché non è tanto essere arrivati sesti, perché con 6 punti passi da sesto a secondo, con un punto in più arrivi quarto, non è quello il discorso, perché la Serie A in generale è veramente un campionato mediocre, ma è la partita dopo partita. Questa è una squadra che non ha messo grinta in campo, che non ha messo voglia di combattere, amore per la maglia, non c'è Juve.

0: vendibilità
1: di
0: di questa squadra. E quindi le critiche sono dovute a quello, non al sesto posto, al quarto posto o al secondo posto. Per quanto riguarda la sentenza, cioè non è un discorso di società che lotta e non lotta, perché quando c'era Andrea Agnelli ha lottato, le ha fatte le battaglie, ha richiesto indietro gli scudetti, ma veniva rimbalzato un muro di gomma. Infatti è stato fatto fuori appunto perché faceva le battaglie.
1: Ah, tu dici quindi... Angelo da Pioltello dice: sappi che ti ascolto sempre, ma da un po' evito di commentare perché non vorrei... Sai, tutte queste vicende nella nostra meravigliosa proprietà pronta sempre a prostrarsi al nemico. No, mangiano, ma tu puoi commentare, ma che problema c'è? Anzi, vedo, lo stanno facendo tutti. Mariano dice: proprio per capire le differenze di trattamento, puoi fare un raffronto col calendario dell'Inter dato che fa la Champions? Inter, diciamo che tutto questo ammasso di big match non ce li ha. Però, oh, sono casualità, ci mancherebbe altro. Non è che io ho dei pensieri strani. Lungi da me. Luke scrive: quello che certi tifosi dicono senza alcun fondamento è figlio di un progetto e di una narrazione distorta e mirata. Ci cascano anche loro. Mentre Giovanni è un po' indispettito da Vittoria. Dice: come si fa a valutare 30-35 milioni Sorloth, che va per i 31 anni, mentre Nico non vanno oltre per i 25? Perché non puntare su Igor Tiagor del Bentford o e su Deniz Undav, che costa poco? Però Nico fa l'esterno, Sorlo fa l'attaccante, gli attaccanti costano di più. Poi che Juve, che l'idea della Juve sia quella un po' di pareggiare i due giocatori, sicuramente quella è la scelta che indirizza il nostro mercato. Però che un attaccante sia valutato più di un esterno mi sembra normale, indipendentemente che uno ci abbia 25-26 anni e l'altro 31. Attenzione. Non sono proprio convinto che non si possa chiedere un risarcimento, scrive Diego, per le nefande decisioni della giustizia sportiva. Se riescono a dimostrare di essere stati costretti a firmare una rinuncia, vabbè, sotto minaccia, vabbè, dai Diego. Diego, Fantasilandia, dai retta a me. Mentre Vincenzo da Roma è incacchiato, ma è incacchiato. Mi scrive tutto in maiuscolo. Sull'archiviazione della Procura di Roma, sulla vicenda Prisma, premesso che era già una cavolata e hanno voluto colpire la Juventus volutamente da parte delle istituzioni calcistiche italiane, internazionali, FIFA e UEFA, premetto che non ho dubbi che Andrea e Maurizio chiederanno i danni alle istituzioni sportive italiane. La domanda è: non è che la Procura di Roma ha archiviato il procedimento, non che in parte centri la sentenza favorevole ad Andrea da parte della UE2, la sentenza prossima della UE, che prevederà anche la possibilità di fare causa alle persone fisiche delle varie istituzioni calcistiche, sicuramente chi ha subito danni d'immagine farà causa. John, che è un americano tipico, è l'unico americano che invece di farli i soldi gli piace perderli. Ma perché è americano? Io mi auguro che gli azionisti Exor spingano John a fare causa a tutti i giornali, compresi gli edicolanti, editori e direttori giornalai, Vincenzo da Roma. Ma da quando è che è americano John? Oh. Marcello dice: ma i cuginetti Andrea e John si vogliono bene, si invitano ai compleanni, ma hanno fatto anche, mi sembra, delle vacanze assieme con la famiglia allargata, se non mi ricordo male. Poi che si vogliano bene, come intendi tu, non lo so. Come direbbe Del Piero, come faccio a giudicare da fuori? Mica vivo le famiglie, che ne so. Poi sai, famiglia è canagnello, volersi bene è un modo un po', è un po' diverso dal nostro, non è... Che bello, ci facciamo vedere che ci facciamo tutti in gruppo. Un po' diverso. Vista l'eredità, però... Magari sì, che ne so. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, come ho detto anche a Balzarini, per questa storia della Juventus dei giornali che non mettono in prima pagina, ma nemmeno in seconda, in terza, tutto ciò che è accaduto, che siamo usciti fuori da questo, così, innocenti da questa situazione. Ma i giornali non sono neanche così lungimiranti, secondo me. Per una notizia del genere, molti tifosi della Juventus avrebbe forse convinto finalmente a comprare questo giornale per cercare di leggere qualcosetta, forse, agli avversari, a chi è contro la Juventus, forse per saperne di più, forse sempre ovviamente, però loro non hanno messo niente in mezzo, quindi bene così. Ma torna la stessa roba del CT nazionale, poi ha dato degli stufanti e questi neanche si sono mossi. Cioè, poi ha detto anche un'altra cosa un po' durina, ma che nessuno ha ripreso. Va bene così. Questo è il mondo in cui ci siamo abituati, ormai ci siamo abituati. Fino alla fine, grazie dottore.
1: Allora, allora no, me lo scrive Daniel, ma l'ha notato in tanti. Devo dire che io non l'avevo notato, però me l'avete fatto notare. Ma mi è venuta spontanea, ma non l'ho fatto apposta, giuro. C'è Sorlot con in mano l'ascione, non, mi è venuta perché c'aveva una grossa ascia in mano nella foto, però non mi è venuto il collegamento al PM Ascione di Milano, giuro che non mi è venuto. Però in effetti, Sorlot con l'ascione in mano, come lo vedi? Non lo vede, io sta bevendo il caffè, sta facendo gli affari suoi. Massimo D'Azzurino scrive: non posso più rovinarmi il sangue per una società silente. Se non fosse del fatto che amo da morire la Juventus, guarda, non la seguire più, guarda. Ma come ho detto, l'amo da morire. Detto questo, ho la paura del fatto che dei movimenti di mercato, cioè al momento zero arrivi, come ti dicevo, ho la paura che Spalletti possa abbandonare la nave. Mi toglieresti questa paura oppure tu sotto la pensi così? No, oramai gli hanno fatto fare una pace forzata, quindi Spalletti oggi non l'abbandona la nave. Mentre Ive è tornato tra noi, e allora ci agevola un vocale da casa.
3: Ciao Claudione, io sono Lorenzo da Peschiera del Garda.
1: Ciao Lori. Intanto
3: faccio i complimenti perché sei, come sempre, top, number one. Riguardo a Sorlot, allora io mi sono fatto una mia idea sul giocatore, secondo me è un giocatore che può darci una mano, però penso che probabilmente sia una questione di soldi, perché io se fossi nella società Juventus andrei a prendermi Gonzalo Ramos del PSG. È vero che è un giocatore che fa panchina, ma se tu vai a vedere i numeri, se si va a vedere i numeri dei gol, presenza che ha fatto, ragazzi, questo è un top. Probabilmente sicuramente ha un costo alto e sicuramente ha un ingaggio top. Giocando nel PSG, quello è. Però se ricordo una volta con certi giocatori, quando c'era la Juve di una volta, si andavano a prendere questi giocatori qua. Io vedrei molto bene questo portoghese insieme a Colomoni. Hanno virato per Sorlot e speriamo in bene. Forza Juve sempre e vai Claudio! Ti voglio bene, ciao!
1: Ma ti voglio bene anch'io, ma abbiamo tutti quanti. Allora, siccome mi avete solleticato anche su sta roba qua, sapete che io non sono quello che io ho fatto, sono proprio zero, non ho bisogno. Però, siccome allora vi do gratificazione. Oh, ragazzi, sono in grande rincorso, sono entrato nella top 15 degli influencer giornalisti italiani, aprile 2026, attenzione. Ho 352.000 interazioni, 5,7 milioni di visualizzazioni video. Sto inseguendo Saviano, sto per prendere Saviano al posto numero 12. Sono davanti a Capezzone, incredibile, amici. Però, dai, cioè, e vedi che vuol dire che tutto quello che dico alla fine, insomma, qualcuno l'ascolta. Cosa dici?
4: Beh, stai facendo un bel lavoro.
1: Sono sotto Saviano, come faccio a prendere Saviano? Saviano mi dice delle robe pesantissime. Dovrei esagerare un po'.
4: Comunque non sei un fuffaguro.
1: Non sono un fuffaguro, attenzione ragazzi. Bene, questa me la sei. Aspetta che me lo scrivo, Non sono, che sarebbe un cazzaro, no?
4: O no? Non lo so, quelli che fanno le promesse online.
1: Sì, appunto.
4: Che poi scopri che vogliono anche la tua anima.
1: Anche la tua che là. Non sono un fuffaguro, ragazzi. Motivo in più per seguirmi. Allora, piccolo stop per noi, tra poco siamo.
5: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio, Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale che chiude in 10 per il rosso a Reggiani ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17 che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezione fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione. Ecco, ma quanti siete? Ma vedi poi che il lavoro paga. Noi continuiamo a dare informazioni su informazioni su informazioni su informazioni e i nostri tifosi crescono bene sempre di più. Bravi ragazzi, dobbiamo diventare un battaglione come la Norvegia ai mondiali. Comunque è quello lì con l'ascione, Sorlo, io te lo dico, c'ha l'ascione in mano. Luigi Tranchant dice: vorrei farti una domanda, ma voglio una risposta molto sincera. Ti piace Spalletti? E Luigi, ti piace Spalletti? Un po' generico, ci sono tanti lati da affrontare. Ti piace Spalletti? Risposta sincera? Ni. Totalmente no, devo dirti. Parzialmente sì. Ni. mettiamola così, in questo momento storico era la cosa migliore da prendere, probabilmente anche da confermare nonostante il risultato finale. Però per tanti aspetti nel totale io preferirei dell'altro, ma in questo momento va bene, questo momento va bene, questo momento va bene. Se vince con noi togliamo lì dal ni, togliamo anche la n, mettiamo una s e facciamo diventare sì. Se non vince niente l'anno prossimo no, ni diventa no, o no. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, lo vedo da Montedorissimo. Per quanto riguarda l'ennesima portata di Stato Unito, mi riferisco alla situazione del discorso di Valencia, ma non ho manco voglia più di commentare, non commento neanche con gli altri ventuni, perché spesso è sempre stato. Ora io ho la mia ferma convinzione che Italia l'hanno sempre attaccato, 42 anni, mi ricordo.
1: Però sai che io da questo vocale, devo dirti la verità, ci sto capendo poco o niente, c'è proprio un audietto un po' rovinato, probabilmente stai lavorando. E allora Simone da Cesena dice, o meglio sentenzia la fine della discussione: Claudio, molto semplice, hanno assolto la Juve perché tanto ha già pagato e così possono assolvere tutte le altre, Napoli, Roma, tu dici archiviata la Juve, poi potrebbero archiviare le altre, però la Juve ha pagato dalla giustizia sportiva, gli altri no, perché manco è stata considerata. Marcello, dice Zuliani, la mia domanda era ironica e tu lo capisci. Marcello fai il bravo Marcello. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Alessandro da Porto Recanati, mi vedo già il titolo tra qualche settimana sui giornali, invece che Sorlot, Norlot, perché tanto no. Anche questo mi sa che non arriva. Ciao.
1: No, Norlot no, Norlot non ce la posso fare. Sentiamo un altro vocale da casa.
11: Ciao Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno, forza.
1: Ciao Luca. Allora,
11: intanto sul mercato di cui sono preoccupato per la pista con le mani, perché secondo me di nuovo sarà una telenovela, tipo l'altro anno. Ecco, Sorlot secondo me arriva e vediamo come si metteranno d'accordo con la questione anche di Gonzalez, perché in teoria lui è nella trattativa. Come altri attaccanti che mi piacerebbero c'è Watkins e poi all'esterno ad esempio mi piace Greenwood, Lang, in difesa mi piace un sacco Botman del Newcastle sempre, però vedremo. Detto questo, di che lo
1: Newcastle,
11: tutto fuori novità sull'inchiesta.
1: Ma dove sei? Bruno, dove sei? Al bar che stai facendo colazione? Cos'è tutto questo vocio mentre fai il vocale? Celestino scrive: sono Celestino da Perugia, sono tifoso da 66 anni, da quando ne avevo 5, 66 più 5, 71. Ebbene ricordo tutto, addirittura dal primo scandalo del 1980, anche allora provarono a farci fuori con la famosa Bologna-Juventus, dissero che eravamo d'accordo per un pareggio finito 1-1, ma a due minuti dalla fine ci negarono un rigore immenso, e quindi non era così, ma ci provarono anche allora. Ebbene, i due personaggi di allora che tenevano le fila non andarono a testimoniare, questo ci salvò. Morale della favola, allora c'era l'avvocato e più di tanto non riuscivano a fare. Alla morte dei due nostri grandi fratelli sono cominciati i guai. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, sono Pier da Treviso. E
1: ciao Pier.
12: Detto che io sono completamente d'accordo con quanto detto dall'ascoltatore in precedenza, che i due scandali sono stati propedeutici al riappropriamento di John Elkann della Juventus.
1: Sì.
12: Io credo che mai come ora servirebbe competenza nella gestione della squadra, e perché appunto ci troviamo a confrontarci con delle realtà molto più potenti di noi, come le squadre inglesi, le spagnole, e il Bayern. E quindi io credo che le persone che in questo momento gestiscono la Juventus, in primis il francese, non abbiano le competenze, almeno non abbiano dimostrato niente finora, e anche il nuovo corso o supposto tale non sembri proprio così splendido.
1: E questa è una cosa che sta un po' prendendo questa mattina, devo dire la verità. Sono tutti un pochetto imbelviti per sta roba. Ma abbiamo l'inviato di fiducia, Camillo De Michelis. Ciao, come stai?
13: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Oh, senti che bella voce squillante. Ma sarà Sorloth o sarà Norloth, come dice qualche pessimista in chat?
13: Vediamo, vediamo. Cioè, insomma, la trattativa è indirizzata, come dico ormai da un paio di giorni, non è una trattativa difficile. Ah. Vedremo se riusciranno.
1: Però anche Alisson era indirizzata, non era difficile.
13: No, ma infatti Alisson era indirizzata, ma avevamo parlato con Liverpool. Qua con l'Atletico Madrid hanno parlato, è indirizzata per il verso giusto e c'è la volontà di tutte le parti di chiudere questa operazione e di chiudere parallelamente, non insieme, parallelamente due trattative separate, anche quella di Nico Mondiale.
1: Però, stai attento che poi mi fai gli specchi, sta attento che nonostante il Tribunale di Roma ha archiviato la Juve, poi un attimo riaprire gli specchi, occhio.
13: No, ma il discorso è che vediamo, insomma, è normale essere un pochettino sul chi va là, perché ultimamente, insomma, come lì non
1: anche te non ti fidi, tante. Dai, non ti fidi, di la verità, non ti fidi, dai.
13: Ma è impossibile fidarsi in questo momento, Claudio, è impossibile, però insomma, la Juve ha anche una discreta fretta, perché se fa iniziare il mondiale, metti caso che Sorloth poi possa fare un paio di gol, è la fine.
1: Il 16 giocano con l'Iraq. Senti, io sono già commosso, te lo dico, da questa foto dei norvegesi che li hanno vestiti da vichinghi e c'è Sorloth con l'ascione in mano, sono già commosso.
13: No, sì, tu sicuramente sei già un fan sfegatato di Sorloth, questo non avevo dubbi, ma vediamo, Claudio, non affezionarti troppo, ecco, aspettiamo qualche giorno.
1: Dici star buono almeno sta settimana, sto buono sta settimana, dai.
13: No, ma proprio per aspetta l'ok, le situazioni, perché insomma, se no rischiamo di farci male anche con Alisson, no? Ci eravamo fatti un po' la bocca, quindi insomma.
1: Ma tu lo stai dicendo a uno che con Chic, con le viste in mano, le freak de Chic, alla fine l'ha visto sfumare. Era nostro con le viste fatte, dai.
13: Però sai, le viste mediche comunque c'è. Illudersi un po' quando lo vedi arrivare a Torino con la foto ufficiale.
1: Io lì mi arrabbiai molto, perché le Chic de Freak ero pronto, cioè avevo già fatto tutto un corollario di Fede Cronaca meravigliosa.
13: Io ero dispiaciuto perché a me Chic è bravo. Sempre piaciuto.
1: Però ha fatto una brutta fine Chic.
13: Ma no, non ha fatto una brutta fine, un attaccante non di primissimo livello, pensavo potesse diventare molto forte.
1: Fatto una brutta
13: però,
1: fine.
13: Però insomma, tra l'altro credo ci sia pure lui al mondiale.
1: Ma chi è che non c'è al mondiale? Tutti sono al mondiale. Ah no, scusa, noi non ci siamo. Per esempio, noi non ci siamo. Tutti gli altri sono.
13: I nostri sono tutti al mare, non sono.
1: Tutti al mare. Senti Camillo, sei così in trepida attesa, stai fremendo. Che cosa ci possiamo aspettare da questo post social in cui Vlahovic racconterà la verità ai tifosi che si sente tradito? Cosa ci dobbiamo aspettare?
13: Ma un bel niente, Claudio. Un bel niente. Cioè, non onestamente. Con tutto il bene del mondo, no? Tutto la cosa possibile, cioè, hai chiesto la luna, hai sbattuto la porta, perché poi hai sbattuto la porta e poi le tue spiegazioni possono interessarmi fino a un certo punto, perché la storia è chiara, Claudio, ma a prescindere da Vlahovic o non Vlahovic, cioè, dal piacere o meno giocatore, ecco, sei parte di un gruppo che ha vinto una Coppa Italia e ha fatto vivere delle stagioni orribili ai tifosi. Perciò onestamente delle sue spiegazioni, del fatto di anche essere rimasto male, che nessuno l'ha preso in considerazione per la fascia capitano, ecco, secondo me è andata pure male questa roba, no? Perché poi nel weekend ha parlato Del Piero al Festival della Serie A, e non sì. voglio minimamente paragonare Del Piero a Vlahovic, perché non è possibile fare una roba del genere. Però ecco, quando Del Piero parla di Juve e come parla di Juve, con una sensibilità, con intelligenza, con una delicatezza, certo. e anche amore.
1: Cioè, ricordiamo Camilo che Del Piero, quello del firmo del contratto in bianco, e Agnelli che a ottobre al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea degli Azionisti, dice è l'ultimo contratto di Del Piero, quindi bisogna ringraziarlo, esatto. per quello che ha fatto. Eppure Del Piero, che avrebbe un po' di motivo in più secondo me rispetto a Vlahovic di dire delle cose, dice che comunque la famiglia Agnelli è sempre presente, bisogna lodarla per quello, che vabbè, ci sono state delle cose che succedono e correttamente si va avanti e si rimane tifosi, insomma, un po' in modo diverso.
13: E tra l'altro lui è la storia della Juve, non è mai preso in considerazione, follia generale. Però ecco, delle spiegazioni di Vlahovic, che mi ha fatto vincere una Coppa Italia, che me lo ricordo più per le cose probabilmente negative che positive, perché per quanto a me sia sempre abbastanza piaciuto Vlahovic, Claudio, quando c'era da fare il salto di qualità, Inter-Juventus 0-0, solo davanti alla porta sbaglia lo stop. Alla fine, per me, l'avventura di Vlahovic alla Juve è quello. È quella roba lì. Un giocatore che potenzialmente era arrivato per riportarci a lottare per lo scudetto, che non ci ha mai fatto lottare per lo scudetto.
1: E Chiesa? E Chiesa? Gli amichetti di Merende? Chiesa ha detto che lui mica fa questione di soldi, lo potresti riprendere a gratis, eh? Sei contento?
13: No, ma infatti speriamo lo facciano tutti le altre squadre, non noi. Perché sai, Claudio, il messaggio al tifoso che non conosce tante cose di Chiesa extracampo può arrivare, no? Infatti io sabato che ero in diretta, qualcuno, ma prendiamo Chiesa. Tanto è Chiesa, sono 4 anni che non gioca pallone, più o meno. Perché infatti, gli ultimi due alla Juve...
1: Lo prendiamo gratis e gli facciamo fare le amichevoli estive, dai.
13: Sì, certo, piuttosto veramente faccio giocare... Ah no, intanto do una chance nuova a Zegrova piuttosto che Chiesa.
1: Esatto.
13: E poi ripeto, Chiesa extracampo ha dato delle difficoltà alla Juventus belle grandi. Chiesa è lo stesso, perché noi ce lo dimentichiamo, che torniamo sempre a quella stagione lì, no? Juventus-Empoli, sì. Juventus-Empoli ti dice rifinitura, io non me la sento. Si tira fuori, poi Allegri sbaglia, caccia dentro Milik sbaglia, si fa espellere. È lì Chiesa, io non me la sento. Chiesa è lo stesso che 4 anni dopo va in ritiro della nazionale. Poi a noi della nazionale non frega niente, quindi nessuno lo sa, ma va a Coverciano quest'anno, prima di Bosnia e tutto, va a Coverciano e ti dice, ah no, io non voglio giocare. Prende e se ne va, senza un motivo. Questo è l'1% delle difficoltà nella gestione di Chiesa, perciò onestamente... Sì.
1: Diciamo che come il suo compagno di merende Vlahovic, li definisco così perché li abbiamo presi non insieme, però era la coppia del nostro futuro che ha fallito miseramente, diciamo che è un po' diciamo caratterialmente difficile da gestire, mettiamola così, dai.
13: Eh sì, Claudio, infatti noi non abbiamo bisogno di tutto questo, cioè noi abbiamo proprio bisogno di toglierci questi gruppetti, queste situazioni anche caratteriali da io sono il più importante, io sono il più bello, io sono il più figo, che da anni ci stanno comunque condizionando nello spogliatoio. Per quello stiamo cercando giocatori comunque di un certo peso specifico, Claudio, per togliere dallo spogliatoio delle figure non troppo positive.
1: Esattamente. Ma io ormai sono già partito. Sergio da Battipaglia dice: ma scusa, è una curiosità, ma tu i mondiali li seguirai? Nel caso, perché farei il tifo? Ma certo che io, Camille, i mondiali li seguiremo, anche perché per lavoro li dobbiamo seguire. Io sono partito con Ildis, con la Turchia, però devo dirti che se mi prendi sorlo, la Norvegia, tra l'altro Norvegia quotata 29, potrebbe essere l'outsider, io ve lo dico, si può prendere in considerazione o no, Camillo?
13: Sì, sì, tra l'altro domani, Claudio, oggi lo faccio, domani.
1: Sì.
13: Creo la Lega del Fanta Mondiale, che è un giochino molto semplice. Devi solo fare le previsioni, quanto finisce il primo tempo, chi segna, chi non segna, che è una cosa carina. Quindi non devono neanche fare tipo, tutta la rosa. Perciò creiamo la Lega, la creo già oggi. Sì, sì, la creo già oggi pomeriggio. E la pubblicizzo nel club degli inviati e poi la portiamo avanti tutte le mattine, i pomeriggi, fino a quando ci sarà poi la chiusura delle...
1: Sono d'accordo con te. Andiamo di Lega per i fantamondiali, praticamente. Facciamo i pronostici, ci divertiamo sia la mattina che al pomeriggio. Allora, abbiamo pronta la grafica, Iva, addirittura mi hai scritto. Facci vedere sta grafica, Camillo, manco in volto, sai che io non sono il tipo, però... Però siccome mi hanno spiegato che siamo nell'epoca social, ma i social non contano. Camillo, sono 13° d'aprile, dei giornalisti italiani, cosa dobbiamo fare qua? Mi ha detto che non sono un fufaguru, perché sono entrato in classifica.
13: No, diciamo che questo è un traguardo importante, è molto molto importante, Claudio. Io intanto ti faccio i complimenti, perché non è da tutti.
1: Ma grazie.
13: Non è da tutti. E poi insomma questo fa capire insomma anche tutto il lavoro che c'è dietro, perché poi dietro a questi risultati qua c'è un grande lavoro da parte tua, dove comunque comunichi, cerchi, ti muovi, studi, vai a trovare idee e infatti poi quando c'è un grande lavoro dietro ci sono anche i grandi risultati, ecco.
1: Bravo, io non avrei saputo definirmi al meglio. Oggi faccio un po' il bullo, mi bullo da solo. No, sai, sono preoccupato però, Cani, perché sono contento che sono davanti a tal Capezzone. Però io davanti a me al 12° posto c'è Roberto Saviano. Come faccio a prendere Saviano in classifica? Perché lì dice robe pesanti.
13: Sì, a Saviano poi solitamente è anche più alto di solito, quindi... Secondo me devi prendere qualcuno che ha fatto un exploit tra i più avanti, ecco, io cercherei sorpasso su qualcuno che magari, adesso fammi vedere la classifica, aspetta, che te la guardo.
1: No, però intanto che tu pensi, un'idea mi è venuta, potrei iniziare a sparare delle verità nascoste che non ho mai detto a nessuno, su dei personaggi altissimi del mondo del calcio.
13: Comunque questa classifica qua è tosta. È tosta,
1: però, sì. Però sono l'unico della banda che è dentro, dai.
13: No, però tra l'altro adesso sembra comunque anche per la nostra radio è un grande traguardo per tutto il Juve, perché se guardo la classifica quasi tutti fanno poi parte della televisione e hanno una vetrina più semplice.
1: E non sono faziosi, quindi hanno un pubblico...
13: Esatto, e non sono unilaterale. Quindi...
1: Si vede che iniziamo a prendere anche un po' altri pubblici. Ragazzi, ma infatti io mica lo faccio per me, ma che me frega, io lo faccio per voi, come sia. Io mi sacrifico per voi, e a volte non c'è ringraziamento, dobbiamo dirlo. Senti, caro Camillo, dai, leva sta classifica, basta, dai, abbiamo già fatto autopromozione un po' troppo, non l'abbiamo mai fatta in 20 anni, ci siamo messi adesso. Allora, Camillo, diciamoci la verità. Qui è arrivata una domanda secca stamattina, io te la devo girare, Sei pronto?
13: Ma solitamente sì, poi non lo so, adesso magari mi prenderà in castagna.
1: Scrive la chat, ma siete veramente sicurissimi, superlativo, sicurissimi, che Spalletti ai nastri di partenza sarà l'allenatore della Juve?
13: Posso dirti che questa domanda mi ha scocciato, Claudio, me lo concedi? Mi ha scocciato. Basta, in questo momento sì. Due venerdì fa si sono seduti al tavolo, come lì, Elkan e Spalletti. e il Cavaliers ha detto basta, o usciamo da questa riunione con tutti belli al loro posto, o se no cioè qualcuno vada via, però a quel punto lascia lì i soldi e le dimissioni. Sono rimasti tutti al loro posto, tutti, anche comunque Spalletti, che non ha guadagnato tanto da questo incontro, e adesso si vive il mercato. Poi se a luglio ci presentiamo con Di Gregorio in porta, con Cherry, Openda e un altro ragazzino e Pugno, è un problema, questo è innegabile. Però basta questa domanda, cioè a una certa stanno lavorando. Spalletti ha già parlato con Sorloth, l'ha chiamato, ha presentato il progetto. Questo è un allenatore che comunque sta lavorando sulla Juventus. Poi, ripeto, se il 10 di luglio a ritiro abbiamo come attaccanti Openda, Cherry e Pugno, perché non si è mosso, sarò il primo a criticare la società e essere davanti alla continassa durissimo. Però dopo un incontro del CAN, come lì, e Spalletti siano andati avanti tutti così. Mi auguro che alla fine, insomma, si possa già iniziare a pensare alla stagione. Poi sicuramente non andranno a cena insieme felici e contenti, però se doveva mettere le dimissioni sul tavolo, aveva l'opportunità 2 anni fa, ecco.
1: Ma infatti noi abbiamo passato una settimana in cui raccontavamo questo, cioè mi aspetto di tutto da Spalletti, nel momento però, come dici tu, che diciamo l'ingegnere li ha fatti scendere a miti consigli tutti e due per andare avanti insieme, sarebbe assurdo dopo, salvo puto casi eccezionali. Ma perché il povero Pugno mi hai messo in dentro? Perché Pugno?
13: No, perché è il primo che mi è venuto in mente, ecco, sicuro non potevo citare guerra. Ah. E quindi ho detto il primo che ragazzo che magari farà parte del ritiro della Next Gen mi è venuto in mente. È così, però basta questa roba qua del Sarà Spalletti, ragazzi miei, adesso se Spalletti, per qualsiasi cosa è possibile e immaginabile, però è ovvio che se in questo momento poi Spalletti dovesse andare via ci distrugge comunque dei piani, stiamo facendo mercato con la volontà di Spalletti, e insomma, anche perché comunque la volontà
1: sarebbe assurda.
13: No, ma Claudio, la volontà in questo momento è di chiudere in settimana per Sorloth, non di dire andiamo avanti, cioè la volontà è di chiudere in settimana per Sorloth. Il nome di Sorloth non l'ha fatto come lì, il nome di Sorloth l'ha fatto Spalletti. Spalletti ha fatto il nome di Sorloth, Spalletti ha chiamato Sorloth, Spalletti è andato alla società a dire avanti tutta su Sorloth.
1: Sorloth, però aveva chiamato anche Allison,
13: No, aveva chiamato anche Nesiri, ma questa è un'altra storia.
1: Allora, non è che tu... al momento le chiamate non sono andate a buon fine,
13: No, ma infatti lui era arrabbiato perché non andavano bene, però lui si sta muovendo sul mercato, non è nella sua splendida tenuta in Toscana a non rispondere come lì, si parlano.
1: E come hai detto tu, perché almeno... meno male, no, perché a me non risponde, meno male che almeno come lì parla.
13: Come hai detto tu, con Chiellini si sentono 10 volte al giorno. Quindi, adesso è l'allenatore della Juve. Poi ripeto, se il ritiro arriva uno scenario nefasto, apro ad ogni situazione.
1: Esatto, poi ne riparliamo. Speriamo di no, come si dice questi anni. Camillo, hai 30 secondi per dirmi, perché poi ci sono le gentili donzelle che stanno per avanzare a Radio Bianconera. Se prendiamo Sorloth e Colomouani, siamo forti?
13: Beh, un bel attacco, Claudio, un bel attacco. Sono due mosse, secondo me, intelligenti. Noi abbiamo bisogno di mosse intelligenti, non rischiose. Secondo me sono tutte e due mosse intelligenti e non rischiose, con caratteristiche ben precise per il gioco di Spalletti, per dividersi le partite, per avere anche due attaccanti che comunque si sposano bene con la realtà Serie A. Uno l'ha già dimostrato, l'altro invece dovrà poi farlo. Però ti dico, secondo me quello è un bell'attacco, ma io con Colomani, se su già con Sorlot vado con i piedi di piombo, con Colomani ancora di più dopo la scorsa estate, ecco.
1: Molto bene, grazie Camillo De Michelis. Oggi è il club degli inviati, lanciamo la Lega del Mondiale a tra poco, potrei dire, qualcoretta, dai, qualcoretta. Ciao Cami.
13: Ciao Claudio.
1: Grazie Camillo De Michelis, grazie a Yves Darroche, grazie assolutamente a tutti voi, perché senza di voi noi non saremo nessuno. A domani.
5: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì,

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
0: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare, un'infrastruttura di estrema importanza.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
0: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere i proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
1: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. Affluenza in calo.
0: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5º successo di fila per l'italiano, sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Squadra che vince, si racconta.
3: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
2: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
2: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ma buongiorno ragazzi, ci siamo, assolutamente sì, le 11:07, lunedì 8 giugno. Tra qualche giorno è il mio compleanno, eh? Preparatevi. perché ci saranno dei grandi festeggiamenti? No, assolutamente no, però così quando si avvicina quella data mi agito sempre un pochettino più del normale. Tante notizie, è stato un weekend in cui si è parlato prevalentemente di un giocatore, ovvero di Sorloth, tanto che tra poco andremo in diretta proprio in Spagna con un collega che conoscete molto bene, con cui appunto magari chiacchiereremo non soltanto di questo, però è importante capire effettivamente che cosa si dice anche da quelle parti, nel senso, c'è effettivamente la certezza che questa possa essere la trattativa, una trattativa, la prima a questo punto della, di questa stagione di mercato pronta ad andare in porto? Perché la paura è dietro l'angolo. Intanto una notizia che vi do è che un'altra legata ad un altro giocatore, ma l'ho letta proprio poco fa, legata all'altro obiettivo del reparto attaccanti, perché il Paris Saint-Germain avrebbe respinto qualsiasi ipotesi di scambio di cartellini tra Colomouani e Jonathan David. Questo perché Non è una notizia di soltanto adesso, già qualche tempo fa, quando si era praticamente capito che la storia tra David e

0: La Juve va sempre in gol. Claudio Zuliani in 60 minuti ti porta tutto il meglio della juventinità di giornata in onda su Radio Bianconera, con ospiti, domande, risposte e le novità da sapere sul mondo bianconero. C'è la Juve in gol. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Oggi parliamo di un libro, parliamo di storia della Juventus, sarà una puntata monografica, servirà andare indietro nel tempo e riscoprire alcuni

Quando voglio, quando voglio. Quando voglio, mi sentite? Ragazzi, che fatica. Buongiorno, però non mi si vede, ma non importa, tutto bene. Allora, dicevamo appunto di ora, però vi sento sotto, toglietemi ragazzi, se no vi sento parlare, grazie. Allora, dicevamo appunto che c'è questa possibilità che la Juventus chieda almeno 35 milioni per Kolo Muani, scusatemi, per, poi vado in panico anche io, per Jonathan David, con l'idea magari appunto di rientrare. Non so se avete ascoltato tutto quello che ho detto prima, però nel caso pazienza. E dunque, quindi sta andando tutto molto bene, pare di sì, c'è chi dice di no, anche perché appunto c'è da rifare quasi tutto, c'è da aggiornare quasi tutto, tra cui anche tutti i nostri link. Questa notizia, ve ne do un'altra anche, no, che avrete sicuramente già commentato, ma che ora non vi deve portare a dire è lui, non è lui, perché ci sono veramente pochissime possibilità. Però Osimhen sta spingendo fortissimo per lasciare il Galatasaray, perché anche il Galatasaray pare ingolosito da questa non continuazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Sarebbe il profilo ideale per il club turco, Vlahovic, per sostituire appunto l'ex Napoli. Per convincere il serbo, il Galatasaray starebbe cercando di buttare sul piatto un'offerta economica molto allettante, con l'idea di un ingaggio tra i 10 milioni a stagione e un premio anche alla firma da 5 milioni. Io che Vlahovic possa accettare il Galatasaray quasi glielo auguro, posso dire, nel senso, non che il Galatasaray sia un club di poco conto, anzi ricordiamo tutti molto bene che cosa è successo tra la Juventus e il club turco soltanto pochi mesi fa. Ce le hanno suonate di santa ragione, letteralmente, però io non so quanto per un giocatore andare a giocare in Turchia, ad esempio, possa essere allettante. Sicuramente lo è a livello economico, perché delle possibilità dei club turchi, appunto, tutti conosciamo benissimo la grandezza, insomma, hanno delle possibilità non indifferenti. Lasciamo quindi che a questo punto le cose vadano come devono andare. Io so soltanto che non so quanto. Cioè, pensare che Osimhen mi dispiacerebbe a questo punto pensare che Osimhen vada via quest'anno dal Galatasaray con l'idea che la Juventus non può permettersi un'operazione come quella, non tanto il discorso del guadagno del giocatore, perché magari pur di venire alla Juventus, pur di tornare ad essere allenato da Spalletti e tornare in Serie A, chissà che Osimhen non decida di ridimensionarsi in maniera importante appunto l'ingaggio, anche se per un giocatore come Osimhen io credo che si possa pensare anche di andare oltre il famoso tetto massimo di spesa che la Juventus e la dirigenza appunto si era data. Pensate un po' che smacco potrebbe essere un Osimhen che ti arriva alla Juventus magari con un ingaggio da 9-10 milioni. Chissà cosa potrebbe dire Vlahovic. Ah, quindi io valgo meno di Osimhen. Sì, caro Dusan, tu vali meno di Osimhen. Mi spiace dovertelo dire in maniera così brutale. Altre notizie legate un po' più che altro al weekend, questa possibilità di appunto arrivare a Sorloth con un'idea, una base di 4 milioni netti a stagione per un contratto di più anni, ovviamente. E questo Monaco che avrebbe mostrato interesse per Openda, primi colloqui positivi tra i club, qua si parla di prestito con opzione però di riscatto, non è ancora stata presentata nessuna offerta alla Juventus, ma la volontà
di ovviamente salutare il giocatore c'è e come. E poi avevo letto anche un'altra frasetta rilasciata, adesso vediamo se la ritrovo, da Bobo Vieri, sì, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che ha detto: Sorloth è un buon attaccante, ma se non gioca nell'Atletico Madrid, perché dovrebbe farlo in Italia? Perché dovrebbe farlo alla Juventus? Meglio Colomouani? Allora, ma meglio ancora Vlahovic. Io avrei fatto di tutto per tenerlo. Spendo per lui, per accontentarlo, piuttosto che per giocatori non da Juventus. E da qui quindi la mia domanda. Ma è vera?

0: me. Io vi odio, vi odio. Sono da sola, sono da sola. Spendereste di più, quindi per... Avreste speso di più per Dusan Vlahovic piuttosto che per altri? E se sì, per quali? Per quali avreste speso magari qualcosa di diverso? Alfredo da Torino dice: io credo che se riusciremo a prendere sia Sorloth che Kolomoani, bisognerà però dire a Spalletti: ti faccio fare questa squadra con due punte. Sorloth centravanti, punta centrale, Colo, che sbaglia però tutto il fronte d'attacco. Non l'ho capito, Alfredo, questo tuo messaggio. Posso essere sincera? Cioè, è veramente complicato. Non capisco se tu possa essere contento o no. Cioè, Kolomoani e Sorloth sono un attacco che potrebbe aiutare o no? Cioè, nel senso, vi piacerebbe o no? Non capisco se questa unione possa... così darvi sollievo o dall'altra parte invece creare ulteriore difficoltà. Nel frattempo c'è anche Bremer che comunque potrebbe salvare la cassa, perché c'è comunque, è vero, un nutrito gruppo di giocatori in uscita, ci sarà tanto da lavorare per gli attaccanti, ma la clausola da 58 milioni che può essere esercitata fino al 10 di agosto per la cessione appunto del brasiliano potrebbe coprire gran parte poi delle risorse necessarie per andare a comprare altro. Detto che c'è sempre il problema dei mondiali, non perché le trattative in questo modo potrebbero essere più lente, no? Meno agevolate, perché insomma quando un giocatore magari al mondiale si mette in mostra, magari fa anche soltanto uno dei gol e tu quel giocatore lo stai trattando, se poi arriva arriva un'altra squadra che magari offre più di te e tu immediatamente ce l'hai nel sacco, ma la squadra detentrice in quel momento del cartellino può dirti: ma hai visto che cosa ha fatto in questo periodo? Hai visto che cosa ha combinato? Ecco, puoi aumentare un pochettino di più la pretesa e magari rovinare anche così quello che hai di quello di cui tu hai quello che hai raccolto fino a quel momento. Poi ci sono altri giocatori ovviamente da vendere. Peccato che quasi tutti quelli che tu diciamo hai nel mirino un po', hai l'idea di vendere, a parte David, vabbè Bremer, ma io non credo che ci siano problemi nella sua cessione, quasi tutti non sono presenti al mondiale. Penso appunto a Di Gregorio, penso a Gatti, penso a Cambiaso, penso a Miretti che adesso pare essere entrato nelle mire della Fiorentina. Ieri di nuovo ho letto di Gudmundsson, ma basta. Da quando è andato via dal Genoa, ragazzi, ha fatto pena in quel di Firenze. Quindi io non so quanto un giocatore che non riesce a esaltarsi in un club di medio-bassa classifica quest'anno, soprattutto come la Fiorentina, possa riuscire a venire fuori in maniera positiva dalla Juventus. David Openda e Zegrova sono le spine, quelle del ramo cessioni, quelle che danno più fastidio. E poi c'è questo Como che ora pare puntare anche su Muharemovic. Quindi, come se non bastasse l'Inter, c'è anche il Como che, forte ovviamente della sua presenza in Champions, potrebbe intromettersi in una ipotetica, perché no, trattativa da parte della Juventus, senza dimenticare che nel caso non arrivasse alla Juve, più soldi riesce il Sassuolo ad incassare dalla partenza di Moremovic, più ci guadagna anche la Juventus. C'è fortunatamente qualcosa da ascoltare, quindi andiamo un po' lì.
1: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Volevo sapere che ne
0: Ciao!
1: pensate di questi due giocatori del Catanzaro, Favasulli e
0: Oddio.
1: Liberali, per la Juventus. Buona giornata e sempre forza Juve.
0: Sono un po' in difficoltà nel risponderti, non ho seguito molto il campionato del Catanzaro, però ecco, diciamo che allora forse se da Catanzaro devono venire, nonostante il Catanzaro abbia fatto delle cose pazzesche, merito.

0: ad Aquilani per il lavoro fatto, diciamo che non me li vedo allora pronti, visto che stiamo cercando di capire, no, come questa Juventus possa essere creata anche su, ripartendo anche da un tot di giocatori di buon livello, ecco, insomma. Che crescano ancora un pochino, magari, ma non, magari sono, sono, non so neanche che età abbiano, quindi magari sono già non più proprio dei giovincelli, però facciamoli crescere ancora un attimino in quanto esperienze, e poi perché no? Perché no? Pensando sempre che ci dovrebbe essere la volontà da parte della Juve di magari anche in qualche modo ricreare, no? Un piccolo zoccolo italiano. Ancora, vai.
1: Buongiorno, allora innanzitutto risponderei con il dire che oggi l'Atletico Madrid è due categorie sopra la Juventus, quindi Sorloth se non gioca nell'Atletico Madrid può benissimo fare il titolare alla Juve. Per quanto riguarda Vlahovic, insomma, ha fatto bene, è un giocatore che non, si, cioè non sa stoppare la palla, quindi tutto sto rimpianto io per un giocatore del genere non lo avrei. Secondo me se riesce a fare Sorloth più un altro
0: Va
1: attaccante la Juve ci ha
0: bene quindi
1: guadagnato.
0: Sorloth Colomouani, va bene? Quindi andrebbe bene Sorloth e Colomouani? Vi reputereste soddisfatti? Cambiereste idea sul e dareste una nuova chance a Damien Comolli in caso così, di successo dal punto di vista del riuscire a completare un attacco formato in questo modo, riuscire a vendere David e Openda e inserire Colomouani e Sorloth, vi reputereste soddisfatti o manca ancora qualcosa? Ciao Giulia, vorrei informare, ci dice Marco, che Sorloth non gioca titolare nell'Atletico perché c'è un certo Alvarez, titolare dell'Argentina, campione del mondo in carica. Vlahovic sarebbe la riserva della riserva di Sorloth. Poche parole, quindi insomma, la riserva della riserva. Ce l'abbiamo Mario Gago? Sì, abbiamo ancora pochi minuti, vabbè, ti useremo il più possibile. Mario!
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Mario, allora ti leggo questo messaggio di Marco che dice: vorrei informare che Sorloth non gioca titolare nell'Atletico Madrid perché c'è un certo Alvarez, titolare dell'Argentina, campione del mondo in carica, e Vlahovic sarebbe forse anche la riserva della riserva di Sorloth.
2: Sono d'accordo, però è possibile che Sorloth vada via dell'Atletico Madrid. Quindi, perché appunto
0: Cosa
2: lui
0: si dice appunto in
2: pensava.
0: Spagna di questa cosa, di questa ipotetica trattativa con la Juve?
2: Diciamo che si sa che si sta parlando anche per tutto con Nico e tutto. Si sa che Atletico Madrid e Juventus si sta parlando, però devo dire che i tifosi dell'Atletico Madrid non sono molto contenti di questo scambio perché, sebbene Sorloth non è titolare. E comunque ha giocato delle partite titolare e comunque, soprattutto contro il Barcellona, è stato molto importante. L'Atletico Madrid ha eliminato al Barça sia in Coppa del Re sia in Champions League quest'anno e Sorloth ha avuto una grande performance in queste partite. Quindi Simeone l'utilizza la seconda parte, l'utilizza spesso. È comunque un giocatore che dà qualcosa di diverso di Julian Alvarez, perché è un attaccante forte, fisico, e comunque già conosce Simeone. Simeone è un allenatore molto speciale per i nuovi acquisti, per i giocatori offensivi. Vi ricordo Chelsea, per esempio, che è arrivato all'Atletico Madrid e non ha giocato, non ha fatto niente bene. Quindi bisogna di una predisposizione che Sorloth a priori l'ha avuto e Vlahovic da capire se ha avuto dei problemi alla Juventus per adattarsi. Sembra che potrebbe averli con Simeone. Quindi i tifosi preferiscono tenere Sorloth e comprare Vlahovic.
0: Vabbè, quello che però preferiscono i tifosi, lascia stare che qua se no saremmo in un turbinio di notizie non indifferenti. Però ecco, l'idea più al di là del discorso tifosi, credi che possa essere il giocatore giusto, tu che lo hai ovviamente visto molto più di noi quest'anno? Perché poi la critica che gli si muove più che altro è quella di non essere appunto il titolare, no? Di questa squadra e tutti dicono, ma quello lui fa il panchinaro perché dobbiamo prenderci un panchinaro quando la Juventus deve risorgere. Però lui e Colomouani, secondo te, potrebbero regalare finalmente un attacco quantomeno interessante per la prossima stagione?
2: Sicuramente Colomuani per la Juventus ha dimostrato che può dare qualcosa di diverso. Per l'ho visto, c'è cioè, bisogno alla Juve di avere giocatori che abbiano una certa regolarità e Vlahovic non l'ha avuto. Quindi, su quel punto di vista, Colomuani, secondo me, anche per l'idea di gioco di Spalletti e quello che su quello la nuova Juventus deve fare, è un attaccante giusto. Certo che non stiamo parlando di un top mondiale, però. Si è visto già come si è inserito veloce quando è stato, che ha capito già l'identità, quello che vi dicevo prima, no? L'adattazione dei giocatori è importantissima. E su quel punto di vista, Kolumuani, secondo me, migliorerebbe un Dusan Vlahovic che di regolarità non l'ha avuto gli ultimi 2 o 3 anni. Quindi, secondo me, l'Atletico di Madrid sì, sappiamo, si sta pensando, Dusan Vlahovic finalmente esce Charlotte. Per me è vero che direi anche che Kolumuani, Charlotte potrebbe essere un attacco per la Juventus molto interessante, nel senso che uno porta più
0: Ecco.
2: fisico, un altro velocità, un mix di tecnica molto interessante. Però in teoria in questo sistema solo dovrebbe giocare uno. Ieri ho visto la Norvegia, tra l'altro, che ha giocato Charlotte
0: Sì.
2: come falso esterno e secondo me non è la sua situazione. Ieri hanno pareggiato Marocco e Norvegia amichevole previo del Mondiale. Deve giocare, secondo me, Sorlo come punta, come 9, diciamo in quel 4-2-3-1, no? Senza un compagno. Secondo me, se no, altrimenti si perde. Anche col Villarreal ha fatto tanti gol così. Quindi è vero, sono un attacco molto forte, secondo me, però dovrebbe giocare soltanto uno.
0: Sì, quindi diciamo insieme sarà difficile vederli, insomma, non dico che si pesterebbero i piedi, però contando che di base tu il modo di giocare ce lo hai da quest'anno, non si va oltre la presenza appunto di un attaccante poi alle spalle con Seisao e Yildiz, poi abbiamo visto spesso McKennie anche, insomma, quindi questa di base dovrebbe essere l'organizzazione che Spalletti vuole. Il fatto che abbia chiamato Spalletti direttamente il giocatore e abbia proprio Spalletti chiesto di avere lui, insomma, almeno per il giocatore stesso dovrebbe essere una grande spinta anche, no? A sposare questa nuova soluzione bianconera. Cioè, più che altro è
2: No,
0: questo che ti volevo
2: senz'altro,
0: chiedere,
2: senz'altro.
0: lui vuole andare via da Madrid? Cioè, lui ha questa idea?
2: Ma sicuramente nel momento nel che lui si mette in disposizione di parlare con la Juventus e tutto ciò, e stiamo parlando di un giocatore che ha fatto capocannoniere 2 anni fa e non è stato titolare dell'Atletico Madrid. Lui pensava essere titolare fisso dell'Atletico Madrid. E probabilmente sapendo che c'è una squadra che punta su di lui, che punta ad essere titolare, appunto, e la situazione è interessante. C'è da capire, ovvio, l'Atletico di Madrid come si muoverà. Quest'anno alla fine non ha vinto nessun titolo, ha avuto l'opzione finale Coppa del Re, comunque in Champions ci è arrivato in semifinale, cioè ha lottato contro l'Arsenal. Diciamo che è una squadra che anche in crescita, nel senso del progetto di Simeone, solo che anche la forma di gioco, secondo me, attrae a Vlahovic. L'Atletico di Madrid tante partite non fa un gioco propositivo. La Juve con Spalletti si sta provando a creare qualcosa
0: Evolvere,
2: di diverso, appunto, dicevi
0: sì.
2: Gil, di creare più chance di gol. E questo per Charlotte dovrebbe darle più opzioni e più attrattivo da questo punto di vista. Però, insisto, se anche arriva Colomuani, c'è da capire appunto la gerarchia di questo attacco. Se Charlotte comunque va alla Juventus, però e poi Colomuani anche lì è titolare, si diventa nello stesso ruolo che aveva l'Atletico di Madrid dietro Julian Alvarez, magari non è, cioè, magari sta provando a capire quello, eh. Se io vado alla Juventus è per essere l'attaccante titolare, altrimenti rimango certo. Qua come secondo attaccante, anche perché Griezmann se n'è andato dell'Atletico di Madrid, quindi sì. Su quel punto di vista potrei avere anche più minuti e essere più importante in altre partite.
0: Ci metti un pochettino in dubbio quindi questa mattina, ma serve anche questo, no? Per poi non rimanere fregati. Velocissimo, 30 secondi, che cosa ha da dire Florentino Perez? Sentiamo.
2: Beh, Florentino Perez ha una continuità e comunque soprattutto porta Mourinho, migliora la difesa, Dumfries, Konaté, e secondo lui dice che comprerà un giocatore di 150 milioni stella della Champions. Olise sembra che non può essere, tutti puntano su Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, però il Paris Saint-Germain va a vendere il giocatore del Real Madrid. Vediamo. E speriamo Mourinho domani, dopodomani già la presentazione, e da lì proviamo a capire.
0: Sei d'accordo tu con questo ritorno di Mourinho? Abbiamo visto anche in Italia che i ritorni non è che siano andati molto bene di alcuni allenatori in particolare che hanno stravinto prima.
2: Ancelotti le è andato bene, che è tornato e ne ha vinto la Champions, ha vinto la Liga, quindi lui pensa su quel punto di vista. Mourinho non è Ancelotti, nel senso Mourinho è molto più pragmatico, e la sua idea di gioco, e comunque le sue avventure non sono andate tantissimo bene, sembra che le sue idee di gioco non so se sono vecchie già per questo calcio moderno, però Mourinho arriva non tanto più per la tattica, se non per, tra virgolette, bastonare tutti i cassini che ci sono allo spogliatoio del Real Madrid, perché ricordo
0: viene
2: che
0: a fare il poliziotto,
2: arrivati Alemani, Valverde, Tchouaméni, sì. Mbappé non vuole difendere, tutto questo, per questo arriva Mourinho, per mettere ordine allo spogliatoio del Real Madrid.
0: Arriva la signorina Rottermeier, grazie Mario, buon lavoro!
2: Buon lavoro anche a voi, buona giornata, ciao!
0: Grazie a Mario Gago di Radio Onda Zero, a tra poco, andiamo in pausa, ciao!
3: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato, e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio, Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo, Hamilton, sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai casi calci di rigore sconfiggono i Diavoli Rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni di sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezione fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente, sempre.
6: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
8: E rieccoci ragazzi, c'è Severino da Catanzaro che mi dice: Favazzulli ha 22 anni, braccetto destro, convocato in nazionale, ha 7 polmoni, su di lui ci sono Torino, Roma, Sassuolo, dicono anche la Juve. Ragazzi, non ho minimamente visto la nazionale, abbiate pazienza, però cioè, proprio guarderò i mondiali perché mi interessano, perché mi piacciono comunque, ma pare che due volte mi segna Pio Esposito, cioè 1-0, ma chi se ne frega. Librari 19 anni, il nuovo Baggio dei due, quello che dovrebbe fare più esperienza, ma la classe è palese, anche lui convocato in nazionale giovanile. Su Favazzulli, Marchio, ragazzo di Calabria, ecco, perché sei venuto da Catanzaro, ecco perché sei così esperto. Dimenticavo, visto che Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, potrebbe portarsi dietro proprio Liberali e Carnevali, in futuro rivenderlo magari alla Juventus, ma con un prezzo stile Berardi. E De Bele che fight, dai, ascoltiamoci uno o due vocali e poi Cezio.
9: Ciao Giulia, Bruno, Cuneo, buona giornata. Io sono un po' preoccupato perché solo dicono che abbiamo l'accordo con il giocatore, ok, ma poi il problema è che l'accordo con la società, l'Atletico, ce l'abbiamo. Io dico, Molli non mi fido, cioè, finché non vediamo proprio il comunicato, ho grande paura, però speriamo che sia la volta buona che si dia una mossa a questi dirigenti o cosa sono, perché a questo punto si dubita molto di loro. Detto quello, in settimana dovrebbe uscire abbonamenti, rinormeremo l'abbonamento, però vorrei che la società fosse un po' più presente e anche avere un po' più di rispetto verso i tifosi. Adesso questa situazione di plusvalenze e cose varie, che non ho mai tirato fuori una querela, un qualcosa, adesso dobbiamo chiedere i danni per quello che ci hanno combinato, ma non chiediamo niente, ci facciamo scivolare tutto addosso, ecco.
8: Guarda che il farti scivolare le cose è la virtù dei forti. Ezio, sei d'accordo? Ci sei?
10: Io ci sono sempre d'accordissimo con te. Buongiorno Giulia, buongiorno.
8: Ma come sei piccolo? Tutti. Cos'è questa cosa? Guarda come sei piccolo, come mai?
10: Non lo so, sarà l'età, mi rimpicciolisce, non lo so.
8: Cosa devo fare? Cos'è successo? Rispondi tu una volta per tutte a questa notizia del fine scorsa settimana, no? Ecco, ora sei un
10: Sì.
8: po' più carino, dai. Del fine
10: Oh,
8: scorsa
10: grazie.
8: settimana, rispondi tu una volta per tutte a questo.
10: Allora, nello specifico a che cosa fai
8: No,
10: riferimento?
8: faccio riferimento a questa archiviazione che ha fatto inalberare tutti, perché ha detto,
10: Ah,
8: cioè,
10: no,
8: ci
10: no,
8: ha
10: no, no.
8: hanno rovinato la
10: Lasciamo, lasciamo.
8: Juve in lungo e in largo e adesso archiviano il tutto, no,
10: Guarda, io direi passiamo oltre, perché su queste cose sappiamo quando c'è la Juventus di mezzo come va a finire. Quando noi siamo indagati, quando siamo sospettati, quando pensano che abbiamo fatto chissà che cosa, noi siamo quelli che abbiamo fatto le plusvalenze praticamente da soli, perché siamo gli unici che poi alla fine abbiamo pagato, quindi siamo stati bravissimi, siamo riusciti a litigare, a sposarci da soli, quando si sa benissimo che ci va una controparte, sia per sposarsi che per litigare e anche per fare le plusvalenze. Ma per quanto riguarda noi non è così, quindi guarda, davvero, ci fa solo male toccare di nuovo questo tasto, perché tanto la giustizia, che sia ordinaria e soprattutto quella sportiva, nei confronti della Juve non è mai stata corretta al 100%. E mi fermo lì perché oggi sono buono.
8: Ok, allora passiamo direttamente al discorso legato al mercato.
10: Sì,
8: Ti
10: discorso
8: piace o
10: le...
8: non ti piace aspetta che ti faccio la domanda. Ti
10: Ah.
8: piace o non ti piace l'idea che l'attacco del prossimo anno abbia Colomoani e Sorloth come protagonisti principali?
10: Se vogliamo puntare al quarto posto, sì, per quanto riguarda l'attacco della Juventus, no, no
8: Non,
10: assolutamente,
8: no.
10: perché sono...
8: E chi deve
10: No!
8: venire, ragazzo mio? Chi deve venire?
10: No, lo so, hai ragione, quindi, però la tua domanda era, sei soddisfatto? No, non sono soddisfatto, perché uno gioca e non gioca in una squadra che vince zero in Spagna.
8: Però prima il nostro collega spagnolo ci ha detto che è un giocatore validissimo,
10: Benissimo.
8: validissimo.
10: Fidiamoci, fidiamoci. Io sono diventato troppo diffidente dopo gli Zegrova, gli Openda, gli Hit, i Koopmeiners soprattutto, giocatore validissimo. Adesso non voglio essere quello che critica prima ancora che la cosa avvenga, però se tu mi chiedi se sono soddisfatto, la mia risposta è no, perché se la Juve vuole essere vincente, non puoi giocare con un attacco con Colomoani e con Sorloth. Ci andrebbe altra gente di un altro spessore
8: Ma
10: che ti
8: chi ci
10: garantisca
8: vorrebbe? Chi può permettersi la
10: che ci
8: Juventus?
10: vorrebbe
8: Chi devi?
10: quello che è impossibile perché
8: Osimhen?
10: il suo ingaggio è di 15 milioni. Non penso che sia pazzo neanche lui da ridursi oltre la metà lo stipendio come ha fatto Vlahovic. Forse era da mesi che aveva deciso di andare via, non c'era rapporto con la società. Quando Comolli ha detto ne parliamo a giugno, si era capito che praticamente non gli parlava in quel momento. Cioè, se tu non parli a un giocatore che è in scadenza di contratto gennaio, febbraio e marzo, è
8: Sai
10: perché
8: cos'è?
10: hai capito.
8: Sai cosa ha fatto la differenza? Che i giocatori, altri giocatori, tra virgolette, con il contratto in scadenza, uno su tutti, McKennie, lo hai
10: Sì,
8: rinnovato molto
10: certo.
8: prima. Era più facile perché le cifre erano alte, cioè sapevamo
10: Ovvio.
8: benissimo che con Vlahovic si sarebbe andati allo scontro in qualche modo. E posso dirti per come sono andate le cose, ma ben venga, cioè
10: Sì, sì.
8: le cifre proposte che sono venute fuori. Le cifre
10: Sono
8: richieste sono più
10: d'accordo.
8: che proposte,
10: No,
8: ma
10: no, no.
8: erano da dare ad un giocatore che non mi ha soltanto dato quello che ha dato lui in 4 anni e mezzo, eh?
10: No,
8: 4
10: ma
8: anni e
10: Giulia, noi cosa
8: mezzo.
10: abbiamo sempre detto? Dicevamo, teniamoci Vlahovic perché era l'attaccante meno peggio rispetto a tutti gli altri. Poi
8: Perché le
10: non era
8: alternative
10: neanche...
8: sono basiche.
10: Perché le alternative non c'erano. E poi, diciamolo onestamente, poteva essere un giocatore per il gioco di Spalletti, ripetiamo questa cosa, che poteva servire, perché non è poi scarso al 100%, però ci ricordiamo tutti quanti i gol che si è divorato solo davanti al portiere in partite molto molto importanti, perché adesso non possiamo ricordarci solo dei gol fatti da Vlahovic, ricordiamoci anche di tutte le critiche che gli abbiamo rivolto quando le sue partite erano così e così, e continuavamo ad andare a cercare la colpa di uno dell'altro, di quell'allenatore che non ha quel gioco, a lui confacente, di quella, di allenatori sono passati tanti, purtroppo per noi, ma Vlahovic era sempre lo stesso. Poi seppur infortunato, e aggiungo e concludo che sul fatto degli infortuni io penso che la valutazione sulla sua condizione fisica sia pesata molto in questo momento, insieme a quella economica che ha preso.
11: Eh beh, ma certo,
10: non la totalità, ma quasi.
11: È stato 4 mesi fermo, cioè esatto. È ovvio che era, cioè, anzi, mi ricordo che quando è arrivata la notizia di questa difficoltà fisica di Vlahovic, tutti ci siamo ritrovati a dire: taci, che questo stop potrebbe agevolare la questione rinnovo, cioè nel senso, dopo essere stato fuori 4 mesi non puoi fare la voce grossa e no, pretendere certo, chissà che cosa, devi tra virgolette anche un attimo accontentarti. Non l'ha fatto, perché? Perché lui era forte del dire: avete visto senza di me cosa è successo?
10: Certo, giusto così. E se è vero, l'abbiamo già detto l'altro lunedì, se è vero che lui ha pronunciato la frase "io non sono mica Jonathan David", non possiamo
11: dargli torto. Io pensavo che tu quella frase l'avessi accolta col sorriso, perché
10: assolutamente no, ho stappato una bottiglia di quello buono. Adesso quando vedo che c'è qualcuno interessato o a lui o a Openda, smetto, perché altrimenti tutte le sere sono un po' brillo, perché brindo a queste notizie e spero che possa, mi viene da ridere pensare che David possa fare bene al mondiale, ma se almeno si mettesse in mostra e recuperiamo qualche soldino in più. Ma attenzione, Giulia, non vorrei mai che questo facesse un paio di gol e qualcuno dicesse: ma ce l'abbiamo, teniamolo. No per carità, non
11: posso
10: teniamolo.
11: Posso dirti che tenerlo come terza scelta in questo caso, perché io appunto ne voglio due, ne vorrei due prima, ma quasi quasi, visto che non hai più Milik, non voglio più vedere Openda, magari tre attaccanti sono troppi.
10: Guarda, io l'unico posto dove lo otterrai come terza scelta è al posto di Riccardo, che è l'autista del pullman.
11: Luca da Terni, un grande saluto a entrambi, e ci sintetizza un vocale perché era lungo un minuto e fischia, bravo. Giudicare Spalletti in base ai risultati è limitativo all'ambito giornalistico, perché allora Ranieri e Pochettino sono fenomeni per aver vinto con squadre minori e non credo si valutino così gli allenatori, ma in base al potenziale mostrato Sorloth e Colomouani sono il massimo che la Juve può permettersi ora, tra mix di personalità e caratteristiche adatte anche al campionato italiano, e si completano l'un l'altro, dice. Soprattutto non so se mai li vedremo nel caso giocare insieme, però
10: perfetto, ha detto tutto giusto, tutto bene come sempre. Saluto Luca da Terni, ed è così, cioè sono dei giocatori, e se possiamo tra virgolette permetterci solo quelli, anche per un discorso di appeal, Giulia, perché ricordiamoci che certi giocatori importanti senza la Champions non verranno mai. Cioè, questi vogliono una ribalta internazionale importante. Diciamocelo onestamente, l'Europa League è la Coppa di Serie B, poi le altre non parliamone, le altre proprio sono quelle della parrocchia. Ed era il mio terrore che a un certo punto mai noi potessimo arrivare alla Conference, che no, dai, follia. Però i giocatori importanti non vengono, non verranno, non abbiamo il portafoglio per acquistarli, non abbiamo il portafoglio per pagare certi ingaggi, e così finisco il discorso di Osimhen. Sarebbe impensabile. Cioè, tu pensi a Osimhen che dice: ma guarda, quasi quasi vado a giocare alla Juve, guadagno meno della metà di quello che guadagno adesso, mm-hmm, e non gioco la Champions, che bello. Ci sarebbe,
11: però, fonti molto fonti autorevoli, sì, ti dicono che Osimhen sta spingendo per lasciare il Galatasaray, e perché ovviamente poi col fatto che Vlahovic non ha rinnovato e quindi è libero, sarebbe diventato Vlahovic obiettivo del Galatasaray in caso di partenza di Osimhen. Ma visto che abbiamo sempre detto come Osimhen sarebbe stato perfetto alla Juventus, lui stesso vorrebbe venire alla Juventus, vorrebbe tornare ad essere allenato da Spalletti, vorrebbe tornare in Serie A, è così improponibile secondo te che a un certo punto, proprio per questa voglia matta, questo così si acceleri un po' le cose? Perché l'idea era che poi dal prossimo anno sarebbe diventato un po' più fattibile come, sì, trattativa. Ora, se lui va via e va in un'altra squadra che poi non te lo venderà mai, tu ti sogni di avere Osimhen in rosa prima o poi.
10: Guarda, di impossibile del calcio non c'è più niente. La prova è stata l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che quando abbiamo sentito nominare il nome di Cristiano tutti quanti dicevamo sì, vabbè, dai, ciao, sogniamo. Quindi nel calcio di impossibile non c'è niente, però c'è una logica a tutto, ed è quella che ci siamo detti prima, che questo adesso guadagna 15 milioni, secondo me ci sono delle squadre in giro per il mondo, soprattutto in Premier, sì, che certe cifre gliele possono dare.
11: Ma non gliele possono anche pagare il cartellino, più che altro, che è la cosa più impegnativa.
10: Non glielo può dare la Juventus, anche perché sarebbe poi, si creerebbe un effetto domino, perché se allora Vlahovic dice io non sono Jonathan David, allora Yildiz ti direbbe io perché dovrei guadagnare la metà di Osimhen e così via. Poi tanti altri non me ne vengono in mente.
11: Da quel punto di vista possa dire vabbè, io magari penso di valere un po' più di Vlahovic ma non più di Osimhen, cioè obiettivamente è tra gli attaccanti, non dico meno top e uno dei migliori che ci siano adesso in circolazione, cioè non,
10: sì,
11: lo metto ai livelli dei degli attaccanti di Premier o di Barcellona e Real Madrid, per carità, però insomma.
10: No, poi però lo devi mettere in condizione di avere di fianco dei compagni di squadra di un certo livello, perché se di fianco, certo, gli metti Zegrova, non ci siamo.
11: Ce l'hai, con fianco... Zegrova.
10: Dai, non è che ce l'ho, perché quando cosa ti dico tutte le volte quando critico un giocatore della Juventus? Lo faccio con il cuore che sanguina, però cosa posso dire di questo ragazzo? Tanto fumo, ma di arrosto non ne abbiamo proprio visto, zero. Quindi fortunatamente abbiamo in quel ruolo lì con Seisao, che anche lui non sarà un fuoriclasse, probabilmente non lo sarà mai, ma in questa Juventus è uno che in certe partite tiene sulla baracca.
11: Claudio ci dice: Sorloth va benissimo, ma se non facciamo un centrocampo all'altezza, i palloni alle punte non arrivano. Bravo. Voglio ricordare che alla Juve operaria di Eriberto aveva aveva un centrocampo superiore a quello che al momento vale una squadra di metà classifica. Ci stiamo dimenticando del problema a centrocampo.
10: Non so in questo momento quanti si ricordino della Juve operaia del movimento di Eriberto Herrera, però che fece scappare con i suoi allenamenti Sivori, quindi vedi che c'è sempre un rovescio della medaglia, però ha ragione l'amico, cioè hai bisogno di un centrocampo importante, noi qualche giocatore potremmo averlo, però se poi... scusate se mi ripeto, abbiamo una delusione come quella di Combiners, che doveva essere una colonna del nostro centrocampo, probabilmente con il Combiners dell'Atalanta anche Locatelli avrebbe fatto una figura ulteriormente diversa. Migliore, sì. Diversa, perché comunque per due terzi del campionato Locatelli non ha fatto male.
11: Anzi, però poi è entrato anche lui nel gruppo di quelli che forse non ne avevano più.
10: Esatto.
11: Perché nella parte centrale del campionato
8: è stato sicuramente uno dei di quelli che poi avevano anche di nuovo attirato notizie,
10: sì.
8: Quello guarda Locatelli, guarda di qua, il rinnovo.
10: E poi tiravamo sempre fuori da quanto tempo giocano, non hanno fatto le vacanze, adesso le vacanze le stanno facendo in buona parte
8: alla grandissima
10: dei nostri calciatori, quindi sicuramente torneranno il prossimo mese in forma sbagliante, ce lo auguriamo tutti quanti, e non avremo più da dire ma poverino non si è riposato. E per gli altri, Bremer su tutti, io mi auguro che non vada via, e se il suo Brasile andrà, come molto probabilmente, avanti molto nel campionato mondiale, quando finisce il mondiale gli facciamo fare 3 settimane di vacanze, poi lo rimettiamo con la maglia bianconera, perché io sarei dispiaciuto di perdere un giocatore come Bremer dopo che abbiamo già perso
8: in
10: quella maniera.
8: Ma lui vuole vincere.
10: Sì, ma non è che l'abbia proprio detto digrignando i denti, cioè, è chiaro, è umano, però dopo che abbiamo perso già un giocatore come Danilo, perdere anche Bremer, non lo so. Perplessità.
8: Abbiamo perso Danilo soprattutto in maniera estremamente scorretta, quindi passando clamorosamente dalla parte del torto. Ora in questo momento tu puoi dire che il torto non ce l'avresti vendendo Bremer, senza dimenticare che appunto c'è quella famosa clausola da più di 50 milioni che può essere esercitata solo entro il 10 di agosto.
10: Esatto.
8: In caso di cessione di Danilo, quindi Danilo di Bremer, quindi fatelo almeno entro quella data, se no non ha senso.
10: Bremer in salute possa avere almeno ancora 3-4 anni alla grande, e lì dietro alla Juve potrebbe servire, cosa abbiamo sempre detto, ma adesso abbiamo la difesa che traballa perché non c'è Bremer, poi è tornato, ha avuto la ricaduta, però è un bel giocatore.
8: Ma caspita, sei un bel giocatore, non possiamo dire assolutamente niente di diverso. Grazie Ezio!
10: Ma grazie a te e un caro saluto e buona... No, no, buona estate, non siamo ancora in estate, ma ci stiamo avvicinando a tutti quanti i fratelli Gobbi, e andiamo a seguire tutti i nomi, tutte le ipotesi, illudiamoci che arrivi non so chi, un marziano, non so chi. Va bene, ciao a tutti.
8: Ciao Ezio, buona giornata, grazie. E parleremo ancora tantissimo di mercato, ragazzi, lo sapete. Come, ci risentiamo domani dalle 11 alle 12.
12: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. I Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
17: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Alukuzne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
16: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. Nepal. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
17: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
16: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
17: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
16: E con questo è tutto, più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
12: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
13: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
19: Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Giornata naturalmente molto tranquilla, perché è appena iniziato, diciamo, anche se non addirittura ufficialmente il mercato. Come avete visto ultimamente, ci sono tante ipotesi, come del resto succede sempre in tutti i mesi di giugno, insomma, quando si vanno un po' ad allineare i pianeti. Allora, io oggi ho il desiderio di partire, perdonate il gioco di parole, dai desideri. Cioè, vorrei provare a fare un ragionamento con voi su, come dire, che cosa ci potrebbe rendere soddisfatti per questo mese di giugno. Cioè, quali sono le mosse che ci aspettiamo? Io credo che il tempo delle recriminazioni sia anche un po' giusto farlo finire, insomma, nel senso che abbiamo tutti passato quest'ultimo periodo parlando soprattutto della crisi della Juve, cioè dei brutti risultati finali che ci hanno impedito di arrivare a un traguardo minimo, che era quello della qualificazione Champions. Abbiamo visto che, insomma, i vertici societari sono rimasti inalterati, per cui ci sarà questa forma di convivenza tra Comolli e Spalletti, e adesso si tratta di mettersi in moto per cercare di capire come costruire questa nuova Juve. E io parto quindi da una domanda: che cosa vorreste che succedesse in questa prima fase? Quindi non, come dire, il disegno generale, ma i primi movimenti, tenendo conto che è tutto molto complesso sempre, perché come ben sapete poi il mercato si accende soprattutto nella parte finale dell'anno, a maggior ragione quando la disponibilità economica è relativa, si accende soprattutto in caso di mondiale anche in relazione a quello che succederà nella competizione che partirà giovedì tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ci sono tutti, manchiamo solo noi dell'Italia, e quella è chiaramente una vetrina nella quale ci potranno essere dei giocatori che emergeranno, ci potranno essere dei giocatori che vedranno aumentato il proprio valore, o altri che invece magari, sui quali oggi si favoleggia, potrebbero anche avere un ridimensionamento. E quindi io non penso che avremo un'estate scoppiettante da subito, però che cosa ci renderebbe più sereni, più tranquilli, che cosa ci piacerebbe vedere? E microfoni veramente aperti oggi, nel senso che abbiamo molto spazio per intervenire, e quindi, come sapete, il nostro numero di telefono è 340-5425-324, messaggi vocali. Io vi dico la mia. Allora, io, come insomma ben sapete se avete mai frequentato questa trasmissione o se addirittura mi conoscete da tempi precedenti, e cioè quando lavoravo per Juventus TV, sono un realista, nel senso che, per carità, non è che non mi piaccia sognare, però penso che sia opportuno, se fai comunicazione, raccontare le cose, non dico vere, perché poi ognuno ha la sua percezione, ma le cose possibili, quelle che io almeno ritengo possibili. Cioè è inutile che stiamo qui a favoleggiare giocatori che non possono arrivare alle Juve. Tanto per essere chiari, tanto per fare qualche nome evidente, no? Più volte nel corso del tempo in Italia spunta il nome di Tonali come il giocatore che risolverebbe i problemi, che potrebbe anche essere vero, magari. Cioè, è indubbio che Tonali è uno dei big del calcio italiano ed è uno che farebbe la fortuna probabilmente di qualsiasi, cioè potrebbe fare la fortuna, potrebbe aggiustare qualche elemento di difficoltà in qualsiasi contesto. E quindi su questo, quindi persino nell'Inter credo che servirebbe, che è la squadra campione d'Italia, servirebbe uno come Tonali. Figurarsi a un Milan, a Juve o a chi appunto è nella nostra stessa situazione. Però io, nella mia modestia, ho sempre detto che all'ipotesi di un ritorno di Tonali in Italia non ci credo per niente, perché quando approdi in Premier League hai un livello di competizione da un lato e di stipendio dall'altro e di quotazione economica collegata che fa sì che te ne rimani lì. Leggevo in questi giorni che se davvero Tonali dovesse andarsene via, beh, probabilmente non sarà in Italia, non sarà in altri paesi, ma sarà presso le squadre che in Premier League hanno conquistato la Champions. E quindi io, quando mi sento dire Tonali aggiusterebbe il centrocampo della Juve, dico sì, ok, ma tanto non arriva. O meglio, perché questo possa succedere, noi dovremmo praticamente venderne 3-4 per arrivare a Tonali. E allora mi chiedo se questo è possibile, perché vedete, e poi vado subito a leggere già qualche messaggio, il tema vero di questa estate, che è un tema molto realista, io non lo definirei triste, ma è un tema col quale bisogna fare i conti, è che mi sembra del tutto evidente che alla Juve entreranno giocatori nella misura in cui questi giocatori usciranno. Cioè noi non avremo una campagna acquisti faraonica, dobbiamo riuscire a vendere anche qualche giocatore che non ha funzionato e che quindi non ci garantirà chissà quale introito, e dobbiamo riuscire a sostituirlo con giocatori che invece costeranno magari di meno e renderanno di più. Cioè, detto così, la ricetta è formulata. Poi trovare le risorse per fare questo è tutt'altro che semplice. E allora vado subito a leggere il primo messaggio di Marco da Cesenatico. Cari amici, personalmente la cosa che più mi preoccupa per la nostra Juve non è tanto la modestia della rosa e la pochezza dei risultati sportivi, bensì l'evidente modestia della dirigenza. Finché non avremo una società forte con una proprietà che ci rappresenta e ci protegga ogni anno, non zero, non ho grandi speranze per il prossimo anno. So che io, come ben sapete, raramente amo a ragionare sulla proprietà o sulla dirigenza, se non per le cose che vedo, cioè se non per quello che noi metteremo in pratica. Io credo che in questo momento noi siamo questa cosa qui. Quindi se qualcuno, lo dico sempre con molto affetto, se qualcuno, e tanto anzi colgo l'occasione proprio perché è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché ho fatto una settimana di vacanza, di salutare tutti coloro che erano presenti alla convention di Radio Bianconera, che ho avuto modo di conoscere, con il quale abbiamo anche discusso apertamente. Io credo che se noi ci rassegniamo, non, almeno io personalmente, se mi rassegno, non vivo più la passione del calcio. Cioè, devo stare lì a fare il tifo per una dirigenza, per una o per l'altra. E francamente a me questa cosa qui non mi interessa. Non mi interessa, nel senso che io anzi ho grande rispetto delle tifoserie che sostengono la squadra anche quando la dirigenza non li rappresenta, se vogliamo dire così. Quindi io penso che dobbiamo su questo essere molto sereni. Io dico sempre, se il tifo della Juve ritiene che questa proprietà o questa dirigenza non siano all'altezza, si metta a fare quello che fanno gli altri, che non mi sembra che ottengano troppi risultati, eh? Cioè non mi sembra che, tanto per restare in questa città, il tifoso del Toro che contesta brutalmente Cairo da anni abbia ottenuto il suo allontanamento, nel senso che Urbano Cairo dice sempre, per difendersi, io voglio vendere nel momento in cui arriva un acquirente serio. Non mi sembra che a Roma i tifosi della Lazio, che hanno contestato praticamente da sempre Lotito, abbiano ottenuto dei risultati, se non quello di non andare più allo stadio e quindi non provare neanche più quel piacere che dovrebbe essere il calcio. Io quindi ritengo che se il tifo della Juve pensa che il problema sia John Elkann più Comolli più tutti gli altri, contesti. Cioè io non sono di questo partito, ma non perché mi vada bene John Elkann o perché mi vada bene Comolli eccetera eccetera, ma perché non mi interessa personalmente ritenere la squadra di calcio il luogo per fare tra virgolette politica sportiva, si intende. Cioè per me, io sono juventino, per me chiunque c'è mi va bene se mi garantisce quello che io ho visto in questi anni. Cioè, quando parliamo del fatto che John Elkann è una proprietà debole, che non c'era presente, tutto d'accordo, però i soldi li ha tirati fuori. E li ha tirati fuori dopo la Serie B, li ha tirati fuori con Andrea Agnelli presidente, perché era John Elkann che li tirava fuori, e li continua a tirare fuori. Li tira fuori male? Ok, perfetto, parliamo di questo. Però continuare ad alimentare l'impossibilità di fare qualcosa perché abbiamo una dirigenza negativa mi sembra un po' anche un modo per assolvere tutti e soprattutto per assolvere i giocatori. Perché vedete, tanto per rimanere appunto ad esempi che abbiamo fatto, io ho sentito in questi anni a Roma parlare malissimo dei Friedkin, che non erano vicini alla proprietà, alla società, alla squadra, eccetera, eccetera. Poi capita l'anno come questo, che magari azzecchi l'allenatore ti riposiziona alcuni giocatori del gruppo storico che avevi, ti fa anche un lavoro in profondità rispetto ai nuovi acquisti, azzecchi, indovini, sei

no, e di riuscire ad azzeccare il secondo, ben sapendo, secondo me, che le basi di partenza sono molto inferiori rispetto a quelle di quella volta là e che le possibilità di intervento sono molto inferiori rispetto a quello dell'estate del 2011, ma provandoci. Perché io penso che altrimenti noi continuiamo a dare un po' troppi alibi e non mi sembra il caso. Allora, a tutti, Andy da Essen mi scrive, però non lo vedevo che voleva Fofana, eccolo qua. Fofana, io vorrei Anghissà, Fofana o Koné, per portare solidità al centrocampo in avanti si crea abbastanza. Dietro facciamo acqua. Vedi, Andy, tu individui un tema, secondo me, importantissimo, il primo tema, cioè quando si parla per me della costruzione della nuova Juve, io credo che dobbiamo assolutamente partire dal centrocampo, cioè è inutile che giriamo attorno. Dobbiamo, poi c'è chi dà la colpa a Locatelli, c'è chi vede il calo di Thuram, c'è chi vede il fallimento di quelli che abbiamo preso in questi anni, vedi Douglas Luiz, vedi Comines, eccetera, eccetera. Io credo che o noi facciamo un intervento pesante lì, in mezzo al campo, e sento in questo periodo parlare invece soprattutto, come sempre, dell'attaccante o del trequartista. Chiaro, l'attaccante ha un senso, visto che c'è un tema vero, che è quello dell'assenza di Vlahovic, ormai definitiva. Ma noi a centrocampo dobbiamo trovare qualcuno e mi sembra giusti mi sembrano giusti gli identikit che ci individua Andy. C'è di giocatori che abbinano fisico e tecnica. C'è un tema però, che questi giocatori costano. Che Anghissà, che sembrava fuori dal radar del Napoli, se ti arriva Allegri, Allegri non lo manderà mai via, perché è il classico giocatore che Allegri ritiene fondamentale anche per la sua idea di gioco, magari appunto molto basata sulla fase difensiva e quindi su giocatori che interrompano il ritmo, la dinamica del gioco avversario. Koné della Roma io penso che sia invendibile e se c'è solo una squadra che lo può prendere è l'Inter, però noi di questo tipo di identikit abbiamo bisogno e mi piace che Andy vada a individuare in giocatori del campionato italiano, perché se c'è una lezione che dobbiamo prendere da questa stagione è il fatto che chiaramente non è semplice andare a prendere giocatori che non siano del campionato italiano e che riescano ad avere un apprendimento, non dico immediato, ma comunque veloce, ripeto, Malen è un'eccezione, ma altri no, su tutto questo, su appunto la capacità, diciamo, di saper intervenire subito. Abbiamo visto giocatori, soprattutto in attacco, che sono arrivati in Italia. Noi ne abbiamo avuti due, ma anche altri club ne hanno avuti diversi, che avevano un ottimo curriculum, avevano i numeri dalla parte loro, avevano anche un certo tipo di personalità e in Italia sono falliti perché poi c'è un altro modo di giocare. Quindi riuscire a fare, ecco qui il senso. Se vi ricordate, appunto nel 2011 la Juve chi va a prendere? Quattro giocatori fondamentali per la nostra costruzione. Uno arriva da Germania, che è Vidal, ma tre arrivano dal campionato italiano, Pirlo, Lichtsteiner e Vucinic. Ecco, io credo che la Juve dovrebbe cercare di quantomeno di capire se ci sono tre profili di questo tipo nel calcio italiano che riescano a darci la possibilità di costruire una squadra a presa rapida, perché il rischio altrimenti è che ci si impieghi troppo, troppo tempo. Roby, allora si tenga Elkan, non bastano i soldi, l'avete capito o no? Mettiamoci sempre a 90 gradi, aspetta e spera, amico mio. Amico mio, se parli così, io non ti rispondo, punto. Cioè, io non sono io che mi tengo Elkan, tutti ci teniamo Elkan. Ripeto, non volete più Elkan, contestate. A me non mi trovate, ma io conto niente, ragazzi. Quindi, quelli che scrivono che non vogliono più Elkan e che vogliono tutt'altro, cosa assolutamente legittima, potrei anche dire giusta, scendete in piazza, contestate allo stadio, fate qualcosa, però basta con la rassegnazione, quindi datevi un obiettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non sono di quelli e comunque non mi metto a 90 gradi, un po' di rispetto
per le opinioni diverse. Io ce l'ho.

0: cercate anche di averle voi. Dopodiché ognuno si tiene le sue. Chiedo alla regia di mandare il primo vocale della giornata.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Massimo dalla Svizzera. Guardate, mi sono ripreso parzialmente adesso dalle delusioni una dopo l'altra di fine campionato. Quello che spero che si facciano le cose con un minimo di testa, e l'unica persona che può fare un mercato logico penso che sia Spalletti, quindi la mia speranza è che seguano le direttive del mister, sperando che sia lo Spalletti di Napoli del secondo anno e non lo Spalletti della nazionale, via, dove ha fallito drasticamente. Ecco, la mia speranza è quella, che tutto combaci e che vada bene, che costruiamo una squadra decente con una logica. Ecco, tutto qua, fino alla fine, forza Juve.
0: Ma io credo che dobbiamo distinguere il piano dell'allenatore dal piano del manager, no? Oggi c'è un'intervista di Massimo Giletti su Tutto Sport, magari la vado anche a riprendere, così andiamo a fare il punto su quello che lui dice proprio su questa figura di Spalletti. Allora, intanto diciamo una cosa, ogni allenatore ha dei desideri di mercato, vedete, i desideri di mercato è normalissimo che ci siano, e il problema è che gli allenatori, i manager, sono quelli che poi vanno a trattare i giocatori, cosa appunto che c'è nel campionato, c'è nel calcio inglese, c'è molto di meno chiaramente da noi, perché poi il vero tema, ed è questo sul quale, come dire, mi sembra che sia quello sul quale non si può prescindere, no? È la portata economica. Cioè, la Juve quanto può spendere davvero? Quindi un allenatore ha tutto il diritto di chiedere la lista della spesa, ma è anche possibile che questa lista della spesa non si possa fare perché non ci sono soldi, perché bisogna fare di necessità virtù, perché bisogna vendere certi giocatori e altri non prenderli. Cioè, per intenderci, era assolutamente chiaro che Spalletti volesse Dusan Vlahovic. E qui però si apre il tema, fa bene la società a non cedere alle richieste di un giocatore che ti sta chiedendo una cifra esagerata, o deve essere l'allenatore intoccabile nelle sue richieste, quindi la società deve fare quello che vuole lui? Se un allenatore è un manager, cioè che tiene i conti, sa cosa fare anche su questo profilo, ma allenatori manager in Italia non esistono. Quindi, ok, il potere a Spalletti, ma dare potere a Spalletti vuol dire, allora a quel punto lì, io penso anche che sia del tutto evidente che Spalletti debba avere una responsabilità piena e totale, ma non fare trattative. Quindi c'è un direttore sportivo, c'è un amministratore delegato che ha i conti e c'è un allenatore. Bisogna che si mettano attorno a un tavolo e banare la situazione, anche se poi magari non lo è, che costruiscano diversi piani, per diversi piani intendo il piano A, il piano B e il piano C, e che questo porti alla fine a essere tutti convinti. Se così non sarà, ci sarà di nuovo per l'ennesima volta la caccia al colpevole. E chiaramente l'allenatore dirà, ora, l'anno scorso perché hanno stonato alcune parole di Spalletti? Perché Spalletti è arrivato in corso d'opera e quindi non poteva evidentemente avere troppo potere di indirizzo. Adesso, in virtù del fatto che è stato addirittura confermato prima dell'ottenimento dei risultati, io penso che Spalletti verrà molto ascoltato, compatibilmente però a quelle che sono le possibilità economiche. Punto. Cioè, non è già nel primo caso, cioè quello di Vlahovic, abbiamo visto che evidentemente i desideri di Spalletti si sono scontrati col volere della società, perché è normale che sia così, perché chi comanda non è mai l'allenatore. L'allenatore deve essere così bravo e credibile da farsi comprare, come disse intelligentemente Spalletti all'inizio, da farsi comprare il giocatore giusto che vuole lui. Ma l'allenatore può anche non sapere tutto quel che gira attorno a un giocatore, e c'è la richiesta del contratto, la durata del contratto, il peso, il costo del cartellino, come lo spalmi a bilancio, eccetera, eccetera. E devo dire che da questo punto di vista, allenatori che abbiano il senso, visto che vedo che tutti si lamentano, di quelle che sono le ragioni dell'azienda, non è assolutamente facile che se ne trovino. Potere a Spalletti, faccia il Ferguson, quello è il titolo appunto dell'intervista a Massimo Giletti, che dice: Comolli ha sbagliato troppo, capisco la continuità, ma serve una svolta. Vocale, grazie.
2: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Tanti di voi non hanno guardato l'Italia di Baldini, io l'ho guardata e penso e credo che all'avvenire sarà una bella Italia, bisogna essere fiduciosi. Adesso io mi pongo una domanda, per voi quali di questi giocatori che hanno giocato queste due partite amichevoli potrebbero giocare con la Juve o potrebbero andare addirittura nel prossimo mercato con la Juve? Un saluto a tutti voi e forza Juve.
0: Guarda, mi spiace non poterti rispondere, nel senso con dovizia di particolari, perché io le partite non le ho viste. Aggiungo, meno male che queste due partite le abbiamo utilizzate per vedere dei ragazzi, e che però bisogna, come dire, non bisogna né illudersi. Hanno vinto due partite, l'hanno vinto 1-0, giocavano contro Lussemburgo e Grecia e va bene, hanno fatto un'esperienza, hanno fatto capire, soprattutto questo mi sembra l'elemento più interessante, a dei coetanei che si può arrivare in nazionale. Dopodiché sulle prospettive dei giovani, su quello che io penso che noi dovremmo fare e che non abbiamo fatto colpevolmente, e questo purtroppo è un limite che ci dobbiamo dire da tempo ed essere molto spietati su questo, ci ragioniamo nella seconda parte. Io ringrazio intanto, perché non l'ho fatto all'inizio, sia Yves qui a Torino e Giorgio da Roma che cura la regia, perché mi sta dando una mano in questa nuova configurazione, e ci fermiamo un attimo per una pausa.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev, campione del Roland Garros, batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato, e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza. Florenza, Arezzo e Benevento fra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito, e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Luca scrive, ma chi se ne frega dell'Italia, uno che tifa Juve odia la nazionale. Luca, ma questa è una bestialità. Cioè, permettetemi, ma la Juve, forse è bene saperlo, è bene sapere, bene che qualcuno si ritari su questa cosa qui, no? A parte la delusione terribile, credo che in questi giorni la stiamo vivendo tutti, no? Di vedere tutti quelli che giocano, noi, il calcio italiano ridotto in questa maniera. Ma la Juve è la squadra al mondo, noi siamo conosciuti al mondo, non solo perché abbiamo vinto tanto, abbiamo vinto tutte le coppe prima degli altri, eccetera, ma perché la Juventus, più di qualsiasi altro club, ha offerto giocatori che alle varie nazionali, neanche solo all'Italia, che sono diventati campioni del mondo. È un record di cui noi dovremmo essere orgogliosi perché? Perché siamo stati campioni nell'82, nel 34 con un blocco Juve, nel 38 con un po' di meno, nell'82 con un grandissimo blocco, nel 2006 addirittura con un blocco nella Italia, persino con un blocco nella Francia che ci contendeva il titolo. E questa è una forma di orgoglio. Quindi tu potrai odiare la nazionale, io non la odio, perdonatemi, ma questa roba qui del io odio, se tifi Juve, ma chi l'ha stabilita? Ma chi l'ha stabilita? Andate a farvi un giro al museo della Juve, guardatevi un angolo che è dedicato alla nazionale. La nazionale della Juve, la nazionale di Gaetano Scirea, la nazionale di Alessandro Del Piero, la nazionale di Gigi Buffon, di Giorgio Chiellini, e ne possiamo dire centinaia, e se parlate con questi giocatori vi dicono che la loro massima aspirazione, come io credo sia di tutti coloro che praticano sport, di rappresentare il proprio paese. Quindi Luca, non crederti in maggioranza, ci sono tifosi della Juve che odiano la nazionale perché odiavano Gravina eccetera eccetera, adesso Gravina non c'è più e magari cambierà un po' il clima, non credo, perché, ma io vedo le piazze piene quando l'Italia vince, e non penso che le piazze siano piene perché ci sono solo milanisti, interisti, romanisti o napoletani ad andare a festeggiare. Penso che il popolo della Juve, quando ha visto i suoi giocatori vincere con la maglia azzurra, ne è stato molto orgoglioso. E quindi io credo che abbia fatto bene il nostro ascoltatore dalla Svizzera ad avere anche a maggior ragione gli italiani che sono all'estero. A maggior ragione, ma gli italiani che sono all'estero guardano la nazionale con grande attenzione, ma soprattutto con grande passione e magari nostalgia per il proprio paese. E quindi credo che sia giusto dare ascolto e voce a quello che si sente da loro. E lui ha posto un problema serio. C'è i giovani, io ripeto, non so quelli di Baldini quanti potrebbero giocare nella Juve, che cosa farebbero, eccetera, eccetera. Io so una cosa, che se noi ci fossimo tenuti tutti i giocatori che abbiamo dato via nati nella Next Gen, qualcuno... No, oggi non sarebbe più da Juve perché avremmo capito che non era adatto. Molti sarebbero comunque delle ottime riserve da far crescere. Qualcuno sarebbe anche titolarissimo, e qualcuno lo è, vedi Yıldız. Ecco, aver buttato via gran parte di quel patrimonio per fare plusvalenze da portare in un mercato che poi non abbiamo saputo gestire è uno dei tratti che unisce Paratici, Giuntoli, Comolli. Questo è, cioè, non aver dato seguito bene a quello che è stato seminato. Non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, e questo è un serio problema, perché io credo che se la Juve, questo sarà uno dei miei criteri, non so se è giusto, non so se è condivisibile, per ragionare sulla Juve del futuro, sarà quello di capire quanti dei giovani riusciremo a valorizzare. Non per farli diventare dei campioni, perché quello è un fenomeno che va tutto costruito, ma quantomeno per avere un'ossatura italiana, il più possibile, ma non solo, di giocatori cresciuti in casa. Altrimenti stiamo, per certi versi, facendo il gioco degli altri invece che del nostro. Marco da Crema: ciao Paolo, John Elkann dispone della proprietà della Juve dal 2004, 11 scudetti sul campo, 6 Coppa Italia, 5 Supercoppa italiane, ma soprattutto milioni e milioni di euro investiti. Nessuno ha fatto meglio, ricordiamocelo sempre. È fatto bene a ricordarlo, Marco, perché quando si parla di John Elkann sembra che John Elkann sia quello che butta via i soldi e non ha mai raccolto nulla. Certo, la gestione di Andragnelli è stato evidente quanto sia stata positiva, buona, eccezionale in alcuni momenti, e continua, ma ha anche ricordato che il finale non è stato così all'altezza, e oggi ci portiamo dietro ancora qualche scoria, anche se questo non assolve chi è venuto dopo da tutti gli errori che è stato fatto, che sono stati fatti. Andiamo con un vocale.
9: Buongiorno dottor Rossi, sono Gianni d'Altamura. Allora, lei ha posto la domanda prima di cosa avremmo bisogno noi in questo mese. Allora, la mia risposta personale è credibilità della società, in tutti i sensi, sia sul piano, diciamo, sportivo, quindi con il reclutamento di calciatori all'altezza, e anche farsi sentire, perché siamo stufi di fronte all'ennesima assoluzione dopo tutto quello che è accaduto. Francamente questo comincia a scocciare, e io devo dire che trovo assolutamente condivisibili le parole di un radioascoltatore che è intervenuto in radio questa mattina, da Zuliani, e il quale appunto ipotizzava che tutto questo sia una conseguenza di una guerra intestina tra i due cuginetti, diciamo, a capo dell'impero Agnelli. E io francamente stento a capire, cioè vorrei tanto non fosse così, però a questo punto effettivamente non tornano diverse cose.
0: Ma credo che, come dire, la parola credibilità è una parola apparentemente semplice. Non è semplice costruirla sul mercato. Cioè, i mercati si possono sbagliare. Io voglio essere molto chiaro su questo. Io l'anno scorso non leggevo a fine agosto giudizi negativi sul mercato della Juve. Anzi, e il campo poi ci ha detto tutt'altro. Quindi il calcio è fatto anche di queste cose. E questo non vuol dire cercare degli alibi, ma ricordo come se fosse ieri quanto ad esempio a gennaio, quando si parlava di un nuovo centravanti, le critiche che si facevano alla Juve per non avere trovato la capacità di prendere Mateta o Nesiri. E mi si facevano i discorsi. Visto che il Milan è intervenuto con Fulkrug, il Milan interviene con Fulkrug e va peggio di noi, visto che il Milan è crollato più di noi, la Roma interviene con Malen e fa il capolavoro dell'anno. Quindi, come dire, la credibilità è un processo che poi vai a verificare sul campo. E la credibilità deve essere quella, io spero, ma non ci metto neanche un mignolo sul fuoco, che alla fine del mercato, ma io direi già a giugno, da questo punto di vista sono d'accordo con il nostro ascoltatore, si possa dire, la Juve sta maturando un'idea di progetto. Non mi interessa neanche quale sia, però che ci sia. Cioè che si scelga una strada e che questa strada abbia un obiettivo chiaro. Cioè, per intenderci, se noi facciamo l'instant team, cioè la squadra degli over 30, la strada deve essere quella della vittoria. Cioè non c'è la vittoria, vogliamo dirla diversamente, perché poi il campo è giudice della competitività. Voglio arrivare a marzo che quella squadra con 30 anni, che magari 30, 32 anni, 33 anni, magari non avrà un grande futuro, ma quantomeno può avere un importante presente. Questa può essere una strada. Se la società decide di puntare totalmente su tutti i giovani, è chiaro che allora io gli chiedo altre tempistiche. Faccio degli due esempi opposti e poi probabilmente la Juve cercherà di fare un mix, non lo so, vedremo. Però l'importante è, come dire, che si esca da questo, potrei dire, elemento soffocante per cui noi non gareggiamo più. Questo è ciò che io penso è fondamentale. Sulla credibilità della dirigenza della Juve come difesa, ma a me è bastato il comunicato dell'altro giorno. Sono tre righe e la Juve è questa roba qui. Infatti io, quando vi dico che io personalmente ho smesso di spendere parole a difesa della Juve, perché la Juve ha un profilo dirigenziale che non dice nulla, semmai sbarella. E accontenta anche qualcheduno del pubblico quando a Milano arriva quasi in campo a contestare, salvo poi chiedere scusa il giorno dopo. Altrimenti la Juve è questa roba qui. Dichiarazioni burocratiche rispetto a un fenomeno nel quale nel 2023 noi avremmo dovuto ribellarci con molta più forza. Non l'ha fatto la Juve. Le ragioni sono il dissidio degli Agnelli, che mi sembra chiaro, francamente. Allora io non tifo né per uno né per l'altro, non mi interessa, anzi semmai posso anche addirittura dire a un certo punto basta con questa storia, inventiamocene un'altra, ben sapendo che però questa storia è una storia di 100 anni che ci ha garantito anche attraverso queste liti, perché sappiamo tutti che, come dire, corrispondono anche ai momenti di gestione di Umberto e gestione di Gianni, e ci ha garantito un grande percorso. Questo è, ma se qualcuno, io continuo a stupirmi del fatto che qualcuno alla Juve, qualche tifoso della Juve, pensi che la Juve si vesta di un altro tipo di abitudine a intervenire. Siamo sempre stati più o meno così, più o meno, e quindi io non mi aspettavo altro. E devo dire, non ho neanche visto troppi media amici inalberarsi. Cioè, perché poi il calcio, se vai a fare le guerre, le devi fare con tutte le armi giuste e con tutte le ragioni giuste. E nella vicenda delle plusvalenze, noi avevamo una giustezza assoluta rispetto al merito delle punizioni. La Juve non doveva essere minimamente scalfita, per non dire distrutta, da quella vicenda, visto che poi quando manchi un anno di introiti Champions ne sai qualcosa, e oltre al fatto che hai annullato un risultato sportivo che ti eri guadagnato sul campo, dal punto di vista dei bilanci continuo a pensare che fare gli scambi tra Pjanic e Arthur valutando gli 80 milioni non sia un modo giusto di procedere, e che quindi evidentemente qualcosa non avessimo fatto per il verso giusto per tenere in piedi i conti della società. Non ne puoi sbagliare uno o due acquisti, non tutta la campagna acquisti. Come lì si è dimostrato incapace, ma ahimè, varrà a vedere il curriculum per capirlo. Io il curriculum di Como lì credo che abbia pesato sulla scelta in positivo, non in negativo. Perché il curriculum di Como lì è quella di una figura dirigenziale che ha rivestito diverse funzioni. E credo che bisogna dare, io sono contento che la Juve abbia scelto di continuare con Como lì e Spalletti, benché io pensassi che, come dire, che le due strade non siano facilmente conciliabili, ma il curriculum è vasto per Spalletti, Lo stesso discorso, cioè il fallimento di Como lì non è maggiore di quello di Spalletti, perché Spalletti prende questa squadra per arrivare quarto e non ci riesce, ed è stato confermato prima dell'ottenimento dei risultati, e quindi è stato giudicato soprattutto per il curriculum che ha dimostrato di non saper valere fino in fondo. Quindi io credo che la Juve non elimini un amministratore delegato in maniera così rapida, gli si dà un'altra possibilità, ed è giusto che un allenatore che sappiamo avere avuto delle qualità, e abbiamo visto la Juve giocare meglio, e sappiamo che è stato anche un allenatore vincente in altri contesti, trovi il modo di avere ancora una grande possibilità. Quindi chiaramente questo va chiaramente visualizzato poi nel percorso successivo. Cosa intendo dire? Va messo insieme un aspetto e l'altro, si deve trovare unità, si devono trovare i giocatori giusti, si deve trovare una cultura di squadra che riesca a permetterci, ripeto, io non chiedo la vittoria e da me non sentirete più niente perché l'anno scorso ho fatto troppe brutte figure sulle mie previsioni, chiedo di competere, almeno per una competizione, di tornare a provare delle emozioni di vertice, perché sarebbe veramente delittuoso essere retrocessi nella Serie B d'Europa e poi non essere invece i più forti, o quantomeno aspirare a diventare i più forti. Ecco, questo credo che sia assolutamente fondamentale. Chiedo alla regia di Roma di mandare un vocale.
10: Buongiorno a tutti, Alessio da Bollate. Beh, allora, è come... capisco anch'io che Tonali non può venire perché quando vanno in Premier League dopo non c'è più possibilità per noi perché hanno altri livelli. Va bene, allora vorrei capire come facciamo a recuperare il gap. La Juve ci stava riuscendo a mettersi al livello di quelle squadre lì. Ogni volta che fa dei passi avanti la stroncano, perché in Italia funziona così.
0: Io sapete benissimo che non sono del partito del vittimismo. Se la Juve butta via i soldi con Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Miners, Openda, David, chi più ne ha più ne metta, direi che ci dobbiamo guardare in casa, perché la Juve ha un gap e come tutti i gap si possono colmare, nel senso che in questi anni non mi sembra che abbia vinto una sola squadra. Cioè, da quando la Juve ha abdicato, cioè nel 2020, in sei anni ha vinto tre volte l'Inter, due volte il Napoli, una volta il Milan. E quest'anno, come avete visto, due squadre che da anni, una e mai l'altra, Roma e Como, sono riusciti a guadagnare il terzo e quarto posto. Quindi io a queste interpretazioni non mi trovano d'accordo, perché penso che abbiamo delle responsabilità enormi noi nel non essere riusciti a concorrere in questi anni. Nell'ultimo anno di Allegri arriviamo a competere con l'Inter, salvo poi presentarci a Milano intimoriti per fare un pareggio invece di provare a giocarcela fino in fondo, e da lì poi si crolla. L'anno scorso siamo partiti bene, con ambizioni, con Thiago Motta, con un nuovo progetto, con la campagna acquisti tutt'altro che banale, pur nel quadro di un ridimensionamento degli stipendi. Cioè, la Juve l'anno scorso ha fatto un'operazione di restyling che, diciamoci la verità, se fosse riuscita quella di Giuntoli, oggi noi avremmo una squadra di vertice e una signora squadra, se con Miners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, per dirne tre, fossero stati quelli che noi avevamo pensato che fossero. Quindi io credo che abbiamo commesso tanti errori, e quindi guardo me stesso, non guardo gli altri, perché il Como non ha una grande forza politica, ha un progetto, ha risorse, ha un grandissimo allenatore, questo va detto, perché altrimenti non capiamo che cosa è veramente successo, e sta facendo dei passi da gigante. Noi come Milan siamo entrati in una spirale negativa e siamo in quella situazione lì. Come colmare il gap? È molto semplice dirlo, farlo è difficilissimo. Bisogna riuscire a spendere di meno prendendo giocatori migliori. È quello che è capitato a Juventus del passato, è quello che deve capitare a noi, e provare a fare questa operazione che ci può consentire di tornare a grandi livelli. Poi, se invece, purtroppo, come può essere anche possibile, il fatto che noi avremo meno risorse economiche e gli altri ne avranno di più, è chiaro che se l'Inter andrà a fare, come facciamo noi una volta, una campagna acquisti, prendendo i migliori del calcio italiano, vedi Palestra, vedi Solé, eccetera, e questi funzionano tutti, faremo quello che hanno fatto le milanesi negli anni 10, quando noi dominavamo e loro non riuscivano neanche a prendere una qualificazione in Champions. Ci sono quei cicli, noi purtroppo abbiamo fatto di tutto per tornare a quel livello lì, purtroppo. Un altro vocale.
11: Ciao, sono Giovanni da Monza. Il fatto che la Erca tira fuori i soldi è il minimo, è il minimo per quello che c'ha in mano. Uno. Due, faccio una domanda io. Ma nel 2006 e 2022, con un'altra proprietà, la Juventus nel 2006 sarebbe stata in Serie B? Oppure avrebbero processato la Juve nel 2022? Io non capisco, perché una difesa passiva, non fanno mai niente, non fanno mai niente a livello di processo, è una cosa allucinante.
0: Anche questa, perdonatemi, non è vera, perché nei processi la Juve, allora questo va ricordato, la forza politica è una cosa, la forza processuale è un'altra. La Juve non ha fatto nulla, ma ne siete sicuri? Ma voi ve lo ricordate davvero il 2006? Vi ricordate la prima richiesta che viene fatta dalla procura sportiva? È Serie C con penalizzazione. Questa era. Quindi la Juve, processualmente, quella situazione, non dico che la vinca, ma quella era la richiesta, e ottiene Serie B con penalizzazione. Poi, dopo l'inizio del campionato ottiene un ulteriore patteggiamento, e quella penalizzazione, che se ben ricordo era di 17 punti, arriva a essere di 9. Quindi non è vero che la Juve non si è difesa, e voglio ricordare che nel 2006 non c'era un Kinè ad attaccare la Juve, c'era un sistema di media eccetera che hanno portato a quello che ha portato, perché noi eravamo nell'occhio del ciclone. Voglio ricordare che veniva chiesto ai giocatori della Juve, al commissario tecnico, di non partecipare al mondiale, e c'era un movimento politico anti-juventino enorme. Noi lì abbiamo limitato i danni. Era impossibile fare di più? Questo non lo so. Io so che però le carte che hanno coinvolto altri non sono uscite nel 2006, sono uscite da anni dopo, perché la difesa di Luciano Moggi pazientemente, non avendo avuto il tempo, ha cercato in ogni dove delle prove e le ha trovate, ma nel 2006 non esistevano. Questo è il punto. Ma io mi chiedo ancora, ma noi siamo ancora qui 20 anni dopo a parlare di questo? Ma non perché non sia importante, ma perché non ne caviamo un ragno dal buco, se non frustrazione, se non rabbia, se non disunione, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 2022-23 è stato evidente che la Juve abbia fatto una difesa più che normale, che abbia accettato quello che è successo, che non ha fatto una battaglia politica e mediatica, anche perché chi la doveva fare per primo? C'è Andragnelli, dimesso, via. Non abbiamo più sentito parlare. Il profilo di Gianelka lo sappiamo benissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Paolo da Firenze, scandaloso e ridicolo quello che dice Rossi sulla difesa della Juve nel 3096, immagino che voglia scrivere 2006. Nemmeno un interista parlerebbe così, o forse lo è, che schifo. Paolo, interista sarei tu, permettimi. Perché io sto esprimendo delle opinioni supportate da fatti, che non vuol dire approvare. A me, io questa roba, perché uno parla e viene tacciato sempre di essere un'altra cosa, interista sarai tu. Dimostrami che quello che ho detto non è vero, cioè dimostrami che non c'era una richiesta dalla procura sulla Serie C e che la Juve è riuscita a ottenere la Serie B e poi con un patteggiamento. Questo ho detto. Dimostrami che Luciano Moggi non si è dimesso nel 2006 e che la difesa abbia trovato adesso le carte dopo, che non sono uscite nel 2006. Tant'è vero che l'Inter gli diciamo che sono prescritti perché nel 2006 non sono finiti sotto processo. Se mi dimostri questo, complimenti. Altrimenti l'interista sei tu. Perdonatemi, io ho rispetto delle persone, lo dico sempre, parlo, eccetera, eccetera, eccetera, però se ogni volta che uno parla e esprime un'opinione viene tacciato di essere una cosa che non sono, per niente, perché tu non so se ti sei fatto 40 anni di abbonamento in curva Philadelphia, io me li sono fatti, e quindi se permetti, a me interista non me lo dici, un po' di rispetto, altrimenti, guardate, è molto semplice, quelli che parlano così, oggi ho voglia di arrabbiarmi, ma dopo non li leggerò mai più, non mi interessa più, perché io parlo con le persone con cui c'è rispetto, opinioni diverse, ma se c'è ogni volta il fatto che se uno dice una cosa e invece di rispondere nel merito lo si insulta, perdonatemi, questo non è dialogo, questo è quello che pensate voi, quindi io mi sono francamente rotto di parlare con di certe persone. Ti sei risposto da solo, scrive Nicola Roma, la difesa di Luciano Moggi, non della Juve, detto, ma Luciano Moggi si è dimesso nel 2006, Luciano Moggi quella difesa la fa perché è dentro un processo penale, non sportivo, perché sportivamente Luciano Moggi è stato fatto fuori subito, l'hanno radiato ed è finita lì la storia. In pochi giorni la Juve è andata sotto processo, in pochi giorni, e piaccia o non piaccia, scusate, così parlo anche come PM di Napoli, la richiesta era la Juve in Serie C, questo era. Io sono andato al ritiro di Pinzolo e non si sapeva se la Juve avrebbe giocato in Serie C o in Serie B, e i giocatori se ne volevano andare. Quella era la Juve di quei giorni. Bisogna ricordarlo, non la Juve ricostruita dopo. Quella era la Juve. La Juve non si è difesa nel processo, certo che si è difesa, perché se ti chiedono un ergastolo e lo tieni 20 anni, tu hai fatto una difesa. Eri innocente, sì, ma non lo diceva nessuno in quel momento. Non c'era un opinionista juventino, di quelli che contavano, che difendeva la Juve del 2006. Quindi bisogna ricordarsi, altrimenti non vi ricordate che cos'erano, che cosa c'era in quel momento lì. Ma qualcuno davvero può pensare che una proprietà abbia accettato tranquillamente di perdere 150 milioni di euro in quell'estate? Quindi ci sono stati dei tempi, ci sono state delle modalità della situazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo parlare del 2006, io mi chiedo ogni tanto perché non parliamo anche del 35, del 44, del 56, perché se siamo ancora lì, ragazzi, non ne usciamo mai più. Io penso che il problema della Juve di oggi non dipende dal 2006. Tanto è vero che grazie alla forza della Juve, il 2006, 5 anni dopo, era finito, perché abbiamo vinto più di quello che avremmo fatto se non ci avessero costruito Calciopoli. Però l'amor di verità, francamente, mi porta un minimo a dire qualcosa. Stefano mi... Scusate, Pasquale Serna dice: Paolo, attento agli infiltrati. No, non sono gli infiltrati, sono tifosi come me. Io voglio essere molto chiaro. Il problema è che io non do dell'interista a uno che mi dice certe cose. Invece c'è gente estremamente maleducata, che con me non parlerà più, che se tu hai un'idea deve per forza insultarti, attaccarti personalmente. E quelle persone lì, secondo me, non hanno diritto di parola, almeno con me. C'è, questo è il punto. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
5: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
12: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
5: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
12: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
5: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari, per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, 340-5425-324. Abbiamo il contributo video e audio di due grandi campioni della storia della Juventus, Sergio Brio e Moreno Torricelli, intervistati dal nostro direttore Antonio Paolino. Andiamo ad ascoltare che cosa ci hanno detto.
13: C'è Sergio Brio, il nostro ambasciatore. Sergio, intanto, mamma mia,
14: che attaccamento ai colori sociali,
13: vero?
14: Veramente.
13: Mi ha colpito da cosa?
14: Di un club che merita questo dopo 20 anni dalla nascita.
13: Lo senti l'affetto che nasce quando giocavi e che finisce tantissimo, per il momento a stasera?
14: Tantissimo, e dobbiamo sempre ringraziarli perché tifano Juventus.
13: Tu mi hai insegnato tante cose, quando ti guardavo da calciatore, quando uscivi dal combi, quando andavi in conferenza, ma anche oggi, passando qualche minuto assieme, hai detto... La Juve è sempre la Juve. Cosa racchiude questa espressione?
14: La Juve racchiude l'amore che hanno questi tifosi verso la società. E noi l'abbiamo premiati con la mia presenza e la Juve mi ha dato una cosa da leggere, perché ovviamente sono speciali, sono fantastici. In un momento non facilissimo, però loro ci sono sempre.
13: Qual è la fiducia che dobbiamo
14: trasmettere? Il presidente mi ha detto che osserveranno sempre la Juve.
13: Senti, qual è l'aspetto che vorresti girare ai tifosi, quelli che non capiscono integralmente il momento difficile?
14: Di avere pazienza, perché ovviamente la Juve è sempre la Juve, non cambierà. Pazienza. Poi ovviamente i tifosi si vedono nel momento del bisogno, e in questo momento abbiamo bisogno di loro, e loro ci saranno.
13: Senti, ma è vero che hai discusso un po' con Torricelli su quanto pesa una coppa più di un'altra? No, abbiamo scherzato ad un certo punto.
14: La Juve ha vinto la Coppa dei Campioni con due squadre fortissime, forse con le più forti di tutti i tempi della Juve.
13: Due coppe che noi non possiamo dimenticare per tantissimi motivi.
14: No.
13: Sergio, buona continuazione. Ma ci sono... scusi, c'è bisogno di un falegname.
15: Arrivi? La borsa, una chiamata a 50 euro.
13: Senti, ma chi è questo signor? Cioè, quelli che vincono le coppe? Come si vincono le coppe, Moreno Torricelli?
15: Con impegno, dedizione, con una grande squadra.
13: Ti lascio tranquillo, però mi devi dire che emozione è stata pochi giorni fa, poche settimane fa, ritrovare quei ragazzini lì,
15: È sempre tanta roba, perché quando raggiungi traguardi del genere, che entri nella storia di una società, nella storia di quella coppa, si crea un legame che va oltre il campo, il sacrificio, l'amicizia, e perciò siamo... Quando ci si ritrova è sempre fantastico, perché ci si ricorda dei momenti, ci si prende in giro come ai bei tempi, e perciò insomma abbiamo una chat dove ci scriviamo spesso, si crea un legame fortissimo.
13: Un consiglio ai giocatori di oggi della nostra Juventus, che possa aiutarli a superare quei momenti che abbiamo vissuto anche quest'anno. Tu che hai giocato e ti sei allenato con grandi campioni.
15: Che sei alla Juventus, sei chiamato a vincere, perché alla Juventus sei chiamato a vincere, se arrivi secondo non è mai abbastanza, di indossare quella maglia con orgoglio, perché non è da tutti, onorarla, e sai che alle spalle, nel bene e nel male, c'è sempre una società che ti appoggia in tutto e dappertutto. per cui di dare tutto al 100% in campo.
13: 100%, se basta, se no qualcosa anche di più ce l'hai insegnato. Grazie.
0: Questo è il contributo da un club della Sicilia, come sempre la grande passione del tifo. A proposito, voglio rispondere a Max che dice non arrabbiarti, non cascare nel tranello di alcuni tifosi che ti vogliono provocare, ma se i tifosi vogliono provocare me, forse dovrebbero andare a provocare qualcuno di qualche altra tifoseria, no? E mi dice però non vantarti di 40 anni di abbonamento allo stadio, perché ci sono tifo... no, ma io non mi vanto, io per dire che magari c'è gente che mi dà dell'interista e non ha mai visto la Juve. Io di tutti quelli che arrivano, lo dico sempre, io trovo, essendo torinese, assolutamente straordinario vedere la quantità di pullman che arrivano da tutte le parti d'Italia ed Europa per vedere la Juve. Ho il massimo rispetto e capisco che essere in una piazza, magari Firenze, magari Napoli, magari Roma e quant'altro, a difendere i colori della Juve non è facile, ma non è che non è una situazione nuova e non è una situazione che nasce nel 2006, perché io ero bambino, andavo a scuola a Torino e mi dicevano che la Juve pagava gli arbitri, dava ai Fiat eccetera eccetera ogni volta che vincevamo lo scudetto. Quindi chi ha a cuore la Juve sa benissimo che i riconoscimenti alla Juve non vengono mai dati. E io personalmente me ne sono fatto anche una ragione di orgoglio, perché penso che quando la Juve vince 9 scudetti di fila e non fa notizia, vuol dire che si stanno spappolando il fegato gli altri dal dolore. E ritengo anche che, nonostante per noi non vincere sia particolarmente amaro, e questi 6 anni sono stati tristi perché alla fine abbiamo portato a casa solamente qualche competizione nazionale minore, cioè Coppa Italia o Supercoppa, penso che per gli altri veder vincere la Juve per 9 anni di fila li abbia totalmente devastati, e lo si percepisce dall'odio ulteriore che noi abbiamo generato nei confronti degli altri. Quello che mi colpisce sempre, sempre, non mi stupirò mai da questo punto di vista, è vedere quanto invece i tifosi juventini si dividano invece di essere uniti attraverso varie forme, che sia il giudizio sul 2006, che sia il giudizio sugli Agnelli, che sia il giudizio su un allenatore, su un giocatore. Siamo diventati, credo, una delle tifoserie, almeno a livello, come dire, social o di community, come si dice oggi, abbastanza divise, perché poi in realtà, come dico sempre, a me vanno, cioè, io non mi metterei neanche 5 secondi a difendere John Elkann, però chiedo a chi appunto lo attacca di farlo allora de visu, cioè di farlo esplicitamente, di farlo allo stadio, di farlo come si fanno le altre tifoserie, altrimenti è chiacchiericcio, tutto lì, è lamentela. E io personalmente, sarà perché sono liguri, e i liguri sono molto lamentosi, tendenzialmente io invece cerco di non esserlo, proprio di distaccarmi da questo tipo di filosofia e cultura, perché penso che se si vogliono ottenere delle cose, lo si fa. Io non ho mai visto troppo la gente della Juve inalberarsi, fare manifestazioni, fare grandi cose quando ci sono stati torti, mentre ho visto altre tifoserie molto più inclini a scendere in piazza e a dire la propria. Quindi, insomma, ci mancherebbe altro. Paolo da Firenze mi scrive: io ho 64 anni e la Juventus l'ho seguita in lungo e in largo. La prima volta Catanzaro, quando segnò Mammì, era a Bruxelles il 29 maggio 1985, a Basilea l'anno prima. Cordialmente, Paolo, se sei quello di prima e che mi hai dato dell'intervista, abbiamo una militanza comune, e quindi complimenti per la tua militanza bianconera. Io non ti do dell'intervista se non sei d'accordo con me, quindi tutto è una questione puramente di rispetto, tutto lì. Io non, infatti non mi sentite dare delle patenti di tifo, francamente non ho il diritto di dare patenti di tifo, però non è anche il, come dire, il dovere di non perdere la pazienza quando invece mi si dà dell'interista. Quindi, perché se mi dai dell'interista, allora stai negando quella che è la mia esistenza di tifoso, e io questo non lo accetto da nessuno, neanche se dicessi qualcosa contro Agnelli, Moggi, Comolli e chiunque. Non accetto che nessuno mi dica quello che io sono se non lo sono, questo è il punto, e quindi è come tale pretendo rispetto, perché io lo do. Ma mi sembra una cosa, tra l'altro, normalissima, dare rispetto tra tifosi della stessa squadra. Non è che faccio uno sforzo particolare, Questo è il bello, quindi. Vocale, andiamo a sentirne uno.
16: Ciao Paolo, è impossibile che ti arrabbi, sei troppo corretto, troppo giusto e anche la gentilezza di persona, nonché lo stile, forse quello che noi non abbiamo più. Comunque ne abbiamo patite troppe, tante, e purtroppo la vedo ancora lunga la strada per riprenderci. Speriamo, perché l'unica cosa che possiamo fare è quella di sperare, farci sentire, come hai detto tu. Buon lavoro e buona giornata. Alfi da Bassano del Grappa.

E poi se vai a vedere una neopromossa che arriva terza e seconda e che in Champions League viene eliminata dalla squadra come che era il Chelsea, che va in finale di Champions, che era una delle big, ed esce tra gli applausi. E, insomma, in quei primi anni abbiamo ridimostrato tutto l'orgoglio, poi siamo andati in difficoltà e abbiamo avuto la capacità di rialzarci. Io sono convinto che la Juve possa avere ancora delle stagioni di difficoltà, ma possa anche andare diversamente. Cioè, non penso che noi si debba partire battuti per forza di cose. Io spero che la Juve faccia un buon lavoro quest'estate, che Spalletti sia la versione migliore di se stesso che abbiamo già visto anche da noi, che qualcuno dei giocatori che hanno fatto meglio possa crescere ulteriormente. Penso a Yıldız, penso a Conceição, penso a Thuram, cioè giocatori che hanno sicuramente una grande possibilità di sviluppo. Io dico che, ripeto, a noi questo periodo ci sembra lungo ed eterno, ma se parlassimo con una signora che si chiama Juventus, ci direbbe che dal 52 al 58 non ha vinto niente, che dal 61 al 67 ha vinto una Coppa Italia, che dall'86 al 95 ha vinto due Coppe Italia, due Coppe UEFA e una Coppa Italia. E ci sono questi periodi, ci sono questi periodi. E la Juve è tornata sempre ad essere quello che è, perché di fatto, unico caso al mondo, ha una proprietà con una certa capacità. Siamo convinti che questa proprietà oggi è in difficoltà? Tutti d'accordo. Siamo convinti che probabilmente questo tipo di calcio oggi debba portare a una novità forte, profonda? Intervento di americani, intervento di arabi, di nuovi investitori, quello che volete, ci si può ragionare, certo che ci si può ragionare, perché il Milan o l'Inter, che hanno avuto proprietà importanti, epocali, soprattutto quella del Milan, che ha cambiato il calcio, quella di Silvio Berlusconi, di fatto il Milan non è più tornato quello di sempre, no? Quello che aveva costruito Silvio Berlusconi. Perché quando finiscono dei grandi cicli c'è questo aspetto. Quando poi lo rivedremo, se riusciremo naturalmente a vederlo tornando a vincere, ci renderemo conto che sarà appunto la storia di tanti momenti, non a caso, che seguono sempre momenti di dominio, perché la Juve dell'inizio degli anni 50 dominava, la Juve della fine di Sivori, Charles, Boniperti aveva dominato con tre scudetti in 4 anni e poi è stata 6 anni a faticare, la Juve di Trapattoni, che aveva dominato per 10 anni, ha faticato 9 anni prima di tornare, e in quegli anni ne abbiamo sentite di tante. Avevamo Boniperti che era un ipercompetente, abbiamo provato a fare rivoluzione con Luca di Montezemolo, è tornato Boniperti, eccetera, eccetera. Ci fossero stati i social, io credo che noi avremmo avuto tutta una serie di polemiche uguali a oggi, forse ancora più velenose, visto che la profondità di quelle che erano le nostre difficoltà. Io credo che la Juve di quegli anni avesse però una sensazione che oggi non abbiamo, cioè di avere intanto una appeal molto forte che ti portava ad esempio a comprare Roberto Baggio, faccio un esempio, cioè ad avere dei giocatori che ti facevano sognare e che magari ci mettevano anche un po' di anni a riuscire a vincere. Però oggi questo ci manca, oggi siamo più indietro e dobbiamo riuscire in quest'estate a farcela. Leonardo da Brescia, salve direttore, non sono io il direttore, ricordatelo sempre, il direttore di questa radio è Antonio Paolino. Possiamo dire che Sorloth è come caratteristiche a livello di un Llorente? Sì, io credo di sì. Io, per quello che ho visto, credo che abbia quella qualità, mi verrebbe da dire, quindi non dobbiamo pensarlo come un giocatore che risolva le situazioni da solo. Mi sembra un giocatore tecnicamente non banale, cioè in grado di fare delle sponde. E aggiungo, certo che l'uscita di scena di Vlahovic è comunque un buco che va colmato. Io non sono convinto, ma non perché lo voglia io, ma perché penso che realisticamente, se io oggi vi avessi chiesto anche solo simpaticamente l'elenco dei giocatori che non vorreste più vedere alla Juve
io penso che me lo avreste fatto piuttosto

0: lungo. Io sono abbastanza convinto che non sia possibile venderli tutti e fare una campagna acquisti di cambiamento profondo. Del resto l'aveva detto anche Spalletti con molta nettezza. Non possiamo pensare di cambiare 18 giocatori su 25. Quindi io penso che qualcuno di quelli che abbiamo in rosa e che ci ha profondamente deluso possa anche essere salvaguardato, ristimolato, riprovato, partendo da un presupposto che io credo che la Juve, per fare questo, debba mettersi nell'ottica di almeno avere due moduli completamente diversi, non 4-2-3-1 o 4-3-3, che già sono diversi, ma due moduli completamente diversi sui quali poter provare a riassemblare una Juve diversa. E tra questi moduli io spero che ci sia anche quello due punte, perché altrimenti che sia Vlahovic, che sia David, che sia Openda, che sia Sorloth, faccio fatica a pensare che abbiamo delle grandi possibilità. Forse l'unico che in questo senso mi darebbe qualche, non dico sicurezza, ma qualche percezione di maggiore efficienza potrebbe essere Kolomani, ma neanche fino in fondo. Quindi staremo a vedere se la nostra dirigenza riuscirà a lavorare in tal senso. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Paolo, sono Paolo da Ferrara. Innanzitutto, visto e sconsiderato che la gestione di Vlahovic è stata a dir poco disastrosa, perché comprarlo a 80 più bonus e perderlo a zero significa incompetenza ai massimi livelli. Io la penso così, poi magari tu hai altre idee. Io la penso così. Per me è incompetenza a alti livelli, di altissimo livello. Io finché sono non firma non mi fido e soprattutto avrei una preghiera, ma è possibile che dobbiamo andare a spendere 30, 40, 50 milioni per Colomoni? Ma io veramente, pare che non ci sia altro per quel signore lì, c'è solo il mercato francese, ma veramente non lo so, prendere una bella punta italiana come facevamo una volta con Schillaci, Casiraghi, eccetera, una punta italiana, magari anche della Serie B che possa esplodere con una grande fame, tu cosa ne pensi? E ce ne sono in B, eh. Non ti faccio i nomi perché tu li conoscerai benissimo, e se hai ragione, a centrocampo abbiamo bisogno veramente di fosforo, mi piace molto Goretzka, vedremo un po', e il portiere soprattutto, io prenderei Martinez, il Dibu, perché è cattivissimo. O se no, Maignan è una bufala dei giornalisti che è veramente una bufala di caratteri ciclopiche. Ti ringrazio e forse.
0: Ciao Paolo, guarda, io provo a affrontarli tutti i temi che hai detto. Su Goretzka io sono convinto che un giocatore con quel curriculum, con quella storia e con quelle prospettive ancora, perché non stiamo parlando di un vecchio, non stiamo parlando di Modric per intenderci, non verrà in una società che farà l'Europa League. Poi mi sbaglierò, magari lo vedremo a Milan, magari lo vedremo alla Juve, lo vedremo altrove in qualche altro campionato ridimensionato. Io sono convinto che Goretzka avrà un club di un certo profilo, già solo perché è un giocatore utile. Non è un giocatore, è un giocatore malleabile, è un giocatore che può fare diversi ruoli a centrocampo. Quindi io penso che Goretzka sarà appetibile per tanti. E sul portiere, guardate, io vado anche un po' in controtendenza. Io penso che la Juve dovrebbe cercare di fare un'operazione sul portiere che è definitiva e non andare a trovare l'anziano, tra virgolette, che ci garantisca 2 o 3 anni. Altrimenti, quasi quasi resterei come siamo, cioè proverei a dare la titolarità per In e a provare a. Nel senso che penso che per quello che noi dobbiamo fare, o facciamo un intervento serio sul portiere, o le priorità, aggiungo, sono altre. Parto dal presupposto che non credo che la stagione di Gregorio sia stata positiva, però è tutt'altro. Però penso che la Juve abbia delle priorità da fare. Questa idea di andare a prendere un giocatore per 2 anni mi convince fino a un certo punto, però. Come dire, poi voglio vedere i risultati, nel senso che se cresciamo su questo va bene. Io, francamente, Paolo, tu dici conosci i nomi, io di punte italiane sulle quali scommettere no, non ne vedo una. Cioè, in Serie B, perdonatemi, ma il capocannoniere è stato Pojampaolo. c'è uno straniero. In Italia la batteria degli attaccanti italiani è terrificante, appunto, ma non c'è più, non è più il calcio degli schillaci. Cioè, Paolo, tu fai un riferimento che era un riferimento di una bella scommessa della Juve, che quell'anno lì aveva Schillaci e persino Casiraghi come scommesse. Ma stiamo parlando di un calcio di 35 anni fa. È deprimente vedere quanti pochi italiani, cioè la generazione dei bomber italiani, quanto non si esprima più. Cioè, negli ultimi anni l'unico italiano che ha vinto la classifica cannoniere è stato Retegui, che è italiano fino a un certo punto, cioè l'abbiamo italianizzato. Ma io non penso che la Juve possa andare... Cioè, Colomani, l'impatto che ha avuto con i nostri colori è stato importantissimo. Mi augurerei di rivederlo, francamente, se quelle sono le garanzie. Poi sul costo non voglio discutere, perché voglio farlo quando ci sarà. Però io, francamente, non vedo punte italiane di un certo livello che possono... sulle quali fare una scommessa, ma maggior ragione in Serie B. Cioè, il passaggio dalla B a A in questi ultimi anni non ha più quello che ci portava i Lucatoni, per intenderci. Io davvero non ne vedo di questo livello. Chi ci ha provato, vedi l'Inter con Sebastiano Esposito, scusate, con Pio Esposito, l'ha fatto con un paracadute, cioè l'ha inserito, non era titolare, c'era una coppia collaudata come Thuram e Lautaro, e ha permesso a Pio di crescere, di aumentare il volume delle esperienze e di anche fare gli errori. Però altrimenti io non ne vedo. Se me ne suggerite qualcuno sul quale fare una scommessa, più che suggerirlo a me, suggeritelo alla dirigenza della Juve. Il problema punte per me non è facile da risolvere, è un problema molto serio. Lo era anche con Vlahovic, però per almeno avevi la garanzia che 20 gol all'anno gli andavi a fare, non di più. E soprattutto non so quanto questo giocatore sia veramente integro, e soprattutto quanto faccia la differenza in una squadra che ha bisogno di un certo tipo di personalità. Ma su questo io confido, perché Spalletti ha dimostrato di portare la Juve a segnare molto di più, pur non avendo una grande prima punta. Quindi è lì che credo che l'allenatore possa fare davvero la differenza. Ci fermiamo, ultima pausa.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a due reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
5: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
4: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, sempre 340-54-5324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Ho scatenato il dibattito positivo sul portiere, voglio precisare. Buongiorno Paolo, il portiere a dir poco è una priorità a mio parere. Senza quella sciagura che avevamo in porta quest'anno avevi quei pochi punti in più che ti facevano andare in Champions League. Questo è un messaggio da Twitch. È impensabile tenere i due portieri quest'anno, impensabile o masochistico. Mentre Ettore scrive: ciao Paolo, penso come te, su portiere bisogna fare una scelta definitiva, visto che non abbiamo la forza economica per prendere portiere, attaccante e centrocampista top, allora cominciamo da uno e poi l'anno prossimo si cerca un altro ruolo. Quindi subito carne secchia, negli altri reparti si va avanti con quello che abbiamo, anche a costo di restare in attacco con David Sorlot e un ragazzo preso a poco come lo fu Zalajeta. Allora io provo a spiegarmi, io credo che, ed è la dimostrazione, totalmente d'accordo sul fatto che chiaramente quest'anno alcuni errori ci sono costati carissimo, no? Però penso che la Juve, non dobbiamo dimenticare come la Juve in certi momenti della stagione, ne faccio un discorso di priorità, chiaramente, cioè di un discorso non ideale, cioè non di una squadra o di una società che può spendere quello che vuole, ma di una società che deve fare delle scelte, secondo me, pesanti con delle priorità, nella scaletta delle priorità. Io voglio ricordare che la Juve di Spalletti in certi momenti era riuscita a registrare bene la difesa ed è capitato anche che ci fosse Perino, che ci fosse Di Gregorio, abbiamo limitato i danni e abbiamo passato delle giornate senza prendere gol. Poi è successo anche il contrario, però aggiungo, l'Inter di quest'anno nella dimostrazione ha vinto il campionato anche a mani basse con un portiere che non ha fatto certo la sua migliore stagione. Quest'anno Sommer ha fatto diversi errori. Questo per dire che cosa? Che secondo me la Juve ha quattro priorità prima del portiere. In ordine: un difensore centrale, se la cessione di Bremer ci porterà a fare la campagna acquisti, cioè se sarà il prezzo da pagare. Se rimane Bremer, togliamo il difensore centrale. Un esterno di difesa. Cambiaso non deve essere, a mio avviso, il titolare della Juve. Deve essere un elemento della Juve, ma non il titolare. Deve avere un concorrente forte. Noi dobbiamo riuscire ad avere un esterno vero, non questi esterni adattati che non vanno mai sul fondo. E con questo sto facendo un ritratto parziale, nel senso che chiaramente Calulo, secondo me, ha fatto una stagione fantastica, fantastica, ma Calulo è comunque un giocatore che non ha sostituto nel suo ruolo. Quindi noi almeno un esterno di livello dobbiamo prenderlo, dobbiamo assolutamente prendere un centrocampista, perché noi non possiamo continuare a giocare, tra l'altro, con il materiale di fatica che ci sarà dato in dote con l'Europa League, perché ricordiamocelo, giocheremo al giovedì. Noi dobbiamo avere un centrocampista almeno forte quanto Locatelli e Thuram, che sia un'alternativa almeno, e poi abbiamo bisogno di una punta centrale, perché io sono d'accordo che eventualmente si può tenere anche David, non mi stupirebbe, lo vedremo adesso al Mondiale, magari finalmente ci accorgeremo profondamente delle sue caratteristiche, proveremo anche a farlo giocare diversamente, però non ci abbiamo una punta centrale non da 20-25 gol, in questo momento da 10, e quindi questo è ciò che va assolutamente fatto. E ecco perché dico, con tutto che chiaramente gli errori di Di Gregorio e in subordine di Perin abbiano rubato l'occhio, per me la struttura della squadra è quella sulla quale bisogna intervenire con delle priorità assolute. Poi che, come dire, io non è che sono contrario all'idea, non sono d'accordo il portiere della Serenità, tutto il comparto difensivo. Io non penso che noi abbiamo un portiere disastroso, mentre non penso soprattutto che quelli che andremo a prendere, i nomi che si stanno facendo, siano portieri di garanzia assoluta, perché se hai una difesa che tralascia molto a desiderare e tralascia molti aspetti, anche un buon portiere, vedi De Gea a Firenze, va in difficoltà. Io penso che le priorità siano nel fare gioco, e in questo momento la Juve, che è un allenatore che invece ha una filosofia assolutamente positiva in questo senso, debba trovare almeno due elementi che questo ce lo garantiscano, perché poi alla fine possiamo aggiustare le cose, ma poi ci si sfarina, cioè non è possibile non vedere che in tutti questi anni al momento buono, quando si devono dare le risposte, non le abbiamo perché crolliamo, perché ci manca la struttura centrale. Alberto da Corridogna, buongiorno, risponde all'ascoltatore, la punta italiana l'avevamo, era Ken, ma gli abbiamo sparato di tutto finché non è stato venduto. In Italia siamo abituati ad etichettare i giocatori dopo poche partite, a volte ci vuole pazienza. Personalmente sarebbe piaciuto Osimhen, ma non si può, allora avanti con Sorlot. L'ho detto prima, avessimo tenuto Oisen, Sule, Barranicea, De Winter, Ken, Fagioli, Miretti, cioè tutti i prodotti migliori, noi forse oggi avremmo 5-6 riserve di ottimo livello, mentre invece il vero problema della Juve adesso è che, nonostante il lavoro di Spalletti, o forse per il lavoro di Spalletti, che ha sicuramente scremato un 11 titolare, ma guardare le riserve è preoccupante. Guardate che il prossimo anno le riserve ci devono portare agli ottavi di Europa League, perché non è pensabile che noi facciamo giocare sempre gli stessi. E quindi noi, pensate alla Juve di quest'anno, pensate alle riserve che abbiamo, pensate se non riusciamo a venderle e a sostituirle con giocatori adeguati, e avete fatto i conti sulle difficoltà che ci andremo a trovare. Andiamo a sentire un altro vocale.
9: Ciao Paolo, buongiorno, Alberto da Napoli. Secondo me ci si sta dilungando troppo su questa storia nazionale, qualche tifoso della Juve che odia la nazionale. Allora, noi siamo un po' delusi ultimamente dalla Lega, e quindi di riflesso, siccome volevamo la caduta di Gravina, allora speravamo che noi, l'Italia non facesse l'exploit, però è normale che poi alla fine, se andavamo in mondiale, eravamo tutti felici e contenti. Se poi c'è qualche tifoso che a prescindere non sopporta la nazionale, è un problema suo. Quindi io andrei avanti e parlerei della Juve, perché dobbiamo vedere quest'anno, non possiamo più sbagliare.
0: Ah, io sono totalmente d'accordo. Io ne facevo una questione perché ci sono tifosi che scrivono dell'Italia come se appartenessero a un altro paese, o come se l'Italia fosse Gravina. Io penso che in questi giorni, ma lo vedo perché lo percepisco negli amici e nella bellezza del vedere un mondiale, insomma, poche storie, dai. Cioè, quando vedi tutti i paesi che sono in fibrillazione per un appuntamento che c'è ogni 4 anni, è bello vedere le partite insieme, è bello tifare per la nazionale, e quindi penso che questo sia un sentimento che mancherà l'Italia in questi giorni. Leggersi le interviste ai commissari tecnici dei vari paesi, e noi non essere più da 12 anni, cioè io conosco ragazzini di 16, 17 anni, 18 anni che non hanno mai visto l'Italia mondiale, e c'è poco, insomma, ieri l'Italia, vorrò vedere gli ascolti televisivi, si guardavano le moto per Bezzecchi, si guardavano l'automobilismo per Kimi Antonelli, si guardavano il tennis per Cobolli, ed è stata, e l'Italia vuole vivere le grandi passioni, e ci mancherebbe, la nazionale fa parte del nostro codice genetico, mi verrebbe da dire. Cioè, quando parli con le persone di calcio, l'unico modo per unire le persone di calcio è proprio parlare della nazionale, perché se parliamo di Juve, Milan, Inter, siamo tutti divisi, ma se parli dell'Italia, della notte d'Italia-Germania, o del Mondiale dell'82 con Sandro Pertini, o del 2006, eccetera, eccetera, c'è l'Italia, e non tardissimo, 5 anni fa, eravamo tutti emozionati e commossi nel vedere Mancini Vialli abbracciarsi sul Prato di Wembley. Insomma, questo è il calcio, poi tutto il resto a me sembra francamente un po' una battaglia di isolata di pochi, un po' estremistica, che ognuno può fare, per carità, ma che, insomma, non ripeto, io lo dico sempre, non è che ho tifato Italia mai per i dirigenti, perché a me dei dirigenti non mi interessa proprio nulla, mi interessa il calcio, il rettangolo verde, il pallone che rotola e chi gli dà dei calci. E certo che la Juve non deve sbagliare, la Juve ha dei margini di errore molto ridotti, non sarà facile, però bisogna riuscirci con quello che ci siamo detti: un giocatore esce, un giocatore entra, un giocatore che esce con un valore X, quello che entra deve avere un valore economico minore, sarà questo, e funzionare di più. Mi verrebbe da dire, per certi versi non è così impossibile, perché abbiamo dei giocatori che hanno reso molto di meno, però riuscire a prendere dei giocatori di garanzia, dopo quelli che abbiamo avuto in questi anni, non è semplice. Maurizio, basta con questi portieri, andiamo da davanti a fare più tiri, più gol, tanti gol. Potrebbe essere una tendenza. Io credo che prossimo anno noi vedremo un incremento di questo, perché in Italia si segna poco, e perché gli esempi di Como o Roma, la Roma da un lato con un attaccante che ha segnato più di un gol a partita come Malen, e il Como, che è una squadra che, giocando in attacco, giocando col possesso palla, è diventata la migliore difesa, porterà assolutamente a questo. E quindi io credo che questo aspetto inciderà non mi stupirebbe che la Juve avesse una capacità offensiva, speriamo anche con un grande attaccante. Ma in ogni caso, come ha dimostrato Spalletti in lunghe parti della stagione, beh, ricordiamoci intanto che c'è Yıldız, e Yıldız deve diventare un giocatore che segna sempre di più. C'è Conceição che può fare qualche gol in più, e poi speriamo davvero di avere un centravanti che entri nella lotta per il titolo di capocannoniere, che però, come avete visto, quest'anno insomma l'ha vinta Lautaro, che pure non ha giocato per tanto. C'era Indizia Duvicas, c'era Nico Paz, e poi c'era Malen, che magari avrebbe vinta se fosse partito titolare, se fosse stato acquistato dalla Roma già d'estate, però per il resto veramente poca roba. Vocale.
10: Ciao, sono Mazzi da Pisa. In questi giorni, nei ritagli di tempo libero, sto un po' pensando, così anche per gioco, a come potrebbe essere costruita la nuova Juventus. Io credo che con alcuni scambi si riesce a fare una buona squadra. Intanto Nico Gonzalez, se lo vendiamo all'Atletico e ci prendiamo Sorloth, anche se sono trattative diverse, sento dire, però intanto fai una buona operazione di mercato. Kopp Meyers, bisognerebbe trovare qualcuno che se lo prende, e ci prendiamo un centrocampista magari svincolato, quello del Bayern, ora mi sfugge il nome, sarebbe un ottimo acquisto per il nostro centrocampo. E sulle fasce serve assolutamente due terzini sinistri, perché Cambiaso va venduto, non è scarso tecnicamente, ma non c'è con la testa questo ragazzo, si vede da come si comporta in campo in alcune interviste, non è cresciuto mentalmente, è rimasto un bimbo forse.
0: E sono tutti lavori non semplici, però necessari. Io poi, ripeto, non mi stupirei, e ve lo dico adesso che siamo lontanissimi addirittura dall'iniziare il mercato, che poi ci trovassimo una rosa con un bel po' di giocatori che in questo momento ci sembrano fuori dai giochi, ma che non riusciamo a vendere, non dobbiamo neanche svendere, e che alla luce del fatto che farai una competizione onerosa ma di livello minore, potresti anche provare a rilanciare. E però gli interventi strutturali sì, io penso che un portiere, se lo riteniamo comunque necessario, e lì deve parlare Spalletti, un difensore centrale comunque, in ogni caso, perché Bremer, se anche lo tenessimo, non ti dà garanzie assolute. Quindi un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un attaccante, sono quattro. Ecco, noi dovremmo riuscire a fare quattro operazioni di livello spendendo poco, cioè come successe appunto con Pirlo a zero, Vucinic a 15, Lichtsteiner e Vidal. Questo deve essere il capolavoro di quest'anno. Poi uno può avere anche, come era capitato in quella Juve, i Krasic, gli Stigarribia, una punta da 10 gol e basta. Però questo tipo di lavoro va fatto, altrimenti è veramente difficile. Questa storia che uno conosce generazioni di ragazzini che non hanno mai visto l'Italia mondiale, mi sembra una frase di tutti, per non dire, per fortuna che questa generazione non ha visto mai l'Italia, non si sono persi niente, un calcio non credibile, pieno di scandali e ingiustizia, è meglio andare al mare. Antonio, è un tuo parere però, perdonami, io penso che è un calcio... Io conosco dei ragazzini che giustamente vorrebbero appassionarsi a una partita e anche magari provare il dolore di uscire da un mondiale, però viverla. Cioè, e infatti vedo sempre più ragazzi che si occupano di tennis, che lo praticano e che giustamente trovano dei modelli positivi, perché vedete, non è anche solo Sinner ormai, è Sinner, è Bolli, Arnaldi, è Musetti, è Berrettini, è Sonego, eccetera, eccetera, eccetera. E quello fa pensare. E il calcio sta, se più continua il calcio a essere materia avvelenata, materia di polemiche, materia dove si parla di scandali che poi magari non si capisce neanche fino in fondo quali sono, eccetera, diventerà una roba che veramente rompe, anche perché tra l'altro il calcio è tra virgolette uno sport vecchio. Quello che dice oggi Cesc Fabregas è molto interessante, parlando di questa generazione dei telefonini. e che appunto non si riesce neanche più a concentrare su una partita di calcio. Ecco, quindi forse bisogna un attimo farci qualche ragionamento e restituire almeno il piacere del calcio. Ecco, in questo senso io vorrei che il prossimo anno, al di là di tutto, si vedessero delle partite, come tante volte quest'anno siamo riusciti a farle, partite per vincere, partite per giocare, partite per fare un gol in più dell'avversario, partite per regalarsi del bel gioco, che non è solamente l'estetismo, ma essere vivi all'interno della partita. Vendere a tutti i costi Bremer e prendere Kim del Bayern? Sì, magari, tenendo conto che però Bremer, secondo me, è più forte di Kim. Cioè, non è magari affidabile fisicamente, ma Kim è la riserva del Bayern. Quindi, e Bremer, i numeri di Bremer non sono minimamente brutti, perché quando c'è Bremer c'è una Juve, quando non c'è Bremer ce n'è un'altra. Quindi io vedo che c'è giustamente molto la tentazione di pensare che sia lui quello da vendere, perché è il giocatore più appetibile. Però non è detto che noi ci andiamo a fare un grande affare, nel senso che è un'ipotesi di lavoro sulla quale tu vai a perdere un giocatore di grande rendimento, con degli errori anche pesanti, con delle flessioni che ci sono costate, e con dei problemi fisici che ci sono stati, però non è che vai a sostituirlo facilmente. Dopodiché, se io dovessi fare appunto una cessione, vado a scegliere quello, e magari Kim è appunto una soluzione possibile. Vocale.
11: Buongiorno Bianconeri, io non sono particolarmente d'accordo con la disamina che hai fatto sul portiere, nel senso che Di Gregorio non è un portiere da grande squadra, le grandi squadre prendono pochi tiri in porta e devi essere sempre sul pezzo, come si dice, no? Noi abbiamo bisogno di un portiere che magari per 10-15 minuti, ma anche per tutto un tempo, non prenda tiri in porta, e nel momento in cui prende il primo tiro in porta deve parare, punto. Di Gregorio quest'anno non l'ha fatto, ci sono statistiche clamorose, i 14-15, adesso non mi ricordo benissimo quanti sono, primi tiri in porta uguale gol, non ha senso, una grande squadra non può prendere gol al primo tiro in porta che fanno, soprattutto quando poi ne prendi tre a partita.
0: Ah, su questo è incontestabile quello che dici, perché appunto le statistiche non mentono, e per un portiere le statistiche sono anche quelle più facilmente interpretabili, ma poi c'è stata anche la percezione, cioè io capisco, cioè se tu prendi un gol al primo tiro all'ottantesimo minuto ti do ancora un alibi, ma se lo prendi come è successo a Milano e rispondi in maniera goffa non dai sicurezze. Infatti io non dico che Di Gregorio debba essere il titolare, io dico che a livello di priorità penso che la Juve debba assolutamente agire in maniera fortissima su altri ruoli, che poi se si riesce ad avere un portiere di livello tanto di guadagnato, altrimenti io penso che la Juve possa anche giocare con Perin titolare e con Di Gregorio riserva, perché credo che Di Gregorio quest'anno non abbia avuto un rendimento molto basso, e questo sia dipeso anche da una crisi totale nella quale lui è entrato, e che per un certo periodo, tanto è vero che ha avuto un periodo positivo, aveva fatto rientrare, tornando a buoni livelli, nel momento in cui era stato fatto fuori, ricordate, il rigore parato ed è migliorato. Io credo questo, credo che questo sia il punto vero per Di Gregorio, ma ripeto, io spero che la Juve abbia la forza di fare tutto, e quindi anche di andare a prendere un portiere con una capacità di stare alla Juve, non per un anno o due, non a questo spot, perché i portieri devono diventare gli elementi fondamentali, altrimenti se dobbiamo stare nell'emergenza, emergenza per emergenza, io i 10 milioni in più li vado a mettere sul giocatore che mi cambia davvero la natura della squadra, ma è un mio parere. E soprattutto è un parere che non conta nulla, nel senso che se invece Spalletti non ha più fiducia in nessuno dei due portieri, allora il mio discorso non vale assolutamente, vale proprio l'esatto contrario, cioè vale il fatto che Spalletti consideri la priorità il portiere. Io penso che la priorità della Juve sia assolutamente trovare un centrocampista, una punta a questo punto, con l'assenza di Vlahovic, e un esterno sinistro. Stiamo parlando di priorità. Poi, se invece la Juve ha la forza di fare 3, 4, 5, 6, 7 operazioni di grande livello, perfetto, perfetto. Però aggiungo, se guardo le quattro squadre che sono andate quest'anno in Champions, secondo me, tolto Svilar, che ha fatto una grande stagione, né Butez, né Sommer e neanche Meret del Napoli, o Milinkovic, hanno fatto una stagione da grandissima squadra. Questo mi fa pensare che si possano ottenere anche dei traguardi in questo momento con dei portieri, tra virgolette, normali. Poi, se invece noi riteniamo che il bilancio di Gregorio e di Perin, perché c'è anche Perin, sia tale che veramente nessuno dei due ci dà la minima affidabilità, si deve intervenire assolutamente subito, con però, spero, un profilo adeguato. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, per i tanti messaggi vocali che sono arrivati, che ci hanno consentito di fare una trasmissione ricca e piena di spunti. Ringrazio anche la regia di Roma con Giorgio e ci vediamo molto presto. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente,
0: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro Libano.
4: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
5: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
4: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
5: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
4: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: In realtà la Juve del lunedì è tutto un... A vedere se siete attenti anche voi da casa, se sapete che giorno è, perché con sto caldo uno perde un po' la Trebisonda. Ben trovati a tutti da Luigi Schifo, Manuel in regia, che saluto caldamente, casomai ne avesse bisogno. E l'8 giugno, diciamo che in questi giorni teoricamente ci sarebbe un po' poco da dire, nel senso che poi alla fine i contratti non si fanno adesso dei giocatori, però le trattative sì, e pare che Sorloth, insomma, sia il nome caldo a questo punto, perché c'è già stato il contatto col giocatore, c'è un canale aperto con l'Atletico di Madrid, titolare del cartellino, perché c'è Nico Gonzalez dall'altra parte della bilancia. Ho letto anche di interessamenti della Juve per altri due giocatori dell'Atletico Madrid, che sono Jimenez, il difensore centrale uruguaiano esperto 32enne, e Ruggeri, che invece ex Atalanta, che onestamente mi ha impressionato quando l'ho visto giocare nella semifinale di Champions League, e quindi sarebbe un esterno, naturalmente un terzino, come si diceva una volta, nel ruolo che potrebbe essere quello di Cambiaso. E poi c'è tutto il discorso in uscita, che vedremo che cosa produrrà. L'altro nome sembra essere quello di Colomouani, però su di lui teniamo sempre il grande punto interrogativo, perché fino all'ultimo non sappiamo come evolve la vicenda del Paris Saint-Germain, che l'anno scorso, ci ricordiamo bene, fino all'ultima giornata, l'ultimo giorno di campionato, di mercato, che cosa avesse fatto con il tira e molla sulla cifra, non la cifra, il giocatore voleva venire, pronto a partire, poi alla fine è rimasto. Speriamo che non succeda lo stesso. E poi c'è il tema del portiere, con Vicario, che sembra essere un pochino il nome, insieme a Maignan, che riempie le colonne dei giornali. Poi vediamo che cosa sarà di tutto ciò. Ripeto, per adesso stiamo sulle voci di mercato. L'unica un po' più completa, così concreta, mi pare essere quella di Sorloth, che mi sembra più avanzato, insomma, come tipo di trattativa. Dopodiché bisogna trovare l'accordo economico nello scambio con Nico Gonzalez, trovare un equilibrio tra le due operazioni, che per carità vanno da tenere distinte, perché sennò poi che cosa succede? Che chi ne dice no, plusvalenza dallo specchio, non si può fare, poi la Juve viene punita, quegli altri no. Questo
1: dipende un po' anche da lei.
0: Ecco, esatto, sono io chi ne è, in realtà, l'alter ego. E tra l'altro in questa settimana è uscita anche la notizia, di cui parleremo ampiamente, del fatto che il Tribunale di Roma ha archiviato definitivamente la vicenda del bilancio al 30 giugno 2022, e dopo il patteggiamento, quindi senza missione di colpa, è arrivata la chiusura definitiva della vicenda, bilancio, plusvalenze, stipendi, carta Ronaldo, carta Orsolini, carta canta, come si dice, e tutto ciò non ha portato a nulla dal punto di vista della giustizia ordinaria, il che lascia non un punto interrogativo di più su quello che ha fatto la giustizia sportiva, o presunta tale, alla Juventus, quando l'ha tolta, 10 punti tolti, messi addirittura tolti nel corridoio che porta al campo di Empoli, in modo da condizionare il meglio possibile anche quella partita lì. Insomma, le porcherie che sono state fatte quell'anno lì adesso sono sempre meno motivate, diciamo così, visto che si è espressa la giustizia ordinaria, perché poi funziona così, che con la Juve prima fanno le condanne sportive e poi eventualmente vedono cosa fa la giustizia ordinaria, come già successo anche per Farsopoli. Con gli altri succede l'esatto contrario, che dovrebbe essere quello che succede normalmente, voglio dire, non è che sbaglia con gli altri, è che sbaglia con la Juve, e la Juve la paga cara e salata, e la società continua a non sbattere i pugni su questo punto di vista, in attesa che succeda qualcosa sempre in questo bellissimo mese di giugno sul fronte della giustizia europea, che potrebbe ribaltare un pochino la prospettiva, soprattutto per quanto riguarda Andrea Agnelli e la vicenda, appunto, di che cosa possa fare la giustizia sportiva in Italia, che cosa non possa fare, perché questi sono i paletti che verranno messi. E poi parleremo anche di quello che è successo prima del derby, perché è calato il silenzio, ormai Silenziopoli, diciamo, è diventata un sinonimo della mezzi di informazione italiana. Però Sport Italia ha fatto un approfondimento molto interessante in settimana, la settimana scorsa, sugli scontri prima del derby, e ha fatto vedere delle cose di cui parleremo adesso tra poco con Roberto Grossi, che c'era in quel momento lì e che quindi ha visto anche di persona. L'avevamo già sentito subito dopo il derby, ma adesso sono emersi altri elementi, quindi torneremo anche su questo argomento, perché, diciamo, a noi non piace far tanto parte di Silenziopoli. Se c'è qualcosa da dire, tendiamo a dirlo, soprattutto se riguarda la Juventus, naturalmente, così come è calato silenzio anche sul fatto che Baldini, che peraltro ha chiuso con due vittorie per 1-0 questa brevissima parentesi alla guida dell'Italia, ha definito il calcio italiano in mano a dei lestofanti, ma nessuno gli ha mai chiesto: ma scusi, ma chi sono questi lestofanti? Così come nessuno aveva chiesto a Gasperini, vi ricordate quando disse ci sono squadre che assumono ex arbitri per diciamo così, indirizzare un pochino l'arbitraggio delle partite con certi atteggiamenti eccetera. Anche su quello non c'è mai stato un particolare approfondimento, chissà come mai. Dunque mi segnalano, non so Manuel se ha risolto, che non c'è audio, non si sente l'audio da casa, non saprei dire se... Ah, ok, va bene, è soltanto una segnalazione che arrivava. Dunque, e poi c'è la vicenda portiere. Vedo che il dibattito precedente era se basta un portiere alla Juve per arrivare in Champions. Penso che insieme al portiere ci devi mettere anche il centravanti per tutta la stagione, cosa che la Juve quest'anno non ha avuto. Ma se voi guardate le prime in classifica, sono quelle che hanno i marcatori nelle prime posizioni di classifica dei marcatori. Insomma, la Roma ci è andata in Champions, oltre perché è stata, diciamo, un po' qualche spintarellina nelle ultime giornate, ce l'ha avuta, ma Malen ha fatto tutta la differenza del mondo, e quindi questo va messo in conto, mentre la Juve ha avuto Vlahovic soltanto in extremis, e poi Vlahovic sappiamo com'è: un gol lo fa, uno lo sbaglia, poi adesso è andato via, eccetera eccetera. Ma diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
1: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora, con te vorrei tornare all'inizio perlomeno sulla vicenda degli scontri nel derby, prima del derby, perché ho seguito la trasmissione di Sport Italia, di Criscitiello, sugli scontri. Sono uscite anche delle immagini molto chiare di un poliziotto che spara un lacrimogeno ad altezza Duomo. Ora non sappiamo se proprio quello ha colpito il tifoso della Juve o un altro lacrimogeno. Comunque ormai pare assodato che sia stato proprio un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo a colpire il tifoso della Juve, che è stato tra la vita e la morte per un bel po', e poi per fortuna adesso si è ripreso. E soprattutto è tutta la dinamica della giornata che lascia tanti punti interrogativi, vero Roberto?
1: Ma ti ricorderai che noi subito lunedì dopo ti diedi la mia testimonianza, dove ricostruimmo praticamente quasi tutto quello che era successo, no? Ho visto che fino ad ora non è venuto fuori altro, se non, come dicevi tu, questa faccenda qui del lacrimogeno, che per il momento, dobbiamo sempre ricordarlo, è un'ipotesi, però che a distanza ormai di diversi giorni e a distanza di prese di posizioni immediate da parte delle istituzioni e da parte anche di qualche nostro collega, diciamo, incauto, molto incauto, non ti faccio nomi, prese di posizioni immediate che dicevano che era una bottiglia, che era una pietra, bla bla bla bla, e invece fino a questo momento pare che tutto ancora in discussione. Lascia pensare tantissimo tutto questo tempo che sta passando, e questo ha di tra i peggiori sospetti, è ovvio, ed è ovvio. E poi ti ripeto, la ricostruzione di quella giornata te la feci subito lunedì dopo, se vuoi la possiamo rifare.
0: Sì, perché poi alla fine è stata rafforzata quella che abbiamo dato noi come ricostruzione, nel senso, sì, due cortei che partono negli stessi momenti, diretti nello stesso punto, di tifoserie opposte. Non è che puoi pensare che quando arrivano lì brindano esatto, all'anno nuovo,
1: infatti,
0: diciamo.
1: Infatti, secondo me, la cosa peggiore, al di là di eventuali insabbiature, eventuali, ripetiamo, ma la cosa peggiore fu l'organizzazione di quella giornata. Fu uno scempio, perché organizzare due cortei così, a parte che, allora, una cosa che si può aggiungere, che quel giorno forse non abbiamo ancora detto, è che siccome quando c'è questo tipo di derby, nel senso, c'è il Toro che gioca in casa.
0: Sì, sì, perché geograficamente, diciamo, per chi non conosce Torino, è una zona un po' più complicata da gestire.
1: Ma di solito si fa che, poi si può cambiare anche questo, e potevano cambiarlo, chi se ne frega, ma si fa che i tifosi della Juve fanno il corteo da piazza Caio Mario fino all'entrata del settore ospiti, ok? Sono anni e anni e anni, non è da oggi. L'anomalia è stata che chi di dovere ha lasciato che si organizzasse anche il corteo dei tifosi del Toro. Questa è stata la vera anomalia, Gigi.
0: L'anomalia che era stata preceduta da quell'altra anomalia di quella specie di comunicato del Torino che diceva di non andare con i colori bianco-neri.
1: Io sono arrivato anche lì, adesso un pezzo alla volta.
0: Troppa carne al fuoco, vabbè.
1: L'anomalia vera è stata questa, che chi di dovere ha lasciato organizzare anche il corteo dei tifosi del Toro, che se vogliamo dirla tutta è una cosa anche molto ridicola, no?
0: Sì, perché un isolato in mezzo, diciamo.
1: È ovvio che era un modo per, no? non so come dire, no? Fare un po' di
0: creare i presupposti per sembrava quasi, vabbè. Diciamo, vabbè, diciamo così, che noi siamo malpensanti, diciamo, e potrebbe
1: quindi,
0: essere.
1: Ecco, quindi già il fatto di aver autorizzato quel corteo è stata una scelta sbagliatissima. Secondo, di farlo passare in piazzale San Gabriele di Gorizia. Perché io riesco ancora a capire, vabbè, facciamoglielo fare anche quelli del Toro, così si sfogano, così con le buone, però fallo passare largo. No?
0: Da Corso Sebastopoli, per chi capisce, diciamo così.
1: Esatto, non dal piazzale dove, guarda caso, stanno arrivando i tifosi, gli ultra della Juve. Cioè quella fu una scelta, ma oggi sono sempre più convinto che io non so chi l'abbia fatta, ma chi l'ha fatta oggi si deve pigliare le sue responsabilità.
0: Perché adesso noi siamo qua a parlare abbastanza serenamente, ma
1: sì, meno male.
0: Diciamo che ho sentito anche lì gli ultras che venivano intervistati, i Viking anzi, che erano ospiti di Criscitiello, che dicevano fosse successo 30-40 anni fa finiva molto male, perché
1: ma è ovvio.
0: Diciamo che erano molto più caldi gli animi allora che non oggi, per quanto la rivalità ci sia, ma insomma c'è meno violenza comunque, questo certo. Va detto. Ciò non toglie che quando sono gli scontri con la polizia può sempre succedere qualcosa. Tra l'altro il ragazzo colpito, 36enne, commercialista di Milano,
1: sì,
0: non era neanche
1: Casale,
0: in prima linea
1: di Casale Monferrato, lavora a Milano, esatto.
0: di Casale Monferrato, diciamo che lavora a Milano come commercialista, non era in prima linea negli scontri, era defilato, insomma, e quindi
1: ma infatti guarda Gigi, io il racconto che ti ho fatto l'altra volta subito dopo di quel giorno, poi c'era anche un secondo tempo perché però io lì non l'ho visto. Cioè, nel senso, i primi scontri sono avvenuti, e quelli li ho visti, perché ero lì, quando è arrivato il corteo della Juve, è praticamente partito quello del Toro, no?
0: Sì, che tanto quindi, ci metteva 5 minuti, perché dal Philadelphia lì è veramente due isolati.
1: Sì, ma ti ripeto, quello è stato fatto a sfregio, no? Diciamola così, brutta, no? Cioè, per dire anche noi, no?
0: Vabbè, quello... Ma ci può stare, adesso, basta farlo andare da un'altra parte, insomma.
1: Ma infatti adesso io alle anime candide che ci ascoltano, io lo dico subito, se proprio si deve fare i severi, non si faceva fare né il corteo di quelli della Juve né il corteo di quelli del Toro, punto. No, voglio fare questa precisazione perché qualcuno che ci ascolta può dire ma così noi non difendiamo niente. Io sono stato prefetto quest'ora, non faccio fare il corteo a nessuno, guarda un po'.
0: Così evitiamo questioni, oltretutto quando il derby di sera c'è tanto tempo, certo, per arrivare alla partita, eccetera, eccetera, quindi tutta una serie di
1: ma
0: cose.
1: Ma se proprio devi fare come si è sempre fatto, allora fagli fare il corteo solo a quelli della Juve, che lo fanno da anni. Non gli aggiungi neanche quelli.

0: da quello che ho capito, i Viking,
1: sì,
0: verso quelli del Toro, che è stata quasi subito neutralizzata, però è stato lì probabilmente
1: che c'è stato questo sparo ad altezza d'uomo, mettiamo così.
0: Sì, non sappiamo cosa sia stato, ma
1: almeno dalle immagini si vede, comunque non so se in quella occasione, in un'altra, però si vede chiaramente un poliziotto che spara.
0: Comunque
1: ad
0: è stato lì
1: d'uomo.
0: Poi in questo secondo tempo, che questo poveretto di 36 anni di Casale Monferrato, che lavora a Milano, e purtroppo ha rischiato di brutto la vita, per fortuna si è salvato.
1: Sì, e va bene che alle Molinette, diciamo, c'è un reparto molto avanzato per quel tipo di cose, perché se no fosse capitato in un'altra parte non so come gli sarebbe andata, perché hanno addirittura, diciamo, tolto la calotta cranica tenuta, diciamo, in extracorpo, insomma hanno fatto un lavoro molto molto complesso per tenere in vita.
0: Questo Gigi, fammi ancora aggiungere, come ti dissi subito lunedì dopo, io ho avuto la sensazione, al di là dell'organizzazione pessima, pessima perché ripeto, due cortee, ma che la polizia si fosse anche fatta trovare un po' impreparata.
1: Sì, ma forse...
0: cioè, quando io ho visto arrivare il corteo, perché ero lì in piazzale San Gabriele di Gorizia, dalla parte dei tifosi della Juve, perché i nostri colleghi erano tutti dall'altra parte, hanno visto nulla, secondo me.
1: Hanno visto solo, diciamo, che c'era caos, ecco, non le dinamiche. Ecco.
0: Quello che vedi dalle immagini, cioè il fumo delle lacrimoni. Io ho visto, il corteo è finito, ci sono stati, non so, adesso vado uno, due, tre minuti di tranquillità, a un certo punto qualcuno ha urlato, sono là, intendendo quelli del Toro,
1: sì.
0: Li hanno visti e hanno caricato. Questa è stata la dinamica, la polizia probabilmente in quel momento, non lo so.
1: Non se l'aspettava presa, o forse, insomma...
0: O presa da, sai, quei momenti lì difficili.
1: No, è difficile anche controllarsi, lo capisco. Perché,
0: in quel momento hanno sparato i lacrimogeni. Però, da quello che ho capito, non è stato in quel momento lì che è stato ferito il ragazzo, e però le testimonianze subito sono state, ci hanno sparato addosso. E poi dopo, in un secondo tempo, c'è stato l'altro sparo, quando un altro gruppo, i Viking, hanno cercato anche loro di caricare i tifosi del Toro che passavano da lì, da piazzale San Gabriele, tu pensa.
1: Sì, ma infatti credo che il grande problema è stato quello. Tra l'altro nessuno dice che i tifosi del Toro nel giorno del derby debbano stare tranquilli a casa loro, ma si trovano sempre a Filadelfia, che per chi non lo sa è a due isolati dallo stadio Grande Torino.
0: No,
1: quindi...
0: ma quella è stata fatta, Gigi, diciamo la verità, è stata fatta apposta, no? Facciamo vedere anche noi quanti siamo.
1: E va bene. Va bene, così bastava farli passare, dici tu, da un'altra parte, sapendo che quelli della Juve da lì arrivavano, non è che potesse arrivare da un'altra parte, insomma, perché per chi conosce un minimo la geografia dello stato.
0: Un'organizzazione veramente, io non riesco ancora adesso a
1: però quello che mi fa specie, caro Roberto, che noi lo stiamo dicendo da subito, la Sport Italia ci è arrivata con qualche giorno dopo, però con le immagini ha fatto un lavoro importante, perché hanno preso in esame tutte le immagini che hanno a disposizione della questura, quindi hanno fatto un lavorone. Ma sui mezzi di informazione nulla, e quindi se tu chiedi a uno che non è del, diciamo così, strettamente legato al mondo dell'informazione bianconera, mettiamola così, che cosa è successo al giorno del derby? Quelli della Juve hanno fatto casino e uno è stato ferito in una bottiglia. Questo credo che sia la ricostruzione che è passata e che non deve passare, perché non è, cioè, non è che i tifosi della Juve siano degli stinchi di santo, perché comunque sono andati contro la polizia e non si fa punto, fine, non è che c'è, anche se passano quelli del Toro. Però diciamo c'è tutto il contesto, che non parliamo di filosofi e di, diciamo così, persone disposte alla ragionevolezza quando si incontrano, e quindi lo sai e cerchi di evitare i confronti diretti, diciamo. E poi soprattutto, se un lacrimogeno non è una bottiglia, questo va chiarito, e mi auguro che la questura faccia chiarezza in un modo o nell'altro, ma che in qualche modo venga detto qualcosa di ufficiale, perché per adesso siamo a delle ricostruzioni giornalistiche di chi ha avuto voglia di farle, insomma.
0: Sì. Poi l'altra cosa brutta, come tu già accennato, Gigi, è che subito qualche nostro collega di qualche testata, non dico importante perché non ce ne sono testate importanti, ma
1: già diffusa a livello nazionale
0: così, sì, così. Ma io ero in sala stampa, ho sentito bene, ha detto: ma c'è una pietra, una bottiglia, l'ha detto il prefetto, l'ha detto questore, bla bla bla. E allora, sai, finito tutto lì.
1: Sì, cioè, è quello che dico.
0: Anche qualche nostro collega dovrebbe un attimino, no?
1: È quello che dico, quello che mi dispiace in queste vicende, come in quella di cui parleremo più tardi con altri ospiti del Tribunale di Roma che ha dato l'archiviazione, come di altre cose, bisogna parlarne e dare eco, perché se no passa una realtà che non è quella vera, diciamo così, cioè, che perché poi nella testa, nella famosa casalinga di Voghera, che si dice quando, no, la persona che segue distaccata le vicende, rimangono dei concetti che non sono veri. E per esempio il nostro amico Biagio dice: la cosa che più dà fastidio è che noi restiamo i ladri, il male del calcio italiano, e quando si discute con altre tifoserie ti rispondono: perché patteggiate, se sei innocente vai in fondo, eccetera eccetera. Sì, ma

0: che altro, caro Biagio, il problema è che se poi a livello di comunicazione, diciamo di flusso, quella che va, diciamo, per la maggiore, viene fatta una ricostruzione delle cose nell'immediato e poi non viene mai confutata con altrettanta forza quando ti accorgi, certo, che è sbagliata. Uno può fare un errore di ricostruzione, nessuno dice quello, però poi quando viene fuori che è diverso, che siano i bilanci, che siano gli scontri, che sia le telefonate, ebbene lo devi far sapere, però, perché se no, diciamo, si rimane con delle idee sbagliate nella testa.
1: Assolutamente d'accordissimo. E in più, come stavi accennando tu, c'è stata questa presa di posizione del Torino Football Club del giorno prima, due giorni prima, che certo non ha aiutato, no? Diciamo così, non ha aizzato gli animi, perché sarebbe sbagliato, ma non ha aiutato a mantenere un clima sereno.
0: Sì, a me ha fatto quel comunicato lì, ha fatto pensare subito che c'era qualcosa che bolliva, in pentola, perché un comunicato così non si era mai visto prima nella storia dei derby, no, e ce ne sono stati di derby e altro che questo, voglio dire. Questo qui in confronto era una passeggiata di saluta calcisticamente.
1: Ma sai, Gigi, il momento storico, adesso diciamola proprio tutta, no, il momento storico che sta vivendo il Torino Football Club, il suo presidente, nei confronti dei suoi tifosi, no, ha portato, credo io, a fare un'operazione politica verso i loro tifosi, come dire, no?
0: Sì, sì.
1: Per ringraziarseli. E però in questo modo qui cosa ottieni? Ottieni che gli altri si incazzano ancora di più.
0: Primo,
1: come ti dissi anche quel lunedì, sentivo tanti, no? Ci ho comunque parlato, dire: ma chi sono quelli lì? Quelli lì nel senso che quelli del Toro, società, che mi devono dire se mi devo mettere la sciarpa o no per andare a vedere un derby.
0: Ma
1: che
0: sì,
1: guardo,
0: ma poi voglio
1: anni,
0: vedere, capisci? Se ci sono 100
1: ma
0: persone.
1: Gente, Gigi, ti ripeto, senza biglietto, ecco, che andavano lì soltanto per far vedere che loro c'erano.
0: Ecco, hanno aumentato il casino in questa maniera e il risultato è stato che comunque...
1: Se tu vieti una cosa che ad altri appare ingiusta, quelli a cui appare ingiusta, ed era secondo me ingiusta, e si incazzano ancora di più, è ovvio.
0: E certo, fanno una manifestazione in modo da farti capire che loro non ci stanno.
1: Certo.
0: E poi il risultato brillante di tutto ciò è che per la prima volta si è giocato un derby, a parte un'ora di ritardo, che è una cosa incredibile.
1: Sì, in anche perché la contemporaneità è andata a farti friggere, forse è capitata un'altra partita, volevo vedere come andava a finire.
0: Ma è la prima volta, a mia memoria, che si gioca senza le tifoserie. Cioè un derby giocato senza, ufficiale, sì, giocato senza, sì, le tifoserie, sì, mi ricordo, sì, stadi mezzi vuoti, tipo un tristissimo spareggio UEFA, ma comunque le due curve c'erano, tifavano, poi le squadre erano quelle che erano, la partita fu quella che fu, però un derby senza tifoserie è un'assoluta novità, che anche questa è stata bellamente ignorata, anche quando poi ho sentito De Siervo che diceva che la Serie A quest'anno benissimo, il pubblico eccetera eccetera, hanno avuto il Toro senza tifosi per gran parte dell'anno, la Lazio senza tifosi per gran parte dell'anno, la Fiorentina con lo stadio dimezzato per le ristrutturazioni, il derby di Torino giocato senza pubblico, mi sembra veramente un'immagine trionfale, caro De Siervo, per il calcio italiano.
1: Sì. No, ma Gigi, guarda, io sono 48 anni che guardo, vedo tutti i derby. Io ho visto anche quello in amichevole a Novara, che poi è successo un casino anche lì. Gli unici derby che ho visto senza tifo, oltre all'ultimo, sai quali sono stati? Quelli del Covid. Perché non
0: c'era grazie, non c'era da nessuna parte. Certo, quello non si poteva, però voglio dire. È così. Sì. Dai, 2 minuti sul mercato. Sorloth ti piace come nome, caro Roberto?
1: Ma direi che per la cilindrata attuale della Juve, per cilindrata intendo tante cose, no?
0: Sì,
1: lo status a livello italiano, europeo, il budget, la UEFA che ti sta con il fiato sul collo, eccetera, e per sostituire Vlahovic potrebbe essere un nome molto buono, credo, molto buono per questa Juve attuale, ripeto, non è la Juve,
0: sì,
1: che
0: per questa fase
1: deve arrivare in finale di Champions League, ok?
0: È considerato quindi, anche il livello medio della Serie A comunque.
1: Certo,
0: perché,
1: poi però ovviamente come tutti i giocatori bisogna vedere come si ambienterà, che tipo di squadra avrà, se avrà un ambiente positivo, se i dirigenti vanno d'accordo o no tra loro, eccetera, eccetera, l'allenatore, bisognerà vedere mille cose, ma come nome secondo me va bene.
0: Sì, e poi soprattutto anche i tempi, mi sembra quelli giusti, sempre che chiudano in fretta, perché sennò stiamo qui a raccontarci l'aria fritta, e così come con Colomboani ci siamo abituati ormai a una telenovela che sta pareggiando quella di Vlahovic praticamente, quella di Colomboani, quindi vediamo un po' come terminerà. Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, per il tuo contributo, ci tenevo a ricostruire questa vicenda, perché il fatto che non
1: Hai
0: se ne parli
1: bene.
0: Non vuol dire che non c'è sta, perché poi funziona così, no? Se di una cosa non se ne parla, non esiste.
1: E da quello che ho capito, noi siamo stati i primi e quelli che abbiamo fatto forse il report più completo subito, no? Quel lunedì. Poi adesso qualcuno, come dicevi tu,
0: con altri mezzi, perché noi abbiamo i mezzi che abbiamo, cioè che c'eri tu lì, certo, e ce l'hai visto e ce l'hai raccontato, certo, questo era il nostro mezzo. Con altri, certo, mezzi uno può fare degli approfondimenti, ma il fatto che l'abbia fatto una sola testata giornalistica, e con tutto il rispetto per Sport Italia, non è Sky, DAZN, Gazzetta dello Sport,
1: figuriamoci,
0: eccetera.
1: Figuriamoci.
0: E secondo me è indicativo anche dell'aria che tira a livello di informazione in generale.
1: Bravissimo,
0: perché
1: bravissimo.
0: Qui parliamo
1: mi
0: di cronaca.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, non mi resta altro che salutare.
0: Te le rimetto allora, va bene. Ciao Roby, a presto. Ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Oh, andiamo col notiziario, poi i vostri messaggi e anche vocali. A fra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che a partire dalla nomina del prossimo CT sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
4: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
3: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì. È l'8 giugno, i vostri messaggi, per esempio quello di Francesco da Montreux in Svizzera, ci dice: alla Juventus oggi più che mai serve unità. Unità tra la società, la dirigenza, l'allenatore e tutti coloro che hanno il privilegio di rappresentare questi colori. I tifosi hanno bisogno di vedere persone che camminano nella stessa direzione, unita da un unico obiettivo: riportare la Juventus al livello che la sua storia, il suo prestigio e la sua gente meritano. Vorrei vedere i dirigenti e l'allenatore presentarsi insieme davanti alle telecamere, guardare i tifosi negli occhi e dire con convinzione: stiamo lavorando ogni giorno per ricostruire una Juventus forte, vincente e rispettata. La Juventus non è solo un club, è una famiglia, una passione, una responsabilità, e dalle grandi difficoltà possono nascere le più grandi rinascite. È il momento di restare uniti e di costruire tutti insieme il futuro che la Juventus merita. C'è il nostro amico Francesco da Montreux in Svizzera, assolutamente d'accordo. Credo che il tuo riferimento sia soprattutto a quell'immagine un po' così simbolica che abbiamo visto il giorno del 29 maggio nel ricordo della tragedia dell'Eisel, con la foto di Spalletti che guarda da una parte e con Molli che guarda dall'altra, che è un po' il simbolo del rapporto tra i due. Credo che da lì debba partire la Juve, dalla convergenza sicuramente, mettere da parte le vicende personali anche dentro lo spogliatoio, perché quello che ha detto Vlahovic di David secondo me è molto grave, perché non tanto perché lui, la presunzione del giocatore, diciamo l'ineleganza, ma perché dà l'idea che dentro lo spogliatoio si guardi a quanto guadagna il compagno di squadra e non a quello che devi fare per migliorare la Juventus. E questo credo che sia un altro problema. Quindi ci vuole qualcuno che faccia capire ai giocatori dove sono, e questo qualcuno può essere secondo me soltanto Giorgio Chiellini, di quelli che attualmente a disposizione. L'inserimento di un Del Piero ce lo vedrei molto bene da questo punto di vista, però mi pare che anche lui in questo momento ci vada coi piedi di piombo, forse vuole anche capire bene che aria tira in generale. Abbiamo dei vocali, vai pure Manuel.
7: Ciao Gigi, buongiorno e buongiorno al tuo ospite. Ma guarda, non è un problema di ricostruzione, sappiamo questi qua come lavorano, cosa cercano di fare, no? Come si muove la macchina del fango, ma se tu neanche società dai risalto e importanza a una grandissima notizia come quella dell'archiviazione, lo metti semplicemente nelle informative per i soci e non gli dai l'home page del sito della Juventus, non gli dai risalto, non indici una conferenza stampa per dire: noi abbiamo dovuto patteggiare per forza perché ci avevano prospettato molto peggio di quello che poi abbiamo patteggiato. Cioè siamo stati quasi costretti a farlo, come nel 2006. E allora come vuoi che questo sistema del fango finisca? E la domanda è lecita. Ma tu vuoi che finisca? Ecco.
0: Io sì, Mariano. Personalmente. Ciao Mariano. No, credo che infatti mi fa ridere quando leggo Marotta che parla di fango messo nel ventilatore a proposito di Inter. Mi fa veramente ridere, cioè, perché Marotta è stato anche alla Juve, quindi sa bene che cosa si intende per fango, visto che l'Inter, anzi, ecco, bravo, è ipertutelata dal punto di vista dell'informazione e non solo da quel punto di vista lì. Bravo Marotta da questo punto di vista, per carità, però non parli lui della macchina del fango, perché onestamente mi sembra fuori luogo, mettiamola così. Dopodiché sono d'accordo con te, anche io e Manuel ci stavamo guardando adesso, abbiamo cercato quella notizia sul sito della Juve e non la trovavamo, alla fine siamo risaliti attraverso dei link che mandavano alla pagina in cui era imboscata. Quello che dicevo l'altro giorno, cioè questa è una società asettica, vuol dire che non trasmette nessun tipo di emozione, e in queste cose qui si sa che ci sono coinvolte le emozioni dei tifosi, perché sono loro che guardano un campionato che poi viene falsato con i punti che vengono dati e tolti così un po' a capocchia, se vogliamo dire, o come disse il professor Scoglio, ad minchiam, anche che era una bella espressione quella del professor Scoglio, pace all'anima sua, e quindi diciamo che sono poi loro i tifosi non è che fai il danno alla, sì, alla Juventus fai il danno, ma lo fai a milioni di persone, ed è molto più difficile ripagare quel danno che fai a milioni di persone che non alla Juventus, che se mai chiederà i danni li potrà chiedere. Così rispondo anche al nostro amico Diego, che chiedeva appunto se si potesse in qualche modo chiedere i danni. Se era Diego, aspetta un po', no, Claudio da Bergamo, sono ignorante in materia, nei confronti della giustizia sportiva non si possono chiedere i danni. Credo che Andrea Agnelli, se la giustizia europea, la Corte di Giustizia europea si pronuncerà in un certo modo, i danni li chiederà, e come. La Juventus, questa Juventus non mi pare una società indirizzata a chiedere danni, anche secondo me ci sarebbero tutti i margini per farlo, perché per la giustizia ordinaria non c'è nessun colpevole in questa vicenda, perché c'è stato un patteggiamento senza ammissione di colpe in prima istanza, e adesso un'archiviazione, quindi vuol dire che non c'erano cose particolarmente gravi nel bilancio. Dopodiché il problema del tribunale sportivo è che fanno un po' quello che gli pare e ti possono anche buttare in Serie B senza motivo, e quindi penso che il timore fosse quello, che sia stata fatta una specie di trattativa tombale tra la Juventus e la FIGC. Ma torniamo al mercato, soprattutto perché di campo ormai dobbiamo parlare poco, con Gianluca Udenino. Ciao Gianluca.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oh, caro Gianluca, questo nome di Sorloth pare quello più papabile a breve, diciamo così. Poi ci sono tutti gli altri, che adesso sappiamo che inizia il rutilante mondo del mercato, quindi di nomi ne leggeremo tanti tantissimi, sia in entrata che in uscita. Però Sorloth mi pare onestamente un nome, così, da come interpreto io le rassegne stampa, queste cose qui, un nome concreto, insomma, non un pur parler, ecco.
8: Un nome solido.
0: Come giocatore, direi. Come 1,96 m di norvegese, sì.
8: Mamma mia. Tra l'altro non ti nascondo che proprio un anno fa che l'Italia perse 3-0 in Norvegia a Oslo, la prima partita delle qualificazioni mondiali, che poi ha portato a quello che ha portato, cioè con noi sul divano a vedere il mondiale e la Norvegia qualificata, e secondo me la Norvegia farà molto bene al mondiale. E beh, devo dirti che vedendo la linea d'attacco con Sorloth, Haaland e Nusa, effettivamente
0: potevano fare muro di pallavolo quei tre lì, diciamo.
8: Qualche sospetto che poteva finire male c'era, sì, effettivamente. Sì, sì. No, è veramente un attaccante completo. Secondo me l'Atletico Madrid non è riuscito a esprimere tutte le sue potenzialità, e nell'ottica di avere un centravanti con quelle caratteristiche, ecco, secondo me Sorloth per qualità prezzo, per rendimento, può essere il giusto giocatore per questa Juve, che lo sanno tutti, deve di fatto rifondare l'attacco, cioè l'unico Yildiz è l'unico punto fermo, e il resto si vedrà. Vlahovic va via, non ha rinnovato, e David e Openda. Credo che la Juventus farà di tutto per trovare una soluzione, non credo resteranno in bianco-nero.
0: E Milik penso che vada verso la rescissione, da quello che ho capito, Milik, insomma, sì, che guarda, potrebbe...
8: Hai ragione.
0: Perché avevano allungato il contratto, non di Milik, non ne parliamo quasi mai, ma queste sono settimane in cui possiamo parlare un po' di tutto. Diciamo che Milik avevano allungato il contratto per sparmare l'ingaggio, e quindi dura invece che fino al 2026, fino al 2027, però se il giocatore, credo, si mette una mano sulla coscienza, e penso che lo possa fare, alla fine si arriverà a un accordo per la rescissione, non mi pare che
8: ma
0: si vada in quella direzione.
8: Sì, penso di sì. Devo dirti che la Juventus adesso, con tutti i suoi limiti, però ha cercato in ogni modo di provare a recuperare Milik, evidentemente non c'è riuscita. Alla fine quel prolungamento di contratto era appunto legato a uno spalmare l'ingaggio, e anche se vuoi abbattere un attimino l'ammortamento del cartellino minimo, per quanto ormai fosse residuale, però c'era anche un aspetto, come dire, contabile. E ora come ora non si vedono segnali, perché Milik comunque, secondo me, quando è stato bene è stato un centravanti che il suo lavoro l'ha fatto, quindi era un ottimo ricambio, e poi ha avuto quello che ha avuto
0: e non si è più ripreso.
8: E non si è più ripreso, ed è un peccato, perché secondo me in questa Juve, secondo me, avrebbe potuto dare una mano sicuramente, non dico fare la differenza, ma almeno
0: magari diciamo quei 2-3 gol che sarebbero bastati per andare in Champions, forse con lui sarebbero arrivati, o con Vlahovic un pochino prima, insomma, penso.
8: Esatto,
0: che...
8: esatto.
0: Io invece ho una curiosità su David, non so se la condividi con me, cioè io, se prendono uno come Sorloth, che è un gigante, ripeto, di 1,96 m, vedere anche David di fianco a uno che si tiene i difensori addosso, come presumibilmente farà Sorloth, che ne ha tre impegnati, 2 o 3 presumibilmente, perché la sua caratteristica è quella. Certo devi cambiare un po' modulo, perché se giochi con i 3 davanti David no, però se ogni tanto cambi modulo e giochi con un modulo che finisce per due, io questa curiosità, prima di dar via definitivamente David, me la vorrei togliere, però magari sono io malato, ecco, quindi ti chiedo.
8: Ma beh, guarda, devo dirti che effettivamente adesso io credo che due punte vere si può giocare, non è vietato, anzi si può, e credo che Spalletti da quel punto di vista sia una persona, un tecnico capace di trovare le soluzioni anche con i giocatori che ha. Peraltro citavamo prima la Norvegia, che giocava con un tridente, gioca con un tridente con Sørloth, Haaland e Nusa, quindi diciamo che non si fanno problemi a sostenere un'azione offensiva.
0: Dipende chi c'è dietro sempre. Perché...
8: questo è anche vero, questo è anche vero, però sì, effettivamente anche il centrocampo della Norvegia è un signor centrocampo, assolutamente vero. Però può essere una soluzione, non è vietato giocare con due punte vere. In più, a mio avviso, Davide è uno che ha patito tantissimo quelle che è comunque una prerogativa del campionato italiano, non solo a livello tattico, dove c'è molta tattica e dove è difficile trovare spazi, ma proprio anche marcature molto più strette, molto anche più attente. Lui non era abituato a questo quando era in Francia. Non so se ti ricordi, una delle prime amichevoli, estive con Igor Tudor, quando erano tornati dopo il mondiale per club, David stava cercando di prendere, appunto, come dire, confidenza con il calcio italiano. Se non ricordo male, la Juventus giocò a Bergamo e vinse, lui fece anche bene. E alla fine Tudor disse: oggi Davide ha capito cosa vuol dire giocare in Italia, con tutte le difficoltà del caso. Il problema è che la mia sensazione è che si è rimasto fermo quel giorno lì e non è riuscito più.
0: La compressione si è un po' bloccata, si è inceppata. Poi ma credo che abbia patito un po' anche la pressione dell'ingaggio, perché se... adesso lo dico, se Vlahovic andando via dice: ma non volete mica darmi l'ingaggio di David, ho come l'impressione che David abbia captato queste cose nello spogliatoio, e che può darsi che l'abbia anche un po' patite, non essendo magari proprio col carattere di Vidal o di Nedved o di Mandzukic.
8: Quindi Iceman, il soprannome, non era proprio
0: il suo, secondo me.
8: Non era il suo, evidentemente. No, può essere, secondo me, poi è una vecchia regola degli attaccanti: se tu inizi, soprattutto in una nuova stagione, e segni, non dico che tutti si tranquillizzano, compreso te stesso, ma anche, cioè, comunque ti aiuta. Se non segni, fai difficoltà e la gente inizia a mugugnare, l'allenatore cerca altre soluzioni, i compagni ti guardano un po' storto, perché giustamente dicono: ma come? Lì facevi due gol a partita praticamente.
0: Sì, ci hai fatto impazzire lì quella partita, quella volta, esatto. Tu e l'altro Zegrova.
8: qui non vedi neanche la porta, scusami, ma cosa è successo? Ecco, a lungo andare, secondo me, queste sono situazioni che poi ti possono pesare, possono crearti una grossa pressione psicologica, e quindi adesso scherzavamo prima sul soprannome di Iceman, uomo di ghiaccio, però effettivamente ci sta che possa aver patito questo tipo di impatto. Poi aggiungici un nuovo paese, una nuova lingua, un nuovo calcio, quindi tante cose messe insieme che evidentemente lui non è riuscito, come dire, a decifrare, non è riuscito a entrare in piena sintonia, per cui sì, ci sta anche questo. Poi io sono dell'idea che prima di buttare a mare un attaccante io gli offrirei una seconda chance, però mi rendo conto anche che nella Juventus quanto tempo hai di poter aspettare, quante chance ha avuto e non ha saputo sfruttare. Anche
0: diciamo che negli attaccanti è un po' più difficile, però per esempio uno come Rabiot è stato aspettato 3 anni, poi al quarto, bontà sua, ha fatto una bella stagione, quindi può anche succedere questa maturazione, però negli attaccanti è più difficile, perché poi sono quelli che fanno la differenza. E quando si diceva questa Juve con un portiere, con un centravanti, probabilmente avrebbe lottato per il secondo e non per il quarto posto, credo che si dicesse una verità, e quindi si arriva all'altro capitolo, che è quello del portiere. Di tutti i nomi che si sentono fare in questi giorni, perché di tutto di più, insomma, da Alisson che forse no, Maignan addirittura, Vicario, e ce ne sono ancora altri, qual è quello che secondo te ti convince? Poi soprattutto chi rimane eventualmente, Di Gregorio, Perin o nessuno dei due?
8: Bella domanda. Io su Alisson, io fossi la Juve farei tutto per prendere Alisson. È vero che non è più un portiere giovanissimo, però ha un'esperienza, una capacità, una lettura anche delle situazioni che, insomma, è un signor portiere. Infatti non a caso il Liverpool, diciamo che non è
0: tentenna, diciamo così,
8: non è così intenzionato di lasciarlo andare via senza colpo ferire, quindi Credo che Alisson rimanga la priorità finché in maniera chiara e netta non verrà tolto dal mercato, non rinnoverà con Liverpool, non so cosa accadrà da quel punto di vista, ma come dire, ci sarà un segnale chiaro. Quindi forse la Juve fino all'ultimo proverei a prendere Alisson. Su Maignan, secondo me, allora è vero, piace tanto, è sempre piaciuto, però attenzione, secondo me Maignan è uno di quei giocatori che allora del Milan l'ha blindato con un bel contratto, quindi dopo peraltro un contratto anche che ha avuto un percorso anche lungo nel suo rinnovo, però attenzione, secondo me, io non vorrei dire, ma io Maignan potrei vederlo anche con Allegri al Napoli insieme a Rabiot.
0: Rabiot e magari anche Vlahovic fanno una gran rimpatriata. E
8: Vlahovic non lo so, sono sincero, perché secondo me
0: no, costa troppo caro.
8: Se chiede quelle cifre,
0: De Laurentiis chiude la porta prima ancora di vederlo.
8: No, infatti, anche perché poi dovesse essere sincero, il Napoli in questo momento non ha problemi di centravanti, infatti, esatto. Sul portiere invece, certo, uno dice, ma come, hanno Milinkovic-Savic che hanno preso l'anno scorso, peraltro pagandolo anche non poco, però non lo so, secondo me è qualcosa lì.
0: C'era lì.
8: Ma non lo so, è una voce di mercato che mi è arrivata qualche tempo fa e non mi sento di escluderla totalmente, perché il Milan in questo momento è veramente una situazione, è un grandissimo punto di domanda sotto tutti i profili, quindi...
0: Sì, se addirittura hanno dovuto mandargli la mail per ricordarsi di iscriversi, insomma, non è un gran momento considerando quello che è stato il Milan fino a poco tempo fa, insomma, davvero.
8: Non è una bella figura, non poi è... non so quanto magari sia leggenda o verità.
0: No, vabbè, però se trapelano queste cose, comunque...
8: Diciamo che forse un club si appunta da qualche parte che bisogna fare l'iscrizione al prossimo campionato, da qualche parte un appunto l'avrà messo
0: sul calendar lì del esatto. Del telefono.
8: Nei promemoria.
0: E invece
8: si scherzo, anche...
0: no, certo, sicuramente. Invece De Gea è un altro nome che è stato fatto e che io devo dire, piuttosto che niente, un De Gea di garanzia, comunque, perché è un buon portiere, non è un fenomeno, per carità, ma secondo me sarebbe comunque un passo avanti, no? Eventualmente. Poi vai sempre a dare dei soldi alla Fiorentina, ma quello fa parte del gioco, insomma.
8: Sì, direi che ormai
0: è un'abitudine.
8: Esatto, infatti, no, battuta a parte. No, De Gea sì, è un signor portiere e... Anzi, non ti nascondo che nonostante lui sia rimasto fermo a lungo, perché prima di andare alla Fiorentina è rimasto senza contratto, o si è fatto la sua vita, diciamo così, però poi quando è tornato in campo ha dimostrato di essere al 100%, e secondo me la Fiorentina comunque ha fatto un'operazione molto intelligente con un portiere di garanzia assoluta. Quindi sì, hai ragione tu, cioè tra Vicario e De Gea, secondo me, vince ancora De Gea a mani basse da quel punto di vista. E invece su Perine di Gregorio non credo che resteranno entrambi, forse è più facile dar via di Gregorio, forse Perin, non lo so, Perin mi sembra molto più legato alla Juve e mi sembra anche legato a Spalletti, non vorrei dire una cavolata, per cui magari ci sta che a livello proprio anche così, diciamo, di senatore su qualcuno bisogna anche appoggiarsi e magari Perin possa avere anche un ruolo in tal senso,
0: dare una mano all'allenatore da quel punto di vista, a meno che l'ipotesi più rocambolesca è via tutte e due e reintegri da Fara che ha fatto il suo percorso di crescita, però secondo me siamo un po' nel fantacalcio, non lo so.
8: Ma da Fara, secondo me, da quel punto di vista c'è un mercato mica da ridere, cioè, anzi, secondo me da Fara sono di quei portieri, non so se lo vedremo già in Serie al prossimo anno, ma forse sì, perché l'ipotesi che possa andare a Lecce ha un suo fondamento ed è veramente un bellissimo prospetto, quindi... davvero anche la Juventus potrebbe puntare su da fare, però mi sembra un po'
0: magari farlo crescere ancora un po', esatto, e vedere un po' come va in Serie A,
8: sì, poi bisogna capire che tipo di legame ha, cioè se possono ancora controllarlo, se invece è soltanto, come dire, una percentuale sulla rivendita, se invece non ha un diritto di riacquisto, quindi effettivamente bisogna anche capire un attimino quel discorso lì, però effettivamente da fare è un portiere di prospettiva e che sta venendo su bene, quindi però per la Juve adesso è ancora troppo presto.
0: È ancora presto, e poi in questo momento in cui gli occhi sono tutti sul portiere, diciamo che forse non
8: esatto,
0: è. E non c'è un Buffon che ti para le spalle, perché comunque alla fine crescere con Buffon vicino è molto più facile che non esporsi in prima persona, e questo si sa che è così. L'ultima te la faccio sulle uscite, perché c'è questo cartellino del prezzo sulla schiena di Bremer, che lo sappiamo perché c'è una clausola. È lui il principale indiziato, però poi bisogna anche sostituirlo. Se tu devi rifare la spina dorsale della squadra, già devi metterci portiere, centravanti e presumibilmente o un regista, un rifinitore, che sono quelli che Spalletti dice mi serve uno che nel traffico sappia cosa deve fare, e poi se ci dobbiamo mettere anche il difensore centrale diventa poi insomma un'estate molto molto impegnativa. Però è anche vero che dalle parole di Bremer mi è sembrato un Bremer un po' così, quando dice adesso un'età in cui devo iniziare a pensare a vincere, che sono qua da un po' di anni e non ho vinto niente se non una Coppa Italia. Insomma, non sono stati messaggi molto tranquillizzanti da quel punto di vista.
8: No, tutt'altro. È comprensibile, come dire, la volontà di competere ai massimi livelli di Bremer, che non a caso sta facendo un mondiale, farà il mondiale col Brasile, quindi ci sta. Però mi viene da pensare che anche la... Però, non dico che debba essere grato alla Juve, ma forse un po' sì, perché comunque la Juventus l'ha pagato a peso d'oro, gli ha dato un ruolo di responsabilità, gli ha dato la possibilità di fare un salto in alto importantissimo, arrivando appunto anche a giocare in nazionale. Quindi a meno che le parti, come dire, non siano d'accordo, nel senso Bremer sa di avere, vuole giocarsi le sue chance, può portare una squadra che può investire sul suo cartellino, la Juventus può andare bene così, e allora amici come prima. Da qualche parte credo che una plusvalenza o comunque una cessione importante dovrà venire fuori, proprio perché la mancata Champions ti costringe a fare anche dei ragionamenti economici di un certo tipo. In questo momento, sono sincero, secondo me il mercato, allora, questi sono gli ultimi giorni per fare quel tipo di operazioni su cui sei già d'accordo, tipo Sorloth, perché poi chi è al mondiale giustamente pensa al mondiale,
0: sì.
8: E lì il mondiale diventerà anche poi, come sempre, come succede giustamente ogni 4 anni, anche se noi, come dire, abbiamo perso un po' questa abitudine da spettatori italiani, però effettivamente quante volte è il mondiale poi a fare il mercato dopo, cioè a quei giocatori che si mettono in luce, altri che magari non pensavi che potessero esplodere, fanno molto bene, è una vetrina pazzesca. Quindi secondo me anche i giocatori stessi e le società, ovviamente se hai degli obiettivi chiari e precisi, vai e prendi, altrimenti aspetterai, come dire, la fine del mondiale per poi fare tutte le varie serie di ragionamenti, investimenti che ci sono. Detto che ormai non si scopre più nulla, perché
0: no, ormai,
8: scout,
0: certo,
8: è tutto mappato, quindi sanno, i direttori sportivi sanno benissimo chi sono i potenziali profili e a chi corrispondono. Però effettivamente c'è un discorso proprio di occasioni, di chance, oppure di quei giocatori che magari sembrano in ombra e magari fanno molto bene, acquisiscono valore col mondiale, poi vengono ceduti a un prezzo ancora più alto. Quindi anche da quel punto di vista, come dire, il mercato passa dal mondiale.
0: Sì, diciamo che l'ideale del mercato è comprare prima del mondiale e vendere dopo, sperando che i tuoi vadano bene. Questo è il concetto di base.
8: Questo è un po' la linea del mercato delle borse, diciamo.
0: Esatto. Così, se hai le idee chiare, sei stato bravo a lavorare prima del mondiale, ti porti a casa, esatto, quei due che ti servono, e poi aspetti che i tuoi facciano un bel mondiale, tipo che David faccia 4-5 gol visto che gioca in casa, e poi se hai una bella offerta lo vendi, e tanti saluti.
8: Bravo, Davide è bravo, questo è l'esempio chiaro, secondo me. La Juventus fa bene ad aspettare, magari l'area di casa lo rigenera e diventa un altro tipo di profilo o di valore anche. Quindi
0: sì, anche perché i gironi di questo mondiale, voglio dire, adesso è un'Olimpiade più che un mondiale, adesso questo lo voglio dire, non perché l'Italia è fuori, non me ne frega niente, per carità, però è diventato un'Olimpiade, non è più il mondiale. Guardi, che rappresenta il meglio del calcio mondiale.
8: Ma guarda,
0: voglio
8: forse
0: dire,
8: gli esperti dicono che il mondiale inizierà agli ottavi,
0: è quello che dico, che
8: credo che sia giusto, sì, sia questo un po' il valore che verrà fuori, quindi ci sarà un lungo riscaldamento,
0: è lì che David secondo me deve fare un po' di gol, così che ne approfitta, esatto, a mettersi lui. Invece un'ultima battuta, siamo tranquilli, sì, Spalletti con Molli stanno tranquilli, vanno d'accordo,
8: non lo so, io
0: li ritroviamo tutte e due anche al 13 luglio quando ricominciano.
8: Come diceva un mio vecchio capo allo sport, tranquillo è morto, quindi
0: anche Lippi diceva sempre sicuro è morto.
8: Esatto, bravissimo. Quindi,
0: anzi, lui diceva quindi sicuro gli hanno la moglie, diciamo così.
8: No, beh, battutaccia a parte.
0: Ma lui è toscanaccio. Si
8: non lo so, si può, esatto, quindi, anche Spalletti è toscanaccio, sì, quindi giustamente sì, credo che il carattere sia abbastanza vulcanico anche da quel punto di vista. Non lo so, in questo momento certo è calata, come dire, molto silenzio, si pensa ad altro, eccetera. Però non lo so, è una situazione da tenere monitorata, perché semmai ci sono ancora dei sospesi che devono essere ancora un attimino chiariti, o che verranno chiariti appunto in base al mercato, in base alla squadra che verrà fatta e al progetto che ne nascerà. Per cui mi sembra ancora una fase in questo momento di attenzione barra valutazione, per cui vediamo cosa accadrà.
0: E noi stiamo attenti e valuteremo anche noi. Grazie Gianluca per essere stato con noi anche oggi, alla prossima, ciao.
8: Grazie a voi, saluti.
0: Oh, il nostro amico Luca ci scrive: avete visto quanti gol ha incassato De Gea? Di Gregorio è molto più bravo, se non lo sapete i gol sono 46 contro 25 di Gregorio, però la Juve e la Fiorentina hanno fatto anche un campionato un po' diverso, diciamo, linea di massima. Credo che De Gea abbia l'esperienza, per esempio, l'abbiamo visto in Juve-Fiorentina, ragazzi, c'è lo stesso tiro identico con Di Gregorio, va dentro, De Gea lo para di piede. La stessa cosa, lo stesso identico tiro, praticamente, nello stesso angolino sul tuo palo. Anzi, forse con Sessão aveva tirato anche più forte che non il giocatore della Fiorentina, e quindi alla fine il portiere della Juve non deve fare 50 parate a partita, deve farne 3-4, ma deve farsi trovare pronto subito, perché la statistica preoccupante non è il totale dei gol presi, ma il fatto che la Juve ha preso 16 gol in questa stagione al primo tiro in porta. Quella è la statistica che secondo me dice della poca tranquillità del portiere, che forse non ha retto la pressione di essere il portiere della Juventus, perché anche magari non tutti sono adatti a questo tipo di pressioni. Oh, è ora del notiziario, poi torniamo per la seconda ora. A tra poco.
2: La Juve del lunedì.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
9: Sono le 15.
11: Un pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
13: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
12: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
13: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
12: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
13: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokina, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic.
12: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia!
14: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, seconda ora della Juve del lunedì di oggi, lunedì 8 giugno, sempre Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Abbiamo ancora dei vocali, credo, da ascoltare. Vai pure, Manuel.
16: Ciao Gigi, Daniel da Tenerife.
0: Oh Daniel,
16: stavo pensando in questi giorni all'arrivo del mister alla Continassa, quando, incrociando Perin, gli chiese: ma buongiorno mister, come va? E lui: dipenderà da voi. Aveva già inquadrato anche da fuori un po' la situazione. Per quanto riguarda i portieri, secondo me la giocata giusta, la scommessa sarebbe quella di prendere appunto un portiere d'esperienza, sia Alisson, Martinez o De Gea, e far fare esperienza ancora ad Afara il prossimo anno o i prossimi due anni in Serie A, e poi, se effettivamente va come va, fargli fare un anno affiancato al portiere titolare d'esperienza, che farà il suo terzo anno, e da lì poi capire se gli si può dare la titolarità. Tu che dici?
0: Sì, vediamolo da fare quando ci sono le pressioni diverse, quando anche gli avversari sono di qualità diversa, quindi sicuramente comunque un nome su cui ci sono già interessamenti dalla Serie A, il che significa che ha fatto vedere delle cose importanti. Sicuramente avere un portiere, diciamo, italiano cresciuto in casa che possa avere la prospettiva di giocare nella Juventus, una prospettiva molto interessante. Credo che però, appunto, come dicevi tu, vadano fatte le cose nei tempi giusti, nei modi giusti, con i parafulmini giusti, che è quello che è mancato a Di Gregorio, perché secondo me Di Gregorio è stato anche un po' bruciato dal fatto che è stato subito messo a fare il titolare con Szczęsny accantonato, secondo me, troppo frettolosamente. Se tu volevi far crescere Di Gregorio, lo mettevi un po' con Szczęsny, tanto lo valutavi, vedevi se veramente poteva diventare il portiere della Juve, cosa che non è stata fatta, e quindi questo è, l'errore sta a monte secondo me, perché comunque Szczęsny ancora due anni o tre li poteva tranquillamente fare, come sta dimostrando, come ha dimostrato, e quindi quello è stato l'errore a monte di tutto quanto. Dopodiché ricostruire è sempre molto difficile, anche perché gli altri sanno che tu hai bisogno, quindi tirano un po' la corda sui prezzi, eccetera eccetera, perciò è una situazione così. La gestione di quell'anno lì è stata da tanti punti di vista l'origine dei mali che poi sono continuati con un mercato sbagliato, quello dell'estate scorsa di Comolli, lì, e si sono soltanto aggravate delle situazioni che già erano messe male. Dunque, per introdurre il prossimo ospite, prendo il messaggio del nostro amico Diego, che ci dice: manca la sentenza della CGUE, della Corte di Giustizia Europea, per chiudere il cerchio. Spero però, per non per dimenticare le nefandezze della giustizia sportiva, compresi i plausibili ricatti nei confronti della nostra società, perché pretendere dalla Juve di accettare una rinuncia forzata a possibili ricorsi sulle sentenze della giustizia sportiva, calciopoli e plusvalenze, forse non c'era la convinzione sulla liceità e correttezza delle sentenze applicate. Caro Diego, questo è un tema ovviamente che si presta a qualunque tipo di interpretazione. Certo è che anche l'ultima comunicazione del fatto che il Tribunale di Roma ha archiviato la vicenda sul bilancio al 30 giugno 2022 lascia un po' a desiderare da questo punto di vista, perché tu sai già che tutto il mondo informativo dell'informazione italiana tende, diciamo, in generale quando c'è un colpevole lo mette in prima pagina, poi si viene fuori che era innocente e te lo mette tra le righe, questo in generale a prescindere dal calcio. Quando c'è la Juve questa cosa è ancora di più, e quindi avresti dovuto tu comunicazione piantare un po' più casino, diciamo così, perché comunque quella cosa del Tribunale di Roma non è una cosa da far passare in secondo piano, perché ribadisco, la Juventus è stata esclusa dalla Champions League con i danni economici annessi e connessi, presa per i fondelli per un'intera stagione con i punti te li do, te li tolgo, penalizzata nel mercato di quell'estate e di quelle successive, perché poi 80-100 milioni sono tanti soldi, poi che la Juve abbia sbagliato anche per conto suo, siamo d'accordo, e non voglio dare alibi alla società da questo punto di vista, e però a fronte di un patteggiamento senza ammissione di colpa è un'archiviazione, mi sembra un po' poco per giustificare tutto quello che è stato fatto alla Juventus. Vero Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo.
17: Ciao Luigi, verissimo.
0: Perché poi alla fine tu leggi, no? Io faccio un ragionamento in questi giorni, tu leggi quello che c'era scritto nell'ordinanza, credo fosse del GIP, della doppia curva, a proposito dell'Inter, delle cose di una pesantezza incredibile, veramente, ma pesanti, che poi dopo ci siamo parte lesa per la giustizia ordinaria, siamo d'accordo, però lì c'erano scritte delle cose molto pesanti, a fronte delle quali una giornata di squalifica a Çalhanoğlu e Inzaghi e un po' di multe a Zanetti e compagnia, e qualcuno che non è stato neanche toccato dall'indagine. Nella Juve invece c'è un patteggiamento senza ammissione di colpa e un'archiviazione della procura di Roma su un'indagine nata da una procura che non aveva diciamo competenza per indagare, da parte di un magistrato che era chiaramente anti-juventino, da lui stesso dichiarato, tant'è vero che poi dopo è stato preso e trasferito a Cuneo appena finita la vicenda, intercettazioni spalmate su tutti i giornali per mesi, e quindi la condanna è arrivata prima. Poi quella di Arriva Bene è il capolavoro assoluto della vicenda, ma comunque trovo una disparità ma talmente enorme che è anche difficile spiegare, perché dice sono i soliti juventini vittimisti eccetera eccetera, ma è talmente enorme che non si può non notarla anche a non essere juventini, ecco.
17: Sì, chi non la nota è evidentemente in malafede, perché è evidente proprio è evidente come quando c'è una cascata d'acqua, no? Che cos'è quella? Una cascata d'acqua, punto. Qualcuno potrebbe dirti che è una cascata di cemento, no, è una cascata d'acqua. E quindi questa è una disparità enorme. In quel atto del GIP di Milano di cui parlavi tu, si parlava di necessità di scioglimento dell'Inter, perché, o meglio, di amministrazione, scioglimento e amministrazione straordinaria, quindi controllata dallo Stato per le infiltrazioni mafiose che c'erano. E quindi cosa molto grave, a cui non ha fatto seguito nessun atto da parte di nessuno. Ora, come al solito, il diritto prevale sulle chiacchiere, dice la sua, e come al solito ce lo diciamo in pochi, però la prima a non voler veramente sottolineare come sono andate le cose è la società stessa, perché nel momento in cui le dice quel comunicato scarnissimo, in cui poi si preoccupa di dire guardate che però questa indagine riguardava esponenti dell'allora società e non la Juventus, vuol dire che o non hai capito nulla di quello che è successo alla Juventus, oppure sei quasi complice di chi ha fatto così male, perché sì, Agnelli è stato, riguardava Agnelli, Nedved e Paratici, ma il punto è che per quei comportamenti la Juventus è stata penalizzata, è stata fortemente colpita. Ora, lo vogliamo dire che tutto quello che è successo a livello di giustizia sportiva non aveva alcun fondamento, e quindi tutto quello che poi ha originato anche il cattivissimo momento della Juve, mancati introiti per mancata partecipazione alla Champions, insomma una devastazione societaria e sportiva, è stata originata da una persecuzione da parte degli organi di giustizia sportiva. Vogliamo andare a fondo, vogliamo capire perché c'è stata questa persecuzione, poi noi lo sappiamo bene che nasce dal tentativo di far nascere la Superlega da parte di Agnelli. Ecco, se questo non lo dice neanche la prima società interessata, l'unica interessata, la vittima, è difficile poi dire non lo dicono i giornali. Sì, i giornali per dovere di cronaca lo dovrebbero dire, ma se la Juve non stimola per nulla questo e ci tiene a dire che non riguardava la Juve questa cosa, e beh, insomma, è veramente cade tutto, cadono le braccia, cadono le orecchie, gli occhi, altre parti
0: meno pronunciabili del corpo. No, no, perché poi io dico sempre, sì, la Juve è stata vittima sicuramente di tutto ciò, la Juve di Andrea Agnelli e tutta quella dirigenza lì, ma le vere vittime sono anche i milioni di tifosi che hanno seguito quel campionato lì senza sapere la Juve in classifica dove fosse, prima cosa mai successa prima, e che comunque per l'ennesima volta si vedono presi per i fondelli, così come è successo per il 2006, perché poi ricordiamoci che il 7 marzo 2025 è arrivata anche la Cassazione a dire che il campionato 2004-2005 era regolare, che non ci sono state variazioni di classifica, eccetera eccetera. Quindi tutte le volte che la giustizia ordinaria arriva, poi gli dice no, ma guardate che in realtà era tutto a posto, non c'era niente di che, e allora giustamente i tifosi della Juve si sentono poco rappresentati da questa società. Da Andrea Agnelli no, devo dire che Andrea Agnelli da questo punto di vista aveva fatto dei passi avanti molto importanti, e soprattutto presi per i fondelli clamorosamente dal mondo dell'organizzazione sportiva, no? Italiana, perché non è soltanto la FIGC, ma c'è tutto anche il corollario, insomma, legato. Se poi ci metti dentro anche la gestione del VAR e tutto il resto, secondo me si sta sottovalutando questo fatto dei tifosi presi per i fondelli, perché va bene tutto, ma poi senza la passione dei tifosi, tutto quello che ci raccontiamo, per chi lo raccontiamo, caro Vincenzo?
17: E infatti ora i tifosi sono dire tiepidi è un eufemismo, sono ormai freddi. Alla fine di questa stagione c'è una stanchezza della tifoseria, non si segue neanche più. Sfido a dire che qualcuno sta seguendo le evoluzioni del calcio mercato. Sì, certo, siamo qui, ne parliamo, però non con quell'interesse che c'era prima. E poi oggi ne parlavo con un direttore di una banca della Lazio. Io stimo molto la tifoseria laziale che ha organizzato quello che ha organizzato contro lo Tito, cioè una totale assenza allo stadio.
0: Sì, a parte piccola parentesi contro il Milan, che onestamente l'ho ritenuta un po' una forzatura per amicizia con l'Inter, ma questa così chiusa pare. Però sì, è il discorso che hanno tenuto duro tutto l'anno per protestare contro.
17: Sì, purtroppo hanno questa alleanza, è una cosa che è una macchia grave. Però questo... Ora, purtroppo la tifoseria juventina è particolare, non ha un radicamento territoriale, per cui è difficile che dalla tifoseria juventina si possa vedere una cosa del genere. Lo si può vedere da quella organizzata, ma da tutta la tifoseria è molto difficile, perché il viaggio allo stadio è un viaggio a Torino, è una specie di gita, di vacanza, e lo si vede nella faccia delle persone, sono persone in vacanza in quel momento che si vogliono godere la vacanza e aggiungere la ciliegina sulla torta di una vittoria magari della Juve allo stadio, e tutto si pensa tranne che disertare lo stadio. Però ci vorrebbe un atto forte da parte della tifoseria, perché guardate che finché la Juve rimane così nelle mani di Elkan, o meglio nelle mani di Elkan era pure quando vinceva 9 scudetti consecutivi, però nelle mani di persone scelte da Elkan, con la sua nota ormai incapacità a scegliere, la Juve graviterà tra l'ottavo e il quarto posto. Quando va bene la Juve arriva quarta, in Europa sarà anonima, quindi in Europa League al massimo un quarto di finale, se va bene il calendario una semifinale, e la Champions League se la scorderà. Campionato stessa cosa, non aspettiamoci grandi cose. E quindi che vogliamo fare? Attendere così che arrivi qualcuno passivamente? Io penso che la tifoseria dovrebbe farsi sentire, perché sono troppi gli errori compiuti a livello di comunicazione e a livello sportivo. Ora il problema, cioè questa, la notizia che è uscita da Roma è una notizia che avrebbe dovuto provocare una esplosione mediatica da parte della Juventus, invece nulla. Questo ti fa capire che ad Elkan non gliene importa niente, e quindi il processo di ferrarizzazione, prima interistizzazione e ora ferrarizzazione della Juve è pienamente in corso, e quindi vedremo una Juve irrilevante.
0: Vediamo che se diciamo il mercato estivo potrà farci cambiare almeno la prospettiva, però poi servono i fatti anche nel corso della stagione, perché poi reggere un'intera stagione alla Juve se non hai una società più che forte. Comunque, anche se parti bene, l'abbiamo visto quest'anno, parti bene ma poi alla fine ti perdi perché le pressioni sono tante, e se non c'è una società forte e motivata che sa cosa vuol dire essere la Juventus, è difficile poi gestire le situazioni. Lasci l'allenatore un po' come unico parafulmine, e quando è così non è mai una buona cosa. Il nostro amico Bonni ci scrive: a domanda al direttore di quella che una volta era Radio Sportiva, cosa mi dice della decisione del GIP di Roma sull'archiviazione del caso Plusvalenza? La risposta è stata: se ne è parlato tanto, la Juventus a livello di immagine ne è uscita male. Ho capito come funzionano i media odiatori, ci dice il nostro amico Bonni. Più che altro, diciamo, il sistema è quello, come dicevamo anche prima per le vicende del derby, cioè subito si crea una situazione mediatica per cui c'è una narrazione bella chiara in cui ci sono responsabili, colpevoli, eccetera eccetera, poi viene fuori che non era per niente così, che era tutto in un altro modo, e quello non viene narrato o viene messo da parte, oppure si dice vabbè ormai avete pagato, arrivederci, grazie, c'eravate comunque in mezzo, non fate tanto i furbi. Insomma, credo che la narrazione sia un po' questa, e una società debole dal punto di vista della comunicazione non fa che avallare questo tipo di sistema. È quello che stavi dicendo anche tu, caro sì. Vincenzo,
17: debole però anche giuridicamente, sì. Giudiziariamente.

0: bene come funzionano i tribunali sportivi, indietro non si torna, anzi se possono ti mettono anche il carico da 90, come si dice. No, ti chiedo invece, un nostro amico ci chiedeva prima, ma con tutto quello che sta succedendo, ma la Juve non potrebbe chiedere i danni? Io ho risposto, questa Juve sicuramente non li chiederà, magari Andrea Agnelli, forte di un'eventuale sentenza della Corte di Giustizia Europea, potrebbe chiedere i danni, e soprattutto mi aspetto anche arriva bene che chieda non dei danni, di più, perché lui veramente è un caso incredibile tutta la vicenda.
1: La Juventus attuale non chiederà mai danni, proprio perché ci ha tenuto a far capire che era estranea dalla... invece non era affatto estranea. Poi bisognerebbe leggere i termini del patteggiamento avvenuto con la giustizia sportiva, perché se è stato completamente tombale, no? si usa così dire questa parola, tombale, come dire ora non ne parliamo più, e forse la Juve ha rinunciato anche a alla possibilità di chiedere i danni. Teoricamente, se non ha rinunciato a questa possibilità, certo che può chiedere i danni, ma non lo farà.
0: Non lo farà questa società, di sicuro mi pare abbastanza chiara la linea societaria. Ti chiedo invece che tu sappia, insomma, quali possano essere i tempi per questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che dovrebbe essere comunque entro l'estate, no? Questi erano i termini ultimi da legge, diciamo così. Oppure non ci sono dei termini e dipende tutto dai giudici, ecco.
1: Termini non ce ne sono, non sono previsti, cioè non si dice quando un giudice emanerà la sentenza. E secondo me questo è uno dei grandi, delle cose che su cui si dovrebbe intervenire, sia sulla giustizia italiana che su quella europea, perché troppo tempo si dà ai giudici per scrivere sentenze per le quali poi si aspettano anni. L'ultima notizia era quella del 20 giugno, poi però ce ne sono state prima in precedenza di date che poi sono state scavallate. Aspettiamo il 20 giugno, speriamo sì, entro l'estate, perché poi è una sentenza che arriva troppo tardi e rischia di essere una vittoria di Pirro, quindi che fa giustizia, ma in realtà fa ingiustizia nell'arrivare tardi. Quindi quella è una sentenza importante, diciamo che tutti noi l'aspettiamo perché pensiamo che dopo questa sentenza Andrea Agnelli si possa tornare da una posizione di forza, che sicuramente, se dovesse avere ragione a questa sentenza, e ce l'avrà, potrà chiedere risarcimenti, Juve o non Juve, lui li può chiedere, lui e quelli coinvolti. Anche
0: Giraldo, perché eccetera. Diciamo che questo comunicato della Juve presta il fianco a questa interpretazione, nel senso, se la Juve non c'entra, c'entrano i dirigenti, allora saranno i dirigenti a chiedere i danni eventualmente.
1: Sì, come può chiederlo anche ora, soprattutto diciamo sulla sede sportiva, però poi lui si è dimesso e quindi qualcuno gli potrebbe dire: beh, ti sei dimesso tu, è un atto tuo, quindi ora vieni tu a chiederci. Cioè è difficile ora da chiedere un risarcimento danni da parte di Agnelli, sarebbe più semplice paradossalmente per la società, che invece non lo farà.
0: Nicchia,
1: dopo
0: nicchia.
1: Sì, dimmi.
0: Nicchia lì con la società, ma soprattutto...
1: No, nicchia è troppo gentile, non gliene importa proprio.
0: Dopo però arriva bene, scusami, ma arriva bene che non era neanche lì, voglio dire, ma... Lì dove,
1: lui sì, ma
0: cioè lì è come bastoni Kalulu, nel senso che hanno squalificato quello sbagliato, diciamo così.
1: Sì, è persino peggio. Anche perché in tutto questo ci sono state le plusvalenze fatte da Marotta quando era la Juve, assolutamente non colpite, come non sono state colpite quelle dell'Inter. E poi voglio vedere l'acquisto di Palestra,
0: interessante.
1: Se si baserà su plusvalenze. A me risulta di sì.
0: Sì, per esempio anche quello di Bastoni, mi ricordo benissimo che si era basato su plusvalenze sia per Bastoni sia per quei giovani che l'Inter aveva dato in campo, ma quelle vanno tutte bene, lo sappiamo, ma soprattutto vanno bene anche tutte quelle che le hanno fatte con la Juve, le plusvalenze, perché poi tutti quelli lì invece sono stati archiviati sia dalla giustizia sportiva che dalla giustizia ordinaria, evidentemente, come si diceva, la Juve gli scambi li faceva da soli. Dunque, il nostro amico Paolo da Formio, ho un messaggio per te. Caro avvocato greco, ad Elka non importa di farsi nemici per la Juventus, è stato già così nel 2006. Ci vuole un salvatore liberatore esterno, magari Neo di Matrix, perché questa Juve è del metaverso. Lui ormai penso che sia rassegnato con queste parole, il nostro amico Paolo.
1: Sì, oddio, del metaverso, anzi di una seconda dimensione, mi sembrano più altri, tipo i tifosi dell'Inter e la stessa Inter, però quella

0: discussione. Sì, liberatore esterno, ma non funziona così, non funziona così. Ci deve essere la volontà di vendere. Non è che arriva uno da fuori e prende una società, cerca, ma non vuole vendere. Diciamo che io voglio capire questo, se Elkan voglia comunque recuperare, perché comunque sono danni all'immagine questo cattivo andamento sia della Ferrari che della Juventus, quindi di lui non si parla come di un buon gestore o sicuramente non come di una persona vincente. A me arrivano notizie che lui è dispiaciuto di questa cosa, soprattutto per la Ferrari, ma un po' anche per la Juve, e vorrebbe vincere. Magari una volta che vince qualcosa e riprende la Juve a vincere, anche lasciare. Ora, però, dico a questo punto, però, lui non si chiede cos'è che non va, che forse è lui stesso, sono le sue stesse scelte. Però, certo, in certe persone la presunzione supera ogni cosa, supera ogni intelligenza. E quindi è per questo che io temo che la Juve continuerà in questa mediocrità, neanche aurea, perché Elkan non si è reso conto. Del resto, la stessa, anche questo momento, no? In cui già si parte da separati in casa. Quindi dopo pochi mesi di gestione tecnica di Spalletti, c'è. Lui e come lì sono evidentemente separati in casa. Su questo Elkan non è riuscito a prendere una decisione che andava forse presa, o uno o l'altro, perché così non vai fino in fondo. Non hai neanche quei dirigenti in grado veramente di gestire la separazione in casa, perché non lo è Chiellini, non lo è Ottolini, non lo è nessuno. C'è anche una certa anomia, una disorganizzazione di tipo gestionale, societaria, non si capisce bene chi fa cosa. Come lì che fa ora? La D, la campagna acquisti, boh.
1: Questo è un grande tema che secondo me rischia di esplodere già all'inizio del ritiro, neanche della stagione. Quindi io lo dico sempre, spero di non veder male, ma potrebbe anche essere che se il mercato va in un certo modo all'inizio del ritiro, ci vediamo uno Spalletti in versione Conte che saluta e dice: signori, questa squadra non è quella che volevo, avevo chiesto delle altre cose, arrivederci, grazie. Questo potrebbe essere un rischio che la Juve assolutamente non deve correre. Se è deciso di andare avanti con Spalletti, secondo me l'unica strada è dire: vabbè, che il mercato lo fa un direttore sportivo, che magari sarebbe meglio prendere uno più esperto, ma va bene, c'è Ottolini, che lo faccia Ottolini in accordo con Chiellini e Spalletti, e che Comolli si occupi della parte amministrativa, diciamo così, che poi è il compito, perché se no non se ne viene mica fuori da questa situazione qua. Secondo me, poi magari sono troppo pessimista. Oh, Giacomo da Susa ti dice: concordo al 100% con l'avvocato, Elkan è il vero problema della Juve, non c'è niente da dire sul fatto che ci metta i soldi, ma la storia dimostra che non ha alcuna capacità di scegliere gli uomini. Una domanda: mi spiegate come funziona il fair play finanziario? Da fuori sembra un loop da cui non si possa uscire. Poco fatturato, pochi investimenti, quindi pochi successi, allora poco fatturato e si ricomincia. Sì, diciamo sul fair play finanziario io la mia idea, nel senso che quando vedo la finale di Champions League, che è Qatar contro Emirati Arabi, mi arrendo, nel senso che lì quelli fanno quello che vogliono e gli altri devono rispettare i paletti. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto io del fair play finanziario. Non tutti, perché ci sono anche società fortunate, tipo quella che ha vinto lo scudetto quest'anno in Italia, che possono fare un po' più quello che vogliono dal punto di vista dell'iscrizione ai campionati, delle regole del fair play finanziario, eccetera, eccetera. Mi sembra che sia una cosa abbastanza politica questa del fair play finanziario, per come viene applicata, e poi magari sarà perfetta dal punto di vista teorico, però sai che io sono malpensante, Vincenzo.
0: Beh, allora siamo in due, ma non credo che siamo solo noi due. Sì, effettivamente, per come è applicata, non si può neanche parlare di regole del fair play finanziario, perché poi le regole trovano una loro sostanza in un'applicazione che sia uniforme o abbastanza uniforme. Qui invece, a seconda se hai seguito certe, se hai obbedito a certi diktat, se fai parte di un certo
1: C'è una
0: giro,
1: certa
0: la regola
1: cricca, diciamo
0: diviene
1: così.
0: applicata o no. Certo, la Juve sconta il fatto che non ha venduto bene, quindi se vogliamo ragionarla tecnicamente su queste regole, non avendo venduto bene no, e avendo addirittura acquistato male, si ritrova ora in un deficit. Però non dicono nulla al Chelsea, non dicono nulla al non hanno detto nulla al Manchester City, al Paris Saint-Germain, che ha ha anche acquistato, sono società che hanno acquistato tantissimo e anche male, poi sì, hanno vinto, sono diventate forti, ma in virtù del fatto che hanno acquistato con 20 campioni,
1: se ne compri 20 all'anno è certo che è più facile vincere, diciamo così, in linea di massima, quelli forti, certo. Poi quelli che costano di più, e quindi prima
0: ma
1: poi...
0: quanto hai speso?
1: Quanto hai speso?
0: Tantissimo, quindi dov'è questo fair play?
1: È quella la grande domanda, questo fair play che cavolo è? Perché alla fine sì, se leggi le regole, cioè i paletti si capiscono, ma poi dici allora perché quelli fanno quello che vogliono? Fondamentalmente probabilmente perché mettono tanti soldi nel calcio, e quindi, come disse Carraro, non posso mica mandare in Serie B una un presidente che mette tutti quei miliardi nel calcio, no? Quindi questo lo disse Carraro a proposito di Moratti. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento la prossima volta se avrai voglia. Ciao, a presto.
0: Grazie a te e ciao a tutti.
1: Oh, notiziario, poi l'ultima parte della Juve del lunedì anche per oggi, dai.
2: La Juve del lunedì.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabelloni al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amtmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, 15:35 minuti, ultima tranche della Juve del lunedì anche per oggi, sempre Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. Dicevamo adesso con Manuel che certo che è una tristezza questo mese di giugno con i mondiali che iniziano, l'Italia di nuovo fuori, nell'inutilità diciamo delle ultime due partite dell'Italia con Lussemburgo e la Grecia. Ci vedo l'utilità di aver visto Baldini, che secondo me con quella frase dei lestofanti che guidano il calcio italiano, secondo me ha fatto una fotografia che poi nessuno ha approfondito naturalmente, ma che merita insomma di essere incorniciata per questo brevissimo periodo della sua gestione.
6: Perché non conviene approfondire.
1: Certo che non conviene, infatti lo faranno fuori credo anche per questo insomma dal posto che occupa, quindi sicuramente lui era consapevole di questo e si è tolto il sassolino. Ma d'altra parte quella delle stofanti, una cosa che poi sono andato a vedere un po' di interviste di Baldini negli anni, e l'ha tirata fuori quando ha fatto la promozione col Pescara, insomma è una cosa che ha lì evidentemente uno che a certi giochi non sta e quindi magari sta un po' ai margini, è stato ai margini anche per questo. Ma tra le cose utili per la Juventus diciamo così di questa nazionale, di aver visto un po' di giovani che ha appassionato del calcio, magari qualche, io onestamente queste due partite me le sono perse anche volentieri con Lussemburgo e Grecia, però c'è stata tutta una schiera di giovani che uno si può fare un'idea su che cosa sarà diciamo il campionato italiano, il calcio italiano del futuro a breve. Ma soprattutto ieri sera con la Grecia ha esordito anche Giacomo Faticanti, centrocampista della Next Gen bianconera, ha giocato 36 partite quest'anno con la maglia bianconera in Serie C, segnando anche due gol e facendo due assist, e quindi per lui sicuramente una grandissima soddisfazione, anche se solo per pochi minuti, è entrato all'89esimo, però l'esordio nella nazionale maggiore partendo dalla Next Gen è sicuramente un'altra di quelle cose che possiamo mettere lì tra le cose belle che succedono nel calcio ai giovani, e questo Faticanti è sicuramente uno dei nomi, quello di Faticanti è uno dei nomi che si dice possano essere in rampa di lancio, perlomeno per essere aggregato nell'estate alla prima squadra, così come Pusca e altri insomma che sono quelli che sono emersi in questa stagione agli ordini di Brambilla.
6: Diciamo,
1: vediamo.
6: Che Faticanti non è uno che si tira indietro insomma.
1: Non è uno che corre tanto Faticanti, diciamo così, sicuramente, e fa rima con Lestofanti, vedi come messo assieme le due cose che ha messo
6: tutto
1: assieme,
6: tutto torna.
1: Dunque abbiamo dei vocali, caro Manuel, vai che poi abbiamo l'ultimo ospite.
7: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa. Allora, 2005 le cose non stavano proprio così come erano, non era così come le avevano raccontate, e alla fine ci indignavano i tifosi e poi zero, non succede niente. 2022 la stessa cosa, sentenza, noi ci indigniamo, noi tifosi ci indigniamo e poi dietro di noi non c'è nessuno. Ma io vorrei sapere una cosa, ma noi tifosi con chi ci dobbiamo indignare? Visto che abbiamo una società che ha avuto danni per centinaia di milioni di euro, solo la partecipazione in Champions sono penso 80 milioni di euro, ma con chi ce la dobbiamo prendere? Cioè io veramente sono basito dall'inerzia di questa società. Noi ci dobbiamo indignare solo con la società e basta, perché solo quello si può fare.
1: Allora sì, sicuramente questo discorso di chiedere alla società maggior forza anche comunicativa in certe situazioni sì, dopodiché però le istituzioni dovrebbero essere neutrali e diciamo non fare differenze a seconda del colore delle maglie, questo a prescindere dal fatto che non è così, però c'è un discorso che riguarda la società Juventus e poi c'è un altro discorso che riguarda le istituzioni sportive, che dovrebbero essere istituzioni che rappresentano tutti nella stessa misura. Non che qualcuno ci guadagna sempre e qualcuno ci perde sempre, perché quelle non sono istituzioni, ma sono un'altra cosa che non voglio dire perché poi sarebbe un po' pesante. Il nostro amico invece Gianluca da San Marino la vede in modo leggermente diverso. Dice: nessuno pensa che la proprietà della Juve sia stata sempre convinta che nonostante avesse ragione sapesse di non aver possibilità di vincere battaglie legali a causa dell'eccessiva forza politica di chi voleva farla fuori. Può essere anche che invece proprio agendo in questo modo la proprietà sia sempre riuscita veramente a salvare la Juve. L'avvocato credo avesse detto che era preoccupato di proteggere la Juve dalla mafia, cioè da qualcosa di estremamente grosso, ci dice Gianluca da San Marino. Sì, questa è, diciamo, la spiegazione razionale che uno cerca di darsi per dire: ma come mai sono così arrendevoli? Forse perché, per come è strutturata la giustizia sportiva in Italia, può fare quello che vuole, quando vuole, contro chi vuole, e quindi se ti prendono di mira, è un po' come il tribunale. Faccio sempre il paragone, perché sono anche un po', diciamo, ogni tanto professore di storia, quindi col tribunale dell'Inquisizione. Cioè, nel tribunale dell'Inquisizione come funzionava? T'acchiappavano, dicevano, c'era una spia, qualcuno che diceva: guarda che quella lì è una strega, oppure che quello lì non è cristiano, lo prendevano, lo torturavano finché non ammetteva la colpa e poi lo mandavano sul rogo, ok? Con l'eccezione, per esempio, di persone più potenti come Galileo Galilei, che è riuscito a cavarsela con gli arresti domiciliari, diciamo così, e non con il rogo, però ha dovuto abiurare, cioè dire: e no, avevo scherzato, eccetera, eccetera. E quindi più o meno funziona allo stesso modo, cioè per come abbiamo visto la Procura federale, il colpevole ce l'ha già, deve soltanto decidere che pena dargli. Nel momento in cui tu sai che ti hanno beccato come colpevole, l'unica cosa è cercare di limitare i danni. Quindi sono d'accordo con te, Gianluca, però è anche vero che la famiglia El Canagnelli non è proprio come la famiglia mia e di Manuel, cioè credo che abbiano un peso specifico nel mondo abbastanza importante. Se la Juve è l'unica che è andata nella sala ovale con il presidente degli Stati Uniti durante il mondiale per club, vuol dire che qualche entratura da qualche parte la famiglia Agnelli e il cancellà. E lì, secondo me, il grande errore è stato non far valere questo peso anche nel calcio a tutela della Juventus. Questo sì, non è che dovevi far saltare tutto per aria, però fagli presente: ragazzino, va bene, tu sei bravo, sei Gravina, tu sei chinese, siete bravissimi, però tenete presente che non è che siamo proprio gli ultimi fessi della terra, e quindi farsi valere in quel senso. Sono d'accordo. Dopodiché, invece, se t'acchiappa la giustizia sportiva, come disse anche Conte quando l'hanno squalificato, ovviamente perché in quel momento era allenatore della Juve, se no non avrebbero mai squalificato, perché non poteva non sapere. Ma uno di fronte a una cosa del genere, che cosa deve dire che non poteva non sapere? Dice, giustamente Conte disse: cosa devo fare, andare in giro con una telecamera sulla testa per dimostrare che io non sapevo le cose e far vedere cosa vedevo? E se l'accusa è quella, che poi di nuovo è un'accusa che invece altri potevano non sapere, cose anche molto più gravi, eccetera eccetera. Ma diamo benvenuto a Aldo De Girolamo, uno youtuber che credo molti di voi conoscono. Ciao Aldo.
8: Ciao Luigi, buona giornata a tutti.
1: Poi ti coinvolgo anche su altri temi. T'ho chiamato però perché so che hai fatto un lavoro monumentale e quindi volevo indirizzare anche un po' dei nostri ascoltatori a seguire il lavoro che avete fatto, tu non da solo naturalmente, con la collaborazione preziosa, poi ci dirai di chi. Sei riuscito a mettere insieme, altro che fango nel ventilatore come dice Marotta, no? Cioè a mettere insieme nel corso del campionato tutti gli episodi che riguardano l'Inter, e tra l'altro molti paragonabili a quelli trattati in modo opposto che riguardano invece la Juve, a partire dalle spinte prima dei gol, ai quelli in fuorigioco che saltano sulla palla, eccetera eccetera eccetera. Un lavoro monumentale, ripeto, che serve, che è un lavoro di verità, cioè tu l'hai fatto anche giustamente dicendo: ma ti faccio vedere anche gli episodi che sono andati contro l'Inter, perché ce li metto, non è che non te li metto, però alla fine quando fai un bilancio, adesso tu hai appena iniziato la prima puntata e quindi non facciamo spoiler, diciamo così, però in linea di massima credo che la bilancia pesi più dall'altra parte che ne dica Marotta, insomma.
8: Di molto. Perché allora noi abbiamo cercato di fare un lavoro molto serio, quindi no, da tifosi, cercando di essere quanto più scientifici e analitici possibile. Siamo partiti un po' dal concetto del calcio, di come è nato il calcio, quindi siamo partiti proprio dalla preistoria, dall'Inghilterra. Se tu vedi la prima puntata, io faccio una premessa molto ampia.
1: Sì, l'ho vista
8: per
1: oggi.
8: Per poi arrivare a quello che è il regolamento, al concetto, alla etica, alla morale, fino ad arrivare all'enorme discrezionalità che oggi hanno gli arbitri, e con una sequela però di decisioni prese in modo diverso, con episodi simili, ma che vanno tutte nella stessa direzione, e cioè a favorire una squadra e a penalizzarne un'altra. E noi non abbiamo preso in esame solo gli episodi, quelli eclatanti, no? Quelli che vedete negli highlights, quelli che si vedono generalmente. Noi abbiamo guardato partita per partita dell'Inter in modo analitico e siamo andati a prendere gli episodi che noi ritenevamo. Quindi ci sono sicuramente anche quelli eclatanti, ma ci sono anche quelli che un po' nascosti al grande pubblico, per dimostrare che episodi simili poi vengono, diciamo, decisi in modo diverso, e dimostrare anche che spesso, guarda caso, l'Inter, tutti i fuorigioco millimetrici vengono convalidati, cioè guarda caso sono sempre in gioco loro per un millimetro, mentre noi guarda caso siamo sempre fuori gioco per un millimetro. Questa è la dimostrazione della scelta del fotogramma, che noi è una battaglia che facciamo da una vita, perché molti dicono che il fuorigioco è oggettivo. No, miei cari.
1: Beh, da quando abbiamo sentito la collaboratrice lì in sala VAR che diceva, professor Richieni, se prendo questo è buono, se prendo quell'altro non è buono.
8: All'epoca, o addirittura, di King,
1: sì, o addirittura a Lecce quest'anno sono riusciti a dire non ci sono bandierine, ma se vuoi te le metto. Cioè, cosa, cioè, io quando ho sentito esatto. quello ho preso e ho detto va bene, ok, d'accordo, non dovete più dire nient'altro.
8: Poi, se cioè, aggiungiamo questo all'inchiesta di Frode Sportiva, oggi Silenziopoli, no?
1: Sì.
8: Presso la Procura di Milano, dove abbiamo scoperto che comunque c'era chi interveniva con le bussate al vetro per far cambiare le idee o per condizionare in modo illecito le decisioni degli arbitri al VAR, e allora se uniamo tutti i puntini esce fuori un qualcosa di aberrante. Però ripeto, noi abbiamo preso anche le loro... c'è un video, no, di Passione Inter che secondo me è stato fatto un lavoro... comunque impegnativo, di un video che dura oltre un'ora e mezza. Noi abbiamo deciso di prendere quello come riferimento perché abbiamo visto che molti interisti lo consideravano come un buon lavoro e abbiamo dato per buono tutto quello che dicevano loro, che poi sono tutti episodi che sono successi dopo Inter-Juventus, ok?
1: Sì, a campionato diciamo già ampiamente esatto, indirizzato
8: quando ci avevano 8 punti, 10 sì, punti sì. Di vantaggio e li abbiamo dati per buoni tutti. Inoltre le espulsioni che loro si meritavano e che non hanno avuto, gliele abbiamo lasciate, cioè non abbiamo fatto, cioè non abbiamo contato come elemento che vada a incidere sul risultato.
1: Sì, poi la percentuale come ammonizioni, il rapporto esatto. ammonizioni falli, che è una cosa interessante anche quella.
8: È un qualcosa che noi riporteremo e che riportiamo durante la sicuramente quello lo riportiamo come dato, ma nel calcolare i punti reali dell'Inter le ammonizioni e espulsioni incidono poco e nulla, ok? Per esempio la partita della Cremonese, dove c'è il portiere che viene colpito da un petardo, lì doveva perdere a tavolino, ma noi gliel'abbiamo considerato per questo tavolino. Okay? Siamo stati di maniche larghe, eppure vedrete che alla fine, con tutti i episodi abbastanza oggettivi, l'Inter doveva avere 18 punti in meno, ragazzi, 18 punti in meno, e lo dimostreremo. Ed è difficile da contestare gli episodi che mostreremo. Sono difficili da contestare gli episodi che mostreremo nella serie.
1: Sì, che poi adesso è chiaro che è sempre difficile poi pesare oggettivamente quanti punti siano, ma fossero anche 8-9, dico la metà, in un campionato. Tu dicevi, vabbè, hanno vinto con tutto quel distacco. Sì, ma ci sono momenti della stagione in cui il campionato non è già segnato e quindi ci sono cose che pesano di più e cose che pesano di meno. Questo va sempre ricordato, perché anche se la Juve vince a San Siro, con l'Inter,
8: sulla psicologia di una squadra, cioè, ti faccio un esempio, no? Una partita che abbiamo visto che veramente l'arbitro del VAR è incistantissimo. Dopo loro hanno perso l'Udinese all'inizio, alla seconda giornata hanno perso l'Udinese, alla terza hanno perso con la Juventus 4-3, se vi ricordate, poi c'era quella partita con il
1: Sassuolo, sì.
8: Lì si sono concentrati, cioè praticamente li hanno straiutati in quella partita lì in modo indegno, veramente in modo indegno, perché c'era un rigore per il Sassuolo non visto, c'era un'espulsione di Di Marte che allontana la palla, se vi ricordate, butta la palla in curva,
1: già ammonito,
8: che era già ammonito, perché venivano da due sconfitte, non vincere lì col Sassuolo psicologicamente
1: diventava pericoloso, pesante, insomma,
8: diventava pericoloso, ed è lì nei momenti difficili che vengono gli arbitri, perché poi parliamoci chiaro, ragazzi, l'Inter è forte come squadra, sicuramente certo. In Italia non è che noi vogliamo negare l'evidenza, tra le squadre in Italia l'Inter è sicuramente quella che ha la rosa più completa e più forte, però se a questo poi ci mettiamo gli aiuti e allora diventano irraggiungibili, cioè, queste, anzi a volte riescono pure a perdere così verso scudetti nonostante gli aiuti arbitrali, però abbiamo cercato di fare un lavoro scientifico serio, cercando di svestirci dai panni di tifosi, cercando di essere quanto più oggettivi possibili. Saranno 4-5 puntate che alla fine usciranno fuori. L'ultima puntata sarà dedicata alle statistiche, dove noi in modo scientifico, con dei criteri ben stabiliti, tipo se c'era un gol che viene convalidato e non deve essere convalidato, noi lo togliamo. Se c'è un gol che è stato convalidato ma deve essere tolto, noi lo togliamo, lo ridiamo. Se c'era un rigore, non consideriamo come gol il rigore. ma è un 80% di gol. Quindi,
1: ogni due rigori un gol sicuro, diciamo così.
8: Esatto,
1: più o meno così.
8: Ogni due rigori un gol sicuro.
1: Mettiamo
8: e nonostante
1: così.
8: Ciò, la classifica che esce fuori.
1: E non ci hai messo i punti a tavolino con la Cremonese e tutte le altre cose che hai detto. Oh, c'è il nostro amico Michael da Roma che ti chiede: mi sono collegato ora, quando uscirà la serie della quale state parlando e dove si vedrà? Grazie. La prima puntata è già, cioè, basta andare sul canale di Aldo e c'è.
8: Sì, Aldo di Girolamo Juve, la prima puntata è uscita oggi, giovedì uscirà la seconda puntata, lunedì la terza puntata e così via. Quindi circa due settimane, perché è un lavoro enorme, ragazzi, è un lavoro veramente... questo è un lavoro fatto insieme ai ragazzi del portale di informazione sportiva quotidiano Bianconero e ovviamente a Marco Centoni che ci ha dato la possibilità.
1: Marco Centoni è un archivio che non lo so io come faccia ad averci.
8: È un video umano praticamente. Però l'idea, chi ha ideato il progetto e che mi ha dato una mano grandissima, io alla fine l'ho esposto, no? E gli ho messo del mio, ma chi l'ha ideato questo progetto è stato i ragazzi di quotidiano Bianconero nella scelta anche degli episodi, quindi loro si sono messi a guardare tutte le partite dell'Inter e andare a scegliere gli episodi e hanno fatto un lavoro enorme.
1: Sì, anche perché diciamo se nessuno fa questo lavoro, che dovrebbe essere fatto normalmente dalle mezzi di comunicazione per tutte le squadre, non solo per l'Inter naturalmente, alla fine dell'anno
8: faremo pure per la Juventus, poi finito questo inizieremo con gli
1: e lì penso che dei punti ne manchino invece in classifica, sì, così a occhio vado diciamo 7-8 a essere proprio basici. Dico, se non lo fa nessuno poi passa la narrazione che è quella del fango nel ventilatore, che lì, povero Bastoni, che è stato gogna mediatica e ancora sta storia, cioè, volevo un commento tuo su quelle parole di Chivu che ancora adesso ha parlato della gogna mediatica per Bastoni, dimenticandosi che la Juve ha perso quella partita, ha perso Kalulu quella partita e quella dopo, ha indirizzato il campionato alla lotta per il quarto posto invece che alla lotta per il secondo posto, c'erano anche altri episodi nella partita, cioè.
8: È evidente che Chivu è riuscito a fare peggio di Bastoni, era veramente difficile, lui è riuscito a essere più antisportivo di Bastoni, cioè è riuscito a superarlo. Eppure sembrava all'inizio del campionato un allenatore, lui piaceva come comunicava a me, sembrava una persona equilibrata e invece quella partita, la cosa bella è che lui giusto una settimana prima aveva detto, non so se ti ricordi, no? Lui aveva detto: io voglio vedere un allenatore chiedere scusa
1: quando
8: manca a farla apposta. La settimana dopo succede a lui
1: il buon La Penna, gli ha dato l'occasione,
8: può dire che è oggettivo quello, può dire che è oggettivo,
1: direi se non è oggettivo. Poi tra l'altro
8: ora però io vorrei far sottolineare una cosa: hanno detto che il protocollo non poteva intervenire, cioè se il protocollo vietava di intervenire, però si sono traditi, perché nella partita Como Roma c'è un secondo giallo a Wesley e sono traditi perché hanno pubblicato quel video su Open Bar e dove si vede l'arbitro che è un po' indeciso, gli dà il secondo giallo, ma poi interviene il VAR e dice l'arbitro al VAR: no, no, hai fatto bene, effettivamente lo tocco, c'è il secondo giallo, quindi è espulso. E l'arbitro dice al giocatore: guarda, hanno controllato, effettivamente l'hai toccato sul ginocchio, e quindi mi hanno detto anche al VAR che c'è il secondo giallo. Ma quindi il VAR interviene o non interviene sul secondo giallo, ragazzi?
1: Ma io credo che siano sempre intervenuti quando hanno voluto, a prescindere dal fatto che potessero. No, mi ricordo addirittura un corner torto alla Juve, non mi ricordo più in che trasferta dell'anno scorso, gli hanno tolto un corner, omaggio della dita, così per dire che quando vogliono lo fanno, sì. Ma già dal 2006
8: loro parlano sempre con l'arbitro. Ora il problema qual era? Il problema è che Bastoni era già ammonito e significava lì invertire l'espulsione. Io sono convinto, guarda, che
1: fosse Bastoni... stato il primo giallo, tu dici che
8: esatto, cambiavano la decisione, ma il fatto che dovevano invertire addirittura, cioè quindi salvare Kalulu e espellere Bastoni, a parte che Bastoni andava espulso a prescindere perché ha chiesto il giallo,
1: certo,
8: e quindi lì dove al massimo devono uscire entrambi, ok, rosso tutte e due, uno per l'ipotetico fallo inesistente e l'altro perché aveva chiesto il fallo, e invece nemmeno questo, almeno ristabilivate un minimo di equità, ma quantomeno dopo la partita, cavolo, dagli questa grazia, no, addirittura gli dai una giornata di squalifica, che le sono le stesse giornate di squalifica che hai dato a Çalhanoğlu, che usciva con gli intranquilisti a cena. È inconcepibile.
1: È sempre inconcepibile. Che è meno della sbracciata di Yıldız, che aveva preso due giornate, tra l'altro.
8: Che aveva preso due giornate con una sbracciata.
1: Oh, senti, invece, tra le cose che sono successe in questi giorni, so che tu segui tutto questo, c'è stata la procura di Roma che ha detto, insomma, che ha archiviato la vicenda sul bilancio del 2022, quindi la vicenda plus valenze che ha portato la Juve fuori dalla Champions, 10 punti di penalizzazione, una classifica che tolgo, metto, mette, tolgo, azzeramento dei vertici, si è concluso con patteggiamento senza ammissione di colpa e archiviazione.
8: Di oggi allora, abbiamo fatto una precisazione.
1: Vai.
8: Ho fatto una precisazione. Allora, la Juventus ha patteggiato, è stata penalizzata per i bilanci 20-21.
1: Sì. Ok? Sì, sì.
8: Effettivamente lì è nato tutto da un procuratore, un PM, un pubblico ministero che era dichiaratamente anti-juventino per sua stessa missione.
1: Certo. Che non poteva neanche.
8: E non poteva perché non aveva la competenza territoriale. Sul castello accusatorio che ha fatto lui, la Juventus è stata massacrata dandogli 10 punti di penalizzazione, quando in realtà esiste l'articolo 35 che prevedeva un'ammenda, tanto è vero che l'Inter in due occasioni, nel 2016 e nel 2008, aveva patteggiato e preso una multarella di 90.000 euro. Detto questo, la Juventus cosa ha fatto? Per coerenza, perché ha sempre detto che quello era il procedimento giusto, in quel modo lì si contabilizzavano le plusvalenze, ha continuato a usare lo stesso criterio di contabilizzazione di quelle operazioni. E infatti anche il 2022 è stato attenzionato ed è stato archiviato il 2022, mentre per quei due esercizi lì che venivano da Torino la Juventus, se ricordate, ha patteggiato.
1: Certo.
8: Solo questa piccola precisazione.
1: Sì, qua. Sì, no, però, ma è così, perché l'insieme delle cose, c'è cioè patteggiamento nel primo caso nel 2021 e archiviazione 22, che
8: però,
1: voglio dire.
8: Il 22. E praticamente hanno usato lo stesso criterio.
1: Sì, sì,
8: è
1: lo stesso.
8: Come tutte le procure d'Italia.
1: Certo.
8: Cioè, parliamo di Bologna, Cagliari.
1: Sì.
8: Ok, che hanno archiviato anche Roma. È evidente che quelli due bilanci lì, se non ci fosse stato il signor Santoiello, probabilmente sarebbero state archiviate anche quelle. Cioè, questa è la verità, perché poi alla fine hanno usato lo stesso criterio nel 2022. Però per essere corretti, precisi e puntuali, va specificato che
1: questa
8: il
1: cosa.
8: 22 non riguardava quella vicenda, ma è una situazione successiva. Ecco. Però è evidente che la Juventus è stata sempre penalizzata. Lì il problema è che noi venivamo da 9 scudetti consecutivi, andavamo a prendere i giocatori più forti degli avversari, andavamo a Napoli, ci toglievamo Higuaín, andavamo a Roma e gli prendevamo Pjanic, stavamo diventando una potenza, hanno preso Ronaldo, abbiamo mezza Torino, c'è tutto Torino Nord e Bianconero, stavamo creando un gap sconfinato con le altre, e ci dovevano penalizzare. E in quella conferenza dove Santoriello disse quelle cose lì, no? Sono napoletano,
1: anti-juventino, eccetera, sì.
8: E sono odio la Juventus. Era una conferenza, andatevela a vedere, organizzata da Grassani, avvocato del Napoli. C'era il responsabile legale dell'Inter e c'era Viglione, c'era Santoriello, c'era tutta una cricca di anti-juventini che stavano lì per capire come fare per fermare la Juventus.
1: Poi si parla di cene anche in cui venivano fuori cose. Oh, rispondo solo al nostro amico Stefano che dice che su altre emittenti dicono che la Juve sia patteggiato, che è stata l'archiviazione, te l'abbiamo appena spiegato, casomai se non hai fatto tempo a sentire vai sul podcast perché adesso siamo in chiusura, non abbiamo più tanto tempo, quindi caro Aldo ti ringrazio per
8: hai essere... sentito la vai. Notizia di ieri sera della fondazione oppure non l'hai sentita?
1: L'ho sentita, ma ci volevo poi dedicare un po' di tempo venerdì, così che lo approfondiamo con calma.
8: Perché,
1: comunque, se vuoi
8: bomba,
1: anticiparla, ragazzi. Vai, anticipala, vai.
8: No, anticipiamo in modo velocissimo, guarda, non ti rubo tanto tempo. Allora, praticamente il discorso è molto semplice. L'Inter è di proprietà di Oaktree. Oaktree era al 60%, a 40% di Brookfield. E poi durante proprio la svendita dello stadio San Siro, Brookfield ha preso il 100% di Oaktree, quindi il proprietario dell'Inter è passato da essere Oaktree a Brookfield.
1: Sì.
8: Quando si cambiano soci e proprietari più che hanno una quota più del 10%, per le norme NOIS della PDC, bisogna comunicare alla federazione questi cambi societari. Bene, la fondazione ha chiesto alla PDC se l'Inter l'ha fatto. La PDC ha detto non possiamo dirvelo.
1: È come solito, sì.
8: Ok, è assurdo. Allora la fondazione ha presentato un ricorso al TAR per saperlo e ha chiesto il carattere d'urgenza perché aveva fissato un'udienza dopo la prima udienza che c'è del ricorso sulla svendita di San Siro, perché anche lì la fondazione ha detto che...
1: Sì, che poi adesso so che c'è una discussione al TAR proprio il 23 giugno, se non sbaglio.
8: Esatto,
1: su quello. Sì, sì.
8: Lì è sul fatto che quando un ente pubblico vende un bene pubblico deve sapere benissimo a chi vende.
1: Certo. E se cambia deve essere rifatta la gara d'appalto, in pratica.
8: Esatto, devi sapere chi sono i titolari effettivi,
1: certo,
8: di chi sta comprando. E lì il Comune di Milano non aveva tempo di fare un'indagine su Brookfield e ha venduto, ha fatto la delibera di vendita senza saperlo. E il ricorso, quello del 23, è su questo. Quest'altra vicenda riguarda la PDC. Ora il TAR addirittura, che ci aveva preso un'udienza dopo il 23, ce l'ha anticipata, ci ha dato il carattere d'urgenza. Quindi se il TAR ci dà ragione, già il fatto che ci ha dato carattere d'urgenza significa che...
1: qualcosa c'è sotto sotto.
8: La PDC ci deve dire se l'Inter ha comunicato questo cambio societario, se non l'ha fatto ci sono punti di penalizzazione in classifica e addirittura se non comunica entro 30 giorni, è ormai passato un anno,
1: direi,
8: non ti puoi iscrivere al campionato, è il regolamento, le norme nostre.
1: Sì, che poi valevano anche per le famose Cayman ai tempi, eccetera,
8: esatto,
1: eccetera.
8: Lion Rock,
1: eccetera. Grazie Aldo, ci torneremo comunque venerdì su questo perché merita un approfondimento.
8: Ho contenuto domani io su questo.
1: Ok, allora seguite Aldo sia per la vicenda della gestione del VAR, il calcio avariato si chiama questa serie.
8: Calcio
1: avariato col VAR scritto maiuscolo.
8: Questo titolo è il sistema interista.
1: Grazie Aldo, a presto e buon tutto.
8: Grazie a te, un bacio a tutti ragazzi, fino alla fine porta aiuto.
1: Eccoci qua, chiusura, e grazie a tutti, non siamo riusciti a passare tutti i messaggi, rilasciamo in consegna al buon Camillo che sarà farne ottimo uso, ciao, grazie a Manuel in regia, ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì, snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:02.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
10: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
11: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
10: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Davita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella sotto sequestro da 160 giorni.
11: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque 5 alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio, buon lunedì 8 giugno. Allora, comunicazione di servizio. Prima di parlare di mercato, prima di dirvi che oggi apro i microfoni, quindi qualcuno può anche candidarsi ai microfoni aperti. Con questa domanda, oggi la domanda per i microfoni aperti è una domanda pericolosissima. So che verranno fuori delle robe atroci, ma cosa vi aspettate da questa settimana della Juventus? Perché qualcosa dovrà succedere, almeno spero. E quindi cosa vi aspettate da questa settimana? Magari qualcuno nulla, qualcuno un disastro, qualcuno soliti problemi e via dicendo. Però scriveteci intanto nei messaggi cosa vi aspettate da questa settimana e anche la candidatura per chi volesse parlare con me oggi. Insomma, c'è anche già Manuel prontissimo. Allora, invece, per quanto riguarda la comunicazione di servizio, ho creato, ve l'avevo già detto stamattina nell'intervento che ho fatto con Claudio Zuliani, ho creato il Fanta Mondiale. Allora, dovete scaricare l'app Fanta Mondiale, è sponsorizzata da DAZN, ma non è un'app di DAZN, perché DAZN è broadcaster ufficiale del mondiale. Quindi scrivete Fanta Mondiale, vi appare un'app gialla e nera con scritto mondiale in bianco e sostanzialmente da lì poi dovete fare tutti i vostri pronostici in generale e poi iscrivervi. Adesso poi lo mettiamo anche in sovraimpressione con Manuel. Iscrivetevi a tutto maiuscolo mondiale staccato RBN, mondiale RBN. A quel punto poi vi inserite nella Lega e possiamo giocare. È un gioco semplicissimo perché devi fare solo i pronostici, non è che devi fare molto, devi scegliere, non lo so, il risultato parziale del primo tempo, il risultato del secondo tempo e poi il marcatore. Ti suggeriscono poi dei talent che ha l'app. Perfetto, Manuel, bellissimo. Mondiale RBN, così. Quindi voi fate tutte le vostre i vostri pronostici che sono generali, quindi chi vincerà il mondiale, chi sarà capocannoniere, e poi a un certo punto vi dirà leghe, mini leghe, e voi dovete cercarne una, non crearla, non crearla, che poi facciamo come il ragazzo da Pisa che aveva creato la sua lega del Fanta Sanremo. Ecco, non dovete creare, ma dovete cercare mondiale RBN. Ci sono già io, Cami 10, E poi insomma, adesso tutte le mattine con Claudio e il pomeriggio cercheremo, no, di portare avanti più iscritti possibili, nel senso che è un gioco, no? Noi vogliamo divertirci, perciò se siamo in tanti è più bello, poi insomma ci aiuta anche a fare i pronostici, scherzare, ecco, non essere solo focus tutto su notizie e giocare anche un pochettino sul mondiale. Quindi Manu, andiamo con ordine per cercare di dare tutte le indicazioni ai nostri ascoltatori. Scaricate app Fanta Mondiale, è un'app con nera, con la scritta Fanta giallo e Mondiale bianca, quindi c'è scritto anche quello, c'è scritto anche DAZN. Poi, una volta che avete fatto tutti i vostri pronostici generali, dovete cercare la Lega Mondiale RBN. Non create mini Lega Mondiale RBN, perché sennò state creando una cosa vostra. Una cosa vostra che va anche contro di noi, come era successo al Fanta Sanremo. Quindi sono tre passaggi facili, abbastanza anche intuitivi, e quindi a quel punto di vista siete pronti poi per giocare contro me, contro Claudio. Adesso faccio scrivere anche Giulia Borletto, faccio scrivere Giulia Borletto e tutti gli speaker di Radio Bianconera, ma Giulia Borletto perché la stavo sentendo prima di entrare in diretta, quindi adesso tutto. Siete pronti, adesso avete tutto nelle vostre mani. Allora Camillo domanda, la teoria regge? No, ho già letto il messaggio, caro Magolillo, è proprio una cosa, perdonami, detta a caso, non ti sei informato, non regge niente. Praticamente si stanno prendendo Nico senza soldi e in cambio ci danno lui. Lo sentite odore di pacco? No, perché sono due operazioni completamente diverse. Non sono legate, nel senso che la Juventus sta trattando Sorloth in maniera singola. Cioè, Sorloth vale 16 milioni di euro a bilancio dell'Atletico Madrid, quindi la Juventus pensa di spendere intorno ai 20 milioni di euro per Sorloth. Ha già trattato l'accordo con il giocatore e andrà avanti con l'idea Sorloth. Poi, se si riuscirà a chiudere anche Nico per 28 milioni di euro, bene. Se no, Nico dovrà cercarsi un'altra squadra. Ma non è uno scambio, sono due trattative separate. Ve lo stiamo dicendo da ormai, cos'era, Vlahovic, abbiamo scoperto tutto mercoledì. Da mercoledì sera che vi stiamo dicendo, non è uno scambio Sorloth-Nico. E non sarà uno scambio Sorloth-Nico. Sono due operazioni diverse, con due squadre che trattano anche altri giocatori, ma non è la stessa cosa, caro Mago Lillo.
15: Ma è uno scambio Nico Sorlo?
14: Per il mago sì, però lui è mago, quindi magari ha dei superpoteri.
15: È il nostro nuovo divino.
14: Esatto, è vero, il divino Lillo potremmo chiamarlo. Al posto che il mago, tra l'altro scena straordinaria, tutte le volte che io vedo la scena di Francesca Cipriani è il divino Telma che si spiaggia sulla spiaggia all'Isola dei Famosi e tra l'altro si ritira per si è aperto tutto, una scena che non dimenticherò mai, ecco,
15: quando siete giù di morale,
14: sì,
15: guardate,
14: sì,
15: quel video,
14: sì, guardatevi il mago Telma che viene ribaltato da Francesca Cipriani. Poi lungi da me fare ironia su una roba che ha portato anche delle conseguenze alla faccia del divino, però fa molto molto ridere. Allora, Fabrizio da Reset degli Abruzzi, dal mercato non mi aspetto niente, perché che ne so, si aprirà, vabbè, dai Fabrizio, dai, su, il mercato è già aperto da marzo, figurati se inizia a fine giugno, è già aperto, è riaperto, è straaperto il mercato, dai, non perdiamoci in queste cose inutili. E dopo Sorloth mi aspetto portiere e regista, Stefano da Ciampino. Stanno arrivando i messaggi, anche le candidature. Se volete candidarvi a parlare con me, con Manuel, insomma, vi chiamiamo poi adesso, dopo, insomma, l'importante è avere le vostre candidature. Allora, Manu, facciamo così, dai, ascoltiamo un vocale e poi continuiamo a commentare con i nostri ascoltatori.
16: Camillo, ciao Arduino, ciao. E guarda, io mi aspetto poco e niente questa settimana, ma forse pure la prossima, anche perché stanno iniziando i mondiali, i giocatori che ci interessano dai nomi sento stanno facendo il mondiale, stanno preparando l'esordio. Non credo che si possa fare qualcosa, anche le visite mediche, cioè forse si imbastiranno le trattative, tutto quanto, ma si farà dopo, quando le squadre saranno eliminate, oppure più avanti, insomma, non credo che si possa fare qualcosa. Ciao ciao.
14: No, Arduino, non è così, cioè, è una cosa abbastanza semplice, si fa tutto e le visite mediche le fanno dai ritiri della nazionale, perché se tu aspetti luglio per fare mercato, caro mio, sei veramente in mezzo a una strada, bella grossa, perché noi dobbiamo fare 7-8 operazioni, se aspetti luglio... Poi come l'allena la squadra Spalletti? Il ritiro serve anche per cercare di creare un gruppo, amalgamare una squadra. Quindi in questo caso credo onestamente che no, non puoi dire il mondiale blocca le cose, no. Il mondiale ti può far fare delle trattative e poi invece di fare delle cose da un punto di vista delle visite mediche, venire a Torino, fargli vedere la città e tutto, lo faranno dopo, invece sostanzialmente faranno tutto dai ritiri delle proprie nazionali. Quindi
17: scusa Gami, comunicazione tecnica per sì. I nostri amici, abbiamo un piccolo problemino sul video,
14: ok,
17: stiamo cercando di risolvere a breve.
14: Ok, ho visto che sono bloccato,
17: siamo un po' freeze,
14: sono bloccato da qualche minuto,
17: è il caldo, il computer non ce la fanno più.
14: Esatto, l'importante è che mi sentano i nostri ascoltatori. Allora, Alessio da Bollate, del mercato mi aspetto che una di queste sere vada a dormire con Sorlot fatto e mi sveglio la mattina con la notizia che il direttore è andato per le firme e l'hanno rimbalzato. Buona serata a tutti, forza Juve. Alessio, il rischio c'è, cioè io non posso in questo caso dirvi no, siete malpensanti, siete troppo pessimisti, siete troppo negativi. No, il rischio che possa venire fuori una cosa un pochettino più difficile, sì, cioè, soprattutto quando vanno in viaggio Oslo, Istanbul, è sempre un pericolo, però da questo punto di vista
17: comunque immagino una scena, vai sì, a dormire, sì. Juve Sorlot è
14: fatta,
17: ti svegli il mattino, Sorlot saltato.
14: Beh Manu, io quando avevo chiesto di Ennesiri a Juve, non all'amico del bar che conosce Ennesiri, no, mi avevano detto fatta, però mi avevano detto stiamo tornando con
17: stiamo chiudendo,
14: no ma l'avevo detto è imminente, e poi la mattina dopo il giocatore ha detto no ragazzi, qua io non vengo in prestito. E tra l'altro ha perso pure il mondiale, perché non è stato convocato per il mondiale Nesiri. E quindi possono capitare queste cose qua. Il problema è che noi tra Colomani è seguito due mesi e poi due settimane a gennaio, e poi altri giocatori, siamo un pochettino scottati da alcune situazioni, e questo impedisce un po' ai nostri ascoltatori di essere un pochettino più positivi, ecco. Gianni da Ciria, non riesco a seguirti, mi hai fatto andare a vedere il Mago e la Cipriani e non riesco a guardarlo di nuovo. No ragazzi, se siete tristi nei giorni, non lo so, qualcuno ha un po' dell'iter quando si è tristi, chi ascolta musica, chi si isola, ecco, voi guardatevi il video di Francesca Cipriani e il Divino Telma, questo è un consiglio ecco, se siete tristi per il mercato della Juve, voi fatevi una sessione quotidiana del video di Francesca Cipriani e il Divino Telma e vi passa la paura, eccolo, adesso me lo stanno mettendo davanti, perciò io farò molta fatica ad andare avanti nella trasmissione, ma è un video clamoroso. Tra l'altro la cattiveria con cui lei spinge il Divino Telma è una roba veramente impressionante. Vabbè, vado avanti perché sennò io faccio veramente fatica. Allora Camillo, ma notizia per quanto riguarda il fantacalcio al mondiale, ma Fabio io te l'ho dato tutto all'inizio di trasmissione, mondiale RBN, devi scaricare l'app Fanta Mondiale, è un'app nera scritta gialla Fanta, mondiale bianco e DAZN sotto, e poi devi fare tutti i tuoi pronostici e inserirti nella Lega, tutto maiuscolo, mondiale RBN, staccato RBN. Tanto io ho davanti a me costantemente il divino Telma che si ribalta, quindi sto veramente reggendo una prova incredibile. Però al netto di questo, ti iscrivi, non creare mini Lega, non create mini Lega come è successo al Fanta Sanremo, iscrivetevi. Poi io magari sui miei social, anche con Claudio probabilmente,

0: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni, avevo fatto un altro vocale, ma se passa questo è più corto. Volevo chiederti una cosa, ma secondo te tu cosa faresti se Colomoni, che vuole la Juventus, se la Juventus vuole Colomoni, il Paris Saint-Germain continua magari a fare l'elastico appunto giocando su questa cosa, col prezzo, tenerlo alto. Tu andresti lo stesso su Colomoni, a un certo punto diresti basta, dobbiamo prendere un altro attaccante, Colomoni non si fa. Magari in quel modo innanzitutto abbassano le pretese, oppure vai veramente su un altro obiettivo. Tu cosa faresti?
1: Ma io in questo momento qua la trattativa la farei. La farei serenamente e poi a un certo punto però non andrei oltre fine giugno, ecco. Non andrei oltre fine giugno, aprirei dei contatti, però devi andare lì con dei soldi veri, Non con il prestito, con obbligo, Vai con i soldi veri, vai con 30 milioni di euro, poi sai, con base 30 milioni di euro, la richiesta è 40, magari fai 32 più bonus, arrivi a 35 e provi a chiuderla. Però non andrei in una trattativa troppo lunga. O si chiude entro breve 30-35 milioni o vado dall'altra parte. È il minimo, poi bisogna capire bene anche che tipo di spesa potrà fare la Juve. Molto del futuro di Colomoni è legato anche all'addio di Jonathan David. E molto del futuro di Colomoni è legato a David. Questo deve essere chiaro abbastanza a tutti. Allora. Sì, sta venendo fuori di tutto. Sì. Io oggi sto
0: Espressione
1: dimostrando.
0: prima della disfatta.
1: Io sto dimostrando veramente grande attaccamento al progetto, in questo momento
0: Mi
1: perché
0: ricordi un po' Lino quando dice mantengo self control.
1: esatto, perché ce l'ho davanti, lei che sta per spingere il divino, però va bene così. Allora, leggo un po' di messaggi. Turco, fai una cosa, visto che scrivi il mood, perché il mood dell'estate è Ginepio. Ginepio fa parte della nostra trasmissione. E visto che dici, se prendiamo Martinez, Sorloth, Colomoni, possiamo esclamare: che mercato, ragazzi! Siamo a posto così. Vocali, vocali. Adesso voi dovete dirmi: io sono a posto così. Però dovete imitare ovviamente Ginepio. Noi dobbiamo scherzare in questo momento, perché a noi ci piace scherzare, a me Manuel, perché dobbiamo raccontarvi il mercato anche con il sorriso. Ecco, noi veniamo da sessioni di mercato più o meno come la
0: Anche
1: scena del
0: perché
1: divino,
0: se no
1: ed è un crollo
0: ci
1: totale.
0: picchiamo.
1: Esatto, con un crollo totale. Vediamo cosa succederà. Ciao Cami, questa settimana mi aspetto che la società, armata di megafono, pubblicizzi l'archiviazione del caso Prisma. Che ne dici? No, tant'è che il comunicato è arrivato. Cioè, nel senso, non me l'aspetto. Non me l'aspetto. Ci sono tante cose che non comprendo e ci sono tante cose che a volte vengono raccontate, ma dove si fa finta di niente e la lego a un altro aspetto, no? Noi adesso in questo momento stiamo parlando, no, di cambiamento del calcio italiano. Oggi io leggo Mancini CT, cioè, ma che stiamo cambiando? Ieri tutti a dire l'Under 17, tra l'altro complimentissimi a tutti i ragazzi dell'Under 17. Ma non cambia nulla. Nelle giovanili 16, 17, 18 siamo bravissimi. Under 21 non andiamo alle Olimpiadi da 20 anni più o meno.
0: Problema è dopo.
1: Al mondiale non andiamo da 3 edizioni. Cioè, non è quello il discorso. E vi dirò di più: a me Baldini non piace neanche tanto. Non piace neanche tanto. Ma piuttosto che Mancini andavo su Baldini. Cioè, Mancini è figlio di uno dei tre fallimenti mondiali. Cioè, ma. Immaginatevi, poi chiudo la nazionale perché mi interessa zero, ma immaginatevi richiamare Ventura. Cioè, Ventura dei tre fallimenti della nazionale è stato quello che ha sbagliato meno. E Ventura è stato eliminato dalla Spagna, cioè è arrivato secondo dietro la Spagna, fortissima, e è uscito con la Svezia. Mancini è uscito con la Macedonia, ragazzi. Con la Macedonia, poi è vero, ci sarebbe stato lo scontro col Portogallo, ok, ma neanche con la Macedonia noi siamo passati. È come richiamare Mancini, Gattuso, Ventura? Ma che roba è? Ma che roba?

0: roba è. E quindi io sono. Tante cose non comprendo di come viene gestito il calcio, ecco. Tante, tante cose.
1: Ma Mancini si porta dietro quella piccola percentuale
0: dell'europeo.
1: Dell'europeo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, sì, dell'europeo. Allora, ciao Camillo, ho fatto tutto quello che dovevo fare per il tuo fantamandiale, ma dove devo cliccare per cercare la Lega? Allora, tu devi andare, aspetta, ti sei iscritto, devi a quel punto lì, aspetta, perché io l'ho fatta solo con i link. Allora, noi adesso dobbiamo dare delle indicazioni, vai in classifiche generali e poi da lì dovrebbe aprirti una ricerca, e la ricerca è mondiale RBN. Vai in classifiche, a fianco dovrebbe esserci ricerca, e ti inserisci nella club, nella lega del mondiale. Se no, adesso mettiamo un link nei miei social. Ecco, bravissimo Manuel, questa è l'app. Se no, metto un link nei miei social, poi lo facciamo mettere nei social di Radio Bianconera, poi lo facciamo mettere nei vari social di tutti gli speaker, così più siamo meglio è. Alla fine è un gioco di pronostici, non è che devi fare una squadra. Durante le partite fai i pronostici, se li azzecchi sali in classifica, se non li azzecchi non va bene. Perciò, insomma, è una cosa molto divertente per passare un pochettino l'estate e anche parlare a volte di qualcos'altro. Allora, dai Manuel, ascoltiamo ancora un vocale.
2: Adesso da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Al momento sto seguendo poco le voci di mercato perché sono solo chiacchiere, nomi ogni giorno diversi. Io mi auguro solo che la Juve faccia un'ottima campagna per poter tornare a vincere già dall'anno prossimo. Una buona programmazione. Voglio fare un abbraccio a Eric se non ho sentito che si è sentito di nuovo male in campo. Un abbraccio a tutti dalla Caserta Juventina, sempre, sempre, sempre.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora speriamo di darti delle indicazioni più concrete così da fare. Allora, non c'è la possibilità di cercare le leghe. Adesso vado un attimo a muovermi nell'app e se no mettiamo subito il link attraverso i miei social, queste robe qua. Andate a cercare poi sulle mie varie pagine e poi su pagine di Radio Bianconera, insomma datemi tempo di dare il link a Dario che posti tutto e poi insomma potete cercare le robe. E quindi insomma serve un link, vi mandiamo tutti i link ragazzi, vi mandiamo tutti i link, datemi tempo, così poi insomma l'obiettivo è essere più o meno come per il Fantasaremo, anche di più visto e considerato che qua si gioca un pochettino tutti insieme. Mandiamo i link, poi se non lo so, se avete anche delle chat di amici, girate il link e più siamo meglio è, poi deciderò il premio. Ma non aspettatevi una maglia, ecco, questa volta non ci sarà nessun tipo di maglia, ma a breve metto il link sui miei social.
1: Un appuntamento con Gineprio.
0: Sì, vabbè, quella è già una grande cosa, già una grande cosa. Allora, leggiamo qualche messaggio. Ciao Camillo, pensi che la Juve riuscirà a prendere sia Sornot che Colomouani? Pensi che si acquisterà un centrocampista con caratteristiche di regia, che sia titolare in sostituzione di Locatelli? Allora, io credo che Locatelli di questa Juve sia un titolare. Perché l'ha detto Spalletti. Credo tra i due sia più a rischio Thuram. Poi, non è il mio pensiero, ma non conta niente il mio pensiero, conta quello di Spalletti, perché Spalletti è l'allenatore della Juve. Perciò, di questa cosa qua, io credo che un centrocampista verrà cercato dalla Juventus. E invece su Sornot Colomouani il piano è questo. Il piano è questo, inevitabilmente è questo. Poi devi avere degli incastri. Adesso è andato via Vlahovic, hai dei soldi e vai su Sorloth. Perché è più semplice. Per adesso. Cioè, Sorloth è una trattativa per me semplice. Non c'è molto da fare. Pesa bilancio 16, lavori sui 20 e provi a chiudere. Colomouani forse è un po' più difficile. Anche perché il Paris Saint-Germain è talmente ricco e ha vinto talmente tanto negli ultimi 2 anni che può permettersi di portartela lunga la trattativa. Invece l'Atletico Madrid con i soldi di Sorloth può provare a prendere qualcos'altro, poi vivrà un'estate di cambiamenti dal punto di vista proprio dell'attacco, perché c'è anche Julian Alvarez che vuole andare via. E l'idea è quella, però L'arrivo di Colomoni, secondo me, è totalmente legato a una bella vendita di David. Se la Juve riuscirà a vendere bene David, avrà i soldi e la forza economica per andare finalmente al Paris Saint-Germain con un'offerta concreta e arrivare a questo sì. Poi a quel punto metteremo, non lo so, le campane, l'alleluia, cioè l'arrivo di Colomoni è quasi come quando c'è posta per te, aprono la busta, una liberazione. Quindi, insomma, faremo qualcosa per celebrarlo se dovesse arrivare. A tra poco!
3: Il club degli inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queen's, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amtmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino al rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayer nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
3: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis. Allora, voi se avete voglia, no, di candidarvi al nostro microfoni aperti, parliamo insieme, cosa anche vi aspettate? La domanda del giorno è da questa settimana della Juventus. Allora, multa a Tommaso, Muani è sbagliato, ti boccio, se arriva me lo chiami Muani, è sbagliato, eccolo Muani, non è Muani. Se arriva il norvegese io prenderei come alternativa la sua riserva Mateta al Palace. Io Mateta non, cioè ne so, a me piace, cioè Mateta, Colomoni, va bene, i due giocatori mi piacciono entrambi, quindi da questo punto di vista sono abbastanza pronto. Allora, per la cosa del Fantamondiale di Radio Bianconera, allora dovete scaricare l'app Fantamondiale, poi dovete fare tutti i vostri pronostici. A quel punto l'ho messo nel break, potete andare in questo momento sui miei social, poi ho avvisato Dario che lo metterà sui social di Radio Bianconera, link, andate sulle mie storie Instagram, facile, sono Cami De Michelis per chi non mi conoscesse su Instagram. Cliccate sul link che ho messo e fate tutti i pronostici. Poi, una volta che avete fatto i pronostici, ricliccate sul link e venite inseriti automaticamente nella Lega Mondiale RBN. Dovete cliccare due volte sul link. La prima per fare i pronostici generali. Poi esci, riclicchi sul link e vai nella Lega. Adesso ci sono solo, ecco, bravissimo Manuel, a posto, c'è tutta la storia, adesso arriverà anche poi sui social di Radio Bianconera e via, siamo pronti per giocare insieme, e questa è una cosa, io le trovo sempre molto carine, che si crea un po' una community e va bene così. Quindi l'ho mandato anche a Matteo del club di Hollywood, vai sulle storie come abbiamo fatto vedere Manuel e potete iscrivervi alla Lega della Radio. Poi creerò un premio anche ad hoc. Allora, rispondo a un po' di messaggi. Così ho risposto anche a Vittoria da Padova. Vittoria, ti aspetto. Facciamo un po' di fantamercato. Di Buadero per Perin e Digre. No, Digre, scusa, Perin resta. Perin resta. Fuori Bremer, Gatti, Kelly e Cambiaso. Tutta la difesa. Però Jimenez è un bel rischio, caro Jerry. Jimenez non gioca veramente tanto, cioè ha saltato veramente una valanga di partite come Alaba, è veramente un grande rischio. Io Østigard sono stato il primo, qua posso vantarmi di una cosa, a dare la notizia su tutto Mercato Web, tutto Juve e anche poi su Radio Bianconera, perché ho visto sua gente qua che ha parlato con Ottolini. Per me Østigard al posto di Gatti è una bella presa, è una gran bella presa. Capitolo Gatti. Gatti non ha offerte in questo momento, zero. Zero offerte. Però Gatti sta mettendo spalle al muro la Juve, per farvi capire che è un gruppo di giocatori a cui interessano altre cose. E ha detto chiaramente: o vado in un club di mio gradimento o resto qua e mi prendo tutti i 3 milioni e 2 netti. Questo è il mood. Dice: a me non me frega niente che non mi abbiate messo in campo e delle robe varie, che l'allenatore ha altre idee per me. Io guadagno 3-2 netti e me li avete dati voi un anno fa. Io ho preso un sacco di insulti quando vi avevo detto: ragazzi, il nuovo di Gatti è pericoloso, è pericoloso, è pericoloso. Infatti è talmente pericoloso che lui ti dice: io ora sto anche qua, faccio la riserva e mi becco 3 milioni e 2. Netti, non lordi, netti. E quindi affari tuoi, o mi trovi una squadra del mio livello o resto qua e mi paghi. Cioè, per quello sarà difficile vendere, perché noi a un giocatore che quest'anno ha fatto sì dei gol, ma a livello difensivo non è stato considerato da Spalletti, diamo 3 milioni e 2 netti, netti, un sacco di soldi per dirla alla francese. Perciò per me Giménez è un rischio. Kim ha dei costi elevatissimi, però ci stanno provando forte. Østergaard mi piace, Thiago Gabriel mi piace, Udogi mi piace. Da quello che ho capito, Spalletti un po' più bloccato su Udogi. Douglas Luiz, andate con calma, calma, calma, calma. E fuori Vlahovic, David Openda, dentro Collo Sorrot. Questo è il piano originale. Sul centrocampo io credo che la Juventus proverà a fare qualcosa. Adesso non so dirti, Gerry, se sulla tre quarti o proprio regista. Io credo che uno dei due verrà, o uno o l'altro, o faranno un tre quarti o faranno un regista, però uno lo faranno secondo me. E Douglas Luiz vai coi piedi di piombo, cioè adesso vale un po' tutto sulla narrazione di Douglas Luiz. Vediamo. Ecco, su Douglas Luiz direi a tutti di darci appuntamento a fine luglio. A fine luglio, secondo me, possiamo fare un discorso serio su Douglas Luiz. Ora siamo veramente nel campo delle ipotesi. Questa è la situazione.
1: Ma, Cami, scusami, ma sì. Se fanno fuori tutto l'attuale parco attaccanti,
0: sì,
1: ma poi bastano solo eventualmente Colomoni e Sorloth?
0: Allora, da quello
1: non ci
0: va che
1: una terza punta?
0: So io, la terza punta potrebbe essere o Yıldız o Boga, nel senso, nelle Tantati, rotazioni sì, generali, sì. La terza punta è quello. Se a fine mercato riesce a prendere, ha giocato ieri titolare nell'Italia in un ruolo anche diverso, esempio, un Ekator 2006 del Genoa con un prestito, con diritto di riscatto, determinate condizioni, viste considerate, potrebbe fare sia l'esterno, non benissimo secondo me, e l'attaccante, allora possono provare ad avere un profilo del genere, quindi un 2006, un ragazzo che puoi fare un investimento sul futuro, dove puoi spalmare i costi, dove ha un ingaggio molto basso, ecco, allora puoi fare quella roba lì. Però siamo veramente lì all'ultima parte di mercato. Se dovessero fare tanti acquisti, e io credo che la Juventus farà tanti acquisti, c'è anche la grossa probabilità di dire: ragazzi, ne avete due, perché abbiamo iniziato 2 anni fa con una sola punta e quest'anno con due, anzi tre, però volevano vendere Vlahovic, allora cerchiamo, no, di eventualmente mettere un'alternativa. Potrebbe esserci anche McKennie tra questo lotto, no, di terza punta ipotetica, giocando con una punta di ruolo. Tendenzialmente tre vuol dire che una ha proprio pochi minuti, pochi pochi minuti, però insomma
1: se no adatti Colomoni a fare il centravanti se Sorloth esce o è indisponibile.
0: Sì, la coppia secondo me va così, Sorloth Colomoni, poi a seconda delle partite trovi il muro, magari metti Sorloth perché è grosso, trovi spazio, magari metti Colomoni. Ecco, dividersi un po' le partite, la settimana. È ovvio che qualcuno può dire, se uno dei due poi al raffreddore, che fai? Ecco, io credo si lavorerà anche per una terza punta, però proprio l'ultimo degli acquisti, l'ultimissimo. Quindi questa è la situazione. Vabbè, io alcuni messaggi devo prendermi del tempo per leggerli, perché ho sempre paura com'è. Andiamo su un vocale, va.
7: Ciao, sono Marco da Bergamo. Io devo dire che in questo mercato vedo poca fantasia. Giocatori trentenni, giocatori che andavano comprati qualche anno fa. Lo stesso Colomuani, che a me piace molto, è una minestra riscaldata. Quanti anni sono che dobbiamo comprare Colomuani, Colomuani qua, qua? Insomma, non si riesce a tirar fuori qualche nome nuovo, qualche idea anche di giocatore nuova?
0: Ma hai ragione. Hai assolutamente ragione, nel senso che io sono d'accordo con te, e la cosa brutta del mercato della Juventus è che molte volte è fatto di intermediari, che è fatto di agenti e poco, no, di intuizioni. Però c'è anche da dire che l'intuizione è sempre molto difficile, molto molto difficile, per un Vidal che compri ne sbagli tre. Anche in quell'anno la Juventus prese Vidal, sbagliò però Elia, e tra i due sembrava più forte Elia di Vidal, e aveva pagato più Elia di Vidal.
1: Come dimenticare
0: Elia? Esatto, Elia, cioè ricordiamo, manco sbaglio. E quindi è difficile, la sensazione è che la Juventus subisca sempre un po' il mercato, che non riesca a dare un segnale, cioè pronti via, tra due secondi vi di, messaggio che mi arriva, preso, non lo so, ho inventato un nome, ecco quello secondo me, preso che sì, che dici, ah, non me l'aspettavo. Invece la sensazione sei sempre lì, sei anche sempre lì, caro amico, è perché non hai tanti soldi. Quindi devi comunque muoverti con quel denaro lì. Diciamo che Sorloth è vero, c'era stati dei contatti a gennaio, ma non è il nome tipico, ecco. Non è il nome tipico, però è il nome di Spalletti. Colomani è comunque un nome di Spalletti, Sorloth è un nome di Spalletti. Cioè, in questo caso, poi, probabilmente, alla fine il mister si arrabbierà e non arriverà nessuno. Però questi sono due nomi di Spalletti, vedremo poi cosa succederà. Allora
8: un po' anche da lei.
0: No, Agostino, con tutto il bene posso dirti la tua previsione è che mi sa che non hai proprio colto il mio discorso di Manuel, proprio zero, caro Agostino. Come terza punta Castro del Bologna, abbiamo detto costo zero, Castro se ti avvicini sono 40 milioni, cioè terza punta, uno che non gioca mai, mi dici titolare del Bologna, che ha giocato in Europa League, ha giocato in Champions League, capisci che no, cioè, ti ho parlato di Ekator. Cioè, devi prendere un ragazzino, devi prendere uno che possa giocare e non giocare, che tu possa no, far allenare con gente forte per poi portarlo magari l'anno dopo ad avere più minutaggio. Ecco, alla Juventus servirebbe avere anche magari, non lo so, un ragazzo. So che devono giocare, io sono estremamente dell'idea che tutti devono giocare, no? Però tipo un Camarda... Ecco, per la Juventus sarebbe eccezionale come era stato Ken ai tempi, no? Noi non ce l'abbiamo adesso nel settore giovanile e quindi magari dovrai fare un investimento, ma sicuro non Castro. Cioè, tu immaginati, Agostino, cioè, proprio, il mio discorso tu non l'hai proprio colto, forse sono stato non bravo io a spiegartelo bene. Cioè, tu hai titolare magari Colomani, subentra Sorloth, la terza punta magari non vede mai il campo, mai. Poi può subentrare magari se devi recuperare, ma deve essere consapevole che avrà 10-15 minuti. E se tu mi prendi uno che costa 40 milioni di euro, quello è titolare. Cioè, se vuoi Castro, è come Sorloth, eh. Poi, può piacerti o no, ma è quello il livello, eh.
1: O ti porti il centravanti della Next Gen, che non, io non seguo, quindi non so neanche chi sia.
0: In questo momento
1: più o meno come ha fatto l'Inter con Pio Esposito.
0: Sì, però insomma, noi in questo momento non ce l'abbiamo. Ai tempi l'avevamo avuto con Ken. L'attaccante è sempre difficile. Poi bisogna vedere che tipo di budget verrà fuori. Se magari, non lo so, andrà via Openda con 5, 6, 7 milioni di euro di prestito, puoi prenderne uno. Puoi prenderne uno perché ti dà la liquidità per andare a prenderne uno. Sono tutte determinate cose, che tipo di investimento vorranno fare sul centrocampista. Lì dovrai lavorare con un profilo di intuitivo, una scommessa. Cioè, deve essere qualcosa veramente di particolare, perché comunque è anche un ruolo particolare. Io non sono neanche convinto che poi alla fine possa arrivare il terzo attaccante. Non sono così convinto. Anzi, vi dirò di più, magari per quel ruolo lì andrei a prendere un esterno, perché potrai cercare di creare la soluzione senza punti di riferimento. Quindi io credo che addirittura lì potresti mettere un esterno. Allora, ciao, personalmente ho poca fiducia in Comolli, porta a lunga tutte le trattative e non chiude. Quella su Colo ha preso la stessa strada dello scorso anno. Non lo so, però comprendo le tue situazioni. Ciao Camillo, ma se per il resto da fare che fine farà? Farà la solita fine che vi racconto da tutto l'anno. Manuel sa tutto di Daffara. Daffara deve giocare. Ci sono 200 club che hanno richiesto... 200 esagerato, comunque 3-4 club che hanno già chiesto informazioni di Serie A, metà classifica, e uno in maniera molto molto concreta, metà classifica, molto molto concreta. Vediamo se hanno studiato il calendario, dobbiamo giocarci alla seconda giornata, e anche un club molto importante, europeo, ma non di un campionato di primissimo livello, però un club con una storia molto importante. E quindi in questo caso lui deve giocare 38 partite. Dafara non deve fare il secondo, non deve interrompere il suo percorso di crescita, deve giocare in Serie A o deve giocare in un grande club europeo, ma deve giocare 38 partite. La cosa più bella che possiate fare e augurare ad Dafara è quella di fargli giocare 38 partite di alto livello. Tra l'altro c'è anche il Pisa e un'altra squadra di Serie B che l'hanno cercato per provare a risalire in Serie A, quindi con ambizioni Serie A, e questo potrebbe essere una scelta che ha fatto Fagioli, forse. Fagioli credo abbia fatto quella scelta lì, o anche
1: quando era Cremona,
0: sì, e anche Carnesecchi proprio a Cremona.
1: Vabbè, comunque una stagione intera in B titolare non è male.
0: No, io infatti...
1: Cioè, in una squadra che punta a tornare in Serie A.
0: Infatti, secondo me quella è una bella cosa. L'importante è che lui o gioca la B per vincerla, non per vincerla.
1: Tipo Palermo.
0: Quindi, quando... esatto, che se sbaglia Palermo sono dolori, ma non dolori perché ti dicono qualcosa, perché non giochi più poi. O andare a giocare in Serie A perché giochi a San Siro, perché giochi all'Olimpico, perché giochi allo Stadium, perché giochi al Maradona e... A quel punto hai un'esperienza, perché non puoi dire secondo la Juve giocare la Coppa Italia mi fa 7 presenze. Sì, si allena con i più forti, però poi devi metterlo a San Siro, e magari tra 2 anni vuoi metterlo a San Siro ma non hai esperienza. Carnesecchi ha fatto 2 anni di B, 1 di Serie A e poi mezzo da secondo di Musso. Ci vuole tempo nella vita. Io credo che Dafara sia un portiere che nella sua storia ha già qualcosa di straordinario, e adesso bisognerà capire se riuscirà a fare l'ultimo step, perché essere il portiere della Juve non è per tutti. Noi l'abbiamo scoperto quest'anno, quando Di Gregorio 2 anni fa è il miglior portiere della Serie A, adesso sembra non sappia più giocare. Perciò in queste cose bisogna avere un pizzico di pazienza, soprattutto quando sei un portiere, che è il ruolo più delicato del calcio. Il portiere è il ruolo più delicato del calcio. Ciao Cami, per te quanto è probabile avere la rosa al completo per lo meno 80% al primo giorno di ritiro? È improbabilissimo. Come gli sembra muoversi in modo molto compassato, e temo che anche quest'anno non saremo al completo in tempo per pianificare al meglio l'inizio della stagione. No. Allora, se al 10 di luglio hai già una punta e il portiere, è già bene. Cioè, è improbabile, non vi dico impossibile per il solito motivo, a quest'anno devi fare tra i 7 e 8 acquisti. È impossibile che facciano 7 acquisti e 7 cessioni in un mese, perché la gente non in questo momento qua alza le pretese. Poi se riuscissero a fare anche qualcosa in più, un difensore, una cessione, sarebbe molto bello. Però io da questa settimana spero di chiudere Sorloth, e spero anche che la Juventus possa fare una bella cessione. Io spero queste due cose qua. Però parlare di 70-80, no, facciamo le cose con calma. Se si riuscisse a fare l'attacco e il portiere, sei già ad ottimo punto, ecco Fabio, ad ottimo punto. Allora, io sono un amante dei talenti giovani, ma quest'anno bisogna andare sulle esperienze, la personalità, bisogna creare un'asse centrale sicura e un po' alla volta aggiungere i giovani tasselli. Io ne parlavo per il terzo attaccante, non per tutta la squadra. Emega mi piace molto, caro Claudio, Emega mi piace molto. Situazione Chiesa, cioè sta cercando squadra, sostanzialmente gli ultimi due alla Juve non ha quasi mai giocato e... gli ultimi due a Liverpool non ha mai giocato. Come raccontavo questa mattina a Claudio, per me Chiesa deve andare a bussare altrove, perché tanti di voi non sanno che Chiesa ha creato delle difficoltà a tutto il mondo Juve con i suoi atteggiamenti, ed è stato uno dei motivi per cui è andato fuori rosa l'anno dell'estate di Thiago Motta, perché la gente non voleva più lavorare con Chiesa, non si fidava più di Chiesa e non aveva più piacere di avere determinati atteggiamenti da lui. è un giocatore che quest'anno la nazionale, che poi a voi non frega niente e io sono d'accordo con voi, però quando l'Italia si stava giocando un mondiale è arrivato Coverciano, ha guardato Gattuso e ha detto io non me la sento, me ne torno a casa. Chiesa è in questo momento, e questo giocatore qua è un giocatore che è 2 anni che si siede a Liverpool, non fa niente e al terzo ha forzato la mano, ma ha buttato via 4-5 anni di carriera dopo l'infortunio. Perciò io lo lascerei altrove, proprio altrove, perché comunque qua non ha lasciato un bel ricordo. La Juve non ha un bel ricordo di Chiesa, questo deve essere chiaro, cioè se tu parli con gli addetti al lavoro di Juventus di Chiesa, non ci sono grandi feedback.
1: Poi siamo stracoperti nel ruolo, sì, quindi...
0: Ma io già non lo volevo a gennaio, cioè, a gennaio io ero Team Boga tutta
1: molto
0: la vita.
1: Molto meglio Boga.
0: Tutta la vita Team Boga. E perché poi comunque uno come Chiesa lo devi far giocare, uno come Chiesa poi sbuffa in panchina. E noi alla fine, ha ragione Claudio che l'ha detto stamattina, col duo Chiesa e Vlahovic dovevamo spaccare il mondo, non abbiamo fatto niente. Bene, ci sarà qualche altra squadra, dai, in qualche altra squadra noi possiamo fare serenamente altro, serenamente. Allora, possiamo aggregare uno della Next Gen. In questo momento qua, Next Gen, non abbiamo nessuno per fare la punta. Tant'è che gioca Guerra e se no gioca Cherry, però Cherry poca roba, quindi non... Ecco, salire dalla Next Gen è un privilegio, quello che molti di voi a volte non comprendono. Cioè, salire dalla Next Gen è un salto enorme, gigantesco. E pensare di poter essere aggregato alla prima squadra è un privilegio straordinario. Quindi, in questo momento, di punte da aggregare in prima squadra non ce ne sono. Magari in futuro si avrà la fortuna di creare, non lo so, ce ne sono un paio che fanno ben sperare dell'annata che andrà in Next Gen o farà l'ultimo anno di Under 20. Ce ne sono un paio che fanno ben sperare, magari da questo punto di vista potrà esserci un attaccante anche poi da portare in
1: comunque
0: prima
1: squadra. Cami, l'altro giorno riflettevo, no?
0: Sì.
1: E pensavo, è una piccola lancia a favore di Vlahovic questa, lungi da me nel difenderlo. Però stavo pensando, comunque è capitato anche in un periodo sbagliatissimo della Juventus. Io me lo sono immaginato nella Juve forte.
0: Sì, c'è da dire che questo cosa qua gli ha permesso di guadagnare anche un pacco di soldi.
1: No, ma al di là dei soldi, però ha avuto anche sfortuna, perché è arrivato in un ciclo...
0: Ha avuto sfortuna, però lui non ha... Cioè, quando ti dice che è arrabbiato perché non gli è stata data la fascia capitano, capisci che non è quella la mentalità.
1: Ma secondo me in quel contesto là, in quelle Juventus là, parliamo dell'ultimo ciclo, il penultimo ciclo di Allegri,
0: forse
1: lì stava buono, secondo me.
0: Forse lì aveva avuto più gente, no, pronta a insegnare delle cose. Però io sono sempre dell'idea che il carattere quello è, se hai un certo tipo di carattere poi fai.
1: Magari sarebbe anche durato poco.
0: Sì, sicuramente sì. Faticanti verrà riscattato? Sì, verrà riscattato e poi andrà all'Avellino molto probabilmente. Verrà riscattato, un attaccante, tra l'altro, mentre parlava Manuel, che mi è venuto in mente, che fa ben sperare il mondo Juve per la Next Gen e anche poi tutto il futuro, è Durmisi. Durmisi ha fatto una bella stagione, è vero che tanti magari lo ricorderanno per i gol sbagliati in finale di Coppa Italia, però lui è un attaccante che può magari far ben sperare.
1: Ma il mio pupillo, che sai che piace a me, piace tanto, che gioca cos'è, in Under 20?
0: È Limogale?
1: Esatto.
0: È Limogale, vediamo, forse, però sono un po' in ribasso la sua candidatura al ritiro di quest'estate, però è Limogale. Sarà insieme a Corigliano, che ieri ha vinto nell'Under 17, la stella dell'Under 20 di questa stagione. E però insomma lui è in 2009, quindi capisci bene che lui ha ancora un annetto, no? Che puoi dire vabbè, lo scorso anno non è andata benissimo, il prossimo andrà meglio, puoi farlo, ecco, questo puoi farlo. Bravo Andrea, hai detto Durmisi, prima hai detto la solita roba, il solito nome drammatico, ma bravo Andrea, hai detto Durmisi. Va bene ragazzi, dai, mi avete scritto tutti i vostri pensieri per questa settimana. La vivremo come sempre insieme, cercando di portarvi nel miglior modo possibile notizie della nostra amata Juve. Grazie a Manuel e buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Bentrovati dalla redazione.
8: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
4: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
8: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
4: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna e programma fino al 12 giugno al Congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
8: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
4: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Eccoci qua, pronti a vivere un'altra settimana insieme. Solo due appelli, fa caldo, un po' come quella pubblicità, fa caldo, quindi andiamoci piano.
4: Però,
3: andiamoci, aspetta che arriva il secondo. Giugno, arriva al secondo, il secondo, venite a spegnere questo individuo qua vicino che non si ferma un attimo.
4: No, io vi
3: avete
4: dico.
3: Presente quando andate sui pullman e vi si strofinano addosso con l'ascella puzzolente?
4: Non è vero. Allora,
3: lui si alza la maglia e strofina la panza piena di
4: a parte di che non è la faccio. Ditemi una cosa, ma voi quando siete al lavoro avete il collega che si toglie le
3: non
4: scarpe e lavora senza scarpe?
3: Non sei un artista. Qua
4: no,
3: abbiamo,
4: ho capito,
3: qua
4: Marangio,
3: abbiamo,
4: ma
3: riusciamo a inquadrare il terreno che abbiamo qui giù? Qui noi abbiamo il.
4: Ho capito, Marangio, ma ti puzzano i piedi. Ma io sento
3: tu,
4: puzzo
3: sei
4: dei piedi.
3: Sono ossessionato da questa cosa qua. Prima mi sono sentito un viscidume vicino al braccio. Mi sono girato e stava strofinando la panza.
4: Ma non è vero.
3: Ma mi sembra fosse una cosa normale.
4: Ragazzi, questo si è tolto.
3: Questa non è una
4: scarpe.
3: Cosa normale. Ma. Guarda, che c'era anche gente al Palazzo Marini. Tra politici che non mi fa parlare. Detto questo, gli artisti sono così. Gli artisti sono così.
4: Artisti, ma ti puzzano piedi, Marangio.
3: Ragazzi, facciamo un po' di chiarezza perché questa è una settimana importante. Smettila, facciamo.
4: Comunque hai fantasmini
3: uguali miei. Questa è una settimana importante.
4: Anche io ce l'ho
3: esistono
4: bianco.
3: Bianchi, esistono grigi.
4: No,
3: a parte
4: ce l'ho
3: questo
4: grigio.
3: Ma no, questo manca i colori, sa riconoscere. Io non lo so, ragazzi, non ce la faccio più. Martina,
4: una cosa. Devo dire Urbi e Torbi. Sono pronte le mie camicie a mezze maniche.
3: Mamma
4: sono
3: mia,
4: ben nove. Ben nove da domani comincio.
3: Noi ci auguriamo che tu vada in vacanza quanto prima. Perché
4: sono vederti, ben nove.
3: Già vederti normalmente è
4: da
3: problema.
4: Domani comincio.
3: Con la mano, allora domani cominciate a preparare, a sentire solo l'audio e spegnete il video. Perché immagino che questo spettacolo raccapricciante ve lo volete
4: da
3: risparmiare. Risparmiare. Allora, sta per cominciare il mondiale, siete pronti a non vedere la nazionale? Intanto arriva Mancini, perché si è capito che arriva Mancini, quindi se arriva Mancini si è capito che arriva Malagò, quindi se arriva Malagò si è capito che... vabbè, eccetera, eccetera. E invece... no, perché contestualmente questo weekend, tanto ce lo chiederete, ne parliamo già adesso, insomma è arrivata questa archiviazione della,
4: filone,
3: da parte
4: del, certo.
3: Sì, di un filone... della inchiesta Prisma relativa al bilancio in questo caso del 2022, quindi per non fare ovviamente caos non c'entra niente con tutto quanto il filone, è un filone dell'inchiesta ma che racconta quello che vi abbiamo raccontato, che abbiamo scritto anche in questi giorni, cioè ragazzi fondamentalmente parliamo di fuffa lo stato puro su cui nella quale fuffa la Juventus è stata ingabbiata e sta ancora pagando il conto. Voi avete letto qualcosa sulle prime pagine dei giornali? Ovviamente
4: zero.
3: No. Silenzio totale. Voi continuate a leggere qualcosa anche soltanto per dire ci siamo sbagliati, non è successo niente su Arbitropoli? No.
4: No.
3: Anche su quello silenzio totale.
4: Se proprio
3: così.
4: Ti devo dire,
3: però
4: Vincenzo...
3: siamo nelle mani di Pio, però... Pio salvi la regina.
4: Vedo
3: però
4: qualcuno che
3: porco
4: continua...
3: cioè, chi dimmi?
4: No,
3: Pio, Portopino.
4: Vedo qualcuno che continua a battagliare su X dicendo ah, voi non capite nulla, non è vero, la Juve è stata condannata.
3: Guarda,
4: sì, vabbè.
3: Per piacere, okay. Noi siamo veramente stanchi.
4: Sì, siamo stanchi.
3: Poi li tiriamo gli artigli fuori per cercare di combattere. Il problema è che, e ce lo chiedete in tanti, ma non dobbiamo fare noi la battaglia. Noi la possiamo fare, ma ci ghettizzano dentro. Ma tanto sono di Radio Bianconera. Gli altri giornali stanno zitti e Mosca. La società comunque patteggiò. Quindi che cosa vi dobbiamo dire? Se è semplicemente il fatto che comunque... Noi quando è successo lo raccontavamo che noi stavamo pagando un conto che andava al di là dell'inchiesta in sé. Perché poi tu metti sempre i puntini vicino, no? E quindi... Superlega lanciata da Andrea Agnelli, Seferin che si arrabbia, sono sentito tradito, elezioni a vicepresidente UEFA di Gravina e poi tutto il resto ha avuto un percorso quasi obbligato a un certo punto e siamo arrivati a quello che abbiamo vissuto, non per ritornare indietro, non per rivangare il passato, ma il presente è figlio del passato, quindi se la Juventus si trovò fuori dalle coppe, quello la destabilizzò dal punto di vista dei conti in maniera importante, poi però gli acquisti li abbiamo fatti sotto Giuntoli, ma li abbiamo sbagliati, quindi noi dobbiamo anche evitare di fare il solito discorso. Se non era per quello, noi eravamo più in alto, sicuramente. Se non era per una vicenda allucinante di cui ancora una volta la Juventus è stata colpevolizzata, mentre oggigiorno si fa guerra a fare... Oh, la Roma deve fare plusvalenza 70 milioni entro giugno, e le farà, e comprerà anche, nessuno dirà nulla, sempre per i discorsi di qui sopra, però è altrettanto vero che poi la Juventus, la sua porzione di responsabilità nel non aver saputo ricostruire un corso, ce le ha, perché comunque 400 milioni in due anni, da allora più o meno li hai spesi, e non hai costruito una squadra importante, però adesso... archiviamo il passato e ci rendiamo conto
4: futuro,
3: che si stanno cominciando a delineare delle situazioni simpatiche. Potete leggere, credo già adesso, su Bianconera News come primo piano che c'è questa sorta di alleanza e rivalità sul mercato per quanto riguarda Juve Atletico Madrid, soprattutto alleanza mi verrebbe da dire, perché l'Atletico Madrid ancora non sa il futuro di Julian Alvarez. Poco nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità della rielezione di Florentino Perez, erano 20 anni che veniva che era presidente del Real Madrid per acclamazione senza mai una elezione vera e propria. Quest'anno sapete che c'è stata questa elezione, Riquelme ha preso però il minimo rispetto a Florentino Perez, ma c'è già una spaccatura tra gli elettori del Real Madrid, perché un 35% era dalla parte di Riquelme, quindi di una innovazione. Florentino, che ha vinto, adesso mette sul mercato tanti soldi, opera la ristrutturazione firmata da Mourinho. Cosa interessa alla Juventus? Beh, interessa intanto perché quando entrano tanti soldi sul mercato si muovono tante pedine. Quei 150 milioni annunciati da Florentino Perez potevano essere per Olise o magari per Julian Alvarez. Julian Alvarez significa andarlo
4: 150,
3: a strappare.
4: Dice.
3: Sì. Lui annunciò, disse io prenderò un giocatore importante dell'ultima Champions League per 150 milioni. Ci siamo indirizzati soprattutto su Paris Saint-Germain e su l'altra finalista che
4: Bayern.
3: Era il no che il Bayern, Paris Saint-Germain e scusami,
4: a me, c'ho un vuoto anch'io,
3: c'ho un vuoto che Arsenal, ovviamente, quindi Olise o piuttosto che qualche giocatore del Paris Saint-Germain, si era parlato anche di Vitinha, insomma di tanti giocatori, però il Paris Saint-Germain poi con la sua proprietà forte e solida è intervenuta dicendo state tranquilli che da qua non parte nessuno, quindi neanche per 100, per 200, per 150 milioni di miliardi, quindi si parla del possibile interessamento per Julian Alvarez. Questo non cambierebbe i piani dell'Atletico Madrid, che comunque avrebbe deciso di privarsi di Sorloth, chiaramente alle cifre che vuole, però l'alleanza continua perché comunque l'Atletico Madrid vuole trattenere Nico Gonzalez e noi non faremo opposizione su questo,
4: figurati.
3: E quindi diciamo non sarà ovviamente uno scambio di cartellini, altrimenti si inventano un'altra inchiesta sulla Juventus e poi ci diranno tra 4 anni che non c'era niente, e allora si faranno operazioni slegate, quindi 25 milioni Nico Gonzalez, 30 Sorloth, si troverà una via di mezzo, insomma, insomma la cercheranno, però questa alleanza dovrebbe portare solo lotta alla Juventus, che lui poi già ha l'accordo con la Juve. Spalletti giustamente non si fida, perché intanto la Juve gli disse: guarda che abbiamo già l'accordo con Alisson,
4: già
3: tutto
4: fatto,
3: a posto, già ha messo la scritta Spalletti Alisson nel suo playbook, sì. E all'improvviso io ho detto: no, aspetta, ci avevamo l'accordo con Alisson, ma non ti abbiamo detto niente sul Liverpool. Il Liverpool ha fatto un po' di... ha detto: no, ma io non è che te lo regalo. Ah, perché io pensavo ce lo regalasse, quindi resta lì. E allora la Juventus si tuffa su Dibu Martinez, ma di questo ne parliamo dopo. Detto questo, nel frattempo la Juventus cercherà appunto di chiudere per quanto riguarda Sorloth, di cedere Nico Gonzalez, e questa alleanza va avanti, perché poi ci sarebbe Koke, 31 anni, a scadenza di contratto, e potrebbe interessare la Juve. L'Atletico che propone Gimenez, ma un giocatore che è soggetto all'infortunio, la Juve ci pensa oppure no. E poi c'è però, come dicevo, anche un po' di rivalità, perché c'è chiaramente anche un obiettivo che invece divide le due squadre, perché la Juventus, come sapete, era sulle tracce di Alejandro Grimaldo per quanto riguarda il terzino sinistro.
4: Sì, da anni ormai, devo Grimaldo, dire Grimaldo ormai è uno di quei nomi che torna,
3: sì,
4: tutti gli anni.
3: Però l'Atletico Madrid qui lo vorrebbe, quindi la Juve la dice: amico mio, se entriamo
4: se
3: in concorrenza,
4: piace, a me piace molto Ruggeri, l'ex Atalanta.
3: Secondo anche
4: me Ruggeri sarebbe una bella operazione. Ce ne sono di nomi.
3: Noi non mancano. Grimaldo è uno di questi, che però Atletico Madrid ha in ballottaggio anche col Barcellona. Ballottaggio Barcellona, Atletico Madrid anche su Bernardo Silva, che a sorpresa per adesso non ha ancora deciso.
4: No, è vero.
3: Ha detto: mi prendo il mio tempo. Hai visto mai che all'ultimo è tutto? Dice: sai che c'è? Facciamo un favore ai poveri, andiamo a giocare.
4: Ma
3: in
4: guarda,
3: Serie A.
4: Vincenzo, quello che hai raccontato è l'essenza, no, di queste ore, anzi di questi giorni. Io però, e quello che tanto non leggerai il mio editoriale che
3: me
4: penso,
3: ne guarderò,
4: ho scritto stamattina,
3: e infatti cioè l'avresti dovuto scrivere stasera.
4: No, ma stasera, siccome ho un impegno, ho detto magari arrivo tardi, mi sono portato avanti.
3: Beh, tu lo sai, sì, che se stasera atterrano gli alieni alla Continassa tu devi cambiare l'editoriale, vero?
4: Sì, ma io a mezzanotte sarò a casa, se comunque credo.
3: E quindi eventualmente devi cambiare l'editoriale, vabbè.
4: Però io ho scritto una cosa nell'editoriale e lo confermo, Vincenzo. Guarda, ho preso spunto dal poro Federico Chiesa, perché a me quell'intervista ha dato fastidio. Sono molto, cioè, sono arrabbiato.
3: Mi ha dato fastidio quando l'abbiamo preso. Devo dire la
4: sono vita, arrabbiato col mondo, lo dico, Vincenzo. Quindi mi faccio una premessa. Perché quella roba di Chiesa che dice: io vorrei tornare alla Juve, sono pronto, l'amo. Ci sei stato? Ti sei tirato indietro alzando la manina prima di Frosinone e Juventus? No? Cioè, no, ma io voglio... Bene, ti ringraziamo, ma noi di questi giocatori qua non abbiamo più bisogno. Non abbiamo più bisogno di Chiesa, non abbiamo più bisogno dei giocatori che raccontano: però la pressione per il quarto posto, Marangio, è dura. Non abbiamo più bisogno. Non abbiamo più bisogno di altri che ti raccontano: ma che vuoi che sia, abbiamo pareggiato col Verona, ma stai tranquillo, andiamo a vincere le altre. Aria fresca, aria pulita. E allora sono partito proprio da Chiesa, perché di questa roba qua ne abbiamo pieno le scatole. E non vogliamo più giocatori mediocri, non vogliamo più dirigenti mediocri, non vogliamo più allenatori mediocri, perché ne abbiamo avuti, non vogliamo più la mediocrità. Quindi i Chiesa, faccio i nomi, lo stesso Cambiaso, in parte Locatelli. Locatelli faccia una riflessione su tante dichiarazioni non da capitano della Juventus. Cambiaso faccia un passo di lato per quanto mi riguarda, vada, però noi abbiamo bisogno di uomini, non di facce d'angelo.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cioè tu lo sai, buongiorno a chi se ne accorge ora. Sono mesi che diciamo l'uomo dietro il calciatore, anzi anni, l'uomo dietro il calciatore, l'uomo dietro il calciatore, l'uomo dietro il calciatore, invece continuava a prendere giocatori che poi hanno poco di caratteriale alle spalle.
4: E quell'intervista di Chiesa mi ha fatto arrabbiare.
3: Sì, lui è un altro che un po' di quello che vuole, ma andasse a giocare in qualche oratorio, perché insomma...
4: No, vada da te, no, ama la Juve, lo doveva dimostrare prima.
3: Ale.
4: Chiamava la Juventus.
3: Ale, uno chiama la Juve, uno non si muove neanche con le cannonate. Non si vuole muovere con Miners.
4: Vabbè, è stato mandato via lui, però
3: aspetta,
4: questo bisogna riconoscerlo.
3: Aspetta, è stato mandato via perché a un certo punto allora mi opero e ti porto a operarti. Mi sono fatto male, ti aspetto. 300, quanti giorni sono passati per un infortunio al crociato del ginocchio?
4: Una vita.
3: Ho recuperato, ti faccio la serie. Viene fatta la serie, ti riaccompagno dal dottore che ti ha operato e che senti il dolorino. Il dottore ti dice: amico, non c'è niente, stai bene, non fare che diventi poi il malato immaginario. No, tutto, io sento un dolore. lo convochi Allegri ed è in conferenza stampa a dire no, lui ha detto che senti dolorino. Ah, ma che c'ha? Niente, perché abbiamo fatto i controlli, non c'ha niente, c'ha dolorino. Poi dove te ne vai, Liverpool? Non vedo. Sei andato felice a Liverpool?
5: Sì, sì, sì.
3: Era gioioso. Conosco anche l'inglese tutto a posto, mi sento a casa, così anche là. Stesse problematiche, sì, una parte della tifoseria che lo ha accarezzato, l'ha appoggiato, che uno che ti carica in campo così, però anche lì comincia a non venire. Lo convochi in nazionale, non riesco a venire, quindi sai bene dove stai, appunto. Con tutto il rispetto.
5: Giustamente Fabrizio, che salutiamo, ci dice: ma in tutto questo ciao, macello, Fatti. Come lì ve l'ho chiesto due in bianco nero, voi ditemi perché dovrei ascoltare ogni pomeriggio. Giustamente, perché lui chiama e dice: senti, Bernardo Silva, dammi un motivo per venire alla Juventus, perché lui sarebbe capace di questo, no?
3: Sì, sì, sì, sì,
5: sì. No, spero di no, però nell'editoriale che tu, Marangelo, non leggerai, no, ma che gli amici leggeranno, c'è un'altra cosa che gli ho detto: sia a Spalletti che a Como lì, occhio, perché se fallite continuando a farvi i dispettucci, fallite tutti e due, e Como lì c'ha una macchia sulla carriera, mi verrebbe lì definitiva, Vincenzo, perché non è che fino a questo momento ci ha avuto una carriera così brillante. Se ne ritornerà a Tolosa, farà tutto quello che deve fare, e anche Spalletti finirebbe una buona carriera con due fallimenti. Quindi non vi sopportate, non vi piacete, tutto vi pare, ma pensate al bene della Juve, perché il fallimento della Juve sarebbe il vostro, il successo della Juve sarebbe anche il vostro.
3: No, ma io questa cosa onestamente mi sembra di cominciarla a vedere un po', perché
5: un po' anche a me, devo dire la
3: perché
5: verità,
3: perché mi sembra che oggettivamente, se questi sono i nomi, non abbiamo motivo di dubitare su esperti di mercato che ne parlano, sono nomi che evidentemente sono concordati con Spalletti. Peraltro si sta cercando adesso di approfondire i discorsi anche con il Dibu Martinez per capire la fattibilità, perché una cosa è che un giocatore ti dice voglio venire, un'altra cosa è che ti dice però voglio 7 milioni all'anno.
5: Ciao.
3: Allora la Juventus ha un tetto che ha dato al suo miglior giocatore, diciamo al giocatore sul quale ha fatto il maggior investimento, che è Yıldız. Sopra quella cifra, Dibu e tutti quanti gli altri, sappiate che non ci salite. Motivo per il quale, quando è passato all'agente di Lewandowski, la Juventus a un certo punto ha visto la macchina là fuori, ha fatto: guarda, per i 10 milioni devi proseguire.

0: ci sono, però se tu vai a prendere a Colomani, Colomani ti dice ok, mi voglio anche dimezzare l'ingaggio pur di venire, però non è che io me lo dimezzo.
1: Sì, però ti dico, la storia delle macchinette qua. Tu sei Colomani, che di fronte a Bernardo Silva, con tutto il rispetto, ecco.
0: Sì, perfetto, però Bernardo Silva, a meno che non gli viene una botta di follia, non dovrebbe arrivare. Allora, e torniamo al discorso di Florentino. Perché il discorso di Florentino? Perché l'obiettivo scemato Bernardo Silva è Brahim Diaz, il quale Brahim Diaz però ha detto: ragazzi, io voglio restare al Madrid, voglio convincere Mourinho. Chiaramente fino a oggi, e quindi fino a domani, quando ci sarà l'insediamento ufficiale di Florentino e quindi il suo progetto sportivo che va in essere con Mourinho, non si può organizzare un incontro, perché metti che oggi vinceva, ed era impossibile, però che vinceva Riquelme, certo, chiaramente lì saltava anche Mourinho, saltavano tutti i preaccordi, saltava anche Dumfries, sarebbe saltato tutto. Invece chiaramente quegli acquisti che erano stati fatti anche per favorire le elezioni sono andati a dama, quindi quelli vanno lì. Dopodiché da domani si cominciano le contrattazioni, molti giocatori andranno via. Domani probabilmente arriverà anche Brahim Diaz a chiacchierare con Mourinho. Mourinho gli dirà se effettivamente può contare su di lui, seppure gli dice guarda, cercati un'altra squadra. Se cerchi un'altra squadra, occhio che all'improvviso si è inserita anche la Roma, che però ha la Champions. Quindi lì dobbiamo sperare che eventualmente l'essere partiti per primo, l'avere una fila da Juventus, come lì Spalletti di turno, possano vincere, perché altrimenti sarebbe una beffa delle beffe, che magari non resta...
2: A pill, come lì?
0: Che magari resta, okay. Sai, lì arriva, sai, loro non c'hanno neanche il direttore sportivo al momento, quindi
2: però stanno operando comunque.
0: Lo so, e non potrebbero, cioè devono anche loro fare le cessioni, cosa che dovremmo fare anche noi. Cominciamo a mettere le mani avanti, perché adesso vi parliamo dei colpi in entrata, ma devi cedere
2: Bremer, Thuram.
0: E per adesso Bremer sono arrivate offerte da 30 milioni, sì. 35 vabbè, milioni, però, quindi insomma, ma perché non sono arrivate offerte? Poi possiamo metterci quello che vogliamo noi. Super Bremer, fortissimo Bremer, tutto a posto.
2: Comunque
0: 50.
2: Bremer non è un 30 milioni, onestamente.
0: No. Però quando chiudi una stagione in Europa League, cioè nel senso che non raggiungi la zona Champions, il valore dei giocatori scema, cala.
2: Lo so.
0: Allora io ho un valore di cartellino di 58 milioni, è chiaro che quelli dicono 30. Così tu dici, facciamo una cosa, tolgo la clausola a te che è valida fino al 10 di agosto, a 40 chiudiamo, e loro dicono ok, ho risparmiato 18 milioni, che non è poco. Quindi per adesso non è che sono arrivate queste grandi offerte per Bremer.
2: Pensa per gli altri.
0: Per gli altri non ne parliamo proprio. David Comolli lo valuta 35 milioni. Comolli. Quando si
2: il
0: presenterà,
2: mio silenzio, maraggio,
0: quando si presenterà magari da qualche squadra, dice scusami, tu quanto vuoi per te 35? Ma è lo stesso che ha giocato l'anno scorso con voi, o ce n'è uno uguale da qualche altra parte, nascosto, segregato, perché hai messo un impostore in campo? Perché 35 deve impazzire qualcuno, comunque magari dalla Premier, qualcuno che dice diamo una mano ai poveri e tirano
2: oggi
0: fuori i soldi.
2: Questa cosa dei poveri.
0: Ma no, perché ho questa sensazione, noi siamo la parte povera del calcio.
2: Noi ci siamo
0: richiamati a Mancini, Santarè.
2: Ma
0: a Mancini.
2: Lo dice a me?
0: Abbiamo giocato, addirittura la Grecia dice no, ma io voglio... Poi hanno fatto una figuraccia loro, per carità. Però addirittura loro dicono no, ma io ho programmato le amichevoli per il mondiale, ma ho fatto giocare con l'Under 21 della nazionale italiana. Cambiamo squadra. E poi hanno preso i schiaffi pure dall'Under 21. Però noi stiamo facendo la figura a Napoli, si dice che raccottare.
2: Ma noi siamo in questo
0: come
2: momento
0: panorama calcistico
2: di
0: italiano.
2: Calcio per raccottare. La Juve non è che ha tutti sti soldi per andare a investire 50-60 milioni di questo, è evidente. Tant'è vero che vedi l'operazione Sorloth, che secondo me è un'operazione molto intelligente ed anche di un buon giocatore, però non è che vai a prendere il top dei top dei top, vai a prendere un giocatore che era riserva, ma di Julian Alvarez, che comunque gol li ha sempre fatti, ma che 10 anni fa la Juve non l'abbia mai preso. Ma 10 anni fa era un conto, oggi è un altro. Dopodiché, sulla questione del nostro calcio, io, guarda, mi viene un po' da sorridere, perché ieri hanno fatto passare, per l'amor di Dio, bravi, li batto le mani, anche se Dupal, cioè nel senso, io volevo vedere ieri sera gara 1 tra Verona e Rimini, e mi facevano vedere i rigori dell'Under 17, va bene. Poi mi hanno fatto vedere anche la premiazione, va bene. Io lo ammetto, ho una repulsione verso tutto quello che ha il marchio Federazione Italiana Gioco Calcio, che probabilmente non è normale, mi devo far curare anche per questo, perché sono arrivato ieri, pensa, e appunto mi farò curare, sono arrivato ieri a sperare che perdesse anche l'Under 17, perché ci devo sempre Gravina. Poi invece ragazzi sono stati in gamba, sono stati bravi, però

0: veramente ogni volta che li sento mi viene il prurito al, oppure anche Bandini, che per carità ha detto anche cose condivisibili, cioè, non sono scappato di casa, no, hai ragione, non sono scappato, sesto fenomeno allenatore, però non sono scappato di casa, e anzi devo dire che ha dato uno schiaffo, naturalmente non ho guardato la partita, chi se ne frega, ma ha dato uno schiaffo convocando tutti quelli dell'Under 21 a quei presuntuosi che sono andati a fare quella figura del cavolo in Bosnia. Detto tutto questo, noi siamo la Serie B del calcio, Vincenzo.
1: Siamo la Serie B del
0: calcio.
1: Lo
0: siamo, certo. E dobbiamo ringraziare chi ha guidato fino a questo momento il movimento del calcio italiano.
1: Che oggi ce l'abbiamo un rullo di tamburi, ma Fede, no? Però oggi il signor Gravina dice:
0: sì, io sento,
1: ragazzi, l'Under 17 ha vinto l'Europeo.
0: Merito mio.
1: Questa è una mia vittoria.
0: Per questo io speravo che sbagliassero i rigori. Ma hanno portato
1: aspetta,
0: a questo.
1: Fermo,
0: sono impazzito.
1: Fermo, che dobbiamo raccontare le cose come stanno.
0: Continua.
1: Merito mio. Come è finita la partita? Ai calci?
0: Di rigore.
1: Fermo. Quando la nostra nazionale viene eliminata per la terza volta dal mondiale, lui dice: ragazzi, che colpa mia, mica li batto io i rigori. Quindi per la tautologia,
0: certo.
1: Ieri ha battuto Gravina ai rigori, fatemi capire.
0: Come no?
1: E noi siamo in mano a sta gente qua.
0: Appunto per questo io non li posso più vedere. E dico una cosa grave, ma infatti prossima volta, cioè la prossima patologia che mi devo far curare,
1: sì,
0: è
1: anche quella di non mettere a Sorani nelle condizioni la mattina di andare dietro con la
0: statua.
1: No, ormai
0: quella è una battaglia.
1: Perché non
0: Sorani
1: lo,
0: la statua
1: non è possibile.
0: No, ma aspetta, io gliela butterò nel cestino.
1: Ma lascialo stare.
0: No, no.
1: Ma perché
0: no.
1: Ce l'hai? Vogliamo parlare di contro quale religione ce l'hai?
0: Non è quel gioco cresciuto.
1: Allora.
0: Ma mi inquieta vedere quella
1: fare. Ma porta a te, non lo
0: c'ha
1: guardi.
0: C'ha un influsso negativo. Bene che sia di là, nell'altra regia. Però, detto questo, io lo sapevo che con il successo dell'Under 17 quel personaggio avrebbe detto: vinto io, mi hanno mandato via, ma ho vinto io. Lo sapevo. Lo sapevo. E guarda, che richiamare Mancini, al quale auguro altri 20 anni di esclusioni.
1: Ah.
0: 20 anni di esclusioni, per l'amor di Dio. È un segnale che è vero che la Juve non ha idee. Ma perché questi ce l'hanno? Questi richiamano Mancini.
1: Lo so, richiamano Mancini. Ma tu ce l'hai con Richard Gere?
0: Che c'entra Richard Gere?
1: È perché è di quella corrente lì.
0: Ma con non c'entra niente, non ce l'ho. Mi
1: qualcosa.
0: Dà fastidio vedere quella roba.
1: Ok, è una roba, essere. E che religioso. No, sì, sono d'accordo con te. Per questo ti dico: vengono da noi e dicono diamo da mangiare ai poveri. Perché noi da qua non ce ne usciamo. Noi da qua,
0: ragazzi,
1: non
0: c'è Haiti al mondiale. Haiti al mondiale.
1: Al di là di questo,
0: Curazao, come
1: al
0: diavolo
1: di questo,
0: del mondiale.
1: Quindi, vogliono venire, però noi non possiamo garantire manco uno stipendio medio.
0: Ah, no.
1: Perché allora è come se, cioè, se i migliori giocatori vengono da un ceto nobile.
0: Certo.
1: Okay? Noi non siamo neanche più la borghesia.
0: No.
1: A livello
0: noi
1: di guadagni e di quello che possiamo offrire, siamo quintiliano. Allora, tu devi andare a lavorare per una grande emittente, perché a un certo punto rompete le righe, ognuno scelga. Vai nella grande emittente nazionale,
0: no, io vado in pensione.
1: O vai da Quintiliano che si apre una sua radio. Dice,
0: no, da Quintiliano non ci vado.
1: Quello che ti posso. Ecco. Quindi noi dobbiamo affrontare anche questo aspetto.
0: Dobbiamo
1: qua.
0: Essere consapevoli di quello che siamo. Siamo la Serie B del calcio.
1: Nella povertà della Serie B del calcio, noi siamo arrivati quinti, sesti.
0: Appunto.
1: Noi siamo arrivati sesti.
0: Ecco perché Sorlot è un grande giocatore,
1: ecco,
0: per noi.
1: Ecco che sì, è bravo, mi fa piacere che arrivi a questo. Perché
0: ma
1: poi quando
0: io, per me Sorlot è sempre stato un upgrade.
1: Perché ci sono,
0: sai.
1: Poi, per carità, rispetto tutti i pareri, però ci sono anche dei colleghi che continuano a tirargli: vabbè, ho capito, ma faceva più gol Vlaovic, ma faceva più presenze Vlaovic, ma faceva più quello Vlaovic. Allora, noi questo ci possiamo permettere. Per me è meglio.
0: Bravissimo.
1: Di Vlaovic, ma è un mio pensiero personale.
0: Ma io infatti che i giocatori che non voglio più vedere, e l'ho scritto, ci sono anche quelli tutti social e distintivo. Avete rotto le scatole, compreso il signor Vlaovic. Non li voglio più vedere. Voglio gente che invece di parlare sui social, vengo all'inferno, la mia aiuto. No, avete rotto le scatole tutti, e ve lo dico ancora prima che inizi la stagione.
1: Ma invece di andare all'inferno, potete andare in campo, che è più facile. Perché io ne ho visti pochi scendere in campo quest'anno, con costanza. Perché poi vedevi la partita dove, grande impegno così. la partita dove addirittura avevano talmente preparato bene negli allenamenti le partite che sapevano anche come festeggiare 5-6 di loro, sì, con nuoto sincronizzato.
0: Bravo.
1: Ma se invece di preparare le esultanze preparassimo a caccia ai calci di rigore, per esempio, la butto là, se invece di prepararci sulle esultanze ci allenassimo a fine allenamento per tirare da fuori aria, la butto anche lì. Allora vi domando e dico ancora una volta: possiamo spegnersi i telefonini e evitare di pensare a come devo festeggiare e concentrarci su sulla materia prima, perché se non segni non festeggi. Allora io intanto mi concentrerei sul gol. Così
0: e
1: a
0: magari
1: occhio.
0: Non prenderli, per esempio.
1: No, perché sennò io mi domando e dico: chissà quanti festeggiamenti ci siamo persi quest'anno. Però avevo preparato un festeggiamento. A un certo punto uno che volava, l'altro che ballava, io che tenevo in braccio, due che palleggiavo, così purtroppo non abbiamo segnato.
0: Io sono avvelenato, Vincenzo. Il problema, sai qual è? Poi andiamo in pausa, non vi lanciamo messaggi.
1: No, io invece lo voglio lanciare.
0: È che a me invece di passarmi, mi aumenta la rabbia in questo periodo qua. Lo sai, ci pensi? Mi aumenta la rabbia perché voglio togliermi dalle scatole tutto quello che ho visto in questi anni, che alla fine a un certo punto, ed è stato da lato un bene ma da quell'altro il male, il fatto che tu comunque arrivassi quarto in un modo o nell'altro, dice vabbè dai, l'hai sfangata anche quest'anno, e quindi gli facevi una carezza. No, io invece non gliele voglio più fare le carezze, e mi hanno veramente stufato tutti, perché poi questo è il periodo in cui ritorni indietro, come ha detto prima, dei rigori, il rigore con Lecce, il rigore col Sassuolo, no, per dirtene alcuni. Quindi io ho ancora una rabbia che comincerà a passare quando vedrò qualcuno che se ne va e qualcuno che arriva. Non vedo l'ora che venga annunciato Sorloth, per dirti,
1: che secondo me potrebbe arrivare anche prima del mondiale. Ma noi parliamo un attimo delle cessioni, vi faccio dei nomi per il tesoretto della Juventus e voi ci rispondete subito dopo la pausa. Segnate, se non state state guidando non vi fermate, guidate con calma e memorizzate, tanto avete sicuramente la memoria migliore del sottoscritto, e non ne parliamo del pesce rosso alla mia destra. Bremer, Cambiaso, Di Gregorio, Gatti, Miretti. Quanto secondo voi la Juventus realisticamente può fare da queste cessioni? Qual è il tesoretto intanto di questi nomi? Ripeto: Bremer, Cambiaso, Gatti, Miretti, Di Gregorio.
0: Però prima voglio leggere una cosa di Antonio, perché l'ho sentita anch'io, Antonio. Anch'io per sbaglio ho sentito, tanto lo possiamo dire perché ha sentito, il buon Pardo ha parlato di un successo di Gravina per la vittoria dell'Under 17, che nonostante la mancata qualificazione alla nazionale maggiore, il giudizio va preso complessivamente su tutto il movimento, affermando che lo stesso giudizio non può essere negativo. L'ho sentita anch'io, Antonio. Ma è così, vi racconta perché?
1: È un sistema che
0: perché ve lo raccontano secondo voi? Fatemi la domanda e date la risposta. Perché, per esempio, credo che anche ad Asun siamo leggermente preoccupati, perché tifosi a Lazio, e lo stanno facendo tutti, hanno cominciato a disdire tutti gli abbonamenti. Questa è la linea che dovremmo seguire tutti.
1: La gente
0: non vi sopporta più.
1: Ah, e soprattutto la gente non si può fare via in giro. Soprattutto quando li prendi in giro nelle proprie tasche, no. No,
0: dai, tutto a posto. Tanto saluto anche Roberto da Scalea. Lo so, lì sono tutti i tifosi del Napoli. Sono andato anche un anno in vacanza a Scalea. Ma lui è lì con l'asciugamano e la Juve. Dai,
1: grande,
0: tesoretto,
1: Roberto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi. Sono arrabbiatissimo.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno di Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amman e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio, la Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi il mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez, il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio
2: Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Oh, ma in tutto questo Franchino c'è ancora, che io lo io vorrei far fare una diretta con Franchino. Ah, ma funziona.
7: No, la tra l'altro ci dice l'amica l'amica, aspetta, eccolo qua, Stefania dice: vi posso assicurare che a Scalea ci sono tantissimi tifosi della Juve, solo ad agosto arrivano tutti i tifosi del Napoli. E guarda, dico all'amica Stefania, è vero, perché io andai a Scalea quando c'era tua sorella, peraltro, a cavallo tra luglio e agosto. E in effetti la settimana di luglio, il giorno che andavo via, che erano i primi d'agosto, i pullman proprio, tutti i tuoi concittadini.
6: Il pullman del Napoli, ovviamente.
7: Sì, sì, pullman del Napoli, sì, sì, sì.
6: Allora... Le TikToker. Dai. Allora, quanto guadagniamo da questo tesoretto, Santare? Fai tu il
7: conto.
6: È
7: molto interessante la domanda, vedo che hai scatenato anche gli amici. Bah... Allora Vincenzo, è chiaro che Bremer è quello che ti dà di più, però se oggi Bremer ti dà 40, perché io penso sia difficile venderla più di 40.
6: Lo faccio subito.
7: Sì. Miretti a dir tanto tanto tanto ti dà 20. Gatti.
6: Ma che 20? Stai in vendita a 14, è che stai vendendo a Beckenbauer.
7: T'ho detto, ma tanto, tanto tanto.
6: Ma non esiste, a 20 penso che gli regalano una fornitura di macchine per un anno. Ma smettila.
7: Allora, Miretti facciamo 15, Gatti facciamo 20.
6: Ma qua vedi,
7: allora Maranggio, fai 20, te, non dico niente, non parlo più.
6: Cioè, tu pensa che la Juventus per Gatti aspetta un'offerta un minimo congrua, cioè non si aspetta neanche offerte. Vai, continua.
7: Non ho capito niente.
6: Continua, continua.
7: Cioè, secondo te Gatti quanto vale?
6: Continua. La Juventus, se
7: almeno
6: gli porti
7: 20,
6: no, se gli porti 15 te lo accompagnano in braccio,
7: no,
6: a spinta.
7: Non credo.
6: Va bene.
7: Non vai. Credo. Io Gatti meno di 20 non lo do. Miretti facciamo 15. Cambiaso, il tema è...
6: No, il Cambiaso non te l'ho messo.
7: Ah, non l'hai messo. Che hai messo poi? Bremer,
6: sì, no, Cambiaso te l'ho messo, bravo.
7: Cambiaso è un tema. Perché io leggo di offerte da 50 per Cambiaso. Magari, li rimbocco anche le coperte. Per me Cambiaso è un giocatore da 35 milioni oggi.
6: Quindi in totale quanto porta a casa la Juve secondo te?
7: Vabbè, da questi?
6: Facciamo così, prima ti dico la mia cifra, 116.
7: Non arrivi a 100.
6: 116, la mia cifra, e ho fatto proprio cose a ribasso. Fammi, ripetimi i tuoi conti perché te li faccio la calcolatrice, visto che sei.
7: Bremer 40.
6: Più.
7: Gatti 20.
6: Più.
7: Cambiaso ti faccio una media, 40.
6: Cambiaso 40.
7: Ho letto di 50.
6: Va bene, metto 40. Poi?
7: Chi mi manca? Gatti.
6: Quanto vuoi?
7: Metto 20.
6: Poi, e dici che non arriviamo a 100.
7: Miretti,
6: già stiamo a 120.
7: 15.
6: 15. Già stiamo a 135. Per questo ti ho detto, tu fai calcoli sbagliati. Ma chi ti dà 20 milioni per Miretti? Ale, già. L'anno scorso quando hai chiesto 14 milioni è perché hai voluto mettere spalle al muro il Napoli e dire non esageriamo, montati già. Miretti 13, Vincenzo, milioni.
7: I due sui quali puoi monetizzare bene sono Cambiaso e Bremer. Gli altri, tutto quello che ti arriva.
6: Però a 100 milioni ci arrivi.
7: Ma
6: tra questi qua, oh, tu sei arrivato a 135 con le quotazioni tue. Io metto Bremer, secondo me 40, lo chiudi, lo prendi, la porti a casa. Poi secondo me Miretti per 12 va via, Gatti per 18 va via, Cambiaso per 30 va via, chi è l'altro? Di Gregorio per 15 va via, e so 115. E so prezzi,
7: sì, poi come dice,
6: molto, molto,
7: come dice
6: scontati
7: l'amico Gaetano nel messaggio. E poi però li devi vendere, se non va via nessuno, allora andranno via. Però, però li devi vendere, Vincenzo.
6: Ho capito, io ho
7: anche
6: detto,
7: l'anno scorso dovevamo vendere.
6: Ma è chiaro che il lavoro più difficile sarà vendere. Però mo non è che stiamo nemmeno vendendo.
7: Sì, ma se tu mi dici che è Cambiaso, se tu mi dici Cambiaso 50, no, 30.
6: Lo vendi a 30. A 50 non lo vendi, a 30 lo vendi. Quindi tu sai che più o meno non puoi avere grandissime pretese, ma c'è giocatori che comunque hanno un valore di mercato. Due anni fa il City voleva 65 milioni, sempre che sia vero. A 30 penso che te lo porti a casa, io sono contento.
7: Vincenzo da Formia dice: considerate che ne hanno pagati 60 per Casadei, Bremer 45, Cambiaso 40, Miretti 15, Gatti 20. Sì, però ragazzi, quella roba lì di Casadei lasciamo perdere, va? Vabbè. Poi salve ragazzi, finché dietro il calcio italiano vi sono i poteri forti, anche la politica a livelli altissimi, politica sportiva con personaggi radicatissimi, vogliamo forse cambiare qualcosa, la società Juventus è fuori da queste spartizioni e non è che a noi non ci interessino, ma finché le cose vanno così non vinceremo mai nulla. Francesco da Bologna. Roberto D'Acunio dice: con quelle cessioni, se va bene, possiamo incassare dai 70 agli 80. Poi Francesco dice: ma io dico, dopo tutto quello che il giudice Santoriello ha combinato e viene archiviato al GIP di Roma, perché la società non si fa sentire? Chi ripagherà il disastro finanziario e sportivo? Non si fa sentire perché comunque sono non hanno archiviato tutto, hanno archiviato un filone del processo Prisma, il resto su alcune cose abbiamo patteggiato.
6: Esatto, su alcune cose abbiamo patteggiato e su quelle chiaramente è chiuso, non c'è nessun altro atto così. Poi su queste è un filone, potresti anche probabilmente richiedere qualcosa. Ovviamente non siamo noi avvocati della Juventus, potremmo essere anche noi, visto come è andato il processo Prisma a questo punto. Però questo poi è una domanda che va fatta alla società. Ma vedi, per esempio oggi Antonello Valentini, che è intervenuto su TV Radio, ha detto: mi auguro che alla Juventus venga restituito quello che possa essere, che poi che le spetta di essere restituito dopo.
7: Certo,
6: ovviamente non restituiscono niente, è una speranza, appunto. Però almeno si dovrebbe far sentire, almeno.
7: Alberto dice: a questi aggiungeteci anche Cabal, Davido, Openda, si potrebbe arrivare intorno ai 200 milioni. Sì, però appunto ragazzi,
6: Cabal, Davido, Openda, Cabal non ne fai 10. David, se 30 io lo regali, cioè 30 e lo porti in braccio. Openda non penso che offriranno neanche un centesimo più di 20, sempre che non se lo prendono in offerta, cioè in prestito. Più
7: Paolo
6: che altro c'è,
7: cioè,
6: la speranza che con Maessa possa accettare la Turchia.
7: Infatti non l'hai messo. Paolo a Vicenza dice: facciamo 70 e si chiude. Dai, sentiamo anche un po' di vocali, perché appunto tu in tutto questo hai... diciamo anche un aggettivo bruttissimo, diciamo gli altri effetti collaterali, Cabal, Davido,
6: no, io quelli non
7: li
6: ho calcolati proprio,
7: Mane,
6: perché secondo me
7: Gregorio,
6: perché Cabal, onestamente, chi se lo viene a prendere dopo un anno così, tra infortuni e prestazioni
7: perché
6: mediocre?
7: E Di Gregorio?
6: Ma Di Gregorio è comunque un portiere che comunque qualche partita buona te l'ha fatta, qualche parata che ha fatta, l'Atalanta ci sta bene, lo può prendere, una qualsiasi 15 milioni. Che
7: oh, Giuntolone! Giuntolone!
6: Con Mainz no, però...
7: Non te lo riprendi con Mainz, Giuntolone! Com'è?
6: A 20 se lo riprendo.
7: Il novello Bellingham, vai!
6: Jude.
8: Okay. Buonasera ragazzi, ma Alessandro l'Atalanta.
7: Ciao.
8: Volevo chiedervi una notizia. Ma avete avuto notizie circa la pubblicità della non colpevolezza della Juventus per il caso 2022 delle plusvalenze sui giornali e TV? Perché io non ho avuto nessun sentore.
7: No, non ne ha parlato nessuno, Ale. Però non è quello.
6: Come abbiamo detto poi inizialmente, è un filone
7: del bilancio del processo Prism.
6: Esatto, è un filone di quel processo lì che riguarda i bilanci del 2022.
7: Comunque non ha parlato
6: però
7: nessuno.
6: Però non ne ha parlato nessuno, ovviamente.
7: Questo anzi, qualcuno continua a battagliare, prendendo anche in giro chi invece magari chiedeva delle spiegazioni. E vabbè, a volte mi vergogno della nostra categoria, Vincenzo, sono sincero.
6: Perché poi non li considero nemmeno
7: secondo
6: parte
7: me se sei anche una grande firma, tra virgolette, dovessi smettere di rispondere a tutti sui social.
6: Ah, sì.
7: In particolar modo su X.
6: Sì.
7: Prego.
6: Lì poi.
9: Ciao ragazzi, Marco da Roma. Ho sentito poco fa in effetti una utile precisazione sul discorso, diciamo, del bilancio del 2022, perché sennò la gente pensa che questo è il bilancio per il quale siamo stati non condannati, per il quale insomma si è scelto poi di patteggiare, per il quale poi ci hanno di fatto tolto i famosi 10 punti. In realtà quello riguarda il 2021, esatto, quindi esatto. Questo è un altro procedimento per il 2022.
6: Esattamente.
9: La particolarità però è quella che la Juventus ha scelto di adottare la stessa procedura, diciamo, di calcolo del bilancio anche nel 2022. Ecco, quindi da questo punto di vista, di fatto, non mettendo in evidenza nessuna irregolarità nel bilancio 2022,
7: infatti
9: nelle
7: GIP,
9: procedure,
7: certo, infatti,
9: quindi archiviando il tutto, diciamo che stesso discorso, stessa considerazione andava fatto anche nel 2020.
7: Ma per quello noi abbiamo patteggiato, ragazzi, il GIP, esatto. Cioè il giudice per le indagini preliminari, che ricordo ad alcune grandi firme, sappiamo cos'è, perché poi si dileggia anche il tifoso, però il tifoso a volte è più preparato di chi scrive, quindi sappiamo cos'è il giudice per le indagini preliminari, ti preoccupare, lo sappiamo, ha archiviato quel filone lì. L'altro abbiamo patteggiato e qui c'era il solito grande dibattito che mi ricordo ci prese, no Vincenzo? Cioè
6: la spada
7: andare
6: di Damocle
7: a fare la battaglia
6: o
7: e lì abbiamo deciso di chiudere.
6: Sì, da un lato tu avresti potuto dire andavo avanti, andavo a battaglia, però già così ti hanno tolto un anno di coppe. Poi fortunatamente, questo era l'imprevisto, se lo sapevano prima magari, hanno dichiarato incompetente la procura di Torino in tutto quell'affare là e quindi è stato girato tutto a Roma. Se sapevi che girava tutto a Roma, probabilmente potevi tenere botta un po'. Allora, una cosa è certa, quel patteggiamento non l'avrebbe visto mai la firma di Andrea Agnelli.
7: No.
6: Mai.
7: Vabbè,
6: mai.
7: Mi taccio, Vincenzo. Allora, dice l'amico Ivan da Medicina, detto che io cambiasse Gatto, ci penserei bene prima di cederli. Il prodotto di queste cessioni, anche se incassi in totale 100-120 milioni, con chi li sostituisce?
6: Idee? No, vabbè, i nomi ci sono.
7: Bravura?
6: I nomi ci sono.
7: E un po' di soldi?
6: Sì. I nomi più o meno ci sono, ragazzi. Cioè, tu stai facendo cash per comprarti un portiere, magari due. Il cash per provare a chiedere, a vedere se riesci a prenderti Brahim Diaz. E poi tu dici è così facile comprare, è più facile comprare che cedere, perché tu puoi già impostare degli acquisti, sai il costo qual è, quando c'è l'accordo più o meno della società che cede, del giocatore che deve venire, devi solo far quadrare i conti, tant'è che per Sorlot in teoria ci hai messo proprio zero minuti a metterti d'accordo, anche su Allison ti hai ritrovato d'accordo, anche su quelli che saranno i prossimi colpi magari l'accordo col giocatore lo puoi trovare facilmente. Il problema è convincere le squadre e quindi andare a pagare un cartellino normale con però soldi che devi andare a recuperare. Nella questione Sorlot tu comunque i soldi li recuperi dalla cessione di Nico Gonzalez alla stessa squadra. Nella questione di Colomani, o si riesce a convincere il Paris Saint-Germain a prendersi David e quindi fai scomputo l'uno con l'altro, e sarebbe un grande colpaccio, un colpo gobbo nel vero senso della parola. Per i soldi che prendi hai più o meno già gli obiettivi tracciati, poi tutto sommato li puoi andare a chiudere con quei soldi lì, ma li devi fare, e cedere non è facile.
7: Fede.
10: Ciao ragazzi, Dario da Palermo. Allora, se Ciao. Vi ricordate, io un anno fa vi dissi che se David non avesse avuto lo stesso impatto che ha avuto Tevez alla Juventus, vi avrei offerto un paio di notti al bed and breakfast qua a Palermo e un paio di cene al mio ristorante.
7: Bene.
10: Beh, mi pare ovvio che era una scusa per vedervi.
6: Grazie. No? Attenzione, giusto. Noi siamo pronti. Siamo
7: no, guarda, non lo dia a Marangio,
6: io
7: perché Marangio è già lì.
6: Già sto là, sto facendo il bagno.
7: Marangio è già lì, Marangio è già lì. No, ma... guarda, ricordo.
6: Non parla tu che già ti ha acchittato in vacanza. Dai, Marangio, non mi far parlare. Non
7: no,
6: mi far
7: parla.
11: Non riesco a far funzionare la messaggistica.
7: Cosa hai detto?
6: Non riesci a far funzionare manco la messaggistica.
7: Ma adesso ci riesco.
6: È arrivato piangendo oggi. Sbattevi i piedi. Non riesco a funzionare.
7: Adesso
6: a
7: vuoi ce n'ho addirittura due. Vedi il mio nuovo iPad e il mio vecchio tablet.
6: Ah, te sei comprato un nuovo iPad.
7: Che vuoi fare?
6: Con i video che fai sui social?
7: No, con altri video che fai sul sito blu. Faccio vedere i piedi. Vabbè, no, me lo ricordo bene, Dario. Devo dire la verità, io non mi esprimerò mai più sugli attaccanti che arrivano, perché non avrei mai pensato, l'ho detto, che David facesse il campionato delle scivolate e che Openda facesse il campionato delle treccine. Quindi tecnicamente mai avrei pensato che si potessero avvicinare a quel mio grande idolo che è Tevez, ma nemmeno di vedere, ma nemmeno vedere la fabbrica degli orrori che ci hanno proposto. Quindi mi siedo alla finestra, guardo. Sorloth a me è un giocatore che è sempre piaciuto, ricordando però che Sorloth più o meno ha sempre fatto la riserva e che nella nazionale norvegese gioca accanto a un certo Haaland, che è un pochino più facile che giocare accanto a David, tanto però ricordando sempre che la Juve non può spendere, che deve spendere per quanto entra, e che anzi se spende 50, se vende a 50 e compra a 30, tutto sommato è anche meglio. I profili sono questi, che piaccia o non piaccia. Credo che sarà un tema, Vincenzo, che dovremo affrontare tutta l'estate.
6: Sì, ragazzi.
7: Però dovete mettervelo nella testa, cioè lo so che ce lo avete. Ma come i famosi post fissati, la Juve non può spendere più di quello che incassa. E anzi, se quasi quasi può risparmiare rispetto a quello che incassa, è pure meglio. Questa è l'Europa League.
6: Di cui avevamo avvisato. Detto questo, la Juventus ha, e torno sulla parola tesoretto, cioè comunque dei giocatori che possono darti qualcosa. Per esempio, intanto la cessione di Arthur è un qualcosa che ci libererebbe da un mutuo.
7: E liberaci dal male,
6: liberaci dal male. Però come disse giustamente Fabio, che si segue il campionato brasiliano, il Grêmio ha fatto molto bene, sono disposti a vendere. La Juventus deve superare i 7 milioni per non fare minusvalenza. Pensa un po', quindi la richiesta della Juve è 10 milioni.
7: Mamma mia.
6: La richiesta della Juventus è di 10 milioni, il Grêmio offrirebbe quest'altro giocatore, adesso mi sfugge il nome un attimo, che è comunque un bel difensorino di 21 anni, che non è male, però
7: ma
6: comunque...
7: con il Grêmio, Vieri,
6: non mi veniva.
7: Guarda, io dal Grêmio voglio meno la mascotte del Grêmio.
6: Tutto a posto, però intanto tu mi liberi, ti ricordo che abbiamo preso a parte Bentancur per Tevez.
7: Sì, uno che credo che faccia il cameriere più o meno.
6: Probabile.
7: Allora, Andrea da Savona pone un altro tema interessante, cioè dice: io però alla fine sono pessimista sul fatto che la Juve riesca a vendere quei giocatori a quelle cifre, soprattutto Bremer, non credo abbia un gran mercato, 29 anni, brutta stagione e brutti infortuni. E lì, Andrea, bisogna sperare nel mondiale, perché è quello che diceva Vincenzo prima, ad oggi non ci sono richieste, e Bremer è forse il pezzo pregiato,
6: e non è che
7: brutti infortuni, certo, brutti infortuni, ma se fa un grande mondiale
6: Noi ci siamo posti dei legittimi dubbi su Gimenez, no? Del Gimenez dell'Atletico Madrid,
7: sì, per tanti più infortuni rotto, però
6: parecchio più rotto, però quello te lo darebbero per quattro spiccioli. Qua gli stai chiedendo 58 milioni di clausola per uno che comunque ha avuto due infortuni seri in questa stagione
7: e che ha fatto,
6: che non ha fatto
7: maluccio.
6: Benissimo, c'ha 29 anni, quindi è una cifra, una signora cifra quella che è della clausola.
7: Secondo me non ti dà nessuno per la clausola.
6: Tu la metti per dire non te lo regalo a 20, devi venire almeno a 40. Mi devi venire contro a 40. Certo, a 40 lo danno, ma quelli sperano che arrivano a 40.
7: Io sai in chi spero lì? Io spero nel Bayern Monaco.
6: Ma sai pure la Aston Villa, queste squadre qua, quelli soldi sì, ce li hanno, stanno crescendo.
7: Ma nell'ottica del tipo di operazioni alla Sorloth, se vuoi Kim, che è un'altra scommessa, però a quel punto io
6: le farei slegate, cioè Kim me lo farei prestare quasi quasi per poi avere l'obbligo di riscatto. E tipo, che ne so, Bremer lo inserirei in una trattativa con la Aston Villa per arrivare al Dibu Martinez e guadagnarci anche dei soldi, per dire. Non lo so, bisogna lavorare di idee e di contenuti.
7: Però lui ti ha detto che vuole andare a vincere.
6: Secondo te è più facile che vinca l'Aston Villa in questo momento, che già ha vinto?
7: Secondo me è più facile che vinca Bayern Monaco che non l'Aston
6: Villa. Ma là non se lo chiamano, cioè, io sto parlando di club disposti a prenderselo. Non mi dispiacerebbe vederlo magari a Bayern Monaco, secondo me lo vedo anche abbastanza bene. Però secondo me loro lì hanno altre idee.
7: Possibile. Ah, comunque non andrebbe a far titolare al Bayern Monaco.
6: No, perciò, ma io non è che spendo 40 milioni per un non titolare.
7: Vai, Rossi.
12: Ciao ragazzi, sono Paolo Ferrara.
7: Paolo.
12: Innanzitutto vi faccio i miei complimenti perché non vedo l'ora che ci siate. Perché,
6: grazie Paolo.
12: Insomma, siete grandi, a parte questo. E volevo una notizia che sta rimbalzando su alcuni organi, un po' dappertutto. Io sono in pensione, ho tempo di sbizzarrirmi.
6: Grande.
12: Anche per il calciomercato mi diverte tantissimo. Anche se la mia Juve purtroppo ha tanti problemi.
6: Già.
12: Cosa ne pensate dell'interessamento della Juventus per liberali del Catanzaro? Per me è fortissimo.
6: Sì, trequartista,
12: può fare il centrocampista, può fare l'esterno, può fare l'ala destra. Per me è fortissimo. Cosa
7: ne
12: pensate?
7: Sì, un bel giocatore. Allora, un bel giocatore non l'ho visto tante volte, l'ho visto nella fase finale dei playoff. Mi sembra un ottimo prospetto. Io l'altro che mi andrei a riprendere subito a Lecce è Faticanti. Sono due giocatori secondo me interessanti. È chiaro che uno, cioè Faticanti, non so se è ancora pronto per la prima squadra.
6: Beh, tanto gli
7: liberali,
6: esordito,
7: tutto, esatto, liberali tutto sommato potrebbe essere messo dentro la rosa anche per farlo giocare quando andremo in Kazakistan.
6: Cifra richiesta sono 8 milioni, sera. C'è anche il Milan su di lui, ma insomma quel che resta del Milan.
7: Sì, mentre hai visto il video di Ibrahimovic, mentre il Milan è in fiamme lui fa la sala pesi.
6: Sì, sì.
7: Poi se lì qualcuno gli va da una testata, che si fa, Però
6: io veramente,
7: lui sta prendendo in giro un popolo.
6: Infatti io penso veramente che c'è chi sta peggio di noi. Il Milan,
7: sì, ma non mi devo guardare chi sta peggio.
6: No,
7: però
6: è una riflessione latera. Riflessione latera.
7: Però
6: non è
7: se
6: che
7: poi
6: mi
7: viene uno a Milano in una testata.
6: Però tu hai capito, ma a chi sta? Cioè là non gli può fare niente. E ci ho pagato, sto qua.
7: Cinzia dice: siamo troppo severi con Bremer, lo rimpiangeremo. Cinzia non sbagli. Però siamo sempre lì col solito discorso. Un sacrificio va fatto. Bremer non mi è piaciuto quest'anno. Per me è uno dei difensori più forti che c'è in Italia.
6: Guarda, col Verona anche quell'anno.
7: Quest'anno non mi è piaciuto. E se lo devo sacrificare, lo sacrifico ora perché poi non ho più la possibilità di farlo.
6: No, ma poi dico Cinzia un'altra cosa. Si arriva a un certo punto che hai fatto un percorso insieme.
7: È quello.
6: Ti fermi.
7: Lui quanti anni è che alla Juve?
6: A lui sono
7: 4, mi pare.
6: Sono 4 anni.
7: Venne al posto di De Ligt, giusto?
6: Venne al posto di De Ligt in concorrenza con l'Inter, ce lo prendemmo,
7: a 50 milioni. Sì.
6: Se tu lo riuscissi a vendere,
7: però quello,
6: non la stessa cifra, ma 10 milioni in meno, è
7: questo è un colpo che non rimpiango.
6: No.
7: Cioè,
6: lui ci ha dato
7: posso rimpiangere
6: tanto,
7: Kulusevski che abbiamo
6: avuto. Lui ci ha dato tanto anche in termini di gol fatti. Sì, ricordati quest'anno col Parma ha fatto una doppietta addirittura, per carità. Però arriva un momento in cui secondo me è finito il tuo tempo. Il tuo con lui
7: ho
6: è il suo con te.
7: Sì.
6: È il suo
7: ho paura di sì.
6: È una questione di stimolo e di testa anche secondo me. I giocatori a un certo punto devono cambiare aria. Ed è bene per te anche che i giocatori cambino aria. Hai bisogno di qualcosa di fresco nello spogliatoio. Di aggressivo, di nuovo e di fresco.
7: Bello. Ma l'angelo mi è piaciuto.
6: Lanci quel sito forza. Ce l'avevi pronto? Te lo sei
7: no,
6: ma mentre
7: no.
6: Venivi e ballavi.
7: Ma chi ballava?
6: Io lavoravo di là, Nennillo che lavorava di là, questo è lavorato di qua, e tu andavi a rompere le scatole a tutti
7: ma
6: quanti.
7: Ma no, c'avevo un
6: ho fatto i compiti, ho fatto già i compiti.
7: No, avevo un problema.
6: È un problema. Vabbè,
7: che
6: poi
7: avevo anche con tutto Juve.
6: Mentre avevi questo problema hai preparato il quesito. Qual è?
7: No, no, avevo un affare con Rossi, quindi oggi
6: avevi da fare con Rossi. Con Rossi.
7: Da fare con Rossi. No, perché avevo questo problema di accesso al tablet e all'iPad, no? Che da sabato
6: faccio questa domanda. Ma...
7: Ringrazio l'ottimo Francesco Cherchi che sabato mi ha tolto il problema, sì, perché se no non avrei messo il santo
6: del male che c'è gente che lavora. E Cherchi lavora. Allora, no, io semplicemente voglio chiedere voi fin quanto sareste disposti a spingervi per avere Brahim Diaz? Cioè, foste nella Juve, aspettereste? È un giocatore che volete tanto o un giocatore che secondo voi la Juventus ne può fare tranquillamente a meno?
7: Bella domanda.
6: Sono curioso.
7: Posso rispondere subito io?
6: No, dopo.
7: Va bene, a tra poco.
6: Torniamo tra poco.
13: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
14: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. Sei di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
15: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
14: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno al Congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
15: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
14: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
15: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Ciao Santarelli, ciao Maraggio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, sul mercato, dunque, qua chiedo a Santarelli: secondo te non dovesse arrivare Colomai? Che attaccante prenderesti? Io dico Watkins dell'Aston Villa. Poi bisogna vedere quali attaccanti sono reperibili dal mercato che hanno voglia di venire alla Juventus. Mentre ovviamente Sorrot, ok, ci siamo. Adesso mi chiedo però se sull'inchiesta salterà fuori qualcosa, e chiedo invece al buon Maraggio se secondo lui che centrocampista potrebbe arrivare. Forza Juve.
17: teniamo un poco, lo vendiamo l'anno prossimo, può darsi qualche se soldi, possiamo farlo, fa una buona annata, venderlo ora significa svenderlo, quindi cerchiamo di, diciamo, di convincere a stare un altro anno e poi l'anno prossimo a 30 anni il difensore può ancora muoversi, lo teniamo ancora quest'anno, ci aiuterà per fare migliori piazzamenti. Ma non dobbiamo svenderlo così, sarebbe ancora un'altra colata. Perché questo è detto, ultimamente stiamo facendo il mercato delle pulci. Quindi queste cose qua, questi giochi qua non dobbiamo farli.
18: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, da Civitavecchia. Allora, io rispondendo al quesito di Vincenzo, credo che tra i 60 e i 65 milioni con la cessione di quelle, di quei nomi puoi farlo. Però tra i nomi ti è scappato anche David, Zegrova e oddio anche il terzino, e che penso che un altro 40 milioni puoi farli, perché comunque io penso che David, il prezzo suo sta sui 20 milioni, non 35 come dice Comolli, e penso che 15-20 milioni li può fare anche con Zegrova, perché sono indiscutibili la qualità, le capacità che ha. Perciò io penso che se lavori bene sulle cessioni, 90 milioni puoi farle.
19: Radio Bianconera,
20: l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Fammi questo regalo, Rossi. Qualche Dimmi. Volta accendi il microfono 30 secondi prima, così sentite i rumori che fa questo individuo alla mia destra.
23: Sentiamo il puzzo di piedi di uno che fa.
6: Non è vero,
23: ma io ti denuncio. Ma io ti denuncio.
6: Parlami di Brian Diaz.
23: No, ma io ti denuncio.
6: Mi sembra di fare la diretta.
23: Basta.
6: Mi sembra di fare la diretta con Barney.
23: Ma basta. Ma basta. Ma basta.
6: Brian Diaz, vai.
23: Ma basta.
6: Vai.
23: Con queste offese gratuite.
6: Vai, Brian Diaz, vai.
23: Lo prenderei. Lo prenderei a me.
6: Non è la domanda se lo prenderei. Capita la domanda perlomeno.
23: Sì, aspetto.
6: E che risposta è? Per Brian
23: Diaz
6: sei disposto
23: ad aspettare?
6: No, ad aspettare.
23: A investire?
6: Non allora, è capita la domanda.
23: Brian Diaz lo prendo in prestito. Non lo acquisto, anche
6: ma
23: perché non
6: lo
23: posso acquistare. Allora un investimento su Brian Diaz, non so se la Juve oggi se lo
6: gli
23: può
6: è cambiato
23: permettere.
6: Parere in due secondi.
23: Io non credo
6: complessivamente...
23: che tu possa andare a comprarlo. Cioè, oggi la Juve, secondo te, Vincenzo, chi può comprare a titolo definitivo?
6: Ma io spero che il portiere lo prendi a titolo definitivo, Sorloth lo prendi a titolo definitivo, un difensore...
23: Sorloth lo prendi... Allora, Sorloth è un discorso diverso, perché sono due operazioni slegate, ma se ti dà 30 e ti dà 30...
6: Al Madrid ti mette l'obbligo di riscatto, non è che ti regala in prestito un giocatorino così.
23: Io non credo che la Juve a titolo definitivo possa fare tante operazioni, eh?
6: Lo so, però io lo prenderei a occhi chiusi.
23: Anch'io, vabbè, io lo adoro dai tempi del Milan, figurati. Però voglio capire quante operazioni a titolo definitivo tu possa fare, che non siano quelle Sorloth, perché Sorloth è un titolo definitivo mascherato, ragazzi. Cioè, se mi danno 30 e ce lo mette 32, lo pago 2 milioni. Quello sì. Brian Diaz, pensi che non ti chieda 40 al Real Madrid? 35?
6: Quel valore.
23: Secondo me la Juve oggi non lo può fare. Non lo può fare. Poi, se da quel tesoretto... Della tua prima domanda 35, guarda, nemmeno 35, l'avevo visto.
6: Guarda.
23: No, 35. Ma è chiaro, è chiaro. Se dalle cessioni che
6: guarda
23: tu...
6: che lui ha scadenza 27,
23: appunto,
6: non è che loro possono tirare il prezzo, o rinnovano.
23: Pensi che Real Madrid abbia problemi?
6: No, ma proprio perché non ha problemi, tutto sommato gli dice ok, ce l'hai 30 milioni, dammeli qua. Cioè non credo
23: auguro...
6: che loro, cioè loro se lo devono prestare, va da sé che lo devono rinnovare, perché la scadenza è nel 2027. Quindi io non posso darti un giocatore in prestito per un anno, due anni e poi dopo lo perdo di valore. Cioè lo devono rinnovare. E quindi secondo me con un'offerta giusta lui c'ha, quanti anni c'ha? 26 anni. Offerta giusta, tutto lo è. E l'età di Vlahovic, tra l'altro. ma credo che abbia qualità diverse rispetto a Vlahovic. Un altro ruolo, però c'ha qualità diverse.
23: Però secondo me anche qui noi dobbiamo ragionare su quello che è il momento, cioè, e lo stiamo facendo, i titoli definitivi saranno pochi, non ti svenerai e saranno in base a quello che vendi. È chiaro che se da quel tuo tesoretto tiri fuori 100 milioni, cosa che la Juve non riuscirà a fare, ma lo dovesse fare, allora Brian Diaz a 30 lo prendi, allora il portiere a titolo definitivo lo prendi, ma se no devi fare delle scelte, e tra le scelte oggi quel tipo di giocatore a titolo definitivo non c'è, a meno che tu riesca a fare una campagna cessioni da sogno, cosa che la Juventus purtroppo non fa da anni.
6: Secondo me non è nemmeno così impossibile. Se tu riesci a ricavare un centinaio di milioni e già togli Sorloth, perché comunque l'hai pagato con i soldi di Nico Gonzalez, per dire, e riesci a mettere da parte un tesoretto tra le cessioni dei giocatori che abbiamo detto noi, arrivi a superare anche i 100 milioni.
23: Ricordati 30... la quota che deve andare a coprire la mancata partecipazione alla Champions.
6: Certo, però insomma tu credo che 35 milioni riesci anche a specie, se ti chiedessero 35 milioni davvero come cifra
23: un ragazzo dopo che di 26 ne hai incassati 70-80, sì,
6: ce la potresti fare.
23: Perciò io ti rispondo, Vincenzo, tornando sulla questione Bremer, se Bremer riesco a farlo portandomi a casa anche il centrale difensivo, in questo caso Kim, che a me non fa impazzire, ma l'importante è che piaccia all'allenatore, tu avresti sistemato chiaramente lì, evidentemente a titolo definitivo, l'attaccante Sorloth. Quanto? 0? 2 milioni? 3 milioni? 5 milioni? Lo possiamo fare, perché alla fine quella cifra in più. Kim, se prendi Kim e gli dai Bremer, sono d'accordo, probabilmente quella cifra da 50 sogniamocela, scordiamocela.
6: No, quella non la
23: però prendo. Se la fai a 40, sti tedeschi ti dicono che anche Kim vale 40, per me non li vale. Ma insomma, se alla fine fai pari e patta, tu hai portato a casa centrale e attaccante spendendo 0.
6: Sì, dopodiché io ti faccio anche un altro ragionamento. Ripeto, a meno che non lo rinnovano e se lo vendono a una cifra più alta, perché a quel punto l'ha rinnovato, lo prendi in prestito, eccetera. Se va a scadenza 2027 e ti chiedono 35-40, se io dovessi aver già preso Sorloth, ma io più che andare da Colomani andrei da Brian Diaz a quel punto, perché i soldi che ti chiedono per Colomani sono i soldi che eventualmente dovresti spendere per arrivare a Brian Diaz, e tra i due mi prenderei più un Brahim Diaz che si accoppierebbe meglio con Sorloth che non con un Colomani. Però opinione mia personale, sentiamo un po'.
23: Che io condivido, tra l'altro il presidente Fabrizio ci dice Brahim Diaz con Cesao abbiamo la tre quarte dei corazzieri a cavallo, in effetti.
6: Sì.
23: Se li metti insieme come Artezza non ce ne fai uno.
6: Sì,
23: però
6: è 1,70 credo Brahim Diaz. Sì, un po' più bassino alto. Con Cesao, però credo che anche con Cesao potrebbe essere un altro giocatore dal quale farti il tesoretto.
23: Vedi, mi hai letto nel pensiero, nonostante ti puzzino i piedi, mi hai letto nel pensiero.
6: Lo so, beh, però è quello.
23: Io con Cesao, se mi portano 40 pippi, glielo do, glielo metto nella scatola e glielo do. Non posso fare tanti ragionamenti, Vince, non li posso fare. E se mi prendo Brahim Diaz, che è un trequartista, non un esterno, ma insomma...
6: Allora ha fatto, giocatori, anche, l'esterno
23: ha fatto anche l'esterno. Certo.
6: L'esterno d'attacco a destra, a sinistra e trequartista, volendo.
23: Però io lo vedo molto bene dietro la punta, e
6: sì,
23: tu hai detto un'altra
6: io,
23: cosa importantissima. Io dietro Sorloth ce lo vedo proprio benissimo.
6: Metti Colomani e Sorloth insieme è difficile. Se metti Brahim Diaz e Sorloth con Cesao e Ildiz, oppure uno dei due, chiaramente, secondo me già cominciamo a ragionare.
23: Guarda, va off topic, ma è un ragionamento che ci sta molto. Carla Malta che dice. Il calcio italiano è Serie B, però non lo è sulla questione medica della prevenzione. Sono stradaccordo e cita il caso di Eriksen. Bravissimo, bravissimo. Guarda che Eriksen ieri, per fortuna, è andato tutto bene, ma
6: perché si è attivato il pacemaker.
23: Esatto.
6: Però tu non è che
23: lo stesso lo
6: poi
23: dico.
6: Come fai a dire a un giocatore?
23: Pensando anche a Bove, speriamo insomma vada tutto bene, ma qui almeno su questo siamo all'avanguardia. Vai Rossi, fammi sentire qualcosa.
0: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccarino. Volevo farvi una domanda. Dato che ormai sento da tutte le parti che il modo in cui la Juve sceglie i giocatori è in base ai costi, e poiché abbiamo già fatto un sacco di errori nel passato, io vi chiedo, mettiamo caso che per una questione di costi, anziché prendere, che ne so, Brahim Diaz, prendiamo Gudmundsson, come ho sentito da qualche parte. Poi non sarà vero. Se poi Gudmundsson, oppure invece di prendere Alisson, prendiamo Vicario. Se poi Gudmundsson e Vicario no, sentono il peso, non riescono ad esprimersi, non sopportano le pressioni e bla bla, come abbiamo già sentito con Kuppo Miners, eccetera. Poi io con chi me la devo prendere? Hai sempre ragione. Il modo in cui si selezionano i giocatori. Perché tu sui giocatori fondamentali della spina dorsale, come il portiere, il centravanti o il trequartista, non puoi scegliere in base ai costi. Perché crei le basi per fallire anche l'anno prossimo.
23: Salvatore, il tuo ragionamento non fa una grinza. Ragionamento corretto, così come è corretto che senti i costi, perché purtroppo ci sono anche quelli, anzi ci sono quelli davanti a tutti. Però dove ti voglio dar ragione, caro Salvatore, è proprio su quello che tu dici. Cioè, qui il signor Comolli così non lo può far computer, perché la personalità di un giocatore non gli viene fuori dall'intelligenza artificiale. Non gli viene fuori. E è quello, bravissimo Salvatore, a focalizzare il punto. Che tra l'altro io ho messo sull'editoriale di questa sera. Vedi, grazie Salvatore, perché sto cialtrone non lo legge, tu invece mi hai già letto.
11: Nel te lo tolgo anche.
23: Sei un cialtrone. Il punto è proprio quello, Vincenzo. Perché io non voglio i nomi. Io voglio gli uomini. Dietro il calciatore. Io voglio questo, come dice Salvatore.
11: Stiamo dicendo da sei mesi. Anche di più.
23: Ma adesso non puoi più permetterti di sbagliare ulteriormente. Bene, ma prima
11: gli
23: c'eri
11: che hai commesso la sono stati quelli di non prendere l'uomo dietro il calciatore.
23: Bravo, ma c'avevi la coperta di Linus, no? Della Champions. Ora non ce l'hai più. E allora, caro Damien, noi siamo titolo di Bianconera News stasera. Siamo costretti ad avere fiducia in lei, voi. Lei o voi, io le posso dare anche del voi. E però adesso sta fiducia bisogna dimostrarla. È perché il messaggio di Salvatore è un messaggio corretto, che è quello che pensa gli amici. I costi, bene. Però adesso non è che mi va a prendere Gudmundsson, perché quando ho letto Gudmundsson sono trasecolato, eh. Cioè già questo c'ha problemi di suo. Poi ce lo portiamo alla continassa e magari, sai, perché poi conosce vicenda di Gudmundsson,
11: certo,
23: è stato assolto tutto, però sai, va alla Juve e dice no, però è spuntata fuori. No, poi sta roba qui basta.
11: No, ma poi non ha avuto un impatto positivo neanche con la Fiorentina. Dal Genoa veniva, se non ricordo
23: dal
11: male.
23: Genoa, sì. Basta. Non, io guarda, non lo conosco, ma ad occhio e croce quello è proprio il profilo che non deve venire alla Juventus. Vicario, Salvatore, non lo so, onestamente a me piace Vicario, sia anche un po' temprato, però preferisco Alisson. Però guarda che ti dico, come carattere preferisco Martinez.
11: No, ma anche tecnicamente più forte Martinez, non scherziamo. Rispetto a Vicario, Martinez fai, cioè tu ti prendi un signor portiere, un super portiere ti prendi, che ti mette anche carattere e personalità. Quello sarebbe un salto in avanti clamoroso. Con Vicario sì, un ottimo portiere, ma non è che fai questo salto di categoria straordinario.
23: Per quello che il messaggio di Salvatore è il messaggio. Gli uomini dietro i calciatori. Finora abbiamo preso calciatori da album Panini.
11: E nemmeno, magari.
23: Vabbè, sai, dici Open Dab, ha fatto ammazza David, da album Panini. Basta. E io ho il terrore di questa roba qua, Vincenzo. Io ho il terrore di questa roba qua. Ce n'abbiamo io non voglio essere cattivo, poi Salvatore Maizza. Di giocatori da sfilate di moda ce n'abbiamo già abbastanza. Basta. Ora voglio gente brutta da vedere in campo. Voglio gente con la faccia alla Mandzukic. Voglio quella roba lì. Poi magari può essere anche un po' più scarpone, pazienza.

0: Già, è scarpina possibile, perché sai, con la fortuna che ci abbiamo ultimamente,
1: non farà tantissima strada, però insomma incrociamo le dita. Ma chiaramente questi sono giocatori che chi va a fare il mondiale un po' è a rischio, naturalmente, che non si è fermato una stagione.
0: Si è fatto male Wesley,
1: Wesley si è fatto male, è saltato il mondiale, e quando tornerà tornerà a pezzi. Ancelotti ha chiamato Ederson. E per quanto riguarda i giocatori nostri, cioè, Sorloth poi alla fine quest'anno non è che ha giocato tutte le partite, quindi arriva particolarmente stanco. Poi c'è Haaland lì, quindi
0: Steph, però giocano insieme spesso,
1: ma spesso, ma non sempre. Quindi secondo me questa
0: Stefano da Roma ci chiede: se escono Bremer e Vlahovic, entrano Kim e Sorloth, ci siamo rinforzati rispetto ad oggi?
1: Sì,
0: secondo me sì.
1: Sì,
0: ma soprattutto a livello anche di stimoli, di voglia, di... secondo me sì.
1: No, ma
0: secondo me sì. Anche se Vincenzo non è che sono due scommesse,
1: Sì, non è che tu fai, che ne so, il salto di qualità dicendo ho preso Lewandowski e Marquinhos. Ovviamente no, quello è il salto di categoria. Qua è invertire un po' una rotta, alzare un po' il livello, sì, in fatto di cattiveria sotto porta. D'accordo. Con Sorloth e di, come ti posso dire, obbedienza difensiva, perché guarda che nelle ultime partite Spalletti a Bremer gli ha urlato anche a lui tante volte.
0: Parecchio, sì.
1: Quindi, parecchio. Kim è uno che obbedisce.
0: Vai, sì, è coreano, lì ragazzi, cioè, ci dice, buttati di sotto. E lui si butta di sotto, ragazzi, i coreani sono fantastici. Vai Rossi, anche Rossi è un coreano della regia, direi.
2: Buonasera. Giuseppe da Matera.
0: Ciao Giuseppe.
2: Come hai detto tu, archiviamo il passato per quanto riguarda il Calciopoli e tutto quello che ci hanno fatto. Io volevo dire la mia per quanto riguarda un po' questa società, no? Cioè praticamente qui non si riescono a mettere d'accordo né l'allenatore né il direttore sportivo Comolli. Io partirei invece da un altro spunto, da un'altra parte, cioè perché non ripartire la Juve con Bremer?
0: È finito?
1: Finisce? Bremer sicuramente non riparti, perché secondo me cioè, sappiamo che è un po' il giocatore che è in partenza, però immagino che voleva continuare nel messaggio il nostro amico, poi si sarà interrotto, quindi non saprei cosa rispondere. Vai Rossi.
3: Ragazzi, buonasera, Stefano da Latina. Molto velocemente, ma che ci dobbiamo fare con Brahim Diaz? Dove lo mettiamo? Dietro le punte? Poi
0: dietro le punte,
1: dappertutto.
3: Facciamo sedere in panchina Yıldız?
0: No, Yıldız fa l'esterno.
3: Parte. Un acquisto inutile.
0: Ma
3: per favore no. Ciao e forza Juve.
0: Ciao Stefano. Ma no, Yıldız no. Vuol partire da sinistra?
1: Ma tu puoi mettere addirittura i due dietro l'attaccante.
0: Se giochi 4-3-3 o 4-2-3-1, lo mette esterno. Brahim Diaz è più da 4-2-3-1.
1: Sì, 4-2-3-1 è voglia. 4-2-3-1 ci metti Yıldız, ci metti appunto Brahim Diaz con Cesao.
0: Con Cesao.
1: Oh, mamma mia. Tu fai un salto di
0: in teoria lui si fa
1: dove
0: un bel salto di qualità.
1: Sì, ce lo mettiamo.
0: Marco dice una cosa corretta: la Norvegia, per come gioca e per chi ha in posti chiave, per me se non trova una Francia o una Spagna può arrivare ai quarti. Ora Marco, non ho ben presente il tabellone dei mondiali, però secondo me la Norvegia rischia di fare un grandissimo mondiale. È forte la Norvegia, ragazzi, guardate gli schiaffi che abbiamo preso noi con la Norvegia, una squadra. Poi diversi giocatori che sono in Premier League, davanti a Haaland, a Sorloth dopo, c'è un centrocampista che adesso non ricordo il nome ma è fortissimo, che gioca in Premier League, c'è un esterno Musa fortissimo, la Norvegia, la Norvegia è una bella squadra. La Norvegia è una bella squadra.
1: Non è solo Haaland, Sorloth, eccetera,
0: no,
1: una squadra quadrata.
0: È una squadra molto forte, molto forte. Vai Fede.
4: Ciao ragazzi, sono Mirko da Molinella.
0: Ciao Mirko.
4: Una domanda, so che non ci guardate molto volentieri, però ieri mi sono preso la briga di guardare un tempo, solo un tempo, dei ragazzini che hanno giocato
0: un po', sì,
4: sotto le vesti della nazionale maggiore.
0: Sì.
4: Beh, io credo che abbiano fornito un insegnamento a quelli più anziani. Un po' di voglia, un po' di grinta, un po' di gioco verticale, un po' di sano gioco, senza tutti quei passaggini che non conta niente, destra, sinistra, su, giù, avanti, niente, più indietro che avanti. Ecco, insomma, ripartire da lì, e perché andare a cercare un allenatore per il nazionale quando c'è già? Lo so che è scomodo, però teniamocelo stretto, secondo
0: ma tu
4: me.
0: Parlavi...
4: Tanto di meglio, cosa vogliamo, Conte? Dai, va là.
0: Ah no, tu parlavi della nazionale, io pensavo dell'under 17 che ho visto incidentalmente perché aspettavo il basket. Non so cosa dirti perché

0: che proprio non ho guardato niente, volutamente, non mi interessa, però fa un ragionamento corretto.
1: No, no, ci cioè. Sta, solo che noi siamo il paese delle poltrone, no? Di far ritornare le stesse persone, di non cambiare, di fare finti cambiamenti. Secondo me la scelta, che oramai è abbastanza fatta, di Mancini che ritorni, Baldini che invece poteva essere quell'elemento di rottura per la nazionale nella gestione degli uomini, anche all'interno della federazione, però sai, ogni pedina lì deve rispettare un disegno, secondo me. Quindi anche l'allenatore deve essere... che poi non ci dimentichiamo come se ne andò via Mancini, dalla federazione. Non se ne andarono via in serenità.
0: Però, allora, Baldini... rappresenta, come dici te, un elemento
1: di rottura. Provocatore, uno che va, cioè non provocatore, come ti posso dire, uno che rompe gli schemi.
0: Io tra l'altro lo ricordo molto bene, perché in quell'episodio del famoso calcio io ero a Parma ed ero a Bordocamp a Di Carlo, quindi lo ricordo benissimo. Da lì la sua carriera si è un po' macchiata, detto che poi è stato, come dire, un gesto che non ci dovrebbe stare, però anche qua usciamo dall'ipocrisia. Però è uno che in questo sistema secondo me non ci sta, anche se alla fine poi si è leggermente adeguato anche lui. Dopodiché lo terrei al posto di Mancini? Anche
1: io, guarda, che
0: per quel
1: dico,
0: che
1: sì.
0: Mi interessa, anche perché potrebbe in qualche modo lasciare a casa tanti personaggi che della nazionale, ripeto, parlo da esterno, che però hanno utilizzato la nazionale come un taxi. Entro, salgo, scendo.
1: Io non voglio esprimermi perché sennò ci chiudo, no? Però
0: perché ci
1: allora
0: chiudo?
1: Se il nostro sistema calcio non funziona, se non emergono veri talenti, è perché c'è una sorta di filtro, probabilmente, cioè una gestione affaristica del movimento calcistico italiano.
0: Ho capito che vuoi arrivare. Fermiamoci.
1: Mi fermo.
0: Perché qui però una cosa...
1: detto, c'è uno, è uno che rompe gli schemi.
0: Però una cosa qui la possiamo dire. Senza andate a vedere le convocazioni fatte a volte da Mancini.
1: Capisci?
0: Punto, basta. Mi fermo.
1: Bafundi.
0: Gnonto.
1: Ragazzi, cioè
0: l'unico che ci ha preso è Retegui.
1: Sì. Però per esempio lì... tu saresti sicuro che... Allora, il tifoso sarebbe sicuro che Baldini è un elemento che dice scelgo io. Ti faccio giocare quelli che poi funziona, non funziona, però bang, cioè, ti metto la band, faccio tutte le cose così. Però alla federazione piacerebbe un allenatore così, un CT così, che gestisce così? Secondo me no, perché è un sistema che va cambiato dalle basi, e mi fermo qua, perché poi penso che siete abbastanza intelligenti.
0: Bravo. È Odegaard, bravissimo Carlo. Odegaard.
1: Torsberg ci sta.
0: Odegaard è fortissimo.
1: Sì.
0: Odegaard è un centrocampista che ha una visione di gioco, infatti a noi ci fece un mazzo tanto, fortissimo, un giocatore che è stato una luce dell'Arsenal. E ce n'hanno, quindi non dico che può vincere il mondiale, perché non lo può vincere, però
1: tecnicamente c'hanno anche quell'Ostigard che noi dice molto sommato. Sai che c'è lì dietro difensore aggiunto, la fisicità ce l'ha, Torsvet del Sassuolo, credo, al centrocampo. Comunque è una nazionale forte.
0: Dai, andiamo in pausa, rientriamo e recuperiamo un po' di messaggi, dai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, uno in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e uno in Serie A con l'11° posto conquistato, adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale, l'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Beşiktaş ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave, il problema fisico che l'ha fermato nei quarti di Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Nardi non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Quindi stasera vai a vedere lo spettacolo di Ciuccioa.
9: Stasera vado a vedere la Virtus Roma contro la Genoa Montecatini. Sì. Gara 1 dei playoff per andare in Serie A. C'è un mio caro amico Marco Andreazza che allena la Genoa Montecatini. Mi verrà a vedere una bella partita di basket.
8: Come ovviamente hai scroccato i biglietti.
9: Ovviamente ho comprato i biglietti. Sì. Collegandomi al sito della Virtus ho comprato i biglietti. Ma io mica sono...
8: Hanno esonerato Ilemark. L'avresti mai pensato?
9: Che lui tra l'altro aveva detto
8: ci vediamo
9: l'estate. L'ha detto.
8: C'è Pecchia tra i candidati.
9: Ma devo dire che, vedi, si ritorna al solito ragionamento, è bello che tante squadre si possano affacciare alla Serie A, no? E così lo dico anche per il Pisa, per l'amor di Dio. Ma cioè, tutti affacciano alla Serie A per fare quella figura che ha fatto il Pisa l'anno scorso.
8: Che poi tra l'altro, sì, vabbè, questo è per sempre nel ridisegnare tutto lo scenario del campionato italiano, della, per, sì, delle processioni col paracadute, i campionati a 20 squadre.
9: C'è stata una, secondo me, veramente sottovalutazione del tipo di campionato che andava a fare, perché il Pisa ha fatto un mercato folle. Però poi ai tifosi l'hai chiesto i soldi per l'abbonamento e hanno speso, cioè hai speso un sacco di soldi per gli abbonamenti quando il Pisa a gennaio era già retrocesso. Allora è chiaro che per una neopromossa è difficile, però almeno la stagione giocatela.
8: Guarda, ancora che l'ha tenuto in piedi Gilardino il più possibile, perché
9: fra l'altro se non era poi per lui, chiama Ilemark, cioè questi sono stati fuori di testa.
8: Ilemark, hai detto vabbè, noi ci ritiriamo nelle nostre stanze praticamente.
9: Però ti ripeto, anche lì ho visto un'intervista molto, molto interessante al presidente Frosione Stirpe, il quale ha detto: noi sì, è vero, abbiamo fatto sto saliscendi ogni anno, qualche anno siamo stati un po' più sfortunati, altri anni abbiamo proprio sbagliato il mercato, ma da quegli errori abbiamo imparato, tant'è vero che l'ultima due recessioni del Frosinone, soprattutto l'ultima, arriva all'ultima giornata
8: con Di Francesco,
9: con Di Francesco, e lì puoi andare a, no, scomodare tante situazioni. Ma due squadre come Verona e Pisa, che quest'anno praticamente non hanno mai cominciato il campionato, e noi siamo stati in grado di non batterli né all'andata né al ritorno. Il Verona, non lo so, e temo, Vincenzo, che una candidata sarà il Monza,
8: secondo me,
9: a fare la roba,
8: perché non è il Monza, no, di Galliani quella che sale, eh?
9: No, no.
8: Ma a rotazione sarà così, ecco perché secondo me intanto dovresti ridurre il numero di squadre, dovresti renderlo più competitivo, dovresti inserire i playout. Perché
9: sì,
8: tu là dai una senso, certo, anche alla gente che ha speso soldi per vedere l'abbonamento alla propria squadra del cuore, bravo, che almeno fino alla e soprattutto dai un senso al campionato, perché se io affronto, poi lascia stare che per esempio il Sassuolo quest'anno è stato veramente da applausi, incommiabile,
9: no, tutti, bravo Vincenzo, sono tutti, state non tutte hanno regalato molto... niente a nessuno, vero,
8: esatto, strano. Però pensa col playout, sarebbe se... ancora più combattuta la cosa.
9: E a me piacerebbe, perché vedi, mentre sullo scudetto no, perché chi
8: arriva
9: prima,
8: no,
9: deve
8: vincere
9: lo
8: vince,
9: bene,
8: sì.
9: Ma sul playout tu magari fai retrocedere l'ultima, però tieni in vita e tieni un po' più in regola il campionato per la penultima, la terzultima, la quartultima, la quintultima. Però queste si chiamano riforme, sì. Le uniche che voleva fare il signor Gravina,
8: sì.
9: Era quando la Juve vince, voleva fare playoff,
8: il
9: fenomeno,
8: già.
9: Il fenomeno,
8: già. Chissà perché,
9: suggerito da De Laurentiis,
8: subito rimesso nel cassetto questo progetto. Appena poi detto c'è una strada migliore, beh, congeliamo, li facciamo cadere in un altro modo.
10: Vai
8: Rossi.
10: Rossi, salve ragazzi, sono Paolo, come sempre vi ascolto, i miei preferiti, forza Juve.
8: Grazie Paolo.
10: E purtroppo mi sono arrivato tardi, mi sono potuto collegare solo adesso. Che cosa ne pensate della sentenza della giustizia binaria sul,
9: abbiamo parlato
10: sul
9: prima,
10: processo Prisma,
9: ne abbiamo parlato,
8: Paolo,
9: prima,
8: mi spiace che sei subentrato,
9: che è un filone, appunto, no.
8: Sicuro, poi abbiamo detto tutto.
9: Buona settimana ragazzi, vostra introduzione perfetta, è d'accordo su tutto, comunque non regaliamo i nostri calciatori solo per smaltire la squadra, anche se purtroppo non valgono tantissimo, in breve non vale 30 milioni la nostra cara Terry. Leonardo a Roma, abbiamo a vendere prima, abbiamo 12 giocatori in uscita, almeno 3 a giugno verranno piazzati. Leonardo, qui tocchi un altro tema molto interessante e importante. Intanto qualcosa entro giugno va fatto per il solito discorso del bilancio. 3 per me li piazziamo a giugno. Oddio, su Bremer non lo so. Perché Bremer, io immagino che la Juve possa aspettare il mondiale su Bremer.
8: Su Bremer puoi aspettare il mondiale, però secondo me tra plusvalenze che devi chiudere e acquisti che devi portare a casa, secondo me si arriva anche un'offerta. Poi è chiaro, chi va al mondiale non ci pensa neanche a fare trattative offerte, quindi oramai siamo comunque già in ritardo, che giovedì si scende in campo, si gioca. Chi è impegnato al mondiale, sì, la telefonatina ogni tanto, però tutto sommato, soprattutto chi ci partecipa, non sempre come Bremer se la vuole vivere a un certo livello, quindi a quel punto è più una storia tra club che possono contattarsi tra di loro, e poi dopo devi aspettare che finisce il mondiale per parlare con Bremer, che a occhio e croce arriverà fino in fondo. Intanto anche Fabrizio Romano riporta che la Juventus vuole spingere per il Dibu Martinez, è l'obiettivo primario. Sono iniziate appunto le trattative per chiedere informazioni sul prezzo e i dettagli contrattuali, lo stipendio è elevato, ma la Juventus è interessata a esplorare il trasferimento, un'altra opzione rimane poi vicario eventualmente, però sta cercando la Juventus di capire, visto che c'è l'apertura del giocatore, se c'è un'apertura evidentemente anche a riduzioni di ingaggio, perché se lui dovesse anche soltanto dire vanno bene 5,5, 6, cioè 5,5 e poi non lo so che cosa,
9: 6, Vincenzo,
8: lui prende 7, 6 sono tanti perché prende lo stesso stipendio di Yıldız. Però se il portiere è altrettanto importante, l'abbiamo pagato sulla nostra pelle quest'anno quanto è importante, quindi poi la società non è che deve dare tutte queste risposte,
9: sei
8: a
9: lì,
8: tutti i giocatori,
9: sono d'accordo.
8: Cioè se io, se mi dicono tu a me mi dai 6 milioni pure al portiere, ho fatto ciccio, noi dobbiamo vincere, pensi che non si è divertito quest'anno il portiere finto a porta. Poi non glielo diranno così, ovviamente pettineranno un po' il concetto, però credo che i giocatori dovranno essere contenti se uno prende un portiere.
9: Non so se quando
8: portiere,
9: giocavi te da bambino,
8: sì, portiere volante,
9: il portiere volante, bravo,
8: uguale,
9: Si portiere fa portiere volante, dai, portiere anche Rossi il portiere
8: ma
9: volante.
8: Magari siamo giocati col portiere volante quest'anno, magari.
9: Sì, lì vorrei onestamente riuscire a piazzare subito.
8: Quello vale come un attaccante il portiere.
9: Sì, tutte e due. Di Gregori e Perin, prima li piazziamo e meglio è.
8: Ma Perin c'ha tutto in mano lui, cioè lui la Juventus la proposta era in noi, l'ha fatta. Però gli ha anche specificato no, dico quello che ha fatto la Juventus, poi io mi prenderei da fare. Ha fatto la proposta, poi chiaramente gli diranno non sei tu il portitolare e se arriva il Dibu Martinez ne giocherai 5 di partite, gli togli quella clausola che non ci devono essere clausole che dobbiamo essere schiavi di giocatori che devono giocare almeno 15-16 partite, sia chiaro quest'anno. Detto questo, se lui decide di voler chiudere il suo percorso facendo il titolare, e io lo auguro, andrà via e la Juventus si richiamerà da fare. Se lui dovesse rinnovare, la Juventus lascerà crescere da fare magari in Serie A l'anno prossimo, un altro
9: oppure
8: anno, e poi se lo
9: richiama.
8: No, non credo che lo lasci l'Avellino, però questo poi vediamo. Però intanto l'importante è prendere il primo portiere.
9: Sì.
8: Guarda che se tu
9: non mi dici che stai pensando, che penso io, dillo.
8: No, no, no, che se tu arrivassi al mondiale intanto sapendo che hai preso già l'attaccante,
9: stavo pensando proprio questo.
8: Proprio questo. Difficile, perché no, poi parliamo di due protagonisti
9: io
8: del
9: sarei
8: mondiale.
9: Io sarei contento. Cioè, se tu dovessi chiudere
8: giovedì, però. Detto che sì, se tu c'hai un accordo già prima, quello è un attimo che prendi l'aereo, vai là, fai firmare, torni al nostro posto.
9: Se tu porti a casa portiere, leggevo anche dai tuoi amici cheerleaders che
8: i miei amici,
9: che Colomani sembra essere tornati indietro di un anno. Si è rimpuntato, vuole solo la Juve, certo. Ok.
8: Però se tu chiudi Sorloth e Dibu Martinez e poi lavori con calma con Colomani, perché tanto non va al mondiale, quindi là ci puoi ragionare con calma. E parliamo di due giocatori che tecnicamente li puoi chiudere anche a mondiale in corso. Perché?
9: Sì,
8: perché Sorloth
9: già ti
8: ha detto vengo, ovviamente. Quindi mettete d'accordo tra di voi, mi fate solo sapere e vengo. Il Dibu Martinez è lui che vuole lasciare Aston Villa e tutto sommato ha preso in considerazione la Juventus in maniera seria. Quindi se tu oggi, domani, dopodomani, prima del mondiale fai un colloquio e lui ti dice ok, per me questa cifra va bene, a me questa cifra va bene, lui parte per il mondiale come parte Sorloth. Dopodiché la Juventus deve soltanto dialogare con la società di appartenenza.
9: Guarda, mi verrebbe da dire bravo Damien, cioè nel senso, visto che noi non abbiamo preclusioni su nessuno.
8: No, se lo fai.
9: Se riesci a fare una cosa del genere, bravo,
8: Finalmente saliamo.
9: Finalmente saliamo. E sai, poi metti comunque anche alla porta qualcuno, perché per esempio Di Gregorio, al quale io voglio bene, lo sai, ma è uno di quelli che non voglio più vederci, guarda, abbiamo già il portiere, che fai?
8: Certo.
9: E lo stesso magari per altri ruoli, quindi... Bene così, allora, il Dibu Martinez non è il mio preferito, ma tiro un grande sospiro di sollievo se viene. Intanto trovi in portiere, ragazzi, che se ti arriva uno lì testa a testa, gli va da una testata,
8: certo.
9: E che secondo me non soffre la pressione.
8: No,
9: ecco.
8: Ragazzi, di che parliamo?
9: Ecco.
8: La pressione, sa manca che sa mangia la pressione.
9: Vai Rossi.
11: Ciao ragazzi, Nord Roma.
9: Ciao.
11: Allora, va bene, Sorloth, speriamo che non facciano figuracce e che prima dell'inizio del mondiale, che inizia giovedì, facciano tutto, chiudano, visite mediche negli Stati Uniti, lo spazio si è liberato, è uscito Vlahovic, è uscito dall'altro anche Kostic, svincolato.
9: È vero, pure Kostic.
11: E poi c'è la pedina di scambio, anche se non chiamiamola scambio, con Nico Gonzalez. Ora però, per fare posto a tanti altri, portiere compreso, serve cedere, ma servono due o tre cessioni entro il 30 giugno, bisogna accelerare.
9: No, Leonardo, non dici niente di sbagliato, bisogna accelerare e l'ingresso, è chiaro, l'attaccante, il posto è libero, però sai, non ci riuscirai, ma se tu dovessi oltre a Sorloth prendere Colomani in tempi brevi, li fai a Frank e Ciccio. Oh, Frank e Ciccio, quello che volete. Intanto però voi vedete la panchina, portatevi la copertina.
8: Opendaggio la vedete l'anno scorso.
9: Opendaggio e giocate ovo. Forse vi faccio giocare in Kazakistan, anzi nemmeno lì, perché sennò si rischia di perdere la partita anche in Kazakistan, perché magari scivolano. È uno stimolo anche per loro per mandarli via. È uno stimolo per mandarli via. Ivano, mi hai scritto questo messaggio 77 volte, io ho tutta la pazienza del mondo. Cosa ne penso in X? Niente, perché non seguo la NBA, quindi guardo l'Eurolega. Bocca al lupo, so che sei di New York, ecco, però una cosa che vi chiedo, non ci mandate 30 messaggi sempre uguali, perché poi ci arrivano, quindi non ne penso niente, perché l'NBA mi piaceva quella di un tempo, questa la vedo troppo spettacolo e meno basket, preferisco l'Eurolega. Quindi ritornando al ragionamento, tu li metti alle spalle, li metti al cancello della contiene, poi è chiaro che è un'arma a doppio taglio, perché se poi ti rimangono lì. Però dice, e la stessa cosa mi piacerebbe farla, anche se è impossibile, con Cummins. Guarda, sì, no. Ho preso questo, che vuoi fare?
8: Ma tu calcola che già adesso la Juventus pare abbia contattato gli agenti di David e gli abbia detto: cercatevi una squadra.
9: Beh.
8: E il prezzo è 30 milioni. Poi, quindi già il messaggio è arrivato chiaro, a Open Data penso gli abbiano pure detto: c'è bisogno che parliamo, che vi diciamo cosa vorremmo
9: fare.
8: Però ti
9: posso fare una domanda? Ma secondo, cioè, ma domanda seria, può sembrare non seria, ma è seria. Ma Open Data si è reso conto dal tuo punto di vista?
8: No, non è che è una domanda poco seria. Secondo me no.
9: Capito!
8: Secondo me lui crede, però, non che è come questo qua.
9: Questo qua.
8: Non è come, cioè, lui ha capito. Però pensa di potersi riconquistare. Cioè, lui nella sua testa, Open Data, magari può dire: annata negativa, tutto a posto, comincio con lo secondo, con Spalletti. Capito. Mi metto e secondo me posso essere una bella sorpresa per, ma lo ha capito che ha giocato male, così che quindi però è in uscita.
9: Come tu mi leggi nel pensiero, non è maledetto Maran, non è come però proprio da quell'esperienza, cioè se lui nella sua testa si dice: oh, ma non è che ho fallito io, è stato l'anno sbagliato.
8: Sì, però secondo me sì, esatto. Pensa che sia stato l'anno sbagliato e pensa anche da un lato di poter riconquistare Spalletti. Dopodiché dovresti avere un minimo di lucidità, basta poco in più rispetto a, per capire che comunque è stato proprio Spalletti che ti ha pensionato definitivamente. Quindi come lo fai a conquistare uno che proprio di te non ha nessuna stima? Complicato. Dopodiché ci sono anche quelli che secondo me vivono la vita molto più leggermente alleggere di noi, molto più tranquilli. Cioè, vabbè, mi trovo
9: una
8: squadra.
9: La vita di Ronaldo. Sto bene.
8: Mi trovano una squadra, me ne vado. Mi devono dare lo stesso stipendio, però.
9: Non mi trovano la
8: squadra.
9: Se no
8: qua sto, ho la villa di Ronaldo, mi alleno, magari quando gioco, magari vincono, io vinco qualcosa, lo metto nel curriculum, ma che non porta a me.
9: È quello che io temo, perché forse David
8: No, è uguale.
9: Dici?
8: David
9: a me sembra un pochino più presente.
8: Sì, ma secondo me è anche più convinto di che è colpa degli altri e non sua. Secondo me lui là pensa un pochettino più che è colpa degli altri e un po' sua e non sua. Dice: vabbè, io mi devo adattare, lo sapete, io ogni volta che cambio campionato ci metto un po', ma io esploderò, il golletto comunque l'ho fatto, la prestazione, ho fatto lo stop al volo, so bravo. Secondo me loro lo pensano.
9: E Cummins cosa pensa?
8: No, Cummins dice: ma perché mi dovrebbero vendere? A me? Io? Gesù, ma cioè, mi hanno pagato 65 milioni? 70? Quanto erano? 59?
9: 56.
8: 56? E mi vogliono vendere? Perché? Che ho fatto? Con chi ho litigato?
9: Ho paura, Vincenzo.
8: Io ho fatto tutti i ruoli che mi hanno chiesto di fare. Non è McKenny il Jolly, sono io il Jolly, io con Miners. No, io penso che lui, ecco, lui e Open Data veramente pensano di potersi riconquistare uno spazio. David, secondo me se ne va anche con quel pizzico di dire: siete voi che non mi avete capito. Però questo è lo scenario.
9: Vai, Rossi, mi spaventa un po'. Mi hai distrutto. Vai. Mi hai distrutto.
11: Il discorso dei mondiali vale anche per, diciamo, se il giocatore esplode. Perché se noi mettiamo il caso Sorloth, lo stiamo ancora trattando, e per assurdo questo fa vince la scarpa, cioè vince il cannoniere al mondiale, fa 20 gol, la Norvegia arriva al semifinale e il prezzo si alza notevolmente, non lo prendiamo più.
8: Io dubiterei che segna più gol di Haaland lui. Già questa è la prima cosa che metterei in dubbio.
9: Però che dopodiché, tu magari sì, riesca a stringere l'accordo prima è meglio.
8: È meglio, sono d'accordo. Dopodiché credo che lui poi, ragazzi, se ancora una volta noi stringiamo, troviamo l'accordo con i giocatori e poi il club dice: ma che hai capito? Non è in vendita, la va da un'altra parte. Allora là ci dobbiamo fare un'ulteriore domanda su Comolli. Che però voglio concedergli un po' il beneficio del dubbio e la fiducia, perché secondo me dopo che si sono chiariti, vedi, qua stanno arrivando nei giocatori che si stanno cercando e anche nelle tempistiche di trattative eccetera, che comunque vuoi o non vuoi, tu l'accordo con Ellison ce l'avevi, poi ti sei perso nel fatto che dovevi trovare l'accordo anche con Liverpool. E vabbè, qua vuoi non vuoi l'accordo con Sorloth ce l'hai, e già sai anche come andare a recuperare i soldi sempre con l'Atletico Madrid. Vuoi non vuoi ti sei messo spalle al muro a chiamare oggi il Dibu Martinez e dice: che vuoi fare? Cioè, nel senso, tu quanto vuoi? Questo è quello che ti offriamo, questo è il contratto, se mi metti d'accordo ti vai a fare il mondiale, io tratto con te. Quindi ci sta muovendo su questi giocatori, sì, qua. E secondo me un po' di senso lo stanno avendo.
9: Fra le altre cose, Vincenzo, se proprio devo andare a fare un paragone, che ci sta poco perché l'anno scorso di questi tempi eravamo ancora nel ballottaggio allenatore, vero?
8: Sì, più o meno sì. Sì, però con il fatto che lui ci aveva messo spalle al muro.
9: Esatto, però mi sembra che quest'anno ci stiamo muovendo meglio rispetto all'anno scorso, proprio perché l'anno scorso
8: eravamo... Ma perché c'è un mercato su un allenatore che tu sei convinto di avere.
9: L'anno scorso avevamo un allenatore di cui nessuno era convinto. Allora, all'amico Lazzaro, a Rodi Garganico, che dice: la Juve ha sempre avuto grandi attaccanti, li cita, con Sorloth e Kolumani vuol dire ridimensionare. Amico mio, quella Juve lì non c'è più, non torna e forse tornerà fra 10 anni. Quindi ridimensionare, sì.
8: Ridimensionare, sì, ma si è ridimensionato tutto il movimento calcistico calcio, italiano, quindi anche la Juventus, ma è normale.
9: Di conseguenza anche
8: dopodiché
9: la
8: le vittorie le puoi raggiungere anche con giocatori che non sono il top assoluto mondiale, così come a volte comprare i giocatori top al mondo non ti porta la vittoria. Noi dobbiamo essere... Allora, il ridimensionamento vero, secondo me, è quando la Juventus smette di cercare giocatori di un certo livello, prendibili, e se magari si rintanasse a prendere giocatori di terza, quarta fascia. Qua comunque stiamo prendendo giocatori, nonostante l'Europa League, che comunque percepiscono stipendi importanti. Guarda che se la Juventus chiude per Sorloth 4 milioni, credo che sì, 4 milioni per 4 anni, 4 milioni più o meno. E se dovessi prendere Dibu Martinez a 5 milioni, cioè comunque Ildiz a 6, se prendi Colomani almeno 4 milioni,
9: è sempre alto.
8: No, e soprattutto diventa un po' un monte ingaggi da squadra non di Europa League, ma di Champions League adattata all'Europa League.
9: E questo quindi, la voglio vincere l'Europa
8: perfetto,
9: League.
8: Perfetto, però questo significa non abbassare le aspettative, esatto. Cioè significa faccio la squadra come se dovessi giocare la Champions League, ma gioco l'Europa League per vincerla.
9: Bravissimo. E questo mi piace.
8: È quello che dobbiamo fare.
9: Vai Rossi, invece di grattarti la capa, prego.
12: Cari Ali e Vince, sono Luca B da Roma.
9: Ciao Luca.
12: Ciao. Voi avete fatto un elenco, anzi Vincenzo ha fatto un elenco di giocatori per vedere quanto rimediamo, ma se mandiamo via questi che sono semi decenti e ci rimangono tutti i polmoni che ci abbiamo da quest'anno e tornano pure i cadaveri dai prestiti,
9: vai.
12: Ma dove vogliamo andare?
8: No, intanto era
9: riferita.
12: Allora, solo voi mi tenete sul morale.
8: Grazie.
9: Casomai gli dici di aspettare un attimo.
8: No, ma intanto hai visto che tu sei frettoloso. Sono problemi tuoi. Ma adesso ti prendi una stick, paghi una stick.
9: Beh, capita, arriva il taxi, non ti può aspettare.
8: Chiamalo. Comunque, no, tornando al nostro amico, ho fatto una lista di quelli dai quali probabilmente può essere più facile raccattare dei soldi. È chiaro che gli altri sono tutti in vendita sostanzialmente, quindi se arriva l'offerto dal Fenerbahce per Commaner, se lui decide oddio vado, adesso c'è italiano al Beşiktaş che magari esatto, conoscendo qualche giocatore ti può dire voglio puntare su questo giocatore Gatti, voglio prendermi Gatti, voi i soldi ce l'avete, andatemela a prendere con Cesao, andatemela a prendere perché mi piace, va bene per il mio gioco, quello prende... se ti arriva l'offerta lo vendi. Noi abbiamo fatto un elenco di possibili giocatori più vendibili, poi se arriva l'offerta per David che non era nella lista su altri soldi che prendi, insomma la Juventus chiaramente quelli che riesce a vendere li venderà quest'anno, il più possibile
9: deve fare cassa,
8: non puoi però fare chiaramente una rivoluzione totale, qualcuno resterà però molti dovranno arrivare per migliorare la qualità.
9: Purtroppo non possiamo mandarli via tutti, magari riuscissimo a venderli quasi tutti, detto che poi le rivoluzioni non sono mai foriere di buone notizie successive, nel senso che se te cambi 7-8 giocatori in un anno, possibilmente 7-8 titolari, difficilmente riesci a vincere subito. Di solito come vinci? Avendo una base di 6-7 ai quali aggiungi 3 o 4 giocatori migliori. Però se io riuscissi a liberarmi di 7-8 giocatori quest'anno, ma io festeggio.
8: Ah vabbè, certo.
9: Tra titolari e panchinari.
8: Però intanto mi voglio rinforzare. A proposito di rinforzi eccetera, Matteo Moretto poco fa ha detto che ci sarebbe addirittura già un'apertura importante del Dibu Martinez e stanno in questo momento dialogando sull'ingaggio. che sarebbe già uno step avanti, uno step importante avanti.
9: Vuol dire che ti ha detto ok, adesso...
8: ha detto ok, parliamo, se si trova un accordo sull'ingaggio, che non è che è una cosa, oh ci sentiamo tra una settimana, no, perché parto per il mondiale, magari una notte di riflessione, domani una risposta, ecco che io poi posso andare a trattare con il club, con la Aston Villa di turno, sapendo che non è un compassato Douglas Lewis che ti dice no, questo è uno che se tu gli dici no resti qua da una testata e quindi dice
9: Douglas
8: meglio
9: Douglas Lewis non capirebbe, secondo me.
8: Dibu Martinez, secondo me, se ti dice con te ho finito, voglio andare da un'altra parte, se mi porti i soldi a posto, puoi andare.
9: Sì, questo poi è sempre anche al contrario, certo, perché poi quando noi parlavamo di Vlahovic, certo. Se ne andò di notte a Firenze, cioè,
8: No, ma in questo caso...
9: Ma ci fa comodo,
8: lui ti direbbe, se decide di andare via l'Aston Villa, che tutto sommato i soldini ce li ha per comprarsi un altro portiere, magari gli possiamo offrire di Gregor, facciamo questo sacrificio. Non vuoi solo di Gregorio, vuoi pure Perin.
9: Ti
8: diamo anche Perin a Aston Villa.
9: Vai Rossi.
13: Ciao ragazzi, Daniele Calabrotto.
9: Ciao Daniele Calabrotto.
13: Ma posso farvi una domanda?
9: Certo,
8: pure due.
13: Notizie del turco, ne avete? Un abbraccio fino alla fine.
8: Del turco, ma il turco che voleva Quintiliano?
9: Il turco quello... Noi abbiamo tre turchi. Il turco che va a cinesi. Il turco che voleva avere un rapporto sessuale con Quintiliano e il turco il Diz. Allora, del turco che va a cinesi, credo che venga in settimana a portarci tortellini.
8: Ah, deve venire?
9: Sì.
8: A me non mi ha chiesto che cosa vuole.
9: Beh, è uguale. Poi, del turco, del turco che si voleva anche appettare Quintiliano.
8: Ah, non si dice, vabbè. Dai, sono le sei,
9: magari
8: sei
9: me lo dice lui. Del turco il Diz, se è lui... Allora, io ho sentito le parole di Montella che non sono state proprio incoraggianti, perché ha detto che ancora il ragazzo non corre bene, non sta benissimo e che forse in questa settimana dovrebbe cominciare a aumentare il carico di lavoro. Ma questo vi fa capire quanto...
8: Nelle ultime partite ha tirato il carretto.
9: Quindi,
8: carretta.
9: Però no, se era il turco quello... No, quello... Domanda molto pertinente, sì, perché... Sì. Sai, io non vorrei che forza magari... Al mondiale si fa male?
8: Sì. No, io penso che poi su Montella su questo sia, poi c'è anche Arda Güler là, cioè, insomma, sono abbastanza attrezzati pure loro,
9: sì.
8: Quindi non penso che lo rischieranno.
9: Pensate, abbiamo tre turchi.
8: Abbiamo tre turchi, visto?
9: Va bene.
8: Signori, a domani.
9: È stato bello, ci ritroviamo domani, ragazzi.
8: Guarda,
9: ciao ragazzi.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione.
17: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di Utrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
16: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
17: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
16: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona, un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
17: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
16: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
18: Ciao ragazzi, sono Francesco Danato. Per quanto riguarda Bremer, io userei il filtro campionato del mondo per valutare la sua annata, perché credo che reduce dagli infortuni, probabilmente nella sua economia della prestazione abbia inserito anche questo fattore. Fino alla fine, ciao.
19: Ragazzi, ma 15-20 milioni per questi giocatori, ma secondo voi li valgono? Ma soprattutto voi li spenderesti per prendere Gatti a 15 milioni, Miretti a 15-20 o addirittura Cambiaso, avete detto a 50, ragazzi, ma Cambiaso non è nemmeno più un titolare della nazionale italiana e la nazionale italiana è quel poco che è. Io credo tutti i giocatori in esubero sperando di venderli in 50-60 milioni massimo, ma ho paura che toccherà darne qualcuno in prestito perché non c'è nessuno disposto a comprarli, quindi pagheremo noi lo stipendio a dei giocatori che non sono utili a nessuno. Ciao di nuovo, Francesco da Siena.
20: Grazie, sono Massi da Pisa. Mi sto facendo una domanda, ma il portiere lo diamo via perché non è buono, siamo d'accordo. L'attaccante ci è andato via a scadenza, quindi lo dobbiamo ricomprare. Il terzino sinistro probabilmente andrà via, lo stopper andrà via. E centrocampo abbiamo sempre detto che è deboluccio e giocare a due è un'incognita con Locatelli e Thuram, ma quanti giocatori dobbiamo comprare? Con quali soldi e con quale modulo? Perché se si prende Brian Diaz per farlo giocare dietro la punta insieme a Yildiz e con Cesao, ma poi con Cesao si dice di darlo via, e là ne poi ne serve un'altra ancora. Ma io la vedo un po' ampliata questa campagna acquisti. Speriamo bene, ragazzi.
14: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
21: Ecco.
0: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Ciao a tutti e buon inizio settimana. Buon inizio settimana. Io dico sempre che spero sia la settimana giusta per il primo colpo. Boh. Questi mondiali, secondo me, sono un po' un'arma a doppio taglio. Perché? Da una parte tu hai un calciatore e magari vuoi vendere, facciamo finta la Juventus, e magari si può, è vero che non è a tanti di nazionali, si può mettere in mostra e quindi potresti venderlo a una cifra maggiore, però attenzione agli infortuni, mi riferisco in particolare a Bremer, perché ormai è palese, è scontato quasi dirlo, mi pare di capire, sia in pole position per essere ceduto, 58 milioni la clausola rescissori, ma attenzione perché la Juve potrebbe anche, diciamo, non considerarle, trattare extra, certo, se viene un club estero, perché vale solo per l'estero, con 58 milioni, Bremer addio, o potresti trattarla diversamente, cioè una trattativa vera e propria, e quindi poi lì bisognerebbe capire. A proposito di trattative, sembra in fase avanzata quella per Sorloth, o meglio, l'accordo con la Juve ci sarebbe, ora bisogna trovare quello tra i due club, alias Juventus da una parte, Atletico Madrid dall'altra. L'Atletico darebbe una valutazione sui 30 milioni del centravanti norvegese. Ricordate che la clausola, la cifra per il riscatto poi non avvenuto del prestito di Nico Gonzalez era di 32, e ovviamente l'Atletico l'ha richiesto con uno sconto. Chissà se magari si riuscirà a chiudere con la stessa cifra, non necessariamente in uno scambio, magari due operazioni distinte, ma con, diciamo così, una parità dal punto di vista entrate barra uscite. Questo è il discorso. Poi capitolo Kim, quindi difesa, portiere, poi ne parleremo. Anche in questo caso il giocatore verrebbe volentieri, però bisogna capire intanto quanto vorrà il Bayern Monaco, che comunque avrebbe anche il Bayern aperto, perché in fondo anche la Juventus deve approfittare un po' di alcuni calciatori che non giocano, sono fuori dal progetto, quindi vogliono cambiare aria. In questo caso peraltro il sudcoreano tornerebbe volentieri alla corte di Spalletti, con il quale ha vinto uno scudetto, e quindi chissà, magari un prestito con diritto obbligo legato a certe, speriamo non alle condizioni favorevoli in questo caso a chi vende, cioè al Bayern, ma condizioni, diciamo così, umanamente possibili, ecco, mettiamola così. Quindi difesa, portiere invece salgono le quotazioni di Vicario, che qualche settimana fa, ricorderete, sembrava dovesse andare all'Inter, invece potrebbe essere invece un profilo per la Juventus. Ma attenzione, perché anche Martinez, il portiere dell'Argentina, sembra quasi che lo stiano offrendo a diverse squadre, sarebbe disposto a fare anche l'Europa League, chissà. Io, se dovessi scegliere, vi dico la sincera verità, così come primo impatto sceglierei il portiere argentino, per tutta una serie di motivi, al di là del discorso tecnico, quindi della bravura del giocatore, del livello del giocatore, anche dal punto di vista della personalità. Stiamo cercando, la Juve sta cercando, Spalletti ha chiesto dei giocatori di forte personalità, perché la Juventus è un po' carente sotto questo aspetto, e quindi potrebbe essere lui, staremo a vedere. Quindi, e poi c'è il centrocampista, attenzione, centrocampista e trequartista, quindi cerchiamo di fare un ipotetico mercato in entrata, un ipotetico, attenzione ragazzi, parliamo di mercato. Per esempio c'è la Botica, che vorrebbe anche lui tornare, cioè non è che tutti quelli che hanno giocato con Spalletti, però sono giocatori secondo me che andrebbero bene. Per esempio Lobotka a me piacerebbe molto. Bisognerà capire però il nuovo allenatore del Napoli, che dovrebbe essere Allegri, se si libererà dal Milan, dove c'è un caos che metà basta, se magari dice no, per me è un giocatore importante, oppure no, vedremo. Però anche lui è nel mirino della Juventus. Dopodiché trequartista Brahim Diaz. Se ci fossero, diciamo così, queste opzioni, Martinez barra Vicario, quindi uno dei due, dietro Kim, Lobotka, Brahim Diaz e ovviamente Sorloth, la Juventus potrebbe lottare per, ammesso che questi poi saranno o siano, cioè gli obiettivi sono sicuri, però non è che riesce a centrarli tutti. Secondo voi, se ci fossero questi acquisti, che sarebbe una campagna acquisti importante, pesante, anche secondo me di valore, se vogliamo dirla tutta, no? Perché magari devi contare anche, qualcuno dice, ma Kim sono tre anni che non è che giochi benissimo, anzi ha giocato anche poco, soprattutto nell'ultima stagione al Bayern Monaco, faccio un esempio, però proprio la voglia anche di riscatto del giocatore, perché no, in un contesto diverso e con un allenatore che, come abbiamo detto, conosce. Brahim Diaz non ha avuto molto spazio, ovviamente, aggiungo io, nel Real Madrid. Se sarà Mourinho, come credo, perché ha vinto Perez le elezioni da presidente, avevo pochi dubbi, devo dire la sincera verità, potrebbe essere anche un altro calciatore in cerca di riscatto. Insomma, se fossero questi, detto che poi devi provare a fare delle cessioni, anzi sei obbligato a fare delle cessioni, alcune scontate, altre un paio purtroppo sei costretto nel discorso economico, mi riferisco a Bremer o per esempio a Cambiaso. Cioè, se comunque fossero quelli, rifaccio i nomi: Martinez barra Vicario in porta, Kim centrale, poi vediamo, se perché se va via Cambiaso devi prendere un sostituto, questo è chiaro, però come primo impatto Lobotka centrocampo, trequartista Diaz e davanti Sorloth, secondo me la Juventus, no? Farebbe, secondo me, non so per cosa potrebbe lottare, ditemelo un po' voi. E invece poi mi volevo soffermare un attimo proprio su Sorloth, perché lui ha 30 anni. Io ho fatto un podcast un po' come titolo un po' provocatorio, no? Perché ho scritto che la Juventus vuole Sorloth per cancellare Vlahovic. È chiaro che Vlahovic lo devi sostituire. So perché per cancellare è un po' forte come termine, però credo che sia pertinente. Vlahovic è stato preso nel 2022, gennaio. La Juventus ha speso 80 milioni e poi ha dato tantissimi soldi di ingaggio, perché è partita da 3 milioni il primo anno fino a crescere ai 12 dell'ultima stagione. Quanto ha reso Vlahovic, che a me piace, che io terrei, attenzione, però poi bisogna fare la cronaca di quello che è successo, e francamente ha reso meno rispetto a quello che avrebbe dovuto e che ci si aspettava. Questo è poco, ma sicuro. Sorloth, io ragazzi, potrebbe essere secondo me invece il centravanti giusto, guardate che vi dico, potrebbe essere lui. Perché alla fine ho fatto nel pezzo, ho messo anche gli ultimi 4 anni e mezzo dei due, no? Lui ha giocato con Real Sociedad, Villarreal e poi da 2 anni all'Atletico Madrid. Più o meno 0,40, 0,4, insomma 42 entrambi come media gol. Parlo sia di Vlahovic e di Sorloth. Però poi bisogna valutare altre cose. Non bastano solo i gol, che sono ovviamente fondamentali. Vi ricordo che non è titolare assolutamente Sorloth nell'Atletico Madrid, però stiamo parlando dell'Atletico Madrid, che è una squadra che fa sempre la Champions League, che è sempre tra le prime in Spagna, e quindi quest'anno ha fatto la semifinale, per esempio, no? Al di là del discorso realizzativo, ed è importante perché la Juventus ha bisogno dei gol, l'abbiamo detto 500 volte, andiamo a valutare, facciamo questo confronto, no? Dal punto di vista, per esempio, caratteriale, io devo ammettere, e forse questo è stato uno dei problemi di Vlahovic nella Juventus, no? Devo ammettere che Vlahovic è un po' deluso, cioè forse proprio quello è uno dei deficit. I primi anni, perché protestava sempre, al primo errore si faceva condizionare, dopodiché litiga ogni tanto con qualche compagno, quindi diciamo che non è mai stato, ahimè, un trascinatore né tecnico, perché i gol non ne ha fatti tantissimi come bisognava, come ci si aspettava. L'abbiamo detto, è stato preso per questo. E io mi ricordo che, tra l'altro, in gennaio 2022 lui era definito tra i primi 3 under 23 d'Europa, insieme a Holland e non mi ricordo chi altro ci fosse in quel periodo, no? Che andava molto. Quindi fondamentalmente, se noi dovessimo fare un bilancio dell'esperienza di Vlahovic nella Juventus, ripeto, non per questo io non lo terrei, non sono contento se è andato via a quelle cifre, è chiaro, per forza. Però poi le società fanno anche questo calcolo: quanto ci è costato? 80 milioni di cartellino di ingaggio, ragazzi, tantissimo, da gennaio 2022. Sorloth intanto costerebbe, vi ho detto la cifra, potrebbe essere anche preso con la stessa cifra che ti dà l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez, o comunque giù di lì, ci può essere una differenza di 2 milioni? Potrebbe essere. L'ingaggio sostenibile, comunque un giocatore che caratterialmente, per tornare al discorso mentale, è uno tosto, perché altrimenti non l'avrebbe preso l'Atletico Madrid. Voi dite, perché adesso vuole andare via? Ma è chiaro, vuole andare via, a 30 anni forse vorrebbe anche provare a chiudere una carriera da titolare. Io lo sto leggendo tanti, per esempio è stata un'intervista di Tutto Juve sul primo allenatore che lui ha avuto, in Turchia, Şimşek mi sembra si chiami, qualcosa del genere, cioè È un giocatore affidabile, veloce, segna, fa giocare la squadra. Cosa chiedere di più? Un Lucano, diceva una volta una vecchia pubblicità, e quindi potrebbe essere l'uomo giusto. Ecco perché io, ma soprattutto perché, ragazzi, parliamoci chiaro, la Juventus non è che può permettersi un altro attaccante, un attaccante che paghi 50-60 milioni, questo lo sappiamo. Ecco perché dico forse tenendo Vlahovic, però ormai è andata di Vlahovic e quindi non ne parliamo quasi più. Però questo confronto oggi un po' ci tenevo, sono andato a vedere queste cifre, no? Allora Vlahovic da gennaio 2022 con la Juve 168 presenze, realizzazioni, 68 gol, media 0,4. Ci riferiamo a tutte le competizioni ovviamente, sia al campionato che alle coppe. Il giocatore invece norvegese Real Sociedad, Villarreal, Atletico Madrid, 89 reti negli ultimi 4 anni e mezzo, 0,42 di media, quindi di fatto la media sostanzialmente è la stessa. Nell'ultima stagione Sorlot ha realizzato con 35 presenze, 20 da titolare, 13 i gol. Solo in Liga, uno lo ha fatto anche in Champions League, e quindi diciamo che alla fine lui segna anche però fa tanto gioco, ecco, quando Spalletti parlava di Højlund, forse magari Højlund è un po' più, non lo so, caratteristiche un po' diverse dal punto di vista anche fisico, sono entrambi due bei, però lui è un gigante da buon norvegese qual è. Potrebbe essere lui la tipologia di calciatore a cui si riferiva Spalletti, anche perché lui voleva tenere Vlahovic, non è stato possibile per questioni economiche, deve cercare di capire chi possa essere l'eventuale sostituto. Quindi è un po' questo il discorso, no? E l'allenatore Schmizir, che è turco, quando era lo allenava al Trabzonspor, ha detto, lui è stato intervistato da tutto Juve in esclusiva, forza fisica, velocità, capacità realizzativa e fame, ricordatevi questa parola, andrà in doppia cifra. Ragazzi, se manterrà le promesse, se verrà messo nelle migliori condizioni per rendere, io credo che possa essere il centravanti giusto, perché ripeto, non è che la Juventus possa permettersi molto di meglio, mettiamola così, perché uno può anche dire a me Sorlot non piace, allora dobbiamo subito dire chi è l'alternativa, perché facciamo subito a dire ma quello non mi piace, non gioca titolare. Io invece lo vedo uno che invece potrebbe fare al caso della Juventus. Poi non so se l'altro attaccante sarà Colomani, questo vedremo, perché Davide Openda devono essere ovviamente ceduti. Questo è poco ma sicuro, e quindi servirà un altro attaccante. Quindi 340 54 25 324, questa sera avremo alle 19:35 come da consuetudine lunedì Zebre e Leonetti con Franco, e poi alle 20:05/10 cercheremo di parlare anche del portiere, ovviamente con Michelangelo Rampolla, l'ho sentito stamattina, vediamo un po' che dice anche lui, io lo so un po' come la pensa, perché lui è legato alla vecchia Juve, alcune cose non le tollerano, cioè gli ex calciatori della Juve di una volta, per loro alcune cose sono inconcepibili, però forse loro non sono entrati nell'ordine di idee che questa è una Juve diversa, purtroppo, non è quella in cui militavano loro, purtroppo, sottolineo purtroppo, vai Fede.
1: Ciao a tutti da Carmelo. Ma
0: Carmelo,
1: ci vuole, carissimi, una bella flebo qui. Vedo la gente sconsolata, sconfortata, vendiamo questo, quello, quell'altro. Ragazzi, il mercato non è ancora cominciato ufficialmente. Poi si fa quello che si può, voglio dire, tutto risulta parziale, perché in questo momento le voci sono tante, milioni di milioni, eccetera. Però insomma, damoci una carmata, voglio dire, no?
0: Alla romana, così.
1: I giocatori arriveranno, quello che si può fare si farà in sede di campagna acquisti. Tenete sempre conto che saremo in Europa League. Ma io non vedo tutto questo

0: e quindi il Milan ha ragione, non sta facendo nulla, la Roma fa qualcosina, sta facendo, e l'Inter non è che abbia bisogno di chissà cosa, l'Inter purtroppo già è più forte, se rifai i soliti due, forse tre acquisti mirati, valla a battere. Un amico mi ha detto: caro Quinto, preparati che avremo anni duri, soprattutto di trionfi nell'azzurro. Io spero di no, però attenzione, il Napoli cosa sta facendo? Aspettiamo l'allenatore, già ha una rosa forte, non so se magari Allegri riuscirà a portarsi Rabiot, visto che si parla di Rabiot. Carmelo, le altre, per esempio il Napoli già ha un'ossatura sulla carta più forte della Juventus, deve cambiare meno, soprattutto poi queste giocano in Champions League. La Roma si sta muovendo, ve lo assicuro, e questo è quanto. Poi è chiaro che anche la Juve dovrà fare il suo. Io spero che, per esempio, quei nomi a me piacerebbero quasi tutti, quelli che vi ho fatto. Certo, se si trovasse un qualche altro calciatore, sì, ma soprattutto qualche calciatore. Spero che, guardate, che dopo tanto tempo la Juventus riesca a prendere un calciatore che, dico sempre io, semi sconosciuto, conosciuto poco sponsorizzato, che invece poi dia il massimo e che faccia la differenza, perché in Italia poi sapete che le riserve, tra virgolette, di alcuni campionati esteri poi vanno benissimo anche in Italia. Questo è il discorso, ormai l'abbiamo capito, ragazzi, il campionato italiano è una sorta di serie B / serie C. Ora, per esempio, ha vinto l'Under 17, ha vinto l'Europeo, e lì ritorniamo al discorso: ma come è possibile che i giovani vincono e la nazionale maggiore per 3 anni consecutivi non si qualifica? Perché poi non si dà seguito alla crescita dei giovani. Vedete che ci sono i giovani, vincono un europeo under 17, minimo 3-4 ci saranno a livelli importanti, ci saranno 3-4 elementi che magari crescendo, lavorandoci, seguendoli potrebbero diventare importanti poi per la prima squadra. Con gli innesti che hai menzionato lotteremo in Europa League contro Seferin e Company, in Italia contro la Marotta League, nessuna illusione. Andrea da Milazzo. Bene Andrea, cominciamo questa tua nota di ottimismo, ci cambia la serata. Europa League mi pare un po' troppo, non lo so, io non credo. Un altro dice per la Conference, però ragazzi fate una cosa, guardate, siccome siete così disfattisti, io capisco il pessimismo, però ci dato 4-5 non proprio gli ultimi. Se però non riuscite, non lo seguite più il calcio, guardate, c'è il tennis, andiamo benissimo al tennis, c'è la Formula 1, a chi piace a me no, c'è il volley, perché altrimenti se fate così partiamo già male, per come la vedo io, Massimiliano da Siviglia, solo te una macchina da... vedi? Da Siviglia, evidentemente, dice: Sorloth è una macchina da gol. Con Simone non aveva feeling perché non aveva caratteristiche difensive. Sono convinto che se arriverà alla Juve farà benissimo. Io lo spero anch'io. Guarda, almeno una botta di qualcuno che cerca di essere. Difficile essere ottimisti. Oh, io vi capisco, ragazzi. Però Conference League, Europa League, mamma mia, vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
1: domanda: ma correreste il rischio di prendere un calciatore che va a disputare adesso i mondiali? Cioè io ho già visto che qualcuno, purtroppo per loro, non parteciperà per causa infortuni. Non discuto Sorloth, per me è un buon giocatore, adesso al di là della scelta di Sorloth, però è proprio la tipologia di acquisto, cioè andare a spendere in un momento in cui non hai grandissime risorse finanziarie. Tu prendi Sorloth oggi e Sorloth si fa male durante i mondiali, poi che facciamo?
0: Lo so, ma del mercato devi farlo, Michele.
1: Non lo so, io su queste strategie ho parecchi dubbi, perché poi ecco, quando in conferenza stampa sento dire non c'è un piano A, non c'è un piano B, e allora mi viene da piangere. Quindi confidiamo, siamo realisti e confidiamo in Spalletti, che comunque è l'allenatore, non è il dirigente. È giusto che partecipi poi nella scelta, nelle strategie di mercato, sì, ma poi ognuno ha il suo ruolo. E se noi dobbiamo affidarci a questi dirigenti, Chiellini compreso, che è 2 anni che fa il dirigente, spiegatemi come abbia conoscenza o dimestichezza nelle questioni di mercato. Cioè, siamo così noi. Un abbraccio.
0: Grazie Michele, però questo discorso allora

0: Allora dovremmo cercare un centravanti, ma comunque un giocatore in generale, centravanti, difensore, quello che sia, che non disputi mondiali e che sia però all'altezza della Juventus. Io lo so, il rischio c'è, così come c'è il rischio per esempio su Bremer. Se si fa male al mondiale, boh, però non so se lo prendano prima del mondiale. Però devi fare mercato. La Juventus, lo stiamo dicendo da giorni, che è in ritardo, quindi qualcosa dovrà fare. Stamattina il mio amico Massimo mi ha scritto: aspetto sempre che tu mi comunichi il primo acquisto della Juve. E io gli ho mandato una foto di un centravanti che non è proprio il massimo, però insomma a lui piaceva, però devo dire la verità. E, scherzi a parte, ma non troppo. Michele, sì, hai anche ragione, però o cominciamo a fare la squadra da adesso, perché non è che puoi andare a vedere tutti quelli da Juventus che non faranno il mondiale. È un ulteriore problema sul problema. Io speriamo che se la Juventus dovesse prendere qualcuno adesso, quindi pre-manifestazione iridata, non si faccia male. Più di questo non so cosa dire. Ora con Franco cerchiamo anche di capire quali sono quelli veramente plausibili di calciatori e quali magari invece soltanto per scrivere qualcosa durante il mercato, per vendere i giornali. Io credo che però quei nomi che ho fatto siano realmente degli obiettivi della Juventus, che poi ci riesca o meno a prenderli, questo ragazzi lo sa solo il dio del mercato, che non so chi sia. Questo è un po' il discorso, però insomma cerchiamo di analizzare insieme e di capire. Ora Andrea ha detto che saremmo con questi uomini da Europa League. Un altro amico di cui adesso non ho letto il nome, ci ha detto Conference. Brunello ci ha detto, da Montalcino, no? Ha detto per la Conference, boh, ditemi un po' voi, vi rifaccio i nomi. Allora, in porta uno tra Martinez e Vicario, Kim, Lobotka, Brahim Diaz e Sorloth. La Juventus veramente, come dicono i nostri amici disfattisti, è da Conference barra Europa League? Non lo so, ditemelo un po' voi. A tra poco con Franco.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: E segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, uno in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e uno in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Beşiktaş ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave, il problema fisico che l'ha fermato nei quarti di Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Nardi non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon. Tutto ok anche per Sinner, che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: eccoci qua, secondo slot, seconda parte di trasmissione, seconda mezz'ora di trasmissione delle quattro mezz'ore, caro Federico Rossi, e già siamo a buon punto con i messaggi. Io spero che prima o poi torni il sereno, o meglio, torni un po' di positività. Non è semplice, vi capisco, però insomma da qui a dire che con quei nomi che ho fatto la Juventus si qualificherebbe per massimo per la Conference, massimo per l'Europa League, mi sembrerebbe un po' esagerato. Poi per carità, oh ragazzi, tutto può succedere, stiamo parlando di calcio. E adesso sono curioso di sapere, visto che ormai è caldo e farà sicuramente con una t-shirt, quale maglietta indosserà Franco Leonetti? 340 54 25 34. Ciao Franco. Ah no, una camicia da quasi istituzionale.
1: No, una camicia normalissima, assolutamente. Vabbè, saluto a te, alla regia e ai nostri ascoltatori. Ho sentito che predicavi un pochino di ottimismo, gli dico solo, per iniziare siamo all'8 giugno, mancano poche ore al 9 giugno. È una squadra che ha bisogno di portare 5-6 titolari, ha bisogno di posizioni cardini come quella del portiere, il centravanti, ma non solo, e la Juve in questo momento è ancora ferma.
0: Questo deduco con questa tua apertura che la tua frecciata di domani sarà: attenzione a Juventus se è in ritardo, così a naso, non lo so, no?
1: Beh sì, l'avevo sottolineato l'altra volta, però diciamo che la frecciata di domani, puntualissima alle ore 18 su bianconeronews.it, verterà molto sul mercato. Ho analizzato in particolar modo le situazioni del centravanti, del portiere, di Brahim Diaz, che secondo me è una situazione da valutare, magari ne parleremo. E però insomma, questa società, che ci auguriamo tutti abbia raggiunto l'unità di intenti per il bene comune, deve darsi una mossa. Ma sai perché dico questo? Perché tra pochissimo incominciano i mondiali e ci sono giocatori, faccio l'esempio di Bernardo Silva, che ha detto: il mio futuro non lo discuto adesso, ne parlerò dopo i mondiali. La Juve segue attentamente Sorloth farà mondiali con la Norvegia. E questa è una trattativa, se credi in Sorloth, poi magari ti dirò cosa penso io del centravanti norvegese, se credi in Sorloth devi chiuderlo possibilmente prima dei mondiali.
0: Sono d'accordo con te. Invece gli altri, per esempio Brahim Diaz, ora bisognerà capire il nuovo allenatore del Real Madrid, presumibilmente Mourinho, visto che ha vinto Florentino Perez le elezioni, quindi richiamerà probabilmente l'ex Special One. Potrebbe essere veramente plausibile, Franco, come trequartista lui per la Juve?
1: Sì, è un giocatore che la Juve segue, è un giocatore a cui la Juventus ha individuato in Brahim Diaz un eventuale potenziale rinforzo. Io ricordo anche col Milan in Italia non fece assolutamente male. E faccio un passo indietro, noi ci ricordiamo, no, che Spalletti tante volte, soprattutto sul finale di campionato, ha parlato di una tre quarti, di un sottopunta che dia qualità, che dia inventiva, che dia rapidità di idee e di scelte. Brahim Diaz è un giocatore di quella tipologia, lo dico subito, io non impazzisco per Brahim Diaz. Però giovedì sarà una giornata fondamentale, perché giovedì è una giornata fondamentale perché presumibilmente, anzi quasi sicuramente, il Real Madrid annuncerà Mourinho, e Mourinho ovviamente farà il clash, se non lo ha già fatto, però in pectore ovviamente giovedì dirà: questo giocatore mi serve piuttosto che quell'altro, possiamo cederlo. Quindi credo tra giovedì e venerdì la Juventus saprà se è possibile trattare Brahim Diaz con il Real Madrid, oppure se Mourinho riterrà la pedina marocchina valevole di essere considerata giocatore dei Galacticos. Da quello che mi risulta, dalle cose che ho raccolto, Brahim Diaz ovviamente vorrebbe rimanere a Real Madrid, però si aspetterebbe di essere un pochino più centrale nel progetto e giocare con più continuità. Ecco, questo è l'aspetto per cui il giocatore potrebbe anche scegliere un'altra destinazione. Ma ritornando a Bomba, io da una società ed ha una dirigenza come quella della Juve, che ripeto, deve ricostruire per larghi tratti una squadra in parecchie zone del campo, mi sarei aspettato per esempio che non si facesse prendere in contropiede da una situazione come quella di Vlahovic, della quale abbiamo parlato esattamente una settimana fa proprio qui. Io non concepisco una Juve che si faccia sorprendere o comunque che non riesca a risolvere una situazione come quella di Dusan Vlahovic dopo un anno. Dopo un anno non è una cosa tollerabile. E adesso la Juve cerca Sorloth, c'è sempre Colomoni ovviamente così nei pensieri di Spalletti e della dirigenza, l'avrei già detto ma è giusto ripeterlo, uno non esclude l'altro, cioè Sorloth non esclude e Colomoni possono e devono essere complementari. Poi se mi chiedi cosa penso di Sorloth te lo dico.
0: Eh no, me lo devi dire, perché io ho fatto un bel podcast e ho detto bah, la Juventus un po' estremizzando cerca Sorloth per cancellare Vlahovic, non perché si è arrabbiata con Vlahovic, perché anche le caratteristiche, i numeri eccetera, ma lo sai Franco che più di qualcuno, ma anche degli addetti ai lavori, stanno dicendo guardate che non è che la Juventus ci perda tecnicamente, tatticamente, tu come la pensi? Anzi, mi hanno detto.
1: Guarda, io ho dato proprio in radio martedì scorso questa notizia perché mi risultava, cioè quando comunque Vlahovic era out dal progetto juventino, l'asse con l'Atletico Madrid, anche grazie alla carta Nico Gonzalez, era un asse che si stava scaldando. Ho sentito molti tifosi dire tante cose su Vlahovic, una in particolare: Vlahovic si mangiava tanti gol. Attenzione, perché Alexander Sorloth non è un cannoniere di primissimo livello. Io ricordo che fa panchina, comunque non era titolarissimo nell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Mi spiace dire queste cose perché so che tu da me volevi una ventata.
0: No. E io ho fatto un pezzo, ho scritto i numeri. La media gol degli ultimi 4 e mezzo è la stessa tra Sorloth. Sorloth ha cambiato tre squadre. Vlahovic no, la media gol è quella, però per carità. Forse però Franco, non lo so, però poi ti ridò la parola, magari caratterialmente è uno tosto, magari partecipa un po' di più al gioco di squadra, mi vengono in mente queste due cose per esempio.
1: Guarda, io posso dirti che di Sorloth ho visto veramente tanti gol mangiati, è un giocatore che ha sicuramente esperienza internazionale, ha stazza fisica, è uno che aggredisce bene l'area di porta, ma se il tifoso juventino pensa che con la dismissione di Vlahovic e l'eventuale acquisto di Alexander Sorloth la Juve là davanti si rafforzi, io ti dico di no. Sorloth è un giocatore alla Vlahovic, io mi sarei atteso qualcosa di più qualitativo, però poi torniamo indietro con i soliti discorsi: che disponibilità alla Juventus, che possibilità ha, ci sarà questo fair play finanziario con dei paletti della UEFA che dovrà arrivare. Cioè la Juve secondo me può fare alcune operazioni, speriamo molto, per migliorare la squadra. Sorloth secondo me, se dovesse arrivare, è un buon centravanti, ma non è sicuramente, non dico top, ma ottimissimo, fammi usare questo termine.
0: Quindi diciamo così, Leonetti due punti, avrei preferito tenere Vlahovic. Sorloth, punto interrogativo, avrei preferito tenere Vlahovic, giusto?
1: Sì, no, ma io l'ho detto.
0: No, sto sintetizzando io così. Vedo...
1: Ma sai perché? Sai perché? L'hai appena detto tu, Sorloth ha girato più squadre. Vlahovic, con tutti i suoi difetti, conosceva l'ambiente. Poi è chiaro che i tifosi si appuntano, no? Molto sui conti, sulle richieste, hanno ragione. Ma se tu non volevi arrivare a fine
0: non puoi
1: maggio,
0: far passare un anno di un giocatore che scade l'anno dopo, no? E io l'ho detto subito.
1: Quello, il vero problema è quello, certo. E qui purtroppo si dimostra la manchevolezza e le lacune di una dirigenza che anche sul pezzo di domani ho scritto ci si augura con idee brillanti, sagacia e velocità, ma qui io di rapidità nelle scelte ad oggi ne ho vista veramente poca pochissima. Speriamo che poi si riprendano, perché una Juve che continua a rincorrere il mercato per l'ennesima estate è un fattore estremamente pericoloso.
0: Mi sembra un augurio condito da un po' di ironia da parte tua, però insomma no.
1: No,
0: è sincero,
1: per
0: è
1: il
0: sincero.
1: Bene della Juve, come spero di errare totalmente la mia valutazione su Sorloth, ma lo conosco, l'ho visto giocare tante volte e non mi sembra un cecchino implacabile, poi magari arriva allo stadio e fa 30 gol, ma è la cosa che io mi auguro, però ad oggi la situazione è quella, cioè chi vede il calcio, mastica calcio, osserva le partite, sa che Sorloth in questo momento non può creare entusiasmi, pare evidente.
0: Allora Marco, non so da quale parte del mondo scriva, solo Marco, dice dove sta Franco? Fammi un nome di un centravanti disponibile più forte di Sorloth. Tolto ovviamente Vlahovic, che l'hai perso ormai.
1: Ma non... cioè questi sono discorsi, cioè non sta a me fare una lista di giocatori più forti, di un centravanti più forte. Per esempio, se vogliamo dirla tutta, il titolare che gioca al posto di Sorloth nell'Atletico di Madrid. Ovviamente non vado su Mbappé, su Haaland, su giocatori di questo tipo, ma la bravura di una dirigenza sta nello scovare dei giocatori che magari sono dormienti in panchina,
0: è quello
1: che magari non vengono utilizzati molto. Penso per esempio al centravanti del PSG che non vede mai il campo. È un giocatore, a parere mio, più forte di Sorloth. Poi ognuno
0: forse anche di Colomani, vogliamo dirla tutta, Franco, anche di Colomani secondo me. O comunque ha caratteristiche più adatte per quello che serve alla Juve, forse.
1: Guarda, io credo che Colomani sia un giocatore molto adatto alla Juventus. Allora, tu devi andare a prendere il numero 9, Sorloth o qualsiasi altro, perché è il giocatore che Spalletti ti ha richiesto. Però Colomani è un giocatore duttile, poliedrico, che può giocare a destra, a sinistra.
0: Deve essere più Colomani. Io dico come 9 qualcun altro. Esatto.
1: No, ma l'ho appena detto nel mio cappello introduttivo, certo. Sono complementari, quindi la Juve deve fare Sorloth più eventualmente Colomani, eventualmente nel senso se sarà Colo o se sarà qualcun altro. Colomani comunque costa 40 milioni, è uno stipendio elevato, però Colomani è innamorato della Juve e ricordiamo cosa successe la scorsa estate, rimase fino all'ultimo secondo, poi dovette accettare il prestito gratuito al Tottenham, la sua stagione non è stata tra le migliori, ma ci credo, quando tu aspetti la Juve e poi come lì mette in pratica quella trattativa suicida, non ti porta a Torino
0: con la minaccia di El Khelaifi che gli disse ricorderò questo comportamento, no?
1: Sì,
0: il presidente del Paris Saint Germain.
1: Mi auguro che non sia
0: una vendetta,
1: tra l'altro mi risulta che insomma le trattative, perché la Juve ha cercato Colomani anche a gennaio, non siano state comunque capitanate da Colomani, ma questo è un problema, cioè se il tuo esponente principale, il tuo amministratore delegato certe cose non le può fare perché ha fatto terra bruciata intorno. Ragazzi, non è proprio pizza e fichi e felicità e fuochi artificiali, anzi, tutt'altro.
0: Poi, Sorloth un giocatore alla Vlahovic, scrive Alberto dallo Gliastra, dice un giocatore alla Vlahovic che però ha la metà dell'ingaggio. Sei d'accordo?
1: Sì, certo. Sono pienamente d'accordo su entrambe le cose. Io martedì in radio ho detto proprio questo: chi si aspetta un super centravanti è una sorta di Vlahovic norvegese.
0: Diciamo che
1: tra l'altro, ai mondiali lui giocherà credo poco, perché insomma, Erling Brautola.
0: Diciamo così, Franco: per fare tanti gol bisognerebbe prendere Mauro Icardi. se vogliamo dirla tutta, che a me se stesse bene Franco lo prenderei, non lo so se stesse, può darsi anche sia bene, tanto non c'è più la moglie che gli ha un po' rovinato la carriera, mamma mia.
1: Tutti, ti ricordi che cosa disse il signor Luciano Spalletti, allenatore della Juve negli ultimi giorni di mercato,
0: quando
1: un collega gli fece la domanda su Icardi? La mimica facciale diceva tutto. Lui ha avuto seri problemi con Icardi all'Inter e credo che Spalletti Icardi non lo voglia vedere nemmeno più in cartolina. Poi magari arriva Icardi e fa grandi cose.
0: Sì, sì, no, ma è una mia idea, Franco, è una mia idea, attenzione. Sì, sì, no, ma è una mia idea quella di Icardi. Io impazzisco per lui perché secondo me è un bomber vero, però ormai può darsi, insomma, non venga più. Allora, Quinta e Frank senza le finali, è colpa tua. Riguardo all'acquisto di una punta, è possibile l'arrivo di tre soldi, non in senso monetario, non per te, lo sto dicendo a tutti quelli che ci ascoltano, perché altrimenti, come stiamo parlando di sostenibilità, magari qualcuno crede che sia un messaggio ironico. Di tre soldi, giovane e punta di peso, Albino da Morciano.
1: È un giocatore estremamente interessante che sta facendo bene, ma ad oggi non mi risultano interessamenti di Juventus per tre soldi. Però è un ragazzo da tenere in buona considerazione perché ha dei numeri e potrebbe farli valere presto, li sta già facendo valere.
0: Poi un amico ci scrive, noi facciamo tutti questi discorsi, e ci scrive direttamente CS, non so che nome sia, scusate ma con quali soldi?
1: Infatti io l'ho detto prima, cioè la Juve può fare degli acquisti di un certo tipo.
0: Deve pure cedere un paio, dai, dai, un paio.
1: No, la Juve deve cedere perché con i paletti del fair play finanziario la Juve in questo momento... probabilmente aspettiamo quella che sarà la sentenza, no? Pronunciata dalla UEFA, però la Juventus molto probabilmente dovrà prima vendere e poi acquistare. Però ricordiamoci una cosa, che la Juve negli ultimi anni ha speso tantissimo, ma quei soldi li ha spesi
0: male,
1: io continuo a dirlo,
0: certo.
1: Perché qua io ho fatto un elenco, domani chi vorrà collegarsi e leggere la mia frecciata, ho fatto un elenco di giocatori negli ultimi anni che sono costati tantissimo, sono stati dei flop clamorosi, e io personalmente ti dico, poi ti passo la linea, non ricordo tante sequenze negative di giocatori acquistati che poi non si sono dimostrati da Juve. Cioè, non voglio dire che sia un record mondiale,
0: quasi,
1: ma per la Juventus quasi. Vedere gli ultimi anni di calciomercato, esatto, è disastroso.
0: Anche perché, Franco, i flop sono quelli che avrebbero dovuto fare la differenza sia con Giuntoli che con come lì, quindi è ulteriormente, sì, acuito, diciamo così, il disastro.
1: E sono, costati un mucchio di denaro,
0: certo.
1: Questo è il problema.
0: Certo.
1: Il rapporto qualità-prezzo è letteralmente disastroso.
0: Allora, Massimo da Castel de Fedels, frecciatina a Franco, a proposito di frecciato domani ore 18, Bianconera News.
1: Molto bene.
0: Sorloth è un goleador fin da giovane, vinse la classifica cannoniere in Turchia nel 2019 da supplente, sembra quasi una scuola. E questo, saluti da Massimo, una frecciata a scherzo, però insomma forse voleva rispondere.
1: No, ma poi allora io non ho detto che Sorloth non sia un cannoniere o non sia un numero 9 o non sia un goleador, ho solo detto se il tifoso juventino si aspetta che Sorloth venga in Italia e faccia 25 gol, io personalmente la vedo grigia. Poi, ripeto, fosse così io sarei contento di andare,
0: certo,
1: a Canossa e cosparmi il capo di cenere, ma guardiamo il rendimento degli ultimi anni e oggettivamente prima l'amico che diceva Sorloth è un Vlahovic che guadagna di meno come ingaggio, e secondo me è una definizione parecchio azzeccata.
0: Prima ho fatto dei nomi, Franco, ovviamente indicativi. In porta uno tra Martinez e Vicario, centrale Kim, centrocampo Lobotka, Brahim Diaz trequartista e Sorloth attaccante. Ho detto, cosa ne pensate? Potremmo lottare per, ovviamente non saranno purtroppo tutti presi, immagino. Un amico ci scrive NGL, non lo so, sembra quintiliano quando fa con le iniziali. Con i nomi che hai indicato sarei d'accordo, tranne Vicario, ma non soddisfatto. Terzino sinistro titolare, terzino destro a far rifiatare Kalulu, un altro attaccante, se si deve piazzare Openda, e piatto finale il tanto agognato centrocampista di qualità e carattere, oltre a Botka naturalmente. Buona serata. Un po' troppi sarebbero, Franco, mamma mia.
1: Però sai, la Juve non farà 10 uscite, però ci sono giocatori che escono e vanno rimpiazzati, e quindi secondo me l'amico mette il punto su alcune questioni che sono importanti, perché João Mario ovviamente non tornerà, o comunque se dovesse tornare non gioca. Holm tornerà al Bologna, e quindi almeno un vice Kalulu o un terzino destro vice lo devi prendere. Quindi io credo che Spalletti, lo ha detto più volte, 5-6 titolari, poi ci saranno da fare alcune operazioni di rimpiazzo, e lì la dirigenza dovrà essere molto molto abile.
0: E invece Liberato, che è un amico di Franco, lo difende da Napoli, è un vecchio amico di scuola, no? Giusto, Franco, perché ti ha difeso. Allora, Liberato da Napoli.
1: No, non lo conosco.
0: Liberato da Napoli scrive: buonasera Quintiliano, Franco ha ragione, ma secondo me Sorloth è un giocatore da prendere perché l'Atletico vuole Nico, quindi tu vai ad incastrare con Sorloth perché devi fare almeno due punte. I nomi fatti da Franco non si possono prendere perché bisogna abbassare i costi. Faccia dei nomi prendibili per i parametri che la Juve può acquistare, grazie, ti dice Liberato.
1: E non so a chi si riferiva. Io
0: ma Franco non ha fatto tanti nomi. Ha parlato di Colomani.
1: A questo punto andiamo sul portiere.
0: Dai,
1: se
0: portiere.
1: Vuoi,
0: Martinez o Vicario? Martinez e Vicario.
1: Allora, oppure De Gea sullo sfondo, come fondamentalmente non scalda nessuno in Juventus. Però spieghiamo la situazione del Dibu Martinez e di Vicario, perché sono due situazioni assolutamente opposte. Innanzitutto la Juve ritiene Emiliano Martinez, detto Dibu, la prima scelta, ha quasi 34 anni, però ha un ingaggio elevatissimo, cioè lui in Premier League percepisce 7 milioni di euro. Devi poi andare eventualmente dalla Aston Villa, e la trattativa sul Dibu Martinez mi risulta che stia proseguendo, cioè non si è bloccata, ed è un portiere di esperienza, secondo me è un buonissimo portiere, nazionale argentino, campione del mondo, caratterino molto particolare,
0: vero,
1: però diciamo che ha un cartellino che sicuramente costa meno. E Vicario, secondo me, è uno dei migliori portieri italiani, guadagna poco perché guadagna 2,9-3 milioni, però un cartellino che costa tantissimo, cioè il Tottenham non lo libera per meno di 20 milioni, ed è l'alternativa a Emiliano Martinez. Quindi qui torniamo, si getta la palla ovviamente in mano alla dirigenza, e bisogna capire l'abilità nel trattare col Dibu Martinez, abbassare, perché il portiere o si abbassa lo stipendio oppure non è da Juve, e poi bisognerà essere abili a spuntare un prezzo di favore dalla Aston Villa. Però ad oggi la graduatoria è questo: Dibu Martinez come prescelto, visto che Alisson è una strada ormai non totalmente chiusa,
0: però molto ma pressoché
1: chiusa, e Vicario come alternativa, con De Gea molto molto sullo
0: sfondo. Allora, siccome manca un minuto, facciamoli secchi, come facciamo da adesso, abbiamo fatto la scorsa settimana. Kim,
1: molte risposte.
0: Sì, Kim plausibile, sì, no, oppure
1: sì. Sì, la Juve l'ho chiesto prima in prestito, ma io credo che il Bayern lo vorrà vendere definitivamente. Però è assolutamente un nome che Luciano Spalletti ha richiesto.
0: Sicuramente ha richiesto.
1: Ti aggiungo di più, ci ha anche parlato al telefono, da quello che so.
0: Li sta chiamando tutti praticamente. Spalletti, credo. Presumo che abbia, a proposito di ex, che abbia chiamato anche Lobotka. Ora il Napoli sta aspettando il nuovo allenatore, che credo, se il Milan riuscirà a liberarsi, perché c'è un caos totale, sarà Allegri. Domanda: Lobotka plausibile, sì o no?
1: Io lo vedo difficilissimo. Non credo che Spalletti si liberi di un regista come Lobotka.
0: Allegri,
1: anche se
0: Allegri.
1: Lobotka ha io ho detto Allegri, sì.
0: No, Spalletti.
1: Spalletti.
0: È l'Apsus, no, sì.
1: Allegri.
0: Sì.
1: Lazio, se Allegri andrà al Napoli, non credo che si libererà di un ottimo regista, anche se Spalletti ha un rapporto preferenziale con Lobotka. Ma sai, Lobotka non ha una clausola rescissoria eccezionale, ma tu sai cosa vuol dire andare al Napoli da De Laurentiis a chiedere Lobotka? Vuol dire che se vale 10 te lo fa pagare 3.
0: Esattamente. Con tutto rispetto. Di Diaz abbiamo detto, Franco, quindi tu, considerando che non lo diamo per scontato Mourinho, credi che lo trattenga oppure possa lasciarlo libero alla fine della giostra?
1: Ma sai, Mourinho è molto criptico, capirlo è veramente difficile e complicato. Io credo che in questo momento nemmeno Brahim Diaz sappia se ha qualche chance in più per restare oppure se dovrà andare via. Mourinho apprezza i giocatori di qualità, però sai quello che ha detto Florentino Perez qualche giorno fa, cioè mireremo, metteremo sul piatto 150 milioni per un giocatore di un certo tipo, ti fa capire che probabilmente il Real Madrid, dopo le ultime due stagioni non eccezionali, probabilmente vuole rilanciare alla grande. Io credo che Brahim Diaz potrebbe essere liberato, comunque gli potrebbe venir detto grazie, però se vuoi andare a giocare con continuità, guarda altrove. Però sai, vedremo giovedì, ripeto, tra giovedì e venerdì
0: sapremo qualcosina in più. Le ultime due, Franco, sai che sono due percentuali: percentuale di possibilità che Sorloth sbarchi alla Continassa, secondo te?
1: Molto alte, molto alte. Io sai, non faccio le percentuali, ma credo che sia una percentuale parecchio alta. Ma perché c'è questa trattativa? Cioè, esatto. Nico vuole rimanere là e Solo non è titolare, vuole giocare con continuità. La Juve. Io
0: coincidono un po' le esigenze, no, di tutti, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Assolutamente sì, ottime possibilità.
0: Ottime possibilità, invece, è più bassa sicuramente, se non ho capito male, quella di Colomani per questioni economiche.
1: Non è più bassa. Colomani vuole la Juve, lo abbiamo detto per tanto tempo, però la Juve, se vuole Colomani, deve arrivare lì con 40 milioni, ma io credo che la Juve qualche investimento pesante dovrà farlo, poi se sarà sulla punta oppure sul centrale difensivo, sul portiere, lo vedremo. Però ti dico e concludo, Sorloth Colomani è una coppia ben assortita che potrebbe riaccendere un po' di entusiasmo in un popolo juventino in questo momento deluso e abbastanza depresso.
0: Di pali in frasca secca, ti aspetti che prosegua l'inchiesta su Rocchi, su Gervasoni, visto che è tutto bloccato, non si è mai visto nella storia? Che speranze hai, Franco? Cioè, prima di Natale, nel 2034, non lo so.
1: Sai cosa vorrei io? La riforma della giustizia sportiva.
0: Ah, questo è poco, ma sicuro.
1: E sabato ne abbiamo avuto l'ennesima riprova, poi su Arbitropoli, e chiamiamola come vogliamo, lì dipende dalla procura, sappiamo benissimo che procura e ovviamente procura federale sono due cose completamente diverse. Io mi fido molto più delle procure della giustizia ordinaria, sinceramente.
0: Staremo a vedere. Franco, grazie mille e buona serata. Ciao Franco.
1: Buona prosecuzione,
0: ciao, ciao.
1: alla prossima
0: settimana. Grazie, siamo giunti al break tra poco. A proposito di portieri e non, Michelangelo Rampulla.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di Utrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
4: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
5: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
4: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona, un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
5: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
4: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Verso la Bologna, ma dai, con Brahim Diaz abbiamo già con Seisao e Bogà, poi ne mancano solamente 4 per avere i 7 nani, no? Bisogna vedere chi è a Biancaneve. Io tutto questo tirare la volata a Brahim Diaz, ragazzi, non la capisco. Atà dell'Udinese è molto più forte, ma molto più forte di Brahim Diaz, però non lo sento mai nominare, nessuno ne parla. Si tira la volata a certi giocatori perché piacciono a noi, probabilmente. Credo che alla fine, siccome siamo tutti tifosi, siamo tutti uguali.
7: Ciao, Dennis da Playa Carme, buongiorno. Io spero che si possa liberare Artur, che così abbiamo un problema in meno, e Nico Gonzalez che sia a pedina di scambio, e Cambiasso sì, spero che sia venduto a 40 milioni così possiamo evitare qualche altra vendita obbligata e cercare di poter comprare i giocatori per l'allenatore, che è più normale, però Cambiasso spero sì che lo vendano, perché non è proprio. Dopo vedere cosa fare di David Luiz, e speriamo bene, dai. Ciao.
8: Ciao, Tom dalla Sardegna. Guardate, secondo me sì, è sempre da considerare l'aspetto umano e anche romantico nella valutazione delle cose, però quello che dite sull'intelligenza artificiale non è corretto dal punto di vista tecnico, perché se è ben addestrata l'intelligenza artificiale è anche in grado di valutare l'uomo che c'è dietro il calciatore. So che a voi la cosa può sembrare orribile o non conforme, diciamo, a una visione del calcio che privilegia l'aspetto umano, eccetera, però l'intelligenza artificiale è addestrata con miliardi di parametri.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono le 20:10, ovviamente stiamo parlando di mercato, della preoccupazione per il ritardo, della necessità, secondo me, per dare un segnale, lo sto dicendo ormai da 10 giorni, 7 giorni, di dare un segnale con un primo acquisto intanto, no? Non so se il portiere, il difensore, il centrocampista, il trequartista, l'attaccante, vediamo, al momento sembra... quello più avanti di tutti sembra proprio Sorloth, anche perché c'è la possibilità di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi staremo a vedere se alla fine si farà. Mettiamo il caso con la lettera maiuscola, quindi caso l'ex calciatore, no, che non si riesca a vendere, caso mondiali, le società attenderanno la fine. Anche chi decide di acquistare non aspetta i comodi della Juve, il cui appeal è scemato. Vai, CS continua con questo giusto disfattismo dal punto di vista suo, ma ve l'ho annunciato, lo ringrazio, ci colleghiamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Mick, eccoci.
10: Ciao, ciao, buonasera.
0: Buonasera a tutti. Come va?
10: Bene, tutto bene, grazie.
0: Io ho detto adesso, Michelangelo, già lo so quello che mi dirà, però ti chiedo, come sta vivendo questo momento della Juventus che, reduce dal fallimento, alias non qualificazione alla Champions League, ovviamente dovrà ricostruire? Si era parlato di questo rapporto con Molli Spalletti, sembra che alla fine, sembra, si sia deciso, e ci mancherebbe altro, per un'unità di intenti, ma c'è il mercato che anche se non è aperto ufficialmente, si sta facendo ormai da tempo. Per esempio le ultime ci parlano di un Sorloth più o meno d'accordo con la Juventus, Nico Gonzalez potrebbe tornare barra restare all'Atletico. Intanto, prima domanda, visto che è andato via Vlahovic, che io, se non ricordo male, non ti dispiaceva a te, nel caso in cui, se non sbaglio, se non ricordo
10: no,
0: male.
10: No.
0: Ecco,
10: no,
0: Sorloth no, sarebbe no, quello giusto per sostituirlo, considerando le disponibilità economiche che non sono infinite, il momento della Juventus, eccetera, eccetera.
10: Guarda, questa è una bellissima domanda. Io Sorloth, anche noi tutti credo, non è che lo conosciamo benissimo, anche perché all'Atletico Madrid non credo che fosse il titolare inamovibile.
0: Esatto.
10: Però è un discreto giocatore, però sai, a me Vlahovic è sempre piaciuto per come, per la grinta, per la voglia, per tutto quanto. Poi uno può disquisire sul fatto tecnicamente, non tecnicamente, però è uno che attacca la profondità, uno che trova il gol, dico, abbastanza facilmente, trascina i compagni. Vlahovic è, secondo me, un giocatore che alla Juve ci sarebbe stato bene. Certamente alle cifre che si sono lette sui giornali credo che sia forse improponibile. Tanto vale, voglio dire, cercare di acquistare un giovane o qualcuno di prospettiva, questo sicuramente. Io credo che anche le cifre siano un po' troppo esagerate per quanto riguarda Vlahovic.
0: Sì, questo è vero.
10: Per quanto riguarda Sorloth, io non lo so, siamo la Juventus, non possiamo andare a prendere giocatori che altre squadre non giocano. A me dispiace dire queste cose, perché poi magari arriva qua e fa una caterva di gol, ci auguriamo tutti naturalmente. Certo. È che la Juve deve cercare di puntare a giocatori di prima fascia, di livello alto. Poi, come dicevi tu prima, bisogna anche fare i conti dell'oste, no? Bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione per la campagna acquisti, quindi è difficile, però ci vuole una programmazione, indubbiamente. Non si può arrivare a giugno e non hai ancora ben in testa che squadra deve partecipare al campionato prossimo, quindi... Speriamo che abbiano le idee chiare e abbiano definito chiaramente la linea degli acquisti. Questo è,
0: io credo
10: che, e poi come dicevi tu prima, il discorso di avere Spalletti è una garanzia.
0: Questo devo dire, io credo che Spalletti gliel'abbia, credo, così a naso, ma qualcosina so che gliel'abbia fatto una lista. Ora bisognerà capire se la Juventus sarà in grado di assecondare le sue richieste, perché per esempio lui avrebbe tenuto Vlahovic, però poi giustamente le richieste sono esose, quindi non Vlahovic. Come tipologia potrebbe andare bene Sorlo, hai ragione tu quando dici la Juve deve puntare, però pur vero, Michelangelo, che chi vai a prendere di un certo livello, ti aggiungo che l'altro,
10: non si fa la Champions League, certo, anche
0: prima di tutto, e che l'altro nome però come secondo attaccante sarebbe comunque il ritorno di Colomani. Ecco, ti volevo aggiungere questa.
10: No, a me Colomani è uno che secondo me a me piace, però è una seconda punta, una magari certo. Io guarda,
0: di nove veri chi potresti prendere secondo questo è un po' il discorso, non avendo...
10: diventa difficile, certo, non avendo la Champions League, i nomi di primo livello puntano tutti a fare la Champions League, questo è fuori di dubbio. Io arrivo a un certo punto, ci sono anche dei giovani italiani che io dico sempre, mi è sempre piaciuto Pinamonti e mi sarebbe piaciuto vederlo in una squadra come di prima fascia come la Juve, come, per vedere che potenzialità ha questo ragazzo. Io l'ho visto giocare quando era a Sassuolo, a me piace come attaccante, certamente vederlo con la maglia un pochettino più pesante come quella della Juve è tutto da vedere, però avendo visto Openda e Davide quest'anno, sinceramente avrei preferito vedere Pinamonti nella Juve.
0: Anche noi, caro Michele. Andiamo un po' dietro, passiamo alla tre quarti. Prima, diciamo che il primo nome era stato quello di Bernardo Silva, che invece sembrava alla fine a giocare in Liga, nella Liga Spagnola, proprio per il discorso Champions, quindi via. Il nome adesso attuale per la tre quarti sarebbe quello di Brahim Diaz, ex Milan, attuale Real Madrid, che non gioca titolare, a meno che con l'arrivo probabile di Mourinho, con il ritorno probabile di Mourinho, Mourinho non lo tenga, cioè no, per me sei il titolare. Lui per esempio potrebbe essere sulla tre quarti, perché i nomi purtroppo, Michelangelo, sono questi,
10: Sì, ma sono sempre tutti i nomi, vedi, che nelle grandi squadre giocano e non giocano.
0: Esatto.
10: Quindi sì, sono tutti dei buoni giocatori, almeno potenzialmente sulla carta, ripeto, bisogna sempre poi vederli. I numeri di Davide, di Openda, erano numeri strepitosi nelle loro rispettive squadre precedenti, però dopo li metti a giocare in Italia fanno fatica. Ibrahim Diaz, che conosce il calcio italiano, per cui è un giocatore, tutti buonissimi calciatori veramente. Però una volta la Juve prendeva i migliori.
0: Lo so, io non avevo dubbi che tu mi dicevi questo, perché sei abituato ad altri Juve, ovviamente, però purtroppo non si può fare. Certo,
10: adesso, come dicevamo prima, a livello economico bisogna far quadrare anche i conti, per cui non ci sono state le entrate della Champions League, e qui effettivamente un discorso che poi andrebbe approfondito, e che purtroppo ormai si parla solo di calciomercato 360 giorni l'anno.
0: Esattamente.
10: Una volta si parlava di calcio vero giocato, e poi ogni tanto si parlava di calciomercato. Adesso è tutto il contrario, di calcio vero giocato si parla effettivamente pochissimo. E poi se noi andiamo a vedere quanto, adesso andiamo in un ginepraio che non volevo intrufolarmi, quanto la Juve ha speso l'anno scorso
0: per
10: procure, cioè uno si fa una squadra con quelle cifre lì,
0: sì.
10: Invece di pagare le procure, perché devo pagare le procure? Qual è il motivo che devo pagare tutte queste procure? Quindi quando si parla di ogni squadra 50 milioni di euro per procura, uno si compra 5 giocatori ma buoni.
0: Perché
10: dopo alla fin fine Højlund, che è secondo me un buonissimo centravanti che ha preso il Napoli, l'Atalanta l'ha comprato a 15 milioni, 12 milioni, cioè ci sono dei giovani di prospettiva importanti e interessanti.
0: Un amico Mario da Roma dice Pellegrino del Parma, che a me piace molto, devo dire la verità, però
10: sì, ma la Juve deve avere una come posso dire, una rete di scouting.
0: Bravo,
10: la Juve deve avere questo, ma io, possibile che, cioè, se io vado, faccio l'osservatore e dico Haaland, sì, puoi giocare nella Juve, grazie, ma lo sa anche il mio cagnolino che Haaland può giocare nella Juve. Cioè, io devo andare a scoprire dei talenti che possono, di prospettiva, di grande prospettiva. I grandi osservatori della Juve facevano questo inizialmente, adesso no, adesso purtroppo non solo la Juve, lo scouting lo fanno i procuratori. E quindi dopo, quando devi andare, devi pagare soldi. Il calciatore lo paghi 10 e il giocatore e la procura ne paghi altri 5, capito? E quello è il discorso. La Juve deve essere in prima linea in qualsiasi campo. Andiamo su qualche giovane di prospettiva, non per forza. Io sento parlare di giocatori di 35-36 anni perché sono più pronti. Non è vero che sono più pronti, è che Se ti capita un raffreddore, invece di 5 giorni ci metti un mese e mezzo, capito? L'abbiamo avuti tutti di 35-36 anni. Quando ti capita qualcosina, ci vuole il triplo del tempo a recuperare, per cui tu non ce l'hai per 2 mesi. Bisogna andare su qualche giocatore giovane di prospettiva. La Juve adesso è un po' che non vince il campionato, quindi andiamo a coltivare qualche giocatore che magari dice ok, per altri 2 anni non vinciamo, però dopo cominciamo di nuovo, perché la ruota deve girare.
0: E allora
10: però se continua a comprare giocatori di 36 anni, lo so. 36 anni, fra 2 anni hanno 38, deve cambiare.
0: Si ricomincia da capo. Esatto. Andando un po' più dietro, quindi diciamo così, in cabina di regia, uno dei nomi, però lì trattare con De Laurentiis è un'impresa ardua, sarebbe Lobotka, che già lo ha avuto Spalletti quando ha vinto lo scudetto a Napoli. Lui, per esempio, secondo me non è anziano, anzi, tra virgolette, potrebbe.
10: No.
0: Lui potrebbe essere un profilo adatto, no?
10: Sì, sicuramente. Lobotka è un profilo di sicuro rendimento, perché è un giocatore che secondo me ogni squadra dovrebbe avere tipo di giocatore.
0: Sì,
10: è un giocatore che dette i tempi, è un giocatore che ti pressa, non ti fa giocare, cioè, tecnicamente molto valido, tatticamente non si discute, quindi, però come fai ad andare a prenderlo a Napoli?
0: Diventa complicato. Andando invece indietro, allora tu sai che la Juventus deve cedere un paio di, chiamiamoli big, dai. Il primo indiziato è Bremer, anche perché ha una clausola rescissoria di 58 milioni, quindi se dal 1 luglio al 10 agosto si presenta un club estero con 58 milioni non c'è discussione, se va via, ma è plausibile proprio che vada via a prescindere dalla clausola. E come sostituto, qui adesso si addrizzeranno di nuovo i capelli, il nome è quello di Kim, che pure Spalletti ha avuto nel Napoli, nel Bayern Monaco gioca poco e quindi potrebbe essere un nome adatto. Che ne pensi?
10: No, io sono, a me piace molto, io l'ho visto giocare quando ero con la nazionale cinese, l'ho visto giocare con la nazionale coreana e devo essere sincero, ci ha impressionato parecchio. È un giocatore di assoluto livello, poi sai, probabilmente non si trova a Monaco, gli preferiscono qualcun altro, dipende sempre il discorso, poi

0: tutte quante, però questa in particolare, il portiere. L'unica cosa certa è che Di Gregori andrà via, vedremo Perin, non si sa, ma l'unica cosa certa è che la Juventus sta cercando un estremo difensore. Alisson sembra stia sfumando, anzi è quasi sfumato, perché forse alla fine Liverpool deciderà di tenerlo. Quindi i nomi adesso in lizza, quelli almeno nelle ultime ore che hanno maggiori quotazioni, sono Dido Martinez, portiere della Aston Villa nonché della nazionale argentina, e Vicario. Io, se ti faccio la domanda, già lo so quello che mi rispondi. Ti piacciono, allora, non, ti piacciono, sì, non ti piacciono, e chi sceglieresti?
1: No, io sicuramente sceglierei tra i due sceglierei Vicario.
0: Lo sapevo.
1: No, ma io sono pro, in generale, italiano, pro giocatori italiani. Ma nel caso del portiere, sicuramente portieri italiani. Torno un attimo indietro. I portieri italiani giovani ce ne sono, e sono parecchio bravi. Arrivo da questo punto, non per tornare ai miei tempi, perché insomma, io ho sempre pensato che le nuove generazioni sono sempre meglio di noi, per cui non mi è mai piaciuto ai miei tempi era meglio, no. Io credo che quelli che verranno avranno conoscenze diverse e maggiori rispetto a noi. Credo che i giovani portieri italiani siano molto bravi. Ti faccio un nome, probabilmente non riuscirai a prendere Carnesecchi, che è un buon profilo, perché
0: vogliono tanti soldi. Un altro
1: portiere che a me piace, ho seguito anche ai tempi di Bari, è Caprile. Del Cagliari, è un ragazzo giovane, però ai miei tempi la Juventus ha mandato via Tacconi e ha dato fiducia a Peruzzi, che aveva 22 anni, quindi arrivato a un certo punto, e io non voglio paragonare Caprile a Peruzzi, ci mancherebbe,
0: però un po' di fiducia in qualche giovane, dici
1: però
0: tu.
1: Bravo, bravissimo. Allora, tu c'hai, vuoi tenere Perin, che ha esperienza, che gli può fare da scudo, tra virgolette, a uno come Caprile, ha personalità, è tecnicamente un portiere valido, forte fisicamente, insomma, e sembra anche come personalità sia abbastanza buono. Quindi andiamo a puntare su un giovane italiano. Ripeto, Carnesecchi, Vicario sono delle certezze. Caprile non dico che è una scommessa, ma è un elemento di buona prospettiva, e tu per i prossimi 10-15 anni ce l'hai, quindi è inutile andare a prendere dei portieri di 35-36 anni. C'hai Perin, che ha, ripeto,
0: può fare da chioccia per un giovane.
1: Esatto,
0: ti ricordo, esatto, Michelangelo, che la Juventus è proprietaria di D'Affara, dell'Avellino.
1: Sì, e tu segui D'Affara, lo mandi a giocare ancora, a farsi, tra virgolette, le ossa, a fare esperienza, perché, ripeto, per un portiere è importantissimo tutto, ma l'esperienza di gioco, è davvero importante, perché una volta si diceva che il portiere usciva a 25-26 anni, adesso a 17-18 anni lo fanno giocare, ma chi gioca?
0: Certo.
1: Buffon, Peruzzi, Donnarumma, sono pochissimi.
0: Devi essere proprio bravo, perché tu dici, è un ruolo particolarmente delicato, non puoi, tra virgolette, rischiare.
1: Esatto, il portiere con l'esperienza migliora, sicuramente. Quindi, perché non Caprile? Uno fa una scelta, invece di spendere 10, perché questi portieri, sia Alisson, che insomma Alisson non si discute, il portiere nazionale brasiliano, un portiere di assoluto valore, Martinez, Dibu Martinez uguale, però praticamente per 3-4 anni devi spendere 50 milioni, 60 milioni per lo stipendio e per tutto, no? Prendi un giovane, spendi 50 milioni, 40 milioni per un giovane, ma ce l'hai per 15 anni.
0: Sicuramente l'ingaggio è inferiore rispetto a quello di Martinez, che comunque
1: sicuro,
0: è il portiere dell'Argentina.
1: Esatto. Ma sì, ma a me sinceramente non è che piaccia molto. Però insomma è un personaggio, è tutto quanto.
0: Certo.
1: Cioè, sicuramente fra i due io preferisco Alisson.
0: Vabbè, chiaro, questo anch'io. L'ultimissima al volo, un sì o no, però già l'ho capito. Quindi secondo te giusta la conferma di Spalletti, no?

0: per te.
1: Sì, sicuramente. Okay. Spalletti è un allenatore di assoluto valore, quindi Spalletti
0: ti dà fiducia.
1: Sì, no, perché se devi ricostruire, tra virgolette, ricostruire e ricominciare, devi dargli la possibilità a Spalletti di cominciare dall'inizio, avere tutto il tempo per impostare la
0: preparazione, eccetera.
1: Sì,
0: eccetera.
1: Sì. Esatto. Ma poi, ragazzi, stiamo parlando di Spalletti, no?
0: Infatti,
1: adesso ormai si è abituati a prendere allenatori che hanno allenato da 5 mesi, quindi Spalletti è un maestro. Quindi
0: ti dà meno fiducia come lì a livello dirigenziale?
1: Ah, sai, ma anche come lì è un discorso che vieni catapultato in un campionato che non conosci, delle problematiche diverse dalla Francia, quindi bisogna dar tempo. Purtroppo, anche dai miei tempi, nel calcio italiano nessuno ti dà tempo perché vogliono vincere tutti, però arriva un dirigente o come un calciatore, come un allenatore, che arriva da un paese straniero, deve ambientarsi, anche il calciatore stesso. Una volta, e noi lo sappiamo benissimo, ai miei tempi si parlava di Zidane, i primi 2 mesi non toccava una palla.
0: Voleva andare via, giusto,
1: Michelangelo? Esatto, voleva andare via, aveva chiesto a mister Lippi di andare via, perché diceva, mister, io non sono più capace di giocare a calcio. Ha detto, mister gli ha detto, no, tu giochi anche se sei ingessato con me.
0: Giustamente.
1: Perché noi lo vedevamo com'era. Sì. Certo, però devi dare tempo. Lo stesso Platini, io non c'ero, però tutti raccontano, Platini all'inizio per i primi 2-3 mesi ha fatto una fatica. Sì, adesso, dopo 2 partite che giochi o 20 minuti che giochi, no, adesso ne prendiamo un altro. No, non funziona così. Esatto. Bisogna dar tempo ai ragazzi di ambientarsi. E così anche i dirigenti, come lì adesso comincia a capire, credo.
0: Speriamo, certo. Michelangelo, hai nominato Platini, dalla Germania ci scrive Lillo, ti chiede domanda per Rampulla, ti risulta che Platini abbia denunciato Infantino? Non lo so,
1: non lo so.
0: Sono stati un po' dei problemi, sono cose loro, la giustizia.
1: Non so, se adesso appena vedrò Platini, che probabilmente ci sarà la gara di Vialli Mauro di golf, lo vedremo sicuramente, che lui
0: me lo scrivi privatamente.
1: Gli dico, Michel, come abbiamo denunciato qualcuno ultimamente? non lo so.
0: Grazie mille Michele, grazie
1: ragazzi,
0: Michelangelo,
1: ciao,
0: in bocca al
1: lupo,
0: ciao. Allora, 340-5425-324 per l'ultimo slot di trasmissione, linea palla Federico Rossi.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho. Adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni, certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. nulla di grave, il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Nardi non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua di nuovo in diretta, gli ultimi 24 minuti. Ci scrive Nicola da Aversa, che cambia discorso. Dopo l'assoluzione della Juve per caso plusvalenza, vorrei chiamare chi l'ha visto per cercare di trovare la società. È incredibile questo silenzio su una questione che ci ha danneggiato per almeno un centinaio di milioni ed è in parte anche la responsabile di questo sfacelo. Come non si può essere indignati davanti a questa apatia, direi quasi timore di esporsi da parte della società? Nicola, questo è un vecchio discorso. Ti ricordi quando, siccome si parlava della questione plusvalenza, che poi c'era anche il discorso nella stessa inchiesta legato ai famosi stipendi, no? Che non furono dati, poi furono dati, eccetera, la questione stipendi. E la Juventus, per esempio, ha patteggiato. Tu lo sai, quando patteggi, non dico che sia sinonimo di prova, però mi ricordo, dopo che si chiuse tutta la questione, parliamo del discorso sportivo intanto, perché poi la Juventus ha patteggiato anche a livello penale, soltanto Agnelli Andrea personalmente ha fatto questo ricorso alla Corte di Giustizia Europea, vediamo se verrà accolta, speriamo, perché significherebbe cambiare veramente la giustizia sportiva. Però ti dicevo, quando fu ospite del Juventus Club Parlamento il presidente Ferrero, e qualcuno giustamente gli chiese: ma come mai la Juventus diciamo non si è opposta alla penalizzazione per il discorso plusvalenza? E lì fu veramente una cosa indegna. Si inventarono l'articolo 4, che non c'entrava nulla col discorso plusvalenza, perché le plusvalenze non erano punibili, ok? Dopodiché, per la questione stipendi, come voi ricorderete, la Juventus fece il patteggiamento. Però a domanda precisa sul fatto che la Juventus non si era ribellata, questa era la sostanza del quesito, lui rispose: ma era inutile fare la guerra, sarebbe stato peggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la Juventus è sempre stato questo l'atteggiamento, sin dai tempi di Calciopoli. Perché Calciopoli, voi ricorderete che quando ci fu la sentenza, e voi spesso, no, quando io invito Cobolli l'ex presidente, ce l'avete tutti con lui, lui a me ha sempre detto, si parlò di fare ricorso al TAR, ok, che non significava restituzione dello scudetto, che non significava cancellazione della Serie B, perché quando tu fai ricorso al TAR hai già superato i tre gradi di giustizia sportiva, e quindi avrebbe avuto al limite un risarcimento. Però non fu fatto, perché Comolli mi disse: ho messo a votazione questa possibilità o meno di ricorrere, prevalse il no, io mi sono astenuto. Però poi sappiamo benissimo che di fatto l'input fu dato dall'alto, quindi è sempre stato così, caro Nicola. La Juventus non si è mai opposta. Vai Fede.
6: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
5: Oh, Bruno, a te.
6: Io su Solot, l'hai detto anche te, c'è l'accordo magari con il giocatore, ma a me quello che preoccupa è l'accordo con la società, con l'Atletico, perché i dirigenti che abbiamo noi, io non lo so che fine faremo. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo. Per Vicario, no, Vicario a me non piace, non c'ha la garra per giocare nella Juve. La Juve ha bisogno di un portiere che abbia il contro, perciò non mi piace. E per il resto, non lo so, io non sono un tecnico, lasciamo fare tutto a Spalletti, che fidiamo benissimo di Spalletti. Poi vedremo, adesso saranno anche gli abbonamenti, rifaremo l'abbonamento, che devo dirvi? Fino alla fine, ma speriamo che sia un anno un po' più decente, che siamo stufi di quarti posto. Elkan, svegliati, ciao.
5: Grazie a te Bruno. Vicario, non convince nemmeno a me. Certo, Martinez avrebbe anche troppo carattere in effetti, però l'ingaggio sarebbe superiore di un bel po', rispetto per esempio a quello di Vicario. Per me l'optimum sarebbe Carnesecchi in generale, però non vogliono almeno 40 milioni, oggettivamente la Juventus non può spenderli. Sarebbe stato ottimo ovviamente Allison, ma ormai sembra quasi definitivamente tramontato, e quindi a questo punto i nomi in ballo sarebbero questi: Vicario, Martinez, qualcuno riparla ancora di Meret non gioca a titolare da tempo, a me piaceva prima, poi è arrivato Milinkovic-Savic e gli ha tolto il posto e non se l'è più ripreso, per esempio con il Napoli. Non so se lui non andasse d'accordo con Conte, perché ho letto anche che 5-6 giocatori erano contro Conte, uno di questi sicuramente De Bruyne, visto quello che ha detto, ma poi Conte stesso ha fatto capire che non è riuscito a compattare lo spogliatoio. Lui ha detto l'ambiente, ma lo spogliatoio, quindi attenzione anche quando si parla di Conte. Daniele da Varsavia ci dice: anzitutto è stato un piacere ascoltare Michelangelo, raro esempio di professionalità, di professionista che conosce il valore dell'attesa, virtù sempre più desueta nel calcio contemporaneo. Ti rivolgo però una domanda maliziosa: se l'attesa è davvero una categoria dello spirito da riservare a calciatori e dirigenti, per quale ragione David e Openda ne sarebbero esclusi? O esistono attese di Serie A e attese di Serie B? Daniele, secondo me, grazie intanto da Varsavia, secondo me David e Openda non abbiamo speranze. Cioè, tu vorresti dargli un'altra chance, io credo che non la meritino, Openda soprattutto, mi dispiace dirlo, però ragazzi, quelle poche volte che è stato chiamato in causa non si riesce a capire, sembra quasi un ibrido, se sia carne o pesce non si sa. Io non so nemmeno perché la Juventus l'abbia preso Openda, 44 milioni si dice che sia stato preso con l'algoritmo, forse l'algoritmo quel giorno non era in forma, mettiamola così. Openda 44 milioni, David sì, l'hai preso a parametro zero finto, ve lo ricordo, perché poi la Juventus ha dovuto tirar fuori 12,5 milioni di oneri accessori alla firma, questi benedetti oneri accessori alla firma, alcune volte si chiamano bonus, però comunque sia non esiste più il parametro zero. Anche David qualcosina in più ha fatto, però poi alla fine ci siamo resi conto che non faceva il centravanti, che quindi non segnava, perché se la Juventus avesse avuto un centravanti al posto di Openda e di David, ma anche uno di livello medio-alto, non necessariamente un top, secondo me qualche gol in più l'avrebbe fatto, se non altro perché giocava da centravanti, e forse con qualche gol in più avremmo avuto qualche punto in più, e con qualche punto in più saremmo in Champions League. Ecco perché ti dico, non è di Serie A, di Serie B, che secondo me Spalletti ha valutato, e forse anche ha ragione, che è inutile, che sia inutile provare con Openda e con David. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
7: Vado bianconera Leonardo a Roma, rispondo all'ipotetica campagna acquisti, Lobotka, Sorlock e Vicario, insomma. Allora, in attacco ci abbiamo Sorlock, un palo, poi non ci abbiamo nessun altro, perché questo avete detto, questo l'attaccante, e chi ci abbiamo? David, cioè, allora ci deve mettere anche Koulumaly, minimo. A centrocampo torneremo sempre con Locatelli, Turan, terzino sinistro, lasciamo Cambiasso, terzino destro, cioè, poi da via Breme, ci metti Kim a 10 milioni di ingaggio, cioè questa veramente, ci vorrebbe un Moggi, ci vorrebbe un DS che sa lavorare, che sa vendere, sa comprare. Una campagna acquisti così, Vicario in porta, sì, qualche punto dove porta, lo blocca a centrocampo, forse qualche punto dove porta, un attacco no, attacco saremmo deficitari. C'è una Juventus che mira al quarto posto.
8: Quindi tu, Leonardo, chi prenderesti in attacco? Fatelo però un nome, perché altrimenti è troppo facile bocciare. Fate però un nome alternativo a quelli che non vi piacciono, no? Che altrimenti è facile dire no, Sorlot non va bene, Koulumaly dovrebbe tornare, non va bene, chi prendereste considerando il momento, considerando il discorso economico, che non va sottovalutato, e quanto mai io per esempio, se si potesse prendere, io prenderei, ve lo dico, prenderei Icardi, io però, ma non conto nulla, non sono dirigente della Juventus, però Sorlot potrebbe essere, certo, come diceva Michelangelo, lui dice la Juventus dovrebbe prendere qualcuno di un certo, ma non puoi prendere un top adesso. Allora, giustamente, sono d'accordo con lui, lo sto facendo da tempo questo discorso, cerchiamo di scovare qualcuno, però intanto un titolare devi prenderlo, di scovare qualcuno anche scontento, non necessariamente un giovane, che comunque sarebbe auspicabile che la Juve scovasse. E non parlo solo dell'attacco, parlo in generale. Ma ci vuole gente che guardi, che conosca delle situazioni. Ecco perché il Tognozzi di turno, con la sua squadra eventualmente di scout inviati, tra virgolette, ovunque, in Italia, in Europa, nel mondo. Ma anche chi è scontento e che magari in Italia può rendere, voglia di riscatto. Per esempio Sorlot, secondo me, sotto questo aspetto potrebbe esserlo, perché non è titolare nell'Atletico, ma è chiaro che non è semplice essere titolare dell'Atletico Madrid. Potrebbe avere un senso di riscatto, rivalsa, lo stesso Kim. Però se non ti piace Sorlot, se non sei d'accordo sul ritorno di Koulumaly, bisogna fare i nomi alternativi, che non sono molti, rispetto al discorso e al momento Juve. Invece Luigi ci dice, secondo me Diaz aspetta, Brahim Diaz aspetta solo di sentirsi dire da Modi rimanere, altro che Juve. Lo sai tu, ci hai parlato con Diaz? Non lo so, non è che aspetta, quello che aspetta lui è relativo, bisogna vedere quello che invece vuole lo stesso Mourinho, nel caso in cui diventasse probabilmente sì allenatore del Real Madrid. Ha parlato intanto Danilo, la Juve mi ha formato con Ancelotti, il Brasile può sognare il mondiale, lo ripete spesso Danilo, è uno degli errori della gestione Giuntoli, che come ricorderete, voi ricordate la storia, no? Sostanzialmente, questo mi è stato detto, Danilo, siccome non c'era feeling tra Motta e alcuni giocatori, alcuni big, tra i quali lo stesso capitano di allora, cioè Danilo, andò a parlare con Giuntoli, gli disse, o meglio, Giuntoli lo convocò, gli disse: qual è il problema, capitano? Il problema è che qui intanto non riusciamo a capire cosa voglia sotto il profilo tattico, ma poi non c'è nemmeno feeling dal punto di vista, tra virgolette, umano. Sembra che poi alla fine gli fu detto questa cosa a Motta gli disse a Giuntoli: questo non lo voglio più, e Giuntoli, sbagliando, invece di dire a Motta: caro Motta, questo è il capitano e lo tieni perché serve anche gente di esperienza, alla fine invece Giuntoli assecondò sostanzialmente il desiderio di Motta e mandò via Danilo. Questo per ricordare un po' la cronistoria di Danilo con la Juventus. Poi riflessione su Diaz, ci dice Fabio: possibile che, avendo già in passato usato parole lusinghiere verso la Juve, Mourinho raccomandi Brahim di andare alla Juve? Vabbè, questo non, secondo me non c'entra nulla, il passato, la Juve, cioè Mourinho ne ha fatta di strada. Vai Fede.
9: Ciao ragazzi, Angelo da Torino, ma secondo voi,
8: ciao,
9: Sorloth è più forte di Dovbyk della Roma? Io non ne sono così sicuro, tutti giocavano in Spagna e Dovbyk quando arrivò in Italia arrivò da Coppa Cannoniere, mi pare. Quindi,
8: questa è una bella domanda, ma è una domanda relativa, perché Malerin ti aspettavi che esplodesse così? Io no. Bisogna vedere in quale contesto poi tu arrivi. Io non immaginavo mai che Malen, che non giocava proprio titolare, a parte giocava esterno, vabbè, è che esplodesse così e trascinasse la Roma in Champions. È un po' tutto relativo. Dobic con la Roma ha dimostrato di non essere all'altezza, però magari con un altro allenatore è stato pagato tanto, mi sembra 40 milioni. Magari con un altro allenatore, in un altro contesto tattico, potessi anche che esploda. Finora bisogna dire che non è all'altezza della Roma sicuramente, ma forse per il momento nemmeno del campionato italiano. Quindi questa è tutta relativa, questa domanda. Però Sorloth non mi sentirei, per esempio, di connotarlo come scommessa, anche perché ha 30 anni, qualcosina forse l'ha fatta, qualcosina. Vai Fede.
10: Scusa Quinti, sono Ars da Cesena, ma questa volta non sono d'accordo con te, perché se vai a vedere il numero delle presenze e i gol fatti è uguale a quelle, i gol di parlo di Vlahovic, sono uguali a quelli di, praticamente uguali a quelli di Higuain. Non voglio paragonare Vlahovic a Higuain, però i numeri sono quelli. Oltretutto mi dici che non è stato un giocatore che portava al leadership, a suo modo la portava, perché io non so, diverse partite l'hai visto fare gol, prendere la palla, tornare al centrocampo per spronare la squadra a ribaltare il risultato, e questo è successo diverse volte. Quest'anno, se ti ricordi la partita con l'Inter, oppure l'anno scorso che alla fine hai vinto, oppure l'anno scorso o due anni fa che non mi ricordo, a Lipsia, una partita incredibile, ma, e poi comunque voglio dire ha fatto una settantina di gol, quindi in qualche maniera ha inciso. Adesso perché è andato via non dobbiamo screditarlo perché non ha voluto rinnovare con voi, con noi, cioè pazienza.
8: Lo so, non è che sono stato di screditare, poi queste sono dinamiche che magari fanno sì che un giocatore, un allenatore, un dirigente, qualsiasi elemento possa finire, chiudere un rapporto con una società, con una squadra, con un allenatore, eccetera, eccetera. Vai Fede.
11: Buonasera Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ti faccio una domanda. Come facciamo a migliorare la squadra se dobbiamo vendere 2/3 giocatori pregiati e se i nomi che circolano sono tutte riserve? Come facciamo noi a migliorare questa squadra? Dimmelo tu, perché a mio avviso è impensabile. Adesso anche uno stolto ci arriva a capire che potenzialmente non è migliorabile questa squadra con i nomi che circolano. Sì, poi dirmi Sorloth, puoi dirmi questo, puoi dirmi quell'altro. Partiamo dalla base. Qua non abbiamo una base, qua non abbiamo una società, abbiamo un presidente che dorme in tribuna, abbiamo un proprietario che viene solo rare volte, abbiamo un direttore sportivo che non ha, in un anno che qua in Italia non sa neanche ancora parlare l'italiano, e questo ti fa capire quanto ci tenga la società. Lui ci tiene al suo posto di lavoro, chiaramente, ma non alla Juventus.
8: No, aspetta Ralf, ti rispondo subito. Intanto il direttore sportivo Ottolini è italiano, quindi parla italiano. Ti riferivo evidentemente a Comolli, che però è amministratore delegato. Anzi, devo dire che qualche parolina in italiano, forse sta facendo un corso, la sta pronunciando. Però tu dici come fai a migliorare se devi vendere? È qui che sta il punto. Siccome la Juventus è costretta a cedere un paio di pezzi, ok? Uno potrebbe essere per esempio Bremer. Tu dici come fa a migliorare? Devi essere bravo ad investire i soldi che tu incassi, è semplice. Ecco perché vi dico devi essere bravo, e forse serve un altro elemento che al di là di Ottolini, che poi magari fa la trattativa, che poi può segnalarti, serve gente che a sua volta segnali, serve una squadra scouting secondo me di livello come era una volta. Si può fare, perché no? Io non voglio ricordare adesso Moggi quando cedette Zidane 150 milioni e sostanzialmente rifece una squadra top. Però bisogna fare una cosa più o meno del genere. Prima ci scriveva quell'amico sulla denuncia di Michel Platini, forse si riferiva a questa notizia. Allora, come riportato dalla AFP, l'ex fuoriclasse della Juve, Michel Platini, ha presentato una nuova denuncia con costituzione di parte civile nei confronti dell'attuale presidente della FIFA, Infantino, accusandolo di traffico di influenza e denuncia calunniosa. Secondo quanto riferito dall'agenzia francese, la AFP appunto, l'azione legale coinvolgerebbe anche altri due ex dirigenti della Federazione Internazionale, cioè della FIFA. La presentazione della denuncia con costituzione di parte civile comporterà ora la designazione di un giudice istruttore, passaggio che potrebbe portare all'apertura di una nuova inchiesta formale. In una nota diffusa nelle ultime ore, Platini ha ricordato di aver già presentato una denuncia nel 2021 semplice, in questo caso sul medesimo dossier. Quel procedimento era stato archiviato senza ulteriori sviluppi nello scorso mese di ottobre. L'ex presidente della UEFA, nonché fuori classe della Juve, continua dunque la propria battaglia giudiziaria, riprendendo un contenzioso che da anni coinvolge alcuni dei più importanti vertici del calcio internazionale. La nuova iniziativa legale di Michele potrebbe riportare sotto i riflettori una vicenda che sembrava essersi chiusa con l'archiviazione del precedente procedimento. Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta, se le accuse avanzate da Platini portarono all'avvio di ulteriori accertamenti da parte della magistratura competente. Certo che giustamente Platini non si arrende, è proprio dal punto di vista del tempismo poco prima che inizino i mondiali, per Infantino non è il massimo. Ricordo che Platini comunque per il discorso legato a FIFA, UEFA, lui voleva forse candidarsi alla UEFA. Blatter, l'ex re sostanzialmente della FIFA, gli mise i bastoni tra le ruote. Platini a 11 anni è stato sotto inchiesta giudiziaria, ha perso 11 anni e poi è stato assolto, ve lo ricordo questo. Vai Fede.
12: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Allora, benché ciao le intenzioni di questo mercato mi piacciono anche in via teorica, perlomeno si è passato a volere giocatori dell'Atletico Madrid e giocatori del Real Madrid e non giocatori della Fiorentina, dell'Atalanta o del Lille o del Salisburgo, e venivano pure fatti passare come the savior of the situation. Io mi sono stancato di non competere, mi sono stancato di vedere una Juve che non fa la Juve, e mi sono stancato anche di illudermi a ogni mercato, a ogni inizio stagione. Siccome le prime cose non le posso cambiare, l'ultima cosa sì. Perciò aspetterò il riscontro del campo per dare un primo giudizio, per dire se sono contento o no. Ciao, un abbraccio a tutti.
8: Cosa, Simone, che bisognerebbe fare sempre, perché poi lo sappiamo, no? Il mercato magari, come dici tu, o ci illude oppure ci fa credere in qualcosa, ci fa sicuramente sperare. Però bisogna, io non mi illudo più da qualche anno, perché la Juventus è una situazione oggettivamente complicata, oggettivamente quantomeno particolare rispetto alle Juve di una volta, e quindi non sai mai, no, come può essere quello che può fare sul mercato. Ora aspettiamo intanto il mercato, già da lì possiamo non capire, però farci quantomeno un'idea, perché poi ognuno di noi giustamente ha una propria idea, no, su quella che sarà la Juventus, su che cosa potrà puntare. Io mi auguro ancora che si faccia una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Però i nomi, ragazzi, sul mercato sono quelli, ecco perché serve intanto la bravura poi dell'allenatore per far girare la squadra come si deve, ma prima dell'allenatore ovviamente deve essere brava la società ad assecondare alcune sue richieste, se non sui nomi, lo ripeto per l'ennesima volta, quantomeno sulla tipologia di calciatore che predilige il tecnico stesso rispetto al gioco che vuol dare alla squadra. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, Roberto da Montefiore Conca.
8: Oh, Roberto.
13: Allora, per quanto riguarda la punta, Sorloth secondo me sarebbe il giusto compromesso. È un attaccante efficace, quest'anno ha fatto 20 gol, non essendo neanche il titolare, mi sembra che è quello che nell'Atletico Madrid ha segnato di più, benché davanti come titolare a Julian Alvarez, e poi avrebbe secondo me le caratteristiche che cerca mister Spalletti. Allo stesso bisognerebbe aggiungere sicuramente un'altra punta di peso e magari un giovane, perché comunque credo che né David né Openda rimarranno. Poi speriamo nel portiere, perché sono le due cose che hanno fatto la differenza quest'anno. Vedi la Roma,
8: bravo.
13: Il portiere gli ha dato almeno una decina di punti, Malen è arrivato da gennaio, ha fatto 13-14 gol.
8: Mamma mia.
13: E sono proprio i punti dolenti della Juve, non avendo un portiere che ha reso per quello che sicuramente vale, perché Di Gregorio vale di più, e non avendo chi faceva il gol, la Juve purtroppo non ha raggiunto l'obiettivo del quarto posto. Un grosso abbraccio e buona serata.
8: Grazie a te, un abbraccio, hai ragione. Se avessimo avuto un portiere all'altezza, un centravanti all'altezza, ma poco, di poco all'altezza, sarebbe stato molto più semplice. Però ti l'ho detto prima, lo ripeto e poi vi saluto. In realtà nella Liga 20 presenze da titolare, 35 presenze di cui 20 da titolare, 13 gol realizzati da Sorloth, e ne ha fatto anche uno in Champions su 4 presenze, se non ricordo male. Quindi questi sono i numeri dell'ultima stagione di Sorloth. Caro Federico Rossi, siamo giunti al termine, grazie come al solito per la tua regia, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stessa ora e ovviamente stesso posto, ciao.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Ma io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Chiaramente non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
5: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione. Quindi calcisticamente parlando, chapeau. Però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia, vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee, Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17 e a tutti i ragazzi, siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà e quindi il disfattismo ha preso campo, quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
6: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
7: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
6: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata, e poi voglio dire la pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel. E lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto, ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
7: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità. Anche quando tu hai vinto lo scudetto, comunque il blocco azzurro era importante. Le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti e le finali Champions, c'era comunque tanta italianità. È un fattore che può fare la differenza?
6: Assolutamente sì. Se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata. Poi nessuno ha la palla magica, ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
8: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
6: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni 3 giorni davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti, ma devo dire non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.
8: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio, che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante, uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
6: Ma ce ne sono tanti, davvero ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
9: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino, che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così, come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio?
6: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato. Lui ha ripagato questa fiducia, e voglio dire, è un ragazzo che, nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione, e quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
7: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
6: E questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
8: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco, dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
6: Guarda, non si può mai pensare a... o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League, è evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
7: Il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
6: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
0: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
10: Ha concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lei?
11: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque è un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza allo stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche stupefacente sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da prese di coscienza, consapevolezza, riforme. E probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta, se dobbiamo cambiare solamente un volto con la facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere per esempio i criteri di formazione dei giovani calciatori.
10: Ecco, ad esempio due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions non succedeva dal 91-92, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
11: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando al momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come denuncia Maldini, è stato abbastanza avventuroso insomma quello che il Milan a livello presenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi deve fare quello. La Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare a essere più concreto, più mirato, funzionale al progetto che vuole fare.
10: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla più oppure?
11: Il giocatore evidentemente sì, perché fa solo parametri economici, quindi lì ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ha perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate forse non era all'altezza e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
3: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
11: De Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è addito a tempo grazie a De Laurentiis a dimensione vertice. Allegri è già una certezza perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già pagato i risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di tanti infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
3: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi, discussi per la macchietta nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?
11: Questo no, sono due amici, appunto ho lavorato, con Mancini c'è un rapporto di anni, tantissimi anni, quindi farei torto uno dei due, spetta al Presidente federale, a quello che sarà eletto, quindi è assolutamente doveroso che si renda questa responsabilità. Io ho un'idea di chi vincerà, ma non lo so bene.
3: Grazie.
0: Torniamo a parlare del Milan e lo facciamo adesso con questa intervista a Cristian Brocchi, che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
12: Beh, io penso che la cosa importante intanto sia fare i complimenti all'Inter, perché ha fatto una stagione incredibile, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna fare i meriti. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champions, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora. Però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti, per allenare la Juve ci vuole un pedigree che non dubbi. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatto giocare bene. Ha dato secondo me qualcosa di importante e se avesse avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
7: È un grande peccato aver perso Vlahovic.
12: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
3: Lo aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto?
12: Sì, credo questo gioco. Ma siamo sempre lì, ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi, i suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi dopo lo sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere l'opportunità o altre opportunità.
3: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti che forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, penso magari a Francesco Cavalli, ha fatto un anno in prestito all'Inter. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
12: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi male rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camardo si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol, adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
13: Ha fatto bene Samuele Inácio ad andare al Dortmund?
12: Scusami?
13: Samuele Inácio, il figlio di Piac, è andato a giocare a Dortmund, adesso è
12: nazionale. Sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato, oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è data l'opportunità e magari siamo stati bravi noi a voglia.
7: Spalletti ha chiesto carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus. Come si trovano queste caratteristiche ai giocatori?
12: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre, devi avere un percorso perché sostenere la mediaticità che dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Secondo me non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai, nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie si dovrebbe avere.
7: E da dirigente?
12: Da dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno. Quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati, ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.

0: B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno! Good morning everybody! Buongiorno! Ovunque voi siate! C'è Ida Rush! In cabina di regia per i vostri vocali. Eve, ciao, come la va? Com'è questo inizio di settimana? Com'è questo lunedì? Cosa succede a Torino?
6: Torino tutto molto calmo, tutto molto bello.
5: Tutto molto calmo anche qua.
6: Inizia qua già
5: molto calmo anche qua. Però tu hai notato cosa è successo nel weekend, vero? Perché è successo di tutto di più, vero?
6: Ho notato tutto.
5: Ci sono stati i calendari, vero? Il GIP di Roma ha archiviato la Juve, vero?
6: Infatti,
5: però se ne è parlato? Se ne è parlato?
6: Volevo scrivere un'altra persona che ha fatto tempo fa, ha detto a due testate, ha detto se era la Juve questa l'avete già condannato con caso arbitri. Perché non fate questa cosa qua?
5: Bravo, perché non fate questa cosa qua? Com'è che dicevano? Arriverà la stipendi, il falso in bilancio, la Juve dovrà retrocedere in Serie B, è arrivata ma non a stipendi, e il CIP di Roma ha archiviato tutto il procedimento penale che parte da Prisma, da Santoriello, odio la Juve, dalla Procura di Torino che non era neanche competente, manco la doveva fare l'inchiesta, poi ha passato gli atti alla Sportiva che ci ha sbattuto quei punti di penalità, ve lo ricordate? Il Corriere dello Sport, asfaltata la Juve, la Gazzetta stangata, e adesso a differenza e a distanza di anni viene fuori che la Procura di Roma, che ha ancora in piedi un'accusa di falso bilancio per Roma e Napoli, alla Juve la archivia, come vi avevamo raccontato noi. Ve le ricordate le giornate in diretta? Ma tu ci spieghi e poi invece dicevo, ragazzi, non ci possono punire per una roba del genere. E infatti la Procura di Roma alla fine ha archiviato. Ma nel frattempo noi abbiamo pagato dobloni, euroni su euroni. Tutti a ridere, tutti a scherzare. E oggi che archivia sui giornali da due giorni a sta parte? Manco un rigo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba di lunedì 8 giugno 2026. Ci sono gli altri sport, allora sulla Gazzetta dello Sport, fenomeno! Chi mi sbanca a Monte Carlo? Sarebbe Antonelli, Quinto trionfo di fila, 66 punti di vantaggio in classifica nella Formula 1, mentre al tennis Cobolli è stato bello il primo slam, va Zverev, Flavio cede solo al quinto set, dice vabbè ci riproverò, fa i complimenti a Zverev che non aveva mai vinto uno slam, pirmanato la panata, tutto bello contento, anche col bassottino, col cane in braccio, dall'altra parte tutti gli azzurri a vedere Cobolli, tutto il Roland Garros a tifare per Cobolli, i set centrali a botte di 6-4, il primo e l'ultimo 6-1 per Zverev, perché poi ci sono le categorie, se uno è tre del mondo e l'altro è salito fino al 10, ma tra il 3 e il 10 ce ne sono 7 e la differenza è tutta lì. In Italia intanto c'è un europeo per ripartire nel calcio, c'è l'impresa dell'Under 17, batte il Belgio a rigori ed è campione, ma non è neanche la prima volta. Poi ci sono le categorie, un conto è giocare a 17 anni e un conto è giocare a 22-23. Nei 5 in mezzo si perdono tutti. E allora ci sono i grandi che fanno le amichevoli, 1-0 la Grecia, Baldini dice non sono mica uno scappato di

0: casa io come CT. E qualcuno dice: dai, ma confermiamolo CT, ma ha appena dato dei lestofanti ai dirigenti italiani. Nessuno ovviamente ha approfondito su chi siano questi lestofanti secondo Baldini e si va avanti. Beh, ha spezzato le reni alla Grecia. Vi siete accorti che l'Italia ha fatto due amichevoli? No, assolutamente no. E allora al mercato, e allora Juventus. Sorloth c'è l'accordo e uno. 4 milioni di contratto fino al 2029, la Juve scatta sul 9, si prova a chiudere prima del mondiale, che giovedì parte, ragazzi, giovedì parte il mondiale. Le visite per l'attaccante norvegese addirittura negli Stati Uniti durante il mondiale, perché lui ai mondiali ci va. Il 16 giugno c'è Norvegia-Iraq, la Juve punta a chiudere prima. E allora interviene Massimo Mauro. Juve-Milan, i giocatori principali colpevoli. E non gli allenatori, quindi non i dirigenti. La porta girevole dei bianconeri. Martinez chiama, anche lui va ai mondiali con l'Argentina, però becca 7 milioni di ingaggio e quindi la Juve non risponde. Vicario sale, ha vinto un'Europa lì con il Tottenham nel 2025, però ci sono problemi anche lì dal punto di vista del doblone. Difficile Alisson a questo punto. Antenne dritte su Magnan, però anche lì ci sono costi alti. Quindi la porta, secondo me, rimane chiusa. Nasce la nuova viola e voi direte: ma che ce frega? No, ce frega. Ce frega perché il torneo più duro della storia arriva e quindi paratici in America. Oggi firma con grosso allenatore, c'è Miretti nel mirino. Miretti nel mirino. Così dopo Fagioli si porta magari anche Miretti alla Fiorentina, che lì potrebbe essere la loro culla preferita. Magari lì rendono meglio che la Juve. Ci sta. Ogni squadra ha un suo ambiente, non tutti sono adatti a quello della Juve. E allora nasce la nuova Fiorentina, intanto parte il mondiale De La Fuente, il torneo più duro della storia. Spagna, ci crediamo. Yamal un fenomeno, grazie. Grazie. Spagna è favorita, eh? Attenzione, Spagna e Francia 5,5 sono le favorite, io ve lo dico. L'Italia non c'è. Norvegia 29. La Norvegia 29. Vabbè, bisogna iniziare a simpatizzare anche un po' per la Norvegia, forse, eh? L'Italia tifa Ancelotti, secondo la Gazzetta dello Sport, ma di che? Ma perché? Chi è che tifa Ancelotti? Perché? Che allena il Brasile? Perché l'Italia deve tenere Ancelotti? Perché? Per quale motivo? Real vince Florentino Perez con quasi il 65% delle preferenze, si tiene il Real Madrid, ci sono state le elezioni ieri, allora Perez batte Riquelme come previsto, c'è Dumfries con Mourinho, costato poco, poi il colpo Olise, domani annuncerà il colpo Olise, lui che ha detto è uno che non fa la Champions League ma guadagna 150 milioni. Oggi, 20 anni fa, il procedimento è sempre lo stesso. Da vittime a carnefici. Ah, nel weekend ci sono state anche due o tre uscite ancora a favore di Bastoni, eh? Sappiatelo. Sappiatelo. Che tra l'altro ha creato un precedente perché ha chiesto scusa. Non si sa chi, perché le scuse a Calulo non sono mai arrivate, la parola scusa non l'ha mai pronunciata, però ha creato un precedente, ha chiesto scusa, per cui tutta la gogna mediatica lo ha danneggiato. Quindi Calulo gli deve chiedere scusa per avergli causato la gogna mediatica. E ovviamente la vittima è diventato carnefice e la carnefice è vittima. Ma questo è un procedimento classico da 2006 ad oggi. Oggi hanno fatto lo stesso 2 anni fa con le plusvalenze e la manovra stipendi. Oggi la Juve è innocente, archiviata, non se l'è considerata nessuna, a parte noi ovviamente, e un mezzo riquadrino, mezza paginetta su Tutto Sport l'altro giorno. Gli altri manco considerato il comunicato stampa ufficiale della Juventus e rimangono tutti quei video di questi anni, gli ultimi tre, che ci ricordavano di un Kinè che andava a dire: beh, vabbè, ma sono stati bravi a Torino, hanno avuto le prove. Hanno archiviato alla Procura di Roma, che ha preso l'inchiesta dalla Procura di Torino, che non era competente per farla, ma ci sono voluti 3 anni, bastava aspettare. Nel frattempo, chi ne diceva: beh, ma se ci sono delle nuove prove, noi apriamo per tutti. E infatti ci sono state per il Napoli e la Roma e non ha riaperto, ci sono state a Milano in Casa Nerazzurra per altre inchieste e non ha riaperto o non ha addirittura aperto. E oggi come 20 anni fa? 20 anni fa cosa facevano? 20 anni fa oggi c'era Paparesta confessa, c'era la cupola. Tutti gli altri arbitri smentivano, però Paparesta, quello che tra l'altro ci faceva perdere con la regina 2-1 e non solo, Paparesta, quello che tramite le telefonate di Meani, che intercedeva per lui con Gagliani, che avrebbe portato un dossier commerciale a cui Paparesta teneva tanto, a Gianni Letta, al governo vicino a Berlusconi, quindi tutto in sponda a Milan. Quel Paparesta lì loro lo prendevano per farlo diventare l'emblema della cupola esistente per Bocci. Sono passati 20 anni e il meccanismo è esattamente lo stesso. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Sembra Ayrton addirittura. Antonelli, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo. Hamilton che arriva secondo e dice: uè, giovane, stai vincendo un po' troppo, amico mio, così mi raggiungi, una battuta che però fra un po' potrebbe anche diventare realtà. A muro l'altra Ferrari di Leclerc, appena rinnovata a 53 milioni, sbatte contro il muro, in crisi con i freni, tra i veleni con il suo box. Calcio. La Baby Italia dà una lezione alla Grecia, 1-0. Baldini chiude con 2-2, incredibile amici, 2 vittorie e 2 amichevoli, mantiene il ranking. Ancora Pio che tira la mezza ciabattata, però vabbè. L'under 17 d'oro, i talenti li abbiamo, il problema è mantenerli. Mercato Juve, Sorlot, e la Juve ha trovato l'accordo, e due triennale per il bomber, sì, del norvegese. Con l'Atletico si prova a chiudere in settimana, si tratta ad oltranza, 25-30 milioni sono le cifre tra lui, l'Atletico, la Juve e anche Nico Gonzalez. Perché la Juve non vorrebbe cedere Nico Gonzalez a 25 ma 30. L'Atletico Madrid non vorrebbe cedere Sorlot a 30 ma 35. Sorlot vuole la Juve, Nico Gonzalez vuole l'Atletico, le due società devono trovare la quadra. La troveranno? Attenzione. L'entusiasmo del giocatore, decisivo per l'accelerata della Juve. Spalletti confida nella chiusura, gli ha telefonato, sono d'accordo su tutto, però aveva telefonato anche Alisson e Spalletti. Speriamo che questa l'abbia fatta col prefissetto alla Zerare, non so. Il classe 95 è chiaro con le pretendenti, dice: aspetto segnali dalla Continassa. Di fumo? Come le aspetti segnali? Poi c'è ancora Colomoni. Poi ragazzi, Colomoni, ma come, non l'avevano già fatto Colomoni? Colomoni aspetta solo l'ok col PSG. Vabbè, che problema c'è? La Juve non vuol superare quasi 30 milioni, ma i parigini alzano il tiro, 35 più bonus. Colomoni vuole la Juve vuole Colomoni, il PSG lo vuole vendere, bisogna trovare la quadra. Io ve lo dico perché qua, noi su tutte le cose già fatte, poi non mi fido più, non mi fido più. David in uscita, ma la Juve adesso chiede 35 milioni casualmente. Dite voi, e beh, ma il mondiale può diventare un alleato, e dico Molli, attenzione. Tanti pretendenti, tanti stimatori per David, tra la Premier League, la Ligue 1, il mondiale come amico, ti fa un po' di golletti col Canada magari nelle prime partite. Porta, portiere, Juve priorità Dibu Martinez, però costa 20 milioni, piccolo dettaglio. Ma senza, allora lo scatto sarà su Vicario, però la Juve lo vorrebbe in prestito. Incredibile amici, dal Brasile. Assist per Arthur. Arriva dal Gremio. La Juve valuta Arthur 10 milioni per non fare minusvalenza. Il Gremio non li ha. E allora gli viene una grande idea. Proposto Vieri. 20 milioni la valutazione del Gremio. Difensore centrale. Mancino è bravo nell'impostazione. Una scommessa. Cioè il Gremio dice: uè, ti do 20 milioni questo, tu valuti 10 milioni quell'altro, dammi Arthur 10 milioni e io ti do Vieri. Una scommessa. Facciamoci prendere in giro, ragazzi. Il mondialito della Juve intanto è sbarcato allo stadio, tutte le academy della Juve sparse per il mondo, si è rivisto anche a Samoa. Academy World Cup, grandissimo successo, c'era Ferrero, c'era Bonucci, facciamo il mondialito dei giovani, tutti belli, contenti per vedere alla prova quelli che potrebbero essere in futuro ragazzini da magari next gen e poi magari perché no. Prima squadra. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Antonelli strepitoso, chi mi fai? All right. Fa il vuoto davanti. Furia Leclerc. Sbatte contro il muro e accusa la Ferrari. Colpa dei freni. Io ci metto sempre la faccia, non mi nascondo dietro gli alibi, dice lui. Ma stavolta non è colpa mia, è colpa vostra. E anche la strategia in box non va bene. 53 milioni di rinnovo. Ma perché? Leclerc. Sir Lewis si è preso una rossa, secondo posto consecutivo di Hamilton, secondo nel mondiale a distanza debita da Kimi Antonelli, però Hamilton è davanti a te, Leclerc, Il Napoli cost to cost sul Corriere dello Sport Stadio. De là chiuso le porte. Il pull al bivio finale. Il club non è in vendita. Rizzetta rilancia da New York. Dice, oh, io ho cuore e passione. E c'è anche una deadline. Mi sono conosciuto in 6 mesi con Aurelio. Poi Aurelio a un certo punto ha sbottato. Ha detto, ma non è una questione di soldi. Uno deve avere il cuore e la passione per prendere il Napoli. Rizzetta dice, io ce l'ho il cuore e c'è la passione. Allora, c'ho anche i soldi. E intanto Manna tratta due terzini. Calami e Dodò allo sprint per andare a essere i due terzini nuovi del Napoli. E allora così nasce la nuova Inter. 4 acquisti, poi un colpo a sorpresa. Palestra, Solet, Jones del Liverpool, Provedel. Magari bisogna anche vendere, perché il fair finanziario sarebbe anche lì. Stop a Cialanoglu, Ausilio dice resta qui, mentre sugli altri colpi ammette. 4º giorno consecutivo che in 3 diversi dell'Inter parlano di giocatori di altre squadre. Avesse fatto la Juve, immaginavo i titoli di giornale. Questi parlano di giocatori di altre, sì, questo ci piace, quello vediamo, a lui abbiamo chiamato. Cioè, non si può, no? I giorni di Glasner. Milan, passi avanti almeno sulla scelta del nuovo tecnico. L'austriaco disponibile anche senza la garanzia di una dirigenza alle spalle. Cioè, questo accetta di fare l'allenatore del Milan, non sa neanche se c'è dei dirigenti. Meraviglioso. Boh, che stranezza. Intanto Maldini, Safi, nel Fenerbahce, matrimonio già finito. Che è successo? È successo che li hanno visti, li hanno fotografati, li hanno videati, grande amico, andrà a fare il DT del Fenerbahce. Poi quello del Fenerbahce ha detto a tutti i giornalisti presenti, ma sì, Leao, il nostro nuovo bomber, sì, l'ho sentito, l'ho visto, ho analizzato. Poi abbiamo chiesto, ci siamo informati, non va bene per noi. Cioè, quasi a intendere che Maldini gli avesse detto delle cose. Allora Maldini si è arrabbiato e dice, no, basta, Fenerbahce non vengo più. Sornot dice Juve e 3 quotidiani sportivi su 3 oggi hanno l'apertura con Sornot alla Juve. 4 anni e 4 milioni di contratto, opzione per il quinto. Entra in ballo Nico Gonzalez e il sì dei Colchoneros. Può arrivare tramite i bonus. La Juve chiede 30 per Nico, gli spagnoli sono fermi a 23 e allora potrebbero intervenire i classici bonus. Chiudere in fretta per coprire il buco di Vlahovic, che ci ha messo tutti in adrenalina, perché, caro mio Yves, Vlahovic ha praticamente annunciato che farà un post social in cui dirà ai tifosi la sua verità. Si sente tradito, poverino. Chiesa ha parlato nel weekend, ha detto che sarebbe anche disposto a venire a tornare alla Juve. Beh, dai, magari ha anche detto che non è mai stata una questione di soldi. Quindi Chiesa, se viene gratis, 5 partite te le facciamo fare. Quelle che hai fatto con Liverpool te le facciamo fare anche noi. Gratis, però, Bremer salva la cassa, 58 milioni la sua quotazione, poi Di Gregorio, poi Gatti, poi Cambiaso, poi Miretti sono gli altri sul mercato per quantificare un po' di doblone. Un nutrito gruppo in uscita, ci sarà tanto da lavorare per gli attaccanti. David, Opendaz, De Grova, le spine del ramo cessione. No, David non è una spina per niente. David è arrivato a 0 se lo vendi la plusvalenza, quindi da oggi si può dire plusvalenza, perché ha archiviato la procura di Roma plusvalenze e manovra stipendi della Juve. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, sui politici, nelle pagine sportive, niente di che. E allora, caro mio Ivo, andiamo ad aprire la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita, a cominciare da tuttojuve.com. Il primo piano in questo momento è su McKennie, è uno dei pochissimi della Juve che fa i mondiali, beato lui. McKennie il mondiale come trampolino, ora la Juve attende il salto definitivo. Riflessione mattutina di Massimo Pavan, che dice Weston McKennie protagonista con gli Stati Uniti al mondiale, numeri, rendimento, prospettive nella Juve, dove servirà maggiore continuità, perché a un certo punto si è fermato anche lui. E allora McKennie o fa il salto di qualità in questo mondiale, diventa un giocatorone, o magari la Juve potrebbe anche accettare una richiesta in arrivo dal mercato. Perché no, se il quantum è giudicato all'altezza del giocatore e delle aspettative della Juve. Il punto nel blocco nero su bianco o bianco su nero, se muoia il silenzio assordante dei media sull'innocenza della Juve. Ragazzi, non scherziamo. C'è l'archiviazione del GIP di Roma, indica l'innocenza della Juve. Nel 2006 Juve retrocessa per campionato regolare senza illeciti. Nel 2022 Juve penalizzata, sbattuta fuori dalle coppe per plusvalenze e manovre stipendi, archiviati dal GIP di Roma. Esattamente esattamente come accadde nel 2006. Il comunicato della Juve, che non si è considerato nessuno, Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver appreso dal GIP presso il Tribunale di Roma, ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 22. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato del 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti aziendali e non la società che non era indagata. Le fatture corrette a matita, il libro nero di Paratici, gli stipendi messi in bilancio piuttosto che in un altro, le valutazioni dei giocatori, tutte le fantasie a corredo, ragazzi, in cui hanno sguazzato i giornali per settimane, erano solo, per citare qualcun altro, fango messo dentro il ventilatore. Immagine della Juve sporcata ancora una volta agli occhi dei tifosi, come nel 2006. E nessun proclama oggi che la Procura della Repubblica Italiana stabilisce di fatto un non luogo a procedere. Il virgolettato del giorno punta lì. GIP archivia quello che la giustizia sportiva ha giudicato senza aspettare. Un CDA annientato e una squadra penalizzata ingiustamente. E i media? Tacciono. E qualcuno di voi che ancora si fa infinocchiare. Chiudiamo tutto io.com. Apriamo bianconeranews.it, il primo piano è Sorlot. Sorlot Juve, sull'ingaggio c'è l'intesa, contratto fino al 2029, attenzione. La conferma su Sorlot. Se sorrose fioriranno, la Juve ha trovato l'accordo con Alexander Sorlot. Ma vi piace Alexander Sorlot? Non so se ve l'ho già chiesto. Alexander, Re Alexander, come dice oggi tutto sfa. Re Alexander, vi piace Alexander Sorlot? Fatecelo sapere. Mentre il blocco giallo su nero vuol dire editoriale. Editoriale del direttore Antonio Paolino. Juve, i problemi li abbiamo capiti, ora servono risposte unità. Continuare solo a criticare perché mirando a soluzioni suggestive non aiuta a superare il momento di debolezza e di difficoltà. Ha dormito bene Calcio e Finanza, Ivo, o si è svegliato con la luna storta?
1: Ma lascia perdere.
0: Come lascia perdere? Vediamo. Arrivo Braida, Milan in crisi di identità, Ibra abbia l'umiltà di imparare da Paolo Maldini. Ausilio! Ausilio al mercato dell'Inter. Per ogni big che parte ne arriverà un altro. E parla dei nomi, ma non si può! Ausi, lui è il re del Plus Valenza, si può tutto. Non si può parlare dei giocatori di altre squadre. Ma perché? Perché? Tenteremo per Giona, Sole ci piace, Palestra, ma che è? Fammi vedere un po'. No, volevo vedere se c'erano dei soldini sui mondiali. No. Beh, però Calcio e Finanza in fondo, se tu scendi, perché noi dobbiamo essere corretti, in fondo se scendi un po', io vedi la bandierina gialla della Juve, vai giù, eccola lì, Juve, GIP del Tribunale di Roma archivia il procedimento sul bilancio 22, almeno quello, ma le prime pagine dei quotidiani, perché non vogliono far sapere al mondo che la Juve è stata punita ingiustamente? Perché le prime pagine dei quotidiani non lo vogliono fare? Perché? Il calendario vi è piaciuto? Vi piace il calendario? La terza c'è già la Juventus contro il Milan, Uè. Non so, vi ricordate quella storia del Como che deve fare le prime tre partite fuori per lo stadio, no? A Milano è successa una cosa strana, però credo che lo stadio ce l'abbiamo tutte e due. Cioè il Milan nelle prime quattro ha giocato tre trasferte, l'Inter tre in casa. Oh, poi casualmente quando la Juventus gioca l'Europa League, arca miseria, l'Europa League è sempre in mezzo a due partite un po' complicate. Guarda che ci abbiamo sempre una sfortunella noi con sto algoritmo del calendario di Serie A che non si capisce. Ah, tra febbraio, gennaio, fine dicembre, gennaio, febbraio, preparatevi, altra mazzata, Tour de force clamoroso quando conta per la stagione, vi ricordate l'anno scorso, no? Inter in 10, Galatasaray in 10 e tutto quello che ne è conseguito. Quest'anno uguale. Il calendario invernale ci potrebbe dare la mazzata. Dobbiamo ancora una volta cercare di essere più forti pure nel calendario. L'ultima d'andata del derby d'Italia a Milano, la terzultima del derby d'Italia allo stadio, ma magari la terzultima giornata non conterà più nulla. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurri e i calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus qui tornerà, può dormire, sono tranquilli oggi a dedicarsi all'Academy World Cup della Juve. Ma l'intervista della Gazzetta dello Sport a Marotta. Domanda: cosa risponde a chi parla di Marotta League? Risposta: grazie per questa domanda, volevo dire... C'ha le domande preparate. Che giornalistoni, che giornaloni che ci sono.
1: È tutto sotto controllo.
0: Tutto sotto controllo. Yves, non l'hai vista la foto che ha fatto la Norvegia per lanciare il mondiale? L'hai vista? La foto di squadra?
1: No, mi dispiace.
0: No. Valla a prendere. Okay. Ma li hanno vestiti da vichinghi, a bordo mare, con lo scudo, le lance, meravigliosa, meravigliosa. No, perché abbiamo Alexander Sorlo tra poco qua, attenzione. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Giovanni scrive: se Sorlo è quello visto anche con la Norvegia contro l'Italia, gran bel giocatore. A me ricorda grandi linee Mandzukic. Anche noi lo prendiamo dall'Atletico Madrid. Chissà, la cosa potrebbe funzionare anche col Vichingo. Saluti da Gianni, da Valle, Lucania, Cilento. Ciao Gian, anche a te. Mentre Andrea da Chivasso, Torino, dice: che tristezza assistere nelle TV. La totale assenza da parte degli opinionisti cosiddetti juventini, anche solo nell'accennare all'archiviazione. Hai visto, Andrea? Perché il nostro mondo è questo qua. E questo qua è per quello che io batto sempre, insisto. Ma non mi ascolta nessuno, anche dei colleghi. Venerdì mi hanno fatto fare un collegamento in un TG televisivo, c'era lo studio con i colleghi e mi hanno chiesto di Sorlo, del mercato, di Vlahović, eccetera. E a un certo punto mi sono fermato e ho detto: ah, credevo che mi aveste chiamato per la notizia del giorno. E la conduttrice mi ha detto: ma dici. E gli ho detto: il GIP di Roma ha archiviato la Juventus, quindi la Juve era innocente, è stata condannata ingiustamente in questi anni. Gelo in studio, tutti zitti. Va bene, ma Sorlo ti è vicino? Così. Ma sapete perché loro non sanno niente? Perché i media non li informano. E loro non si informano da soli. Si informano leggendo quello che arriva. Quindi non sanno niente. È semplice. Ecco perché i media contano. Diego scrive riassumendo: con la giustizia ordinaria la Juve è stata assolta nel caso doping, in prescrizione l'uso di farmaci non proibiti, cosa comune a tutte le società tra l'altro, assolta su Calciopoli, non coinvolta nel caso Suarez, archiviata l'indagine sul bilancio 21, ha patteggiato senza ammissione di colpa su bilancio e processo Prisma di anni precedenti. Conseguenze: un anno di B, 10 punti di penalizzazione con tanto fango sulle palle del ventilatore. Bravo, bravo Diego. Riassunto quasi perfetto, quasi perfetto. Manca qualcosina, ma quasi perfetto. Enrico Bianconerissimo dice: io Sorlo te lo vedo un po' come Fernando Llorente. Uno era il Re Leone, ha fatto benissimo. Adesso speriamo nel Re Alexander. Re Alexander, l'hai letto anche tu da qualche parte. Piero da Palermo dice: Sorlo sa stoppare il pallone e fare parto da solo. I video nei social sono impietosi nel weekend, però ragazzi, chi esagera se lo merita poi, No, perché Dujanone sta un po' esagerando adesso, perché fa trapelare cose, arrivano tutti i gol fatti, però lo stop sbagliato a centrocampo che fa partire il contropiede dell'Atalanta che segna, non c'è nei video, quello non c'è. Marco scrive: mi arrendo, abbiamo una proprietà tafazziana, gode a farsi dare delle martellate. Calciopoli posso capire, ma il 22 no, si doveva andare avanti a muso duro, questi accettano tutto, e l'ho scritto anch'io nel mio editoriale. A domanda al direttore di quella che una volta era una radio sportiva: cosa mi dice della decisione del GIP di Roma sull'archiviazione del caso plusvalenze? Risposta: se ne è parlato tanto, la Juve a livello di immagine ne è uscita male. Come se ne è parlato tanto, non ne ha parlato nessuno dell'archiviazione. Ma come la Juve da dei baci è uscita male?
6: Ma come?
0: Che spettacolo. La prima volta la Juve fu assolta per la legge italiana, non si può fare un secondo processo per lo stesso fatto. E invece no, l'hanno fatto. Francesco da Ischia: se io fossi nei panni di Elkan dopo l'attivazione sulla plusvalenza farei un bel risarcimento danni alla FIGC. Ma tu non sei nei suoi panni e lui non lo farà. Marco scrive: con l'archiviazione Juve hanno la prova certa che tutti i campionati da 2020 ad oggi sono stati falsati, dalla A alla Serie C1. Matteo del Club Zebrati: dopo l'archiviazione dei PM di Roma, che rabbia, sto aspettando cosa uscirà dal discorso di Andrea Agnelli. Se dovesse essere positivo, cosa può fare la Juve e Agnelli? Cosa succederà alla giustizia sportiva? Verrà riformata per forza la giustizia sportiva? Ormai è tardi. Domenico da Mottola: ma cosa serve l'archiviazione del processo falso al bilancio se quello che volevano l'hanno ottenuto? Punire la Juve, escludendola dalle coppe, tanto per loro rimarrà sempre la squadra che ruba. Questa scelta di non lottare contro la giustizia sportiva a oggi, mi dispiace, ma non la concepisco. Domenico, ma lo dici a me? E poi iniziano ad arrivare le foto dal mare, dalla montagna, dalla città un po' di meno. Ecco qua, una bella foto dal mare. Chi sei tu che ci vuoi mettere invidia? Danilo. Ricky: a soluzione plusvalenze, finalmente la proprietà si è fatta sentire prepotente verso le istituzioni calcistiche, no, finalmente. E dilla una cosa scomoda verso questa proprietà. Coraggio, dice Riccardo. Non lo so, Yves, secondo me a Riccardo dovremmo regalare dell'Amplifon al prossimo compleanno. Che cosa ho appena detto in tutte le salse? Che bisognava combattere, andare fino alla fine e che Elka non farà niente per riavere quello che è suo. Che cosa ho appena detto io? E cosa dico sempre quando parliamo di queste cose nei confronti della Juve che si arrende, che non lotta? Riccardo, Amplifon, mi raccomando, si può, costa poco. Angelo da Sezze Romano dice: tutto sport fa parte dei cartonati, come mai anche da solo non fa prime pagine su Prisma Arbitropoli, era capace solo di affondare Allegri? Occhio, tutto sport, anche te non sei gradito in questo momento. Dino da Novara: non si può denunciare la federazione per i danni subiti al signor Keinè, che mi dà i miei soldi, o va tutto in cavalleria? Va tutto in cavalleria. Cristian da Capobasso: paghiamo con Champions e dobloni che fa rima con proprietà, difenderemo su tutta la linea, ci difenderemo. Io infatti quando era uscito la plusvalenza avevo detto l'ingegnere era giovane, no? Allora oggi dice che ci difenderemo su tutta la linea, e invece no, ancora una volta si è piegato ai consigli di chi lavora intorno a lui, che gli ha detto no, qui ce la vogliono far pagare, vogliono far pagare la Superlega Agnelli, non c'è niente da fare, usciamo col minimo danno perché sennò è un macello. E infatti bastava combattere come fanno tutte le squadre. Il City? L'hanno condannato in Inghilterra? Il City o sta aspettando il procedimento penale che ancora non si è visto all'orizzonte? Che fine ha fatto il City? Pier da Palermo dice: non solo Gazzetta e Corriere dello Sport che posso capire che sono dei dittatori, ma mi farà via tutto Sport che non la pubblichi in prima pagina con una foto grande nel centro del giornale. Hai ragione, Piero. Un abbraccio anche a Terry. Plusvalenze tutto archiviato, sui giornali tutto tace, c'è da sfondare la Juventus oggi, quindi tutto a posto, E quelli che dall'estero scrivevano con la giustizia penale la Juve verrà massacrata, come no? Massimiliano da Roma: se la società incassa e sta sempre zitta, è normale che questi contro di noi possono inventarsi qualunque cosa. Una società seria deve martellare, farsi sentire, farsi risarcire. È stata la vendetta di Ceferin ai danni di Agnelli, fu orchestrato il tutto per punire i dissidenti colpiti solo noi perché Reale Barca troppo potenti. Chiaro dice: vorrei sapere chi paga Keinè. Gravina: ma impazzisco per la società che muta. Keinè lo fa pagare Gravina tramite la Federcalcio, perché è procuratore della Federcalcio. Simone da Cesena: ieri su Tele Lombardia hanno mostrato la classifica della Serie A al netto di favori e sfavori. Indovina un po', la più colpita risulta essere la Juve, con ben 6 punti. E chiudendo il campionato al secondo posto. Fosse così come il campo avrebbe detto, saremmo ancora così critici verso tutto l'impianto, dirigenza, staff, calciatori? La mia risposta è sicuramente sì, ma vorrei sapere cosa ne pensi e cosa ne pensa anche la CIA. Grazie Simone. Allora, Simone da Cesena oggi mi fa una domanda barra discussione che potremmo attivare. Io ho sempre detto che ci sono le varie componenti. È chiaro che tutte le componenti che sono contro di noi, nel momento in cui noi facciamo arachiri da soli, veniamo un po' a smussare il resto. Però anche nella famosa partita in casa con la Fiorentina, il gol buono di McKennie mi viene annullato. Cioè, anche nelle partite in cui noi giustamente siamo stati critici con tutti, c'è vergogna, non si può lasciare i punti così, però l'episodiuccio c'è. Allora, ieri sono stati light, perché 6 punti alla Juve, ne mancano 12, però Dai, almeno a sto giro loro l'hanno fatta con quello che è stato ammesso a Open Bar. A Open Bar, secondo le ammissioni, la Juve doveva finire secondo il campionato. Ora chiedo la chat, o meglio lo chiede Simone, ma io faccio da intermediario. Ci avessero dato il nostro, il minimo nostro, quindi la Juve finiva secondo in campionato, saremmo stati così incazzosi con dirigenza, staff, calciatori, eccetera? Sì o no? Rispondetemi sinceramente. Vi do tempo quando ci fermiamo, la pausa per rifletterci, poi dopo le 10 do fiato alla vostra proposta considerazione. Prima vocale da casa.
6: Claudio, buongiorno, Dani da Tenerife. Ma quest'anno mi piacerebbe riuscire a concentrarci sul campo, su quello che dobbiamo fare in questo momento sul mercato, e speriamo di non dover star lì a rendere protagonisti anche quest'anno arbitri, calendari, insomma cerchiamo di non piangere a priori su queste Bravo. Cose, sperando che Bravo. Facciano un lavoro migliore quest'anno, perché effettivamente l'anno scorso è stato abbastanza tragica come cosa. Però dai, cerchiamo di iniziare a prendere qualche giocatore, venderne altri, e speriamo che si riesca a fare una bella Macedonia, bella fresca quest'estate.
0: La bella Macedonia secondo me rende l'idea di quello che sarà il mercato del Juventus. Altro vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Marco di Torino. In merito all'archiviazione da parte del CIPE di Roma, si aspetta magari che la proprietà della nostra società Juventus faccia qualcosa. Io dubito molto, ci hanno così leso l'immagine, ci hanno creato danni economici insormontabili, e che adesso finisca così senza che nessuno paghi, non lo trovo giusto, anche per il rispetto di tutti i tifosi che rappresentano questa nostra amata Juventus. Io non so come la vedi tu, però io dubito che la proprietà faccia qualcosa, soprattutto l'attuale proprietà. Un abbraccio fino alla fine.
0: Guarda, la roba che a me ha sconvolto di sto comunicato è che la Juve, il comunicato ufficiale, mica l'ha sbattuto in off page, l'ha messo nella sezione investitori, relazioni con gli investitori, cioè... Santa pazienza. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Adriano da Torino. Con il fatto che il GIP ha archiviato la roba del 2022, perché la nostra società non fa una bella conferenza stampa che mando tutti i giornalisti a spiegare un po' le cose, a chiedere come mai hanno fatto tutto in fretta? Perché non lo fa? Perché sono complici. A questo punto sono complici, Claudione. Mi dispiace dirlo, ma sono complici. Loro sono complici. Quando io dico sempre che loro sono contenti così, se sono loro contenti così, e noi ragazzi non dobbiamo più farci il sangue amaro.
0: Lo so, e io me lo faccio invece, e continuo a promuovere, a promulgare il verbo. Io me lo faccio perché è più forte di me, io non ci sto, come disse il Presidente della Repubblica, io non ci sto. Io glielo sbatto in faccia in continuazione, non me ne frega niente se la mia società non mi viene dietro. Io lo faccio lo stesso. Vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, sono Diego. Tu hai detto che per quanto riguarda le accuse sulle plusvalenze, indagine Prisma, è tutto archiviato a livello penale. Ma se non avessimo patteggiato, allora questa sentenza avrebbe potuto avere dei risvolti anche a livello sportivo, visto che la giustizia sportiva ci ha penalizzato subito con tanta efficienza, trattandosi della Juventus. Oppure in ogni caso questi avrebbero fatto quello che vogliono?
0: No, la giustizia sportiva fa quello che vuole perché è distaccata da quella ordinaria. Tanto è vero che la gente si dimentica, ma guardate che anche Farsopoli è nata da un'inchiesta penale, dove a un certo punto, penalmente, il procuratore disse: noi ci fermiamo qua, non c'è niente, manda il faldone, visto che ci sono anche telefonate del calcio, alla procura sportiva, che si vedessero loro cosa gliene frega di sta roba qua. Penalmente ferma. E la giustizia sportiva lì ci ha fatto un casino mai visto. Ma penalmente era tutto fermo, era finita. Qui succede la stessa cosa, quindi la giustizia sportiva fa quel che gli pare, però tu, invece che patteggiare senza colpa, dovevi andare avanti in tutti i gradi di giudizio, Farsopoli a un certo punto, visto che oggi 20 anni fa c'è Montezemolo che dice bisogna riformare tutto, rimettere a posto tutto, qui fa tutto schifio. Montezemolo è quello che a un certo punto ci ha messo una buona parola con l'UEFA, ci ha messo con l'UEFA una buona parola finché la Juve non andasse avanti. Se la Juve andava al TAS li distruggeva l'anno di Farsopoli. E qui uguale, tu dovevi andare avanti in tutte le sedi di giudizio, dovevi uscire dall'ordinamento sportivo, andare al TAR subito contro una vergognosa minaccia del genere dal punto di vista sportivo. E invece l'hai fatto a parole, ma mai con i fatti. Vocale da casa.
10: Ciao Claudio Mariano, ma le chiacchiere secondo me stanno a zero. Cioè qua se aspettiamo un altro po' arriverà la classica squadra di Premier o la squadra turca, metterà questi 5 milioni in più per Sorloth e lo prenderà. Cioè, alla fine questi devono essere Sorloth, no, abbastanza rapidi a chiudere, no, scendere no, qualcosina su Nico Gonzalez significherebbe abbassare qualcosa anche per Sorloth. Non è che ci vuole la zingara, come si dice. Detto questo, anche per la questione, il comunicato della Juve è stato giusto farlo, ma serve a poco se poi non cominci un'azione legale dove chiedi danni. Cioè, il problema fondamentale è quello, perché è inutile meravigliarsi di quello che è il fango mediatico che ci hanno buttato addosso e che adesso invece non ne parla più nessuno, se tu non intraprendi un'azione legale. Perché nessuno ti ridarà quella qualificazione Champions, però i danni economici che sono stati fatti, quelli potresti farteli pagare, sinceramente.
0: Due dobloni.
10: Invece, come al solito, tutti zitti.
0: Due dobloni. Io metto due dobloni per Sorloth. Quanto metti tu, Iv?
1: Ne ho
0: tre. Quanto metti per Sorloth?
1: Ne ho tre.
0: Due più tre fa casualmente 5. Ragazzi della chat, facciamo una colletta, tiriamo fuori un po' di dobloncini per Sorloth, altrimenti ce lo facciamo sfuggire. Sentiamo un altro vocale da casa, siete tanti.
11: Ciao Claudio, buongiorno, buona settimana. Sai che stavo pensando io?
0: Che pensavi?
11: I tifosi della Lazio in 43.000 hanno comunicato che non si abboneranno né agli abbonamenti alla curva né tantomeno alle pay TV. I tifosi della Juve sono 4 anni ormai che li hanno, stanno facendo una, e quest'anno sarà ancora peggio, va bene. E questi che fanno finta di niente, ancora che vanno avanti senza problemi. Ma voglio capire, nessuno che viene a dire per quanto riguarda l'archiviazione del piano, perché succede? Il Napoli si sono fermati uno step prima. Cioè il Napoli è stato condannato a processo, ma non gli hanno fatto niente a livello sportivo. Invece a noi ci hanno fatto prima qualcosa a livello sportivo, i 10 punti, e poi ci hanno assolto a livello penale. Cioè non lo sanno che anche i tifosi sono notai, avvocati, ingegneri, giornalisti, e queste cose le sanno e se le leggono al dito?
0: Hai capito? Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, sempre Donato, tifosissimo bianconero. Comunque in merito a tutto quello che riguarda l'Inter, lo scandalo degli arbitri, questo e quell'altro, possono mettere sotto la cenere tutto quello che gli pare, però il tempo è galantuomo, arriveranno le nuove elezioni, vincerà la sinistra, cambierà il potere politico e poi se famo due risate. Vabbè, forza Juve, vi voglio bene.
0: Forza Juve, te vogliamo bene anche a te, iniziano ad arrivare anche le prime foto vostre, notizie, perché voi siete diventati dei giornalisti in pectore, mi piacete di brutto, vi ho cresciuto ed allevato al latte del mio seno. Vlahovic, addio alla Juventus, 168 gol mangiati, 68 stop sbagliati. Questo, vabbè, poi il resto lasciamolo stare. Questo ci arriva da un nostro ascoltatore che è Dania, che vuole precisare, dire no, se lui si sente tradito, vi tira fuori i gol, voi tirategli fuori questa statistica qua. Perché qua, Yves, non è che la gente di Sorloth sta impazzendo, eh? Allora c'è il partito che dice, oh, vabbè, ma allora era meglio tenere Vlahovic. Ho capito, però se Dusan voleva quello che non gli si poteva dare dal punto di vista di ingaggio e commissioni, che adesso vengono fuori tutte le verità. Sentiamo un altro vocale da casa.
13: Ciao, Carlo Alberto da Roma. Va bene, tutta questa vicenda della questa archiviazione che c'è stata adesso è una piccola consolazione. Piccolina, che però rimane solo tra noi, perché agli occhi degli altri rimarremo sempre colpevoli. Abbiamo pagato qualcosa di assurdo che non esisteva, con proprio delle cose grottesche, tipo i due punti ad arriva bene, che mentre era Marotta la D all'epoca,
0: che nessuno si ricorderà. Quindi, mai
13: purtroppo non ne verrà niente di buono, nessuno ci restituirà niente. La Juve stesso, patteggiando in sede di giustizia sportiva, non potrà richiedere nessun tipo di risarcimento. Non so se individualmente Agnelli e gli altri coinvolti potranno fare qualcosa, però a noi purtroppo non ci cambia nulla.
0: Grazie anche a te. Mamma mia, quanti siete stamattina? Settimana calda, Ive. Allora diamo un libero sfogo a tutti i nostri sostenitori. Bucare da casa.
14: Ciao Claudio, buongiorno. Maurizio da Grosseto. Io oggi non voglio parlare di mercato. Volevo parlare e chiederti del discorso della nuova... diciamo, ci hanno di nuovo... tolto quella pesantezza di quella pena delle plusvalenze, e quindi la magistratura ordinaria anche stavolta ci ha, diciamo, assolti, mentre quella sportiva, come sempre, ci ammazza. Ora io dico, possibile che una società come la nostra non debba, a parte la piccola dichiarazione, ma senza dire niente, senza chiedere i danni? Dico, ragazzi, questi hanno distrutto una società, eppure continuano si continua a non dire niente. Io la penso a modo mio, e cioè? Te lo voglio dire, e voglio sentire se anche te la pensi, cioè se è giusto quello che penso io. Dici. O se magari secondo te è sbagliato.
0: Dici.
14: Con Calciopoli il signor Elkan ha tolto di mezzo la triade. Con le plusvalenze ha tolto di mezzo suo cugino. Ecco. Secondo me a lui gli sono servite questi due, diciamo, questi due mezzi scandaletti, gli sono serviti per fare questo. E a me questo mi dà fastidio. Mi dà fastidio perché uno che gioca con la storia della Juventus, siccome hanno tifosi, a me personalmente mi interessa perché è una passione, ma a questo della Juve non gli interessa niente.
0: Accuse pesantissime. Io e Ivi ci dissociamo, prendiamo le distanze, vero Ivi?
1: Sempre.
0: Noi sempre. Accuse pesantissime, pesantissime. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno Claudio, Gennaro da New York. Dusan
0: a New York
15: ha detto che è stato tradito dalla Juve.
0: Sì.
15: Poi Gesù. Lì in Italia con il campionato eccetera eccetera è tutto magna magna, sempre forza sì. Juve, ciao Claudio.
0: Ciao bello, ciao, viva New York. Ma che c'è tra magna magna col tradimento di due? Questa sinceramente non l'ho capita, però forse è un umorismo newyorkese, mi devo attrezzare un po' da Woody Allen. Sentiamo un vocale.
16: Ciao, da Claudio, Andrea da Vicenza. Una cosa secondo me che bisogna anche dire è che la Juve comunque non farà niente, e anche non può far niente, perché quella volta ha patteggiato e ha rinunciato comunque ad ogni tipo di ricorso. Però sono secondo me tre cose che io veramente non capisco. Cioè, o la dirigenza sono dei dilettanti, oppure ci piace tanto prenderlo in quel posto, oppure ci sono cose che noi non sappiamo, qualche sorta di compensazione per magari cose che abbiamo avuto in altri ambiti economici in Italia, e finché non saranno compensati questi noi staremo zitti ogni volta che subiremo un torto. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
0: Ciao, ciao. Quando mai? Che c'entra? Quando è che siamo stati compensati? Quando mai? Quando mai? Che fa Juventus Creator Lab in tutto questo? Fammi vedere un attimino. Allora, fammi vedere un po'. i nostri Corigliano e Giaretta, campioni d'Europa con l'Italia Under 17. Congratulazioni, ragazzi, negli azzurrini Under 17 c'erano anche due juventini. Però mi viene da pensare che i due juventini avranno, dal punto di vista giovanile, un percorso, come ha spiegato più volte Yildiz, serio e sicuro. Da altre parti, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
17: Radio Bianconera.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione. Ha parlato ancora Gravino, ha parlato. Basta Gravino, basta, ti prego. Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore per il futuro. Il risultato di ieri dell'Under 17 conferma una progettualità in atto da diversi anni nel Club Italia nella realizzazione dei nostri talenti. Gravina, sta in silenzio, che è meglio, basta, siamo fuori dal terzo mondiale consecutivo, basta, basta, basta, fatti da parte. Basta, non le dire più ste cose, basta, ti prego, basta, basta, abbi pietà delle orecchie degli italiani, basta, basta, è dal Castel di Sangro in poi che hai fatto disastri, basta, basta, basta. Mi fai vedere la foto dei vichinghi, dai, fammi vedere la foto della Norvegia, Yves. Che aspetta, ma dov'è Sorloth? Beh, Haaland è quello là, che piccolina, non capisco, tu l'hai visto Sorloth, dov'è, dov'è, qual è? Qual è solo? Qual è?
1: No, sto cercando un po'. Sì, sì, sono un po' nascosti, sì. Perché li hanno veramente toccati
0: bene. Dagli elmetti, ma che belle imbarcazioni dei vichinghi, eh? I vichinghi nei fiordi che si preparano al mondiale, attenzione. Allora, facciamo così.
1: Io inviterei tutti ad andare a vedere proprio il film Viking, che è proprio così la scena, proprio.
0: Ah, beh, l'hai visto tu?
1: Sì, tutta la serie.
0: Tutta la serie. No, facciamo così. Ci siamo consultati, abbiamo fatto una riunione interna, io e il buon Yves, beh, insomma lui è l'idolo della chat, quindi giustamente io devo chiedere il permesso. Siccome siete veramente non tanti, ma di più, state strabordando, e allora vi diamo un altro blocco prima che arrivi l'inviato. Allora attenzione, Enzo da Milano dice: Dušan si lamenta di noi, dimostrando di non aver capito niente della nostra storia. Abbiamo ceduto Zidane. Lo ricorderemo per il record di gol sbagliati davanti al portiere. Vedi che me li hai fatti imbestialire. Dušan, sei riuscito in due cose: far diventare simpatico come lì e a farmi imbestialire il tifoso della Juve. A proposito, scrive Cosimo, di penalizzazioni. Il disamoramento di molti tifosi è dettato dalla consapevolezza che il primo filotto di trofei risuccederà sotto altre forme, ma risuccederà, mannaggia. Mentre qua c'è un tripudio sull'ultimo vocale che sembrava la voce di Sarri, che in effetti un po' gli somigliava. Allora sentiamo un vocale da casa.
18: Stefano da Roma. Claudio, io sono juventino, però sta da far passare la storia che
19: che la Juve non è colpevole perché è stata, ma quello è il 2023, nel 2020, 21, 22 abbiamo patteggiato, non siamo andati a processo, no, se andavamo a processo bisogna vedere se eravamo colpevoli o no.
0: No, guarda che stai sbagliando proprio, abbi pazienza amico, stai sbagliando proprio, noi abbiamo patteggiato nella giusta sportiva, sta buono, senza colpe, sta buono. Il procedimento penale Prisma della Repubblica di Torino è passato a un certo punto a Roma perché Torino era incompetente, non l'avrebbe neanche dovuto fare. E la Procura di Roma, in questi giorni, lo ha archiviato. Su questo, cioè, se anche noi iniziamo all'interno a mettere dei dubbi, alla fine. Un po' meno soldi al Portogallo, un po' più ascoltare chi gli dà gratis le informazioni. Fabrizio da Parma scrive: non sono proprio d'accordo sul fatto di pensare a costruire una

0: Sassuolo contro Juventus. Poi c'è la partita di Europa League e dopo cosa c'è? Juve-Atalanta il 20 febbraio. Sostina. L'11 ottobre si ricomincia. Cagliari-Juve, partita di Europa League. 18 ottobre Juve-Lazio, quindi dopo una partita di Europa League, prima l'Atalanta, adesso la Lazio. No, perché siamo sempre al discorso che prima o poi bisogna incontrarle tutte, però dipende quando le incontri. Sulla carta sarà più facile, dopo aver giocato l'Europa League, giocare contro, che so, una neopromossa o giocare con la Lazio? Non lo so, ditemi voi. Dopo un'altra partita di Europa League, subito dopo la Lazio, e poi Lecce-Juve il 25 ottobre. Il 28 Juve c'è Genoa-Juve. L'1 novembre, che è il nostro compleanno, c'è Juve-Napoli. E subito dopo partita di Europa League, e subito dopo 8 novembre Fiorentina-Juve. Una partita di Europa League in mezzo a Napoli e Fiorentina. C'è sfortuna che ci abbiamo sempre, però. Ma il 22 novembre Juve-Verona, poi una partita di Europa League, e dopo una partita di Europa League il 29 novembre trasferta a Como, Como-Juve, poi in mezzo alle scatole della Coppa Italia il 6 dicembre Juve-Udinese, altra partita di Europa League, 13 dicembre Juve-Monza, Coppa Italia in mezzo, e dopo la Coppa Italia trasfertina il 20 dicembre a Roma, Roma-Juve. Sostina, 3 Bologna, Bologna-Juve, quindi due trasferte consecutive, Roma e Bologna, Coppa Italia in mezzo, derby della Mole il 6 gennaio alla Befana, 10 gennaio trasferta Inter-Juve, Roma trasferta, Bologna trasferta, derby della Mole, Inter in trasferta. E così il gennaio è servito. 17 gennaio Juve-Genoa, 24 gennaio dopo l'Europa League Juve-Cagliari, altra partita di Europa League, trasferta a San Siro, 31 gennaio Milan-Juve. Il 7 febbraio, dopo la Coppa Italia, c'è Juve-Sassuolo e subito il 14 febbraio Napoli-Juve, eventuali playoff di Europa League, Juve-Bologna, eventuali playoff di Europa League, Monza-Juve in trasferta, 14, 21 e 28 febbraio. Le eventuali semifinali di Coppa Italia il 3 marzo e subito dopo il 7 marzo Juve-Roma, partita di Europa League, 14 marzo trasferta a Roma, Lazio-Juve, partita di Europa League, ottavi, se ci arriviamo naturalmente, il 21 marzo Juve-Como, il 4 aprile Toro-Juve, Europa League. Quindi, Juve-Roma, Europa League, Lazio-Juve, Europa League, Juve-Como, Toro-Juve, Europa League. Oh, ci fosse una partita di Europa League programmata dove c'è... Ma neanche per sbaglio. L'11 aprile Juve-Lecce, Europa League, 18 aprile trasferta, Venezia-Juve, eventuale semifinale di Coppa Italia, 25 aprile Juve-Fiorentina, Europa League, 2 maggio Atalanta-Juve. Sull'eventuale semifinale di andata, perché poi c'è, bellissimo, quindi mettiamo che arriviamo in semifinale di Europa League, Juve-Fiorentina, semifinale di andata Europa League, Atalanta-Juve, semifinale di ritorno di Europa League. 9 maggio Udinese-Juve, 16 maggio derby d'Italia in casa nostra, subito dopo eventuale finale di Europa League. 23 maggio Parma-Juve, 30 maggio Juve-Frosinone. E qua si chiude il calendario della Serie A per quanto riguarda la Juventus. Gli altri non ve lo voglio neanche leggere, perché sennò ci facciamo delle grasse risate. Fantasie estive, scrive Daniele in chat. Il comunicato della società è stato inserito nella Investors, ossia azionisti, o sbaglio? Questi ultimi non potrebbero intraprendere azioni legali nei confronti della giustizia sportiva? Fantasie estive, Daniele. Luca da Genova scrive: tifosi, vista la soluzione sulla questione plusvalenza e la farsa di Calciopoli, dovrebbero indignarsi e manifestare al netto delle incapacità dei dirigenti, che se è vero che hanno contattato il fenomeno Gudmundsson da schierare con la novità Colomwani, evidentemente pensano di essere a Frosinone. Se la Juve non interessa più di tanto, lasciatela a chi la famiglia l'ama, scrive Luca. Damiano da Bolzano: qua ormai le emozioni dei tifosi valgono solo per quelli che colori neri e azzurri. Roberto: la Juve col filone degli stipendi ha fatto un patteggiamento e all'interno di esso c'è scritto che le parti non si romperanno più le scatole in futuro, quindi la Juve non può più far nulla. Certo che non può più far nulla, ha deciso lei però di non far nulla, Roberto. È stata la Juve a decidere, a prescindere, di non far più nulla in futuro. Altrimenti avrebbe potuto fare, attenzione. Vocale da casa.
1: Ciao Claudione, buongiorno Stefano, da Latina. E senti, per quanto riguarda questa archiviazione... intanto c'è molta attenzione da parte degli anti-juventini. Un mio amico mi ha detto che è un punto su 5 che è stato archiviato. Però quello che voglio dire è che tu tempo fa, al tempo del patteggiamento, dicesti che praticamente il patteggiamento fu

0: fatto, la Juve patteggiò perché se non avesse patteggiato non sarebbe partito il campionato, perché poi ci sarebbe voluto molto tempo per continuare con tutto quanto, insomma. Quindi quel patteggiamento senza ammissione di colpa fu fatto per questo, se non sbaglio. Comunque, così come non vi è data notizia questa
1: Sarese. Beh.
0: vera notizia, e non vi è data notizia neanche perché, insomma, la questione arbitri è ancora in ballo, non si sa nulla. E vediamo adesso, appena magari Sorloth, se dovesse venire alla Juve, magari prenderà una multa per eccesso di velocità, come verrà sbattuto in prima pagina.
1: No,
0: Dai, forza
1: ma guarda che
0: Juve, questo
1: ciao,
0: mondo
1: niente.
0: fa sempre più schifo, e
1: Guarda che ci sono già
0: mondo
1: delle
0: del calcio,
1: avvisaglie.
0: forza Juve.
1: No, certo. Guarda che ci sono già delle avvisaglie. Io te lo dico, attenzione. Massimo dalla rete dice: quindi campionati irregolari? Franco da Pavia dice: il cane Agnelli sono quelli a cui rubavano la merenda all'intervallo. Attenzione. Fabio D'Apriglia dice: ma adesso non si rischia che passi il messaggio che, guarda caso, la Juve è stata assolta? Intendo che non è parte lesa, innocente, ma che è la solita storia, quindi aiutata da sempre, fino alla fine. William da Ivrea: sono contento che la Juve è stata scagionata da G per il 2022, ma anche perché la società anche dei danni non denuncia, ve l'abbiamo già spiegato, cornuti e mazziati, no, sono scelte. A soffrire sono solo i nostri tifosi, è giusto così. Questa è la conclusione, a soffrire sono i tifosi. Altro discorso. Ma prendere Del Piero come presidente al posto dopo i discorsi d'amore dei giorni scorsi del soporifero Ferrero? Infine Dusan vuole parlare ai tifosi, si ammassa i tifosi la maglia, gli firmava e stop. Come hanno fatto i grandi campioni innamorati della Juve nel 2006, scesi in B con noi tifosi, dice William. Ma su Del Piero è molto semplice, ragazzi. Del Piero è stato nelle sue dichiarazioni del weekend molto politically correct, come sempre. Dice che da fuori non si giudica, che non si hanno gli elementi per giudicare, che lui ha troppo rispetto per quelli che ci sono lì per candidarsi a fare praticamente il presidente, perché la domanda, la discussione era quella. Ma su Del Piero la verità è sempre quella. Del Piero è a disposizione della Juve, ma per un ruolo operativo importante. La Juve non l'ha mai cercato. Quindi finché la Juve non lo cerca, sono discussioni che facciamo tra noi. Michele da Gorizia dice: credo che nell'incontro tra Elkan e la giustizia sportiva barra federazione gioco calcio ci sia stato anche un impegno a non chiedere eventuali risarcimenti. Buona sostanza, credo che noi dovremmo accontentarci di aver limitato i danni. Retrocessione certa, addirittura, perché c'era la retrocessione certa, secondo te? Cioè, chi è che ci ha messo in testa che c'era la retrocessione certa? Quelli che ti dicevano che poi col penale la Juventus sarebbe stata bombardata col falso in bilancio, che invece è archiviato, giusto? Enzo da Milano, da Milan Speranza, riusciremo a dire basta a fronte di un'altra farsa che prima o poi si paleserà? Sono ancora incavolato, e tanto per essere chiari, la dirigenza attuale, figlia della diaspora del 22. Fabio da Como. Ok, le altre parti, ma in tutto questo John Elkann dov'è? È sempre lì a fare le sue scelte. Maurizio Palermitano da Caserta: Sorloth intanto non ci costerà 80 milioni come il predecessore, sa stoppare il pallone e probabilmente si sentirà meno prima donna. Ripartiamo, eh? Dice: non pensiamoci più. Luigi da Manchester: Chiesa in prestito non mi dispiacerebbe, ma ci sono già quattro giocatori in quel ruolo. Ecco appunto, Luigi. Carlo da Civitanova Marche: fino a quando ci sarà con Mollia un certo personaggio al governo, seconda carica dello Stato, per la Juve sarà sempre salita, per i cartonati sempre discesa. Paolo da Bergamo, l'originale, dice: Viking, il vichingo, fagli rivedere la foto della Norvegia, dei vichinghi, che lo fai contento, Yves. L'hai trovato, Sorlo, nella foto della Norvegia, dei vichinghi?
2: No,
1: Me l'hai trovato? Ma l'hai cercato o non me l'hai trovato?
2: non ho proprio cercato.
1: Fammela vedere ancora, fammela vedere un attimo. A vedere, allora aspetta che la ingrandisco un attimo, fammi vedere se riesco a trovare, eccola qua. Allora fammi vedere Sorloth, Sorloth delle brie mame, quello lì dovrebbe essere, ma c'ha l'elmo davanti, dovrebbe essere quello che c'è in mano, un ascione, se non vedo male. Però sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. A me fa molta rabbia questa soluzione da parte del GIP di Roma, ma il motivo unico è per questo, cioè ci hanno distrutto calcisticamente, ci hanno demolito, ci hanno indebolito talmente tanto che oggi facciamo fatica a fare campagne acquisti dovendo vendere addirittura dei calciatori, non si arriva al pareggio di bilancio in maniera adeguata, e quei soldi della mancata ingresso in Champions League avrebbero fatto molto comodo e magari il pareggio di bilancio arrivava prima. Vedi, la giustizia sportiva ha per l'ennesima volta attaccato la Juventus, anche grazie al fatto che la società tace, sta zitta, incassa, porta a casa e si lascia calpestare, però non è giusto neanche nei confronti di noi tifosi che, abbonati da anni, si prende la macchina, si va su a Torino, ci si vede i punti tolti, ridati, la Juventus anche quest'anno con degli errori arbitrali di cui nessuno parla, ma ne bastava uno di calcio di rigore, penso alla Lazio,
1: per andare su in Champions League, dici tu, e l'elenco è lungo. Gianluca dalla Dispoli dice: ora che Florentino Perez ha vinto le elezioni del Real Madrid, quell'offerta pronta per 150 milioni potrebbe secondo te essere Yıldız, tu che faresti? No, non è per Yıldız, quindi stai sereno. A parte che Yıldız è l'unico incedibile, ma non è per Yıldız l'offerta del Real Madrid. Mentre Gianni da Vallo Lucania dice: se Sorlot è quello visto anche con la Norvegia contro l'Italia, gran bel giocatore. Vocale da casa.
4: Ciao Claudio, sono Danilo. Allora, la tua domanda, se fossimo arrivati secondi, guarda, parlo per me, personalmente io avrei criticato comunque questa squadra, perché non è tanto essere arrivati sesti, perché con sei punti passi da sesto a secondo, con un punto in più arrivi quarto, non è quello il discorso, perché la Serie A in generale è veramente un campionato mediocre, ma è la... partita dopo partita, questa è una squadra che non ha messo grinta in campo, che non ha messo voglia di combattere, amore per la maglia, non c'è juventilità in questa squadra, e quindi le critiche sono dovute a quello, non al sesto posto, al quarto posto, al secondo posto. Per quanto riguarda la sentenza, cioè, non è un discorso di società che lotta e non lotta, perché quando c'era Andrea Agnelli ha lottato, le ha fatte le battaglie, ha richiesto indietro gli scudetti, ma veniva rimbalzato, un muro di gomma. Infatti è stato fatto fuori appunto perché faceva le battaglie.
1: Ah, tu dici quindi... Angelo da Pioltello dice: sappi che ti ascolto sempre, ma da un po' evito di commentare perché non vorrei... Sai, tutte queste vicende, nella nostra meravigliosa proprietà pronta sempre a prostrarsi al nemico. No, Mangiano, ma tu puoi commentare, ma che problema c'è? Anzi, lo stanno facendo tutti. Mariano dice: proprio per capire le differenze di trattamento, puoi fare un raffronto col calendario dell'Inter, dato che fa la Champions? Inter, diciamo che tutto questo ammasso di big match non ce li ha. Però, sono casualità, ci mancherebbe altro. Non è che io ho dei pensieri strani. Lungi da me. Luke scrive: quello che certi tifosi dicono senza alcun fondamento è figlio di un progetto e di una narrazione distorta e mirata. Ci cascano anche loro. Mentre Giovanni è un po' indispettito da Vittoria. Dice: come si fa a valutare 30-35 milioni Sorlot, che va per i 31 anni, mentre Nico non vanno oltre per i 25? Perché non puntare su Igor Tiagor del Bentford e su Deniz Undav, che costa poco? Però Nico fa l'esterno, Sorlo fa l'attaccante, gli attaccanti costano di più. Poi che l'idea della Juve sia quella un po' di pareggiare i due giocatori, sicuramente quella è la scelta che indirizza il nostro mercato, però che un attaccante sia valutato più di un esterno mi sembra normale, indipendentemente che uno ci abbia 25-26 anni e l'altro 31, attenzione. Non sono proprio convinto che non si possa chiedere un risarcimento, scrive Diego, per le nefande decisioni della giustizia sportiva. Se riescono a dimostrare di essere stati costretti a firmare una rinuncia, vabbè, sotto minaccia, vabbè, dai Diego. Diego, Fantasilandia, dai retta a me. Mentre Vincenzo da Roma è incacchiato, ma è incacchiato, mi scrive tutto in maiuscolo. Sull'archiviazione della Procura di Roma, sulla vicenda Prisma, premesso che era già una cavolata e hanno voluto colpire la Juventus volutamente da parte delle istituzioni calcistiche italiane, internazionali, FIFA e UEFA, premetto che non ho dubbi che Andrea e Maurizio chiederanno i danni alle istituzioni sportive italiane. La domanda è, non è che la Procura di Roma ha archiviato il procedimento, non che in parte c'entri la sentenza favorevole ad Andrea da parte della UE 2, la sentenza prossima della UE, che prevederà anche la possibilità di fare causa alle persone fisiche delle varie istituzioni calcistiche, sicuramente chi ha subito danni d'immagine farà causa. John, che è un americano tipico, è l'unico americano che invece di farli i soldi gli piace perderli. Ma perché è americano? Io mi auguro che gli azionisti Exor spingano John a fare causa a tutti i giornali, compresi gli edicolanti, editori e direttori giornalai. Vincenzo da Roma. Ma da quando è che è americano John? Oh. Marcello dice, ma i cuginetti Andrea e John si vogliono bene, si invitano ai compleanni, ma ha fatto anche, mi sembra, delle vacanze insieme con la famiglia allargata, se non mi ricordo male. Poi che si vogliano bene, come intendi tu, non lo so. Come direbbe Del Piero, come faccio a giudicare da fuori? Mica vivo le famiglie, che ne so. Poi sai, famiglia è il Calagnello, volersi bene è un po' diverso dal nostro, non è... Che bello, ci facciamo vedere che ci facciamo tutti in gruppo. Un po' diverso. Vista l'eredità, però... Magari sì, che ne so. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Beh, come ho detto anche a Balzarini, per questa storia della Juventus, dei giornali che non mettono in prima pagina, ma nemmeno in seconda, in terza, tutto ciò che è accaduto, che siamo usciti fuori da questo, così, innocenti da questa situazione. Ma i giornali non sono neanche così lungimiranti, secondo me. Perché una notizia del genere, a molti forse la Juventus avrebbe forse convinto finalmente a comprare questo giornale per cercare di leggere qualcosetta, forse, agli avversari, a chi è contro la Juventus, forse per saperne di più, forse sempre ovviamente, però loro non hanno messo niente in mezzo, quindi bene così. Parlo tutto della stessa roba del CT nazionale, poi ha dato degli stufanti e questi neanche si sono mossi. Cioè, poi ha detto anche un'altra cosa un po' durina, ma che nessuno ha ripreso. E va bene così. Questo è il mondo in cui ci siamo abituati. Fino alla fine, grazie dottore.
1: Allora, ve lo scrive Daniel, ma l'hanno notato in tanti. Devo dire che io non l'avevo notato, però me l'avete fatto notare. Ma mi è venuta spontanea, ma non l'ho fatto apposta, giuro. C'è Sorlot con in mano l'ascione, non mi è venuta perché c'aveva una grossa ascia in mano nella foto, però non mi è venuto il collegamento al PM Ascione di Milano, giuro che non mi è venuto. Però in effetti, Sorlot con l'ascione in mano, come lo vedi? Non lo vede, io sta bevendo il caffè, sta facendo gli affari suoi. Massimo D'Azzurino scrive: non posso più rovinarmi il sangue per una società silente. Se non fosse del fatto che amo da morire la Juventus, guarda, non la seguire più, guarda. Ma come ho detto, l'amo da morire. Detto questo, ho la paura del fatto che dei movimenti di mercato, cioè al momento zero arrivi, come ti dicevo, ho la paura che Spalletti possa abbandonare la nave. Mi toglieresti questa paura oppure tu sotto la pensi così? No, oramai gli hanno fatto fare una pace forzata, quindi Spalletti oggi non l'abbandona la nave. Mentre Ive è tornato tra noi, e allora ci agevola un vocale da casa.
6: Ciao Claudione, io sono Lorenzo da Peschiera del Garda.
1: Ciao, intanto Lori.
6: Faccio i complimenti perché sei, come sempre, top, number one. Riguardo a Sorlot, allora io mi sono fatto una mia idea sul giocatore, secondo me è un giocatore che può darci una mano, però penso che probabilmente sia una questione di soldi, perché io se fossi nella società Juventus andrei a prendermi Gonzalo Ramos del PSG. È vero che è un giocatore che fa panchina, ma se tu vai a vedere i numeri, se si va a vedere i numeri dei gol, presenza che ha fatto, ragazzi, questo è un top. Probabilmente sicuramente ha un costo alto e sicuramente ha un ingaggio top. Giocando nel PSG, quello è. Però se ricordo una volta con certi giocatori, quando c'era la Juve di una volta, si andavano a prendere questi giocatori qua. Io vedrei molto bene questo portoghese insieme a Colomoni. Hanno virato per Sorlot e speriamo in bene. Forza Juve sempre e vai Claudio! Ti voglio bene, ciao!
1: Ma ti voglio bene anch'io, ma viviamo tutti quanti. Allora, siccome mi avete solleticato anche su sta roba qua, sapete che io non, a me non c'è veramente, non sono quello che oh, io ho fatto, io sono proprio zero, non ho bisogno. Però, siccome allora vi do gratificazione. Oh, ragazzi, sono in grande rincorso, sono entrato nella top 15 degli influencer giornalisti italiani, aprile 2026, attenzione. Ho 352.000 interazioni, 5,7 milioni di visualizzazioni video. Sto inseguendo Saviano, eh? Sto per prendere Saviano al posto numero 12. Sono davanti a Capezzone, incredibile, amici. Però, dai, cioè, e vedi che vuol dire che tutto quello che dico alla fine, insomma, qualcuno l'ascolta. Cosa dici?
2: Beh, stai facendo un bel lavoro.
1: Sono sotto Saviano. Come faccio a prendere Saviano? Saviano mi dice delle robe pesantissime. Vabbè, dovrei esagerare un po'.
2: Comunque non sei un fuffaguro.
1: Non sono un fuffaguro. Attenzione, ragazzi. Bene, questa me la sento. Non sono. Aspetta che me lo scrivo, eh. Non sono. Che sarebbe un cazzaro, no?
2: O no? Non lo so, quelli che fanno le promesse online.
1: Sì, appunto.
2: Che poi scopri che vogliono anche la tua anima.
1: Anche la tua, anche la. Non sono un fuffaguro, ragazzi. Motivo in più per seguirmi. Allora, piccolo stop per noi. Tra poco siamo.
7: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio, Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo, Hamilton, sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
11: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione. Ecco, ma quanti siete? Ma vedi poi che il lavoro paga. Noi continuiamo a dare informazioni su informazioni su informazioni su informazioni e i nostri tifosi crescono bene sempre di più. Bravi ragazzi, dobbiamo diventare un battaglione come la Norvegia ai mondiali. Comunque è quello lì con l'ascione, Sorlo, io te lo dico, c'ha l'ascione in mano. Luigi Tranchant dice: vorrei farti una domanda, ma voglio una risposta molto sincera. Ti piace Spalletti? E Luigi, ti piace Spalletti? Un po' generico, ci sono tanti lati da affrontare. Ti piace Spalletti? Risposta sincera? Ni. Totalmente no, devo dirti. Parzialmente sì. Ni. Mettiamola così, in questo momento storico era la cosa migliore da prendere, probabilmente anche da confermare nonostante il risultato finale. Però per tanti aspetti nel totale io preferirei dell'altro, ma in questo momento va bene, questo momento va bene, questo momento va bene. Se vince con noi togliamo lì dal ni, togliamo anche la n, mettiamo una s e facciamo diventare sì. Se non vince niente l'anno prossimo no, ni diventa no, o no. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Rodrigo da Montedoris. Per quanto riguarda l'ennesima portata di Stato Unito, mi riferisco alla situazione del discorso più valenze, ma non ho manco voglia più di commentare, non commento neanche con gli altri giorni, perché stesso è sempre stato. Però io ho la mia ferma convinzione che Claudio hanno sempre attaccato 49 anni, mi ricordo.
1: Però sai che io da questo vocale, devo dirti la verità, ci sto capendo poco o niente, c'è proprio un audietto un po' rovinato, probabilmente stai lavorando. E allora Simone da Cesena dice, o meglio sentenzia la fine della discussione: Claudio, molto semplice, hanno assolto la Juve perché tanto ha già pagato e così possono assolvere tutte le altre, Napoli, Roma. Tu dici archiviata la Juve, poi potrebbero archiviare le altre, però la Juve ha pagato dalla giustizia sportiva, gli altri no, perché manco è stata considerata. Marcello dice: Giuliani, la mia domanda era ironica, e tu lo capisci. Marcello fai il bravo Marcello. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, Alessandro da Porto Recanati, mi vedo già il titolo tra qualche settimana sui giornali, invece che Sorlot, Norlot. Perché tanto no, anche questo mi sa che non arriva. Ciao.
1: Norlot non ce la posso fare. Sentiamo un altro vocale da casa.
14: Ciao Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno Forza.
1: Ciao Luca. Allora,
14: intanto sul mercato di cui sono preoccupato per la pista col Boni, perché secondo me di nuovo sarà una telenovela, tipo l'altro anno. Ecco. Sorrot, secondo me arriva, e vediamo come si metteranno d'accordo con la questione anche di Gonzalez, perché in teoria lui è nella trattativa, come altri attaccanti che piacerebbero, c'è Watkins, e poi esterno ad esempio mi piace Greenwood, Hanga, in difesa mi piace un sacco Botman del Newcastle, sempre vedremo. Detto questo, di che
15: Newcastle
14: fuori novità sull'inchiesta,
15: forse. Ma dove sei? Bruno, dove sei? Al bar che stai facendo colazione? Cos'è tutto questo vocio mentre fai il vocale? Celestino scrive: sono Celestino da Perugia, sono tifoso da 66 anni, da quando ne avevo 5, 66 più 5, 71. Ebbene ricordo tutto, addirittura dal primo scandalo del 1980, anche allora provarono a farci fuori con la famosa Bologna-Juventus, dissero che eravamo d'accordo per un pareggio finito 1-1, ma a due minuti dalla fine ci negarono un rigore immenso, e quindi non era così, ma ci provarono anche allora. Ebbene, i due personaggi di allora che tenevano le fila non andarono a testimoniare, questo ci salvò. Morale della favola, allora c'era l'avvocato e più di tanto non riuscivano a fare. Alla morte dei due nostri grandi fratelli sono cominciati i guai. Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, sono Pier da Treviso. E
15: ciao Pier.
16: Detto che io sono completamente d'accordo con quanto detto dall'ascoltatore in precedenza, che i due scandali sono stati propedeutici al riappropriamento di John Elkann della Juventus.
15: Sì.
16: Io credo che mai come ora servirebbe competenza nella gestione della squadra, e perché appunto ci troviamo a confrontarci con delle realtà molto più potenti di noi, come le squadre inglesi, le spagnole, e il Bayern. E quindi io credo che le persone che in questo momento gestiscono la Juventus, in primis il francese, non abbiano le competenze, almeno non abbiano dimostrato niente finora, e anche il nuovo corso o supposto tale non sembri proprio così splendido.
15: E questa è una cosa che sta un po' prendendo questa mattina, devo dire la verità, sono tutti un pochetto imbelviti per questa roba. Ma abbiamo l'inviato di fiducia, Camillo De Michelis, ciao, come stai?
17: Ciao Claudio, buongiorno.
15: Oh, senti che bella voce squillante, ma sarà Sorlot o sarà Norlot, come dice qualche pessimista in chat?
17: Vediamo, cioè, insomma, la trattativa è indirizzata, come dico ormai da un paio di giorni, non è una trattativa difficile. Vedremo se riusciranno.
15: Però anche Alisson era indirizzata, non era difficile.
17: No, ma infatti Alisson era indirizzata, ma avevamo parlato con Liverpool. Qua con la Telcomalita hanno parlato, è indirizzata per il verso giusto, e c'è la volontà di tutte le parti di chiudere questa operazione, e di chiudere parallelamente, non insieme, parallelamente due trattative separate, anche quella di Nico Gonzalez.
15: Stai attento che poi mi fai gli specchi, sta attento, che nonostante il Tribunale di Roma ha archiviato la Juve, poi un attimo riaprire gli specchi, occhio.
17: No, ma il discorso è che vediamo, insomma, è normale essere un pochettino sul chi va là, perché ultimamente, insomma, come lì non
15: anche te non ti fidi, tante. Dai, non ti fidi, di la verità, non ti fidi, dai.
17: Ma è impossibile fidarsi in questo momento, Claudio, è impossibile, però insomma, la Juve ha anche una discreta fretta, perché se fa iniziare il mondiale, metti caso che Sorlot poi possa fare un paio di gol, è la fine,
15: È il 16 giocano con l'Iraq. Senti, io sono già commosso, te lo dico, da questa foto dei norvegesi che li hanno vestiti da vichinghi, e c'è Sorlot con l'ascione in mano, sono già commosso.
17: No, sì, tu sicuramente sei già un fan sfegatato di Sorlot, questo non avevo dubbi, ma vediamo Claudio, non affezionarti troppo, ecco, aspettiamo qualche giorno.
15: Dici star buono almeno sta settimana, sto buono sta settimana, dai.
17: No, ma proprio per aspetta l'ok, le situazioni, perché insomma, se no rischiamo di farci male anche con Alisson, no? Eravamo fatti un po' la bocca, quindi insomma.
1: Ma tu lo stai dicendo a uno che con Chic, con le viste in mano, le freak de Chic, alla fine l'ha visto sfumare, era nostro con le viste fatte, dai.
17: Però sai, le viste mediche comunque c'è. Illudersi un po' quando lo vedi arrivare a Torino con la foto ufficiale,
1: io lì mi arrabbiai molto, perché le Chic de Freak ero pronto, cioè avevo già fatto tutto un corollario di telecronaca meravigliosa.
17: Io ero dispiaciuto perché a me Chic è sempre piaciuto.
1: Però ha fatto una brutta fine, ha fatto una brutta fine Chic.
17: Ma no, non ha fatto una brutta fine, è un attaccante non di primissimo livello, pensavo potesse diventare molto forte.
1: Fatto una brutta
17: però,
1: fine.
17: Però insomma, tanto credo ci sia pure lui al mondiale.
1: Ma chi è che non c'è al mondiale? Tutti sono al mondiale. Ah no, scusa, noi non ci siamo. Per esempio, noi non ci siamo. Tutti gli altri ci sono.
17: I nostri sono tutti al mare, non sono.
1: Tutti al mare. Senti Camillo, sei così in trepida attesa, stai fremendo, che cosa ci possiamo aspettare da questo post social in cui Vlahovic racconterà la verità ai tifosi che si sente tradito? Cosa ci dobbiamo aspettare?
17: Ma un bel niente, Claudio, un bel niente, cioè non onestamente... con tutto il bene del mondo, no? Tutto la cosa possibile, cioè, hai chiesto la luna, hai sbattuto la porta, perché poi hai sbattuto la porta e poi le tue spiegazioni possono interessarmi fino a un certo punto, perché la storia è chiara, Claudio, ma a prescindere da Vlahovic o non Vlahovic, cioè dal piacere o meno giocatore, ecco, sei parte di un gruppo che ha vinto una Coppa Italia e ha fatto vivere delle stagioni orribili ai tifosi, perciò onestamente delle sue spiegazioni, del fatto di anche essere rimasto male, che nessuno l'ha preso in considerazione per la fascia capitano. Ecco, siccome è andata pure male questa roba, no? Perché poi nel weekend ha parlato Del Piero al Festival della Serie A e non voglio minimamente paragonare Del Piero a Vlahovic, perché non è impossibile fare una roba del genere. Però ecco, quando Del Piero parla di Juve e come parla di Juve, con una sensibilità, con intelligenza, con una delicatezza e anche amore.
1: Cioè, ricordiamo Camillo che Del Piero è quello del firmo il contratto in bianco e Agnelli che a ottobre al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea degli Azionisti, dice è l'ultimo contratto di Del Piero, quindi bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto. Eppure Del Piero, che avrebbe un po' di motivo in più secondo me rispetto a Vlahovic di dire delle cose, dice che comunque la famiglia Agnelli è sempre presente, bisogna lodarla per quello, che vabbè, ci sono state delle cose che succedono e correttamente si va avanti e si rimane tifosi, insomma, un po' in modo diverso.
17: E tra l'altro lui è la storia della Juve, non è mai preso in considerazione, follia generale. Però ecco, delle spiegazioni di Vlahovic, che mi ha fatto vincere una Coppa Italia, che me lo ricordo più per le cose probabilmente negative che positive, perché per quanto a me sia sempre abbastanza piaciuto Vlahovic, Claudio, quando c'era da fare salto di qualità, Inter-Juventus 0-0, solo davanti alla porta sbaglia lo stop. Alla fine, per me, l'avventura di Vlahovic alla Juve è quella roba lì. Un giocatore che potenzialmente era arrivato per riportarci a lottare per lo scudetto, che non ci ha mai fatto lottare per lo scudetto.
1: E Chiesa? Gli amichetti di merenda? Chiesa ha detto che lui mica fa questione di soldi, lo potresti riprendere a gratis, eh? Sei contento?
17: No, ma infatti speriamo lo facciano tutti le altre squadre, non noi. Claudio, il messaggio al tifoso che non conosce tante cose di Chiesa extracampo può arrivare, no? Infatti io sabato che ero in diretta, qualcuno, ma prendiamo Chiesa. Tanto Chiesa sono 4 anni che non gioca pallone, più o meno. Perché infatti, gli ultimi due alla Juve...
1: Lo prendiamo gratis, gli facciamo fare le amichevoli estive, dai.
17: Sì, certo, piuttosto veramente faccio giocare... Ah no, intanto do una chance nuova a Zegrova, piuttosto che Chiesa.
1: Esatto.
17: E poi, ripeto, Chiesa extracampo ha dato delle difficoltà alla Juventus belle grandi. Chiesa è lo stesso, perché noi ce lo dimentichiamo, che torniamo sempre a quella stagione lì, no? Juventus-Empoli, sì. Juventus-Empoli ti dice rifinitura, io non me la sento. Si tira fuori, poi Allegri sbaglia, caccia dentro Milik sbaglia, si fa espellere. È lì Chiesa, io non me la sento. Chiesa è lo stesso che 4 anni dopo va in ritiro della nazionale, poi a noi della nazionale non frega niente, quindi nessuno lo sa, ma va a Coverciano quest'anno, prima di Bosnia e tutto, va a Coverciano e ti dice, ah no, io non voglio giocare, prende e se ne va, senza un motivo. Questo è l'1% delle difficoltà nella gestione di Chiesa, perciò onestamente... Sì.
1: Diciamo che come il suo compagno di merende Vlahovic, li definisco così perché li abbiamo presi non insieme, però era la coppia del nostro futuro che ha fallito miseramente, diciamolo, diciamo che è un po' diciamo caratterialmente difficile da gestire, mettiamola così, dai.
17: Eh sì, Claudio, infatti noi non abbiamo bisogno di tutto questo, cioè noi abbiamo proprio bisogno di toglierci questi gruppetti, queste situazioni anche caratteriali da io sono il più importante, io sono il più bello, io sono il più figo, che da anni ci stanno comunque condizionando nello spogliatoio. Per quello stiamo cercando giocatori comunque di un certo peso specifico, Claudio, per togliere dallo spogliatoio, certo, delle figure non troppo positive.
1: Esattamente, ma io ormai sono già partito. Sergio da Battipaglia dice, ma scusa, è una curiosità, ma tu i mondiali li seguirai? Nel caso per chi farei il tifo, ma certo che io, Camille, i mondiali li seguiremo, anche perché per lavoro li dobbiamo seguire. Io sono partito con Ildis, con la Turchia, però devo dirti che se mi prendi Sorloth, la Norvegia, tra l'altro Norvegia quotata 29, potrebbe essere l'outsider, ve lo dico, si può prendere in considerazione o no, Camillo?
17: Sì, tra l'altro domani, Claudio, oggi lo faccio, domani
1: sì?
17: creo la Lega del Fanta Mondiale, che è un giochino molto semplice, devi solo fare le previsioni, quanto finisce il primo tempo, chi segna, chi non segna, che è una cosa carina, quindi non devono neanche fare tipo tutta la rosa, perciò creiamo la Lega, la creiamo oggi. Sì, la creo già oggi pomeriggio e la pubblicizzo nel club degli inviati e poi la portiamo avanti tutte le mattine, i pomeriggi, fino a quando ci sarà poi la chiusura delle...
1: Sono d'accordo con te, andiamo di Lega per i fantamondiali praticamente, facciamo i pronostici, ci divertiamo sia la mattina che al pomeriggio. Allora, abbiamo pronta la grafica, Iva, addirittura mi hai scritto, facci vedere questa grafica, Camillo, manco involto, sai che io non sono il tipo, però siccome mi hanno spiegato che siamo nell'epoca social, ma i social non contano. Camillo, sono 13° d'aprile, dei giornalisti italiani, cosa dobbiamo fare qua? Mi ha detto che non sono un fufaguru, perché sono entrato in classifica.
17: No, diciamo che questo è un traguardo importante, è molto molto importante, Claudio. Io intanto ti faccio complimenti, perché non è da tutti.
1: Ma grazie.
17: Non è da tutti. E poi, insomma, questo fa capire, insomma, anche tutto il lavoro che c'è dietro, perché poi dietro a questi risultati qua c'è un grande lavoro da parte tua, dove comunque comunichi, cerchi, ti muovi, studi, vai a trovare idee e infatti poi quando c'è un grande lavoro dietro ci sono anche i grandi risultati,
1: Bravo, io non avrei saputo definirmi al meglio.
15: Oggi faccio un po' il bullo, mi bullo da solo. No, sai, sono preoccupato però, Cani, perché sono contento che sono davanti a tal capezzone. Però io davanti a me al 12° posto c'è Roberto Saviano. Come faccio a prendere Saviano in classifica? Perché lì dice robe pesanti.
17: Sì, a Saviano poi solitamente è anche più alto di solito, quindi secondo me devi prendere qualcuno che ha fatto un exploit tra i più avanti, ecco, io cercherei il sorpasso su qualcuno che magari... adesso fammi vedere la classifica, aspetta, che te la guardo.
15: No, però intanto che tu pensi, un'idea mi è venuta, potrei iniziare a sparare delle verità nascoste che non ho mai detto a nessuno, su dei personaggi altissimi del mondo del calcio.
17: Comunque questa classifica qua è tosta
15: perché, però, sì. Però guarda, sono l'unico della banda che è dentro, dai.
17: No, però tra l'altro adesso sembra comunque anche per la nostra radio è un grande traguardo per tutto gli Juve, perché se guardo la classifica quasi tutti fanno poi parte della televisione e hanno una vetrina più semplice.
15: E non sono faziosi, quindi hanno un pubblico...
17: Esatto, e non sono unilaterale. Quindi,
15: si vede che iniziamo a prendere anche un po' altri pubblici. Ragazzi, ma infatti io mica lo faccio per me, ma che me frega, io lo faccio per voi, come sia. Io mi sacrifico per voi, e a volte non c'è ringraziamento, dobbiamo dirlo. Senti, caro Camillo, dai, leva sta classifica, basta, dai, abbiamo già fatto autopromozione un po' troppo, non l'abbiamo mai fatta in 20 anni, ci siamo messi adesso. Allora, Camillo, diciamoci la verità. Qui è arrivata una domanda secca stamattina, io te la devo girare, Sei pronto?
17: Ma solitamente sì, poi non lo so, adesso magari mi prenderà in castagna.
15: Scrive la chat: ma siete veramente sicurissimi, superlativo, sicurissimi, che Spalletti ai nastri di partenza sarà l'allenatore della Juve?
17: Posso dirti che questa domanda mi ha scocciato, Claudio, me lo concedi? Mi ha scocciato. Basta, in questo momento sì. Due venerdì fa, si sono seduti al tavolo come lì Elkan e Spalletti. E Elkan ha detto: basta, o usciamo da questa riunione con tutti belli al loro posto, o se no, qualcuno vada via, però a quel punto lascia lì i soldi e le dimissioni. Sono rimasti tutti al loro posto, tutti, anche comunque Spalletti, che non ha guadagnato tanto da questo incontro, e adesso si vive il mercato. Poi se a luglio ci presentiamo con Di Gregorio in porta, con Cherry, Openda e un altro ragazzino, Pugno, è un problema, questo è innegabile. Però basta questa domanda, a una certa stanno lavorando. Spalletti ha già parlato con Sorloth, l'ha chiamato, ha presentato il progetto, e questo è un allenatore che comunque sta lavorando sulla Juventus. Poi ripeto, se il 10 di luglio a ritiro abbiamo come attaccanti Openda, Cherry e Pugno, perché non si è mosso, sarò il primo a criticare la società e essere davanti alla continassa durissimo. Però dopo un incontro Elkan, Comolli e Spalletti siamo andati avanti tutti così. Mi auguro che alla fine, insomma, si possa già iniziare a pensare alla stagione. Poi sicuramente non andranno a cena insieme felici e contenti. Però se doveva mettere le dimissioni sul tavolo, aveva l'opportunità 2 venerdì fa, ecco.
15: Ma infatti noi abbiamo passato una settimana in cui raccontavamo questo, cioè... Mi aspetto di tutto da Spalletti, nel momento però, come dici tu, che diciamo l'ingegnere li ha fatti scendere a miti consigli tutti e due per andare avanti insieme, sarebbe assurdo dopo, salvo appunto casi eccezionali. Ma perché il povero Pugno mi hai messo in dentro? Perché Pugno?
17: No, perché il primo che mi è venuto in mente, ecco, sicuro non potevo citare Guerra. E quindi ho detto il primo che ragazzo che magari farà parte del ritiro della Next Gen mi è venuto in mente, è così, però Però basta questa roba qua del Sarà Spalletti, ragazzi miei, adesso per qualsiasi cosa è possibile e immaginabile, però è ovvio che se in questo momento poi Spalletti dovesse andare via, ci distrugge comunque dei piani, stiamo facendo mercato con la volontà di Spalletti, e insomma, anche perché comunque la volontà
15: sarebbe assurda. Noi...
17: No, ma Claudio, la volontà in questo momento è di chiudere in settimana per Sorloth, non di dire andiamo avanti, cioè la volontà di chiudere in settimana per Sorloth, il nome di Sorloth non l'ha fatto come lì, il nome di Sorloth l'ha fatto Spalletti ha fatto il nome di Sorloth, Spalletti ha chiamato Sorloth, Spalletti è andato alla società a dire avanti tutta su Sorloth,
15: però aveva chiamato anche Allison,
17: No, aveva chiamato anche Nesiri, ma questa è un'altra storia.
15: Non è che tu... al momento le chiamate non sono andate buon fine.
17: No, ma infatti lui era arrabbiato perché non andavano bene. Però lui si sta muovendo sul mercato, non è nella sua splendida tenuta in Toscana a non rispondere come lì, Si parlano.
15: Ah.
17: E come hai detto tu...
15: meno male, no, perché a me non risponde, meno male che almeno come li parla.
17: Come hai detto tu, con Chiellini si sentono 10 volte al giorno, quindi insomma, adesso è l'allenatore della Juve. Poi ripeto, se il ritiro arriva uno scenario nefasto, apro ad ogni situazione.
15: Esatto, poi ne riparliamo, speriamo di no, come si dice questi anni. Camillo, hai 30 secondi per dirmi, perché poi ci sono le gentili donzelle che stanno per avanzare a Radio Bianconera. Se prendiamo Sorloth e Colomouani, siamo forti?
17: Beh, me l'attacco, Claudio, me l'attacco. Sono due mosse secondo me intelligenti. Noi abbiamo bisogno di mosse intelligenti, non rischiose. Secondo me sono tutte e due mosse intelligenti e non rischiose, con caratteristiche ben precise per il gioco di Spalletti, per dividersi le partite, per avere anche due attaccanti che comunque si sposano bene con la realtà Serie A, uno l'ha già dimostrato, l'altro invece dovrà poi farlo, però ti dico, secondo me quello è un bell'attacco, ma io con Colomouani, se già con Sorloth vado con i piedi di piombo, con Colomouani ancora di più dopo la scorsa estate, ecco.
15: Molto bene, grazie Camillo De Michelis. Oggi al Club degli Inviati lanciamo la Lega del Mondiale. Tra poco potrei dire, qualcoretta. Ciao Cami.
17: Ciao Claudio.
15: Grazie Camillo De Michelis, grazie a Ivi da Roche, grazie assolutamente a tutti voi, perché senza di voi noi non saremo nessuno. A domani.
18: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
19: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
18: che segue la tua squadra.
19: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta. Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Riccardo Restini, lunedì 8 giugno inizia una nuova giornata, una nuova settimana di notizie in casa Juventus con grandi sviluppi di mercato per quanto riguarda il calciomercato estivo, per quanto riguarda i grandi nomi in lizza, per quanto riguarda Juventus con soprattutto i grandi progressi fatti per Sorloth. Ma prima, partendo da tutto Juve, una piccola citazione per la nazionale che ieri ha vinto contro la Grecia nell'ultima amichevole giocata dalla nazionale italiana, appunto con Baldini in panchina e con i ragazzi dell'Under 21. Italia-Grecia decide ancora più Esposito, seconda vittoria per i ragazzi di Baldini. L'Italia supera la Grecia grazie a un gol di Pio Esposito e conquista il secondo successo consecutivo. La squadra di Baldini conferma solidità e qualità di gioco. L'Italia continua il suo percorso vincente, conquista il suo secondo successo consecutivo battendo la Grecia 1-0 a Creta. A decidere la sfida è ancora una volta Pio Esposito, protagonista assoluto e autore del gol che ha indirizzato il match. Dopo appena 18 minuti, la formazione guidata da Baldini ha offerto una prestazione convincente, mostrando un calcio propositivo, organizzato e capace di mantenere il controllo della gara per lunghi tratti. Dopo il vantaggio firmato dall'attaccante dell'Inter, l'Italia ha gestito con grande autorevolezza il possesso senza concedere occasioni significative agli avversari. Nella ripresa gli azzurri sono anche andati vicini al raddoppio con Coleoscio, fermato soltanto dalla traversa al termine di una bella azione offensiva. E poi il finale è stato un pochino più complicato del previsto, dal momento che l'espulsione di Reggiani ha costretto l'Italia a giocare in inferiorità numerica, favorendo l'assalto della Grecia negli ultimi minuti. Ma nonostante la sofferenza finale, l'Italia è riuscita a difendere il vantaggio e a portare a casa la partita, che toglie qualche soddisfazione per i giovani ragazzi che si sono affacciati al mondo della nazionale maggiore in queste due amichevoli guidate da Silvio Baldini in panchina. Vedremo se tornerà lui ad essere l'allenatore dell'Under 21. Qualcuno specula sul fatto che possa rimanere addirittura come allenatore della nazionale maggiore, ma insomma questo lo capiremo. Per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, si fanno passi in avanti, grandi passi in avanti per quanto riguarda la trattativa con Alexander Sorloth. Su tutto Juve si legge: Sorloth, ci siamo quasi. La Juventus accelera per Sorloth dopo l'intesa con il giocatore. Ora resta da convincere l'Atletico Madrid sulla formula e sul prezzo. La Juventus compie un passo importante nella corsa ad Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'attaccante norvegese avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club bianconero sui termini del contratto. Un passaggio non ancora decisivo, ma certamente significativo in vista della possibile trattativa con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo resta proprietario del cartellino e dovrà ora decidere se aprire concretamente la cessione oppure mantenere una posizione rigida per valorizzare al massimo l'uscita del centravanti. L'Atletico ascolta, ma non vuole svendere. Sorloth era arrivato a Madrid per offrire fisicità, presenza in area e una soluzione diversa nel reparto offensivo del Cholo Simeone. Il suo rendimento è stato positivo a tratti, anche se non sempre continuo, e questo ha lasciato aperta la possibilità di una separazione durante l'estate. L'Atletico sa però di avere tra le mani un attaccante con mercato internazionale, per questo motivo non intende accettare proposte al ribasso, soprattutto ora che la Juventus ha già ottenuto il gradimento del giocatore. La mossa bianconera è chiara: prima convincere il calciatore, poi sedersi al tavolo con il club spagnolo. Sorloth viene considerato un profilo pronto per incidere subito in Serie A grazie alla sua esperienza, alla struttura fisica e alla capacità di giocare spalle alla porta. Per una Juventus alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo, il norvegese rappresenta una soluzione concreta e meno rischiosa rispetto ad altri profili più giovani o meno abituati al calcio europeo di alto livello. L'eventuale partenza di Sorloth permetterebbe all'Atletico di liberare spazio in rosa e ottenere risorse utili per intervenire nuovamente in attacco. Molto dipenderà dalla valutazione finale, dalla struttura dei pagamenti, dall'eventuale presenza di bonus o contropartite, ma quindi si capisce che la Juventus ha accelerato da questo punto di vista
per quanto riguarda appunto la trattativa per Sorloth, e da capire se è una trattativa che va di pari passo con quella per Colomani oppure se uno escluderà l'altro. Insomma, questo sarà da capire, da capire più avanti. E per tornare un attimo sul discorso nazionale, visto per completezza e per dovere di cronaca, ieri la nazionale maggiore appunto ha vinto 1-0 contro la Grecia, ma soprattutto l'under 17, gli azzurrini under 17 hanno vinto gli europei di categoria battendo il Belgio ai calci di rigore 4-5. Termina la finale dell'europeo under 17 tra Belgio e Italia 1-1 nei tempi regolamentari. Poi gli azzurri prevalgono ai calci di rigore con Perillo e Lupo a trionfare appunto agli europei under 17. È stata l'Italia di Daniele Franceschini contro il Belgio, che aveva sbloccato la partita all'85esimo. Poi gli azzurrini avevano risposto nel recupero con Fugazzola, che aveva trasformato un calcio di rigore conquistato su un calcio d'angolo, portando appunto la partita direttamente ai calci di rigore, dove appunto gli azzurrini under 17 si sono incoronati campioni d'Europa di categoria. Questo giusto per dovere

nazionale inglese, da anni considerato uno dei portieri più affidabili della Premier League. L'eventuale operazione rappresenterebbe un investimento importante per il club torinese, chiamato a valutare attentamente vantaggi e possibili rischi di un affare tutt'altro che semplice. Una stagione da protagonista in Premier League, nell'ultima stagione ha collezionato 38 presenze in campionato, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni e risultando spesso decisivo per i risultati della squadra. La lunga esperienza maturata tra Premier, competizioni europee e grandi tornei con l'Inghilterra rappresenta uno degli aspetti che maggiormente attirano la Juventus. Pickford garantirebbe infatti personalità e abitudine a giocare sotto pressione, qualità fondamentali per un club che punta a tornare competitivo ad alti livelli. Ma come dicevamo, ci sono alcuni rischi per quanto riguarda questa operazione, perché nonostante il curriculum di alto profilo, l'eventuale investimento su Pickford non sarebbe esente da interrogativi. Il portiere inglese ha spesso alternato prestazioni eccellenti a errori che hanno alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Nel corso della sua carriera, soprattutto nelle prime stagioni all'Everton, alcuni episodi hanno evidenziato una certa discontinuità nella gestione dei momenti più delicati della partita. Sebbene negli ultimi anni abbia migliorato notevolmente il proprio rendimento, qualche dubbio continua a emergere quando si parla di affidargli la porta di un club con ambizioni di vertice assoluto. Un ulteriore elemento da considerare riguarda l'aspetto economico. L'Everton difficilmente lascerebbe partire il proprio capitano per una cifra contenuta e anche l'ingaggio del portiere rappresenterebbe un investimento significativo. A questo si aggiunge l'incognita dell'adattamento al calcio italiano. Passare dalla Premier League alla Serie A richiede spesso un periodo di assestamento, soprattutto per un portiere chiamato a interpretare dinamiche tattiche differenti. Per il momento Pickford resta uno dei profili presenti nella lista dei dirigenti bianconeri, le sue qualità sono indiscutibili, ma la Juventus dovrà capire se il rapporto tra costi e benefici renda realmente conveniente un'operazione di questo livello. Questo è appunto quello che si legge su tutto Juve per quanto riguarda l'interessamento della Juventus per Jordan Pickford. E nel frattempo, sempre fronte mercato, continua il duello per Gonçalo García. Il Como punta Gonçalo García dal Real Madrid. L'idea è replicare l'operazione Nico Pass con una cessione parziale e diritto di recompra, e c'è anche la Juventus in corsa. Il futuro di Gonçalo García potrebbe essere lontano dal Real Madrid. L'attaccante spagnolo è infatti diventato uno dei principali obiettivi del Como, deciso a sfruttare la forte concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos per portare in Serie A un altro giovane talento. L'idea del club lombardo sarebbe quella di riproporre una formula già sperimentata con successo in passato, un'operazione simile a quella che ha coinvolto Nico Pass, permettendo al Real Madrid di mantenere il controllo sul futuro del giocatore. Al Real non c'è lo spazio per crescere, nessuno mette in discussione il talento di Gonçalo García, che però non ha a quanto pare la stoffa e la dimensione per poter competere dal punto di vista del minutaggio con Kylian Mbappé. Ovviamente adesso è tornato anche Hendrik, tornerà Hendrik dal prestito al Lione, e di conseguenza ci sarà tanto traffico nel reparto offensivo dei Blancos. Il suo valore, quello di Gonçalo García, era stato anche aumentato notevolmente dal mondiale per club di un anno fa, dove aveva fatto molto bene. E appunto non c'è solo il Como però su di lui, perché anche il Borussia Dortmund starebbe seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione, confermando quanto il profilo del giovane attaccante sia apprezzato a livello internazionale. Tuttavia il Como potrebbe godere di un vantaggio importante: la disponibilità ad accettare una formula che permetta al Real di non perdere definitivamente il controllo del giocatore. La Juventus anche valuta il giocatore e proverà a fare un affondo, sempre dipendentemente da quello che succederà per quanto riguarda il calciomercato degli altri attaccanti, visto che sembra essere ben indirizzata la trattativa per Sorloth, e si sta lavorando anche ovviamente a Colomouani. Non solo questo, perché prima abbiamo parlato del portiere di Pickford, ma la Juventus fa riflessioni anche per Maignan, riflessioni in atto, si legge su tutto Juve. Mike Maignan riflette sul futuro dopo i cambiamenti al Milan. Chelsea e Tottenham monitorano
il portiere francese in vista dell'estate, estate del Milan che si preannuncia particolarmente movimentata dopo una stagione conclusa tra delusioni e profondi cambiamenti societari, e tra l'altro non solo perché

0: c'è anche Leao che ha che sta vivendo una situazione un po' particolare, ieri le sue dichiarazioni abbastanza pesanti, dove sostanzialmente ha, in maniera non troppo diretta ma comunque l'ha fatto ampiamente capire, ha dimostrato di voler andare via dal Milan e in particolare via dall'Italia, e appunto un Milan che già ha rivoluzionato il club in maniera molto preponderante e prepotente, una rivoluzione già iniziata, l'addio di Massimiliano Allegri alla guida tecnica e la separazione con il direttore sportivo Iglitare hanno segnato l'inizio di una nuova fase per il Milan. Milan che sta puntando su Glasner per ripartire come possibile nuovo allenatore. Tra i giocatori più importanti della rosa c'è senza dubbio Maignan, che è considerato uno dei simboli del Milan moderno e fino a pochi mesi fa sembrava destinato a proseguire la propria avventura in rossonero senza particolari dubbi. Le recenti vicende però avrebbero modificato parte delle sue valutazioni. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Italia, Maignan avrebbe instaurato un ottimo rapporto professionale con Massimiliano Allegri e la separazione dal tecnico non sarebbe stata accolta con entusiasmo dal portiere francese. A questo si aggiungono l'assenza della Champions League e l'incertezza legata al nuovo progetto tecnico, fattori che stanno alimentando le riflessioni del numero uno rossonero. Alla finestra ci sono il Chelsea e il Tottenham, ma c'è anche la Juventus che insomma in maniera abbastanza risaputa sta cercando un nuovo portiere in vista della prossima stagione. I nomi che sono stati fatti sono tantissimi e tra questi ci sarebbe a questo punto anche quello di Mike Maignan. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla Formula 1 e sulla vittoria di Kimi Antonelli, che sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, fenomeno viene definito dalla Gazzetta dello Sport. Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale, a 66 punti di vantaggio la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc invece furioso. Vittoria per Antonelli a Monte Carlo, al traguardo era così veloce che con la monoposto ha raggiunto Parigi per assistere al Roland Garros, si legge anche un po' ironicamente sulla Gazzetta dello Sport. In taglio basso la vittoria di cui parlavamo prima dell'Under 17 della Nazionale, imprese dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Italia, un europeo per ripartire. E poi ancora più Esposito, la Nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Si parla anche di tennis sulla prima pagina della Gazzetta, a un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto, ma ci riproverò, ha detto il tennista italiano, che ha perso 3-2 appunto nella finale del Roland Garros a discapito del tedesco Alexander Zverev. In taglio alto si parla anche di altri temi, in particolare di nazionale, perché ieri, per chi se lo fosse perso, è successo un nuovo si è rischiato un nuovo dramma, perché con la Danimarca, come nel 2021, Eriksen ancora paura, un collasso in campo, nuovamente Christian Eriksen durante una partita, in questo caso un'amichevole, della Danimarca contro l'Ucraina, ha avuto nuovamente un malore, esattamente come era successo agli europei del 2021. Questa volta è andata meglio, nel senso che ha ripreso conoscenza poco dopo il malore. A quanto pare il defibrillatore sottocutaneo che gli era stato impiantato appunto nel 2021 ha funzionato, ma insomma probabilmente questo porterà il giocatore a fare delle serie riflessioni sul suo futuro da calciatore, visto che ha anche già 34 anni. E poi anche il mondiale, perché giovedì inizierà, appunto questo giovedì inizierà il mondiale, il sondaggio mondiale, gli italiani tifano Ancelotti, a quanto pare la maggior parte degli italiani tiferanno il Brasile di Carlo Ancelotti al prossimo campionato del mondo. Passando alla prima pagina anche del CDS, del Corriere dello sport. Kimi 5, questo è il titolo utilizzato appunto dal CDS per celebrare la vittoria di Kimi Antonelli. Antonelli strepitoso, si legge, dominio assoluto tra incidenti e stop. Fa il vuoto davanti a Hamilton e a Diar, padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila nella storia della Formula 1 e il terzo italiano a vincere a Monaco dopo Patrese e Trulli. Mi sono divertito, il titolo manca tanto, primo con 156 punti, furia Leclerc, sbatte e accusa la Ferrari, colpa dei freni. Dice appunto il monegasco, e poi anche la citazione per Cobolli, un Cobolli da applausi ma sfuma il sogno Roland Garros. Quindi questo il semplice quadro della prima pagina del Corriere dello Sport, che non dedica spazio né al calcio né ad altri sport se non appunto la Formula 1 e il tennis in prima pagina. Kimi Antonelli che si prende la prima pagina anche di Tutto Sport, sembra Ayrton, dice Tutto Sport, quinta vittoria di fila, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo, Kimi trionfo alla Senna, sembra Ayrton dopo la fantastica pole, un gran premio da padrone sulla Mercedes, Antonelli conquista il tempio della Formula 1, 22 anni dopo Trulli, 44 dopo Patrese, continua, doppia il compagno Russell e vola a più 66 su Hamilton, secondo al traguardo e nel mondiale, mi viene tutto così naturale, il virgolettato riportato da Tutto Sport. A muro l'altra Ferrari di Leclerc, in crisi con i freni e tra i veleni appunto con la Ferrari. Questo appunto per quanto riguarda Kimi Antonelli su Tutto Sport. Tutto Sport che parla anche del tennis, Cobolli con Zverev ci ha fatto sognare, grazie Flavio, il tedesco conquista Parigi e il suo primo titolo slam dopo una battaglia di 5-7 che legittima l'ingresso del romano fra i top 10. Sasha, lo meritavi, ma il prossimo sarà mio, voglia di piangere sì, però sorridiamo. Questo per quanto riguarda appunto la finale del Roland Garros vinta da Zverev a discapito di Cobolli nel tardo pomeriggio di ieri. E poi anche la nazionale under 17, Belgio KO ai rigori 5-4, l'under 17 è d'oro, campioni d'Europa, decide Perrillo dopo un finale thrilling, gol belga all'85esimo, 1-1 di Fugazzola al 90esimo su rigore, bissato il trionfo del 2024, i talenti li abbiamo, scrive Tutto Sport. E a proposito di nazionale, 1-0, Baldini chiude con 2 vittorie su 2, ancora Pio, la Baby Italia dà una lezione alla Grecia. E poi anche Alexander Sorloth per quanto riguarda il mercato della Juventus, triennale per il bomber, Sorloth e Juve, trovato l'accordo, sì, del norvegese con Atletico, si prova a chiudere in settimana e per Colomani si aspetta solo il via libera dal Paris Saint-Germain. E poi il gremio Vieri per Arthur, che a quanto pare dovrebbe tornare alla casa base a fine stagione, ma questo lo capiremo. Si parla anche dell'altra metà della città su Tutto Sport, vertice Cairo Petrachi, Toro oggi l'allenatore, si domanda Tutto Sport, Abate in vantaggio ma in ballo ci sono anche Juric, Di Francesco e Gilardino. E poi anche la citazione appunto a Eriksen, il danese si accascia, Eriksen shock, altro malore, spavento durante il test con l'Ucraina, il medico dice il pacemaker ha funzionato per fortuna e quindi si può fare un grandissimo sospiro di sollievo da questo punto di vista. La prima pagina anche del quotidiano sportivo, il QS, che si concentra per rimanere sulla stessa linea anche degli altri grandi quotidiani su Kimi Antonelli, definito piccolo principe appunto dal QS. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monte Carlo davanti ad Hamilton e il più giovane di sempre, il mondiale non è un sogno, si scrive il quotidiano sportivo. Il taglio alto anche il tennis, Roland Garros, Cobolli vicino all'impresa, Zverev la spunta al quinto set. Si parla anche del mercato delle Lombarde in taglio basso, Modric, Çalhanoğlu, registi in bilico per Inter e Milan, tornano le voci dalla Turchia sul nerazzurro, Como al lavoro, Carvajal e Sancho nel mirino, non soltanto dunque mercato italiano per il Como, che guarda anche all'estero. E poi la Serie C, l'Union Brescia travolto dall'Ascoli, i grandi sogni di promozione svaniscono al Del Duca, con l'Ascoli che ha battuto 3-0 l'Union Brescia andrà a giocarsi dunque, ha ottenuto di fatto la promozione in Serie B, mentre grande amarezza sponda Brescia, che si è dovuto arrendere dopo aver sfiorato il sogno promozione. Spostandoci, questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, spostandoci nuovamente su tutto Juve, si parla di un altro obiettivo di mercato della Juventus, un nome nuovo che si è fatto in questi ultimi giorni, ovvero quello di Gudmundsson. Juventus, Gudmundsson resta un obiettivo, ecco quale può essere la chiave. La Juventus segue Gudmundsson dopo la stagione alla Fiorentina, nell'operazione potrebbe entrare Miretti per abbassare i costi. Albert Gudmundsson continua a essere uno dei profili seguiti con attenzione dalla Juventus in vista della prossima stagione. L'attaccante islandese, reduce dall'esperienza alla Fiorentina dopo gli anni da protagonista al Genoa, rappresenta un giocatore in grado di offrire qualità, fantasia e versatilità a un reparto offensivo destinato a subire diversi cambiamenti. La dirigenza bianconera valuta il suo profilo da tempo e potrebbe tornare concretamente alla carica qualora si aprissero le condizioni giuste per una trattativa. L'ultima annata di Gudmundsson non è stata semplice come quella vissuta al Genoa, quando era stato uno dei migliori giocatori della Serie A. Con la maglia della Fiorentina invece l'islandese ha alternato prestazioni di alto livello ad altre meno brillanti, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, ma nonostante questo ha comunque chiuso la stagione con numeri interessanti. Gudmundsson ha il vantaggio di poter essere utilizzato in diverse posizioni, può agire da seconda punta, da trequartista o da esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per una Juventus alla ricerca di giocatori capaci di interpretare più sistemi di gioco. La sua duttilità potrebbe consentire all'allenatore di avere maggiori soluzioni tattiche senza dover intervenire con numerosi acquisti sul mercato. E appunto Miretti può rientrare nell'operazione, uno degli scenari che stanno prendendo forma riguarda la possibilità di inserire Fabio Miretti nella trattativa. Il centrocampista bianconero gode di grande considerazione tra gli addetti ai lavori e potrebbe rappresentare una contropartita tecnica gradita alla Fiorentina per ridurre l'esborso economico dell'operazione. Per la Juventus sarebbe una soluzione utile per abbassare il costo complessivo del cartellino di Gudmundsson, evitando un investimento interamente in denaro. E quindi insomma Juventus che sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda appunto il nome di Gudmundsson. Andiamo a sentire invece le parole di Massimo Mauro, che ieri è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Juventus, di Nazionale, ma soprattutto si è concentrato su chi secondo lui, su chi la Juventus dovrebbe ripartire e chi invece dovrebbe andare via.
1: Beh, facile. Ildiz, Bremer, Thuram, Locatelli. Non me ne vengono altri. No, cioè, sarebbe troppo da cambiare. Insomma, una squadra che cambia troppo non fa mai bene. Quindi i dirigenti, l'allenatore, Spalletti devono trovare la maniera di tenerne il più possibile e trovare però gente capace di indossare la maglia della Juve, che non è mai facile. E gli attaccanti hanno fallito. Visto che Bravo ci è andato via, io penso che non si può stare con Openda e David, no? E quindi bisogna trovare dei giocatori capaci di stare a Torino. Perché poi la difficoltà è quella, devono essere bravi, ma poi devono essere capaci di vivere le tensioni che si vivono indossando la maglia della Juve. È molto positivo per quanto riguarda il miglioramento tattico della squadra, no? Si è visto immediatamente da quando è arrivato. Poi è negativo perché l'obiettivo era la Champions e non lo hanno raggiunto, quindi l'allenatore è il primo responsabile. Però giustamente la Juve l'ha confermato perché è un grande allenatore. Però nessun grande allenatore senza i buoni giocatori ha fatto vittorie. No, a me sarebbe piaciuto che rimanesse, perché Antonio è garanzia di campionati di grande livello, però se non è rimasto vuol dire che non si sentiva di stare lì. Napoli è un altro mondo complicato, perché insomma, giustamente i tifosi vogliono vincere, non lo so, ecco, una squadra che ha vinto a Napoli che si ripete è veramente complicato, e forse Conte questo l'ha capito e vuole trovare altre esperienze. Però io credo che De Laurentiis pure sia un uomo capace di ricostruire qualcosa di importante. No, io Allegri lo vedo sempre bene sulla panchina azzurra, scusami, su qualsiasi panchina, anche su quella azzurra. Quello che è successo al Milan mi preoccupa un po', no? Perché magari è troppo legato alla statura dei giocatori. Deve trovare qualche alchimia per cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori di dare il massimo. Ultimamente insomma, non ci riuscì, a Milano non ci è riuscito. Beh, per quanto riguarda la nazionale italiana non c'è dubbio che è Mancini, perché è quello che è l'ultimo che ha vinto sulla panchina dell'Italia, tra l'altro ha vinto una competizione importantissima come gli europei, e quindi io tornerei su di lui, perché sa come si fa, ha vissuto anche qualche sana sconfitta con la nazionale, quindi conosce cosa significa giocare per vincere con la nazionale. Io punterei su di lui.
0: Queste le parole di Massimo Mauro in occasione della quarta edizione della Milano Sport Week, intervistato appunto dalla Gazzetta dello Sport. Ha toccato diversi temi, tra cui il futuro della Juve, il futuro di Spalletti, la nazionale, dove lui vedrebbe bene il ritorno di Roberto Mancini. Ci spostiamo sul sito di Tutto Sport a leggere più nel dettaglio appunto la situazione legata ad Alexander Sorloth. Ecco la nuova punta della Juve, scrive Tutto Sport, c'è l'intesa, possibile chiusura in settimana, Norvegia avvisata, l'entusiasmo del giocatore decisivo per l'accelerata, palla come lì, si tratta a oltranza con l'Atletico Madrid. Spalletti ha già detto tutto ad Alexander Sorloth, gli ha spiegato il progetto, gli ha illustrato quale sarà la sua collocazione in campo e persino i compiti che dovrà svolgere. La sua voglia di Juve sembra essere tantissima, a tal punto che il norvegese spera di togliersi il dente sul proprio futuro prima dell'inizio dei mondiali, lo ricordiamo, fissato per giovedì sera, dove non giocherà subito la Norvegia, ma l'inaugurazione, la partita inaugurale, se non erro, tra Messico e Sudafrica, sarà proprio giovedì sera, per poter poi pensare alla nazionale senza altri grilli per la testa. L'accelerazione bianconera per Sorloth c'è stata nel weekend, club e giocatore hanno trovato l'intesa sul contratto e sulla durata, accordo fino a giugno del 2029 con opzione per un'ulteriore stagione con un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Alla Continassa ritengono che questi parametri, per una punta che Spalletti giudica di livello sufficientemente alto per essere considerato un titolare, valgano il semaforo verde. Per questo motivo Comolli non ha perso tempo con l'entourage del giocatore, trovando una quadra rapidamente. Elkan gli aveva chiesto concretezza su tutto, così il primo step, meno insidioso ma reso impervio dall'interesse di qualche club di Premier League, sembra essersi concluso con una stretta di mano. Trattativa lampo per Sorloth, la Juventus lo ha blindato, gli ha strappato la promessa di approdo a Torino e ha messo sul piatto i migliori argomenti possibili per convincere il ragazzo. Del resto il classe 95 sa da un po' di tempo di avere le valigie in mano, aveva persino iniziato a prepararle a gennaio, quando dal capoluogo piemontese i bianconeri si sono fatti vivi con un primo sondaggio esplorativo, ma l'Atletico Madrid aveva alzato un muro che da subito è parso invalicabile, 35 milioni, niente prestiti e nessun accordo transitorio, quindi il Cholo Simeone avrebbe dato il via libera soltanto a titolo definitivo. Ma adesso la situazione è diversa, adesso si tratta anche per Nico Gonzalez, perché si deve inevitabilmente passare da un'intesa tra i due club. Il fronte è caldo perché coinvolge anche Nico Gonzalez. Dalle due città non si smette di ripetere che le due operazioni siano formalmente slegate, ma intanto l'occasione della permanenza dell'argentino a prezzo di saldo dal Ciolo ha agevolato i discorsi per Sorloth. Juve e Atletico Madrid tratteranno a oltranza per ottenere sostanzialmente le stesse condizioni per entrambi, una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni, magari con qualche bonus legato ai risultati del collettivo e ai traguardi individuali dei due giocatori. Dunque le cifre potrebbero essere più o meno queste. L'attaccante dell'Atletico Madrid in ogni caso ha risposto con un cortese no grazie a tutti i sondaggi effettuati negli ultimi giorni alle squadre che hanno chiesto informazioni direttamente al suo entourage, di conseguenza aspetta la Juve e spera che l'argomento possa essere affrontato in tutte le sue forme entro questa settimana, anche perché vuole vivere i mondiali con l'entusiasmo di chi sa di essere salito sul treno più importante della sua carriera. Sorlet e Spalletti non hanno avuto più bisogno di parlarsi, la prima e unica chiamata è servita per fugare ogni dubbio da entrambe le parti. Il tecnico si è rivolto a un ragazzo estremamente motivato, il giocatore si è sentito importante grazie all'investitura dell'allenatore, ora la palla passa alla società. Intanto però la Norvegia è stata preallertata, esiste una possibilità pur piccola che il giocatore debba staccarsi un paio d'ore dal ritiro nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche con la Juve, non è un indizio, è molto di più, scrive È Tutto Sport, che si dice a quanto pare abbastanza fiducioso per quanto riguarda questa trattativa, che pare molto avanzata per quanto riguarda appunto Alexander Sorloth. Si torna a parlare anche di Vlahovic, perché rimane un grande punto interrogativo per quanto riguarda il suo futuro, nel senso che sembra ormai abbastanza appurato che lascerà la Juventus a fine contratto. Per lui si prepara un'asta milionaria, si legge su Tutto Juve. Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus e può lasciare Torino a parametro zero. Chelsea in vantaggio, ma le big europee lo seguono. Secondo quanto raccolto appunto da Tutto Juve, il Chelsea sarebbe al momento il club più avanti nella corsa a Dusan Vlahovic. I Blues vedono nel serbo un profilo ideale per aumentare qualità, fisicità e capacità realizzativa in attacco. L'eventuale arrivo dell'ex fiorentina rappresenterebbe un colpo importante, soprattutto considerando l'assenza di un costo per il cartellino. Osservano però anche Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, tutte società attente alle grandi opportunità a parametro zero. Sul giocatore ci sarebbe inoltre anche il Newcastle, interessato a rinforzare il proprio reparto avanzato con un centravanti già abituato ai massimi livelli. Per la Juventus l'uscita di Vlahovic rappresenterebbe la fine di un ciclo mai davvero decollato come ci si aspettava. Il club bianconero dovrà ora valutare come sostituire un attaccante di primo piano senza perdere ulteriore competitività con Sorloth in prima fila. Il mercato degli svincolati può trasformare Vlahovic in uno dei protagonisti dell'estate. Il Chelsea parte avanti, ma la corsa resta aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la nuova destinazione del serbo. Questo appunto è quello che scrive Tutto Juve per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. È arrivata la conferma la scorsa settimana, lascerà la Juventus a parametro zero, ancora da capire chi c'è nel suo futuro, nel futuro di Vlahovic, però insomma sembra indirizzato comunque verso una big europea. Ci spostiamo anche su Tutto Mercato Web, perché si parla di mercato, si parla non soltanto appunto di Sorloth, che appunto per dovere di cronaca andiamo a leggere anche quello che scrive Tutto Mercato Web su di lui. Juventus Sorloth prima del mondiale e un assist per Spalletti può arrivare da Osimhen. Juventus Sorloth avanti tutta, la trattativa di mercato tra i bianconeri e il centravanti norvegese procede spedita e nella giornata di ieri le due parti hanno trovato l'accordo perché l'operazione potesse andare ad ama. Erediterà il vuoto che tra qualche giorno lascerà Dusan Vlahovic, che dal prossimo 30 giugno sarà ufficialmente libero dal contratto che lo lega alla Juventus. Nel quartier generale della vecchia signora si sta provando a correre più velocemente possibile per chiudere l'operazione prima del calcio d'inizio della Coppa del Mondo, che per la Norvegia avverrà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Iraq. Una missione certamente non impossibile, ma neanche così scontata, anche perché tra i bianconeri e i colchoneros balla ancora qualche milione. La richiesta da Madrid pare sia intorno ai 30-35 milioni. La Juventus non vorrebbe spingersi così in alto, ma dalla sua ha anche il jolly, come dicevamo anche prima, Nico Gonzalez, reduce dal prestito alla corte di Simeone, è deciso a giocare allo Stadio Metropolitano anche nella prossima stagione. Inoltre, un altro assist a Spalletti glielo potrebbe dare una vecchia conoscenza come Victor Osimhen. Nei giorni scorsi, infatti, il CT della Nigeria aveva acceso i riflettori sull'attaccante del Galatasaray, svelando di non averlo convocato per motivi di mercato. Ecco, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid che lo monitora da vicino. Questo per quanto riguarda la trattativa tra la Juventus e Sorloth, che potrebbe essere sbloccata anche da Osimhen e dall'interessamento dell'Atletico Madrid nei suoi confronti. Infatti tutto Mercato Web parla di effetto domino tra Osimhen, Vlahovic e Colomouani. E infatti, per quanto riguarda, a proposito di Colomouani, Juventus, sempre da tutto Mercato Web, Juventus terzo tentativo per Colomouani, incontro con il Paris Saint-Germain in settimana, gap da 5-10 milioni. La Juventus vuole fare in fretta dopo aver impostato la trattativa e ben avviato la trattativa per Alexander Sorloth. I dirigenti bianconeri accelerano su un secondo fronte offensivo: riportare Randal Colomouani a Torino. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, nel corso della settimana è atteso un nuovo appuntamento con il Paris Saint-Germain per proseguire il confronto sul francese. Il terzo tentativo, la storia tra la Juventus e Colomouani, è una delle telenovele di mercato più tortuose degli ultimi anni. Già la scorsa estate, dopo il prestito positivo dei primi sei mesi del 2025, con 10 gol e 3 assist in 22 presenze, il club bianconero aveva provato a lungo a chiudere l'operazione senza riuscirci per l'irrigidirsi dei rapporti col Paris Saint-Germain. A gennaio un secondo tentativo era andato ugualmente a vuoto, costringendo Colomouani ad accettare un prestito al Tottenham nelle ultime ore di mercato. Ora si prova per la terza volta, con l'intenzione dichiarata di non ripetere gli errori del passato, procedendo in modo più spedito. C'è un nodo economico: l'ostacolo principale resta lo stesso di sempre, la valutazione del Paris Saint-Germain. Il club parigino non ha fretta di cedere e continua a chiedere 40 milioni di euro, cifra che la Juventus non intende raggiungere. I bianconeri pensano piuttosto a uno sforzo compreso tra i 30 e i 35, un gap di 5-10 milioni da colmare, che il prossimo appuntamento servirà a sondare. E dunque Juventus che lavora per Colomouani, lavora per Sorloth, questo doppio binario parallelo. A questo punto sembrerebbe che la Juventus voglia portare a Torino sia Sorloth che Colomouani, formando una coppia offensiva che comunque darebbe presupposti interessanti, molto interessanti, per quanto riguarda la prossima stagione. Noi andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha fatto il punto del mercato della Juventus.
2: Qualche segnale, io parlo di segnali perché sapete sono sempre molto caldo, qualche segnale positivo arriva, per esempio questo fatto qua della trattativa per Sorloth, che sembra sempre più avanzata, nel senso che c'è l'accordo col giocatore, quindi l'accordo col giocatore, gli agenti eccetera, praticamente è stato trovato. Si sta lavorando sull'accordo con l'Atletico Madrid, perché comunque a lui scade il contratto, credo, nel 2028, il 30 giugno 2028, e quindi si lavora sulla valutazione del cartellino. In questa valutazione del cartellino naturalmente c'è dentro anche il discorso relativo a Nico Gonzalez, anche se non ci sarà mai uno scambio, come detto. Però ogni giorno che passa si aggiunge un tassellino nuovo, ecco. Poi adesso a questo punto non so se si vuole aspettare il termine del mondiale, perché sapete, insomma, deve giocare delle partite, quindi si dovrà anche valutare la ripercussione eventualmente fisica che può avere il giocatore sul mondiale, insomma. E più o meno lo stesso discorso lo possiamo fare per il portiere, perché quella di Maignan, vi dico, è effettivamente una suggestione, o comunque una presa di informazioni che però non si sa mai come potrebbe finire, diciamo così, mentre qualche passo avanti è stato fatto anche sulla questione di Bubartine, che, se vi ricordate, era un nome che avevamo già fatto tempo fa e che sta tornando un po' alla ribalta. Perché? Perché a lui piacerebbe cambiare, così dicono i ben informati, a lui piacerebbe cambiare paese, insomma, gli piacerebbe affrontare una nuova esperienza. E sembra che ci sia una promessa fatta a lui a suo tempo, no, di lasciarlo andare dopo la fine di quest'ultimo campionato. Il prezzo è un po' altino, perché si aggira sui 30 milioni, lui ha 34 anni, insomma, si aggira sui 30 milioni, se non sbaglio anche lui ha un contratto in scadenza al 2028, però magari questi, diciamo, discorsi che lui aveva fatto con la Aston Villa all'inizio della passata stagione potrebbero portare ad uno sconto sul cartellino, in sostanza. Adesso la cifra è difficile farla, ma si sta lavorando proprio su questo aspetto e si sta lavorando sul fatto che lo stesso Dibu Martinez appunto abbia voglia di cambiare un po' e di provare una nuova esperienza. Questo per dirvi, ragazzi, che la situazione è in evoluzione, che la Juve non è ferma, che può operare sul mercato, però sempre stando molto attenta, perché tutte queste operazioni che fa la Juve le fa previa uscita dei giocatori, cioè le fa nel momento in cui è sicura poi di coprire queste spese con delle entrate adeguate, per il discorso ormai ben noto del fair play finanziario.
0: Queste erano le parole di Gianni Balzarini, che ha fatto ieri un po' il punto sul mercato della Juventus, che sta, come ha detto giustamente lui, viaggiando su tanti binari per quanto riguarda il mercato in entrata, ma deve lavorare anche il mercato in uscita. E parla di questo, si legge questo anche sul sito di fantacalcio.it, che appunto scrive: Juventus, quante cessioni, c'è anche Bremer in lista. La mancata qualificazione in Champions League è stato un bagno di sangue, ma ora la Juventus dovrà recuperare dal mercato in uscita le risorse necessarie per ricostruire. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Bremer tra quelli in uscita. Quello del brasiliano però non sarebbe l'unico partente, non per motivi tecnici. La sua clausola rescissoria da 58 milioni di euro, valida fino al prossimo 10 di agosto, potrebbe salvaguardare quasi in un colpo solo il bilancio estivo dei bianconeri, che hanno bisogno di finanziare la rifondazione di Luciano Spalletti. Juventus in quanti pronti a partire? E per il resto la lista dei cedibili in casa Juventus è bella folta: Cambiaso, Gatti, Cup Miners, David, Zegrovo, Pendai, Miretti, e chi più ne ha più ne metta. Questi bianconeri cercheranno sistemazione nel corso dell'estate e dovranno farlo ad un prezzo consono che non faccia sanguinare il bilancio della società. Questo si legge appunto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla anche della trattativa per Sorloth in un articolo di una decina di minuti fa. Sorloth e la Juve sono sempre più vicini, cosa manca per chiudere, e tutti i dettagli sul contratto con la Juventus, che fa passi da gigante nella trattativa appunto con Sorloth e con l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno colto al volo l'opportunità e approfondito il dialogo con l'entourage del giocatore, arrivando a un'identità di vedute sulla durata del rapporto e sull'ingaggio. Juve e Sorloth hanno trovato la quadratura del cerchio per un accordo di 4 anni, che potrebbero anche avere la formula di 3 anni più opzione per il quarto, con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione, un incremento significativo rispetto ai 3 milioni che il giocatore guadagna attualmente dai Colchoneros, ma comunque ampiamente nei parametri della continassa. Le sirene della Premier sono cresciute di intensità nelle ultime ore. Mettere questa pietra è dunque importante. Non è ancora fatta, perché il capitolo successivo della storia riguarda la ricerca dell'intesa con l'Atletico Madrid. Il confronto è già partito durante la scorsa settimana ed è stato favorito sia dall'apertura degli spagnoli a trattare, sia dall'altro affare che i due club stanno cercando di annodare, ovvero la permanenza in Spagna di Nico Gonzalez. Le questioni viaggiano su binari paralleli. Non sarà uno scambio di giocatori, per Sorloth. I Colchoneros chiedono 30 milioni, investimento che rientra negli standard bianconeri. Diverso il discorso per Nico, che non è stato volutamente riscattato dall'Atletico ai 32 milioni pattuiti l'estate scorsa con la Juve per cercare uno sconto. L'argentino però intende restare alle dipendenze di Simeone e quindi i due club stanno lavorando per esaudire questa volontà. I Colchoneros non vorrebbero andare oltre un investimento di 22-23 milioni più bonus, cifra distante dai 30 che sono l'obiettivo di incasso della Juve. La distanza però non appare un ostacolo insormontabile, perché un possibile punto d'incontro potrebbe trovarsi a 25 più bonus, così da salire fino a quota 27-28. Che cosa guadagnerebbe però la Juve con Sorloth? Scrive il Corriere dello Sport. Innanzitutto, chiudendo rapidamente l'affare, risponderebbe con celerità a una necessità che si è acuita con l'addio di Vlahovic, evento che si aggiunge al fallimento multiplo dei colpi della scorsa estate, David, Openda e Zegrova. Così il vuoto nell'attacco bianconero si è ampliato, con il gigante norvegese alto 1,96 m, Spalletti troverebbe quelle caratteristiche che gli sono tanto mancate nel corso della stagione e che aveva chiesto a ripetizione nel mercato di gennaio, durante la lunga assenza di Vlahovic, rimanendo però inascoltato. Sorloth potrebbe porterebbe fisicità, capacità di fare reparto da solo e di accompagnare la manovra, presenza in area di rigore, fondamentale per concretizzare la mole di gioco che la Juve abitualmente produce, e naturalmente gol, perché 20 in 50 che sono stati 20 in 54 presenze nella scorsa stagione, ma anche d'utilità, perché il norvegese in nazionale con Haaland accanto agisce anche da esterno o da seconda punta, anche se credo che la Juventus vorrà utilizzarlo principalmente come riferimento offensivo unico e centrale. Dovremmo avere a disposizione anche altre dichiarazioni fatte alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa da parte di Federico Chiesa, che forse sono dichiarazioni che sicuramente sono girate già sul web negli scorsi giorni, ma ci tenevo a farle ascoltare, perché Chiesa ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus. Andiamola a sentire.
3: Ho giunto lì da me, Tiago Motta da me, mi hanno detto: guarda, non ci servi in squadra. Non è che ho la presunzione di dire vado in un'altra squadra e devo giocare titolare, assolutamente no, non sono mai stato così. Io, se devo cambiare squadra, vado nella prossima squadra e mi gioco il posto. Poi ovvio devo ancora parlare col mister Iraola, poi vediamo da lì cosa si può fare. Ho visto il Como l'anno scorso e Fabregas è un grandissimo allenatore, nessuno si immaginava il Como che arrivasse a fine anno in Champions. Ho visto una squadra bella in campo, mi è dispiaciuto per la Juventus, ti devo dire, perché con il mister Spalletti, perché davvero avevo visto una squadra che aveva ritrovato proprio un equilibrio, e poi alla fine è andata male, però ovvio mi piacerebbe anche tornare lì. Negli ultimi anni ho sempre comunque detto varie volte che io avrei anche parlato di rinnovo a cifre diverse, e invece non mi hanno proprio dato neanche la possibilità di parlare. Hanno detto: guarda Fede, trovati squadra. Non capisco ancora perché si deve parlare che io ho chiesto, ho fatto richieste, tutte queste cose qua, quando non è vero. Io sono arrivato giunto lì da me, Tiago Motta da me, mi hanno detto: guarda, non ci servi in squadra. E quindi alla fine col mio procuratore abbiamo dovuto trovare una squadra. Io la Juve ce l'ho nel cuore, e pensare in futuro di ritornarci sarebbe una cosa bella.
0: Ecco, queste sono state le parole di Federico Chiesa qualche giorno fa ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ha dato la sua versione della storia per quanto riguarda il suo addio alla Juventus. Poi chiaramente ognuno ha la sua versione, e vai a capire qual è quella più veritiera, ma insomma, quello che conta è che ha parlato di un possibile ritorno alla Juve. Su di lui c'è anche l'interesse del Como, che deve aggiungere giocatori italiani per la lista Champions. Vedremo se tornerà in Serie A oppure no. Federico Chiesa era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9, siamo in chiusura. Dopo di me vi attende come al solito la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Da
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Giornata naturalmente molto tranquilla perché è appena iniziato, diciamo, anche se non addirittura ufficialmente il mercato. Come avete visto ultimamente ci sono tante ipotesi, come del resto succede sempre in tutti i mesi di giugno, insomma, quando si vanno un po' ad allineare i pianeti. Allora, io oggi ho il desiderio di partire, perdonate il gioco di parole, dai desideri. Cioè, vorrei provare a fare un ragionamento con voi su, come dire, che cosa ci potrebbe rendere soddisfatti per questo mese di giugno. Cioè, quali sono le mosse che ci aspettiamo? Io credo che il tempo delle recriminazioni sia anche un po' giusto farlo finire, insomma, nel senso che abbiamo tutti passato quest'ultimo periodo parlando soprattutto della crisi della Juve, cioè dei brutti risultati finali che ci hanno impedito di arrivare a un traguardo minimo che era quello della qualificazione Champions. Abbiamo visto che, insomma, i vertici societari sono rimasti inalterati, per cui ci sarà questa forma di convivenza tra Comolli e Spalletti, e adesso si tratta di mettersi in moto per cercare di capire come costruire questa nuova Juve. E io parto quindi da una domanda: che cosa vorreste che succedesse in questa prima fase? Quindi non, come dire, il disegno generale, ma i primi movimenti, tenendo conto che è tutto molto complesso sempre, perché come ben sapete poi il mercato si accende soprattutto nella parte finale dell'anno, a maggior ragione quando la disponibilità economica è relativa, si accende soprattutto in caso di mondiale anche in relazione a quello che succederà nella competizione che partirà giovedì tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ci sono tutti, manchiamo solo noi dell'Italia, e quella è chiaramente una vetrina nella quale ci potranno essere dei giocatori che emergeranno, ci potranno essere dei giocatori che vedranno aumentato il proprio valore, o altri che invece magari, sui quali oggi si favoleggia, potrebbero anche avere un ridimensionamento. E quindi io non penso che avremo un'estate scoppiettante da subito, però che cosa ci renderebbe più sereni, più tranquilli, che cosa ci piacerebbe vedere. E microfoni veramente aperti oggi, nel senso che abbiamo molto spazio per intervenire, e quindi, come sapete, il nostro numero di telefono è 340-5425-324, messaggi vocali. Io vi dico la mia. Allora, io, come insomma ben sapete, se avete mai frequentato questa trasmissione o se addirittura mi conoscete da tempi precedenti, e cioè quando lavoravo per Juventus TV, sono un realista, nel senso che, per carità, non è che non mi piaccia sognare, però penso che sia opportuno, se fai comunicazione, raccontare le cose, non dico vere, perché poi ognuno ha la sua percezione, ma le cose possibili, quelle che io almeno ritengo possibili. Cioè, è inutile che stiamo qui a favoleggiare giocatori che non possono arrivare alla Juve. Tanto per essere chiari, tanto per fare qualche nome evidente, no? Più volte nel corso del tempo in Italia spunta il nome di Tonali come il giocatore che risolverebbe i problemi, che potrebbe anche essere vero, magari. Cioè, è indubbio che Tonali è uno dei big del calcio italiano ed è uno che farebbe la fortuna probabilmente di qualsiasi, cioè potrebbe fare la fortuna, potrebbe aggiustare qualche elemento di difficoltà in qualsiasi contesto. E quindi su questo, quindi persino se nell'Inter credo che servirebbe, che è la squadra campione d'Italia, servirebbe uno come Tonali. Figurarsi a un Milan, a Juve o a chi appunto è nella nostra stessa situazione. Però io, nella mia modestia, ho sempre detto che all'ipotesi di un ritorno di Tonali in Italia non ci credo per niente, perché quando approdi in Premier League hai un livello di competizione da un lato e di stipendio dall'altro e di quotazione economica collegata che fa sì che te ne rimani lì. Leggevo in questi giorni che se davvero Tonali dovesse andarsene via, beh, probabilmente non sarà in Italia, non sarà in altri paesi, ma sarà presso le squadre che in Premier League hanno conquistato la Champions. E quindi io, quando mi sento dire Tonali aggiusterebbe il centrocampo della Juve, dico sì, ok, ma tanto non arriva. O meglio, perché questo possa succedere, noi dovremmo praticamente venderne 3-4 per arrivare a Tonali. E allora mi chiedo se questo è possibile, perché vedete, e poi vado subito a leggere già qualche messaggio, il tema vero di questa estate, che è un tema molto realista, io non lo definirei triste, ma è un tema col quale bisogna fare i conti, è che mi sembra del tutto evidente che alla Juve entreranno giocatori nella misura in cui questi giocatori usciranno. Cioè, noi non avremo una campagna acquisti faraonica, dobbiamo riuscire a vendere anche qualche giocatore che non ha funzionato e che quindi non ci garantirà chissà quale introito, e dobbiamo riuscire a sostituirlo con giocatori che invece costeranno magari di meno e renderanno di più. Cioè, detto così, la ricetta è formulata, poi trovare le risorse per fare questo è tutt'altro che semplice. E allora vado subito a leggere il primo messaggio di Marco da Cesenatico. Cari amici, personalmente la cosa che più mi preoccupa per la nostra Juve non è tanto la modestia della rosa e la pochezza dei risultati sportivi, bensì l'evidente modestia della dirigenza. Finché non avremo una società forte con una proprietà che ci rappresenti e ci protegga ogni anno, non zero, non ho grandi speranze per il prossimo anno. So che io, come ben sapete, raramente amo a ragionare sulla proprietà o sulla dirigenza, se non per le cose che vedo, cioè se non per quello che noi metteremo in pratica. Io credo che in questo momento noi siamo questa cosa qui. Quindi se qualcuno, lo dico sempre con molto affetto, se qualcuno, tanto anzi colgo l'occasione proprio perché è da un po' di tempo che non ci vediamo, perché ho fatto una settimana di vacanza, di salutare tutti coloro che erano presenti alla convention di Radio Bianconera, che ho avuto modo di conoscere, con il quale abbiamo anche discusso apertamente. Io credo che se noi ci rassegniamo, non, almeno io personalmente, se mi rassegno non vivo più la passione del calcio. Cioè, devo stare lì a fare il tifo per una dirigenza, per una o per l'altra. E francamente a me questa cosa qui non mi interessa. non mi interessa, nel senso che io anzi ho grande rispetto delle tifoserie che sostengono la squadra anche quando la dirigenza non li rappresenta, se vogliamo dire così. Quindi io penso che dobbiamo su questo essere molto sereni. Io dico sempre, se il tifo della Juve ritiene che questa proprietà o questa dirigenza non siano all'altezza, si metta a fare quello che fanno gli altri, che non mi sembra che ottengano troppi risultati, eh? Cioè non mi sembra che, tanto per restare in questa città, il tifoso del Toro che contesta brutalmente Cairo da anni abbia ottenuto il suo allontanamento, nel senso che Urbano Cairo dice sempre, per difendersi, io voglio vendere nel momento in cui arriva un acquirente serio. Non mi sembra che a Roma i tifosi della Lazio, che hanno contestato praticamente da sempre lo Tito, abbiano ottenuto dei risultati, se non quello di non andare più allo stadio e quindi non provare neanche più quel piacere che dovrebbe essere il calcio. Io quindi ritengo che se il tifo della Juve pensa che il problema sia John Elkann più Comolli, John Elkann più Comolli più tutti gli altri, contesti. Cioè io non sono di questo partito, ma non perché mi vada bene John Elkann o perché mi vada bene Comolli eccetera eccetera, ma perché non mi interessa personalmente ritenere la squadra di calcio il luogo per fare, tra virgolette, politica sportiva, si intende. Cioè per me, io sono juventino, per me chiunque c'è mi va bene se mi garantisce quello che io ho visto in questi anni. Cioè, quando parliamo del fatto che John Elkann è una proprietà debole, che non c'era presente, tutto d'accordo, però i soldi li ha tirati fuori. E li ha tirati fuori dopo la Serie B, li ha tirati fuori con Andrea Agnelli presidente, perché era John Elkann che li tirava fuori, e li continua a tirare fuori. Li tira fuori male? Ok, perfetto, parliamo di questo. Però continuare ad alimentare l'impossibilità di fare qualcosa perché abbiamo una dirigenza negativa mi sembra un po' anche un modo per assolvere tutti e soprattutto per assolvere i giocatori, perché vedete, tanto per rimanere appunto ad esempi che abbiamo fatto, io ho sentito in questi anni a Roma parlare malissimo dei Friedkin, che non erano vicini alla proprietà, alla società, alla squadra, eccetera, eccetera. Poi capita l'anno come questo, che magari azzecchi l'allenatore ti riposiziona alcuni giocatori del gruppo storico che avevi, ti fa anche un lavoro in profondità rispetto ai nuovi acquisti, azzecchi, indovini, sei bravo nel mercato di gennaio a trovare il nuovo centravanti e fai un grande percorso. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che io penso che il nostro atteggiamento quest'anno debba essere quello di credere fortemente non nei dirigenti che abbiamo, ma nel beneficio del dubbio, cioè nella possibilità che i dirigenti che abbiamo riescano, come è successo ad esempio al trio Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, di sbagliare il primo anno e di riuscire ad azzeccare il secondo, ben sapendo, secondo me, che le basi di partenza sono molto inferiori rispetto a quelle di quella volta là e che le possibilità di intervento sono molto inferiori rispetto a quello dell'estate del 2011, ma provandoci, perché io penso che altrimenti noi continuiamo a dare un po' troppi alibi e non mi sembra il caso. Allora, a tutti, Andy da Essen mi scrive, però non lo vedevo che voleva Fofana, eccolo qua. Fofana, io vorrei Anghissà, Fofana o Conè, per portare solidità al centrocampo in avanti si crea abbastanza, dietro facciamo acqua. Vedi Andy, tu individui un tema, secondo me, importantissimo, il primo tema. Cioè, quando si parla per me della costruzione della nuova Juve, io credo che dobbiamo assolutamente partire dal centrocampo, cioè è inutile che giriamo attorno, dobbiamo, poi c'è chi dà la colpa a Locatelli, c'è chi vede il calo di Thuram, c'è chi vede il fallimento di quelli che abbiamo preso in questi anni, vedi Douglas Luiz, vedi Combiners, eccetera eccetera. Io credo che o noi facciamo un intervento pesante lì in mezzo al campo, e sento in questo periodo parlare invece soprattutto, come sempre, dell'attaccante o del trequartista. Chiaro, l'attaccante ha un senso, visto che visto che c'è un tema vero, c'è un tema vero che è quello dell'assenza di Vlahovic, ormai definitiva, ma noi a centrocampo dobbiamo trovare qualcuno e mi sembra giusti mi sembrano giusti gli identikit che ci individua Andy. C'è di giocatori che abbinano fisico e tecnica. C'è un tema però, che questi giocatori costano. Chianghissà, che sembrava fuori dal radar del Napoli, se ti arriva Allegri non lo manderà mai via, perché è il classico giocatore che Allegri ritiene fondamentale anche per la sua idea di gioco, magari appunto molto basata sulla fase difensiva e quindi su giocatori che interrompano il ritmo e la dinamica del gioco avversario. Coné della Roma io penso che sia invendibile, e se c'è solo una squadra che lo può prendere è l'Inter. Però noi di questo tipo di identikit abbiamo bisogno, e mi piace

0: di saper intervenire subito. Abbiamo visto giocatori, soprattutto in attacco, che sono arrivati in Italia, noi ne abbiamo avuti due, ma anche altri club ne hanno avuti diversi, che avevano un ottimo curriculum, avevano i numeri dalla parte loro, avevano anche un certo tipo di personalità, e in Italia sono falliti perché poi c'è un altro modo di giocare. Quindi riuscire a fare, ecco qui il senso. Se vi ricordate, appunto nel 2011 la Juve chi va a prendere? Quattro giocatori fondamentali per la nostra costruzione. Uno arriva da Germania, che è Vidal, ma tre arrivano dal campionato italiano, Pirlo, Lichtsteiner e Vucinic. Ecco, io credo che la Juve dovrebbe cercare di quantomeno di capire se ci sono tre profili di questo tipo nel calcio italiano che riescano a darci la possibilità di costruire una squadra a presa rapida, perché il rischio altrimenti è che ci si impieghi troppo tempo. Roby, allora, si tenga Elkan, non bastano i soldi, l'avete capito o no? Mettiamoci sempre a 90 gradi, aspetta e spera, amico mio. Amico mio, se parli così, io non ti rispondo, punto. Cioè, io non sono io che mi tengo Elkan, tutti ci teniamo Elkan. Ripeto, non volete più Elkan, contestate. A me non mi trovate, ma io conto niente, ragazzi. Quindi, quelli che scrivono che non vogliono più Elkan e che vogliono tutt'altro, cosa assolutamente legittima, potrei anche dire giusta, scendete in piazza, contestate allo stadio, fate qualcosa, però basta con la rassegnazione, quindi datevi un obiettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non sono di quelli e comunque non mi metto a 90 gradi. Un po' di rispetto per le opinioni diverse, io ce l'ho, cercate anche di averle voi. Dopodiché ognuno si tiene le sue. Chiedo alla regia di mandare il primo vocale della giornata.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Massimo dalla Svizzera. Guardate, mi sono ripreso parzialmente adesso dalle delusioni, una dopo l'altra, di fine campionato. Quello che spero che si facciano le cose con un minimo di testa, e l'unica persona che può fare un mercato logico penso che sia Spalletti, quindi la mia speranza è che seguano le direttive del mister, sperando che sia lo Spalletti di Napoli del secondo anno e non lo Spalletti della nazionale, via, dove ha fallito drasticamente. Ecco, la mia speranza è quella, che tutto combaci e che vada bene, che costruiamo una squadra decente con una logica, ecco, tutto qua. Fino alla fine, forza Juve.
0: Io credo che dobbiamo distinguere il piano dell'allenatore dal piano del manager, no? Oggi c'è un'intervista di Massimo Giletti su Tutto Sport, magari la vado anche a riprendere, così andiamo a fare il punto su quello che lui dice, proprio su questa figura di Spalletti. Allora, intanto diciamo una cosa. Ogni allenatore ha dei desideri di mercato, vedete, i desideri di mercato è normalissimo che ci siano, e il problema è che gli allenatori, i manager sono quelli che poi vanno a trattare i giocatori, cosa appunto che c'è nel campionato, c'è nel calcio inglese, c'è molto di meno chiaramente da noi, perché poi il vero tema, ed è questo sul quale, come dire, mi sembra che sia quello sul quale non si può prescindere, no? È la portata economica. Cioè, la Juve quanto può spendere davvero? Quindi un allenatore ha tutto il diritto di chiedere la lista della spesa, ma è anche possibile che questa lista della spesa non si possa fare perché non ci sono i soldi. Perché bisogna fare di necessità virtù. Perché bisogna vendere certi giocatori e altri non prenderli, cioè, per intenderci, era assolutamente chiaro che Spalletti volesse Dusan Vlahovic. E qui però si apre il tema, fa bene la società a non cedere alle richieste di un giocatore che ti sta chiedendo una cifra esagerata, o deve essere l'allenatore è, come dire, intoccabile nelle sue richieste, quindi la società deve fare quello che vuole lui. Se un allenatore è un manager, cioè che tiene i conti, sa cosa fare anche su questo profilo, ma allenatori manager in Italia non esistono. Quindi ok il potere a Spalletti, ma dare potere a Spalletti

0: dire, allora a quel punto lì io penso anche che sia del tutto evidente che Spalletti debba avere una responsabilità piena e totale, ma non fare trattative. Quindi c'è un direttore sportivo, c'è un amministratore delegato che ha i conti e c'è un allenatore. Bisogna che si mettano attorno a un tavolo e banare la situazione, anche se poi magari non lo è, che costruiscano diversi piani, per diversi piani intendo il piano A, il piano B e il piano C, e che questo porti alla fine a essere tutti convinti. Se così non sarà, ci sarà di nuovo per l'ennesima volta la caccia al colpevole. E chiaramente l'allenatore dirà, ora, l'anno scorso perché hanno stonato alcune parole di Spalletti? Perché Spalletti è arrivato in corso d'opera e quindi non poteva evidentemente avere troppo potere di indirizzo. Adesso, in virtù del fatto che è stato addirittura confermato prima dell'ottenimento dei risultati, io penso che Spalletti verrà molto ascoltato, compatibilmente però a quelle che sono le possibilità economiche. Punto. Cioè, è già nel primo caso, cioè quello di Vlahovic, abbiamo visto che evidentemente i desideri di Spalletti si sono scontrati col volere della società. Perché è normale che sia così. Perché chi comanda non è mai l'allenatore. L'allenatore deve essere così bravo e credibile da farsi comprare, come disse intelligentemente Spalletti all'inizio, da farsi comprare il giocatore giusto che vuole lui. Ma l'allenatore può anche non sapere tutto quel che gira attorno a un giocatore, e c'è la richiesta del contratto, la durata del contratto, il peso, il costo del cartellino, come lo spalmi a bilancio, eccetera, eccetera. E devo dire che da questo punto di vista, allenatori che abbiano il senso, visto che vedo che tutti si lamentano, di quelle che sono le ragioni dell'azienda, non è assolutamente facile che se ne trovino. Potere a Spalletti, faccia il Ferguson. Quello è il titolo appunto dell'intervista a Massimo Giletti, che dice: come lì ha sbagliato troppo, capisco la continuità, ma serve una svolta. Vocale, grazie.
1: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Tanti di voi non hanno guardato l'Italia di Baldini, io l'ho guardata e penso e credo che all'avvenire sarà una bella Italia, bisogna essere fiduciosi. Adesso io mi pongo una domanda. Per voi, quali di questi giocatori che hanno giocato queste due partite amichevoli potrebbero giocare con la Juve? O potrebbero andare addirittura nel prossimo mercato con la Juve? Un saluto a tutti voi e forza Juve.
0: Guarda, mi spiace non poterti rispondere, nel senso con dovizia di particolari, perché io le partite non le ho viste. Aggiungo, meno male che queste due partite le abbiamo utilizzate per vedere dei ragazzi, e che però bisogna, come dire, non bisogna né illudersi. Hanno vinto due partite, l'hanno vinto 1-0, giocavano contro Lussemburgo e Grecia, e va bene, hanno fatto un'esperienza, hanno fatto capire, soprattutto questo mi sembra l'elemento più interessante, a dei coetanei che si può arrivare in nazionale. Dopodiché, sulle prospettive dei giovani, su quello che io penso che noi dovremmo fare e che non abbiamo fatto colpevolmente, e questo purtroppo è un limite che ci dobbiamo dire da tempo ed essere molto spietati su questo, ci ragioniamo nella seconda parte. Io ringrazio intanto, perché non l'ho fatto all'inizio, sia Yves qui a Torino e Giorgio da Roma che cura la regia, perché mi sta dando una mano in questa nuova configurazione, e ci fermiamo un attimo per una pausa.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Luca scrive: ma chi se ne frega dell'Italia, uno che tifa Juve odia la nazionale. Luca, ma questa è una bestialità, cioè permettetemi, ma la Juve, forse è bene saperlo, è bene sapere, bene che qualcuno si ritari su questa cosa qui, no? A parte la delusione terribile, credo che in questi giorni la stiamo vivendo tutti, no? Di vedere tutti quelli che giocano, noi, calcio italiano ridotto in questa maniera. Ma la Juve è la squadra al mondo, noi siamo conosciuti al mondo, non solo perché abbiamo vinto tanto, abbiamo vinto tutte le coppe prima degli altri, eccetera, ma perché la Juventus, più di qualsiasi altro club, ha offerto giocatori che alle varie nazionali, neanche solo all'Italia, che sono diventati campioni del mondo. È un record di cui noi dovremmo essere orgogliosi perché? Perché siamo stati campioni nell'82, nel 34 con un blocco Juve, nel 38 con un po' di meno, nell'82 con un grandissimo blocco, nel 2006 addirittura con un blocco nell'Italia, persino con un blocco nella Francia che ci contendeva il titolo. E questa è una forma di orgoglio. Quindi tu potrai odiare la nazionale, io non la odio, perdonatemi, ma questa roba qui del io odio, se tifi Juve, ma chi l'ha stabilita? Ma chi l'ha stabilita? Andate a farvi un giro al museo della Juve, guardatevi un angolo che è dedicato alla nazionale, la nazionale della Juve, la nazionale di Gaetano Scirea, la nazionale di Alessandro Del Piero, la nazionale di Gigi Buffon, di Giorgio Chiellini, ne possiamo dire centinaia. E se parlate con questi giocatori, vi dicono che la loro massima aspirazione, come io credo sia di tutti, coloro che praticano sport, di rappresentare il proprio paese. Quindi, Luca, non crederti maggioranza. Ci sono tifosi della Juve che odiano la nazionale perché odiavano Gravina, eccetera, eccetera. Adesso Gravina non c'è più e magari cambierà un po' il clima. Non credo, perché... Ma io vedo le piazze piene quando l'Italia vince. E non penso che le piazze siano piene perché ci sono solo milanisti, interisti, romanisti o napoletani ad andare a festeggiare. Penso che il popolo della Juve, quando ha visto i suoi giocatori vincere con la maglia azzurra, ne è stato molto orgoglioso. E quindi io credo che abbia fatto bene il nostro ascoltatore dalla Svizzera, ad avere anche a maggior ragione gli italiani che sono all'estero. A maggior ragione, ma gli italiani che sono all'estero guardano la nazionale con grande attenzione, ma soprattutto con grande passione e magari nostalgia per il proprio paese. E quindi credo che sia giusto dare ascolto e voce a quello che si sente da loro. E lui ha posto un problema serio, c'è i giovani, io ripeto, non so quelli di Baldini quanti potrebbero giocare nella Juve, che cosa farebbero, eccetera eccetera. Io so una cosa, che se noi ci fossimo tenuti tutti i giocatori che abbiamo dato via nati nella next gen, qualcuno no, oggi non sarebbe più da Juve perché avremmo capito che non era adatto. Molti sarebbero comunque delle ottime riserve da far crescere. Qualcuno sarebbe anche titolarissimo, e qualcuno lo è, vedi Yıldız. Ecco, aver buttato via gran parte di quel patrimonio per fare plusvalenze da portare in un mercato che poi non abbiamo saputo gestire è uno dei tratti che unisce Paratici, Giuntoli, Comolli. Questo è, cioè, non aver dato seguito bene a quello che è stato seminato. Non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, e questo è un serio problema. È un serio problema perché io credo che se la Juve, questo sarà uno dei miei criteri, non so se è giusto, non so se è condivisibile, per ragionare sulla Juve del futuro, sarà quello di capire quanti dei giovani riusciremo a valorizzare. Non per farli diventare dei campioni, perché quello è un fenomeno che va tutto costruito, ma quantomeno per avere un'ossatura italiana, il più possibile, ma non solo, di giocatori cresciuti in casa. Altrimenti stiamo, per certi versi, facendo il gioco degli altri invece che del nostro. Marco da Crema: ciao Paolo, John Elkann dispone della proprietà della Juve dal 2004, 11 scudetti sul campo, 6 Coppa Italia, 5 Supercoppa italiane, ma soprattutto milioni e milioni di euro investiti. Nessuno ha fatto meglio, ricordiamocelo sempre. È fatto bene ricordarlo, Marco, perché quando si parla di John Elkann sembra che John Elkann sia quello che butta via i soldi e non ha mai raccolto nulla. Certo, gestione di Andragnelli è stato evidente quanto sia stata positiva, buona, eccezionale in alcuni momenti e continua, ma anche ricordato che il finale non è stato così all'altezza e oggi ci portiamo dietro ancora qualche scoria, anche se questo non assolve chi è venuto dopo da tutti gli errori che è stato fatto, che sono stati fatti. Andiamo con un vocale.
5: Buongiorno dottor Rossi, sono Gianni d'Altamura. Allora, lei ha posto la domanda prima di cosa avremmo bisogno noi in questo mese. Allora, la mia risposta personale è credibilità della società in tutti i sensi, sia sul piano, diciamo, sportivo, quindi con il reclutamento di calciatori all'altezza, e anche farsi sentire, perché siamo stufi di fronte all'ennesima assoluzione dopo tutto quello che è accaduto. Francamente questo comincia a scocciare e io devo dire che trovo assolutamente condivisibili le parole di un radioascoltatore che è intervenuto in radio questa mattina da Zuliani, e il quale appunto ipotizzava che tutto questo sia una conseguenza di una guerra intestina tra i due cuginetti, diciamo, a capo dell'impero Agnelli. E io francamente stento a capire, cioè vorrei tanto non fosse così, però a questo punto effettivamente non tornano diverse cose.
0: Ma credo che, come dire, la parola credibilità è una parola apparentemente semplice. Non è semplice costruirla sul mercato. Cioè, i mercati si possono sbagliare. Io voglio essere molto chiaro su questo. Io l'anno scorso non leggevo a fine agosto giudizi negativi sul mercato della Juve. Anzi, e il campo poi ci ha detto tutt'altro. Quindi il calcio è fatto anche di queste cose, e questo non vuol dire cercare degli alibi, ma ricordo come se fosse ieri quanto ad esempio a gennaio, quando si parlava di un nuovo centravanti, le critiche che si facevano alla Juve per non avere trovato la capacità di prendere Mateta o Nesiri, e mi si facevano i discorsi. Visto che il Milan è intervenuto con Fulkrug, il Milan interviene con Fulkrug e va peggio di noi, visto che il Milan è crollato più di noi, la Roma interviene con Malen e fa il capolavoro dell'anno. Quindi, come dire, la credibilità è un processo che poi vai a verificare sul campo. La credibilità deve essere quella, io spero, ma non ci metto neanche un mignolo sul fuoco, che alla fine del mercato, ma io direi già a giugno, da questo punto di vista sono d'accordo con il nostro ascoltatore, si possa dire, la Juve sta maturando un'idea di progetto. Non mi interessa neanche quale sia, però che ci sia. Cioè che si scelga una strada e che questa strada abbia un obiettivo chiaro. Cioè, per intenderci, se noi facciamo l'instant team, cioè la squadra degli over 30, la strada deve essere quella della vittoria. Cioè non c'è la vittoria, vogliamo dirla diversamente perché poi il campo è giudice, della competitività. Voglio arrivare a marzo che quella squadra con trentenni, che magari 30, 32 anni, 33 anni, magari non avrà un grande futuro, ma quantomeno può avere un importante presente. Questa può essere una strada. Se la società decide di puntare totalmente su tutti i giovani, è chiaro che allora io gli chiedo altre tempistiche. Faccio degli due esempi opposti e poi probabilmente la Juve cercherà di fare un mix, non lo so, vedremo. Però l'importante è, come dire, che si esca da questo, potrei dire, elemento soffocante per cui noi non gareggiamo più. Questo è ciò che io penso è fondamentale. Sulla credibilità della dirigenza della Juve come difesa, Ma a me è bastato il comunicato dell'altro giorno. Sono tre righe. E la Juve è questa roba qui. Infatti io quando vi dico che io personalmente ho smesso di spendere parole a difesa della Juve, perché la Juve ha un profilo dirigenziale che non dice nulla. Semmai sbarella e accontenta anche qualcheduno del pubblico quando a Milano arriva quasi in campo a contestare, salvo poi chiedere scusa il giorno dopo. Altrimenti la Juve è questa roba qui. Dichiarazioni burocratiche rispetto a un fenomeno nel quale nel 2023 noi avremmo dovuto ribellarci con molta più forza. Non l'ha fatto la Juve. Le ragioni sono il dissidio degli Agnelli, che mi sembra chiaro, francamente. Allora io non tifo né per uno né per l'altro, non mi interessa, anzi semmai posso anche addirittura dire a un certo punto basta con questa storia, inventiamocene un'altra, ben sapendo che però questa storia è una storia di 100 anni che ci ha garantito anche attraverso queste liti, perché sappiamo tutti che, come dire, corrispondono anche ai momenti di gestione di Umberto e gestione di Gianni, e ci ha garantito un grande percorso. Questo è, ma se qualcuno, io continuo a stupirmi del fatto che qualcuno alla Juve, qualche tifoso della Juve, pensi che la Juve si vesta di un altro tipo di abitudine a intervenire. Siamo sempre stati più o meno così, più o meno, e quindi io non mi aspettavo altro. E devo dire, non ho neanche visto troppi media amici inalberarsi, cioè, perché poi il calcio, se vai a fare le guerre, le devi fare con tutte le armi giuste e con tutte le ragioni giuste. E nella vicenda delle plusvalenze, noi avevamo una giustezza assoluta rispetto al merito delle punizioni. La Juve non doveva essere minimamente scalfita, per non dire distrutta, da quella vicenda, visto che poi quando manchi un anno di introiti Champions ne sai qualcosa. E oltre al fatto che hai annullato un risultato sportivo che ti è riguadagnato sul campo, dal punto di vista dei bilanci continuo a pensare che fare gli scambi tra Pjanic e Arthur valutando gli 80 milioni non sia un modo giusto di procedere, e che quindi evidentemente qualcosa non avessimo fatto per il verso giusto per tenere in piedi i conti della società. Non, ne puoi sbagliare uno o due acquisti, non tutta la campagna acquistica. Mollì si è dimostrato incapace, ma ahimè, varrà a vedere il curriculum per capirlo. Io il curriculum di Mollì credo che abbia pesato sulla scelta in positivo, non in negativo, perché il curriculum di Mollì è quella di una figura dirigenziale che ha rivestito diverse funzioni, e credo che bisogna dare, io sono contento che la Juve abbia scelto di continuare con Mollì e Spalletti, benché io pensassi che come dire, che le due strade non siano facilmente conciliabili, ma il curriculum è vasto per Spalletti, lo stesso discorso, cioè il fallimento di Mollì non è maggiore di quello di Spalletti, perché Spalletti prende questa squadra per arrivare quarto e non ci riesce, ed è stato confermato prima dell'ottenimento dei risultati, e quindi è stato giudicato soprattutto per il curriculum che ha dimostrato di non saper valere fino in fondo. Quindi io credo che la Juve non elimini un amministratore delegato in maniera così rapida, gli si dà un'altra possibilità, ed è giusto che un allenatore che sappiamo avere avuto delle qualità, e abbiamo visto la Juve giocare meglio, e sappiamo che è stato anche un allenatore vincente in altri contesti, trovi il modo di avere ancora una grande possibilità. Quindi chiaramente questo va chiaramente visualizzato poi nel percorso successivo. Cosa intendo dire? Va messo insieme un aspetto e l'altro, si deve trovare unità, si devono trovare i giocatori giusti, si deve trovare una cultura di squadra che riesca a permetterci, ripeto, io non chiedo la vittoria e da me non sentirete più niente, perché l'anno scorso ho fatto troppe brutte figure sulle mie previsioni, chiedo di competere, almeno per una competizione, di tornare a provare delle emozioni di vertice, perché sarebbe veramente delittuoso essere retrocessi nella Serie B d'Europa e poi non essere invece i più forti, o quantomeno aspirare a diventare più forti. Ecco, questo credo che sia assolutamente fondamentale. Chiedo alla regia di Roma di mandare un vocale.
6: Buongiorno a tutti, Alessio da Bollate. Beh, allora, è come... capisco anch'io che Tonali non può venire, perché quando vanno in Premier League dopo non c'è più possibilità per noi, perché hanno altri livelli. Va bene, allora, vorrei capire come facciamo a recuperare il gap. La Juve ci stava riuscendo a mettersi al livello di quelle squadre lì. Ogni volta che fa dei passi avanti la stroncano, perché in Italia funziona così.
0: Io sapere benissimo che non sono del partito del vittimismo. Se la Juve butta via i soldi con Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Miners, Openda, David, chi più ne ha più ne metta, direi che ci dobbiamo guardare in casa, perché la Juve ha un gap, e come tutti i gap si possono colmare, nel senso che in questi anni non mi sembra che abbia vinto una sola squadra. Cioè, da quando la Juve ha abdicato, cioè nel 2020, in sei anni ha vinto 3 volte l'Inter, 2 volte il Napoli, 1 volta il Milan. E quest'anno, come avete visto, 2 squadre che da anni una e mai l'altra, Roma e Como, sono riuscite a guadagnare il 3° e 4° posto. Quindi io a queste interpretazioni non mi trovano d'accordo, perché penso che abbiamo delle responsabilità enormi noi nel non essere riusciti a concorrere in questi anni. Nell'ultimo anno di Allegri arriviamo a competere con l'Inter, salvo poi presentarci a Milano intimoriti per fare un pareggio invece di provare a giocarci alla fine in fondo, e da lì poi si crolla. L'anno scorso siamo partiti bene, con ambizioni, con Thiago Motta, con un nuovo progetto, con la campagna acquisti tutt'altro che banale, pur nel quadro di un ridimensionamento degli stipendi. Cioè, la Juve l'anno scorso ha fatto un'operazione di restyling che, diciamoci la verità, se fosse riuscita quella di Giuntoli, oggi noi avremmo una squadra di vertice e una signora squadra, se con Miners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, per dirne tre, fossero stati quelli che noi avevamo pensato che fossero. Quindi io credo che abbiamo commesso tanti errori, e quindi guardo me stesso, non guardo gli altri, perché il Como non ha una grande forza politica, ha un progetto, ha risorse, ha un grandissimo allenatore, questo va detto, perché altrimenti non capiamo che cosa è veramente successo, e sta facendo dei passi da gigante. Noi, come Milan, siamo entrati in una spirale negativa e siamo in quella situazione lì. Come colmare il gap? È molto semplice dirlo, farlo è difficilissimo. Bisogna riuscire a spendere di meno prendendo giocatori migliori. È quello che è capitato a Juventus del passato, è quello che deve capitare a noi, e provare a fare questa operazione che ci può consentire di tornare a grandi livelli. Poi, se invece, purtroppo, come può essere anche possibile, il fatto che noi avremo meno risorse economiche e gli altri ne avranno di più, è chiaro che se l'Inter andrà a fare, come facciamo noi una volta, una campagna acquisti prendendo i migliori del calcio italiano, vedi Palestra, vedi Soleve, eccetera, e questi funzionano tutti, faremo quello che hanno fatto dei milanesi negli anni 10, quando noi dominavamo e loro non riuscivano neanche a prendere una qualificazione in Champions. Ci sono quei cicli, noi purtroppo abbiamo fatto di tutto per tornare a quel livello lì, purtroppo. Un altro vocale.
7: Ciao, sono Giovanni da Monza. Ma il fatto che a Erta tira fuori i soldi è il minimo, è il minimo per quello che c'ha in mano. Uno. Due, faccio una domanda io. Ma nel 2006 e 2022, con un'altra proprietà, a Juventus nel 2006 sarebbe stato in Serie B? Oppure avrebbero processato la Juve nel 2022? Io non capisco perché una difesa passiva non fanno mai niente. Non fanno mai niente a livello di processo. È una cosa allucinante.
0: Anche questa, perdonatemi, non è vera. Perché nei processi la Juve, allora questo va ricordato, la forza politica è una cosa, la forza processuale è un'altra. La Juve non ha fatto nulla, ma ne siete sicuri? Ma voi ve lo ricordate davvero il 2006? Vi ricordate la prima richiesta che viene fatta dalla procura sportiva? È Serie C con penalizzazione. Questa era. Quindi la Juve, processualmente, quella situazione, non dico che la vinca, ma quella era la richiesta, e ottiene Serie B con penalizzazione. Poi, dopo l'inizio del campionato, ottiene un ulteriore patteggiamento e quella penalizzazione, che se ben ricordo era di 17 punti, arriva a essere di 9. Quindi non è vero che la Juve non si è difesa. E voglio ricordare che nel 2006 non c'era un Kinè ad attaccare la Juve, c'era un sistema di media, eccetera, che hanno portato a quello che ha portato, perché noi eravamo nell'occhio del ciclone. Voglio ricordare che veniva chiesto ai giocatori della Juve, al commissario tecnico, di non partecipare al mondiale, e c'era un movimento politico anti-juventino enorme. Noi lì abbiamo limitato i danni. Era impossibile fare di più? Questo non lo so. Io so che però le carte che hanno coinvolto altri non sono uscite nel 2006, sono uscite da anni dopo, perché la difesa di Luciano Moggi, pazientemente, non avendo avuto il tempo, ha cercato in ogni dove delle prove e le ha trovate. Ma nel 2006 non esistevano. Questo è il punto. Ma io mi chiedo ancora, ma noi siamo ancora qui 20 anni dopo a parlare di questo? Ma non perché non sia importante, ma perché non ne caviamo un ragno dal buco, se non frustrazione, se non rabbia, se non disunione, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 2022-23 è stato evidente che la Juve abbia fatto una difesa più che normale, che abbia accettato quello che è successo, che non ha fatto una battaglia politica e mediatica, anche perché chi la doveva fare per primo? C'è Andrea Agnelli, dimesso, via, non abbiamo più sentito parlare. Il profilo di Gianelka lo sappiamo benissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Paolo da Firenze: scandaloso e ridicolo quello che dice Rossi sulla difesa della Juve nel 3096, immagino che voglia scrivere 2006, nemmeno un interista parlerebbe così, o forse lo è, che schifo. Paolo, interista sarei tu, permettimi, perché io sto esprimendo delle opinioni supportate da fatti, che non vuol dire approvare. A me, io questa roba, perché uno parla e viene tacciato sempre di essere un'altra cosa, interista sarai tu. Dimostrami che quello che ho detto non è vero, cioè dimostrami che non c'era una richiesta della procura sulla Serie C e che la Juve è riuscita a ottenere la Serie B e poi con un patteggiamento. Questo ho detto. Dimostrami che Luciano Moggi non si è dimesso nel 2006 e che la difesa abbia trovato adesso le carte dopo, che non sono uscite nel 2006. Tant'è vero che l'Inter, gli diciamo che sono prescritti perché nel 2006 non sono finiti sotto processo. Se mi dimostri questo, complimenti. Altrimenti l'interista sei tu. Perdonatemi, io ho rispetto delle persone, lo dico sempre, parlo, eccetera, eccetera, eccetera, però se ogni volta che uno parla, esprime un'opinione, viene tacciato di essere una cosa che non sono, per niente, perché tu non so se ti sei fatto 40 anni di abbonamento in curva Philadelphia, io me li sono fatti, e quindi se permetti, a me interista non me lo dici, un po' di rispetto, altrimenti, guardate, è molto semplice, quelli che parlano così, oggi ho voglia di arrabbiarmi, ma dopo non li leggerò mai più, non mi interessa più, perché io parlo con le persone con cui c'è rispetto, opinioni diverse, ma se c'è ogni volta il fatto che se uno dice una cosa e invece di rispondere nel merito lo si insulta, perdonatemi, questo non è dialogo, questo è quello che pensate voi, quindi io mi sono francamente rotto di parlare con certe persone. Ti sei risposto da solo, scrive Nicola Roma, la difesa di Luciano Moggi, non della Juve, detto, ma Luciano Moggi si è dimesso nel 2006, Luciano Moggi quella difesa la fa perché è dentro un processo penale, non sportivo, perché sportivamente Luciano Moggi è stato fatto fuori subito, l'hanno radiato ed è finita lì la storia. in pochi giorni la Juve è andata sotto processo in pochi giorni, e piaccia o non piaccia, scusate, così parlo anche come PM di Napoli, la richiesta era la Juve in Serie C, questo era. Io sono andato al ritiro di Pinzolo e non si sapeva se la Juve avrebbe giocato in Serie C o in Serie B, e i giocatori se ne volevano andare. Quella era la Juve di quei giorni, bisogna ricordarlo, non la Juve ricostruita dopo. Quella era la Juve. La Juve non si è difesa nel processo? Certo che si è difesa, perché se ti chiedono un ergastolo e lo tieni 20 anni, tu hai fatto una difesa. Eri innocente? Sì, ma non lo diceva nessuno in quel momento. Non c'era un opinionista juventino, di quelli che contavano, che difendeva la Juve del 2006. Quindi bisogna ricordarsi, altrimenti non vi ricordate che cos'erano, che cosa c'era in quel momento lì. Ma qualcuno davvero può pensare che una proprietà abbia accettato tranquillamente di perdere 150 milioni di euro in quell'estate? Quindi ci sono stati dei tempi, ci sono state delle modalità della situazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo parlare del 2006, io mi chiedo ogni tanto perché non parliamo anche del 35, del 44, del 56, perché se siamo ancora lì, ragazzi, non ne usciamo mai più. Io penso che il problema della Juve di oggi non dipende dal 2006, tanto è vero che grazie alla forza della Juve il 2006, 5 anni dopo, era finito, perché abbiamo vinto più di quello che avremmo fatto se non ci avessero costruito Calciopoli. Però l'amor di verità, francamente, mi porta un minimo a dire qualcosa. Stefano Pasquale Serena dice: Paolo, attento agli infiltrati. No, non sono gli infiltrati, sono tifosi come me. Io voglio essere molto chiaro. Il problema è che io non do dell'interista a uno che mi dice certe cose. Invece c'è gente estremamente maleducata, che con me non parlerà più, che se tu hai un'idea deve per forza insultarti, attaccarti personalmente. E quelle persone lì, secondo me, non hanno diritto di parola, almeno con me. C'è, questo è il punto. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, 340-5425-324. Abbiamo il contributo video e audio di due grandi campioni della storia della Juventus, Sergio Brio e Moreno Torricelli, intervistati dal nostro direttore Antonio Paolino. Andiamo ad ascoltare che cosa ci hanno detto.
8: C'è Sergio Brio, il nostro ambasciatore. Sergio, intanto, mamma mia,
9: che attaccamento economico sociale,
8: vero?
9: Veramente.
8: Mi ha colpito una cosa.
9: Di un club che merita questo dopo 20 anni dalla nascita.
8: Lo senti l'affetto che nasce quando giocavi e che finisce tantissimo, per il momento a stasera?
9: Tantissimo, e dobbiamo sempre ringraziarli perché ti fanno Juventus.
8: Tu mi hai insegnato tante cose, quando ti guardavo da calciatore, quando uscivi dal combi, quando andavi in conferenza, ma anche oggi, passando qualche minuto assieme, hai detto: la Juve è sempre la Juve. Cosa racchiude questa espressione?
9: La Juve racchiude l'amore che hanno questi tifosi verso la società, e noi l'abbiamo premiati con la mia presenza, e la Juve mi ha dato una cosa da leggere, perché ovviamente sono speciali, sono fantastici. In un momento non facilissimo, però loro ci sono sempre.
8: Qual è la fiducia che dobbiamo
9: trasmettere? Il presidente mi ha detto che sosterranno sempre la Juve.
8: Senti, qual è l'aspetto che vorresti girare ai tifosi, quelli che non capiscono integralmente il momento difficile?
9: Di avere pazienza, perché ovviamente la Juve è sempre la Juve, non cambierà. Pazienza. Poi ovviamente i tifosi si vedono nel momento del bisogno, e in questo momento abbiamo bisogno di loro, e loro ci saranno.
8: Senti, ma è vero che hai discusso un po' con Torricelli su quanto pesa una coppa più di un'altra? No, abbiamo scherzato ad un certo punto.
9: La Juve ha vinto la Coppa dei Campioni con due squadre fortissime, forse con le più forti di tutti i tempi della Juve.
8: Due coppe che noi non possiamo dimenticare per tantissimi motivi.
9: No.
8: Sergio, buona continuazione. Ma ci sono? Scusi, c'è bisogno di un falegname.
10: Arrivo.
8: Arrivi?
10: La borsa, la chiamata 50 euro.
8: Senti, ma chi è questo signor? Cioè, quelli che vincono le coppe? Come si vincono le coppe, Moreno Torricelli?
10: Con impegno, dedizione, con una grande squadra.
8: Ti lascio tranquillo, però mi devi dire che emozione è stata pochi giorni fa, poche settimane fa, ritrovare quei ragazzini lì,
10: È sempre tanta roba, perché quando raggiungi traguardi del genere, che entri nella storia di una società, nella storia di quella coppa, si crea un legame che va oltre il campo, il sacrificio, l'amicizia, e perciò siamo, quando ci si ritrova è sempre fantastico, perché ci si ricorda dei momenti, ci si prende in giro come ai bei tempi, e perciò insomma abbiamo una chat dove ci scriviamo spesso, si crea un legame fortissimo.
8: Un consiglio ai giocatori di oggi della nostra Juventus, che possa aiutarli a superare quei momenti che abbiamo vissuto anche quest'anno. Tu che hai giocato e ti sei allenato con grandi campioni.
10: Che sei alla Juventus, sei chiamato a vincere, perché alla Juventus sei chiamato a vincere, e se arrivi secondo non è mai abbastanza. Di indossare quella maglia con orgoglio, perché non è da tutti, onorarla, e sai che alle spalle, nel bene e nel male, c'è sempre una società che ti appoggia in tutto e dappertutto, per cui di dare tutto al 100% in campo.
8: 100%, se basta, se no qualcosa anche di più ce l'hai insegnato, grazie.
0: Questo è contributo da un club della Sicilia, come sempre la grande passione del tifo. A proposito, voglio rispondere a Max che dice: non arrabbiarti, non cascare nel treno di alcuni tifosi che ti vogliono provocare. Ma se i tifosi vogliono provocare me, forse dovrebbero andare a provocare qualcuno di qualche altra tifoseria, no? E mi dice: però non vantarti di 40 anni di abbonamento allo stadio, perché ci sono. Ti fa: no, ma io non mi vanto. Io, per dire che magari c'è gente che mi dà dell'interista e non ha mai visto la Juve. Io, di tutti quelli che arrivano, lo dico sempre, io trovo, essendo torinese, assolutamente straordinario vedere la quantità di pullman che arrivano da tutte le parti d'Italia ed Europa per vedere la Juve. Ho il massimo rispetto, e capisco che essere in una piazza, magari Firenze, magari Napoli, magari Roma e quant'altro, a difendere i colori della Juve non è facile, ma non è che non è una situazione nuova, e non è una situazione che nasce nel 2006, perché io ero bambino, andavo a scuola a Torino e mi dicevano che la Juve pagava gli arbitri, dava ai Fiat, eccetera eccetera, ogni volta che vincevamo lo scudetto. Quindi chi ha a cuore la Juve sa benissimo che i riconoscimenti alla Juve non vengono mai dati. E io personalmente me ne sono fatto anche una ragione di orgoglio, perché penso che quando la Juve vince 9 scudetti di fila e non fa notizia, vuol dire che si stanno spappolando il fegato gli altri dal dolore. E ritengo anche che, nonostante per noi non vincere sia particolarmente amaro, e questi 6 anni sono stati tristi perché alla fine abbiamo portato a casa solamente qualche competizione nazionale minore, cioè Coppa Italia o Supercoppa, penso che per gli altri veder vincere la Juve per 9 anni di fila li abbia totalmente devastati, e lo si percepisce dall'odio ulteriore che noi abbiamo generato nei confronti degli altri. Quello che mi colpisce sempre, sempre, non mi stupirò mai da questo punto di vista, è vedere quanto invece i tifosi juventini si dividano invece di essere uniti attraverso varie forme, che sia il giudizio sul 2006, che sia il giudizio sugli Agnelli, che sia il giudizio su un allenatore, su un giocatore. Siamo diventati, credo, una delle tifoserie, almeno a livello, come dire, social o di community, come si dice oggi, abbastanza divise, perché poi in realtà, come dico sempre, a me vanno, cioè, io non mi metterei neanche 5 secondi a difendere John Elkann, però chiedo a chi appunto lo attacca di farlo allora de visu, cioè di farlo esplicitamente, di farlo allo stadio, di farlo come si fanno le altre tifoserie, altrimenti è chiacchiericcio, tutto lì, è lamentela. E io personalmente, sarà perché sono liguri e i liguri sono molto lamentosi, tendenzialmente io invece cerco di non esserlo, proprio di distaccarmi da questo tipo di filosofia e cultura, perché penso che se si vogliono ottenere delle cose, lo si fa. Io non ho mai visto troppo la gente della Juve inalberarsi, fare manifestazioni, fare grandi cose quando ci sono stati torti, mentre ho visto altre tifoserie molto più inclini a scendere in piazza e a dire la propria. Quindi insomma ci mancherebbe altro. Paolo da Firenze mi scrive: io ho 64 anni e la Juventus l'ho seguita in lungo e in largo. La prima volta Catanzaro, quando segnò Mammì, era a Bruxelles il 29 maggio 1985, a Basilea l'anno prima. Cordialmente, Paolo, se sei quello di prima e che mi hai dato dell'intervista, abbiamo una militanza comune, e quindi complimenti per la tua militanza bianconera. Io non ti do dell'intervista se non sei d'accordo con me, quindi tutto è una questione puramente di rispetto, tutto lì. Io non, infatti non mi sentite dare delle patenti di tifo, francamente non ho il diritto di dare patenti di tifo, però non è anche il, come dire, il dovere di non perdere la pazienza quando invece mi si dà dell'interista. Quindi, perché se mi dai dell'interista, allora stai negando quella che è la mia esistenza di tifoso, e io questo non lo accetto da nessuno, neanche se dicessi qualcosa contro Agnelli, Moggi, Comolli e chiunque. Non accetto che nessuno mi dica quello che io sono se non lo sono, questo è il punto, e quindi è, come tale pretendo rispetto, perché io lo do. Ma mi sembra una cosa tra l'altro normalissima dare rispetto tra tifosi della stessa squadra, non è che faccio uno sforzo particolare, questo è il bello. Quindi vocale, andiamo a sentirne uno.
11: Ciao Paolo, è impossibile che ti arrabbi, sei troppo corretto, troppo giusto, e anche la gentilezza di persona, nonché lo stile, forse quello che noi non abbiamo più. Comunque ne abbiamo patite troppe, tante, e purtroppo la vedo ancora lunga la strada per riprenderci. Speriamo, perché l'unica cosa che possiamo fare è quella di sperare, farci sentire, come hai detto tu. Buon lavoro e buona giornata. Alfi da Bassano del Grappa.
0: Ciao Alfi, intanto grazie per le tue parole. Allora, io non voglio minimizzare, però vi dico anche che, insomma, io quando il mio sogno della vita era raccontare il calcio, e quando ho avuto la possibilità, cioè quando io vengo chiamato dalla Juventus per raccontarlo, la Juve va incontro a quell'estate terrificante, e quell'estate terrificante del 2006 sembrava la fine di tutto. Abbiamo sofferto, abbiamo patito anche perché siamo abituati a vincere, perché poi se vai a vedere una neopromossa che arriva terza e seconda e che in Champions League viene eliminata dalla squadra come che era il Chelsea, che va in in finale di Champions, che era una delle big, e riesce tra gli applausi. E, insomma, in quei primi anni abbiamo ridimostrato tutto l'orgoglio, poi siamo andati in difficoltà e abbiamo avuto la capacità di rialzarci. Io sono convinto che la Juve possa avere ancora delle stagioni di difficoltà, ma possa anche andare diversamente. Cioè, non penso che noi si debba partire battuti per forza di cose. Io spero che la Juve faccia un buon lavoro quest'estate, che Spalletti sia la versione migliore di se stesso che abbiamo già visto anche da noi, che qualcuno dei giocatori che hanno fatto meglio possa crescere ulteriormente. Penso a Yıldız, penso a Conceição, penso a Thuram, cioè giocatori che hanno sicuramente una grande possibilità di sviluppo. Io dico che, ripeto, a noi questo periodo ci sembra lungo ed eterno, ma se parlassimo con una signora che si chiama Juventus, ci direbbe che dal 52 al 58 non ha vinto niente, che dal 61 al 67 ha vinto una Coppa Italia, che dall'86 al 95 ha vinto due Coppe Italia, e due Coppe UEFA e una Coppa Italia, e ci sono questi periodi, ci sono questi periodi. E la Juve è tornata sempre ad essere quello che è, perché di fatto, unico caso al mondo, ha una proprietà con una certa capacità. Siamo convinti che questa proprietà oggi è in difficoltà? Tutti d'accordo. Siamo convinti che probabilmente questo tipo di calcio oggi debba portare a una novità forte, profonda? Intervento di americani, intervento di arabi, di nuovi investitori, quello che volete, ci si può ragionare, certo che ci si può ragionare, perché il Milan o l'Inter, che hanno avuto proprietà importanti, epocali, soprattutto quella del Milan, che ha cambiato il calcio, quella di Silvio Berlusconi, di fatto il Milan non è più tornato quello di sempre, no? Quello che aveva costruito Silvio Berlusconi. Perché quando finiscono dei grandi cicli c'è questo aspetto. Questo, quando poi lo rivedremo, se riusciremo naturalmente a vederlo tornando a vincere, ci renderemo conto che sarà appunto la storia di tanti momenti, non a caso, che seguono sempre momenti di dominio, perché la Juve degli inizi degli anni 50 dominava, la Juve della fine di Sivori, Charles, Boniperti aveva dominato con tre scudetti in quattro anni e poi è stata sei anni a faticare, la Juve di Trapattoni, che aveva dominato per dieci anni, ha faticato nove anni prima di tornare, e in quegli anni ne abbiamo sentite di tante. Avevamo Boniperti, che era un ipercompetente, abbiamo provato a fare rivoluzione con Luca di Montezemolo, è tornato Boniperti, eccetera eccetera. Ci fossero stati i social, io credo che noi avremmo avuto tutta una serie di polemiche uguali a oggi, forse ancora più velenose, visto che la profondità di quelle che erano le nostre difficoltà. Io credo che la Juve di quegli anni avesse però una sensazione che oggi non abbiamo, cioè di avere intanto un appeal molto forte, che ti portava ad esempio a comprare Roberto Baggio, faccio un esempio, cioè ad avere dei giocatori che ti facevano sognare e che magari ci mettevano anche un po' di anni a riuscire a vincere. Però oggi questo ci manca, oggi siamo più indietro e dobbiamo riuscire in quest'estate a farcela. Leonardo da Brescia, salve direttore, non sono io il direttore, ricordatelo sempre, il direttore di questa radio è Antonio Paolino. Possiamo dire che Sorloth è come caratteristiche a livello di un Llorente? Sì, io credo di sì, io per quello che ho visto credo che abbia quella qualità, mi verrebbe da dire, quindi non dobbiamo pensarlo come un giocatore che risolva le situazioni da solo. Mi sembra un giocatore tecnicamente non banale, cioè in grado di fare delle sponde, e aggiungo, certo che l'uscita di scena di Vlahovic è comunque un buco che va colmato. Io non sono convinto, ma non perché lo voglia io, ma perché penso che realisticamente, se io oggi vi avessi chiesto anche solo simpaticamente l'elenco dei giocatori che non vorreste più vedere alla Juve, io penso che me lo avreste fatto piuttosto lungo. Io sono abbastanza convinto che non sia possibile venderli tutti e fare una campagna acquisti di cambiamento profondo. Del resto l'aveva detto anche Spalletti con molta nettezza, non possiamo pensare di cambiare 18 giocatori su 25. Quindi io penso che qualcuno di quelli che abbiamo in rosa, che ci ha profondamente deluso, possa anche essere salvaguardato, ristimolato, riprovato, partendo da un presupposto che io credo che la Juve, per fare questo, debba mettersi nell'ottica di almeno avere due moduli completamente diversi, non 4-2-3-1 o 4-3-3, che già sono diversi, ma due moduli completamente diversi sui quali poter provare a riassemblare una Juve diversa. E tra questi moduli io spero che ci sia anche quello due punte, perché altrimenti, che sia Vlahovic, che sia David, che sia Openda, che sia Sorloth, faccio fatica a pensare che abbiamo delle grandi possibilità. Forse l'unico che in questo senso mi darebbe qualche, non dico sicurezza, ma qualche percezione di maggiore efficienza potrebbe essere Colomani, ma neanche fino in fondo. Quindi saremo a vedere se la nostra dirigenza riuscirà a lavorare in tal senso. Andiamo a sentire un altro vocale.
12: Ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Innanzitutto, visto e sconsiderato che la gestione di Vlahovic è stata a dir poco disastrosa, perché comprarlo a 80 più bonus e perderlo a zero significa incompetenza ai massimi livelli, io la penso così, poi magari tu hai altre idee, io la penso così, per me è incompetenza a alti livelli, di altissimo livello. Io finché sono con firma non mi fido, soprattutto avrei una preghiera, ma è possibile che dobbiamo andare a spendere 30, 40, 50 milioni per Colomoni? Ma io veramente, pare che non ci sia altro per quel signore lì, c'è solo il mercato francese, ma veramente... Non lo so, prendere una bella punta italiana come facciamo una volta con Schillacci, Casiraghi, eccetera, una punta italiana, magari anche della Serie B che possa esplodere con una grande fame, tu cosa ne pensi? E ce ne sono in B.E., non ti faccio i nomi perché tu li conoscerai benissimo, e solo hai ragione, a centrocampo abbiamo bisogno veramente di fosforo, mi piace molto Goretzka. Vedremo un po', è il portiere soprattutto, io prenderei Martinez, il Dibu, perché è cattivissimo, o se no Maignan è una bufala dei giornalisti, che è veramente una bufala di caratteri ciclopiche. Ti ringrazio e forse
0: ciao Paolo. Guarda, io provo a affrontarli tutti i temi che hai detto. Su Goretzka io sono convinto che un giocatore con quel curriculum, con quella storia e con quelle prospettive ancora, perché non stiamo parlando di un vecchio, non stiamo parlando di Modric per intenderci, non verrà in una società che farà l'Europa League. Poi mi sbaglierò, magari lo vedremo al Milan, magari lo vedremo alla Juve, lo vedremo altrove in qualche altro campionato ridimensionato. Io sono convinto che Goretzka avrà un club di un certo profilo, già solo perché è un giocatore utile. Non è un giocatore, è un giocatore malleabile, è un giocatore che può fare diversi ruoli a centrocampo. Quindi io penso che Goretzka sarà appetibile per tanti. E sul portiere, guardate, io vado anche un po' in controtendenza. Io penso che la Juve dovrebbe cercare di fare un'operazione sul portiere che è definitiva. E non andare a trovare l'anziano, tra virgolette, che ci garantisca 2-3 anni. Altrimenti quasi quasi resterei come siamo, cioè proverei a dare la titolarità per In e a provare a nel senso che penso che per quello che noi dobbiamo fare o facciamo un intervento serio sul portiere o le priorità, aggiungo, sono altre. Parto dal presupposto che non credo che la stagione di Gregorio sia stata positiva, però è tutt'altro, però penso che la Juve abbia delle priorità da fare. Questa idea di andare a prendere un giocatore per 2 anni mi convince fino a un certo punto, però, come dire, poi voglio vedere i risultati, nel senso che se cresciamo su questo va bene. Io francamente, Paolo, tu dici conosci i nomi, io di punte italiane sulle quali scommettere no, non ne vedo una. Cioè in Serie B, perdonatemi, ma il capocannoniere è stato Pojampalo, cioè uno straniero. In Italia... la batteria degli attaccanti italiani è terrificante, appunto, ma non c'è più non è più il calcio degli schillaci. Cioè, Paolo, tu fai un riferimento che era un riferimento di una bella scommessa della Juve, che quella noi aveva Schillaci e persino Casiraghi come scommesse, ma stiamo parlando di un calcio di 35 anni fa. È deprimente vedere quanti pochi italiani, cioè la generazione dei bomber italiani, quanto non si esprima più. Cioè, negli ultimi anni l'unico italiano che ha vinto la classifica cannoniere è stato Retegui, che è italiano fino a un certo punto, cioè l'abbiamo italianizzato. Ma io non penso che la Juve possa andare, cioè

0: vedo di questo livello. Chi ci ha provato, vedi l'Inter con Sebastiano Esposito, scusate, con Pio Esposito, l'ha fatto con un paracadute, cioè l'ha inserito, non era titolare, c'era una coppia collaudata come Thuram e Lautaro, e ha permesso a Pio di crescere, di aumentare il volume delle esperienze e di anche fare gli errori. Però altrimenti io non ne vedo. Se me ne suggerite qualcuno sul quale fare una scommessa, più che suggerirlo a me, suggeritelo alla dirigenza della Juve. Il problema punte per me non è facile da risolvere, è un problema molto serio. Lo era anche con Vlahovic, però per almeno avevi la garanzia che 20 gol all'anno li andavi a fare, non di più. E soprattutto non so quanto questo giocatore sia veramente integro, e soprattutto quanto faccia la differenza in una squadra che ha bisogno di un certo tipo di personalità. Ma su questo io confido, perché Spalletti ha dimostrato di portare la Juve a segnare molto di più, pur non avendo una grande prima punta. Quindi è lì che credo che l'allenatore possa fare davvero la differenza. Ci fermiamo, ultima pausa.
1: Cose di calcio.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, sempre 340-54-5324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Ho scatenato il dibattito positivo sul portiere, voglio precisare. Buongiorno Paolo, il portiere a dir poco è una priorità a mio parere. Senza quella sciagura che avevamo in porta quest'anno, avevi quei pochi punti in più che ti facevano andare in Champions League. Questo è un messaggio da Twitch. È impensabile tenere i due portieri quest'anno, impensabile o masochistico. Mentre Ettore scrive: ciao Paolo, penso come te, sul portiere bisogna fare una scelta definitiva, visto che non abbiamo la forza economica per prendere portiere, attaccante e centrocampista top. Allora cominciamo da uno e poi l'anno prossimo si cerca un altro ruolo. Quindi subito carne secchia, negli altri reparti si va avanti con quello che abbiamo, anche a costo di restare in attacco con David Sorlot, è un ragazzo preso a poco come lo fu Zalajeta. Allora io provo a spiegarmi, io credo che, ed è la dimostrazione, totalmente d'accordo sul fatto che chiaramente quest'anno alcuni errori ci sono costati carissimo, no? Però penso che la Juve, non dobbiamo dimenticare come la Juve in certi momenti della stagione, e faccio un discorso di priorità, chiaramente, cioè di un discorso non ideale, cioè non di una squadra o di una società che può spendere quello che vuole, ma di una società che deve fare delle scelte, secondo me, pesanti, con delle priorità, nella scaletta delle priorità. Io voglio ricordare che la Juve di Spalletti in certi momenti era riuscita a registrare bene la difesa, ed è capitato anche che ci fosse Perino, che ci fosse Di Gregorio, abbiamo limitato i danni e abbiamo passato delle giornate senza prendere gol. Poi è successo anche il contrario, però aggiungo, l'Inter di quest'anno nella dimostrazione ha vinto il campionato anche a mani basse con un portiere che non ha fatto certo la sua migliore stagione. Quest'anno Sommer ha fatto diversi errori. Questo per dire che cosa? Che secondo me la Juve ha 4 priorità prima del portiere, in ordine: un difensore centrale, se la cessione di Bremer ci porterà a fare la campagna acquisti, cioè se sarà il prezzo da pagare. Se rimane Bremer, togliamo il difensore centrale. Un esterno di difesa, Cambiaso non deve essere, a mio avviso, il titolare della Juve. Deve essere un elemento della Juve, ma non il titolare. Deve avere un concorrente forte. Noi dobbiamo riuscire ad avere un esterno vero. non questi esterni adattati

0: che non vanno mai sul fondo. E con questo sto facendo un ritratto parziale, nel senso che chiaramente Calulo secondo me ha fatto una stagione fantastica, fantastica, ma Calulu è comunque un giocatore che non ha sostituto nel suo ruolo. Quindi noi almeno un esterno di livello dobbiamo prenderlo, dobbiamo assolutamente prendere un centrocampista, perché noi non possiamo continuare a giocare, tra l'altro, con il materiale di fatica che ci sarà dato in dote con l'Europa League, perché ricordiamocelo, giocheremo al giovedì. Noi dobbiamo avere un centrocampista almeno forte quanto Locatelli e Thuram, che sia un'alternativa almeno, e poi abbiamo bisogno di una punta centrale, perché io sono d'accordo che eventualmente si può tenere anche David, non mi stupirebbe, e lo vedremo adesso al Mondiale, magari finalmente ci accorgeremo profondamente delle sue caratteristiche e proveremo anche a farlo giocare diversamente, però non ci abbiamo una punta centrale non da 20-25 gol, in questo momento da 10, e quindi questo è ciò che va assolutamente fatto. E ecco perché dico, con tutto che chiaramente gli errori di Di Gregorio e in subordine di Perin abbiano rubato l'occhio, per me è la struttura della squadra quella sulla quale bisogna intervenire con delle priorità assolute. Poi che come dire, io non è che sono contrario all'idea, non sono d'accordo il portiere della Serenità, tutto il comparto difensivo. Io non penso che noi abbiamo un portiere disastroso, mentre non penso soprattutto che quelli che andremo a prendere, i nomi che si stanno facendo, siano portieri di garanzia assoluta, perché se hai una difesa che tralascia molto a desiderare e tralascia molti aspetti, anche un buon portiere, vedi De Gea a Firenze, va in difficoltà. Io penso che le priorità siano nel fare gioco, e in questo momento la Juve, che è un allenatore che invece ha una filosofia assolutamente positiva in questo senso, debba trovare almeno due elementi che questo ce lo garantiscano, perché poi alla fine possiamo aggiustare le cose, ma poi ci si sfarina, cioè non è possibile non vedere che in tutti questi anni al momento buono, quando si devono dare le risposte, non le abbiamo perché crolliamo, perché ci manca la struttura centrale. Alberto da Corridogna, buongiorno, rispondo all'ascoltatore. La punta italiana l'avevamo, era Ken, ma gli abbiamo sparato di tutto finché non è stato venduto. In Italia siamo abituati ad etichettare i giocatori dopo poche partite, a volte ci vuole pazienza. Personalmente sarebbe piaciuto Osimhen, ma non si può, allora avanti con Sorloth. L'ho detto prima, avessimo tenuto Oisen, Sule, Barranicea, De Winter, Ken, Fagioli, Miretti, cioè tutti i prodotti migliori, noi forse oggi avremmo 5-6 riserve di ottimo livello, mentre invece il vero problema della Juve adesso è che, nonostante il lavoro di Spalletti, o forse per il lavoro di Spalletti, che ha sicuramente scremato un 11 titolare, ma guardare le riserve è preoccupante. Guardate che il prossimo anno le riserve ci devono portare agli ottavi di Europa League, perché non è pensabile che noi facciamo giocare sempre gli stessi. E quindi noi, pensate alla Juve di quest'anno, pensate alle riserve che abbiamo, pensate se non riusciamo a venderle e a sostituirle con giocatori adeguati, e avete fatto i conti sulle difficoltà che ci andremo a trovare. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Paolo, buongiorno, Alberto da Napoli. Secondo me ci si sta dilungando troppo su questa storia nazionale, qualche tifoso della Juve che odia la nazionale. Allora, noi siamo un po' delusi ultimamente dalla Lega, e quindi di riflesso, siccome volevamo la caduta di Gravina, allora speravamo che l'Italia non facesse l'exploit, però è normale che poi alla fine, se andavamo in mondiale, eravamo tutti felici e contenti. Se poi c'è qualche tifoso che a prescindere non sopporta la nazionale, è un problema suo. Quindi io andrei avanti e parlerei della Juve, perché dobbiamo vedere, quest'anno non possiamo più sbagliare.
0: Ah, io sono totalmente d'accordo. Io ne facevo una questione perché ci sono tifosi che scrivono dell'Italia come se appartenessero a un altro paese o come se l'Italia fosse gravina. Io penso che in questi giorni, ma lo vedo perché lo percepisco negli amici e nella bellezza del vedere un mondiale, insomma, poche storie, dai. Cioè, quando vedi tutti i paesi che sono in fibrillazione per un appuntamento che c'è ogni 4 anni, è bello vedere le partite insieme, è bello tifare per la nazionale e quindi penso che questo sia un sentimento che mancherà l'Italia in questi giorni. Leggersi le interviste ai commissari tecnici dei vari paesi e noi non essere più da 12 anni, cioè io conosco ragazzini di 16, 17 anni, 18 anni che non hanno mai visto l'Italia mondiale, e c'è poco, insomma, ieri l'Italia, vorrò vedere gli ascolti televisivi, si guardavano le moto per Bezzecchi, si guardavano l'automobilismo per Kimi Antonelli, si guardavano il tennis per Cobolli, e l'Italia vuole vivere le grandi passioni, e ci mancherebbe, la nazionale fa parte del nostro codice genetico, mi verrebbe da dire. Cioè, quando parli con le persone di calcio, l'unico modo per unire le persone di calcio è proprio parlare della nazionale, perché se parliamo di Juve, Milan, Inter, siamo tutti divisi, ma se parli dell'Italia, della notte d'Italia-Germania, o del Mondiale dell'82 con Sandro Pertini, o del 2006, eccetera, eccetera, c'è l'Italia, e non tardissimo, 5 anni fa, eravamo tutti emozionati e commossi nel vedere Mancini Vialli abbracciarsi sul prato di Wembley. Insomma, questo è il calcio, poi tutto il resto a me sembra francamente un po' una battaglia di isolata di pochi, un po' estremistica, che ognuno può fare, per carità, ma che insomma non ripeto, io lo dico sempre, non è che ho tifato Italia mai per i dirigenti, perché a me i dirigenti, dei dirigenti non mi interessa proprio nulla, mi interessa il calcio, il rettangolo verde, il pallone che rotola e chi gli dà dei calci. E certo che la Juve non deve sbagliare, la Juve ha dei margini di errore molto ridotti, non sarà facile, però bisogna riuscirci con quello che ci siamo detti: un giocatore esce, un giocatore entra, un giocatore che esce con un valore X, quello che entra deve avere un valore economico minore, sarà questo, e funzionare di più. Mi verrebbe da dire, per certi versi non è così impossibile, perché abbiamo dei giocatori che hanno reso molto di meno, però riuscire a prendere dei giocatori di garanzia, dopo quelli che abbiamo avuto in questi anni, non è semplice. Maurizio, basta con questi portieri, andiamo da davanti a fare più tiri, più gol, tanti gol. Potrebbe essere una tendenza. Io credo che prossimo anno noi vedremo un incremento di questo, perché in Italia si segna poco e perché gli esempi di Como o Roma, la Roma da un lato con un attaccante che ha segnato più di un gol a partita come Malen, e il Como, che è una squadra che giocando in attacco, giocando col possesso palla, è diventata la migliore difesa, porterà assolutamente a questo. E quindi io credo che questo aspetto inciderà. Non mi stupirebbe che la Juve avesse una capacità offensiva, speriamo anche con un grande attaccante, ma in ogni caso, come ha dimostrato Spalletti in lunghe parti della stagione, ricordiamoci intanto che c'è Yıldız, e Yıldız deve diventare un giocatore che segna sempre di più, c'è Conceição che può fare qualche gol in più, e poi speriamo davvero di avere un centravanti che entri nella lotta per il titolo di capocannoniere, che però, come avete visto quest'anno, insomma, l'ha vinta Lautaro, che pure non ha giocato per tanto, c'era Indizia Duvicas, c'era Nico Paz, e poi c'era Malen, che magari avrebbe vinta se fosse partito titolare, se fosse stato acquistato da Roma già d'estate, però per il resto veramente poca roba. Vocale.
2: Ciao, sono Mazzi da Pisa. In questi giorni, nei ritagli di tempo libero, sto un po' pensando, così anche per gioco, a come potrebbe essere costruita la nuova Juventus. Io credo che con alcuni scambi si riesce a fare una buona squadra. Intanto Nico Gonzalez, se lo vendiamo all'Atletico e ci prendiamo Sorloth, anche se sono trattative diverse, sento dire, però intanto fai una buona operazione di mercato. Kopp Meyers, bisognerebbe trovare qualcuno che se lo prende, e ci prendiamo un centrocampista magari svincolato, quello del Bayern, ora mi sfugge il nome, sarebbe un ottimo acquisto per il nostro centrocampo. E sulle fasce serve assolutamente due terzini sinistri, perché Cambiaso va venduto. Non è scarso tecnicamente, ma non c'è con la testa questo ragazzo. Si vede da come si comporta in campo in alcune interviste. Non è cresciuto mentalmente, è rimasto un bimbo forse.
0: E sono tutti lavori non semplici, però necessari. Io poi, ripeto, non mi stupirei, e ve lo dico adesso che siamo lontanissimi addirittura dall'iniziare il mercato, che poi ci trovassimo una rosa con un bel po' di giocatori che in questo momento ci sembrano fuori dai giochi, ma che non riusciamo a vendere, non dobbiamo neanche svendere, e che alla luce del fatto che farai una competizione onerosa ma di livello minore, potresti anche provare a rilanciare. E però gli interventi strutturali sì, io penso che un portiere, se lo riteniamo comunque necessario, e lì deve parlare Spalletti, un difensore centrale comunque, in ogni caso, perché Bremer, se anche lo tenessimo, non ti dà garanzie assolute. Quindi un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un attaccante sono quattro. Ecco, noi dovremmo riuscire a fare quattro operazioni di livello spendendo poco, cioè come successe appunto con Pirlo a 0, Vucinic a 15, Lichtsteiner e Vidal. Questo deve essere il capolavoro di quest'anno. Poi uno può avere anche, come era capitato in quella Juve, i Krasic, gli Stigarribia, una punta da 10 gol e basta. Però questo tipo di lavoro va fatto, altrimenti è veramente difficile. Questa storia che uno conosce generazioni di ragazzini che non hanno mai visto l'Italia mondiale, mi sembra una frase di tutti, per non dire, per fortuna che questa generazione non ha visto mai l'Italia, non si sono persi niente, un calcio non credibile, pieno di scandali e ingiustizia, meglio andare al mare. Antonio, è un tuo parere però, perdonami, io penso che è un calcio... Io conosco dei ragazzini che giustamente vorrebbero appassionarsi a una partita e anche magari provare il dolore di uscire da un mondiale, però viverla. Cioè, e infatti vedo sempre più ragazzi che si occupano di tennis, che lo praticano e che giustamente trovano dei modelli positivi, perché vedete, non è anche solo Sinner ormai, è Sinner, è Chiobolli, Arnaldi, è Musetti, è Berrettini, è Sonego, eccetera, eccetera, eccetera. E quello fa pensare. E il calcio sta, se più continua il calcio a essere materia avvelenata, materia di polemiche, materia dove si parla di scandali che poi magari non si capisce neanche fino in fondo quali sono, eccetera, diventerà una roba che veramente rompe, anche perché tra l'altro il calcio è, tra virgolette, uno sport vecchio. Quello che dice oggi Cesc Fabregas è molto interessante, parlando di questa generazione dei telefonini e che appunto non si riesce neanche più a concentrare su una partita di calcio. Ecco, quindi forse bisogna un attimo farci qualche ragionamento e restituire almeno il piacere del calcio. Ecco, in questo senso io vorrei che il prossimo anno, al di là di tutto, si vedessero delle partite, come tante volte quest'anno siamo riusciti a farle, partite per vincere, partite per giocare, partite per fare un gol in più dell'avversario, partite per regalarsi del bel gioco, che non è solamente l'estetismo, ma essere vivi all'interno della partita. Vendere a tutti i costi Bremer e prendere Kim del Bayern? Sì, magari, tenendo conto che però Bremer, secondo me, è più forte di Kim. Cioè, non è magari affidabile fisicamente, ma Kim è la riserva del Bayern, eh? Quindi, e Bremer, i numeri di Bremer non sono minimamente brutti, perché quando c'è Bremer c'è una Juve, quando non c'è Bremer ce n'è un'altra. Quindi io vedo che c'è giustamente molto la tentazione di pensare che sia lui quello da vendere, perché è il giocatore più appetibile. Però non è detto che noi ci andiamo a fare un grande affare, nel senso che è un'ipotesi di lavoro sulla quale tu vai a perdere un giocatore di grande rendimento, con degli errori anche pesanti, con delle flessioni che ci sono costate e con dei problemi fisici che ci sono stati, però non è che vai a sostituirlo facilmente. Dopodiché, se io dovessi fare appunto una cessione, vado a scegliere quello e magari Kim è appunto una soluzione possibile. Vocale.
3: Buongiorno Bianconeri, io non sono particolarmente d'accordo con la disamina che hai fatto sul portiere, nel senso che Di Gregorio non è un portiere da grande squadra, le grandi squadre prendono pochi tiri in porta e devi essere sempre sul pezzo, come si dice, no? Noi abbiamo bisogno di un portiere che magari per 10-15 minuti, ma anche per tutto un tempo, non prenda tiri in porta, e nel momento in cui prende il primo tiro in porta deve parare, punto. Di Gregorio quest'anno non l'ha fatto, ci sono statistiche clamorose, i 14-15, adesso non mi ricordo benissimo quanti sono, primi tiri in porta uguale gol, non ha senso, una grande squadra non può prendere gol al primo tiro in porta che fanno, soprattutto quando poi ne prendi 3 a partita.
0: Ah, su questo è incontestabile quello che dici, perché appunto le statistiche non mentono, e per un portiere le statistiche sono anche quelle più facilmente interpretabili, ma poi c'è stata anche la percezione, cioè io capisco, cioè se tu prendi un gol al primo tiro all'80esimo minuto ti do ancora un alibi, ma se lo prendi come è successo a Milano e rispondi in maniera goffa non dai sicurezze. Infatti io non dico che Di Gregorio debba essere il titolare, io dico che a livello di priorità penso che la Juve debba assolutamente agire in maniera fortissima su altri ruoli, che poi se si riesce ad avere un portiere di livello tanto di guadagnato, altrimenti io penso che la Juve possa anche giocare con Perin titolare e con Di Gregorio riserva, perché credo che Di Gregorio quest'anno non abbia avuto un rendimento molto basso, e questo sia dipeso anche da una crisi totale nella quale lui è entrato, e che per un certo periodo, tanto è vero che ha avuto un periodo positivo, aveva fatto rientrare, tornando a buoni livelli, nel momento in cui era stato fatto fuori, ricordate, il rigore parato ed è migliorato. Io credo questo, credo che questo sia il punto vero per Di Gregorio, ma ripeto, io spero che la Juve abbia la forza di fare tutto e quindi anche di andare a prendere un portiere con una capacità di stare alla Juve, non per un anno o due, non a questo spot, perché i portieri devono diventare gli elementi fondamentali, altrimenti se dobbiamo stare nell'emergenza, emergenza per emergenza, io i 10 milioni in più li vado a mettere sul giocatore che mi cambia davvero la natura della squadra, ma è un mio parere. E soprattutto è un parere che non conta nulla, nel senso che se invece Spalletti non ha più fiducia in nessuno dei due portieri, allora il mio discorso non vale assolutamente, vale proprio l'esatto contrario, cioè vale il fatto che Spalletti consideri la priorità il portiere. Io penso che la priorità della Juve sia assolutamente trovare un centrocampista, una punta a questo punto, con l'assenza di Vlahovic, e un esterno sinistro. Stiamo parlando di priorità. Poi se invece la Juve ha la forza di fare 3, 4, 5, 6, 7 operazioni di grande livello, perfetto, perfetto. Però aggiungo, se guardo le 4 squadre che sono andate quest'anno in Champions, secondo me, tolto Svilar che ha fatto una grande stagione, né Butez né Sommer e neanche Meret del Napoli o Milinkovic hanno fatto una stagione da grandissima squadra. Questo mi fa pensare che si possano ottenere anche dei traguardi in questo momento con dei portieri, tra virgolette, normali. Poi, se invece noi riteniamo che il bilancio di Di Gregorio e di Perin, perché c'è anche Perin, sia tale che veramente nessuno dei due ci dà la minima affidabilità, si deve intervenire assolutamente subito, con però spero un profilo adeguato. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, per i tanti messaggi vocali che sono arrivati, che ci hanno consentito di fare una trasmissione ricca e piena di spunti. Ringrazio anche la regia di Roma con Giorgio e ci vediamo molto presto. Ciao, buona giornata a tutti.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: La Juve del lunedì è tutto un... va a vedere se siete attenti anche voi da casa, se sapete che giorno è, perché con sto caldo uno perde un po' la Trebisonda. Ben trovati a tutti da Luigi Schifo, Manuel in regia, che saluto caldamente, casomai ne avesse bisogno. È l'8 giugno, diciamo che in questi giorni teoricamente ci sarebbe un po' poco da dire, nel senso che poi alla fine i contratti non si fanno adesso dei giocatori, però le trattative sì, e pare che Sorloth insomma sia il nome caldo a questo punto, perché c'è già stato il contatto col giocatore, c'è un canale aperto con l'Atletico di Madrid, titolare del cartellino, perché c'è Nico Gonzalez dall'altra parte della bilancia. Ho letto anche di interessamenti della Juve per altri due giocatori dell'Atletico Madrid, che sono Jimenez, il difensore centrale uruguaiano, esperto, 32enne, e Ruggeri, che invece è ex Atalanta, che onestamente mi ha impressionato quando l'ho visto giocare nella semifinale di Champions League, e quindi sarebbe un esterno, naturalmente un terzino, come si diceva una volta, nel ruolo che potrebbe essere quello di Cambiaso. E poi c'è tutto il discorso in uscita, che vedremo che cosa produrrà. L'altro nome sembra essere quello di Colomouani, però su di lui teniamo sempre il grande punto interrogativo, perché fino all'ultimo non sappiamo come evolve la vicenda del Paris Saint-Germain, che l'anno scorso, ci ricordiamo bene, fino all'ultima giornata, l'ultimo giorno di campionato, di mercato, che cosa avesse fatto con il tira e molla sulla cifra, non la cifra, il giocatore la voleva venire, pronto a partire, poi alla fine è rimasto. Speriamo che non succeda lo stesso. E poi c'è il tema del portiere, con Vicario, che sembra essere un pochino il nome, insieme a Maignan, che riempie le colonne dei giornali. Poi vediamo che cosa sarà di tutto ciò. Ripeto, per adesso stiamo sulle voci di mercato. L'unica un po' più completa, così concreta, mi pare essere quella di Sorloth, che mi sembra più avanzato insomma come tipo di trattativa. Dopodiché bisogna trovare l'accordo economico nello scambio con Nico Gonzalez, trovare un equilibrio tra le due operazioni, che per carità vanno da tenere distinte, perché sennò poi che cosa succede? Che chi ne dice no, plusvalenza dallo specchio, non si può fare, poi la Juve viene punita, quegli altri no. Questo
1: dipende un po' anche da lei.
0: Ecco, esatto, sono io chi ne è in realtà l'alter ego. E tra l'altro in questa settimana è uscita anche la notizia, di cui parleremo ampiamente, del fatto che il Tribunale di Roma ha archiviato definitivamente la vicenda del bilancio al 30 giugno 2022, e dopo il patteggiamento, quindi senza missione di colpa, è arrivata la chiusura definitiva della vicenda, bilancio, plusvalenze, stipendi, carta Ronaldo, carta Orsolini, carta canta, come si dice, e tutto ciò non ha portato a nulla dal punto di vista della giustizia ordinaria, il che lascia non un punto interrogativo di più su quello che ha fatto la giustizia sportiva presunta tale alla Juventus, quando l'ha tolta, 10 punti tolti, messi, addirittura tolti nel corridoio che porta al campo di Empoli, in modo da condizionare il meglio possibile anche quella partita lì. Insomma, le porcherie che sono state fatte quell'anno lì adesso sono sempre meno motivate, diciamo così, visto che si è espressa la giustizia ordinaria, perché poi funziona così, che con la Juve prima fanno le condanne sportive e poi eventualmente vedono cosa fa la giustizia ordinaria, come già successo anche per Farsopoli. Con gli altri succede l'esatto contrario, che dovrebbe essere quello che succede normalmente, voglio dire, non è che sbaglia con gli altri, è che sbaglia con la Juve, e la Juve la paga cara e salata, e la società continua a non sbattere i pugni su questo punto di vista, in attesa che succeda qualcosa sempre in questo bellissimo mese di giugno sul fronte della giustizia europea, che potrebbe ribaltare un pochino la prospettiva, soprattutto per quanto riguarda Andrea Agnelli e la vicenda appunto di che cosa possa fare la giustizia sportiva in Italia, che cosa non possa fare, perché questi sono i paletti che verranno messi. E poi parleremo anche di quello che è successo prima del derby, perché è calato il silenzio, ormai Silenziopoli, diciamo, è diventata un sinonimo della mezzi di informazione italiana. Però Sport Italia ha fatto un approfondimento molto interessante in settimana, la settimana scorsa, sugli scontri prima del derby, e ha fatto vedere delle cose di cui parleremo adesso tra poco con Roberto Grossi, che c'era in quel momento lì e che quindi ha visto anche di persona. L'avevamo già sentito subito dopo il derby, ma adesso sono emersi altri elementi, e quindi torneremo anche su questo argomento, perché diciamo a noi non piace far tanto parte di Silenziopoli. Se c'è qualcosa da dire, tendiamo a dirlo, soprattutto se riguarda la Juventus, naturalmente, così come è calato silenzio anche sul fatto che Baldini, che peraltro ha chiuso con 2 vittorie per 1-0 questa brevissima parentesi alla guida dell'Italia, ha definito il calcio italiano in mano a dei lestofanti, ma nessuno gli ha mai chiesto: ma scusi, ma chi sono questi lestofanti? Così come nessuno aveva chiesto a Gasperini, vi ricordate quando disse ci sono squadre che assumono ex arbitri per diciamo così, indirizzare un pochino l'arbitraggio delle partite con certi atteggiamenti eccetera. Anche su quello non c'è mai stato un particolare approfondimento, chissà come mai. Dunque mi segnalano, non so Manuel se ha risolto, che non c'è audio, non si sente l'audio da casa, non saprei dire se... Ah ok, va bene, è soltanto una segnalazione che arrivava. Dunque, e poi c'è la vicenda portiere, vedo che il dibattito precedente era se basta un portiere alla Juve per arrivare in Champions, penso che insieme al portiere ci devi mettere anche il centravanti per tutta la stagione, cosa che la Juve quest'anno non ha avuto, ma se voi guardate le prime in classifica sono quelle che hanno i marcatori nelle prime posizioni di classifica dei marcatori, insomma la Roma ci è andata in Champions oltre perché è stata... diciamo un po' qualche spintarellina nelle ultime giornate ce l'ha avuta, ma Malen ha fatto tutta la differenza del mondo e quindi questo va messo in conto, mentre la Juve ha avuto Vlahovic soltanto in extremis e poi Vlahovic sappiamo com'è, un gol lo fa, uno lo sbaglia, poi adesso è andato via eccetera eccetera. Ma diamo benvenuto a Roberto Grossi, ciao Roberto.
1: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora, con te vorrei tornare all'inizio perlomeno sulla vicenda degli scontri nel derby, prima del derby, perché ho seguito la trasmissione di Sport Italia di Criscitiello sugli scontri. Sono uscite anche delle immagini molto chiare di un poliziotto che spara un lacrimogeno ad altezza Duomo. Ora non sappiamo se proprio quello ha colpito il tifoso della Juve o un altro lacrimogeno. Comunque ormai pare assodato che sia stato proprio un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo a colpire il tifoso della Juve, che è stato tra la vita e la morte per un bel po', e poi per fortuna adesso si è ripreso. E soprattutto è tutta la dinamica della giornata che lascia tanti punti interrogativi, vero Roberto?
1: Ma ti ricorderai che noi subito lunedì dopo ti diedi la mia testimonianza, dove ricostruimmo praticamente quasi tutto quello che era successo, no? Ho visto che fino ad ora non è venuto fuori altro, se non, come dicevi tu, questa faccenda qui del lacrimogeno, che per il momento, dobbiamo sempre ricordarlo, è un'ipotesi, però che a distanza ormai di diversi giorni e a distanza di prese di posizioni immediate da parte delle istituzioni e da parte anche di qualche nostro collega, diciamo incauto, molto incauto, non ti faccio nomi, prese di posizioni immediate che dicevano che era una bottiglia, che era una pietra, bla bla bla bla, e invece fino a questo momento pare che tutto ancora in discussione. Lascia pensare tantissimo tutto questo tempo che sta passando, e questo adita i peggiori sospetti, è ovvio, ed è ovvio. E poi ti ripeto, la ricostruzione di quella giornata te la feci subito lunedì dopo, se vuoi la possiamo rifare.
0: Sì, perché poi alla fine è stata rafforzata quella che abbiamo dato noi come ricostruzione, nel senso, sì, due cortei che partono negli stessi momenti, diretti nello stesso punto, di tifoserie opposte, non è che puoi pensare che quando arrivano lì brindano esatto, all'anno nuovo,
1: infatti secondo me la cosa peggiore, al di là di eventuali insabbiature, eventuali ripetiamo, ma la cosa peggiore fu l'organizzazione di quella giornata, fu uno scempio perché organizzare